0: il minuto di silenzio dedicato a Sandro Mazzola. Tutto il resto dello stadio invece si è comportato bene, quindi non aveva nessun senso la chiusura di una curva, perché, ripeto, forse addirittura la maggior parte della gente presente in curva non ha avuto un comportamento sbagliato. Infatti, il comunicato fa riferimento a un esiguo numero di tifosi, perché su 40.000 persone saranno state 100, 200, 500, facciamo 1.000, stiamo parlando del 2,5% dello stadio, se sono 1.000. Quindi direi che non ha nessun senso chiudere un settore se questo settore, a parte che secondo me allo stadio la responsabilità è individuale. Cioè, non è che se io e te lavoriamo nella stessa radio, ma se tu ti prendi una multa a 30 km da qui, non è che devo essere
1: Deve essere chiusa la radio.
0: responsabile del tuo comportamento. Quindi
1: Soprattutto se la radio, o la Juventus nello specifico, ha
0: si
1: preso
0: dissocia
1: tutte,
0: pure.
1: si dissocia
0: Esatto.
1: pure.
0: Quindi io non mi aspettavo niente di più. È chiaro che 10.000 euro, ripeto, ci sono e sono un danno, ma fanno parte della normalità, diciamo, delle multe presenti all'interno del mondo del calcio, punto. Cioè, non aveva nessun senso fare altro perché, ripeto, neanche la maggioranza della curva si è comportata così. Quindi la chiusura non avrebbe avuto veramente nessuna ragione d'essere.
1: Non facevamo il tifo per la chiusura, l'abbiamo
0: No, abbiamo letto un
1: detto perché
0: messaggio.
1: abbiamo letto un messaggio. Ti dirò di più, Paolo. In questi 2 giorni ho spiegato dal mio punto di vista, può sembrare moralistico, meno, no? Quello che vorrei che passasse come messaggio e che mi sembra che la stragrande maggioranza, no, abbia recepito, abbia già di suo, no? E quindi abbiamo condiviso solo un pensiero, senza dire bravi, buoni, cattivi. Ti posso dire che ho fatto questo esperimento in casa.
0: Sì.
1: No? E di quel 2,5%, che mi sembra una
0: Sì.
1: plusvalenza della Juventus sul bilancio,
0: Sì.
1: no? Incide poco, ma costa le conseguenze che abbiamo sentito. Juve multata, mancata rispetto da parte di un numero esiguo di tifosi, 10.000 euro di multa, quindi la Juventus viene toccata, perché sei a casa della Juventus. Io,
0: Certo.
1: mio figlio, insegno che a casa degli altri non è che può fare quello che vuole, lasciare tutto sul
0: Sì,
1: divano
0: però
1: come ha fatto
0: sai
1: stamattina.
0: come
1: No, aggiungo un
0: questo sì.
1: aspetto, perdonami, più importante di questa sciocchezza che ho detto. L'esperimento che ho fatto, ma se tu fossi andato, perché il sogno di mio figlio è andare in curva, no?
0: Sì. Eh
1: Gli farei il regalo più grande,
0: beh,
1: no?
0: sì,
1: È
0: si
1: andato negli altri
0: divertirebbe,
1: settori, si
0: tifa,
1: diverte.
0: certo.
1: Benissimo. Però io ho detto, se fosse capitata una cosa del genere, tu
0: Cosa
1: cosa avresti fatto?
0: è?
1: Forse mi sarei girato anch'io perché magari me l'hanno chiesto gli altri. Bravo. Capisci che se poi mi cade il DASPO, cioè io devo fargli anche capire, metti che prendessero i fotografati, la coppia di fidanzati, il
0: Sì.
1: papà col figlio, cioè giusto o sbagliato che fosse, la riflessione va fatta. Ogni comportamento può portare a delle conseguenze dentro casa tua, nascosto tra le tue mura, ma soprattutto quando sei fuori, in giro con gli amici, tanto per fare, no? Come fanno gli altri.
0: Sì.
1: Io penso che metà, esagero, di più, di meno, abbiano seguito l'ordine, no? Di tutti. Ma siamo stati tutti in curva, ci può stare.
0: Certo,
1: Non
0: ma
1: ci vedo la
0: certo.
1: gravità, quindi non ci vedo la gravità. Ma c'è anche questo rischio, che voglio dire agli amici che ci seguono da casa anche. E poi la finiamo qui su
0: Ma
1: questo
0: sì,
1: argomento.
0: no, ma nel senso che è chiaro che io penso che allora, intanto chi ha fatto quel gesto lì sicuramente non ha pensato alle conseguenze, o meglio, o forse chi l'ha preparato quel gesto lì, perché quel gesto lì non è stato, credo, spontaneo. Chi l'ha preparato ritiene di essere il padrone di uno spazio, che è quello della curva, e quindi di poter esercitare un atto di libertà, perché lui ha protestato contro il lutto. Io ne faccio un'altra, e hai perfettamente ragione, ma insomma, io sono stato in curva, l'ho detto in questi giorni. Chiunque sia stato in una curva italiana ha fatto parte certamente di comportamenti scorretti. Quando io andavo da ragazzino negli anni 70, nei derby ci si urlava a vicenda: Superga è stata e resterà granata, Torino spera, Superga bianconera. Sono passati 50 anni, gli stadi sono cambiati, non sono più quel luogo di una volta. Non è cambiata però una certa percezione che si ha,

0: dell'evento calcistico, per cui noi che negli anni 70 vedevamo lo stadio come un luogo dove scaricare le tensioni che c'erano in una società, per alcuni continua a essere così, anche se poi in realtà negli stadi ormai c'è una fruizione molto diversa. Persino in curva c'è gente che si filma col telefonino, non è più la curva di una volta, ma dappertutto, in tutto il mondo, c'è stato un imborghesimento del calcio, i biglietti costano molto, ti devi prenotare, quindi è cambiato tutto. In questo c'è una minoranza che continua a pensare al calcio come il simulacro di una guerra. Per cui neanche di fronte a un morto, perché questo è, cioè io personalmente mi sono anche un po' stufato di sentirmi dare del moralista, perché ritengo che di fronte a un morto bisogna avere rispetto. Rispetto vuol dire non fare nulla di basta.
1: Questo ti fa capire verso dove sta andando la nostra società, no?
0: Si ferma lì, cioè il rispetto. Io non sto dicendo che il tifoso della Juve avrebbe dovuto inneggiare a Mazzola o applaudire.
1: Assolutamente, indifferenza.
0: Però che ormai si pensi addirittura che la morte sia un elemento che non impedisca di comportarsi in questa maniera, cioè non impedisca di fare un gesto che tutto il resto dello stadio, e non solo, ma anche tante altre persone, no? La stessa Mariella Scerea, oggi su Tutto Sport, esprime le parole più giuste possibili. Perché? Perché ci sono figure del calcio italiano che, al di là della dichiarazione che possono aver fatto, rappresentano un pezzo della nostra storia. Quindi,
1: in quella curva.
0: Quindi offenderle, perché è un'offesa. Cioè, qualcuno ha detto, ma era un gesto di differenza. No, il gesto di differenza era stare tranquilli e non fare nulla. Ti sei voltato.
1: 60 secondi.
0: Esattamente come è successo nel 2005, perché io c'ho memoria, quando la Juve gioca a Liverpool, si tenta una pacificazione 20 anni dopo da Isel, e una parte della curva della Juve, di fronte a quel momento lì, si gira perché vuole continuare a vivere il calcio come una guerra, senza armi poi, non succede nulla. Ormai negli stadi tendenzialmente non succede nulla, però questo è il punto. Quindi
1: hai fatto bene anche a ricordare, allora, questo episodio.
0: Mi scrive Luca, e lo vado a leggere perché interessa. C'è l'obbligo di partecipare ad un minuto di silenzio. Ognuno di noi ha il diritto di manifestare il proprio pensiero in piena libertà. E poi mi pare non ci sia stata nessuna violenza né fisica né morale. Perfetto. Infatti io sto qui a discutere. Io addirittura non avrei dato la multa alla Juve. Perché per me, se tu ritieni che non onori il minuto di silenzio e ti opponi, perché il gesto di voltarsi non lo dobbiamo far passare però come indifferenza, dobbiamo far passare come un momento di sfregio, perché questo è stato percepito. Non facciamo gli ipocriti tutti quanti, ok? È così.
1: È qualcosa di più di una percezione, eh?
0: No, certo.
1: È un comportamento.
0: È un comportamento che determina una reazione. Perché se io vado al funerale di una persona e mi passo davanti alla bara e mi giro, vuol dire che non riconosco questa persona, ok? Non riconosco la dignità di questa persona morta, ok? Questo è. Quindi è stato voluto fare, si è fatto questo, segnalo quindi che siamo a questo livello. Queste cose qui succedono nelle guerre, e neanche sempre, perché persino in guerra si onora il nemico.
1: Sì.
0: Nemico, mentre qui per me non ci sono nemici, per me ci stiamo parlando di calcio. Quindi io sono d'accordissimo, tu hai la libertà di farlo e fai bene a farlo se ci pensi. Posso dirti che mi fa schifo però, perché a te hai fatto, posso dire, cioè, perché sennò qui siamo tutti che non dobbiamo pesare le parole perché è la nostra gente. No, a me quel gesto lì mi ha fatto schifo, perché vuol dire che non rispetti la morte delle persone. E per me, se sei della Juve, del Mina, dell'Inter, del Golf Club, uno che non rispetta la morte delle persone, a me fa schifo. Lo posso dire? È la mia posizione. Me ne prendo la responsabilità. Punto.
1: Certo.
0: Punto.
1: Aggiungo
0: Stop.
1: Un dato, poi ci fermiamo, perché la stessa cosa è riferito all'intervento che ho fatto. Scusi, direttore, suo figlio può dire quello che vuole, ovviamente. Anche tu puoi dire, ovviamente, tutto quello che vuoi. A noi tifosi lasci il libero arbitrio. E no, caro mio. Tu non sei a casa tua allo stadio. E se pago le conseguenze anche di una multa, io quasi, quasi, da presidente, Agnelli compreso, ti girerei la tua parcella di multa. Perché tu a casa degli altri in giro non puoi fare quello che vuoi, ma ti devi anche adeguare alle regole civili di convivenza e di civiltà. Punto. Poi tu a tuo figlio insegna quello che vuoi, io a mio figlio insegno quello che voglio, puoi dire quello che vuoi, ma tu lì non sei a casa tua. La Juve accetta e fa un comunicato inappellabile nei confronti dei suoi tifosi, e ringrazia che non usi il modello che ritira anche la tessera a quelli che potrebbe regolarmente strappargliela. Non lo fa, guardateci anche questo, non lo farà. Paga i 10.000 euro, tira cash i soldi. Non voglio farli passare per chissà cosa, no? Ma a casa tua puoi fare forse quello, col bicchiere di birra in mano, alzare il volume e ballare la lambada. Allo stadio il disappunto lo passi in silenzio. Io penso che sia questo il punto che potrebbe unire tutti civilmente. Punto. Volevo dirvi, perché poi solo con noi, apro il comunicato che riprende tutto Juve, non solo tutto Juve, ammenda di 5.000 euro per la Lazio, perché i sostenitori all'ottavo del secondo tempo hanno lanciato quattro bottigliette. Ammenda di 5 euro per il Venezia per avere sostenitori al sesto del secondo tempo lanciato bottigliette. Ammenda 3.000 all'Inter per avere i suoi sostenitori rivolto un coro offensivo all'allenatore della squadra avversaria. Ammenda di 3.000 euro alla Roma per avere i suoi sostenitori lanciato petardi nel recinto. Quindi non sentitevi anche vittima, cioè per altri episodi. Perché non li leggiamo questi comunicati? Perché mi sembra la guerra dei soldatini, no, del lunedì. Questi fanno cassa, le società pagano. Tu a casa tua lanci le bottigliette o i petardi dal balcone? Se vengono i vigili o qualcuno te lo fa notare, paghi la multa anche tu. Cioè, capito? Proviamo a migliorarla questa società. Azzeriamo tutto, Paolo, andiamo avanti. Però...
0: Però sai cosa è il punto vero, Antonio? Io credo che questi giorni siano stati utili.
1: Abbiamo un ruolo anche importante.
0: Sono stati utili perché? Perché io sento, ripeto, io in questi giorni mi sono beccato del moralista, casi migliori.
1: Don Paolino,
0: il prete, eccetera. Il che mi fa pensare, perché vuol dire che allora se hai un pensiero che non è conforme a quello... della neanche maggioranza, perché qui non è la maggioranza, cioè qui è ripeto è una minoranza, ma se è un pensiero che non è contro la Juve sono quei tifosi, perché la Juve Mazzola l'ha onorato esattamente come tutte le altre società
1: ed è andato al funerale
0: ed è stata pure applaudita, ovviamente, perché quando ci sono degli eventi luttuosi, ripeto, io credo che non necessario. Uno addirittura mi è arrivato a scrivere: ma allora è morto Hitler, anche Hitler andrebbe onorato, ragazzi. Cioè, non c'è più il senso delle proporzioni. Ma io non voglio
1: facciamo
0: fare...
1: il minuto di raccoglimento. Dai,
0: qua c'è un punto chiave: che noi viviamo il calcio in una maniera estrema. Per cui continua a scrivere la gente. Guarda, c'è questo interessante. Comunque, ragazzi, non voglio trovare altre scusanti. Il gesto non è accettabile, però diciamo quante cose hanno e stanno ingollando i tifosi della Juventus. Poi alla lunga qualcuno esagera. Ma aspettiamo un attimo. Ma di cosa stiamo parlando? Cioè, perché indigniamoci allora seriamente.
1: Di fronte alle ingiustizie.
0: Quando ci sono i cori contro la Isel, e io vi voglio dire, guardate che c'erano nel 1985 i cori sulla Isel, non è un fatto nuovo.
1: E ci indigniamo,
0: e ci siamo sempre indignati. Quindi, se poi invece ci indigniamo per i media, io voglio a questo punto che non fanno nulla e fanno noi la predica, i nomi e cognomi.
1: Esatto.
0: Sono stufo, io mi espongo e dico la mia. Voglio che quando qualche opinionista fa il predicozzo a sua volta, oltre al mio,
1: puntate il dito contro di quello,
0: ci dica i nomi e cognomi, perché così discutiamo. Ma i nomi e i cognomi, le frasi, i fatti, basta fare le vittime e stop. Perché, ripeto, hai fatto benissimo, hai letto il comunicato, di multe ogni settimana ce ne sono, perché c'è poco da fare. Lo stadio è un luogo anche di libertà, non è che siamo tutti educande, e quindi c'è quello che tira il mortaretto, c'è quello che insulta l'allenatore, eccetera, eccetera, eccetera.
1: Quindi avviene, no? Anche per gli altri, era per quello, per sottolineare quello.
0: Altrimenti siamo sempre lì che, no, per carità,
1: solo
0: eccetera,
1: la Juve,
0: eccetera.
1: Solo okay? Da noi, solo
0: ok, perfetto. E, ripeto, quando ci sono queste cose... andiamo a denunciarle, facciamo i nomi e cognomi, ma basta con questo alimentare l'odio. Soprattutto lo dico a noi opinionisti, perché che lo alimenti l'odio, quello che...
1: il nemico.
0: Ecco, che ha questa cultura. Va bene, sono affari suoi, ne paghiamo magari le conseguenze.
1: No, ci fa schifo come
0: certo,
1: comportamento.
0: Certo, l'abbiamo detto in tutti i modi. Io dico, chi ha un minimo di ruolo di responsabilità, un minimo
1: bravo
0: di comunicazione... inizia a dire i nomi e cognomi, inizia a dire quello ha detto quello ha scritto quell'altro, ognuno assume le sue responsabilità, ma basta con le prediche, no, ma se era successo a noi, però agli altri, eccetera, eccetera.
1: Anche perché, lo sapete che io uso sempre il ragionamento come arma, no? Non la retorica, il ragionamento. Intanto, perdonami, Baresi e Mazzola, allora, o li cancelliamo tutti, ognuno si commemora i propri morti nel proprio stadio, no? Augurandosi... che non ci sia l'avversario storico dall'altra parte, perché sennò sarebbero fischi e parleremo della stessa cosa, o azzeriamo tutto e potrebbe avere, sarebbe una resa. Volete mica dirmi che siete contrari al comunicato dell'associazione vittime dell'Aisel, per caso, con le vostre riflessioni? Perché Don Paolino è un prete laico, no? Ma il messaggio che arriva dall'associazione dei familiari delle vittime dell'Aisel è molto più chiaro e ci dovrebbe insegnare ancora di più, cioè questi sono i parenti e non lo fanno solo per forma o per vizio. Cosa dicono? Cosa dicono? Chiedono di mettere da parte per 60 secondi, il minuto di raccoglimento, l'appartenenza di riconoscere la dimensione umana della morte. I morti non si fischiano, non si insultano, non si dividono tra amici e nemici, si rispettano sempre. E il mancato rispetto di un minuto di silenzio, conclude il comunicato dei familiari delle vittime dell'Aisel, che non sono io, non siete voi che ci riempiamo la bocca dell'Aisel per quello che dicono gli altri, sono quelli che hanno subito le morti dei parenti, dei padri, dei figli, degli amici, no? Non rende una tifoseria più forte, più fedele o più orgogliosa, ma semplicemente più povera. Volevamo dire quello che questo comunicato esprime molto meglio di quello
0: molto
1: che abbiamo
0: bene,
1: detto
0: fino a questo momento. Bellissimo comunicato, bellissime parole.
1: Punto. L'associazione vittime dell'Aisel. Scrivete la lamentela anche a loro, scriveteglielo, se avete la forza e il coraggio. A casa vostra fate quello che volete, ma non fate voi gli antimoralisti di fronte all'evidenza, che sia chiaro. Finita qui la messa di oggi. Paolo, il calcio, abbiamo 3 settimane. No, forse tu te ne vai anche via, mi lasci qui.
0: Togli forse.
1: No, bisogna sempre lasciare il dubbio.
0: Togli forse.
1: Dei nuovi acquisti, chi ti ha favorevolmente impressionato? Togli i ritorni,
0: Sì, togli i ritorni.
1: Togli i ritorni. Un nome me lo spieghi, poi ti dico se coincido o meno con i nostri ospiti di prima.
0: Ma io, perché avevo avuto delle riserve, nonostante la partita fosse andata molto bene contro il Nijmegen, e a me è piaciuto molto Sar, perché è entrato bene, è entrato con personalità, ha distribuito i palloni a passo, ha chiarezza di idee, aiuta gli altri, e quindi la sensazione che abbiamo preso un giocatore che magari avrà avuto dei problemi precedentemente, ma che nel giro di 4 giorni l'ho visto già diverso, l'ho visto già più sicuro, mi sembra una buonissima notizia. Non vuol dire che abbiamo risolto i nostri problemi al centrocampo, però insomma io credo che insomma penso che sia giusto così, ecco. Io continuo a leggere dei messaggi, quindi faccio fatica ad andare avanti, perché se uno mi scrive adesso, io lo leggo, no? Mi dispiace, vi voglio bene, ma non sono assolutamente d'accordo con voi. Siamo a livelli della Corea del Nord, dove se non applaudi ti mettono in galera. Complimenti. Allora, Io forse mi spiego male. E
1: non sono mai stato in Corea, non ho mai applaudito.
0: Ma io rifaccio il ragionamento. Io ho detto, perché mi dovete però ascoltare il discorso completo, non un pezzettino che vi piace a voi, per scrivere, perdonatemi, una fesseria, perché dire che io sto parlando della Corea del Nord o che dovete andare in galera se qualcuno, e dire qualcosa che
1: non
0: io non ho
1: detto questo.
0: Io ho detto che reputo schifoso quell'atteggiamento, ma che è nella libertà delle persone, è il contrario della Corea del Nord, se mi permettete. È il contrario, io difendo il diritto delle persone di girarsi. Avrei difeso persino il diritto di dire delle cose contro Mazzola, perché per me la libertà è questa. Ma mi permettete di avere una posizione, tra virgolette, umana, politica, chiamatela come volete, in cui esprimo lo schifo del fatto che non si rispettino i morti o no? Non c'entra niente la Corea del Nord, non fate le vittime. Nessuno è andato in galera, nessuno è stato daspato, nessuno di quelli che era allo stadio paga un euro per quel gesto che ha fatto. Quindi è semplicissimo, guardate che è il gesto più semplice del mondo fare quella roba lì, eh. Chi l'ha fatto non è un eroe, non si sente un grande eroe, perché ha fatto una roba che hanno fatto, che hanno pagato gli altri, non lui. Gli eroi sono quelli che pagano, non quelli che fanno pagare gli altri. Uno, nessuno ha ripeto, per me negli stadi, io negli stadi permetterei alla gente di scrivere le peggio cose, perché, perché preferisco che lo facciano nello stadio piuttosto che fuori, perché fuori quella gente lì è pericolosa, perché se tu non mi rispetti i morti, fuori sei molto più pericoloso, preferisco che stai in quell'ambito lì, dove fai un piccolo gesto e chi se ne frega.
1: Qui si allarga il tema.
0: Si allarga il tema a dismisura, Antonio, a dismisura. Io ho detto che nelle guerre si rispettano i morti. In questo paese, Antonio, e lo sappiamo bene tutti, ci sono state delle rivalità politiche, delle fratture in questo paese, enormi, enormi. Io sono cresciuto che quando è morto Enrico Berlinguer, Giorgio Almirante è andato al funerale. Questo. Cioè i comunisti e i fascisti che si sono combattuti per decenni in questo paese, al momento della morte si sono rispettati. Rispettati, questo è. E noi invece facciamo la parodia della guerra, per cui vedrai che quando morirà uno dei nostri, gli altri faranno così e continueremo. L'unica speranza è che sia una parodia, perché per l'odio che si sta seminando si potrebbe arrivare anche a delle soluzioni drastiche ad un certo punto, drammatiche, per cui è così. E ma vedo soprattutto che la morte viene trattata come una roba normalissima. L'altro giorno, forse qualcuno non lo sa, chi è la vera vittima di Calciopoli? Cioè, chi è l'uomo, perché questo va detto, che ha incarnato Calciopoli, quindi l'inimicizia tra Juve e Inter, e ha pagato un suo prezzo? Luciano Moggi. Intervista al figlio di Sandro Mazzola, che si chiama Sandro Junior, che dice: ho ricevuto una marea di affetto, mi ha scritto Luciano Moggi. Questo è. Cioè, persino la persona che più potrebbe avercela con l'Inter, persino la persona che avrebbe delle ragioni per sentirsi vittima di fronte alla morte, e tra l'altro aggiungo, l'ha fatto anche per Facchetti, col quale ha combattuto delle battaglie, al momento della morte, Luciano Moggi, che forse è un uomo d'altri tempi, forse ha dei sentimenti diversi, pensa come io sono cresciuto, che al momento della morte ci si ferma, si riflette, e si rispetta la dignità umana. Punto. Non c'è altro da dire per me.
1: Punto. E quando vado a fare a Milano o a Firenze la telecronaca, vi dico che sono più le persone che mi salutano e mi riconoscono questo atteggiamento. Poi mi infastidisce leggere, vedere, sentire, no? E lo dichiaro in radiocronaca. Certo, non alzo la voce in mezzo a tanti perché non sono proprio il paladino della giustizia. Non passa da me migliorare questo mondo, ma anche dai ragionamenti distorti che sento e continuo a leggere. Detto molto chiaramente, ne vado molto orgoglioso. Noi ci fermiamo qualche minuto. Paolo, vieni che ti offro un bicchiere d'acqua.
0: Sì,
1: a
0: finita.
1: Tra poco.
0: Vai.
2: Cose di calcio. Bentrovati dalla redazione sportiva. Il calcio è iniziata la settimana che segna la ripartenza dell'avventura di Roberto Mancini come CT azzurro. La seconda era alla guida della nazionale e comincerà ufficialmente venerdì sera con l'Italia che ospiterà l'Olimpico di Roma e il Belgio nella prima partita della fase a gironi di Nations League. Un appuntamento che l'allenatore di Iesi attende con ansia e a cui si avvicina con tanta attesa e tante aspettative. E sul passato ha detto: non sono in credito per la vittoria degli europei, sulla scelta di anni fa dovrò fare bene per riconquistare i tifosi azzurri. Ascoltiamolo.
3: In credito no, perché insomma quello che ormai è passato, quello lì non conta più nulla, adesso rimarrà lì per sempre, ma adesso penso che quando un tifoso si sente tradito giustamente si può anche arrabbiare, e credo che vada apprezzato anche questo, quindi per riconquistarli credo che noi dovremmo cercare di fare le cose per bene, cercare di riportare la nazionale dove merita, forse poi le cose si tranquillizzeranno.
2: Il primo appuntamento dell'Italia è dunque il 25 settembre all'Olimpico di Roma contro il Belgio. La sfida con la Turchia verrà invece giocata a Bologna, a San Siro quella di novembre contro la Francia. Il tennis con le finals di Billie Jean King Cup a Shenzhen può iniziare la difesa del titolo dell'Italia. Le azzurre debutteranno nei quarti di finale giovedì 24 settembre alle 11 contro la Cina, in palio la semifinale contro una tra Ucraina e Belgio. Sorteggiato il tabellone delle Final Eight di Coppa Davis in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'Italia, vincitrice delle ultime tre edizioni, debutterà contro la Corea del Sud. In finale potrebbe esserci una tra la Spagna di Alcaraz e la Germania di Zverev. E tra pochi giorni comincerà anche la nona edizione della Laver Cup, la competizione a squadre che mette di fronte il Team Europe e il Team World. L'appuntamento è in programma dal 25 al 27 settembre a Londra, che torna a ospitare il torneo 4 anni dopo l'edizione del 2022. L'Europa va a caccia della rivincita dopo la sconfitta dello scorso anno a San Francisco, quando il Team World si impose 15-9. Nel bilancio complessivo però gli europei restano avanti con 5 successi contro 3. Il volley maschile, dopo aver battuto per 3-7-0 la Danimarca, l'Italia di De Giorgi tornerà in campo domani alle 20:05 contro la Finlandia. Intanto il Belgio 3-7-1 alla Repubblica Ceca e la Slovenia 3-7-0 alla Serbia hanno completato il tabellone dei quarti. La Formula 1 fa tappa a Baku in Azerbaigian per il 15° appuntamento della stagione. In via del tutto eccezionale si corre sabato alle 13. Proprio per questo si parte domani con la conferenza stampa piloti. Giovedì spazio alla prima e alla seconda sessione di libere. Venerdì invece sarà il giorno della qualifica. Per ora è tutto, a più tardi.
4: Di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo stabile ma con il transito di innocue nubi medio-alte e stratificate, in graduale diradamento da ovest verso sera. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e nel complesso soleggiato con il passaggio di innocue velature e stratificazioni. Temperature in rialzo con massime tra 25 e 30 gradi. Al sud, ancora qualche rovescio tra Sicilia e Calabria, più diffuso nel pomeriggio. Soleggiato sulle altre regioni, temperature stazionarie con massime tra 25 e 30 gradi.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Radio Bianconera,
7: l'unica che conta.
4: Cose di calcio.
1: proposito di calcio XL, la ragione è sempre lì, posizionata per essere riavvolta, riascoltata e riflettuta. Poi ognuno ascolti Radio Maria che vuole. Paolo, parliamo di calcio, non lasciarti distrarre.
0: No, basta, abbiamo fatto un dibattito.
1: Abbiamo fatto un bel dibattito.
0: Ci siamo cantate, ci siamo detti ognuno pratica, quello che pensiamo e stop.
1: Chiediamo scusa.
0: Ognuno si fa delle idee, mancherebbe altro.
1: Esatto. Almeno a Radio Bianconera.
0: Io voglio che non vengano equivocate le parole. Ripeto, io non ho mai detto. Io difenderò fino alla fine la libertà delle persone. Questo deve essere molto chiaro. Però voglio anche difendere quello che penso.
1: Assolutamente. Visto che lo si pretende, visto che lo hai fatto. Ci aggiungo che la libertà di ciascuno di noi finisce dove inizia quella del vicino. Quindi proprio lo stadio, tutto.
0: Questo è il dubbio.
1: Perché se no è pericoloso fuori, è un tema che magari allargheremo e tratteremo più avanti. Però detto questo, a casa vostra, lo stadio non è casa vostra, soprattutto se costa una multa la Juventus, che non vi gira la multa. Chiudo le pagine riferite a questa spiacevole situazione che abbiamo dibattuto, che ci deve far riflettere, voi, me, Paolo e tutti. Ritorno, riavvolgo il nastro e ti dico: dei nuovi acquisti mi facevi il nome di Sarr. Riprendi il discorso dall'inizio?
0: Perché ti ho fatto il nome di Sarr? Perché uno, Sarr arriva come un giocatore, come un po' tutti quelli del Tottenham, non particolarmente in salute. E tra l'altro è curioso, no? Perché poi vanno via dal Tottenham, ma il Tottenham non è che stia andando proprio bene, non ha ancora fatto un gol in Premier League e De Zerbi dice ho bisogno di tempo, però intanto il Tottenham è in fondo esattamente come aveva finito l'anno scorso, perché il Tottenham si è salvato all'ultima giornata. Sarr arriva, non può giocare le prime partite e poi ad un certo punto viene messo in campo contro il Neck di Meghe e lì vediamo un giocatore sicuramente molto volenteroso, molto attivo, che però a mio giudizio qualche stop di troppo l'aveva sbagliato. Mi era sembrato un po' approssimativo tecnicamente. E contro l'Atalanta ho visto un giocatore che dà dei filtranti bene, quindi anche pulito, che è presente in varie zone del campo, che corre a testa alta, e quindi mi capisco, sai che avevamo fatto anche un po' di ironia, no? Qua ce lo stanno descrivendo come un'unione tra Pjanic e Vieira. Pjanic non mi sembra, ma quel passo di Vieira un po' me lo ricorda. Io ho detto mi ricorda un po' il passo di Sissoko, ma che qualcuno ha anche detto ma perché è nero? Ma magari sì, magari sono influenzato, però insomma mi sembra un giocatore con presenza all'interno del campo, che appena riceve palla velocizza il gioco, e di questo la Juve ha bisogno, e quindi ha fatto un ottimo secondo tempo. E aggiungo, se Spalletti, che secondo me l'altro giorno merita voti strapositivi, lo inserisce alla fine del primo tempo per dare più impulsi alla squadra, è un segnale che lo sta convincendo e che su di lui sta proponendosi di fare un pezzo di crescita della Juve. A me quello che è piaciuto di più, non so se anche tu hai avuto questa impressione, della gara con l'Atalanta, è il fatto che ho visto una squadra, uno, in cui insufficienze non ne ho viste. Due, cresciuta nel tempo. Secondo tempo correvamo più di loro, acceleravamo più di loro. Abbiamo costruito tante palle gol. Abbiamo chiuso col 2-0 di Bremer, poteva succedere prima, vero. Loro hanno rischiato di pareggiare, però mi sento di dire, non è che possiamo pensare, soprattutto in questo calcio molto più offensivo che c'è. Le partite sono così, guardate l'Inter. L'Inter va sempre sotto e poi rimonta. Cioè, ho l'impressione che quest'anno devi avere quella capacità lì, di stare dentro le gare e di assorbire gli episodi sfavorevoli ribaltandoli subito. In questo senso Sarr mi sembra un giocatore importante. Poi io non faccio riferimento, come tanti hanno già fatto, hai visto che sì non ha reso, che sì non ha reso dentro un Atalanta che ho visto un po'
1: ti
0: sottotono.
1: Volevo chiedere il giudizio però, sull'Atalanta.
0: Però indubbiamente l'altro giorno non abbiamo avuto rimpianti, ecco, se che sì ci avesse fatto la partita della vita magari avremmo qualche preoccupazione in più. Si può lavorare, io credo che la Juve, come io, il mio slogan alla fine di Juve-Atalanta è ci siamo iscritti al campionato, che non vuol dire chissà dove arriveremo, però siamo iscritti, non siamo fuori dai giochi. Non abbiamo ricevuto tante critiche, giuste, perché la sconfitta con Sassuolo meritava tutte quelle critiche. Abbiamo ricevuto critiche perché col Milan meritavamo di vincere e tra un po' andiamo a perdere. Adesso mi sembra che questa squadra, tenendo conto della quantità enorme di infortunati pesanti, sta reggendo e Spalletti ha dimostrato di avere ottime idee nell'ultima settimana, di saperle mettere in pratica. Ho visto una squadra più in fiducia, più convinta di quello che fa, più anche aiutarsi di più, e dove tutti si stanno stanno avendo un peso, un ruolo, no? Tre settimane fa discutevamo, la Juve non segna, la Juve non ha il goleador. Oggi ci diciamo, la Juve ha una media di oltre due gol, tenendo conto anche dell'Europa League, a partita, cosa che non avevamo da tanto tempo, ovviamente dato drogato dal 5-0 con Nec Nimeghe, vedremo le altre prestazioni, e segnano tutti. Nella Juve hanno segnato 10 giocatori e 9 giocatori hanno fatto gli assist. E quindi ci mancherà il bomberone e abbiamo trovato la cooperativa, diciamo così.
1: Sai un dato, a mio avviso, importante? Che dopo Sassuolo, intanto ti chiedo, avrebbe cambiato di molto il tuo giudizio oggi sulla Juventus avessimo vinto 3-2, 2-1, l'avessimo... No, vinta, non pareggiata, quella partita lì. Che resta l'unico neo di questo inizio di stagione.
0: Sai.
1: Perché hai perso.
0: Tieni conto di questo.
1: Poi c'è una seconda parte della domanda.
0: Io credo che i nostri giudizi, come ben sai, sono giustamente influenzati dai risultati finali. Perché i risultati finali ti segnalano o un'eccellenza che hai avuto o una deficienza. La differenza tra Roma e Juve è data dal fatto che la Roma all'88esimo minuto con l'Atalanta sta perdendo, quindi 0 punti, e ne prende 3 nei minuti di recupero. Questi sono i 3 punti che la Roma ha più di noi. E noi con l'Atalanta abbiamo fatto una partita molto più serena, molto più lineare, bravo, molto più concreta. Quindi, certo che gli episodi contano. Se invece del 3-2 di Azic, Zegrova viene a fare un altro gol, cambia tutto il film. Ma è normale che sia così. Quantomeno nel breve, nel gioco lungo, io credo che poi i valori emergano e il peso degli episodi si va un po' a sciogliere, no? Se tu hai dei limiti, punto. Se hai dei pregi, escono fuori. Adesso non credo che nessuno di noi pensi che la Juve arriverà dietro Cagliari, Frosinone e Lazio, poi chissà, però voglio dire, in questo momento mi sentirei di dire che sarebbe una sorpresa enorme, però in questo momento o sono pari a noi o sono addirittura superiori. Però non vedo in questa fase almeno squadre totalmente fuori dai nostri canoni. Te la dico diversamente, l'altra sera ho avuto anche il sospetto per il secondo tempo che se la Juve avesse avuto un avversario più forte sarebbe stato quasi un bene. Perché secondo me, no, in campionato. Per il secondo tempo che abbiamo fatto con l'Atalanta,
1: L'Atalanta deluso,
0: Sì, l'Atalanta è molto deludente, però
1: anche i giocatori sono delusi da Sarri.
0: Credo che per come abbiamo giocato avremmo anche potuto ottenere un risultato ugualmente positivo contro un avversario più forte nel secondo tempo.
1: Che carta si è giocato Spalletti per reagire alla brutta figura di Reggio Emilia? Su cosa ha lavorato? Su un uomo? Su un reparto? Non nello specifico. Su qualche giocata? Sull'imprevedibilità? Sul lasciar libero? Ecco, io forse ti indirizzo un po' la mia risposta. Rispetto agli schemi vari, teorici, creativi, non suoi, di chi c'era prima, di chi c'era dopo, che non mettiamo in pratica, la diagonale arretra, la creatività, il possesso, su cosa si è giocato il suo jolly in queste due partite dove non abbiamo subito reti?
0: Sì.
1: Era questo il dato che ti volevo porre all'attenzione.
0: Noi, a parte appunto i disastri con Sassuolo, grossi problemi non abbiamo avuti in difesa. Si è giocato, secondo me, sull'aver recuperato McKenny, ci ha detto lui. Tu eri presente alla conferenza di vigilia contro gli olandesi, lui ha subito detto... McKennie aggiusta tante cose, ve lo dico, è l'unico che sicuramente giocherà. È vero, McKennie aggiusta tante cose, ha cambiato modulo Spalletti, è tornato alla difesa 3, i giocatori interpretano con più libertà i movimenti. Nel secondo tempo la Juve ha fatto veramente delle azioni interessanti, dove abbiamo visto qualità ma anche capacità di proporre un calcio nuovo. E per nuovo intendo che se noi usciamo dal dibattito centravantone sì, centravantone no, ed entriamo nel cerchiamo di avere un Colomani che spazi, che vada dove più capisce che si può colpire, e l'abbiamo visto dal primo minuto Juve-Atalanta. Juve-Atalanta, Colomani aveva già fatto un'azione importante sulla sinistra, è andato al tiro, è stato parato, c'era fuori gioco, ma abbiamo visto un altro tipo di fiducia. Secondo me ha risistemato un po' di cose. In allenamento ha visto delle risposte... e la squadra l'ha percepita questa cosa. E poi ce lo siamo detti la scorsa settimana, io credo che l'Europa League a noi farà bene, perché
1: è la nostra dimensione,
0: può fare anche quest'anno. Molto male se poi in quella dimensione non andiamo avanti, però giochi una partita contro il Necrimeghe, te vai a vincere 5-0, ti soddisfi tanti giocatori che hanno trovato finalmente il gol, si liberano la mente, arrivano in campionato e si spendono.
1: Paolo, se ti dicessi
0: quella serenità
1: che il giocatore sente che è dimensionato,
0: giusto,
1: su quella, certo, competizione, certo, dimensionato nel senso, certo, andassi a giocare guardando la Champions League, io la sera momento, prima,
0: se in questo momento gioco Barcellona-Juve, Barcellona ha segnato 31 gol in 7 partite,
1: pareggio una volta, 31 gol in 7 partite, di perderne,
0: va in Champions, ne fa altri 6, cioè stiamo parlando di una squadra che segna 4 gol a partita, e la Juve rischia l'imbarcata, obiettivamente,
1: di intimorirsi,
0: quando prendi l'imbarcata ti diminuisce l'autostima, perdi fiducia, è difficile. L'anno scorso quando è che ne siamo andati in difficoltà? Non a caso, quando noi siamo andati in difficoltà in una competizione abbiamo iniziato ad andare in difficoltà in tutte le altre, quindi in questo momento la Juve deve trovare la sua cifra, e la sua cifra è importante, è questa, la sua dimensione è questa. Credo che rispetto, perché poi lo sappiamo bene, no? La pausa è molto lunga, avrebbe determinato polemiche, malumori, pesantezza, e soprattutto io credo che sia giusto riconoscerlo, Spalletti ha avuto grande serenità dalla società, le parole di Carnevali sono state buone, giuste e tempestive, Spalletti l'ha capito, le ha ribaltate, nel senso che le ha aggiunto, io voglio essere all'altezza di quello che mi ha chiesto la società, ringraziandola per la tranquillità che ha avuto, e in questa settimana Spalletti ha dimostrato che la Juve può essere, può sembrare, è ancora troppo presto, ma può sembrare la versione migliore che lui aveva messo l'anno scorso. Perché l'anno scorso la Juve in tanti momenti era stata questa. Oh, poi come al solito lo sappiamo, arriva Cagliari, questi scorsi valgono zero, lo devi ridimostrare.
1: Oltretutto, non dico nel momento migliore perché c'è una pausa, certo, lunga.
0: Lo devi ridimostrare.
1: Certo.
0: Però oggettivamente siamo arrivati alla pausa con un bilancio sufficiente, che non è poco. Perché con tutti i problemi che abbiamo avuto, a partire anche dall'ultimo, cioè quello di Grabara, io credo che la Juve stia tenendo botta, e ci sono squadre che hanno fatto peggio.
1: Allora, ci sono amici che, e vi ringrazio perché avete virato anche voi su altri temi, io li ho riassunti nel sommario di oggi, però volevo chiederti ancora una cosa su Spalletti prima,
0: sì,
1: proprio un flash. Sicuramente si è reso conto di come è stato trattato in questo momento, nel primo passaggio difficile di inizio anno da parte della società.
0: Certo.
1: Forse si è reso conto, no, delle bordate che subiva anche da altre parti, il Napoli, l'Inter, cioè quando le cose non vanno bene, probabilmente De Laurentiis si comportava in un altro modo. Ma al di là di questo, non ti sembra però un po' cambiato anche in quello che comunica, come lo comunica?
0: Sì.
1: Mi è sembrato un po' sciupato, no? Cioè come per dire, speriamo di vincere, ce la faremo, mi limito alla risposta essenziale.
0: Bah, sai,
1: l'atteggiamento,
0: come
1: l'atteggiamento.
0: Ti ho detto, secondo me lui il giorno prima della sfida col NEC si è ritagliato una posizione importante, no? Cioè si è messo al centro, ha detto la società da me si aspetta tanto, la traduco così, la società mi ha definito top e quindi io devo esserlo, e tutti abbiamo una percezione, oggettivamente
1: lo diventerò
0: anche per il rapporto che ho. E Spalletti si sta giocando molto. Spalletti, credo che nessuno gli abbia detto portaci lo scudetto, nessuno gli sta chiedendo miracoli, gli stanno chiedendo però di non avere situazioni come quella di Sassuolo, dove abbiamo preso un gol da dilettanti oggettivamente e abbiamo perso una partita male, perché quella partita potevi vincere, e di farci, come dire, restituirci quell'idea non di grandezza, ma di competitività che dobbiamo avere. Oggi la Juve è competitiva in campionato perché siamo nel gruppone, è competitiva in Europa League perché siamo partiti bene, e nonostante i problemi credo che abbiamo, credo che alcune risposte stiano arrivando. Io sono certo, la Juve non può prescindere da un grande Spalletti. Cioè se Spalletti, come sta dimostrando, è uscito da un modo, è entrato in un altro, magari possiamo entrare delle altre cose, Spalletti deve cercare di fare l'impresa, perché ne ha le potenzialità. noi non avessimo mai visto una Juve funzionare, direi, ma mi sembra una speranza un po' ardita. Invece l'abbiamo vista l'anno scorso. Si può ripetere questa cosa, soffrendo, sapendo che gli interpreti sono diversi. La Juve, di partita in partita, mette 7 giocatori nuovi rispetto all'anno scorso. Però molti di questi giocatori nuovi, delle risposte, ce le stanno dando. E quindi questo film che andremo a girare, non sappiamo ancora quale sarà. Perché, lo diciamo diversamente, se Douglas Luiz torna a essere quello del primo anno, la Juve crolla o cala vistosamente.
1: Se migliora,
0: se
1: Douglas
0: Luiz
1: è
0: quello
1: adesso...
0: di adesso, la Juve sta lì. Ma se Douglas Luiz migliora ancora progressivamente, non gli chiedo di esplodere, progressivamente la Juve inizia a non avere più quel problema enorme a centrocampo che abbiamo denunciato alla chiusura della campagna acquisti, nonostante gli acquisti arrivati all'ultimo momento. Quindi sono tutte cose che devi fare, cioè non le puoi dire adesso. Ma questo vale anche per il Milan, ad esempio, questa storia.
1: Certo.
0: Cioè, in qualche maniera, qualcuno giustamente ha scritto, mentre Inter, Roma e Como sappiamo che identità hanno, ti puoi aspettare le crescite e i difetti. E per Juve e Milan mi sentirei di dire che questo siamo all'inizio di un percorso. E se ti vai a leggere i nomi del Milan, dici, questi il giorno che funzionano tutti... sono una squadra interessante, funzioneranno tutti, troverà Amorim la chiave. Ecco, io per la Juve penso che la Juve non sia sicuramente per valore della rosa tra le primissime, ma per margini di crescita lo possa diventare, questo sì.
1: Assolutamente. Allora, intanto ricordiamo oggi ultimo allenamento per la Juventus, poi riposo fino a domenica, vacanze un po' per tutti per scaricare, meno che per quelli impegnati in nazionale. Sono ben 12, l'unico azzurro è Vicario, che da oggi tornano agli ordini di mister Mancini. Ti volevo, anche perché l'invito arriva anche da casa, tema Colomboigny lo tengo un attimo dopo, ma visto che non abbiamo ancora parlato di arbitri, gli errori ci sono, ho lanciato nel mio sommario l'uniformità, vedremo. Perché effettivamente tocca quella sfera che avrei voluto approfondire con te, lo faccio adesso. Com'è che la decisione di campo dell'arbitro nel valutare l'intervento di Kalulu in area viene contestata? E quando siamo noi a subire falli analoghi, no? Invece è una decisione di campo. Cioè io sui contatti non ho ancora capito. Poi questo è il momento delle favolette. Fanno bene, migliorato il tempo, meno rigori, meno tutto. Però poi l'uniformità è impossibile, però dobbiamo metterci d'accordo. Io ho visto degli interventi, Paolo, in Fiorentina-Torino, ultimo turno. In Torino-Milan di mano, in Monza-Torino, non sono tifoso del Toro, no. Che quando c'ho tempo giro e guardo quello che riesco, e ho visto che siamo stati attratti, anzi gli arbitri sono stati attratti dalla... cerchiamo di uniformarci, ma se ho sbagliato la settimana prima il rigore non dato al Torino col Milan, cioè al Milan col Torino, commetti lo stesso errore, ti chiama il VAR per un fallo di mano uguale, ho detto però non l'ha andato col Milan, anch'io mi ero adeguato a quella risposta, adesso ci dice che però era un errore, ma è un doppio errore. L'intervento sui piedi, ma è molto diverso da intendere pericoloso, falloso, rispetto alla trattenuta di una maglietta che si allunga tanto. Non sto dicendo con questo che non era rigore per l'Atalanta. Però se l'arbitro ha visto e vistosamente ha detto ho visto io, non ha visto benissimo, no? Perché era impallato un po' dalle immagini che ho rivisto. Ti chiedo, non è che poi vanno tutti d'accordo perché siamo alla quinta e poi quando non andrà bene saremo tutti Sarri?
0: Certo che adesso vanno tutti d'accordo perché siamo alla quinta e quando poi ci saranno i big match, qualche situazione, non si andrà d'accordo. Allora...
1: maglietta uguale per tutti, allora, anche per consensare che è leggero e piccolo.
0: Io partirei da un principio che intanto vuole togliere il concetto di malafede. Cioè, usciamo da questo. Lo dimostra Orsato, perché Orsato ha dato delle linee guida molto chiare. Dopo queste linee guida, perché esistono? Perché siamo arrivati alla degenerazione del VAR. Il VAR era diventato l'arbitraggio. Cioè l'arbitro poteva non esserci, perché se arbitrava Alissone poi non si capiva neanche se era proprio quella stanza o ce n'era ancora un'altra, e via discorrendo. E cosa de- bravo, giustamente Manuel ha riprodotto il rumore. Cosa, perché? E questo cosa ha portato? Ha portato ai rigori televisivi. Totalmente. Vedendo il mondiale, e vedendo che quindi, come dire, il calcio deve essere interpretato diversamente, e vedendo anche altri campionati, si è scelto di far giocare di più. E che cosa sta funzionando, secondo me? Molto semplicemente, il linguaggio arbitrale è diventato più criptico di quello di Coverciano, ma secondo me poi si basa il dialogo tra arbitro e VAR su una semplice constatazione. C'è un problema? Il VAR chiede all'arbitro: l'hai visto? E se l'arbitro risponde: l'ho visto io sono quello che può valutare l'entità. E in questo senso ti dico, certo che televisivamente il rigore di Rowe è un rigore, perché la maglia la tira.
1: L'ha trattenuto.
0: Se lo vede però l'arbitro e si rende conto che, tra virgolette, non è propriamente normale che tiri la maglia all'indietro e cadi davanti,
1: e le gambe si piegano brutalmente come se ti avessi tranciato.
0: Il rigore di Bologna-Toro, se lo vai, io l'ho rivisto diverse volte, se lo, televisivamente è un rigore netto. Certo che se vedi il giocatore del Toro che prende la botta, sta in piedi e leggermente dopo cade in maniera un po' innaturale, inizia a pensare che i giocatori siano influenzati molto dal VAR e dalla percezione
1: dal
0: che
1: provarci.
0: Il VAR aveva creato in tutti, per cui quelli sono rigori. C'è l'arbitro di campo, ripeto, se l'arbitro di campo è impallato, non vede lontano o ha lui dei dubbi, può chiedere un aiuto. Altrimenti l'impressione che Orsato, che faceva già l'arbitro così, perché Orsato è uno dei pochi arbitri che andava al VAR e diceva: ho visto io, voi gli state riprovando. Perché altrimenti, cioè, ci stiamo ricordando cos'era diventato l'anno scorso il VAR? Cioè, c'erano non un intervento a
1: partita, tutto il contrario
0: ma
1: di
0: tre.
1: Tutto.
0: Tutto il contrario di tutto, bravo. Con episodi, lì sì, veramente difformi, di rigori netti, cancellati dal VAR, e di rigorini veramente per dei mini contatti dati dal VAR. Quindi io preferisco così, perché io credo che ci sia una verità del campo e l'arbitro sia tornato ad essere centrale, perché altrimenti tra un po' si stabiliscono le coordinate e ti arbitra l'intelligenza artificiale.
1: Certo.
0: Cioè non c'è bisogno.
1: Anche l'impatto.
0: Certo.
1: Chiaramente, Paolo, siamo arrivati alla fine di questo primo appuntamento della settimana. Domani torniamo insieme. Ti lascio e vi lascio in compagnia di Paolo. Tema?
0: Ma io farei... tanto ce ne sono tanti. Però farei qualche ragionamento sull'idea. Ma la Juve può ricostruire uno zoccolo duro italiano? Perché ho guardato i convocati. Abbiamo solo Vicario. Tutti a dire: ah, sarebbe bello la Juve italiana. Ma poi mi guardo i nomi e dico: ma sai che forse no? E voglio sapere.
1: Sai che ricordo quando si parlava di un Made in Italy?
0: Siamo Made in Cina, ma siamo Made in Europe, diciamo.
1: Intanto 10.000 euro, vado a chiedere il prestito per pagare la multa. Dai. Grazie comunque a tutti. A tra poco con Paolo, domani con me, poi di nuovo con Paolo, mercoledì e giovedì. Ciao!
4: Cose di calcio.
8: Radio Bianconera Time. Radio Bianconera. Sono le 15:02.
9: Buon pomeriggio dalla redazione.
10: In primo piano la cronaca: a Malalbergo in provincia di Bologna un uomo di 59 anni è stato arrestato per la seconda volta con l'accusa di maltrattamenti contro familiari o conviventi. Aveva già trascorso 3 anni in carcere e una volta scontata la pena era tornato a vivere con la moglie che lo aveva riaccolto perché non aveva un'altra sistemazione. Secondo l'accusa però il 59enne avrebbe ricominciato a insultare e aggredire la donna. L'ultimo episodio risale alla sera di sabato 19 settembre quando dopo l'ennesima escalation di violenza la donna ha riportato una lesione a un braccio. L'uomo è stato dunque portato nuovamente in carcere.
9: Nelle carrozzerie di Mirafiori, sulla linea della 500 elettrica e ibrida, torna la cassa integrazione. La misura scatterà dal 19 al 30 ottobre e interesserà oltre 1000 lavoratori, 934 operai e 140 impiegati. A rendere nota la decisione, presa da Stellantis dopo una riunione interna fatta per valutare le problematiche dell'impianto, è stata la direzione. Siamo di fronte a una situazione complessa, nonostante gli investimenti e il raddoppio della produzione rispetto allo scorso anno, ha così spiegato un portavoce dell'azienda.
10: Le misure sulla scuola annunciate dalla Premier Giorgia Meloni, in particolare il tetto per gli studenti stranieri in classe e il divieto di indossare burka e niqab, potrebbero essere contenute in un decreto legge che potrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei Ministri domani. Intanto il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, spiega: attribuiamo un ruolo di coordinamento agli uffici scolastici territoriali, che potranno spostare gli studenti in eccesso ad altra scuola di prossimità, come già avviene oggi per gli studenti italiani in sovrannumero.
9: Economia ha confermato il deficit 2025 al 3,1% del PIL, lo comunica l'Istat, confermando il dato diffuso ad aprile. In attesa della conferma di Eurostat ad ottobre, questo dato non porta il rapporto deficit-PIL sotto la soglia cruciale del 3%, che avrebbe dato la possibilità all'Italia di uscire dalla procedura per deficit eccessivo avviata nel 2024. Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti commenta: prendiamo atto, non senza rammarico.
10: Gli esteri, l'Arabia Saudita ha riavviato le operazioni del suo gasdotto East-West Pipeline e potrebbe riprendere in queste ore le esportazioni dal porto di Yanbu'l sul Mar Rosso. Lo scrive Reuters citando tre fonti informate sulla questione. Gli attacchi dei droni hanno costretto l'Arabia Saudita a chiudere l'oleodotto il 13 settembre scorso, interrompendo così il carico di greggio.
9: La cronaca sportiva è il gesto di una parte dei tifosi della Juventus che durante il minuto di silenzio in memoria di Sandro Mazzola si sono voltati di spalle e hanno intonato cori per Gaetano Scirea, Andrea Fortunato e Gianni Agnelli, ha portato a una multa da 10.000 euro per il club bianconero. Questa è la decisione del giudice sportivo, che non ha aggiunto alla sanzione la chiusura della curva sud della Juve. Il giudice ha infatti valutato che il gesto è stato eseguito da un numero esiguo di spettatori, non portando dunque alla massima sanzione.
10: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Radio Bianconera,
6: l'unica che conta.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
0: Riprendiamo a parlare con voi, avremo anche un ospite, abbiamo un'ora insieme. Io vado a leggere qualche messaggio, vi ricordo sempre 340 54 25 324. In cabina di regia il nostro Manuel. L'analisi di Rossi, mi scrive Massimiliano, descrive perfettamente la nostra situazione reale, quindi basta con i pessimismi e con critiche gratuite, ma continuiamo con analisi puntuali e costruttive. Massimiliano, a me sembra che il clima in realtà stia cambiando attorno a Juve. Cioè, non, mi sembra che ci sia, non dico un ottimismo sfrenato, però indubbiamente queste due vittorie ci hanno rasserenato. Insomma, io credo che la Juve, come succede quando non partecipi per un po' di tempo alla lotta a scudetto, debba conquistarsi il diritto di essere creduta. La credibilità, chiamiamola così, perché questo poi è quello che intanto deve cambiare. Noi negli ultimi due anni, purtroppo, siamo arrivati a novembre prima con Thiago Motta, poi con Tudor e poi senza l'aggiustamento di Spalletti, con problemi per cui eravamo già fuori da tutto. Io credo che la prima cosa, il primo aspetto che va assolutamente corretto per darci fiducia è esattamente questo, cioè esattamente diventare credibili, essere una squadra che può avere delle prospettive. E a quel punto io credo che, e per avere le prospettive, la dico anzi diversamente, per avere le prospettive la squadra deve crescere, e in questa settimana è cresciuta. Quindi se tu vedi che giocatori, che tra l'altro molto spesso non conosci neanche bene per quello che possono dare alla Juve, iniziano a rispondere senza voli pindarici, sapendo i limiti, cioè io la traduco in questa maniera: noi ai nastri di partenza eravamo convinti, quasi tutti, per non dire tutti, che la Juve fosse al massimo una squadra da quarto posto. Al massimo. Qualcuno diceva anche, abbiamo parlato con Domenico Marocchino, insomma,

0: discorsi alla luce del fatto che siamo all'inizio e ci sono squadre che hanno overperformato come il Cagliari, la Lazio e il Frosinone. Però indubbiamente noi non siamo fuori da questo gioco. E questo mi sembra assolutamente importante. Manuel, prima di andare dall'ospite, andiamo a sentirci un vocale.
1: Ciao amici bianconeri, ho fatto Zambiche durante la pubblicità e sono imbattuto in una radio romana. Non vi dico quello che diceva il vice direttore della Gazzetta e direttore del Corriere dello Sport. Una cosa vergognosa nei confronti della curva. Mentre un altro giornalista, Antonello, tifoso juventino, accusava loro due, ne ricordagli quando parlano dei meno 39 e di Gaetano Scirea e di Pessotto. Ci danno addosso tutte le parti, difendiamoci.
0: Ne abbiamo parlato prima, io difendo quello in cui credo, non difendo i tifosi dell'altro giorno, ne abbiamo parlato prima, e soprattutto difendo la misura in cui vengo attaccato. Io qui dentro ho risposto come la penso con i tifosi, abbiamo avviato un dialogo molto molto franco e giusto, perché io credo che quando ci sono questi fatti si misura poi la nostra identità. Se poi invece in altri contesti ci sono c'è da fare delle battaglie, le si fa. Io qui dentro credo che comunque si debba ragionare in termini costruttivi per arrivare a delle risposte positive che vadano a migliorare il calcio e la nostra vita. E vado da Nicola Calzaretta. Ciao Nicola.
2: Ciao Paolo, buonasera. Ciao a tutti.
0: Allora Nicola, lo dico per quei due che in Italia non ti conoscono e che non sono neanche i miei parenti, perché i miei parenti più o meno ti conoscono tutti. Nicola Calzaretta, meno male anche magari male, però ti conoscono. Nicola Calzaretta, giornalista del Guerin Sportivo, ha scritto moltissimi libri di calcio e devo dire che io sono molto contento di averti oggi qui, perché Nicola, c'è poco da fare, è stato incandescente il dibattito attorno alla vicenda del minuto di silenzio, che oggi forse ha messo un punto fermo dal punto di vista degli eventi. La Juve pagherà una multa di 10.000 euro, ma certamente dal punto di vista mediatico, a maggior ragione con la pausa nazionale, proseguirà. Perché dico che sei la persona giusta? Perché tu il calcio l'hai raccontato in tantissimi modi, hai intervistato tantissimi giocatori di tutte le squadre, pur essendo un gobbo marcio, e quindi puoi raccontare meglio di ogni altro che cosa vedi in questa vicenda, perché io ne faccio un ragionamento anche, come dire, più generale. Cioè a me quello che colpisce va molto oltre, sinceramente, Juve-Inter, e riguarda la sottovalutazione della morte. Io credo che questo a me personalmente mi colpisce, perché io penso che quello sia un elemento che ci deve cambiare tutti, che non dovrebbe proprio più portare a certi tipi di ragionamento, che non vuol dire dimenticare la propria storia, ma soprattutto legato allo sport faccio fatica a pensare che ci si possano fare altri ragionamenti. Però appunto il dibattito è forte, e Nicola, devo dirti, molti messaggi in realtà hanno difeso quello che ha fatto la curva, e quindi dobbiamo ragionarci su questo e con questo. Qual è il tuo punto di vista?
2: Allora, è un bellissimo tema, come tema dico, è bruttissima, bruttissimo il gesto dei tifosi, chiamiamoli così, e anche di chi oggi ancora, o domani, o quando ancora sarà, continua a pensare che sia giustificabile una presa di posizione di questo tipo qua. Vado un po' random, sono d'accordissimo con te sul fatto che di fronte all'evento della morte ci si debba comunque porre tutti sotto un altro profilo e con un'altra posizione, appunto, di coscienza e di animo. Non significa andare verso quel versante che poi alcuni ogni tanto tirano fuori, cioè che

0: Ma insomma, no, sono tutti buoni, sono tutti bravi dopo la morte, sono, lo sappiamo bene questa storia qua, non è questo il punto. Ognuno poi della sua vita, se è credente, troverà qualcuno di là che giudicherà, se non è credente non troverà nessuno. C'è la storia che si porta dietro, ovviamente, fatti, racconti, vicende, eccetera. Ci sono le valutazioni di chi rimane dopo. E quindi cioè, non c'è, non siamo, chi siamo noi appunto per dare e per mostrarci così veramente vergognosamente cinici di fronte comunque ad una persona che muore di fronte appunto alla morte. Quindi per me c'è una condanna assoluta al gesto e poi non ci cioè, voglio dire, poi son questi magari che si lamentano o giustificano addirittura il gesto perché a Firenze ancora scrivono più 39 riguardo appunto ai nostri tifosi periti all'ESEL o addirittura ancora battute, chiamo battute, diciamo proprio un cattivissimo gusto nei confronti del gesto di Pessotto o quant'altro. Quindi voglio dire, siamo di fronte a una cosa veramente che ha dello squallido. Clima che c'è intorno a noi ormai da tempo non è dei più sereni, diciamo. Intorno a noi ormai da tempo non è dei più sereni, diciamoci la verità. E non entriamo nel campo, diciamo, più dentro a certe tematiche, non ultima quella della scuola e degli stranieri. Meno male che c'è Mattarella che ogni tanto qualche campanello lo suona in tutti i sensi. Però ecco, ogni tanto qualche campanello lo suona in tutti i sensi. Però ecco, dico, questo è. Questa presa di posizione in mondovisione, direi, questo girarsi di spalle è veramente una cosa abominevole. Prima ricordavi, ti ringrazio come sempre anche principalmente dell'invito e poi ricordi appunto la mia attività che faccio da tempo, che porto avanti da tempo con molto rispetto proprio verso le persone che vado, i calciatori, insomma, ormai ex calciatori che vado a intervistare, ne ho intervistati a centinaia, tu lo sai bene, e ne sono usciti anche dei libri, tra questi c'è stato anche Mazzola e Mazzola mi regalò una delle tante interviste toccanti che sono riuscito a fare, ma ancora più toccante perché dentro c'era forte il tema del padre perduto così tragicamente, così precocemente, al folle desiderio di voler morire come lui, ad una confidenza, segreta che insieme al povero Armando Picchi fecero, scappando dal ritiro di Foggia e andando a incontrarsi con il padre Pio. Cioè, questo voglio dire, insomma, che poi durante la sua vita sportiva, anche la carriera dirigenziale, abbia detto o anche abbia manifestato il proprio pensiero, giusto o sbagliato che sia, sulla Juventus, su alcuni dirigenti, piuttosto che, cioè, francamente, non porta a giustificare nulla. Anche perché oggi siamo in un'epoca in cui oggi diciamo una cosa, domani diciamo un'altra, dopodomani ci siamo già scordati e torniamo ancora indietro. Insomma, i nostri esponenti istituzionali ci danno delle lezioni da questo lato veramente poderose. Quindi, che dire, giusta la multa ovviamente, è giusto che, cioè, poco giusto che paghi la Juventus, ecco, la società ancora per queste situazioni. Io credo che ho fatto questo pensiero, magari non, come dire, anche piuttosto banale, ma tenuto conto che, insomma, penso siano individuabili quei soggetti che hanno fatto quel gesto, e beh, in qualche maniera non mi fermerei qui a semplicemente poi, cioè non semplicemente, comunque alla reprimenda o al comunicato stampa che è stato perfetto e tempestivo finalmente, ma insomma andrei anche oltre perché 10.000 euro sono anche tanti soldi, potrebbero essere impiegati sai in quante maniere più virtuose e più nobili rispetto che pagare una multa per una massa appunto come dire, di soggetti, va bene, con scarse capacità cognitive e di ragionamento. Quindi questo a prescindere, ripeto, non è, cioè non ci sono giustificazioni, non riesco a trovare nemmeno una lontanissimamente, non ci sono giustificazioni. Quindi questo è quello che penso e c'è chiaramente sempre quella speranza. Mi ricorda che quando morì Astori ci furono delle situazioni molto belle, ma poi anche lì è tutta lettera morta. Ecco, qui ci vorrebbe veramente un grande lavoro rieducativo che lo sport potrebbe dare, che il calcio a questi livelli dovrebbe dare, perché cioè, non è più ammissibile vedere oggi poi con queste modalità, no? E anche con questa cassa di risonanza questi gesti. Poi abbiamo i social che poi ci mettono il carico sopra, perché ho letto anch'io, come tutti noi, alcuni commenti sui social di pseudo tifosi juventini che giustificavano, come dicevi prima tu, il gesto, parlando appunto di una persona che in vita aveva espresso, come dire, pareri o giudizi negativi sulla Juventus. Quindi insomma siamo veramente lontani dal minimo sindacale di civiltà e di essere dei buoni cittadini.
1: Nicola, ti faccio interagire con un messaggio che è appena arrivato per farti capire un po' poi la delicatezza anche della comunicazione, no? Scrive Luca: il clima squallido e pieno di odio è anche grazie ai media e voi giornalisti e dalla carta stampata. Cambio canale perché ascoltarvi è veramente snervante. Ciò che ne esce fuori è che quelli brutti e sporchi sono sempre gli juventini. Io credo, cioè, di non riconoscermi neanche negli articoli, francamente, di questa frase. Soprattutto non mi sembra che questa sia la traduzione del tuo pensiero, ma evidentemente mi viene da pensare, noi che facciamo questo mestiere, oppure qualcuno scrive complimenti all'avvocato di Mazzola, ecco, per farti capire, no? Cioè, evidentemente non abbiamo la capacità, non dico di convincere, perché io francamente non credo di dover, voler, poter convincere nessuno. Io credo di poter, voler e dover comunicare, che è un'altra cosa. Convincere non fa parte, tra l'altro, secondo me, proprio del ruolo del giornalista sportivo. Non siamo dei politici, non siamo dei politici. Quindi uno esprime le proprie idee e si rende conto, io mi sto rendendo conto in questi giorni, di non avere la capacità, non di parlare, ma di interagire con una parte di tifosi, no? Perché questo è. Però, come dire, esiste questa cosa qui. Cioè, noi dobbiamo, perché giustamente anche nel comunicato della Lega si parla del fatto che il numero dei tifosi è esiguo, quello che, e quindi anche per questo la Juve non è stata sanzionata con l'intera curva, perché non è stata l'intera curva, non è stata neanche metà curva, è stata una parte esigua. Però c'è in realtà un sentimento molto più esteso. Cioè, per intenderci, io sono abbastanza convinto che, almeno se guardo alcuni messaggi che ci arrivano o leggo alcuni social, eccetera, ci sia molte, molte persone che ritengono che quello che è stato fatto è stato giusto. E attenzione, Nicola, io ho sostenuto, è bene che tu lo sappia, che per me la libertà dei gesti è sacra. Io, a differenza tua, non punirei col DASPO nessuno, nel senso che per me tu ti vuoi girare è un atto, tra virgolette, politico. Lo giudico male, ma non mi interessa, cioè non sono per la repressione, io sono perché le persone siano libere di esprimersi, e quindi l'ho comunicato apertamente. Però poi vedo che poi tutto si traduce che la tua analisi, secondo me anche raffinata, tu diventi l'avvocato di Mazzola. Ecco, questo è il punto.
0: Ma io, guarda, ti dico che questa cosa mi può riempire solo di orgoglio che io possa diventare avvocato di Mazzola. Se il nostro amico la pensa così, ecco, libero di pensarla. Io vedo che, cioè, quello che io penso è che dobbiamo tutti quanti noi, nel nostro ambito di vita, qualunque essa sia, specialmente però chi ha comunque la possibilità di avere un microfono, di avere una palestra, di avere, voglio dire, una platea anche, che si possano anche dettare o comunque individuare, segnalare delle vie virtuose e dare, come dire, provare a fare anche un'azione educativa. Secondo me questi che hanno fatto questo gesto non sono persone che hanno dimostrato di essere persone educate, persone con una sensibilità. Poi lo voglia rifare, che lo rifacciano, cioè non è questo il punto. Giusto per la cronaca, no? Così, anche ai nostri amici juventini, Boniperti chiese a Mazzola a fine carriera di giocare per la Juventus, perché lo vedeva un po' come una specie di nuovo Altafine, no? A metà anni 70, quando poi Mazzola chiuse la carriera con l'Inter. Quindi voglio dire, ci poteva anche essere questa cosa qua, no? Che nostro, insomma, il baffo di vestirsi anche il bianco nero. Detto questo, che è tanto una pillola che viene buttata lì così, torno al discorso di prima, cioè va bene, ci sono commenti, ma i commenti di un certo tipo li vediamo per fatti anche più gravi, se vogliamo, del mancato rispetto del minuto di raccoglimento e chiaramente verso una persona appena deceduta. Basta appunto purtroppo leggere, anzi diciamo così, leggere si legge poco, guardare un telegiornale piuttosto che scrollare un po' di immagini sui nostri social, sui vari eventi e fatti che capitano dalle nostre parti in Italia e un po' nel mondo. Quindi non vorrei dire non mi stupiscono questi atteggiamenti. E qui si parla poi tra l'altro del campo, un campo sportivo, un campo, cioè si parla di calcio, si parla di rivalità eventualmente calcistica. Ma io direi anche a queste persone di leggersi la lettera che Rivera ha scritto, che è stata pubblicata dal Corriere della Sera, mi pare proprio ieri o l'altro ieri, riguardo alla rivalità appunto con Mazzola. Detto questo, chi ha fatto questo gesto per me rimane una persona che dovrebbe spiegarlo ai propri cari, dovrebbe avere la capacità di dire ai propri figli o ai propri mogli, al marito, insomma, una persona a cui tiene: guarda, l'ho fatto perché ho voluto dimostrare, ho voluto mostrare questo. Se questa ha una valenza educativa, una valenza etica, una valenza sociale, ben venga. Io non ce la vedo e non credo sia complicato vedercela. Poi i nostri cari tifosi, ce ne abbiamo tanti, però voglio dire, purtroppo, Paolo, mi sembra che questo sia un atteggiamento. Ora, prima leggevi l'altro post di chi, come al solito, poi butta la croce addosso ai media, ai giornalisti, eccetera. Anche lì ci sarebbe da fare un distinguo reale, in effetti, su certe modalità di espressione e di come dire, di diffusione delle notizie, però è anche vero che anche lì abbiamo tutti una capacità di discernimento, una capacità di un occhio critico, insomma, non siamo lì ad abbeverarci di qualunque cosa ci venga raccontata. No,
1: poi soprattutto mi sembra che sarebbe giusto dire nomi e cognomi, cioè io di giornalisti che non stimo ce n'è una marea. Se devo combatterli faccio nomi e cognomi, ma stare sul generico, per cui è sempre colpa dei giornalisti, francamente, mi sembra. Però voglio dire, arrivano tanti messaggi, qualcuno ci dice fate bene a parlarne, qualcuno ci dice siete che sono d'accordo, qualcuno ci dice che non ci vuole più ascoltare, tutto, ma questo rientra, come dire, nella fisiologia del dibattito. Io penso, a differenza di altri, che quando qualcosa succede in casa mia e mi addolora, sia giusto parlarne. Poi ognuno ha le sue idee, ognuno le esprime. Infatti io do corpo alle idee, cioè non è che non le leggo. Beh, se mi si permette, dico la mia. Poi se qualcuno vuole cambiare canale, libero. Tra l'altro, se va magari in altri canali, trova anche di peggio. Però, Nicola, facciamo un salto al campo. Perché questo è importante. Che Juve stai vedendo? C'è una Juve che ti scatena... ottimismo, o per te questa settimana è una settimana tra virgolette sui generis, favorita anche dalla tra virgolette facilità che abbiamo avuto in Europa League? Cioè, c'è il segno che qualcosa sta cambiando in meglio?
0: Allora, intanto segnare 7 gol in 2 partite e non prendere nessuno, partiamo da lì,
1: che non mi sembra proprio un dettaglio,
0: non proprio secondario. Primo. Secondo, che segnino anche quelli che dovrebbero essere deputati principalmente a ciò, quindi gli attaccanti, buon segno anche questo. Che ci sia un colpo di fortuna è un buon segno anche questo. Che qualcosina si inizia un po' a intravedere, diciamo che è un buon segno anche questo, se lo rapportiamo al fatto che veramente ci abbiamo questo cattivissimo segno degli infortuni che nemmeno i secondi portieri salvano, e tu sai quanto io sia affezionato ai portieri di riserva. Quindi, no, che dire, diciamo che, allora, banalità assoluta, si vince, si fanno gol, non si prendono, quindi il morale si rialza, tutto, insomma, il cielo diventa più pulito, il sole più caldo, insomma si sa come funzionano certi meccanismi, ma a tutti i livelli, questo lo sappiamo da noi che giochiamo talvolta a calcetto in condizioni pietose, a quelli che lo fanno di professione.
1: Nicola, è arrivato appena un messaggio di un nostro ascoltatore, Davide, che scrive: Paolo, ma oggi non si è fratturato niente nessuno, tra l'altro sembra una battuta e uno potrebbe dire, ma sai cos'è, la squadra è a riposo, poi uno pensa ci sono i nazionali, ma soprattutto, come ha detto Spalletti, qui ormai abbiamo problemi persino a fare gli scalini, quindi noi dobbiamo aspettarci di tutto quest'anno, speriamo che la storia sia finita. Senti, siccome tu sei appunto un amante dei portieri di riserva, mi dici la tua su che cosa deve fare la Juve. Cioè, qualcuno ha detto giustamente, ma allora il terzo portiere è veramente un terzo portiere, no? Cioè, se Pinsoglio non viene promosso da questa circostanza, io sinceramente trovo che sì, il terzo portiere sia proprio un terzo portiere, quindi la Juve abbia bisogno di un secondo. Qual è la tua valutazione?
0: Sì, no, no, la mia valutazione è questa, l'ho espressa qualche anno fa in un articolo appunto Pellegrini Sportivo, dove ho, così a modo mio ovviamente, sempre in maniera diciamo piuttosto diciamo romantica, rappresentato il terzo portiere come l'evoluzione diciamo moderna del secondo portiere di quando eravamo noi bambini, parlo ovviamente anni 60, 70 e una bella fetta degli anni 80, quindi il secondo portiere che mediamente giocava quasi mai con la tuta, quella specialmente con la zip alla caviglia, no? C'è quella bellissima foto che è poi finita in una copertina di una Juventus di metà anni 70 di Zoff e Piloni affiancati, un Zoff in divisa ovviamente tutta nera a quell'epoca, Piloni questa tuta che purtroppo non insomma lasciava intravedere qualche chiletto di troppo.
1: Ma il terzo portiere si può anche un po' abbandonare, diciamo.
0: Sì,
1: no?
0: Appunto. Poi, insomma, questo è un po' il destino. E io ho immaginato, ma anche con il suffragio di dati, ovviamente di presenze, anzi di non presenze, come il terzo poi alla fine sia veramente un po' quella, rappresenti un po' quella figura là. Credo che alla Juve, in special modo Pinsoglio, la stia interpretando ormai da diversi anni questa sua figura, questa sua dimensione, anche premiato sicuramente dalla società, dai compagni, dallo spogliatoio. Ti ricordiamo anche con Cristiano Ronaldo il rapporto fu molto molto stretto. Quindi, detto questo, e pensando che Pinsoglio sia comunque, cioè tecnicamente sia chiaramente un portiere valido che possa stare lì, però occorre a questo punto purtroppo dico un nuovo intervento sul mercato. Sento e vedo, leggo soprattutto che in pole position parrebbe esserci il nostro Neto, dico nostro perché è stato già
1: e può dare bene, quindi.
0: Anni. Ma secondo me sì, è un portiere di età, di affidabilità, non credo che faccia ombra a Vicario, comunque che possa dar fastidio a Vicario, che mi sembra che stia confermando chiaramente le sue qualità. Tra l'altro apro una piccola parentesi, rivedere finalmente fra i convocati della nazionale un portiere della Juventus, ecco,
1: non ci eravamo più abituati, dai, era una cosa che ci mancava da un po',
0: che mi fa fa vedere al futuro con più
1: vediamo solo lui, però di italiani, però anche per ragioni di come dire, infortuni. Nicola, brevemente, seccamente, mi fai il nome dei, tra tutti i nuovi acquisti, qual è quello che ti sta incuriosendo di più?
0: Bella domanda. Allora, ti dico che mi piace, ma l'ho visto poco adesso, l'abbiamo visto poco tutti, quel ragazzino dal nome attualmente ancora impronunciabile.
1: No, quindi, vabbè, faccia, Alaj Begovic.
0: Questo lì, bravo. Perché vedere arrivare il pallone non lontanissimo dalla porta, ma almeno da un metro all'aria e tirare subito, ecco, questa è una cosa che mi fa ben sperare, perché vedere tirare... si diceva anche un po' a volte, Paolo, in altre nostre conversazioni degli anni passati, no? Cioè, per far gol devi tirare, no? Ok? E quindi questo ci siamo. Poi, uno che destro, sinistro, gli arriva la palla e fa, cioè, riesce anche appunto a tirar bene, a tirare forte, preciso e ovviamente a fare gol, tiri in cuore. Quindi lui
1: Buone
0: mi dà
1: vibrazioni,
0: fiducia.
1: va
0: Sì,
1: bene.
0: mi dà qualche vibrazione. Bravo, mi piace questa cosa delle vibrazioni, va
1: Dai,
0: bene.
1: lasciamoci così e siccome ti ho letto anche dei messaggi non piacevoli, ti leggo invece Mirko da Sabaudia. Paolo, ammetto di essere uno dei due tifosi che non conosceva il tuo ospite, ma che dopo averlo ascoltato ne apprezza lo stile e il garbo con cui espone la propria opinione. È stato definito l'avvocato di Mazzola? Avrei risposto: meglio di Mazzola che del diavolo, e non mi riferisco al Milan. Ciao Nicola,
0: Bravo,
1: grazie, buona
0: grazie
1: giornata.
0: Paolo, ciao a tutti
1: Grazie
0: voi,
1: per il tuo
0: ciao ciao.
1: contributo, a presto, e noi ci fermiamo per una piccola pausa.
2: Cose di calcio.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Il giudice sportivo ha emesso il proprio verdetto sul caso dei tifosi della Juventus che avevano voltato le spalle al campo durante il minuto di silenzio in ricordo di Sandro Mazzola, prima della partita contro l'Atalanta. Intonando cori per Scirea, Fortunato e l'avvocato Agnelli, Gerardo Mastrandrea ha scelto la linea morbida, comminando al club una sanzione di 10.000 euro, anche per merito della nota di presa di posizione del club e per il fatto che il resto del pubblico si sia dissociato. Nazionale, Sebastiano e Pio Esposito stanno vivendo la prima convocazione insieme con l'Italia. I due fratelli, scelti da Mancini per le prime partite in Nations League, la prima venerdì all'Olimpico contro il Belgio, hanno raccontato l'emozione di indossare insieme la maglia azzurra in un'intervista doppia a Vivo Azzurro TV. Il legame tra noi è molto forte. Il CT ci ha spiegato come muoverci, come posizionare il corpo. È stato bello, ci ha detto di godercela, ha detto Seba. Un'energia contagiosa riscontrata anche nelle parole di Pio, pronto alla sfida del quadruplo impegno in calendario. È una cosa nuova per tutti, ha detto. Sono quattro partite di alto livello e non vediamo l'ora di iniziare. Abbiamo bisogno di entusiasmo per ripartire. Ed ora il tennis, debutto nei quarti di finale con la Corea del Sud, eventuale semifinale con la Repubblica Ceca o il Canada. La Spagna di Carlos Alcaraz, la Germania di Alexander Zverev, avversari possibili solo in finale. Ecco il cammino dell'Italia, squadra campione in carica, deciso dal sorteggio delle Final Eight di Coppa Davis, che si disputerà a Bologna dal 24 al 29 novembre. Gli azzurri del CT Volandri sono alla caccia della quarta vittoria consecutiva, un'impresa che il presidente della federazione, Angelo Binaghi, nella presentazione del sorteggio ha definito titanica. Difficile certo, ma non impossibile. L'ago della bilancia potrebbe essere la presenza o meno di Jannik Sinner, che non ha escluso la partecipazione. Con il numero uno del mondo, l'Italia sarebbe la grande favorita. Formula 1, l'attesa è finita per Ajara, alla vigilia del 15° appuntamento del mondiale, in programma tra le strade di Baku in Azerbaijan, è arrivato l'annuncio ufficiale. Il pilota franco-algerino torna al volante della Red Bull. Ajara si riprende così il suo posto all'interno del box di Milton Keynes, dopo lo sfortunato infortunio alla mano che lo aveva costretto ad alzare bandiera bianca nelle ultime due uscite del campionato. MotoGP, dopo l'Austria, Mir salterà invece anche i primi due appuntamenti in Asia. Il Gran Premio del Giappone e quello di Indonesia. Il pilota spagnolo proseguirà il suo periodo di riposo e di esami per capire la causa dei sintomi che non gli hanno permesso di finire la gara di Misano e di correre a Spielberg. Il suo sostituto sarà annunciato nei prossimi giorni. Nakagami, che l'ha rimpiazzato nell'ultimo GP, è già iscritto a Motegi come wild card. E per ora è tutto, a più tardi.
4: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera. L'unica che conta.
6: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo stabile ma con il transito di innocue nubi medio-alte e stratificate, in graduale diradamento da ovest verso sera. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e nel complesso soleggiato con il passaggio di innocue velature e stratificazioni. Temperature in rialzo con massime tra 25 e 30 gradi. Al sud, ancora qualche rovescio tra Sicilia e Calabria, più diffuso nel pomeriggio. Soleggiato sulle altre regioni, temperature stazionarie con massime tra 25 e 30 gradi.
7: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Radio Bianconera, nati per vincere. Cose di calcio.
1: Blocco 340-5425-324. Chiaramente oggi la notizia di attualità è il fatto che la Juve è stata multata per 10.000 euro per quello che è successo in occasione del minuto di silenzio per Mazzola. Abbiamo anche fatto un lungo dibattito. Io voglio ringraziare tutti coloro che hanno anche espresso opinioni a me decisamente contrarie. E a me piace confrontarmi. E non ringrazio quelli che hanno detto se parli così me ne vado, perché con quelli non c'è dialogo. Se uno vuole sentirsi dire le cose che già pensa, credo che debba parlare con se stesso, forse. Ma invece tutti quelli che mi hanno anche fatto capire meglio quali sono i sentimenti, no, non che non li avessi intuiti, percepiti, però è bene entrare dentro certe questioni. Per me si, come dire, oggi è un arricchimento e lo continuerà a essere al 340-5425-324 attraverso i vostri messaggi, i vostri vocali. Aggiungo, abbiamo parlato anche di calcio, delle sensazioni che abbiamo rispetto alla Juventus dopo questa settimana appena passata, in cui, come ci ha ricordato Nicola Calzaretta, giornalista di Guerri Sportivo, comunque abbiamo fatto un 7-0 complessivo, 5 gol al NEC, 2 all'Atalanta, 3 punti in Europa League, 3 punti in campionato. Riprendiamo dopo la lunga sosta, perché quest'anno di 3 settimane, con sicuramente maggior ottimismo. E da questo punto di vista, Davide, alla domanda che ho fatto a Nicola rispetto ai nuovi acquisti, dice: Sar, secondo me è forte, mi ricorda Matuidi, Lukumi e Çelik, non dimentichiamo. Sì, Çelik credo che abbia avuto un impatto molto importante alla Juve, tanto è vero che è diventato un titolare. Al di là del fatto che Cambiaso ha avuto dei problemi, io credo che Spalletti, anche in presenza di Cambiaso, l'abbia messo titolare e ne ha avuto delle risposte. Lukumi, anche lui, ha scalzato di fatto Kelly, dimostrando che l'acquisto, che è stato anche abbastanza, come dire, studiato, non è arrivato subito Lukumi, evidentemente la Juve lo voleva davvero come giocatore. Su Sara abbiamo fatto dei paragoni. Io, sarà che su Matuidi sono influenzato da due aspetti: uno, che al Paris Saint-Germain era anche un giocatore che costruiva molti assist e gol, e due, che quando è arrivato alla Juve io lo definivo in maniera molto positiva il cavalier servente di Cristiano Ronaldo, perché Cristiano Ronaldo aveva bisogno di uno che gli portasse la palla e tendenzialmente lo era Matuidi. Vediamo, Matuidi aveva delle leve che veramente utilizzava, a volte magari sembrava un po' dinoccolato e scoordinato, a volte andava a riusciva a prendere dei palloni da piovra come magari Sar non farà. Vediamo, però Sar l'ho visto molto bene l'altro giorno, è entrato già in corso d'opera, diverso è giocare dall'inizio, e staremo a vedere quale sarà l'effetto del suo contributo, che deve essere, aggiungo, necessariamente alto, perché la Juve ha bisogno di un giocatore come lui, a maggior ragione dopo gli infortuni di Locatelli e Thuram. Manuel in regia, andiamo a sentirci un vocale.
8: Buongiorno Radio Bianconera. Mi ha impressionato più Çelik, e finalmente abbiamo un portiere in porta. Mi ha deluso molto Rado e Bianconera, Gianni da Canicattì.
1: Non so a cosa ti riferisci per la delusione. Ripeto, io penso che in questa radio, voglio sperare, ci siano opinioni molto diverse, e deve essere così. La mia opinione, io non discuto la mia opinione, cioè non è che la preparo prima con altri, quindi in Radio Bianconera passano tanti opinionisti, tutti si fanno una loro idea e tutti la esprimono. Radio Bianconera, fino a prova contraria, è una radio di comunità, cioè di juventini che ragionano tra di loro, e io penso che le cose debbano essere dette. Come dire, ognuno degli opinionisti e dei giornalisti di Radio Bianconera va in un altro contesto, si misura con altri, ma tra di noi, noi stiamo parlando tra di noi, io credo che tra di noi sia anche giusto che ci siano delle idee diverse. Quindi io personalmente a Radio Bianconera posso anche non approvare alcuni degli opinionisti che ci sono, ma mi interessa sentirli e non mi darò mai deluso, però questa è la mia posizione. A me piace ascoltare chi la pensa diversamente da me. Se però pensate che invece questa radio debba essere un partito di una volta, perché ormai i partiti hanno voci diverse, il partito di una volta in cui tutti dicono la stessa cosa, ce ne diciamo tra di noi e ci facciamo tutti un'unica idea, dovete pensare che non sia quella giusta, perché non è così che funziona. Tra alle 4 mi sostituirà Frank Leonetti, io posso immaginare che cosa penserà lui. Lui non ci siamo mai parlati, arriverà, dirà la sua su tutte le vicende e avrà le sue ragioni, e ci mancherebbe altro, che potrebbero essere opposte alle mie o identiche, non lo so, ma questo è bello, credo che sia in questa radio. Succede che, l'abbiamo detto, è un giocatore che è diventato importante e quindi credo che sia un giocatore che ci sta dando delle risposte che a Roma non avevano, perché a Roma, io ricordo quando l'abbiamo preso, tra l'altro abbiamo preso anche subito, anche molti di noi dicevano: a Roma stanno festeggiando l'uscita di scena di Çelik. Io sto trovando un giocatore applicato, un giocatore che si esprime col destro sul lato sinistro, che ha già segnato, che ha già creato degli assist goal, vedi l'altro giorno per Conceição. Francamente me lo tengo ben stretto e non mi interessa molto che cosa dicono a Roma. Purtroppo non se la deve prendere, ma è sotto gli occhi di tutti. Basta vedere il parterre di giornalisti della Domenica Sportiva e a seguire di quelli che ieri hanno in un certo senso accerchiato Claudio Zugliani su una TV milanese. Per loro il problema è soltanto di non aver rispettato un loro beniamino. Tutto ciò che c'è dietro ai favori dell'Inter per loro sono azzerati. Luca, allora, ma io ogni tanto sono un po' sbaccadito dalla sorpresa che noi abbiamo del fatto che la Juve è sotto assedio nei media, e che fortunatamente nei media ci sono anche degli opinionisti bianconeri come Zugliani, Claudio, che difendono la Juve. Io ho un film che vedo dalla mia infanzia, francamente. Se qualcuno di voi invece si stupisce, può darsi che l'abbia visto recentemente e che prima vivessimo in un altro mondo, un mondo perfetto in cui ci riconoscevano i successi. Però vedete, se paragoniamo, ripeto, l'evento dell'altro giorno ai favori dell'Inter, stiamo paragonando le mele e le pere, non sono la stessa roba. Se parliamo di rigori, favori, tutto quello che volete, parliamo di quello e non c'entra niente. Allora, non c'entrano niente i lutti, stiamo parlando di calcio, ok? Se parliamo di lutti, stiamo parlando di dignità delle persone. Sono due cose per me completamente diverse. Non si possono mettere insieme. È come quando la scorsa settimana qualcuno mi ha messo insieme il dolore per Calciopoli al dolore per l'Aisel, e poi mi ha detto: sei anche retorico. Per me non è paragonabile. Per me non è minimamente paragonabile le due cose. Perché una roba attiene al calcio, al gioco, e un'altra attiene alla esistenza, alla vita. Ecco, poi mi si dà del retorico, ma se non si coglie questa differenza, perdonatemi, non ci intendiamo, cioè abbiamo due linguaggi diversi. E capisco che allora faccio la parte del prete, del moralista, eccetera. Perché per me è normalissima questa differenza, riconoscerla. Nella mia vita riconosco la differenza tra un dolore sportivo e un lutto. Se però invece per qualcuno è uguale, o addirittura il dolore sportivo è maggiore di un lutto, e allora abbiamo due concezioni diverse, non della Juve e dell'Inter, ma dell'esistenza, perdonatemi, non è retorica, è proprio quello che ritengo di poter dire con tutta la semplicità del caso, per cui io non vedo francamente rapporti tra, e ripeto, e credo che gli opinionisti della Juve, prima mi è stato citato Antonello Angelini, penso al mio amico Massimo Zampini, penso a Claudio Zugliani, cioè chiunque va in quelle arene sa benissimo che andrà a combattere e lo fa anche molto bene, quindi non è che possiamo dire non siamo rappresentati. Se ci sono trasmissioni tipo Domenica Sportiva, io non lo so, dove la Juve non si sente rappresentata, perdonatemi, ma perché le stiamo a guardare? Facciamole fallire, poi vediamo se hanno fortuna. Davide, bravo Paolo, sposo il tuo pensiero. Quello non è un confronto. Se tutti dobbiamo essere stereotipati perché tifosi della Juve non ci siamo, quello è regime. Ma Guardate che proprio l'altro giorno abbiamo visto l'esemplificazione che i tifosi sono persone libere e possono esprimere quello che vogliono. Io ripeto il concetto, perché altrimenti non è chiaro. Per me, uno si vuole voltare, si volti. Io dico la mia su quello che fa, ma lui è libero di farlo, si assume la sua responsabilità e non c'è problema. Sa che la Juve incontrerà una multa, tanto non la paga lui, ma quella fa parte della libertà dello stadio. Io immagino che tanti si dicano anche: senti, io pago il biglietto, faccio quello che voglio. Bene, ok? L'esemplificazione che il tifo della Juve non è uniforme, tra l'altro ormai le tifoserie sono tutte giustamente con tante anime diverse, è data dal fatto che una parte dello stadio ha fatto quello che ha fatto e un'altra parte invece ha rispettato il minuto di silenzio, qualcuno ha anche applaudito. Quindi quella è l'esemplificazione che ci sono diverse anime, che ci sono diverse sensibilità, che ci sono diverse idee, e meno male che sia così. Punto. Quindi io non do dello juventino, del non juventino, non do patenti, non do assolutamente. Ognuno deve essere libero di esprimere il proprio modo. Però io mi devo sentire libero e sono libero di dire la mia. Come voi siete liberi e io... Sarebbe, allora, se la radio fosse quello che alcuni di voi dicono, c'è una radio che non dà spazio, non leggerebbe messaggi. Invece li leggiamo, li discutiamo... e ci si confronta. Questo fa la radio, altrimenti non andrebbe bene. E quindi dovevamo tifare Inter contro Paris Saint-Germain e applaudire Mazzola. Mi appresto a santificare Moratti. Comunque rispetto alla sua posizione, ma non la condivido. Pierluigi, io Pierluigi mi arrendo. Se io ho detto che dovevamo tifare Inter contro Paris Saint-Germain, io mi arrendo. Cioè, proprio non c'è possibilità, te lo dico simpaticamente, che io mi faccia capire da te. Perché io ho passato una settimana qui a godere come un pazzo per il Paris Saint-Germain. Non capisco dov'è che tu trai dalle mie parole la possibilità che io ti abbia detto che ti invitavo a tifare Inter. Se tu me la dimostri, veramente, ti pago idealmente una birra. Vai al bar e te la paghi con... Perché veramente non lo capisco. Quando abbiamo passato la settimana che eravamo i più felici del mondo, salutavamo così. E io ho detto che il Paris Saint-Germain, che tu dovevi tifare Inter. Veramente, Pierluigi, sono problemi di comunicazione. Ma ripeto, se sono io che faccio questo mestiere, deve essere un problema mio. Enorme, enorme. Perché se sei riuscito a dire una cosa del genere e non ammetti che è colpa tua, è colpa mia, me la prendo. Me la prendo tutta, perché se mi trovate il minuto, Manuel, tu hai l'archivio in mano, mi trovi il minuto in cui io non godevo come un pazzo per il 5-0 e Paris Saint-Germain, vi pago la birra a tutti, veramente, è una roba pazzesca. Quindi Pierluigi, dimostramelo e ripeto, vai a prenderti una birra, passerò un giorno, non so dove vivi, passerò un giorno a pagartela, vocale.
9: Io mi chiamo Vincenzo, chiamo da Latina e voglio dire soltanto una cosa: la Juventus, una società così grande, così rispettata in tutto il mondo, e con grandi giocatori del passato e del presente anche, perché la Juventus non finirà mai, e deve onorare la morte di Sandro Mazzola, non deve guardare quei stupidi tifosi interisti cosa hanno fatto dopo la morte di Gian Agnelli, oppure su Pessotto, i Striscioni. No, queste cose la Juve è più grande ancora di loro e deve onorare, applaudire. Solo così gli fai male, facendo così fai il loro gioco, punto.
1: Io condivido anche le virgole di questo vocale, che essendo vocale aveva comunque delle virgole, le hai dette benissimo. Aggiungo, ieri è chiaro che i tifosi dell'Inter non aspettavano altro, ma io non vado a sindacare, hanno fatto molto bene, hanno applaudito i dirigenti della Juve che ci sono stati. Io trovo vergognoso il fatto che addirittura si pensi che non possa succedere. Perché ci siamo stupiti del fatto che i tifosi della Fiorentina applaudissero i dirigenti o i giocatori della Juve andati per Astori. Ma qui stiamo parlando di vite, stiamo parlando di persone che erano amiche, che hanno giocato insieme. Non stiamo parlando della guerra, ripeto. è morto, quando quella volta lì è morto un ragazzo nel sonno, era una tragedia che riguardava, ma io prima di pensare che avesse la maglia viola pensavo al dolore di una famiglia, all'incredibile situazione. Quindi Pierluigi mi scrive, mi riferivo alle parole di Buffon e Marchisio, e allora mi arrendo di nuovo, non so comunicare, perché io non ho citato né Buffon né Marchisio, quindi se me le metti forse io credo che si possa ragionare, ma se tu mi dici parli a me e mi parli di qualcuno che non mi citi, non so, vabbè, ma lasciamo perdere, non voglio proseguire una vicenda personale, però in ogni caso Pierluigi, la birra non te la sei guadagnata, mi dispiace. A proposito della patente di juventinità, sì, allora, se parli di questo, Buffon e Marchisio, perdonatemi, forse qualche piccola patente di juventinità la possono anche dare, forse, io credo, con tutto il rispetto, io penso che se la siano guadagnata sul campo, e quindi di fronte al dolore che credo abbiano provato loro nel vedersi rappresentati, perché io ho provato dolore, assolutamente, nel vedere quella situazione, penso che abbiano il diritto di dire la loro, penso, poi si può non approvare, ed è abbastanza ovvio che tra l'altro, perché succede quasi sempre, che magari i giocatori della nazionale non parlino male di un altro club, diciamo, ecco questo. Non so se poi Buffon e Marchisio hanno detto che bisognava tifare Inter nella finale col Paris Saint-Germain. Credo che sportivamente magari non abbia, ma Buffon forse ha tifato Paris Saint-Germain a prescindere, perché lui c'è stato nel Paris Saint-Germain. Abbiamo ancora un vocale, andiamo a sentirlo.
10: Buongiorno, sono Diego. Io mi permetto di intervenire sul discorso dei tifosi che hanno voltato le spalle, e sul fatto che Paolo prima diceva che ognuno è libero di fare quello che vuole quando va allo stadio. Su questa cosa non sono tanto d'accordo, nel senso che se tu vai allo stadio devi uniformarti a quello che è anche lo stile Juventus, quindi la Juventus non ha mai voltato le spalle di fronte a un lutto, ha sempre rispettato tutti. È la stessa cosa di quando uno va in un ristorante, non perché ho il diritto di salire sui tavoli e fare quello che voglio, cioè devi avere sempre un comportamento corretto, poi se invece non lo fai evidentemente non vai per tifare la Juventus ma vai per qualcos'altro. E per quanto riguarda invece i giocatori acquistati, mi dispiace tanto per Grabara, che secondo me ha dimostrato nell'unica partita che ha fatto con noi ufficiale di essere un ottimo portiere e soprattutto saper giocare con i piedi, che è quello che ci mancava. Però ormai purtroppo la sfiga quest'anno ci perseguita, speriamo che giri la rotta.
1: Diego, hai ragione, io aggiungo un aspetto sull'infortunio del portiere, che avere due portieri dello stesso livello, comunque che ambiscono a giocarsi un posto, fa crescere la concorrenza e anche le prestazioni, e sicuramente l'impatto di Grabara era stato molto significativo e secondo me ci serviva. È un infortunio che abbiamo, tra virgolette, raccontato meno degli altri, anche perché non l'abbiamo visto, però è un infortunio che ci può pesare in qualche maniera. Io facevo questo ragionamento sullo stadio perché hai perfettamente ragione, però se andiamo a vedere, come dire, il nesso tra la curva, gli slogan della curva e lo stile di una società, credo che entriamo su un terreno scivoloso. Io nella curva della Juve ho sentito tante volte slogan che non hanno nulla a che fare con la nostra cultura, però questo fa parte della vita della curva, da sempre, e non possiamo far finta di niente. Dopodiché, ripeto, c'è un punto che deve essere, secondo me, il punto discriminante, che è quello del lutto. Però io penso che ci sia anche questo aspetto, che ormai le persone allo stadio hanno talmente tante regole da seguire, perché lo stadio una volta era il luogo dove ci si poteva sfogare anche la propria, diciamo, visione politicamente scorretta. Oggi è talmente tanto tutto incanalato che appena hai la sensazione che ci sia uno spazio per trasgredire lo fai anche andando oltre. Molti mi hanno detto, cerca di capire le ragioni profonde di quelli che si sono voltati. Ma io le ho capite. Ed è proprio per questo che ho fatto una lunga riflessione. Qualcuno mi ha detto, hai fatto una predica. Può essere. Io ho fatto una lunga riflessione sul fatto che per me non c'è ragione nella esistenza che riesca a cancellare il rispetto dei morti. Punto. Ripeto, credo che questo sia un elemento per me irrinunciabile. Se per qualcuno non lo è, io con un sacco di persone ho visioni diverse della vita, non, su tanti aspetti, quindi figurarsi. Mi spiace se chiaramente una parte del mio cuore tifoso la vedo rappresentata da certe persone, ma questo ci sta ed è giusto dibattere, perché è un fatto che ha prodotto delle conseguenze non solo mediatiche, ma reali. Dopodiché, ognuno ha il suo parere ed è bene esprimersi anche per fargli uscire certi sentimenti, perché io credo che questo serva soprattutto una radio. Io ringrazio Manuel, vi lascio a Frank Donetti, chissà di cosa parlerà, e ciao a tutti, buona giornata.
2: Cose di calcio.
11: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
2: Radio Bianconera. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
12: La prima radio sportiva del mondo bianconero.
2: Che segue la tua squadra.
12: Radio Bianconera.
2: L'unica che conta.

0: Sono le 16 e 2 minuti.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Gli esteri in primo piano, l'Iran si è offerto di riaprire lo stretto di Hormuz entro 7 giorni se gli Stati Uniti compiranno i primi passi verso un allentamento della pressione militare. Lo rivela l'agenzia giapponese Kyodo. La proposta, che è già stata trasmessa a Washington tramite mediatori, prevede la ripresa dei colloqui volti a porre fine in modo definitivo alle ostilità tra i due paesi, ha così affermato il funzionario. Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha intanto dichiarato oggi all'NBC che gli Stati Uniti sono aperti a colloqui con gli iraniani a margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, ma che al momento non è previsto alcun incontro.
1: Il presidente ucraino Zelensky e quello francese Macron si sono incontrati a New York e tra gli argomenti discussi figurano la sicurezza e il pacchetto di sostegno invernale. Continuiamo a lavorare sulla possibilità di produrre in Ucraina tali sistemi di difesa aerea e relativi missili che abbiamo sviluppato congiuntamente con i nostri partner. Prevediamo di ottenere i primi risultati quest'anno, ha sottolineato Zelensky su Telegram. Questa sera l'incontro con Donald Trump a margine dell'Assemblea ONU a New York.
2: Economia. L'Istat oggi ha confermato che il deficit 2025 è al 3,1% del PIL, superando la soglia del 3% imposta dall'Unione Europea, che fa scattare il meccanismo previsto dai trattati europei per correggere gli squilibri nei conti pubblici. Prendiamo atto non senza rammarico del dato sul deficit, commenta il ministro dell'Economia Giorgetti, ricordando che l'uscita dalla procedura di infrazione europea sarà possibile l'anno prossimo.
1: Ha confessato il ventenne di origini egiziane accusato di violenza sessuale aggravata nei confronti di un dodicenne avvenuta venerdì scorso in un parco alla periferia nord di Torino. Davanti agli investigatori nella notte ha ammesso quanto raccontato dal minore, aggiungendo che al momento dei fatti era sotto l'effetto di stupefacenti. A quanto si apprende era sottoposto all'obbligo di firma, ma da venerdì, giorno della violenza, non si era più presentato.
2: Le misure sulla scuola annunciate dalla premier Giorgia Meloni, in particolare il tetto per gli studenti stranieri in classe e il divieto di indossare burka e niqab, potrebbero essere contenute in un decreto legge che potrebbe arrivare sul tavolo del Consiglio dei Ministri domani. Intanto il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara spiega: attribuiamo un ruolo di coordinamento agli uffici scolastici territoriali, che potranno spostare gli studenti in eccesso ad altra scuola di prossimità, come già avviene oggi per gli studenti italiani in sovrannumero.
1: Lo sport. Con il tennis, sorteggiato il tabellone delle Final 8 di Coppa Davis, in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'Italia, capitanata da Filippo Volandri, vincitrice delle ultime 3 edizioni, debutterà contro la Corea del Sud mercoledì 25 novembre alle 16. In finale, possibile sfida contro la Spagna di Alcaraz o la Germania di Zverev.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
4: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia, su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
5: Radio Bianconera
4: è l'unica che conta.
6: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
7: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

Trovati a questa prima puntata della settimana di Ieri Oggi, Franco Leonetti in diretta su Radio Bianconera. Saluto tutti voi, saluto Manuel che aveva intenzione di sviscerare le tematiche di Padre Maronno, me l'ha detto prima di andare in onda. Allora, adesso divento molto molto serio, ve lo dico subito, io in questa ora voglio parlare di calcio. Però voglio iniziare con la sentenza del giudice sportivo e poi dire un paio di cose che ho già detto ieri sera nel programma di Quint, proprio qui in diretta su Radio Bianconera. La realtà è che, insomma, quello che è successo domenica ormai lo conosciamo tutti, ma non leggere il giudice sportivo con la Juventus, punto interrogativo, no, per via dell'attenuante, per quel precedente del 2023 è diventato un caso mediatico con un tantam incredibile. Mi sarebbe piaciuto che quel tantam fosse stato usato con le istituzioni del calcio e di questo Stato, ma tra poco ci arriviamo. Allora, la motivazione della sentenza del giudice sportivo è ammenda di 10.000 euro alla società Juventus per non avere un numero esiguo in percentuale di sostenitori assiepati nella tribuna sud Primo Anello, rispettato platealmente il minuto di silenzio disposto dalla FIGC, punto e virgola, sanzione attenuata vista la tempestiva formale presa di posizione della società rispetto al suddetto deprecabile comportamento, nonché la dissociazione del resto del pubblico presente allo stadio. A parte l'italiano, insomma, per non avere poi un numero esiguo, ma lasciamo perdere la forma, credo che la cosa più importante sia la sostanza. Non starò qui a tediarvi con mille analisi, mille situazioni. Io però ho seguito tutti i dibattiti, le tavole rotonde, sono intervenuto e non ho sentito nessuno affibbiare la vera e mera responsabilità di atti da stadio, e mi riferisco alle vergognose e inaccettabili manifestazioni del passato con striscioni contro i morti dell'Eisel, contro l'avvocato Agnelli, gli inaccettabili sfottò nei confronti di Fortunato, di Pessotto, del grande Gaetano Scirea. La responsabilità nel non aver fermato questo scempio e nell'aver classificato morti di serie A, serie B, serie C, eccetera eccetera, è semplicemente una delle istituzioni del calcio e del

0: È stato fatto male, vi ho letto le motivazioni della sentenza, vi ho letto quella che è l'ammenda, vi dico quello che io penso a riguardo, ma nessuno ha mai citato e ha dato responsabilità forti, secondo me, totali a quelle che sono le istituzioni che avrebbero dovuto intervenire sia a livello calcistico sia a livello di ente Stato. E adesso parliamo di Juventus e parliamo di calcio. Vorrei ritornare a una Juve finalmente vincente e convincente, delle prove sia di squadra e sia a livello individuale importanti, secondo me, con un cambio di modulo. Ma di tutto ciò ne andiamo a parlare subito con un allenatore che secondo me è anche una chicca su un portiere. E allora ovviamente saluto un ospite che frequente ci viene qui a trovare, Fabio Creco, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Franco, ciao. Ciao a tutti i nostri tifosi, beh insomma per una volta possiamo essere allegri, dai.
0: Una ma bella Juve, allegre a Napoli non è tanto allegro,
1: insomma. L'allenatore deve risolvere problemi e questi tanti ex calciatori quando si trovano di fronte a dei problemi hanno delle difficoltà perché non sono abituati, no? Ricordo bene l'intervista a Gattuso che disse: sono arrivato al Milan e ho capito che devo solo pensare a giocare.
0: Certo. Poi cambiano
1: poi quando fai l'allenatore le dinamiche sono diverse, allenare gli adulti è... lo spiegavo proprio l'altro giorno a un mio amico, perché mi diceva: ma tu perché hai sempre preferito il settore giovanile? Sono meno problemi, al settore giovanile alleni, con i grandi la gestione è più importante della metodologia.
0: Intanto saluto Mirko, ti ringrazio per le tue parole. Nessuno ha tirato in ballo le istituzioni calcistiche dello Stato, secondo me, ripeto, le responsabilità stanno lì. Intanto da Twitch saluto Barone 57. Ho fatto un mini pistolotto perché non voglio andare oltre, è già stato sviscerato il tema, soprattutto questo tantan mediatico in tutte le sue sfumature, quindi il minuto di silenzio che insomma secondo la sentenza del giudice sportivo non è stato rispettato. Io però con te vorrei parlare di calcio, perché finalmente Fabio abbiamo visto una Juve concreta, vincente, convincente, che occupa bene gli spazi, che vince una partita tutt'altro che banale con alcuni interpreti finalmente sugli scudi. Che Juve hai visto, Fabio?
1: Beh, è stata una Juve, come dire, l'abbiamo introdotto l'argomento dell'allenatore. L'allenatore deve risolvere i problemi. La Juventus non ha, a mio parere, le qualità per invadere l'area avversaria, perché le mancano i finalizzatori, no? Prima
0: il famoso centravanti, sì, no? Di ruolo che voleva, sì, ovviamente, sì, sì. Spalletti da gennaio.
1: Questi giocatori che abbiamo sono molto bravi a dialogare con la squadra, ad attaccare la profondità, e l'altra sera la Juventus ha saputo fare questo. Cioè, in certi momenti mi sono innervosito perché ci eravamo abbassati, che a me non piace, però era la scelta giusta perché abbiamo avuto tantissime, sì, occasioni e abbiamo costretto l'Atalanta a non rischiare mai di scoprirsi. Questa cosa ci ha, secondo me, aiutato anche mentalmente, vero. Perché è vero, ci sta in una partita che tu soffri, che ci sia l'occasione per l'avversario, per carità, ma non possiamo paragonare il numero di occasioni dell'Atalanta al numero di occasioni che abbiamo avuto noi, con i giocatori che tutti si sono trovati a giocare bene. Meglio, secondo me, quando è entrato Sarr.
0: Concordo.
1: Che è più,
0: ha fatto una grande partita Sarr, sì, grande partita.
1: È un giocatore che ha, non so, tipo 200 partite nella Premier League da titolare.
0: Insomma, qualcosa lo sa fare. Diciamo che è un giocatore da box to box, sì, che sì, ha la gamba, sì, che sì, può giocare da mezzala, può giocare anche da centrale a centrocampo, un po' meno da organizzatore del gioco, ma poi non si abbassa e ti va a fare filtro davanti alla difesa.
1: Capito? Arriva quando deve arrivare su una ripartenza, lui ha la gamba per arrivare,
0: assolutamente sì.
1: Laddove invece McKennie, che è meno compatibile perché è uno che non tiene tanto la posizione, quindi dava degli obblighi di movimento a Douglas Luiz, che non poteva, diciamo, essere proprio libero al 100% di esprimersi. Vero. E con,

0: VAR siamo migliorati, e poi c'è stata questa prestazione degli attaccanti che, potendo lavorare negli spazi, sono stati più a loro agio. È stata veramente una bella partita divertente, e ci sono sempre le solite questioni arbitrali contro la Juventus. Quella maglia tirata da Kalulu, un giocatore di 1,90 m che pesa 85 kg, non credo che se gli tiri la maglia possa cadere a terra. È
1: Certo.
0: una cultura tutta italiana questa, e al di là di quello, insomma, mi sembra che la Juve sia stata sempre in controllo della partita,
1: Sì.
0: e dubito che l'Atalanta ci potesse mettere in difficoltà, anche se avesse pareggiato, perché la Juve aveva un quadro gara molto chiaro.
1: Meglio che non abbia pareggiato, grande il salvataggio di Colomoni che non ha segnato, ma signore, ha fatto una signora partita, una grande
0: Insomma,
1: partita.
0: è un giocatore
1: No, ma
0: forte,
1: sai
0: Cancun.
1: perché sottolineo questo aspetto? Perché sono bastate 3 partite e qualcuno l'aveva già definito un bidone da 50 milioni. Vai, mister.
0: Allora, Franco, il discorso è questo: noi dobbiamo cambiare il parametro. Io ieri ho fatto un post molto lungo dove ho dovuto anche tagliare, perché nei social non ci entra tutto, non ci entra tutto, ma non si può ormai definire un attaccante solo per i gol che fa. Cioè, oggi si lavora
1: Esatto.
0: sulle funzioni. Colomanè è un giocatore che lega bene al gioco, lo faceva bene anche David l'anno scorso, solo che David faceva solo quello. Colomanè è uno che si impegna molto nella fase difensiva, insegue sempre l'avversario, partecipa a tutto tondo al gioco della squadra, e non è un caso che nella Juve segnino un po' tutti. Ecco, però bisogna cambiare paradigma, non chiedere più all'attaccante solo i gol, così come non si può chiedere al portiere soltanto di parare.
1: Certo.
0: Si è evoluto il gioco, abbiamo visto Lucumi, che era in realtà il vero iniziatore delle azioni della Juventus,
1: Verissimo, verissimo.
0: e io non credo che Brio potesse fare quello che fa oggi Lucumi. Il calcio
1: Ovviamente
0: si è evoluto,
1: no.
0: lo
1: Certo.
0: faceva Scirea, era un fenomeno. Noi parliamo di giocatori normali, il gioco si è evoluto, quindi la funzione di Colomoni è anche di fare gol, ma anche di spaccare le difese, di
1: Assolutamente sì.
0: andare a mettere in difficoltà con l'attacco nello spazio, e poi
1: Di
0: magari di far
1: saltare la prima
0: segnare.
1: pressione e mettere superiorità numerica.
0: Quando
1: Certo.
0: andava sullo sprint, che costringeva tutta l'Atalanta a correre, quello poi alla
1: Esatto.
0: lunga lo paghi, perché abbiamo visto l'altra sera lo sforzo della Roma nell'andare a pressare l'Inter forte nel primo tempo. Nel secondo
1: Esatto.
0: tempo
1: C'è
0: la Roma è
1: stata
0: calata,
1: parecchio, parecchio,
0: così come è
1: assolutamente sì.
0: successo all'Atalanta, che a un certo momento è venuta meno fisicamente, perché il possesso palla della Juve e quelle ripartenze l'hanno costretta a delle rincorse che alla lunga si pagano.
1: Fabio, prima di andare su un discorso portieri, perché c'è già un amico dal Brasile che ci chiede, quanto è stato importante secondo te il cambio di modulo effettuato da Luciano Spalletti netto contro il NEC, almeno 2 abiti tattici, veste tattiche cambiate contro l'Atalanta, se non 3. A me sembra che la squadra occupi meglio le porzioni di campo.
0: Ma sai, è un po' relativo questo discorso. Io credo che lui volesse dare una maggiore solidità difensiva alla squadra, più certezze, perché quando vieni poi da partite dove hai preso dei gol, magari ci sta di giocare un po' più basso. In Italia sappiamo che la nostra mentalità è soprattutto non prenderle. Devo dire che l'ultima partita mi è piaciuta tanto perché la squadra giocava in 3-4 modi diversi.
1: Esatto.
0: La possibilità di avere giocatori appunto come Nico Gonzalez, come McKennie, come Alai Begovic, che sono giocatori molto moderni, che sanno decidere cosa fare nella situazione,
1: Che è quello che chiede poi Luciano Spalletti ai suoi ragazzi.
0: diventa, cioè, prendere Nico Gonzalez l'altra sera è stato complicatissimo per loro, perché non sapevano chi dovesse andare a
1: Esatto.
0: prenderlo. La stessa cosa faceva Alai Begovic, perché in fase difensiva andava a prendere il play e marcava che sì, però quando aveva la palla si apriva. Lì poi ci vogliono degli scivolamenti, ci vogliono delle comunicazioni forti tra i giocatori. Dalla parte sinistra loro avevano Bellanova, che non è un fenomeno a difendere. Le situazioni le abbiamo create proprio grazie a questa capacità dell'allenatore di dare tranquillità iniziale alla squadra. E poi piano piano nel secondo tempo siamo tornati all'abito classico di giocare con un giocatore tra le linee, anche nella fase di non possesso, che non si apriva più McKennie, che crea delle difficoltà, perché poi c'era Gaetano che non poteva seguire. Gaetano è un giocatore che giocava trequartista, e andare a marcare McKennie
1: diventa molto, molto difficile. Poi hai centrato pienamente il succo del discorso. Tra l'altro c'era un'inquadratura chiara con Alej Begovic su Kessié che lo marcava a Duomo.
0: Ecco, cioè, Alej Begovic ha 19 anni, ma già sa fare queste cose, perché loro sono nati in questa generazione qui, sono nati in questo concetto della fluidità del lavoro difensivo. Io l'ho detto tante volte anche di Yıldız, che è molto bravo nella fase difensiva.
1: Altro che.
0: Se l'andavamo a chiedere a Roberto
1: Formidabile Yıldız, formidabile Yıldız anche nella fase difensiva. Ma vedendo il Kessié di domenica, la Juve si è data una salvata a non averlo preso.
0: Io te lo dissi anche l'altra volta, non avrei mai pensato a Kessié. Io ti avevo parlato di Torreira, se ricordiamo.
1: Ricordo.
0: Ma questo giocatore mi ha impressionato, questo Sarri mi ha impressionato.
1: Anche a me.
0: È come se avesse sempre giocato.
1: È incredibile.
0: Era inserito come nulla fosse. Poi a me piacciono i giocatori di gamba, Franco, perché lui recupera palle e va, perde palle e la recupera e ti dà tranquillità. La squadra.
1: Cioè, una partita e mezza con la Juve, allora esordisce, ma insomma veramente quasi in ciabatte nella disfatta di Sassuolo. Titolare contro il NEC, e devo dire che nel primo tempo a me non era piaciuto tantissimo, a parte quell'imbucata perfetta per McKennie che scaturisce poi il secondo gol di Alej Begovic, ma già nel secondo tempo col NEC era salito in cattedra. Il secondo tempo contro l'Atalanta è una prestazione di altissimo livello. Questo è un ragazzo che sa fare tutto bene, magari non è un fulmine di guerra sui tiri, ma il tiro ce l'ha, però oggettivamente
0: però là piazza quella palla, esatto. Fa una scelta, cioè la riflessione che facevo io a proposito di questi ragazzi, diciamo di provenienza africana, fino a una decina d'anni fa erano tatticamente molto scriteriati,
1: sì,
0: invece
1: sì.
0: Adesso loro sono cresciuti qui e hanno come tattico e questo fatto che loro non abbiano praticamente massa grassa, loro fisicamente sono delle io avevo un ragazzo Gazzolini che gioca in Serie B in Romania e gli dice no, tu non c'hai massa grassa, ma come fai? hanno questo passo importante, sono diventati giocatori di livello internazionale.
1: Cioè centratissimo, sembrava quasi un veterano che avesse giocato sempre e soprattutto sta apportando, e speriamo continui così, servono delle riprove, ma come serve una riprova globale alla Juventus, sia di risultati sia di prestazioni. Però questo è un giocatore che sta dando cose che questo centrocampo non aveva, mi pare evidente.
0: Devi avere sempre dei giocatori che siano l'uno diverso dall'altro.
1: Che siano.
0: Con Locatelli eravamo abituati magari ad essere un po' più equilibrati, però è chiaro che non essendo un giocatore particolarmente veloce, le transizioni negative la Juventus le soffriva, con lui le soffri di meno. Però chiaramente con lui o con McKennie in campo deve abbassare un po' di più Douglas Luiz, che ha giocato anche lui una partita di grande sostanza, con una grande leadership, perché si andava sempre a prendere il pallone quando l'Atalanta pressava alta, e mi è piaciuto molto Douglas Luiz. Io l'avevo visto qualche anno fa ed era questo giocatore che ho rivisto oggi nella Juventus, non si era mai visto così bene, così tranquillo e così immerso nel clima della squadra.
1: Concordo. Allora, continuiamo ovviamente con temi di calcio, anche se ovviamente qualcuno ci scrive, ma leggerò qualcosa assolutamente. Davide dice: ciao, sono d'accordo con voi sulla punta che non va giudicata solo per i gol. C'è un fatto positivo, che la nostra squadra è quella che a livello europeo, insieme a una squadra di Premier, ha il maggior numero di giocatori diversi per le reti segnate. Noi abbiamo fatto 13 reti con 10 giocatori diversi, ed è quello che stavamo dicendo, Fabio. Poi Davide dice: Franco, prova a pensare se nel dai e vai con Voltemade Colo avesse segnato. Lei ha fatto un'azione clamorosa.
0: Qualità.
1: Ma per qualcuno un bidone, va bene, ok, ne prendiamo atto. Poi Angelo da Pioltello: Franco, mi dispiace perché come al solito si sono fatti due pesi e due misure, come purtroppo succede nella notte dei tempi. Io non so se hai sentito prima, ma l'ho detto, secondo me la responsabilità di tutta questa recrudescenza di fatti, senza dimenticare le vergognose e inaccettabili dimostrazioni di odio da parte di altre tifoserie nei confronti della morte di Gianni Agnelli, Gaetano Scirea, gli angeli dell'Eisele, eccetera, eccetera, lì sono le istituzioni sia calcistiche sia dello Stato che avrebbero dovuto porre non un freno, sradicare il fenomeno, e non saremmo qui a parlare di nulla.
0: Hanno tutti gli strumenti per farlo.
1: Esattamente, esattamente.
0: Non è che esattamente. Quelli non ci rappresentano a noi, perché io non farei mai una cosa del genere.
1: E comunque,
0: però poi veniamo tutti quanti catalogati come.
1: Assolutamente, Angelo dice questo comportamento è deprecabile da parte di una Lega che da sempre fa differenze, lui parla ovviamente di morti serie A, serie B, serie C, e io concordo, perché purtroppo agendo in questo modo si fa una distinzione che è totalmente inumana e inaccettabile. Però poi va sul fattore campo e detto ciò, a me la Juve è piaciuta molto a centrocampo a 2 e ha tenuto testa alla mediana 3 dell'Atalanta. Douglas Luiz mi è piaciuto molto, così come Colomani. L'unico in ritardo che continua a non piacermi è Cobb Miners. Io credo che questo ragazzo sia irrecuperabile, Fabio. No, lo dico veramente con la morte nel cuore.
0: Non
1: perché...
0: lo so quante volte l'abbiamo detto.
1: No, io non... io lo vedo in campo, sembra Paperoga che vaga. Non lo so.
0: La prima palla che tocca l'appoggio a me e tu dici ma è finita. E purtroppo non tutti sono tagliati per giocare ad alto livello. Ad alto livello c'è pressione. Se tu non tolleri la pressione, non puoi giocare a quel livello. Devi scendere di livello, devi scendere di categoria. E magari
1: stava bene all'Atalanta, con tutto rispetto.
0: Lì era il suo ambiente. Certo. Qui è diverso. È diverso.
1: Intanto saluto Andrea da Osimo, grazie, dice questo è il vero discorso da fare, impuntato appunto sulle istituzioni. Poi Terry dice buon pomeriggio a te e ai tuoi ospiti, si è già detto e scritto abbastanza, parliamo solo di calcio, finalmente una Juventus grintosa, sicura di sé, finalmente una bella vittoria, ma sempre piedi per terra, purtroppo manca il centravanti da 20 gol, peccato per i continui infortuni. E poi quello, il messaggio che ti premettevo prima, Giovanni dal Brasile, buongiorno Frank, parliamo di portieri? E parliamo di portieri allora, Fabio Crecco. Perché dico questo? Allora, la Juve ormai lo sappiamo, purtroppo sfortunatissimo il portiere polacco Kamil Grabara, insomma, se non ha finito la stagione siamo lì, dovrà operarsi al crociato. La Juve sta valutando un paio di portieri, il favorito almeno in questo momento è Neto, già ex Juve, però anche lui fermo da un pochino di tempo. E però tu volevi farmi un discorso su un ragazzo che conosci molto molto bene, che secondo te potrebbe essere ideale, non subito, ma in un progetto a medio lungo termine, e oggettivamente sta facendo un inizio di campionato straordinario. Parliamo ovviamente di Palmisani del Frosinone, a te.
0: Ma io lo conosco bene perché l'ho avuto.
1: Appunto. E, chi meglio di te può illustrarci?
0: Si conoscono anche le sfumature, perché il discorso che facevamo di Cup Miners sicuramente non può essere applicato con Lorenzo, che è un ragazzo che ha un carattere molto c'era quel libro di Kundera, no? L'insostenibile leggerezza che per lui non c'è, perché lui è molto leggero, è un ragazzo proprio
1: tranquillo,
0: adatto a fare il portiere, sì, non si esalta, e se le cose vanno bene non si butta giù. Se l'anno scorso credo che abbia preso 3 gol per scartare l'avversario, ma la volta dopo l'ha rifatto. È un portiere completo, molto moderno, nel senso che a lui piace proprio giocare con i piedi e uscire dalla porta, quindi quando lo si vede nelle partite, grande uscita di è la normalità per lui, perché proprio si diverte.
1: Ma anche tra i pali non scherza,
0: è un gatto,
1: delle parate contro il Como straordinari.
0: Allora, il discorso è che queste parate Lorenzo le ha sempre fatte, cioè, non lo si può scoprire a 22 anni che questo è un portiere di altissimo livello, perché lui chiaramente in un settore giovanile professionistico ti viene chiesto se c'è il giocatore di prospettiva, quindi ce l'ho il portiere per la primavera tra 5 anni, ce l'ho il centravanti per la prima squadra tra 3 anni, ti viene chiesto questo, certo, dai direttori, no? E quindi lui già, diciamo, nell'under 14, nell'under 15, allora fisicamente era sicuramente meno pronto degli altri, fisicamente era meno, ma si vedeva che la prospettiva sua era diversa dagli altri.
1: C'erano le caratteristiche, ah,
0: cioè,
1: no?
0: Cioè,
1: le
0: se
1: skill,
0: tu lo vedi ancora
1: come
0: oggi,
1: dicono quelli bravi.
0: Ancora oggi la faccia è di un bambino, quindi quello si evolve. L'altro giorno sono andato a vedere una partita di Under 17 e c'erano tutti i ragazzi che già avevano la barba, sembravano 35 anni, la loro crescita è terminata,
1: certo.
0: Non c'è prospettiva, per cui io dicevo questi, prima categoria, promozione, qualcuno l'eccellenza.
1: Quindi mi stai dicendo che oltre all'interessamento della Juve che ha incominciato a sondare il terreno per Palmisani, mi dici, avendolo avuto, un ragazzo da Juve.
0: Sì, sì, per me lo potevo anche già prendere, ma chiaramente io lo conosco bene, ho le certezze.
1: Mettici una buona
0: soprattutto
1: parola,
0: sull'aspetto,
1: allora.
0: soprattutto sull'aspetto caratteriale, è un ragazzo che non soffre la pressione e che si allena sempre bene.
1: Amico.
0: Cioè, non sono quei ragazzi che dopo la testa, quando iniziano a vedere i titoli dei giornali, i soldini,
1: certo.
0: Il palcoscenico, non è questo tipo Lorenzo, è rimasto proprio molto umile e legato a quelle che sono le sue tradizioni familiari, sta sempre con i genitori, sono ragazzi che hanno sempre condotto una vita
1: sana,
0: da atleta
1: sana,
0: esemplare. Sì.
1: Sana. E vedremo insomma se i tuoi consigli per gli acquisti verranno recepiti e ascoltati dalla Juventus, che ripeto, insomma, mi risulta abbia già drizzato le antenne, però poi non basta drizzare le antenne.
0: Li hanno buoni perché anche diciamo a livello industriale, ecco, diciamo a livello aziendale c'è una collaborazione tra
1: tra Juve e Frosinone, assolutamente. Sì. Quindi vedremo cosa succederà. Fabio Crecco, mister, grazie come sempre, un abbraccio.
0: Un abbraccio a tutti, ciao.
1: Ciao, ciao, a prestissimo. Vedo che anche solo, non dico solo parlando di calcio perché il tema l'abbiamo affrontato, ma ci sono un mucchio di vocali e messaggi che andremo a vedere, a leggere, ad ascoltare subito dopo il break. Rimanete lì.
2: Ieri e oggi.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. Il giudice sportivo ha emesso il proprio verdetto sul caso dei tifosi della Juventus che avevano voltato le spalle al campo durante il minuto di silenzio in ricordo di Sandro Mazzola prima della partita contro l'Atalanta, intonando cori per Scirea, Fortunato e l'avvocato Agnelli. Gerardo Mastrandrea ha scelto la linea morbida, comminando al club una sanzione di 10.000 euro anche per merito della nota di presa di posizione del club e per il fatto che il resto del pubblico si sia dissociato. Nazionale, Sebastiano e Pio Esposito stanno vivendo la prima convocazione insieme con l'Italia. I due fratelli, scelti da Mancini per le prime partite in Nations League, la prima venerdì all'Olimpico contro il Belgio, hanno raccontato l'emozione di indossare insieme la maglia azzurra in un'intervista doppia a Vivo Azzurro TV. Il legame tra noi è molto forte. Il CT ci ha spiegato come muoverci, come posizionare il corpo. È stato bello, ci ha detto di godercela, ha detto Seba. Un'energia contagiosa riscontrata anche nelle parole di Pio, pronto alla sfida del quadruplo impegno in calendario. È una cosa nuova per tutti, ha detto. Sono 4 partite di alto livello e non vediamo l'ora di iniziare. Abbiamo bisogno di entusiasmo per ripartire. Ed ora il tennis, debutto nei quarti di finale con la Corea del Sud, eventuale semifinale con la Repubblica Ceca o il Canada. La Spagna di Carlos Alcaraz, la Germania di Alexander Zverev, avversari possibili solo in finale. Ecco il cammino dell'Italia, squadra campione in carica, deciso dal sorteggio delle Final Eight di Coppa Davis, che si disputerà a Bologna dal 24 al 29 novembre. Gli azzurri del CT Volandri sono alla caccia della quarta vittoria consecutiva, un'impresa che il presidente della federazione, Angelo Binaghi, nella presentazione del sorteggio ha definito titanica. Difficile certo, ma non impossibile. L'ago della bilancia potrebbe essere la presenza o meno di Jannik Sinner, che non ha escluso la partecipazione. Con il numero uno del mondo, l'Italia sarebbe la grande favorita. Formula 1, l'attesa è finita per Ajar alla vigilia del 15° appuntamento del mondiale in programma tra le strade di Baku in Azerbaijan. È arrivato l'annuncio ufficiale. Il pilota franco-algerino torna al volante della Red Bull. Ajar si riprende così il suo posto all'interno del box di Milton Keynes, dopo lo sfortunato infortunio alla mano che lo aveva costretto ad alzare bandiera bianca nelle ultime due uscite del campionato. MotoGP, dopo l'Austria, Mir salterà invece anche i primi due appuntamenti in Asia, il Gran Premio del Giappone e quello di Indonesia. Il pilota spagnolo proseguirà il suo periodo di riposo e di esami per capire la causa dei sintomi che non gli hanno permesso di finire la gara di Misano e di correre a Spielberg. Il suo sostituto sarà annunciato nei prossimi giorni. Nakagami, che l'ha rimpiazzato nell'ultimo GP, è già iscritto a Motegi come wild card. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
5: Buonasera, queste sono le previsioni meteo per domani. Al nord nuvolosità sparsa, più diffusa al mattino sui settori occidentali, ma non sono previsti fenomeni, più sole sulle Alpi. Temperature in lieve diminuzione, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro locali nubi basse su Adriatico e Tirreno, più soleggiato sulle zone interne lungo l'Appennino. Temperature in calo a est, massime tra 22 e 27 gradi. A sud variabilità su Sardegna meridionale, Sicilia e Calabria, con rischio rovesci locali temporali. Più soleggiato sulle altre zone, temperature in calo, massime tra 22 e 27 gradi.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera è l'unica che conta.
6: Ieri e oggi,

0: vocali, tanti messaggi, scrive Raf. Stiamo partendo dalla Brianza per andare a vedere le nostre ragazze allo stadio. Siamo il gruppo Juventus Woman Friends. Un saluto a tutti voi. Poi grazie ancora a Mirko, Andrea da Osimo, portieri ne abbiamo parlato. Poi c'era un amico, adesso lo trovo. Franco, io ero proprio lì nel mezzo, nessun insulto, scrive Bruno, ma io non ho mai parlato di insulti. A parte quello, Cragno è ancora infortunato e Cragno si è operato al tendine d'Achille. Insomma, non so in che stato possa essere a livello fisico. Poi lo voglio cercare, eccolo qui, Paolo da Pescara dice: Franco, però quando la Fiorentina, tifosi della Fiorentina, mettono uno striscione che aspettano un altro Isel, nessuno dice niente. È proprio questo il problema. L'ho spiegato all'inizio della puntata e lo ripeto adesso. Lì dovrebbero intervenire in maniera categorica, netta, tranchant e risolutiva le istituzioni, sia del calcio e sia le istituzioni di questo Stato. Se si fosse voluto risolvere il problema all'epoca, probabilmente di certe cose, con la benedizione di tutti e con un sospiro di sollievo, non staremmo più a parlare di cose veramente patetiche, inumane, come insomma, quello che abbiamo visto in tanti stadi contro i morti dell'Heysel, contro elementi che sono appartenuti alla Juve, contro il grande Gaetano Scirea. Ci deve essere sempre una volontà delle istituzioni, ripeto, sia calcistiche sia statali, per andare a risolvere le cose. C'è questa volontà. Io sinceramente ho i miei dubbi se nel 2026 siamo ancora qui a parlare di alcune situazioni. Facciamo così, abbiamo veramente tanti vocali, andiamo ad ascoltarne almeno due o tre, uno dietro l'altro. Via.
1: Ciao carissimo, buon pomeriggio.
0: Ciao, buon pomeriggio.
1: Visto che stavate parlando un po' anzi di Sar, beh, devo dire la verità, a me è piaciuto anche a me, è piaciuto tantissimo, ma
0: Tantissimo.
1: soprattutto mi sembra di aver sentito pochi elogi nei confronti che lui ha fatto comunque due tiri in porta, dove il portiere ci è arrivato bene, per carità, tiri non precisi, ma forse non forti, più che altro, però comunque si è anche tirato in porta senza nessun problema. Questo è un giocatore che veramente ci potrebbe dare grosse soddisfazioni, perché oltre che a fare un gran lavoro a centrocampo, che vedete voi, se avete
0: Prende
1: le inserimenti,
0: l'iniziativa,
1: però quei
0: chiede la
1: due tiri
0: palla.
1: fatti in quella
0: Certo.
1: maniera vuol dire che il ragazzo ha anche la possibilità di tirare in porta, non dico la McKennie, perché però è
0: Io,
1: veramente molto
0: guarda, ti
1: interessante, mi
0: dico,
1: piace veramente moltissimo.
0: l'ho elogiato sui miei social, lo sto dicendo qui, è un giocatore che mi piace tantissimo. Altro vocale.
2: Vedendo bene il match, sono andato a citare, io credo
0: Buon
2: che
0: pomeriggio.
2: nello schema tattico e nel gioco della Juve Spalletti ha fatto portare a spasso l'Atalanta. Questa è stata la chiave di
0: È
2: volta, la
0: vero,
2: quale poi
0: è
2: uno o
0: vero.
2: l'altro ha messo il colletto dentro. Però Spalletti ha portato in giro la squadra di Sarri per tutto il campo,
0: Infatti la Juve è
2: per
0: stata
2: tutti i
0: solida
2: 90
0: e ha
2: minuti.
0: vinto nettamente.
2: E questa è la nuova volta della Juve, ovviamente,
0: Speriamo che
2: fare
0: possa
2: un
0: essere
2: pressing su
0: svolto.
2: tutta, a tutto tondo
0: Sì.
2: e dare la difficoltà alla squadra avversaria di esercitare il suo gioco. Però su 90 minuti non ha mai mollato un solo istante,
0: Vero,
2: e questi
0: verissimo.
2: sono i limiti dei club italiani, che praticamente con il loro modo di fare tattica non riescono a tenere in pratica i 90 minuti, ma a 70 minuti tutte le squadre italiane si spengono, tutte, quindi
0: Quindi speriamo che possa
2: cominciamo
0: essere una
2: già
0: svolta ottimale.
2: a fare questo nuovo tipo di filosofia del calcio, no? Giocare tutti i 90 minuti eppure oltre, e poi
0: E poi
2: finire.
0: vincere le partite, perché poi conta quello. Lello Roberto, buon pomeriggio.
3: Ciao Franco, buon pomeriggio a tutti voi. Sì,
0: Senti, è inevitabile. Io oggi ne ho parlato veramente pochissimo perché è arrivata la sentenza del giudice sportivo, eccetera. Però è inevitabile. Non con te ne devo parlare. Insomma, tu sei stato per tanti anni riferimento, no, di tutti i tifosi juventini nel mondo. Io ho fatto un discorso molto, molto chiaro. Io non scendo su determinati piani. Dico solo che se le istituzioni, sia del calcio sia quelle statali, avessero voluto risolvere il problema di striscioni, insulti ai morti, facendo classifiche con morti di serie A, serie B, serie C, avrebbero potuto farlo decadi fa. Invece la maggior responsabilità, e non ho sentito nessuno dirlo, ma questa è una mia idea, secondo me la maggior responsabilità di fenomeni che ancora oggi purtroppo ai noi vediamo negli stadi ricade assolutamente sulle istituzioni. A te, Lello.
3: Franco, come assolutamente non si può dar torto a quello che hai detto, chiaramente la responsabilità principale sta proprio lì, nella mancanza di sanzioni esemplari nel passato, che hanno creato poi situazioni veramente becere, deplorevoli.
0: Perché ti fa pensare, Lello, scusa se ti interrompo e ti lascio subito il microfono, che non ci sia mai stata la volontà di sradicare determinate situazioni. Cioè, se in uno stadio mettono uno striscione o delle magliette contro i morti dell'Eisel, e tu quel fenomeno lo devi sradicare con sanzioni esemplari. Se tu non fai nulla, è ovvio che poi ci sia una recrudescenza. Questo mi pare scontato.
3: È assolutamente così. Io ho visto veramente tante di quelle bruttissime situazioni. Permettimi di dire, mi assumo la responsabilità, molto, diciamo, più brutte e più offensive di quelle chiaramente che non vanno bene, che ci sono state domenica allo stadio nostro. Però veramente, cioè, bisognava intervenire, bisognerebbe intervenire, magari questa sarà la volta buona, perché poi chiaramente quando c'è la Juve di mezzo, lo sappiamo tutti che il clamore mediatico è alle stelle.
0: Ci sono stati due giorni infernali, solo tantan mediatico.
3: Sì, no, vabbè, questo ci sta sempre, noi ormai ci abbiamo fatto il callo, purtroppo. No, comunque sicuramente da non condividere quello che è stato, diciamo, l'atteggiamento non io lo reputo non offensivo, chiaramente inopportuno, voltare le spalle.
0: Di opposizione, no?
3: Voltare le spalle, Franco, non va bene sicuramente durante un minuto di silenzio, però meno peggio dei cori offensivi e degli striscioni, come dicevi pure tu, nei confronti di morti dell'AISE, di Gaetano Scirea, di Fortunato
0: dell'avvocato Agnelli, le ironie becere inumane nei confronti di Gianluca Pessotto,
3: chiaramente non questo non vuole giustificare assolutamente questo, noi lo diciamo perché è giusto che
0: no ma guarda, ripetilo, perché dobbiamo essere chiari, nessuna giustificazione,
3: questo assolutamente. Sono d'accordo con te quando dici che queste istituzioni si sono create perché nel tempo le istituzioni, sia del mondo del calcio sia dello Stato, non sono intervenute, perché chiaramente se ci fossero stati già delle sanzioni direi esemplari, già con i cori dell'AISL eccetera eccetera, magari ci avrebbero pensato più di una volta prima di fare questo gesto qui. Quindi però leggevo poco fa di questa mancata sanzione invece alla Sampdoria, per praticamente un mancato silenzio durante il minuto dedicato a Mazzola, quindi certo. Anche qui, no, creano questi dissapori, queste...
0: Sono il doppio pesismo, o il tripesismo, che dà fastidio a tutti.
3: Ripeto, sono veramente sconcertato da tutto questo, non mi piace, non mi è mai piaciuto e continuerà mai a piacermi sia questo che su questi cori, questi insulti, e anche non andava bene, devo dirlo, perché conosco, diciamo, molte persone che frequentano quel settore dello stadio e sono tutte persone per bene, quindi poi magari sarà stata una decisione purtroppo sbagliata, presa in quel momento, che va assolutamente non più ripetuta. Questo,
0: invece, diciamo, quando parlavi di bellezza, io sono sicuro che la Juventus vista domenica è stata veramente bella, efficace, finalmente brava a occupare gli spazi, a fare la partita, a sapersi difendere quando era necessario e a vincere contro un avversario tutt'altro che semplice e banale. E poi ti dico anche un'altra cosa, viste le dichiarazioni del giorno prima di Sarri, ma un 2-0 a me fa ancora godere di più.
3: Io parlerei delle cose belle, viste della partita, che sono state tante, a partire sicuramente dal risultato. Chiaramente io temevo molto questa partita, perché l'Atalanta non per nulla erano 8 stagioni che noi non battevamo,
0: erano 8 anni e mezzo che non battevamo gli Orobici.
3: Esatto, quindi già questo è un buon segnale. E chiaramente poi ci sono state un atteggiamento in campo della squadra che è piaciuto tanto, ci sono state delle individualità importanti che si confermano. Io onestamente voglio continuare ad essere ottimista, anche perché adesso ci sarà questa pausa, lunga pausa, però poi alla ripresa avremo una bellissima,
0: ma chi l'avrebbe mai detto? Il Cagliari sopra di noi,
3: ma all'inizio campionato, sì, ci può stare, voglio dire, siamo abituati a vedere festeggiare al Circo Massimo a novembre, quindi voglio adesso per concedermi questa battuta, perché
0: Concordo. Mentre non concordo con Forza Onore, che dice domenica ci è andata anche bene, rigore evitato e gol salvato sulla linea dal nostro difensore Colomani. Sono tutte cose che fanno parte della partita.
3: Sono stati gli episodi, poteva starci poteva starci, come non c'è stato il rigore che è stato revocato a Vlahovic a Firenze per una trattenuta di maglia. Allo stesso modo l'arbitro ha valutato che in quel momento, cioè quell'episodio, non era punibile. Poi il salvataggio sulla linea mi pare che non sia vietato. Possiamo allora iniziare a parlare dei pali presi contro il Milan.
0: Qualcuno mi scrive: ma ti stupisci delle istituzioni sportive quando, insomma, la seconda carica dello Stato si fa fotografare con
3: io mi stupisco, perché purtroppo
0: ormai è diventata una consuetudine.
3: Una consuetudine, Franco, però sai, uno spera sempre, si augura sempre che la giustizia trionfi, che l'equità della giustizia trionfi.
0: Io però lo ribadisco, non è che mi stupisco o meno, a prescindere, io ho messo un focus, la responsabilità totale, non una parte totale, e delle istituzioni del calcio e delle istituzioni governative dello Stato, punto. Chi se ne frega se mi stupisco o meno, dico che bisogna trovare le cause se si vogliono risolvere i problemi, e la responsabilità è quella, punto, da lì non si scappa assolutamente.
3: È chiaro che bisogna che si faccia qualcosa, perché Franco non si può andare avanti in continuo. Poi va bene, d'accordo, purtroppo quando si susseguono queste situazioni, si verificano queste situazioni in occasione di morti di qualcuno, chiaramente la sensibilità aumenta, però negli stati si sentono tante cose brutte, cori di tutti
0: troppe,
3: i tipi, veramente
0: troppe,
3: quindi
0: troppe. Quanto ti è piaciuto Colomani? Ma che partita ha fatto Colo?
3: Abbiamo capito il motivo per il quale la Juve, in particolare mister Spalletti, l'abbia voluto così, perché comunque è un giocatore che magari non farà tanti gol, però apre gli spazi,
0: fondamentale per la squadra.
3: Adesso piano piano entrerà in forma, sicuramente i carichi di lavoro per uno che ha il fisico come lui li senti all'inizio, siamo a un mese dall'inizio del campionato, quindi voglio dire, piano piano lui sta entrando in forma e si è visto, ha pure fatturazione meravigliosa quasi a fine partita, Per poco non ha fatto gol, quindi voglio dire,
0: i gol li farà perché li ha sempre fatti. Sicuramente
3: li farà fare, esatto. Perché questo è
0: sì. Poi non sarà un attaccante da 25 gol, ma questo si sapeva. Però abbiamo ritrovato una parte di smalto di quel Colomouani che avevamo conosciuto a gennaio 2025, quando arrivò e fece 8 gol, insomma, in pochi mesi, regalando anche degli assist. Un altro giocatore che a me piace tantissimo, con una performance quasi da veterano, Pape Sarr.
3: Sarr, sì, devo dire la verità che effettivamente è entrato bene, è stato abbastanza incisivo, e speriamo che, guarda Franco, un po' ho avuto un flash, mi ha ricordato il primo Sissoko, non so se sei d'accordo.
0: Concordo, nelle movenze soprattutto.
3: Sì,
0: no?
3: Nelle movenze, ma ricordiamoci che il primo Sissoko era fenomenale, veramente era un trascinatore, poi vabbè magari...
0: Era un polipo, no? Con quelle gambe che mulinava, prendeva tutti
3: speriamo
0: i palloni.
3: Sì, che vada meglio.
0: Soprattutto sulla lunga distanza, ecco, mettiamola così. Però
3: io ho rivisto anche un grande Bremer, diciamolo questo. Sì. Finalmente, a gol a parte,
0: è stato anche tornato a essere implacabile in marcatura.
3: Sì, diciamo che temevo molto l'Atalanta, soprattutto perché hanno dei giocatori tra centrocampo e attacco, direi abbastanza forti, e devo dire che la difesa continua a piacermi. Celik veramente
0: molto buono, è ritornato dopo il disastro di Sassuolo, ma lì tutta la squadra aveva ciccato completamente.
3: Un incubo mi sembrava di stare su Scherzi a Parte,
0: e invece vero. Purtroppo era tutto vero,
3: vero.
0: Celik,
3: Celik buono anche Lukumi,
0: bravissimo ad arrivare lì,
3: buonissima prestazione, devo dire che piano piano anche lui, dato il fisico, io lo attribuisco chiaramente a una questione fisica, perché il giocatore l'abbiamo visto a Bologna, è stato sempre tra i migliori, certo, del Bologna, quindi non voglio che si ripeti magari un'altra situazione Cup Miners, voglio dire,
0: no evitiamo. Evitiamo. Tra l'altro, da Twitch, Angela Juve, che ringrazio come sempre per essere presente, per le belle parole, e dice anche Super Conceição ha fatto una bella partita.
3: Vabbè,
0: e finalmente ha fatto gol, finalmente ha gonfiato la rete, Cicco.
3: Sì, infatti lui è un giocatore che deve venire fuori anche in fase realizzativa, perché comunque di lavoro ne fa tanto. Ci sta, dobbiamo segnare un po' più di gol anche con i centrocampisti, Franco.
0: Anche con gli esterni, insomma, con chi si butta dentro. Sei d'accordo?
3: Vai. Solo, diciamo, Zegrova aveva comunque fatto una doppietta.
0: Infatti era l'unico che si poteva salvare a Sassuolo. Aveva provato lui stesso a salvare la Juve, ma è andata come è andata. Sei d'accordo con me quando dico che in questo momento Nico Gonzalez è un giocatore assolutamente rinunciabile nello scacchiere di Spalletti?
3: Assolutamente sì, è un leader, è un vero e proprio leader, si vede in campo. Io non ero domenica allo stadio, però c'erano tanti miei amici che sono proprio erano tutti quanti concordi, perché poi certe cose allo stadio le noti molto più che in televisione. Su questo non c'è proprio dubbio.
0: Altro che.
3: E vedi proprio l'atteggiamento del giocatore, che effettivamente trascina, incita. Ma anche lui, anche lì, meno male che è andata così, che è rimasto, perché effettivamente avevamo bisogno di un leader, ecco.
0: Sì, giocatori di personalità che trascinino e coinvolgano anche i compagni, che è uno dei difetti della Juve degli ultimi 5-6 anni, cioè non avere i leader che comunque ti indicano la via. E poi, insomma, io personalmente non pensavo che lui avesse questa garra, questa voglia, questa grinta. Rimanendo alla Juve, perché lo sappiamo tutti, lui avrebbe voluto tornare all'Atletico di Madrid, poi sicuramente Luciano Spalletti abile a indottrinarlo, a parlargli, a fargli capire che era centrale in questo progetto, però non mi aspettavo questo tipo di garra, sinceramente.
3: L'avevo visto molto bene anche al Mondiale, quindi mi aspettavo comunque questa voglia di rivalsa, perché comunque è un ragazzo serio. Me lo descrivono gente che insomma lo conosce
0: bene, certo.
3: Come un ragazzo serio, quindi è professionale, per cui il fatto che lui sia rimasto, sì, magari il suo desiderio era in quel momento quello di ritornare a Madrid, però
0: hai detto bene in quel momento.
3: Adesso mi pare che l'atteggiamento in campo non mi sembra di uno scontento di essere rimasto.
0: Ma guarda, ma se tutti i presunti esuberi fossero così, ma io voglio tutti esuberi,
3: vengano.
0: Assolutamente sì. Lello, sì. Siamo quasi al termine, però io voglio affrontare un tema a parere mio incredibile. Tu hai grande esperienza, hai vissuto la Juve dall'interno, conosci determinate dinamiche, sì. Ma io 5 operazioni chirurgiche dopo 5 giornate di campionato non le ho mai viste e ho qualche capello bianco.
3: Sì, Franco.
0: Questa è sfiga, però lo diciamo, è sfiga, perché io l'ho spiegato tante volte, gli infortuni traumatici sono impossibili da prevedere, certo. Muscolare è un altro discorso, le 5 operazioni sono ovviamente traumatiche.
3: No, io Franco ricordo soltanto i primi anni di Vinovo, quando si parlava dei, certo, campi, famosi campi, la problematica dei campi di Vinovo, ma lì ecco c'erano problemi di carattere prettamente muscolare.
0: Sì.
3: Forse l'unico, diciamo, l'unica gestione un po' che andrebbe rivista è stata quella di Thuram, perché mi sembra di rivivere un po' la situazione di Pogba, no? Mm. Questa operazione la facciamo, non la facciamo, vediamo se recuperiamo con
0: terapia conservativa,
3: quindi certo. Lì purtroppo è venuto a mancare per 4-5 mesi, viene a mancare, quindi quella, per il resto no, sono, cioè, tutti infortuni traumatici,
0: una sfiga veramente colossale, cioè, se pensiamo a Illiz, Locatelli, Grabara, che addirittura lo ha spiegato, no, Spalletti, si fa male facendo un esercizio e ci mettiamo ovviamente nelle operazioni, anche l'operazione ieri subita da Colomani, insomma, sì. Il mignolo sarà poi disponibile per Cagliari. Però davvero, cioè è un dato non inquietante, fantascientifico. 5 operazioni chirurgiche in 5 giornate di campionato, io personalmente non le ricordo, le ho mai viste.
3: Dalla Juve no. Effettivamente da questo punto di vista siamo un po' sfigati, però speriamo adesso di riprenderci. Approfittiamo di questa sosta lunghissima che veramente mi opprime.
0: Cioè tre settimane ma poi era proprio il momento in cui non bisognava fermarsi, perché la Juve incominciava a girare, certo. E quindi
3: ovviamente è meglio che si sia fermato pure il Cagliari, si riposa, non ha,
0: sì,
3: non
0: esatto con la Juve che ha 12 interpreti ovviamente nelle varie nazioni,
3: Franco, perché a Cagliari abbiamo sempre sofferto anche quando vincevamo i campionati.
0: È verissimo, ne sappiamo anche qualcosa ultimamente, tipo l'anno scorso. Lello, starei qua delle ore, ma tanto tornerai prestissimo. Io ti ringrazio sempre, per la tua conoscenza dell'ambiente Juve, due per l'efficacia della tua comunicazione. Grazie come sempre.
3: Grazie Franco e grazie a tutti.
0: Un abbraccio a Lello Roberto, forza Juve sempre. Questa puntata termina qui, ci vediamo ovviamente domani qui alle ore 16 con una sorpresa, chi ha seguito l'altra settimana lo saprà già, ma non svelo nulla. A domani, rimanete su Radio Bianconera. Ciao, buon pomeriggio.
4: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì. Il talk show serale su Radio Bianconera. L'unica che conta. squadra che vince si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Squadra che vince si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
6: Di nuovo in diretta, caro Federico Rossi, 5 giorni di riposo per i calciatori, vogliamo prenderli anche noi? 5 giorni, non sarebbe male secondo me, dai, scherzi a parte, beh è normale anche questo perché tanto si riprenderà, come si diceva in questi casi, a babbo morto, ma è così, vedremo come andrà questa nazionale, io sì, probabilmente la seguirò e staremo a vedere, ma un amico ci scrive... Quello che mi fa più rabbia e mi indispettisce è questo indignarsi secondo i casi, soprattutto secondo i colori della maglia, specialmente quando c'è di mezzo la Juve, una cosa tipicamente tutta italiota. E poi al di là dell'indignarsi, Gino, grazie intanto del messaggio, io insisto e ripeto, chiamo in causa la categoria dei giornalisti, quindi la categoria a cui appartengo, anche il modo di raccontarla deve essere uniforme, altrimenti non risolviamo il problema, cioè i morti sono tutti uguali, punto. Però non possiamo poi condannare alcune tifoserie, giustamente, aggiungo io, rispetto ad altre. Quindi questo è un po' il succo del discorso. Andiamo a salutare e lo ringrazio, Massimo Carrera. Ciao Massimo.
7: Ciao, buonasera a tutti, ciao.
6: Te la chiedo subito, dai, ci leviamo questo dente, Massimo. Che cosa... intanto la Juventus è stata penalizzata di 10.000 euro per questi... Guarda, io ho parlato poi con un amico della giustizia sportiva, più che per aver voltato le spalle, parte minima della curva, attenzione, rispetto allo stadio, tutto in silenzio durante il minuto di raccoglimento per Mazzola, soprattutto perché con i cori pro Scirea, pro Avvocato Agnelli, pro Fortunato, hanno disturbato, questo è il vero motivo, la commemorazione stessa. Intanto un tuo parere su questo, su quanto accaduto, che sta facendo discutere, come era prevedibile, un po' tutti.
7: Ma io penso che quando succede queste cose nel calcio non ci sono giocatori che appartengono alla bandiera.
6: Esatto. Quindi
7: è giusto onorarli come su tutti i campi, come si fa su tutti i campi, quindi penso che sia una mancanza di rispetto verso, ma non tanto i calciatori, ma le persone che sono state.
8: Esatto, infatti secondo me a prescindere da Mazzola, comunque sia, io ho scritto anche un pezzo, insomma i morti sono certamente tutti uguali. Invece passando un po' più al campo, alla Juventus, c'è stata questa vittoria contro un'altra tua ex squadra, cioè l'Atalanta. Secondo te che cosa può dare alla Juventus questa vittoria dopo il tonfo contro il Sassuolo e la vittoria 5-0 contro il NEC, che secondo me era poco, diciamo, un test poco probante, però comunque 5 gol senza prendere nessuno devi farli.
7: No, penso che dopo la il blackout di Sassuolo, dei 15 minuti un po' folli così, penso che stia facendo un buon inizio di campionato, gli mancano dei giocatori, però già con l'Atalanta ha dimostrato di essere solida a difesa, ha espresso un buon gioco lasciando pochissimo spazio all'Atalanta, quindi penso che con tranquillità e quando avrà tutto a disposizione, penso che la Juve può fare la sua voce nel campionato.
8: Che significa lottare per la Champions League, per qualificarsi, per tornare in Champions League?
7: No, secondo me può ambire anche qualcosa di più in alto, se la può giocare, però io secondo me può, quando sarà tutto a completo, penso che può dar fastidio a tutti.
8: Purtroppo, insomma, per quanto riguarda i recuperi, quello più forte, cioè il Diz a gennaio, Thuram forse a marzo, Locatelli chissà, saremo a vedere, però poi ci sono da recuperare, per esempio Cambiaso tornerà disponibile contro il Cagliari, mentre Cabal, Ecator e Boga, da vedere chi dei tre potrà essere.
7: Sicuramente Spalletti saprà come rimediare a queste assenze, certo. No? Quindi adesso c'è la fortuna di avere anche la sosta della nazionale, quindi è un modo di lavorare ancora di più sui piccoli dettagli che magari hanno portato quel blackout di Sassuolo.
8: Esatto.
7: Se tu vai a analizzare le partite, ha concesso pochissimi tiri in porta, no? Quindi è una squadra che secondo me può solo che migliorare. Piano piano, se si lascia lavorare in tranquillità, senza così essere esagerati dopo magari una partita che va male, può far bene.
8: Tra l'altro aggiungo che dopo il Sassuolo, insomma, tu lo conosci molto bene, magari sei anche amico, era tornato di moda Conte, no? Il ritorno di Conte, è disoccupato, prendiamolo. Come hai vissuto queste ore, diciamo?
7: No,
8: così.
7: Ma penso che secondo me è tutto esagerato. Sicuramente Antonio è un grandissimo allenatore, sicuramente, però dopo quattro partite, come hanno fatto altre squadre, mettere in discussione l'allenatore vuol dire che salta tutto il progetto che tu hai pensato all'inizio, quindi secondo me non esiste una cosa del genere. Bisogna dare modo e tempo e guardare anche i problemi che ci sono dentro, no?

0: deve tenere, diciamo, sotto osservazione i conti, no? Perché c'è il fair play finanziario, quindi,
1: certo, sì,
0: e quindi Carnevali e Massara non hanno potuto agire, diciamo così, in un perimetro molto ampio, no? Ci sono dei paletti da rispettare, eccetera, eccetera. Partiamo dalla difesa, visto che sei stato un grande difensore. Lucumi ti sembra un ottimo acquisto per la Juve?
1: Per me sì, sì, sì, ha fatto un gran campionato, quindi un buon giocatore, poi possono crescere sicuramente. È normale, ripeto sempre, che le squadre vanno fatte su indicazione dell'allenatore, in base a quello che vuole fare, di come vuole giocare, perché se vuole giocare con la difesa 3 deve cercare giocatori adatti per la difesa 3, se vuole giocare la difesa 4 deve trovare i giocatori difesa 4, quindi dipende sempre tutto l'allenatore. Che cosa ha in testa, che cosa vuole fare con la squadra, perché i sistemi di gioco li fanno i giocatori, non li fanno gli allenatori. Tu puoi giocare, avere in mente di giocare 3-5-2, ma non, se non hai i giocatori che possono farlo, è impossibile metterlo in pratica, quindi sei costretto a cambiare modo di giocare.
0: E cosa, mi dai un assist con questa tua risposta, cosa che ha fatto Spalletti? Pensa che l'avrai vista, credo, la partita, durante il match ha cambiato tre moduli. Quindi ti chiedo, siccome lui era partito con il 4-2-3-1 dalla passata stagione, salvo le prime partite quando ha preso la squadra da Tudor, mi pare di capire, però voglio sapere la tua, che il centrocampo a 2, almeno per il momento, questa squadra non possa sopportarlo, sbaglio?
1: No, solamente non ha giocatori adatti per fare il centrocampo a 2, quindi quello sicuramente. Quindi bravo Spalletti a trovare un altro modo per giocare, per far sì che il centrocampo renda meglio.
0: A proposito di centrocampisti, un altro nuovo è Sar, questo ragazzo che era reduce da un infortunio, adesso un po' di apparizioni. Conte lo aveva, quando era al Tottenham, aveva detto diventerà uno dei più forti centrocampisti, poi si è infortunato, eccetera, eccetera. Ti sembra invece che possa veramente dar seguito a quelle parole di Conte, cioè diventare...
1: Ma per me sì, ha tutto, quindi ha fisica, ha qualità, quindi... Può diventare, normale che ha bisogno magari di ritornare in forma, ha bisogno di giocare, ha bisogno di minuti, quindi è solo il campo che può dare la risposta, però per farlo bisogna vederlo giocare.
0: E poi c'è questa sorta di dilemma del centravanti, no? Tu sai benissimo che Spalletti avrebbe voluto la conferma di Vlahovic, che però non ha rinnovato perché non si sono messi d'accordo entourage del giocatore, in particolare il papà, con la stessa Juventus, per questioni ovviamente economiche. E da quello che avevamo percepito, comunque Spalletti avrebbe voluto comunque un simil Vlahovic, cioè comunque un calciatore, un 9, diciamo, bomber. Invece è tornato Colomani, che ha caratteristiche oggettivamente diverse, e lo stesso tedesco Voltemade. Quindi dovrà inventarsi, tra virgolette, qualcosa Spalletti per poter far segnare la squadra, ecco, più calciatori possibili.
1: Sicuramente sì, anche perché Vlahovic era un grande giocatore, no? Quindi un grande attaccante. Colomani, ripeto, secondo me sta crescendo partita dopo partita, quindi è da vedere adesso il tedesco, Voltemade, come si inserirà negli schemi di Spalletti. Magari in mente sua cerchi di farli giocare assieme, questo non lo so.
0: certo.
1: Quindi bisogna capire bene come poi gli danno le risposte durante gli allenamenti, in base a quando lui prepara la formazione, capire se sono adatti a giocare assieme o no. Però ripeto, con l'Umanie che ho visto con l'Atalanta, mi sembra che si stia riprendendo,
0: sì,
1: un
0: sì,
1: po'
0: tra i migliori, certo.
1: quindi c'è da sperare.
0: E invece ti aspettavi, aspetta, te la faccio un po' più diretta, secondo te Douglas Luiz è recuperato? È rivitalizzato? È tornato un giocatore vero?
1: Sì. Lo sto dimostrando, no? Quindi può essere una pedina importante per la Juventus.
0: Così come lo sta dimostrando Nico Gonzalez, no? Che sembrava essere destinato a tornare all'Atletico Madrid, invece poi è rimasto.
1: Sì, infatti anche Nico sta facendo bene, quindi sono giocatori che hanno qualità, poi è normale che ci sono le annate dove magari qualcosa ti riesce meno bene.

0: Però sono giocatori che hanno qualità, bisogna dargli lo spazio e metterli in condizione di far bene il loro ruolo.
1: E poi c'è questo giovane Alabegovic, può diventare, diciamo, un giocatore di livello importante?
0: Ha tutte le qualità per farlo, poi dipende da tante cose, no? Però le qualità per diventare un grande giocatore ce le ha tutte.
1: Se tu fossi ancora un calciatore, no? E quindi un centrale difensivo, diciamo così, comunque un difensore, con Vicario in porta saresti tranquillo?
0: Sì.
1: Lo ritieni, insomma, all'altezza? Perché c'erano dei dubbi, qualcuno parlava di quarta scelta, invece si sta dimostrando oggettivamente un ottimo portiere, no?
0: No, è un ottimo portiere, come ce ne sono tanti, è un ottimo portiere che sta bene alla Juve.
1: Esattamente. L'ultimissima, prima di salutarti, ringraziarti, Carnevali, Massara è l'accoppiata giusta?
0: Lo dirà il campo.
1: E invece
0: sarà il campo, campo i risultati a dirlo, quindi.
1: Questo è vero, vedremo poi se magari il mercato darà i suoi frutti, a differenza di quanto non è avvenuto nelle ultime due gestioni, almeno in buona parte. E invece Carrera da grande cosa vorrà fare? Sta aspettando qualche chiamata?
0: Sì, sto aspettando qualche chiamata, vediamo cosa succede.
1: E allora ti faccio un grossissimo bocca al lupo e ti ringrazio,
0: lupo,
1: ti ringrazio, alla prossima, grazie Massimo, un abbraccio, grazie
0: a te, ciao, buonasera,
1: grazie a Massimo Carrera, che ha allenato anche in Grecia, va ricordato, questo era un ottimo centrale. Allora, non credo, ci dice Roberto, che poi Viking Juve Isola d'Elba si firma, non credo sia peggio e più scandaloso il girarsi di spalle al confronto di chi infama da sempre, purtroppo, no, ma io non guarda, prima di continuare il tuo messaggio, la premessa è questa: io non l'avrei fatto, cioè non è che condanno, allora questi vanno cacciati dallo stadio, no, io non l'avrei fatto. Secondo me, di fronte alla morte, anche se magari muore una persona, adesso togliamo il discorso calcistico, se muore una persona con la quale io magari non parlavo, io comunque lo rispetto in quanto morto. Magari non vada al funerale, adesso faccio un esempio di vita, però va rispettata la morte, perché di fronte alla morte, ragazzi, non c'è, credo non ci siano proprio divisioni per quanto mi riguarda. Quindi non dico che girarsi di spalle sia meglio, cioè non faccio questo accostamento, altrimenti sembra quasi che voglia giustificare l'una o l'altra cosa. È chiaro che di fronte a scritte come quella che lì mi ha fatto malissimo a me, io mi ricordo Mariella, che poi la chiamai anche in trasmissione la settimana successiva a quel match tra Fiorentina e Juve, ma tu la vedova di Scirea legge queste scritte, Scirea brucia all'inferno, penso che peggio di questo non possa esistere, credo, per non parlare ovviamente, caro Roberto, di tutte le cose, gli oltraggi alle vittime delle selle, non è una cosa scandalosa, e soprattutto poi mi sarebbe piaciuto una reazione di quelli che adesso stanno reagendo in maniera feroce, quindi addetti ai lavori, qualche collega, qualche calciatore, qualche ex calciatore, avrei gradito la stessa ferocia contro chi oltraggia gli altri morti. Ora sono della Juventus, ma potrebbero essere anche di un'altra squadra, ecco perché il mio podcast "I morti sono tutti uguali", ho titolato, anche quelli, i morti vanno tutti rispettati, anche quelli della Juve, spiegando tutto quello che, così come spero sempre che la narrazione della stampa sia la stessa, cioè ci deve essere un'uniformità anche in questo, oltre ovviamente al discorso della giustizia sportiva, che abbiamo visto i tifosi della Sampdoria, la Sampdoria non è stata punita, la Juventus è stata punita. Vabbè, allora continua a leggere il tuo messaggio. Non credo sia peggio o più scandaloso il girarsi di spalle in confronto di chi ci infama da sempre. Purtroppo, come in campo anche fuori, i colori bianconeri vengono trattati a convenienza dai vari chiacchieroni che con noi riscoprono santi. Nessun passo indietro, noi portiamo rispetto a chi lo merita, non di certo agli ipocriti, dice Viking Juve Isola d'Elba. Valerio da Pisa dice: crede che la Juve di Spalletti il minimo piazzassi tra le prime quattro, altrimenti niente scuse, la Juve due anni fa fuori dalla Champions è inaccettabile, lo dico da tifoso azionista. Guarda Valerio, te la dico tutta, tu lo sai perché vedo che mandi messaggi tutte le sere, quindi conosci il mio pensiero su Spalletti. Per me fece bene la Juventus a confermarlo prima ancora del risultato del campionato, ok? Quindi senza sapere se la Juventus poi avrebbe ottenuto la qualificazione in Champions League, purtroppo fallita. Sono stato contento quindi che sia rimasto, lo ritengo sempre comunque un ottimo allenatore. Ho avuto, devo dire la verità e lo ripeto, dopo il tonfo contro il Sassuolo, qualche certezza ha cominciato a vacillare per quanto mi riguarda, ma non sulle capacità di Spalletti. Il mio dubbio era, spero di superarlo totalmente, spero che questa partita con l'Atalanta insomma riesca a farmelo superare totalmente, perché voglio altre risposte ovviamente dalla squadra. Il mio dubbio era solo: Spalletti sta perdendo un po' il timone della squadra, lo ricordate? Questo ho detto, mai il dubbio sulla bravura di Spalletti, ok? Quindi con me insomma sfondi tra virgolette una porta aperta, però è chiaro che se Spalletti dovesse fallire ancora una volta l'accesso alla prossima Champions League, è chiaro che, ma credo che lo sappia anche lui, eh? È il minimo che debba andare via, ci mancherebbe altro. Anzi, ti dico di più: se dovesse, facciamo le corna, perdere 3-4 partite consecutive, se la società, la proprietà comincia a vedere che la Juventus è a rischio qualificazione, anche lì ci devi pensare a cambiare in corsa. Però io non ci voglio avere un'idea diversa, caro Valerio, e quindi pensare invece che questa vittoria contro l'Atalanta abbia ridato non solo 3 punti alla Juventus, ma anche una spinta per riandare, come ho detto, ricollocarsi sulla retta via. Ora serve ovviamente la continuità dei risultati, innanzitutto, che poi derivano dall'atteggiamento, perché il risultato contro l'Atalanta, anche quello contro il NEC, che però era un avversario oggettivamente mediocre, però ho visto concentrazione, la stessa l'ho vista anche contro l'Atalanta. Hai rischiato un po' di più perché l'Atalanta ovviamente non è il NEC, però è l'atteggiamento. Quindi la retta via e quindi le vittorie, secondo me, sono, diciamo, derivano anche se non soprattutto dall'atteggiamento. Poi ci devi mettere ovviamente la giocata del calciatore, l'assetto tattico, però l'atteggiamento è fondamentale. Lo scorso anno la Juventus ha perso la Champions League per l'atteggiamento derivante, secondo me, da un crollo mentale. Da un crollo mentale, perché tu non puoi non battere il Verona che è già retrocesso. È proprio un delitto calcistico, non si può spiegare. E poi perdi addirittura con la Fiorentina, cioè tu butti via una qualificazione che avevi in tasca. Lì è solo una questione di testa, e quindi l'atteggiamento e l'approccio sono fondamentali. Vai Fede.
2: Quindi sono Paolo da Ferrara.
1: Ciao.
2: Vorrei parlare di calcio, però vorrei tornare un attimo sulla questione delle curve. Non Vai. Capisco la multa, ma prendiamoci, tanto la nostra società non protesta mai e va bene. Però vorrei rimarcare quel giornalista o ex giornalista di Roma
1: che ci ha
2: offeso in una maniera incredibile. Quale? E questo è stato anche un direttore di un giornale importante, quello dello sport. Tu sai di chi sto parlando, di questa radio romana, che anche oggi non solo non ha spento l'incendio, ma ha buttato ancora benzina sul fuoco. Io vorrei capire cosa vuole questo personaggio, che tra l'altro è in pensione, di questa radio romana, che continua ad offenderci. Io non so se sta potrebbe prendere anche dei provvedimenti, ma non so se non lo prenderà. Se tu lo conosci, io a me che ci va anche questo personaggio, non cercherò di non guardare più questa radio, perché tanto ci vado, io sono a casa in pensione, mi diverto, seguo le trasmissioni, però veramente cancello questa persona, veramente una persona veramente sgradevole, veramente questo attacco veramente non mi è piaciuto. Invece mi è piaciuta molto Maria La Cirea, che anche lei poverina ha sofferto quello che ha sofferto e continua a offendere il marito. Cosa ne pensi? La Juve mi piace molto adesso, soprattutto con Sara. Ciao ciao.
1: Grazie, allora io ti invito di nuovo, perché altrimenti rischia di essere autoresolismo il tuo, non le seguire alcune radio, perché altrimenti poi vedi, ti arrabbi, eccetera, eccetera. Però io, se tu mi fai il nome, ti rispondo, se lo conosco, se non lo conosco, probabilmente lo conosco, perché non ho capito se è un ex direttore in pensione che lavora in una radio, non lo so, magari fammi il nome, però ripeto, è quello che ho citato nel pezzo. Se tu vai su Bianconera News, che è il nostro sito di riferimento, poi c'è un mio pezzo che anche puoi anche ascoltarlo, perché è un podcast, proprio su questo aspetto qui. cioè sul rispettare tutti i morti, cioè i morti sono tutti uguali, vanno raccontati tutti allo stesso modo, e soprattutto quando vengono oltraggiate le morti di questi personaggi, perché Scirea è quantomeno ran fuori classe come Mazzola, quantomeno, e quindi va rispettato, ma anche se non fossero stati dei fuori classe. Quindi su questo pezzo ti rispondo, se tu vai a ascoltare questo pezzo su Biancora News, do la risposta alla tua domanda sul discorso di Maria Lacerea. È anche un'amica, l'ho conosciuta in tempi non sospetti, figuriamoci. E quindi, a parte che io ogni volta che la sento mi viene un colpo al cuore, perché penso a Scirea, che Scirea credo sia l'emblema del fuoriclasse. Ma per fuoriclasse non intendo solo il discorso tecnico, intendo soprattutto la persona. Quindi con me sfondi una porta aperta con Maria Lacerea. Parecchi hanno riportato, l'ho visto, hanno riportato solo le dichiarazioni in cui dice: mi ha fatto male perché Mazzola come mio marito, però poi non dicono che ha aggiunto quello che ho scritto io nel pezzo. Ecco perché bisogna seguire Radio Bianconera, Bianconera News, eccetera eccetera, perché magari quello che non vi dicono lo diciamo noi, ma non perché siamo più bravi degli altri, perché forse siamo più onesti degli altri. Cioè la frase di Mariella oggi, quando dice mi pare di capire quando ci sia di mezzo la Juventus si voglia punire un po' di più, quando è accaduto, quando ho letto quando c'è stata quella scritta su mio marito a Firenze, il giorno dopo un trafiletto. E quindi io ho preso anche spunto da queste parole, ma l'avevo già in testa questo pezzo, e lei mi ha dato ulteriore, diciamo, spinta per scriverlo. E non si può raccontare oppure arrabbiarsi soltanto in una direzione, perché tutti i morti delle SL, 39 morti, pesano ancora su tutti noi, perché fanno male ancora, e quindi non vanno oltraggiati. Oppure, se ci sono, cioè c'è gente che li oltraggia, bisogna criticare ferocemente, come stanno facendo alcuni rispetto a quella parte di curva che ha girato le spalle durante l'inno, senza offendere nessuno, girando le spalle durante il minuto di silenzio. Quindi, come ti arrabbi per quell'aspetto lì, lo devi fare anche in altri casi. Altrimenti, secondo me, siamo nell'ambito del falso moralismo. A tra poco avremo un'ex campionessa di pallavolo, tifosa della Juventus, Consuelo Mangifesta.
3: Fuori di Juve. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Di nuovo in diretta, tra poco ci collegheremo, avrò il piacere un po' di tempo che non lo ascoltiamo, di collegarci con la nostra diciamo collega di tifo, chiamiamola così, Mangifesta, Consuelo Mangifesta, che peraltro anche fa parte della Lega di Pallavolo, collabora anche con la Rai, però è molto tifosa della Juventus, molto tifosa della Juventus. Allora, buonasera Michele da Modena, Coppa Meners, bravo, mi piace questa Michele, deve prendere esempio da Zegrova per la grinta calcistica. Allora, caro Michele, grazie intanto del messaggio, ti dico, secondo me, come diceva Luis Enrique, la personalità non si acquista al supermarket, al supermercato, tanto più al triscount, discount. O ce l'hai o non ce l'hai. Però a mio avviso, questa frase ti piace, Fede? A mio avviso, puoi comunque migliorare sotto questo aspetto. Sì, con l'aiuto magari di un mental coach, perché la Juventus credo che abbia qualcuno, con l'aiuto dell'allenatore. Però hai ragione, questo è un esempio. Addirittura Zegrova, che comunque è ovviamente un altro carattere rispetto a Coppa Meners, ognuno di noi ha un carattere, no? Però sta dimostrando questo ragazzo, io mi ricordo che prima che iniziasse il mercato, in una delle trasmissioni io dissi, di quelli di cui si parla come subero, salverei, proverei a salvare Zegrova, perché è proprio forte tecnicamente questo ragazzo. Aggiungo che è uno di quelli che crossa meglio, aggiungo che è uno forte tecnicamente, e adesso, malgrado sia fuori dalla lista UEFA, poi non so se possa rientrare con magari fuori qualcuno, rientra lui nella lista UEFA, quindi al momento non può giocare in Europa League. Era sul mercato, addirittura si parlava di Arabia Saudita e non solo, fino all'ultimo giorno. E invece cosa sta facendo? A me piace molto questo. Sta dicendo, con le sue prestazioni da subentrante, ovviamente al di là della doppietta che purtroppo non è servita, la doppietta contro il Sassuolo, ma sta dimostrando, cioè lui sta dicendo a Spalletti: guarda caro mister, io ti dimostro che non sono un giocatore da cedere. E questo è molto importante. Ora, per carità, 20 minuti, un quarto d'ora, si gioca in 16. Adesso come adesso, si gioca in 16. Perché ci sono 5 cambi e sono fondamentali. Spesso i cambi decidono le partite, decidono le vittorie, evitano le sconfitte, permettono i pareggi. Sono fondamentali. E Zegrova in queste rotazioni, secondo me, è il top. Guardate che come Zegrova non crossa nessuno. Ma, caro Michele, hai ragione perfettamente quando scrivi che Coppa Meners dovrebbe, io uso il condizionale, prendere esempio proprio da Zegrova. Però se io ho l'impressione che Coppa Meners, però, veramente dal punto di vista caratteriale sia fragile e quindi non riesca a connettersi con il mondo Juve. Eppure io speravo che con quel gol, con quell'assist per Bremer, avesse intrapreso una strada diversa sotto il profilo soprattutto emotivo. Invece sto rivedendo un po' moscio quando entra in campo, però cerchiamo di avere fiducia, dai, vai Fede.
1: Eccomi Michele da Casali. Michele, vorrei tornare sulla prestazione di Colomani di domenica, perché mi fa nascere un dubbio. Adesso alla ripresa prossima del campionato, facendo tutti gli scongiuri, sperando di avere tutti a disposizione, dovremmo recuperare anche Boga. Io credo che il mister una sorta di equilibrio ha capito, insomma l'ha trovato, cioè, la Juve sembra un po' più definita ora, e Colomani, la sua diciamo prestazione cambia completamente nel momento in cui cambia l'atteggiamento dell'Atalanta, lascia più spazio e lui negli spazi più ampi si muove decisamente meglio. Non è un attaccante di manovra, sicuramente lo è Woltemade, quindi possono giocare insieme, e l'abbiamo visto durante la gara, c'è stato un momento, un dialogo eccezionale, per poco Colomani non faceva gol. Ora il dubbio, ripeto, per il futuro è Colomani esterno, e il numero di esterni che abbiamo è abbastanza numeroso, mi sembra, e ancora dobbiamo recuperare il Diz. Io spero che non venga modificato l'equilibrio della squadra, però mi rendo anche conto che ci sono molti esterni e secondo me Colomani dovrebbe giocare esterno e non come ha iniziato la gara, come attaccante di manovra, perché con le difese schierate per me è inutile.
0: Bravo.
1: Un abbraccio.
0: Guarda Michele, sottoscrivo tutto, aggiungo anche questo aspetto. Quando io dicevo 100 milioni per Colomani, ora speriamo che Colomani faccia un campionato disumano, ok, e che anche segni, però non è un centravanti, l'abbiamo visto proprio contro l'Atalanta, che è stato forse tra i migliori, se non il migliore. Sì, esterno, secondo me può giocare addirittura esterno in un attacco vero a tre lì davanti, ma come dice il mio amico Massimo, secondo me, dice lui, è quasi più, se vogliamo toglierlo dall'esterno, è quasi più un 10. Io, dice, gli direi, non gli darei dei compiti tattici ben precisi. Cioè che lui, secondo me, dietro la punta, dice il mio amico, e forse ha ragione, perché io poi rifletto, no, quando gli amici ne parliamo, ne discutiamo, ci confrontiamo, di farla agire un po' come vuole. Solo che adesso al centro della tre quarti hai uno che al momento, secondo me, è intoccabile, cioè Nico Gonzalez, anche se Nico Gonzalez ha fatto un po' di tutto anche lui, addirittura ha scivolato sulla linea 5 in fase di non possesso della difesa. Però sì, esterno, secondo me lì è quasi depotenziato, perché fondamentalmente lui non è un numero 9 bomber, quindi andrebbe sfruttato nel migliore dei modi. Cioè, guarda, paradossalmente, ma non troppo, sarebbe più da utilizzare nel caso Nico Gonzalez falso 9, adesso estremizzo il concetto, ma non troppo, che Colomani, perché secondo me ce l'ha... ha quasi più Nico Gonzalez del centravanti, seppur tra virgolette falso, rispetto allo stesso francese. L'importante è comunque il francese renda. È chiaro che Spalletti adesso tocca a lui trovare la chimia giusta con l'Atalanta, però dato, io sono contento che qualcuno lo abbia elogiato, perché poi c'è anche gente onesta. Ci sono quelli che fanno le crociate anti Spalletti pro qualcun altro, senza fare nomi, e ci sono quelli che non amano Spalletti, ok, che però poi quando lui determina, incide, perché lui è stato incisivo nei cambi e nel mettere la squadra contro l'Atalanta, intendiamo, io non la considero la gara contro il NEC, seppur comunque 5 gol li ha fatti e non ne ha preso nessuno, non ti sei mai distratto, non ha mai abbassato la guardia, sei stato sempre sul pezzo, che sono cose fondamentali, ripetute poi con l'Atalanta, rispetto alla quale però chiaro qualche rischio di più lo corri. Quindi tocca a Spalletti, sì, però sono d'accordo con te, secondo me Colomani numero 9, per intenderci, viene depotenziato. Questo è la mia idea. Vai Fede.
2: Ciao Quinti, Alex a Dublino. Allora, come ho già detto nel programma precedente con Alessandro e Vincenzo, no? Questa mattina Antonio Paolino ha fatto sentire sul suo programma il comunicato intero della moglie di Scirea, ok?
0: Sì.
2: Che condannava il gesto, però che diceva pure anche che quello che è successo a Firenze, eccetera, quello che hai detto tu praticamente.
0: Te l'ho detto io.
2: Su Maracanã, Marco Piccari,
0: sì,
2: gli è arrivato un'ultima ora e ha letto questo comunicato, solamente che lui non ha letto tutto il comunicato, ha letto praticamente fino al punto che lei condannava il gesto e via, cioè non ha spiegato poi quell'altra cosa che ha detto, capito? Quindi ha mandato questo comunicato, ma a metà. E a me, onestamente, perché quello è un programma per tutti i tifosi, e ha fatto una narrazione sbagliata di quello che è successo. Io spero che lui non abbia visto che quello che gli ha mandato non era la cosa intera, perché se lui non ha letto tutto il comunicato per una motivazione sua, allora questo non mi sta bene. Spero che spieghi domani l'accaduto. Grazie.
0: Guarda, io tanto domani, però Marco lo incrocio quando poi lui ha finito. Conoscendo Marco, Marco non omette, lo conosco, Marco è onesto intellettualmente, non omette delle cose. Sul discorso di Mariella Scirea, te l'ho detto io stesso, se tu vai a ascoltare il podcast che ho fatto, ho messo quella frase, perché oggi in una radio sentivo una discussione e hanno detto anche Mariella Scirea è rimasta sconvolta, bla bla bla, ok, perché non hanno aggiunto, però poi Mariella stessa, ricordando l'episodio vergognoso, perché adesso lo uso questo aggettivo, vergognoso, lo ripeto anche, contro Scirea, perché chi tocca Scirea per me, non lo so, tocca quasi un fratello, ma non solo Scirea in generale. Lei ha anche detto l'impressione che quando si tratta di Juventus venga trattata in un modo, se invece si tratta di altri viene un po' sottaciuto, diciamo così. Tant'è, ha aggiunto Mariella, che il giorno dopo questo episodio ho letto solo un trafiletto sul giornale. Quindi a questo mi riferivo, anche la narrazione deve essere uniforme, non deve essere difforme. I morti sono devono essere rispettati tutti, anche quelli della Juventus. Però è giusto che la gente si indigni, anche però allo stesso modo quando vengono oltraggiati altri morti. Io non sto giustificando nulla, perché alcuni, per esempio alcuni sto leggendo qui, io non sono d'accordo con chi dice no, rispetto va dato quando c'è la morte, il silenzio, punto, il silenzio, non devi per forza, però il silenzio secondo me sì. Quando viene raccontato l'oltraggio di una morte deve essere uguale. Uguale per tutti, questo chiedo. Credo che sia lecito chiederlo, anzi che sia giusto chiederlo. Vai Fede.
3: Buonasera Quintiliano. Beh, devo dire a questo ragazzo che ha chiamato il messaggio poc'anzi, solo concordo con lui. Girarsi, non, secondo me non ho offeso nessuno, tra parentesi, perché sinceramente non volevano rendere omaggio a un signore che non gliene poteva fregare di meno. Mi è capitato a me per altre cose, quindi va bene. Molto probabilmente la prossima volta che capita una cosa del genere, uno si restava seduto, si guardava il cellulare, il salta pace, voglio vedere un po' di cosa ci avrebbero accusati in qualche maniera. Poi il doppiopesismo è quella una cosa normale, purtroppo, e come dicevo qualche tempo fa, vi ho già anche mandato un messaggio su questo, noi tifosi della Juventus dobbiamo sapere, perché lo sappiamo, che siamo presi di mira, quindi a questo punto dobbiamo cercare in modo di non metterci nelle condizioni di farci prendere in castagna, perché è l'unico sistema, non c'è altra possibilità.
0: Prima di collegarci con l'ospite, io ti ribadisco e ti dico quello che mi ha detto il mio amico che sta dentro la giustizia sportiva. A domanda mia, perché io questo ho percepito, mi ha detto sì, hai capito bene. A domanda mia gli ho chiesto, in sostanza hanno punito comunque per aver disturbato il minuto di silenzio, seppur con i cori pro Scirea? Non credo, gli ho scritto io, per aver voltato le spalle. Ok, hai capito tutto, è così. Quindi non hanno punito il fatto che siano voltati di spalle. Poi per me, ripeto, per me non andava fatto, soprattutto perché con i cori pro Scirea, pro Agnelli e pro Fortunato hanno comunque disturbato il minuto di silenzio, cosa che non si può fare. Però va anche detto che in Serie B durante il match tra Sampdoria e Catanzaro hanno disturbato i tifosi della Samp, l'hanno proprio disturbato in continuazione il minuto di raccoglimento, e non è stato l'altro giudice sportivo, quello di Serie B, ha ritenuto opportuno non infliggere nessuna sanzione. Io spero che si chiuda questo capitolo, che non si ripetano più, però qualche dubbio ce l'ho. Certo, mi viene da pensare, in altri sport queste sono cose proprio lontanissime, anzi inesistenti, tipo alla pallavolo, di cui è stata campionessa la nostra amica Consuelo Mangifesta. Ciao Consuelo. Non ti sentiamo, devi il volume, non sentiamo il volume, forse devi cliccare il microfonino, forse. E quindi capite ragazzi, questa è stata la risposta, la motivazione di fatto della multa che è stata comminata alla Juventus. Non ti ascoltiamo ancora, io non so se tu ci senta, però noi non ti ascoltiamo, non... clicca sul microfonino. Ah, ci senti tu? Ci senti? Sì, e noi no, non lo so Fede, vedi un po', però non riusciamo ad ascoltarla Consuelo. Nel frattempo, in attesa che magari riusciamo invece a sentirla, leggo un po' di messaggi. Ciao Quinti, Daniel da Tenerife, grazie per l'ottimo riassunto iniziale, prego. Sono in viaggio da qualche giorno, non sapevo nulla. Cop, purtroppo sembra che gli manchi la cattiveria, vorrei essere sorpreso da Cabal come quarto di centrocampo. Un abbraccio, sei un grande, grazie dei complimenti Daniel. Cabal quarto, non la vedo un po' dura. Io vi devo dire la verità, su questo ragazzo, ora su Cop Mene sono d'accordo con te, purtroppo sta dimostrando di non avere la cattiveria, ovviamente quella agonistica, ci mancherebbe altro. Cabal aveva iniziato bene, con la Juventus, però da terzino, sinistro, anche se potrebbe fare il quinto forse. Però poi dopo l'infortunio non si è più ripreso e soprattutto credo che sia stato anche, diciamo così, nocivo per lui in maniera eccessiva, per come la vedo io, l'errore che fece in Champions League. Però se sei un giocatore che sei nella Juventus, insomma, devi assolutamente reagire, no? Se questo è stato il problema. Domanda, minuto di silenzio per Mazzola. Alla Samp, alla Samp nessuna sanzione, già ne ho parlato, ce l'abbiamo di nuovo, quindi mi ricollego con Consuelo Mangifesta. Ciao Consuelo. Niente, non, chiamiamola telefonicamente, dai Fede, chiamiamola telefonicamente, evidentemente c'è qualche problema di collegamento. Leggevo Magolillo e domanda, minuto di silenzio per Mazzola alla Samp, nessuna sanzione, l'ho ricordato, durante il minuto di raccoglimento dedicato a Sandro Mazzola, prima di Samp Catanzaro, una parte della tifoseria blucerchiata ha continuato a intonare cori per la propria squadra, il giudice sportivo di Serie B non ha sanzionato la Samp per quanto accaduto. Insomma, a quanto pare il concetto di minuto cambia. Saluti dalla Germania, l'ho detto anch'io, purtroppo questo è il famoso doppio pesismo. Mandiamo intanto un audio, Fede.
4: Ciao Quintiliano, Luigi dalla Germania.
0: Luigi,
4: riguardo a questa cosa stuccosa che adesso sta veramente rompendo, del fatto che i tifosi sono girati, innanzitutto non c'è una regola che indica che noi dobbiamo fare quello che dicono loro, punto. Ok, loro decidono, disfano e ricuciono a cavoli loro. Però diciamo questo, che sono sicuro al 100%, che se fosse stato la buonanima di Totti, la buonanima di Del Piero, la buonanima di Maldini, la buonanima di qualsiasi altro, non sarebbe successo niente. È che è cartonato, Mazzola è cartonato, prescritto. Chiaro, uno che se ne va in giro lì di notte alla sua età, dove si fatti schifo da solo, che se ne va in giro la notte,
0: dai, tu, comunque, no Fede, ragazzi, per favore, cioè, se volete partecipare a questa trasmissione in generale a Radio Bianconera, non va, le offese no, queste vanno censurate assolutamente, non, e poi ripeto, insisto, per me i morti vanno rispettati tutti, che poi rispettati puoi anche diciamo così omettere il rispetto tra virgolette, ma non, cioè, tu stai in silenzio, come diceva Silverio, e così stai in silenzio, punto. Però offendere no, dai. Poi d'accordo sull'importanza di Bremer, Quintiliano, ma Lokomi mi sta piacendo moltissimo, quando abbiamo sbagliato e preso gol col Sassuolo, possiamo chiamarla telefonicamente, Fede, con il Sassuolo Lokomi era stato sostituito, Cinzia. Viva Nico. Sì, no, ma Lokomi piace anche a me. Ora è chiaro che passare dal Bologna, con tutto rispetto del Bologna, alla Juventus è un bel salto, diciamo così. Deve migliorare alcune cose, come tutti. Certo, se funziona Bremer, funziona anche Lokomi. Ce l'abbiamo telefonicamente. Ciao Consuelo. Oppure, ah, eccola. No, ma non si sa. Ci sei? No, non la sentiamo, Fede, chiamiamola telefonicamente, non fa niente, dai, pazienza, si vede che oggi non vuole andare il Teams. Scusate, ma quale norma è stata violata? Hanno inneggiato addemiti bianconeri, Scirrea, Fortunato, Agnelli, ma quale mancanza di rispetto, a meno che d'ora in poi non sia inserita una norma che punisca il mancato silenzio. Ditemi quale norma è stata violata, Marco. Allora, lo ripeto per la terza volta, però anche l'ultima. Durante l'inno non si possono fare cori, e non solo quelli offensivi, non si possono fare nemmeno cori come nel caso di quella parte di curva della Juventus inneggianti i morti bianconeri, perché l'inno non deve essere disturbato. Ora tu mi dirai anche tu, ma perché quelli della Sampdoria non sono stati puniti per lo stesso motivo? Questo è un domandone con il punto interrogativo, siamo alle solite, doppio pesismo, due pesi e due misure, questo è un po' il succo del discorso. Però l'ho letto due volte, la risposta del mio amico in Federcalcio, è stato punito il disturbo del minuto di silenzio, non il girarsi di spalle. capite? Poi sul discorso girarsi spalle o meno, ognuno la pensa a modo suo, però è stato punito quel discorso lì. Finalmente ce l'abbiamo telefonicamente. Ciao Consuelo.
5: Oh, eccoci qua, almeno mi senti adesso.
0: Sì, come no, ma io ti vedevo abbronzatissima, pronto, ho detto eccola lì. Abbiamo provato due o tre volte, invece stranamente non è andata, però pazienza. Forse qualcosa, tu ci hai ascoltato, no? Stavamo parlando del caso di questi giorni, cioè il famoso diciamo la parte della curva della Juventus è girata di spalle, però soprattutto, io l'ho detto, l'ho precisato, la Juventus è stata punita con 10.000 euro di multa per i cori, non per i cori pro Scirea, perché i cori hanno disturbato il minuto di silenzio, cosa che non si può fare. Al di là di questa punizione, stesso discorso non è stato applicato per quanto riguarda la Sampdoria, ma purtroppo esiste anche il doppio pesismo. Un tuo parere, io dicevo quando ti stavo presentando che nel volley, in altri sport, sono cose proprio che non sono proprio fuori, no, dal mondo, per esempio, della pallavolo. Un tuo parere però.
5: Ma guarda, purtroppo io non mi sento di, come dire, condividere nessuna scusante, perché per quanto mi riguarda, sai, vivo e ho vissuto una vita da atleta, questi episodi non li ho mai chiaramente vissuti all'interno di un palasport, ma raramente anche in altre discipline, no? Questo purtroppo continua a capitare nel calcio, perché come sempre, insomma, i tifosi comandano, no? E questo è un po' la regola che vige ormai da tanti anni nel mondo del calcio, quindi credimi, mi sono vergognata in quel momento per loro, non di essere juventina, perché la Juve purtroppo non c'entra nulla in questa faccenda, no? E quindi è stata duramente punita senza colpe. Però la solita frange di quelle persone nelle quali io non mi riconosco, io non mi sento quel tipo di tifosa e mai lo sarò, ecco.
0: Esatto, immagino. Allora, cara Consuelo, domenica si è perso contro il Sassuolo, polemiche, Conte arriva, via Spalletti, poi questa vittoria 5-0 contro il NEC fino a quella contro l'Atalanta. Com'è cambiato il tuo umore dal post Sassuolo al post Atalanta?
5: Guarda, allora adesso mi sono dato una regola che il mio umore deve essere sempre bilanciato, ok?
0: Equilibrio.
5: Sì, ci deve essere un equilibrio, perché negli ultimi anni poi sarà che, insomma, abbiamo sempre rincorso una Juve che ci potesse piacere, allora ci esaltavamo anche per prove, no, con squadre di un certo tipo, e invece devo dirti la verità, l'altra sera proprio me la son guardata davvero con gusto, non ti nascondo di essere arrivata un po' dopo l'inizio della partita, però per la prima volta dopo tanto tempo mi sono anche divertita, e quindi perché ho visto un atteggiamento comunque bello, alla fine piacevole, no? Per cui è stata godibile la partita di per sé.
0: Esatto, sì, soprattutto poi a proposito di equilibrio del tuo amore, Spalletti sta cercando, e lo ha trovato comunque nel match contro l'Atalanta, un equilibrio, perché non stiamo capendo ormai, l'abbiamo capito tutti, anche lui, che per esempio il centrocampo a due è insostenibile per quanto riguarda la Juventus, tant'è che durante il match contro la Dea ha cambiato 3 moduli Spalletti. Tu però... diciamo così, dopo il tonfo contro il Sassuolo, hai dubitato dell'allenatore, oppure invece hai detto vabbè, è una sconfitta, siamo all'inizio e quindi non facciamo drammi?
5: Ma sai, alla fine, cioè, cominciare a dubitare all'inizio del campionato veramente lascia il tempo che trova, no? Poi dopo, se Conte dovrà tornare alla Juve, ne discuteremo alla fine della stagione. Io non credo neanche che Carnevali sia uno da cambi in corsa, no? Poi soprattutto in un certo tipo di ambiente dove devi ridare della credibilità e mandare, cioè, cominciare a parlare adesso di un allenatore in partenza, cioè proprio la fa perdere dal principio la credibilità di una squadra, perché si continua sulla falsa riga di quello che è stato fatto un po' fino ad oggi negli ultimi anni, no? Non va bene questo, cambiamo, la rosa non va bene, l'anno dopo la sostituisci tutta, prendi qualsiasi tipo di giocatore senza una logica. Cioè, quest'anno comunque siamo onesti, no? Abbiamo messo su ovviamente una formazione con quello che un po' avanzava da in giro, no? Però anche lì ci deve essere della bravura da parte di chi fa le scelte, e secondo me con il budget a disposizione, con tutti i problemi, no, che sì, magari lo staff deve stare lì a guardare, è riuscito ad allestire una formazione. Poi siamo un po' sfigati perché se ne fanno male 10.
0: Mamma mia.
5: Però quello che mi è piaciuto è stato tanto l'atteggiamento, un po', no? Di adeguarsi alla situazione man mano che andava avanti, e soprattutto avanti 2-0, come spesso mi è capitato di vedere la Juve negli ultimi anni, gli svarioni, le grandi disattenzioni, quelle cose che ti hanno fatto rischiare di pareggiare anche quando avevi il risultato in tasca. Vedevo correre Kolumani, cioè è vero che si è rotto un dito, però andava come una scheggia, anche McKenny, che magari al primo tempo, insomma, però gli ho visto fare un paio di recuperi di interventi alla fine.
0: Lo stesso Nico, no?
5: Com'è?
0: Lo stesso Nico Gonzalez.
5: Esatto, sì, ma Bremer, ma tutti, no? Cioè, mi è sembrata una squadra molto presente. Che voleva riscattarsi probabilmente ancora dalla brutta figura del Sassuolo, perché quella sicuramente non è stata una bellissima figura, ma io sapevo che la sfortuna ci avrebbe messo lo zampino, e quindi proprio magari, ecco, nel campo in cui magari qualcuno non voleva andare a perdere, ecco qua che il Sassuolo ha dato veramente il tutto per tutto fino al 95esimo. Però ti ripeto, non mi sorprende vedere la Juve fare questo tipo di partite, per questo non mi esalto neanche con il 2-0 con l'Atalanta e quanto di bello ho visto l'altro giorno.
0: Infatti,
5: tante cose da migliorare.
0: Certo, aspettiamo conferme e soprattutto continuità. Dei nuovi, hai citato Kolumani, la Juventus ha preso dietro Lukumi, ha preso questo giovane Elabegovic, Voltemade, che ancora dobbiamo decifrarlo, diciamo così, tatticamente. Chi è che ti sta piacendo di più?
5: Ma guarda, non posso non dirti Kolumani, ma perché mi aveva troppo deluso prima, no? E allora sì, io spererei davvero che questo ragazzo riuscisse, un po' come facevo all'inizio con Vlahovic, poi mi sono dovuta ricredere perché Vlahovic io penso che non si sia mai innamorato della Juve. E quindi invece questo ragazzo mi dà l'idea, ecco, di essere un giocatore che probabilmente anche ci tiene a far vedere il suo valore, poi le circostanze non gli hanno consentito di farlo fino ad oggi, e come dire, un po' tifo per lui, no? Poi ho moltissima simpatia, ma io non parlo da tifosa del calcio che se ne intende, no? Parlo da tifosa che guarda le partite e vede alcuni atteggiamenti. Cioè McKenny è un giocatore del quale io non mi libererei mai, perché tiene vivo l'ambiente,
0: nemmeno
5: perché è una persona allegra.
0: Nemmeno Spalletti, eh? Nemmeno Spalletti, ti assicuro.
5: Non se ne vuole liberare.
0: No, è fondamentale. L'anno scorso ti ricordi quando disse: Ma McKenny, lui è quello che sparecchia le tavole delle cene altrui, cioè che non dà riferimenti. No, è fondamentale, hai ragione.
5: Esatto, quindi, e poi sarei veramente davvero molto contenta se riuscissi a vedere il reale rendimento dopo l'infortunio di Bremer. Poi è chiaro, no? Cioè, ci sono tanti giocatori nuovi, tante promesse, tante scommesse, ma bisogna dare il tempo però a questa gente di lavorare, cioè, non possiamo sentire l'ombra di Conte, per quanto io Conte sai che l'avevo menzionato in più e più occasioni, no? Però per il momento non è a Torino, o meglio è a Torino ma non è alla Juve, certo. E quindi bisogna lasciar lavorare Spalletti, che se fosse anche un po' più allegro non sarebbe male, dai.
0: Non allegri, più allegro, diciamo, visto che parliamo di ex allenatore della Juventus, tra Conte, Allegri,
5: allegro.
0: Più allegro, allegro. Sì, lo so, lui infatti è un po', lui pensa che vive 24 ore di calcio, non dorme la notte, un po', lui purtroppo un po' è così, sì, dovrebbe essere un po' più, tra l'altro si stava infortunando anche lui ieri, lo sai, c'è stato l'incontro tra allenatori e arbitri e Aia, e a momenti non so se fosse dell'Inter, faccio una battuta ovviamente, una persona persona gli ha dato una botta e stava insomma rischiato di cadere. Invece sì, per quanto riguarda
5: solo lui,
0: esattamente, vabbè, comunque Colomani è stato operato il dito, fortunatamente non gioca a pallavolo come facevi tu, sì, e quindi sarà,
5: rientrerà presto.
0: Sarà disponibile per il match contro il Cagliari. L'ultima, prima di salutarti e ringraziarti, Consuelo, hai citato ovviamente Carnevali, che peraltro ha avuto anche un passato nella pallavolo, giusto, come dirigente, sbaglio?
5: Beh, come no, assolutamente, io lo conosco per questo motivo,
0: infatti,
5: perché
0: quello volevo dire,
5: insomma, è stato l'advisor della Lega Pallavolo Serie A femminile, dove io lavoro per 15 anni buoni, insomma, quindi ci conosciamo abbastanza bene.
0: Esatto, no, ti volevo chiedere per chiudere il discorso. Secondo te, detto che la Juventus, appunto, gli chiediamo continuità, conferme, perché poi andrà a Cagliari, è una squadra tra virgolette piccola, ma questa non sta andando benissimo per adesso.
5: Sì.
0: Credi che sia molto complicato però qualificarsi tra le prime quattro, vedendo anche le rivali?
5: Onestamente, allora, io ti dico, il livello del calcio che vediamo oggi sicuramente non mi spaventa. Certo, ci vuole una crescita costante e continua della Juve, ok? Sì. E quindi non posso dirti che oggi probabilmente vedo la Juve nei primi quattro posti, perché se consideri, va bene, le solite squadre, no? Questa è Roma, il Como, l'Inter, insomma. Però sono molto fiduciosa sulla serietà dell'ambiente, sulla compattezza dell'ambiente, sulla qualità delle persone sia in campo che fuori, e quindi onestamente almeno in questo avvio di stagione voglio sperare, ecco, che la Juve possa fare un buon percorso. Poi insomma se ne comincerà a parlare al girone di ritorno, a capire se la Juve può stare tra i primi quattro.
0: Certo, diciamo che abbiamo cambiato decisamente pagina rispetto all'era Como lì, ecco.
5: Esatto.
0: Questo bisogna fortunatamente, aggiungo io. Grazie mille Consuelo, un abbraccio, grazie.
5: Grazie a te, ciao.
0: Grazie, un abbraccio a Consuelo Mangifesta. Infatti io gliel'ho chiesto per questo, no? Il discorso di, mi ricordavo che Carnevali avesse avuto un'esperienza nella Lega di pallavolo e lei lo conosce per questo. Buonasera Quintiliano, sono Piero da Nardò. Secondo me il giudice sportivo ci ripenserà combinandoci qualche punto di penalizzazione, ovviamente che sono delle faccine di no, non può fare più nulla ormai. Guarda, ti dico questo, io allora la multa, che poteva essere anche di 50.000 euro, però come ricorderete Malagò ieri o l'altro ieri ha detto spero che non vengano puniti, cioè che per pochi non ci rimetta la Juventus e soprattutto tutti gli altri tifosi, per pochi, e secondo me già lì aveva dato un'indicazione al giudice sportivo, perché bisogna anche, ora chi lavora nel campo della comunicazione come noi lo capisce, io ho detto forse non un input, perché per carità poi il giudice sportivo decide autonomamente, però sai, quelle parole di Malagò già avevano fatto presagire sicuramente alla non chiusura della curva, ci mancherebbe altro, ma anche ad una pena, perché è stata, il giudice sportivo ha parlato anche di pena e 10.000, solo 10.000, mitigata dal fatto, da due fattori: A, che la Juventus subito si è dissociata con quel comunicato in cui ovviamente ha condannato, si è dissociata dagli autori di quel gesto, e poi anche dal fatto che tutto il resto dello stadio, quindi la parte abbondante dello stadio, la maggior parte, quasi tutto lo stadio fondamentalmente, invece era in silenzio. Quindi sono stati due fattori importanti anche per attenuare, secondo il giudice sportivo, la pena. Però ripeto, per chi ancora dice ma possibile che sia stata penalizzata la Juventus con 10.000 euro di multa solo perché alcuni tifosi si sono girati di spalle, no, è stata penalizzata perché questi tifosi che hanno intonato dei cori pro Scirea, pro Agnelli e pro Fortunato hanno disturbato il minuto di silenzio, cosa che non si può fare, anche se poi i tifosi della Sampdoria lo hanno fatto in Serie B, ma il giudice sportivo della Serie B ha ritenuto opportuno non penalizzare la squadra blucerchiata, nemmeno una multa di un euro, ecco, diciamo così. Vai Fede.
6: Ciao quindi Bruno, buonasera.
0: Oi Bruno.
6: Volevo solo fare una specifica sulla faccenda del minuto di silenzio. Io sai, al centro proprio dove ha messo la foto lì, che eravamo di spalle. Però allora, ognuno può criticare quello che vuole, dire quello che vuole, non è un problema. Poi io mi fanno arrabbiare questi youtuber bianconeri che vanno allo stadio gratis e mangiano gratis nella tribuna d'onore e poi fanno i finti moralisti sulla Juve, no? E allora criticano la Juve, che la curva la criticano dalla mattina alla sera. Allora questa gente qua, io faccio un appello ai tifosi della Juve, non mettete più i like su questi qua, togliete dei vostri gruppi, via via, dovete solo seguire le persone serie, tipo Quintiliano, tipo Santarelli, tipo Leonetti, questa gente qua, non questi qua beceri che vanno solo a spese nostre allo stadio e non so neanche cosa è la Juventus. Ecco, io quello che voglio farlo sapere. Poi per noi la squadra è stata andata bene, abbiamo giocato secondo me molto bene, e compatibilmente con la squadra che siamo, perché non siamo il Real Madrid, però sono contento, dai, fino alla...
0: Grazie Bruno, grazie. No, io sul discorso, e qui ritorniamo le parole, grazie intanto Bruno per la stima. Sul discorso che hai fatto relativamente ad alcuni youtuber, io rivado alle parole di De Rossi, che ha detto: guardate che ci sono personaggi che accendono una piccola telecamera, si mettono con un microfono, e il fatto che ci sono i social, diciamo così, credono di poter fare, tra virgolette, i comunicatori, danneggiano i giornalisti seri come voi durante la conferenza stampa prima dell'ultima partita del Genoa. Ecco, insomma, è un po' quello che stava dicendo Bruno. Bisogna stare sempre attenti a chi si ascolta, perché ogni tanto mi arriva qualche messaggio, sai, mi hanno detto che, mi hanno detto chi, la fonte chi è? La fonte è proprio una... è una legge giornalistica, è anche una questione deontologica. Le fonti devono essere intanto credibili, affidabili. Non puoi dire mi hanno detto, chi te l'ha detto? È uno youtuber, e chi è? Io non so nemmeno chi sia, io non li seguo, non seguo nessuno. Cioè, servono fonti ovviamente credibili, affidabili e soprattutto serie. Lo scopriremo solo vivendo, mi sa tanto che non lo scopriremo mai, carissimo Quintiliano. Ah, la mancata punizione per la Sampdoria. Gonzalez ha stupito anche me, anzi io ho sempre detto se vuole andare può andare, meno male che non è andato. Buonasera, un abbraccio. E questo, ripeto, grazie a Spalletti, ecco, l'ha convinto a sposare il suo progetto, mi pare di capire che l'abbia sposato in maniera proprio convinta. Buonasera Quintiliano, non faccio il gioco degli odiatori della Juve, parlo di calcio e ti chiedo, secondo te occorre un centravanti svincolato tipo Icardi o non è meglio aspettare Hecato, Ralfio da Sapri? Allora ti dico questo, intanto poi devo dire anche una cosa su Icardi che gli è successa. Secondo me, se la Juventus prendesse a gennaio un centravanti 9, sarebbe un'arma in più importante per fare gol. Questo è sin troppo scontato dirlo, anche se poi bisognerebbe capire chi sarà sulla piazza a gennaio. Icardi, che potrebbe essere acquistato anche adesso, gli è successa una cosa in Argentina. La fidanzata, tale Sanchez, ha messo sul profilo Instagram un video, ok, mentre sono in macchina, ma lei al fianco di Icardi che guidava era seduta sul finestrino esposta fuori. Ha messo, pensate cosa gli è successo, ha messo questo video. Ormai purtroppo i social, se non riesce a utilizzarli, sono sicuramente dannosi. È stato visto ovviamente dalle autorità competenti lì in Argentina, hanno verificato e hanno tolto momentaneamente tolta la possibilità a Icardi di continuare a guidare, perché sembra che non abbia in regola i documenti. Lui però ha risposto, ha detto: non riesco a capire come è possibile che abbia questo divieto se io ho la patente presa in Italia valida fino al 2029. Io ora non so se la patente italiana sia valida anche in Argentina, fatto sta che lo hanno fermato come se non avesse in regola la patente, anche se poi Icardi ha detto questo. Comunque lui adesso non può guidare e quindi deve sistemare la questione burocratica in Argentina, questo episodio che gli è successo. Ciao Quinti, un saluto a Massimo Carrera, sempre stato un idolo per me, quella Juve in cui giocava, un giocatore con grinta e cuore come dovrebbero essere coloro che vestono la maglia bianconera. Valerio da Pisa. Massimo, grande Massimo Carrera, Sesto San Giovanni, Pino, la verità è che questo paese, volutamente in piccolo, è infarcito di ipocrisia e razionalità. Buonasera Quintiliano, saluti da Luigi da Torre Annunziata. Vai Fede.
7: Ciao zio, sono Michele da San Maurizio. Volevo farti una domanda.
0: Vai.
7: Obiettivamente, alla luce di tutti gli infortuni, per te questa Juve alla fine della stagione dove può arrivare? Io continuo a sostenere che la realtà al momento della Juve è l'Europa League. Adesso non vorrei dire un'eresia, ma secondo me è più facile vincere un'Europa League
0: che qualificarsi,
7: che arrivare quarti in campionato, anche perché due posti Inter e Roma sono già occupati, quindi ne avanzerebbero due per 4-5 squadre, se non sei. Tu che cosa ne pensi?
0: Guarda, grazie Michele, ti dico io, allora, se dovessi in questo momento fare la foto di tutte le prime, diciamo così, e quindi analizzare il discorso legato alla corsa Champions League, oggettivamente non è semplice. Non voglio dire sia impossibile, eccessivamente complicato, ma non è semplice, perché comunque al momento è intanto Roma e Inter stanno dando segnali importanti. Ci avevo messo anche il Como, che però ha perso a Frosinone, anche se il portiere Palmisani ha parato un po' di tutto. E qui però le partite devi vincerle. Tra l'altro sul da zero è stato annullato anche un gol al Frosinone che avrebbe chiuso definitivamente la partita, un gol secondo me valido, quantomeno molto dubbio. Però intanto due sicuramente al momento, quindi noi dobbiamo fare cronaca, al momento è così. Se però la Juventus dopo il match contro l'Atalanta veramente ritrova la strada giusta, no? Perché intanto ha ritrovato la strada della vittoria, intanto ha ritrovato la strada della solidità difensiva, intanto ha ritrovato una certa concentrazione, o forse non ce l'ha mai avuta realmente. Se la Juventus ha intrapreso la giusta via, non credo sia inferiore a

0: percorso intrapreso contro l'Atalanta. Tom dalla Sardegna: non credo che basti la sola qualificazione in Champions, deve essere una qualificazione senza patemi all'ultimo minuto, insieme a un buon cammino in Europa League e Coppa Italia, i giocatori non devono svalutarsi. Quindi diciamo che Tom, tu affinché venga, mi pare di capire, affinché venga confermato Spalletti, deve accadere che la Juventus si qualifichi tranquillamente in Champions League, faccia un buon cammino in Europa League, significato di questo, cioè arrivare dove, poi in Coppa Italia arrivare dove, e non devono esserci giocatori svalutati. Beh, se la Juventus va bene, automaticamente anche i calciatori credo che vengano valutati. Vai Fede.
1: Ciao Mentiliano, Tommaso a Firenze, perdonami ma non sono per niente d'accordo con la tua analisi sul caso Mazzola. Per me il comportamento è da condannare senza se, senza ma. Non è il problema se non mi interessa, se le altre società in casi analoghi non sono stati puniti, ma noi dovremmo crescere, migliorarci, e quindi condannare in toto questi comportamenti senza guardare cosa fanno gli altri. Per me, e mi dispiace, fortunatamente nella vostra radio ci sono persone, giornalisti, secondo me con una sensibilità maggiore, perdonami, questo lo devo dire, rispetto non solo a te,
0: quindi io sono insensibile.
1: Alessandro, Claudio, avete condannato l'episodio, ma poi. Invece il direttore e Paolo Rossi, fortunatamente, hanno condannato senza se, senza ma, senza guardare guardare al fatto e la Juve, che le altre società a volte sono state punite meno, di più, non mi interessa. Bisogna, ragazzi, questi sono, è morto una persona, ma vergogna.
0: Allora, Tommaso, ok, Fede, ho capito tutto. Intanto, secondo me, o non capisci l'italiano, oppure attacchi a prescindere. Vabbè, secondo te sono insensibile io. Ok, sei la prima persona al mondo, da quando sono nato, che me lo dice. Cioè, io ho detto questo senza se, senza ma. Sì, non vanno fatti, punto. È italiano, non è inglese né francese né tedesco. Però mi auguro e spero che la stessa condanna, la stessa ferocia e lo stesso modo di narrare venga fatto anche in altre circostanze. Significa non giustificare queste persone? È italiano, Tommaso, è italiano quello che sto dicendo. Per me non vanno fatti, punto. Ok? Detto questo, però, ho la libertà di aggiungere qualcosa che non significa giustificare nulla, perché altrimenti se uno mi dice sensibile io ti rispondo, alzo anche la voce se vogliamo. Aggiungo io, perché io quando ho letto le parole di Mariella Scirea, non so se tu l'abbia letta, perché altrimenti leggi solo quello che ti fa comodo, io mi sono sentito male, perché una moglie che perde un marito, si vede scritto proprio dalle tue parti, non so se tu sia un tifoso della Juventus, non lo so, della Fiorentina forse, non lo so, c'era scritto Scirea brucia all'inferno, cioè capisci, e ti dice lei, non io. Te lo dice lei, ho l'impressione che quando si tratta di Juventus ci sia un trattamento diverso, e ho letto soltanto un trafiletto il giorno dopo. Quindi io sarò pure insensibile, ma questo è un problema, cioè un'idea tua. Io lo ribadisco, ok, non vanno fatte quelle cose lì, non bisogna girarsi di schiena, però questo è lecito pretenderlo o no? Uguale trattamento quando si narrano le cose? O a te fa piacere che vengano oltraggiati i tifosi della Juventus senza che poi il giorno dopo se ne parli in maniera diffusa? In maniera diffusa. O a te fa piacere che venga oltraggiato il nome di Scirea? Credo di no, spero anzi di no, perché qualche dubbio forse ce l'ho. Poi, per carità, pensala come vuoi sull'insensibilità, però io parlo italiano, quindi se vuoi capire bene, altrimenti forse non capisci l'italiano. Vai Fede.
2: Buonasera Quinti, Marco da Modena.
0: Ciao.
2: Per me un giocatore che Spalletti dovrebbe assolutamente recuperare è Conceição. Perché? Perché tanto con Menes è mezzo fuori, cioè sembra quasi irrecuperabile e non ci si conta, invece su Conceição ci si conta tantissimo. Solo che ha un difetto, quel difetto che conosciamo tutti. Tutti gli chiediamo i gol, ma lui i gol non ce li ha. Quindi io, fossi in Spalletti, gli impedirei, lo obbligherei a non tirare mai in porta, se non solo in casi eccezionali, quando proprio fosse da solo in campo. Deve sempre cercare l'uomo libero, cosa che lui invece non fa mai.

0: Lui abbassa la testa e quando abbassa la testa non vede più niente, nessuno. Secondo me vuole recuperarlo in quel modo, perché la Juve, e lui non è un fenomeno, nel senso è bravo, volenteroso, quello che vogliamo, ma non è un fenomeno. E quindi la Juve deve giocare di squadra, deve avere
1: Ah,
0: giocatori
1: certo.
0: che, come ha fatto Kolo Muani in Coppa, davanti alla porta cerca cioè davanti alla porta, in aria cerca il compagno libero, in quel caso era Selic.
1: Grazie. Allora, sul discorso, cioè, considerato non è che si sia perso, perché se tu parli di recuperato, sembra quasi che un giocatore sia perso. Considerato deve fare il salto di qualità, soprattutto in fase realizzativa, ma non solo. Hai ragione quando tu dici, perché lui, secondo me, le qualità le ha. Però io adesso non riesco a definirlo un grandissimo calciatore. Per esempio, essendo un esterno, seppur della linea della tre quarti, seppur quest'anno si sta decentrando molto, dovrebbe fare più cross e anche meglio farli. Ecco perché io insisto, quello che fa i cross meglio di tutti è Zegrova. Però non è, lui non è un giocatore perso, ecco. Questo ci tengo a dirlo. Vai, Fede.
2: Caro Quinti, sono Antonio da Cetara, io
1: Ciao.
2: penso a questo. Se arriviamo per l'inizio dell'anno prossimo con questa posizione, non tanto lontano dal vertice, possiamo dire la nostra recuperando tutti gli infortuni. Una alla volta tutti gli infortuni. Se per fine anno abbiamo la fortuna di recuperare tutti gli infortunati, tutti, e ci troviamo in questa posizione giocando in questo modo, cioè portando a spasso le squadre avversarie, possiamo dire la nostra, perché noi alla squadra di Sarri, all'Atalanta, non solo abbiamo vinto, ma l'abbiamo portato a spasso. Non solo l'abbiamo fatto segnare, le persone si sono presentate davanti alla rete con due occasioni, ma abbiamo portato a spasso l'Atalanta e il suo gioco.
1: Che non ha, secondo me. No, ma la Juventus ha giocato bene. A spasso, magari, forse un po' troppo esagerato, però la Juventus, a parte quell'occasione in cui fortunatamente Colomani ha ribattuto, la Juventus comunque ha giustamente meritato ampiamente. Mi ha deluso l'Atalanta, devo dirvi la verità, ma con questo non sto sminuendo il successo della Juventus, attenzione, anzi la Juventus è stata molto equilibrata, mi è piaciuta molto, sì, deve continuare però così. Alessandro da Taormina, ciao Quintiliano Spalletti, nelle ultime due gare mi è piaciuto molto perché durante le partite ha spesso cambiato modulo, ha saputo leggere molto bene le stesse gare e questo nuovo modo di ragionare di Spalletti farà molto bene alla squadra e speriamo, Alessandro, all'auspicio di tutti. Ecco, diciamo così, speriamo che sia, io ho fatto il podcast ieri, bentornato Spalletti, quindi anche sotto questo aspetto che tu giustamente sottolinei rispetto alla duttilità tattica, cosa che io conoscevo Spalletti, cioè chi segue il calcio da tempo credo che insomma conosca molto bene Spalletti, sono molto contento di questo. Tony da Sanremo, io non ero lì, ma se c'ero non mi sarei mai voltato proprio per non dare agli anti motivi per attaccare, ma con il cuore ero con quei ragazzi che gridavano i nomi dei nostri morti offesi in tutti i modi con striscioni, cori e senza tutti questi finti moralisti. Non condivido tifosi Juve che dicono di provare vergogna su una protesta senza offese. Tony da Sanremo, guarda Tony, poco fa un certo Tommaso che non ho mai ascoltato, quindi non so nemmeno, è sicuramente dalle parti di Firenze, mi pare, ha detto, no? Forse lui dovrebbe ricordare quello che è stato fatto al Franchi a Scirea, per esempio, o dovrebbe ricordare tutti gli oltraggi ai morti delle Selle. Ma questo qui, ovviamente, per quanto mi riguarda, non è che dico siccome non sono stati mai ricordati, io dico solo che quei gesti vanno condannati per me, quindi non sono d'accordo su quello che dici, però vorrei, mi piacerebbe, sarebbe giusto che ci fosse uniformità di accanimento anche in altri casi. Guarda, non voglio nominare la Juventus, altrimenti richiama Tommaso che forse non capisce bene quando io parlo e mi dice: eh no, ma tu, io non giustifico nulla. Ok, perché io non lo farei mai quello che hanno fatto quei pochi della curva. Non lo farei, ma è un punto di vista mio, perché credo che tutti i morti siano, anzi, tutti i morti devono essere rispettati. Inviterei Tommaso, visto che parla di insensibilità, ad andare a leggere il pezzo che ho fatto su Bianconera News. Però uniformità anche in questo, ma anche dal punto di vista, poi se vogliamo, delle decisioni della giustizia sportiva, no? Ciao Quintiliano, Guido da Bologna. Soluzione ideale sarebbe un falso 9 Colo a sinistra, un falso 9 tipo Nico, Colo a sinistra, Voltemade al centro e a destra Cico. Però Voltemade scopriamolo, vediamo se veramente può fare il 10. Vai Fede, poi ci salutiamo, dai.
3: Ciao Quintiliano, ciao a tutti, Domenico da Montodorissio.
1: Ciao.
3: Ma spero che il mio audio passi, perché penso che non, cioè che non sono io a farvi notare questa cosa. Penso che già vi è stata segnalata oppure l'avete già visto. Ma quel popolo lì, quel popolo cartonato, sta facendo passare il coro fortunato Ale Ale con fuori un altro Ale Ale. E chi si sta facendo promotore, uno dei più accesi nel farsi promotore di questa situazione, uno youtuber bello anziano, ma anziano seriamente, che ha fatto un video dove ce ne dice di ogni, cioè, ma anche basta, cioè, io sinceramente sono stufo, cioè se Elkan, poi non voglio andare sempre a finire a Elkan, ma se lui non è in grado di gestire la Juventus, che la Juventus non è solo una gestione economica di campo, la Juventus, bisogna gestirla anche per quanto riguarda queste situazioni. Cioè, ma noi juventini veramente ce lo dobbiamo mettere sempre a 90. Scusatemi, passatemi il termine. L'abbraccio fino alla fine.
1: Grazie. A me, francamente, ecco perché dico youtuber, quello, le offese, valla a dire ad altri. Io non sto attaccando te, valla a dire a chi dice che noi siamo insensibili. Ecco perché vi dico: spero che ci sia uniformità. Punto. E che di non vedere quelle cose lì, perché ripeto, i morti devono essere rispettati tutti, però anche quelli della Juventus, cioè, è insensibilità chiedere questo, ma anche quelli del Milan, ma anche quelli del Cagliari, ma anche quelli di qualsiasi squadra. Questo è il punto, solo che siccome gli oltraggi ci sono stati rispetto all'Esella, a Scirea, all'avvocato Agnelli, alcune volte io mi riferisco a quelli lì, tutto qui. Non sto dicendo, lo ripeto in italiano per l'ennesima volta, poi magari Federico mi dice non parli bene italiano, non sono d'accordo sul girarsi di spalle durante un minuto di silenzio, punto. Fede, ci sentiamo domani? Sì, grazie a te, grazie a tutti voi, buona serata, a domani.
4: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Due colori, due voci, due in bianconero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi. Solo su Radio Bianconera.
6: Sta al bagno. Vedi, tu poi le cose te le vuoi far dire. Stava al bagno,
7: ma
6: è tornato
7: si
6: adesso.
7: Può andare al bagno al mondo?
6: Sì, magari non quattro volte al giorno, ma e soprattutto puoi andarci anche a casa tua prima di venire ad ammorbarci con i tuoi, ecco qua, vedi. Questo è quello che faceva per evitare che gli scendesse.
7: Ma questa è una cosa profondamente ingiusta.
6: Aveva
7: però,
6: un problema.
7: Rossi, questa me la paghi.
6: Allora lui è arrivato. È andato in bagno. No, fammi prendere il caffè, ma devo andare in bagno con urgenza in bagno.
7: Si è chiuso in bagno.
6: Ogni tanto che si allontanava, dove sta Sant'Andrea? Sta al bagno. Non è ritornato in bagno. Ora è ritornato al bagno.
7: Ma non è vero!
6: È partita un'email da parte di Federico Rossi, che salutiamo, al nostro editore, nella quale chiede una distribuzione degli spazi diversa e una, diciamo, il bagno non più non di fronte alla regia, perché altrimenti lui è costretto a feti di odori.
7: Non vai mai al bagno.
6: Ci vado a casa prima di venire qua, non disturbo il nostro regista e non disturbo io. I colleghi con i nostri olezzi. E invece tu l'hai fatto così.
7: Rossi, questa me la prendo.
6: Andiamo in diretta, quasi in diretta, sì. GR, quasi pubblicità in diretta. Adesso. Ah. Ma mi scappa di andare ancora.
7: Ma non
6: che
7: è vero.
6: Se devo andare un'altra volta, ho fatto io, non ti copro più.
7: Ma bene non è che vero. Si sappia. Ma perché stai dicendo
6: questo? È bene
7: cose?
6: Che si sappia, perché sì. Le problematiche vanno fatte emergere.
7: Ma non è
6: e
7: vero.
6: Sappiate una cosa:
7: sì,
6: perché lui io lo accuso. Ma se ci fosse stato un Tringali qualsiasi, sì, che salutiamo perché sta grande facendo un Tringali lavoro enorme per Bianconera News,
7: o anche Zottolo,
6: io non gli avrei detto nulla.
7: Ecco,
6: mi ricorda qualcosa questa storia?
7: Ah, ok, sì, ho capito.
6: No, perché succede naturalmente quello che immaginavamo. Noi ieri vi abbiamo accolto tutti i vostri pensieri, vi abbiamo detto cosa pensavamo noi di quella che era stata la reazione della curva, senza che ci torniamo sopra, l'abbiamo ampiamente trattata e archiviata.
7: Sì, io però poi devo fare una piccola postilla.
6: E ora la facciamo.
7: Aspetto ancora un po' perché magari l'ascoltatore non è collegato.
6: Esatto, lo facciamo accomodare, lo facciamo in bagno come te, perfetto.
7: Ma in maniera molto serena.
6: No, certo, siamo tranquilli, che tanto ci noi ci aspettiamo nulla di diverso.
7: Vedi, allora, poi Arturo da Ragusa pensa che ho la prostatite.
6: Arturo ha ragione,
7: perché casomai era un'altra cosa.
6: Comunque,
7: però,
6: ieri parlavamo di questa vicenda, l'abbiamo trattata dicendovi cosa pensiamo noi, voi avete detto la vostra, ci siamo confrontati e credo anche che sia venuto fuori un bellissimo ragionamento.
7: Molto bello.
6: Salvo che noi vi dicevamo, guardate che non è che se gli altri chiedono la testa, arrestateli tutti,
7: anche qui puoi
6: chiudete
7: dire una cosa.
6: Quella curva.
7: Pezzi
6: non li vogliamo
7: M.
6: vedere più.
7: Pezzi di
6: sono
7: M.
6: delle. E qua
7: no,
6: torniamo.
7: Pezzi di M.
6: Qua torniamo al discorso dell'odio sociale. Che ieri abbiamo detto non è più fastidio, non è più odio sportivo, è odio puro sociale. Ok, benissimo. Diciamo, ragazzi, guardate che a noi non risulta, che poi mi scrivete anche privatamente, dicevate, ma ti risulta che possono desbaspare? Fatto, guarda, no, perché se avessi fischiato forse sì, se avessi fatto dei cori brutti verso il dipartito Mazzola forse sì, se ti giri e inneggi ai tuoi, diciamo, morti è sicuramente una cosa che non andava fatta,
7: che non si doveva fare,
6: ma passibile tutt'al più di una multa, massimo di 5.000 euro. Fermo.
7: Ma chi dice?
6: E ve l'abbiamo detto con cognizione di causa, ma perché poi io credo che tutto sommato, voi pensate veramente che questi 2.000 siano degli scappati di casa? No, sono tifosi che hanno avuto questo sentimento di voler agire in questo modo, sbagliato giusto che sia, per noi sbagliato, per loro giusto. Non volevano ovviamente fare un danno eccessivo a loro stessi, si saranno anche informati su quello che potevano o non potevano fare per non incorrere a pene severe. E quindi sono stati, c'è stata la multa di 10.000 euro, non 5, 10, il doppio, perché
7: la Juve si è comunque dissociata.
6: No, cioè, quindi avrebbero
7: essere,
6: dovuto
7: allora,
6: ridurlo.
7: Poteva essere qualcosa di più, la Juve si è dissociata.
6: O magari poteva
7: fine,
6: essere, cioè, molto di meno, visto che un ex capo dello Stato, insomma, è stato,
7: esatto,
6: il governo,
7: 2.000
6: è stato
7: euro.
6: Esatto, no, stato, è stato, è stato, esatto, è stato, erano 5.000, la metà. Va bene, 10.000. Calcoliamo l'inflazione, le accise, la benzina, i costi della benzina che salgono, tutto, mettiamo tutto a rialzo. Vabbè, ok. Succede però che anche durante la gara tra Sampdoria e
7: Catanzaro,
6: nel minuto dedicato al ricordo di Sandro Mazzola, i tifosi della Samp inneggiano la propria squadra. Stessa cosa, io inneggio ai morti, loro inneggiano la loro squadra, io inneggio ai miei morti, non in maniera
7: distaccata. Però loro non si
6: sono
7: girati
6: fermo,
7: di spalle.
6: Fermo, sono d'accordo, loro non si sono girati di spalle. Quindi diciamo che, come vedete, ve l'avevamo detto, quel gesto è stato pesato in maniera maggiore. Però durante quel minuto di silenzio non è stato rispettato. Non saranno stati 10.000, ma 5.000, sì, insomma, come era successo in passato. Invece non succede nulla. Perché questo? Perché non si sono girati i tifosi, e su questo siamo d'accordo. Ma questo accade anche quando partono i processi mediatici e popolari prima delle decisioni di un giudice, che sia sportivo o ordinario. Questa è una cosa che abbiamo visto sempre. Ora io non voglio andare a indagare su questa cosa qua. Mi prendo i 10.000 euro, li pago, perché ribadisco, per me è stato un gesto sbagliato, con tutte le diciamo, attenuanti o comunque giustificazioni ingiustificabili del caso, le abbiamo già detto ieri. Dopodiché, passare da 10 a 0 mi sembra quasi come a dire vabbè, quella era la Sampdoria, voi invece dovete pagare, perché il tribunale popolare e della gente, tribunale messo in piedi anche da tanti colleghi, voleva tutti la vostra testa. Mo io gli posso dare un dito, gli devo dare almeno qualcosa, una punizione la devo dare. Agli altri no, vabbè, ma gli altri che c'entra, mica hanno infastidito qualcuno. Quindi anche qui, come al solito, diciamo, non c'è una, perché uno vuole pagare in termini di colpe, ok, però non c'è mai un fil rouge, una cosa sulla quale appoggiarsi. Le plusvalenze esistono o non esistono? Per la Juve sì, subito, spaga subito. Per gli altri invece no, si può fare, anzi anticipiamo un attimo la data del calciomercato per favorire le plusvalenze. È tutta una questione di chiarezza, che a noi è molto chiaro, ma che in realtà in termini regolamentari non lo è. Ma questo giusto per chiudere il dibattito di ieri. Adesso lascio la parola a te, intanto buon pomeriggio Vincenzo Maggio, Alessandro Santarelli e Federico Rossi.
7: Guarda Vincenzo, io poi ovviamente cambieremo argomento, perché no, con
6: certo, era una
7: l'arrivo inizia. della multa la chiudiamo qua. Quello che penso, l'ho detto da domenica in diretta, quindi sul momento, e poi faccio una piccola postilla dopo la pausa, così magari l'ascoltatore mi può rispondere, e me lo auguro di cuore, perché penso sempre che ogni persona che ci ascolta e ci dedica un minuto della sua vita è una risorsa importante. Però siccome mi sono sentito tirato in ballo, bisogna che poi ognuno risponda anche di quello che scrive. Ma ripeto, con grande serenità, e soprattutto io voglio capire. Quindi, l'ho detto domenica in diretta, l'ho detto ieri e l'ho scritto su Bianconera News questa mattina, quindi, anzi, questa notte, per cui non ci voglio più ritornare sopra. Gesto sbagliato, non si doveva fare, punto. Poi ho sentito e ho visto, e non so perché, a volte sembra che le cose ti capitano quasi per destino, perché non segui social di una determinata radio, che per carità può fare quello che gli pare, ci mancherebbe altro, hanno espresso un parere,
6: fa la sua.
7: Però ho letto tante cose e ho letto, anzi sentito, perché ho visto un famoso reel. Che... dunque noi siamo pezzi di M, vabbè, devono chiudere a vita la, sempre opinionisti provenienti da lì, devono chiudere a vita, quindi per sempre, la curva della Juve, e tutti devono essere da spati a vita. Potete recuperare, io non faccio pubblicità a nessuno, ci mancherebbe altro, ma questo è successo, per cui ci mancava solo la pena di morte e poi siamo a posto, perché tra pezzi di M, da spati a vita e chiusi a vita, vabbè, ok. Ripeto, legittimo, perché hanno espresso il loro parere. Adesso aspetto la prossima volta, che accadrà magari a qualcun altro. Poi sono molto sincero e onesto. Il giornale rosa questa volta ha giustamente condannato, ma non ha infierito. Mentre ho sentito infierire anche ex giocatori della Juventus, recenti e non. Ripeto, condannare il gesto è giusto, lo si deve fare, però poi da qui a una gogna che, ripeto, fra un po' la pena di morte, bene, prendo atto, segno, scrivo, ora vediamo, perché magari in quegli altri stadi sono diventati tutti degli angeli. E io gli batto le mani, perché l'ho scritto su Bianconera News, in questo mondo del calcio malato ormai c'è odio, non c'è più rivalità. C'è odio e non c'è più rivalità. Per cui, condannato, detto, fatto, adesso, ancora con più attenzione Vincenzo, vigileremo su quello che non accadrà, perché siamo in un mondo di santi, certo, e sicuramente sarà così negli altri stadi. E poi, siccome alcune cose le ho anche salvate, perché poi la memoria passa, vediamo e aspetto le reazioni similari.
6: Non ci saranno, lo sai bene, perché c'è un odio sociale che avevamo già intuito, che abbiamo già raccontato, che abbiamo provato ad ammorbidire, che a un certo punto della nostra storia ci rimbalzava addosso, perché chi se ne frega, tanto vinciamo scudetti in serie, quindi quasi non volevamo dare adito. Poi però chiaramente quando ci toccavano i morti ci arrabbiavamo, e come? Assolutamente. Nel 2018 successe quella cosa oscena a Firenze, no? Lo ricordiamo bene, e quindi quello non deve mai accadere. Dopodiché, una volta che vedi che ci sono due pesi e due misure su tante situazioni, e ripeto, in questo caso quello che evidentemente ha pesato è il voltarsi di spalle, gesto da condannare, condannato, che ha pagato, si passa poi da un'altra tifoseria che invece ha soltanto interrotto il minuto di sile, soltanto inneggiando alla Sampdoria, e lì proprio non si è voluto fare niente, però è stato riconosciuto quel momento, cioè non è che non se ne è accorto nessuno durante, però niente, nessuna sanzione, va bene. Quello che, figuratevi se la differenza la fanno i 10.000 euro, ovviamente non la fanno, la differenza la fa il modo in cui vengono trattate le cose, perché non è più ammissibile che se succede alla Juve tutto viene più amplificato. Dopodiché però mi permetta anche di dire una cosa: quando noi magari diciamo guardate che era sbagliato secondo il nostro parere, e quando vi diciamo la Juventus non gioca da sola, ha bisogno di voi, ha bisogno anche di questi piccoli dettagli che possono fare la differenza, perché a noi hanno il fucile puntato addosso, quindi qualunque cosa sbagliata o minimamente non congrua, diciamo così, a noi sparano e si crea un clima di astio che adesso andrà avanti per mesi, questa storia, no, ce la trascineremo,
7: questa ce la portiamo dietro,
6: questa ce la trasciniamo
7: tutto il tempo,
6: e certo, diventa un certo fardello addosso alla squadra, che invece deve continuare a lavorare come sta lavorando, deve mantenere la carreggiata dopo esserci ritornati, devono fare un lavoro facendosi rimbalzare tutto addosso. Ma i tifosi della Juve adesso questa cosa la pagheranno per tutto l'anno, e gli altri faranno i santarellini della situazione, come hai detto tu. Dopodiché noi vigiliamo, perché poi dopo far passare, non in cavalleria, ma dire vabbè, i cori, i soliti idioti, no. Dopodiché la prossima volta che succede una cosa, soprattutto a casa nostra, anche di matrice razziale, offese razziste, non è che c'è l'offesa di serie A e l'offesa di serie B, non è che c'è la mancanza di rispetto di serie A e la mancanza di rispetto di serie B. I morti sono tutti uguali, le razze sono tutte uguali, certo. Quindi questo è un appello alla Juventus, che fece il suo in occasione delle offese dei tifosi del Parma a McKennie. Però perché non ciclicamente ogni mese chiedere alla Procura federale: ma l'avete individuati? Ma avete preso dei provvedimenti? Ma li dobbiamo prendere solo noi? Ma quindi dobbiamo prendere atto che per voi tutte le cose sul razzismo, violenza sulle donne e cose sono solo questioni da protocollo, ma non affrontate in maniera concreta? Perché se succedeva a noi probabilmente cascava il mondo, e non dimentichiamo costi alla Spezia, eccetera.
7: Bravo.
6: Ora, questo non per fare i ragazzini che dicono: ah, noi ci hanno trattato così, adesso tiriamo fuori tutte le cose. No, però vigiliamo. E la Juventus deve vigilare, perché finché interveniamo noi, finché interviene la fondazione, veniamo anche spernacchiati, ma se interviene la Juventus le cose cambiano.
7: Come è intervenuta
6: con il comunicato
7: corretto,
6: lì ha fatto bene
7: per dissociarsi, e lì ha fatto bene. Però noi siamo anche l'unico stadio, Vincenzo, che se qualcuno dei nostri tifosi fa qualcosa correttamente viene individuato. Ricordate la vicenda Maignan?
6: Certo.
7: Venne individuato dopo quanto? Dopo mezz'ora?
6: Sì.
7: Espulso allo stadio.
6: Sì.
7: La vicenda di quello che mimava l'aereo, ti ricordi? Preso e cacciato allo stadio, perché non deve stare con noi. Negli altri stadi, ma no, l'hai detto molto bene, Vincenzo, non perché bisogna, perché così non finirà mai. Cioè, se io vado sempre, allora però ti hai fatto questo, io faccio quest'altro, non ne usciamo mai. Però siccome un po' questo mondo lo conosciamo, a me viene da dire che forse non ne usciremo mai, perché l'hai detto prima, Vincenzo, la Juve questa cosa e i suoi tifosi se la porteranno dietro per tutto il campionato, per tutto il campionato, perché la reazione che c'è stata, oltre alla condanna legittima, è stata una reazione come se avessero veramente squartato una persona. Io ho sentito delle cose con una veemenza, mi verrebbe dire anche violenza verbale, per me inaudita. E allora poi, quando tu parli di sentimento popolare, il sentimento popolare è questo. Noi abbiamo pagato due volte per il sentimento popolare, 2006-2022. Quello è stato un puro sentimento popolare che ci ha portato una volta in Serie B in un processo farsa di 20 giorni e una volta fuori dall'Europa, meno 15, meno 10, per delle cose che poi sono state derubricate, perché adesso le plusvalenze si possono fare benissimo. Quindi,
6: no, si sono sempre potute fare.
7: Appunto. Quindi, come ho scritto su Bianconera News, così almeno no, l'ho messo, no?
6: Nero su bianco.
7: Io credo che non sia stato, poi magari mi sbaglio, è un'opinione, un gesto verso la persona, ma un gesto di pancia, e di pancia spesso si sbaglia, contro tutta una serie di situazioni che il tifoso della Juventus si porta dietro da sempre e del quale non ne può più. Non ne può più. Quindi noi, io e Vincenzo, adesso non ne parleremo più, no, chiaramente. No. Ho soltanto una postilla da fare, la faccio fra mezz'ora, cioè fra rientro.
6: A rientro.
7: Perché magari l'amico sta arrivando, perché vedo che non scrive, e quindi l'amico sta arrivando. Però vigileremo, questo sì. Vigileremo, attenzione, anche sui nostri, ci mancherebbe altro, perché qua noi non facciamo sconti a nessuno. Però adesso non vedo l'ora che ricominci il campionato anche per questo. Vigileremo su tutto, quando andremo in tutti gli stadi, vigileremo e magari vedremo se la stessa veemenza verbale ci sarà anche in situazioni diverse.
6: Dopodiché, siccome, come sapete bene, poi noi possiamo arrabbiarci, ma restiamo in un cantuccio, perché non siamo la Mediaset, non siamo la Rai, non siamo una TV pubblica, diciamo così, che va nei salotti di tutte le famiglie, eccetera, perché lì è facile. Lì non vi dimenticate che hanno fatto passare nella televisione che pagate forzatamente Suarez come un tesserato,
7: esatto,
6: della Juve.
7: Tesserato
6: della Juve. Voi sui social, noi qui abbiamo detto di tutto. Però io mi permetto qua di chiedere alla Juventus: hai fatto benissimo a fare quel comunicato, giusto? Perfetto. Però adesso si pretenda finalmente, dopo anni di silenzio, rispetto anche per la Juventus. Perché io ricordo che l'unica volta, anche lì, in cui la Juventus società decise di far valere le proprie ragioni, anche lì scoppiò il putiferio.
7: Certo.
6: Sai quando era? Il famoso Napoli che non si presentò per la,
7: esatto,
6: partita, che fu persa a
7: COVID,
6: tavolino.
7: Certo.
6: Con Andrea Agnelli che disse: noi ci presentiamo in campo. Poi fece addirittura la pubblicazione delle formazioni. Ce ne dissero di ogni. Ma non c'era bisogno. Ma che cosa era appunto questa puntualizzazione? Noi avevamo i casi. E poi dopo alla fine vinsero loro, che noi non vinciamo una battaglia legale neanche proprio a pagarla a peso d'oro. E dopo vieni anche attaccato perché hai preso posizione. Allora, riprendiamo posizione con le spalle forti davanti a cose certe. Quindi, questo è un altro appello che faccio, perché la società può fare comunicati, anche lì possono passarli, non passarli, interpretarli, non interpretarli. Quelli che vengono invitati come ospiti fissi o saltuari nei salotti delle TV, ok? Che vengono dalla storia della Juventus. Se a quella storia vogliono mostrare rispetto, se succede, e state tranquilli che succede, un altro coro contro Leisel, contro Pessotto, contro Andrea Fortunato, discriminatorio, alzi la voce anche lì. O dobbiamo pensare che qualcuno si vuole mantenere la pagnotta e gira le spalle alla sua storia, che però gli ha permesso di stare in quei salotti? perché a me poi queste sono le cose che mi fanno girare le scatole, perché, se, perché vedi Del Piero, Del Piero è uno che poi all'occorrenza sta zitto, dice cavolo proprio oggi non lo dovevano fare, vabbè sto zitto, senti a Bergomi che dice determinate cose e sto zitto eccetera, però quando si tratta poi di parlare parla, qualcun altro no, come mai? Viene tappata la bocca? È una questione di convenienza? È una questione di voler seguire il popolo? Allora togliti quella maglia, perché stai voltando le spalle alla tua storia. Tu sì che le stai voltando, perché ci sono tanti modi per voltare le spalle. Anche questo è un modo di voltare le spalle.
7: Ricordati, Vincenzo, che
6: devi morire.
7: No, a parte quello, ricordati che essere juventino in questo paese è difficile. Essere juventino ed esprimere la propria juventinità in determinati ambienti è difficile. Essere juventino e difendere la Juventus, parliamo di campo, è difficile, perché te parli, sì, esistono sempre persone di ragionamento, ma tu parli alla tifoseria più numerosa, ma la tifoseria più numerosa relativamente. Quindi se io voglio prendermi una carezza, cosa faccio? Attacco o difendo? Se va bene rimango nel mezzo, ma se voglio prendermi la carezza attacco, anzi quell'attacco vale di più perché viene da uno che quella maglia l'ha indossata.
6: Sì, ma allora in quel momento tu stai voltando le spalle alla tua storia, ribadisco, che ti ha permesso di stare seduto lì.
7: Lo so, Vincenzo, ma
6: è un volta a spalle anche quello. Ma io quindi, sono d'accordo con quindi, te. Quindi, poi, se il tifoso della Juve a quel giocatore che magari ha scritto anche le pagine della storia, beh, l'ha fatto con Boniek, lo puoi fare anche con qualcun altro. Non mi va più di fare nomi, tanto ci siete talmente intelligenti, sì, che figurati. Ci siete arrivati anche voi. Qualcuno che poi dopo dice io ho scritto la storia della Juventus, sì, però adesso ci ha voltato le spalle. E attenzione, nessuno sta chiedendo a lor signori di difendere l'indifendibile.
7: No, no.
6: Perché noi siamo stati i primi, Radio Bianconera, ieri, a costo di metterci contro la maggior parte, magari di voi, a dire quel gesto è stato sbagliato e vi abbiamo spiegato il perché. Però poi, quando succede, a parte utilizzare dei termini diversi, è che noi abbiamo detto è stato sbagliato, non abbiamo detto parole pesanti, perché, no, perché poi la mia platea o quelli che mi pagano fanno grande, più cattivo la prossima volta, dici che sono degli imbecilli, dici che sono degli incivi, dici che li devono daspare, no, beh, questo forse è un po' eccessivo, dillo, e sono capaci di dirlo. Io vorrei che queste persone che hanno indossato quella maglia e che dicono di, giustamente la storia dice che la rappresentano quella maglia, al primo grido sull'Aisel, al primo grido contro i morti della storia della Juventus, chiedano lo stesso rispetto, con la stessa forza, con la stessa terminologia, e non ridurre tutto come al solito a vabbè, poi invece stanno dovunque, che ci vogliamo fare? Passiamo al prossimo argomento, il rigore non dato all'Atalanta, perché è così che fanno.
7: Lo so. Allora andiamo in pausa, poi parliamo di calcio e chiudiamo questo capitolo, perché abbiamo diverse cose da affrontare. Quindi pausa, e nel frattempo vado a picchiare Rossi per quello che mi ha fatto prima.
6: Ha fatto benissimo, ma pensavo che andavi in bagno un'altra volta.
7: No, no,
6: a tra poco, poco, ma.
4: Due colori, due voci.
5: Radio Bianconera, nati per vincere.
8: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
4: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Radio Bianconera.
9: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Allora, prima del tuo appello,
7: sì, ma fai 10 minuti.
6: C'è un'ultima ora.
7: Sì, dimmi.
6: Segnale radio captato per la prima volta da un pianeta esterno al sistema solare.
7: Io ho sempre detto, stanno
6: arrivando. I ricercatori hanno captato per la prima volta un segnale radio proveniente da un esopianeta, ovvero da un pianeta extrasolare esterno. No, era Santarelli in bagno, scusateci. È a Santarelli in bagno.
7: L'avevo
6: detto, sono tra di noi.
7: Arriva.
6: I rettilati.
7: Marangio, ma tu lo rimpiangi, David?
6: Ah, David?
7: Sì.
6: Perché l'hanno chiesto?
7: No. Però, per esempio, allora, domenica...
6: io non lo rimpiango, no, però sono contento se fa bene lì, così se lo riprendo, cioè se lo prendono tutto il pacchetto completo.
7: Ecco, vedi, poi tu, Marangio, scateni questi messaggi, perché Matteo mi chiede, insomma, se è stata copiosa la cosa. No, Matteo,
6: no,
7: non è così.
6: Matteo, credimi, è stata una roba vergognosa. Ma che avete mangiato ieri, Matteo? Dimmelo.
7: Ah, la grande.
6: Dimmelo, veramente.
7: Vero, Rossi, abbiamo mangiato benissimo.
6: Prepara una colografia,
7: coloscopia. Ma fatela la dovrei fare.
6: Te la devi fare, onestamente, sì.
7: La dovrei fare. No, perché
6: anche in glistere, volendo.
7: No, perché vado di corpo senza
6: problemi.
7: Domenica, prima della partita,
6: sì,
7: sono arrivati tutta una serie di messaggi. David. Ora, io, detto anche in un reel che ho fatto oggi,
6: reel,
7: sinceramente non ho nessun tipo di rimpianto.
6: Hai fatto così?
7: Non ho rimpianti perché, magari lo possiamo chiedere anche agli amici, abbiamo queste 3 settimane di nulla. No, di nulla, no, insomma, di approfondimenti. Io mi auguro che lui faccia 30 gol, senti, 30, perché manca almeno 30. Se lo riscatta e lo riprendono, perché ci sono, dal mio punto di vista, determinati giocatori che con la nostra maglia non funzionano a prescindere. Dice, sì, ma Douglas Luiz, sì. Intanto però Douglas Luiz, ancora noi siamo passati dal nulla a qualcosina di importante, ma a qualcosina. Però lui ci ha messo la voglia di riprendersi qualcosa. Questo, col nostro ambiente, cioè David, per me non ha niente a che vedere e a che fare. Perciò io rimpianti zero. Però sono curioso di sentire anche gli amici, perché magari qualcuno lo rimpiange.
6: Chiediamoglielo, però io sono sempre della mia idea che ho espresso già nei giorni scorsi, quando ti dicevo che ci sono dei giocatori, come dici tu, che funzionano in un ambiente, altri che non funzionano in un ambiente. Alla Juventus probabilmente è più complicato funzionare. Perché è più complicato? Uno, per la storia; due, per il peso della maglia; tre, per tutto quello che
7: però
6: stiamo raccontando.
7: Però qualcuno ti può dire, l'Atletico Madrid è una maglia che pesa.
6: Atletico Madrid è considerato un po' l'alter ego al Real Madrid e Barcellona,
7: sì, però...
6: quindi è un peso importante, ma non è il peso che c'è il Real Madrid se fallisce, che c'è il Barcellona se fallisce. È una maglia pesante, importante, sei messo lì, però sei anche protetto un po' dal sistema, perché là si proteggono anche un po', tranne quando è arrivato, gli hanno dato del ciccione subito. Però è stato bravo a rimettersi in carreggiata, ha smaltito il problema al collo e al lobo dell'orecchio destro, ha cominciato a segnare. Io credo che proprio come sistema, al di là del peso della maglia, le aspettative dei tifosi, il fatto che comunque, mentre l'Atletico Madrid comunque sta lì, se vince fa una cosa eccezionale in Liga, se no basta che sta lì e fa una buona Champions, se tutto sommato è un andamento costante quello dell'Atletico Madrid. Noi veniamo da anni in cui non si è vinto, 6 anni senza scudetti,
7: già
6: facciamo sette, sempre più lontani dalle zone più importanti di Europa. Prima erano le semifinali, ci fermavamo sempre in semifinale, poi ai quarti, poi agli ottavi, ora siamo in Europa League. Quindi chiunque viene è chiamato ha la responsabilità non solo della maglia della Juve, ma anche di invertire questa tendenza, che è un peso cosmico, a proposito di segnali dallo spazio, è un peso cosmico pazzesco, che o hai due spalle ma veramente grandi e una capacità di adattamento straordinario, o funzioni in un sistema che funziona, perché l'altra cosa,
11: bravo,
6: è che questa viene meno, è che mentre l'Atletico Madrid ha creato un suo ecosistema, squadra, con un allenatore che sta lì da 10 anni, quant'è?
11: Il Ciolo è una vita che è lì,
6: hanno creato un ecosistema dove tu diventi uno degli altri, non quello a cui affidare tutte le speranze, non quello che deve cambiare la storia, non quello che da solo deve funzionare in un gruppo di... no, sei uno che entra in un gruppo che c'è. La Juventus viene da un disastro di programmazioni sbagliate, con giocatori che andavano, venivano, tornavano, fallivano, non funzionavano, fantasmi, uno che è ancora fantasma, uno che si riprende, uno così, in un gruppo che ora si sta strutturando come gruppo. Fino all'anno scorso eravamo, come concetto di squadra, perdonatemi l'espressione, la bancarella del torrone.
11: Questa è nuova.
6: Come concetto di squadra.
11: La bancarella del torrone.
6: Come concetto di squadra. Cioè, chi andava in campo, fascia girevole di capitano, che ti dice chi è il capitano, può essere un giorno uno, un giorno l'altro, così. Quello che si arrabbia con quello che sta contro l'allenatore, quello che ride in panchina, quello che c'è il procuratore che ti spinge, quello che fa i fatti suoi. Insomma, tutto meno che un gruppo. Quest'anno, con la presenza, lo leggerete anche nell'editoriale su Bianconera News fatto per domani, di Carnevale e Massara, si sta cominciando a mettere un po' di pietre. Perdi la prima partita male, quella col Sassuolo, il giorno dopo Carnevale dice ok, chiamatemi, metto subito le cose in chiaro, l'allenatore non è in dubbio, ho grande fiducia in lui, è un grande allenatore, certo figuracce del genere non dobbiamo fare più, certo bisogna invertire immediatamente la tendenza, certo dobbiamo tornare a vincere. Si arriva al primo appuntamento europeo, scende in campo Massara, che ribadisce con ancora più forza queste cose,
11: tutto sommato,
6: e questa,
11: no?
6: La vogliamo, certo, vincere, certo, senza, certo, se e certo, senza ma. Risultato? Spalletti non la prende a male, anzi dice mi fanno più di quello che sono, ma li accontenterò e migliorerò. 5-0 con il NEC, tu dici vabbè, una partita d'allenamento, con l'Atalanta si sciolgono. 2-0 con l'Atalanta, partita nella quale peraltro io devo assorbire l'ennesimo infortunio di un secondo portiere, per carità, ma che turba il gruppo.
11: Bravo, turba il gruppo.
6: Turba il gruppo, certo. Io strutturo la squadra addirittura in modo da renderla camaleontica, senza 7-8 titolari, possibili titolari, senza 3-4 possibili titolari, 7-8 giocatori, camaleontica a seconda del risultato, dell'andamento e di quello che mi serve in quel preciso secondo. E vinci meritatamente contro l'Atalanta. È un caso? No. Si sta strutturando qualcosa. Peraltro, prestazione da urlo di Colomani, che non segna ma ci va vicino, e
11: da
6: toglie
11: urlo.
6: E toglie da
11: buona,
6: urlo rispetto a quella,
11: ah, rispetto, beh, rispetto a quella, ho visto, sì,
6: con giocatori della Juventus che quando lui per poco non segnava un gol,
11: esatto,
6: bellissimo,
11: bravo,
6: si mettono tutti le mani nei capelli, segnali del gruppo, come quando lui salva sulla linea e Vicario se lo spupazza in tutti i modi possibili e immaginabili. Esempio del gruppo. Si sta creando un gruppo perché? Perché allenatore, amministratore delegato, direttore sportivo, proprietà, che sta lì finalmente a guardare, a fare al massimo il complimento, ma non a dover intervenire e far pace alle componenti, vanno in una stessa direzione. Si sta costruendo qualcosa. Ecco, è pronto già? No, secondo me tra qualche mese sarà ancora più squadra. L'anno prossimo, magari con una vittoria importante dell'Europa League, l'approdo in Champions League, quello che vuoi, tramite l'Europa League o in campionato, diventerà ancora più. Allora lì, in un concetto del genere, paradossalmente inserisci
11: David,
6: il David, certo, è già un rendimento diverso. Diverso. Ecco che gli faccio la risposta lunghissima.
11: No,
6: però,
11: no, ma molto illuminante. Leggo già qualcosa. Dice Davide da Bologna: David nella Juve ha avuto tutte le occasioni del mondo, ma non ha fatto niente. Buona fortuna, avanti un altro, David.
6: E mi ti fermo.
11: Sì.
6: Io proprio per quello che ho raccontato, mi sento al limite, guardate un pochettino,
11: di giustificarlo,
6: di deresponsabilizzare anche questi giocatori un po'. Vedi, Open Dan a un certo punto ha detto sì, Vlahovic se la teneva sempre lui la palla
11: e faceva bene,
6: e faceva bene. Però ti racconta il gruppo,
11: sì,
6: che non c'è,
11: vero,
6: te l'ha,
11: vero,
6: detto,
11: vero,
6: anche Open Dan,
11: è vero.
6: Cioè Open Dan ti dice mi ha preso uno e mi ha detto guarda mi servi perché devo fare l'attaccante, vado dall'allenatore, l'allenatore dice sì però io già ho questi qua, divisione, vero. Vado in campo e magari quando voglio giocare resto in panchina, giusto, però non ho avuto l'occasione. Quando ho l'occasione, quello si tiene la palla e non me la dà e nessuno gli dice niente. Allora vero. Ti raccontano un gruppo che non c'è, una disorganizzazione cosmica dirigenziale, OpenDA non è scagionato, ma ha anche le sue ragioni. David, stessa cosa, non ha parlato, è stato zitto, un saluto così, il cappellino di lana con 40 gradi, anomalie genetiche sue, personali, va bene, lo stesso, va là, segna perché entra in un contesto che funziona.
11: Stefano a Firenze dice no davvero, ciao, secondo me David per caratteristiche non solo non è adeguato per la Juve ma non si adatta per nulla al calcio italiano, questo è bobo. Ciao ragazzi, speriamo David Openda diventi uno scarpa d'oro così se ne vanno una volta per tutte. Colo pur nelle difficoltà iniziali è un'altra pasta, scrive Cristian dalla Sardegna. Marco dice io non rimpiango David ma se continua a segnare con regolarità qualche domanda me la faccio, anche perché non sembra l'unico. Penso che ti abbia risposto molto bene Vincenzo. Poi bello il letto di Nicola dalla Puglia che ci fa vedere il figlio che dorme in un letto con il lenzuolo, quasi quasi me lo compro anch'io il lenzuolo della Juventus.
6: Io ce l'avevo,
11: lo so,
6: l'ho distrutto.
11: Ale Vincenzo ha fatto i gol che sbagliava con noi, anche questo Sergio è vero. Alessandra Giuliano in campagna, io sono convinto che se Davide farà 30 gol ritornerà sicuramente indietro perché l'Atletico vorrà pagarlo 4 soldi. Voi cosa ne pensate? Ale da Giuliano in campagna, sai che non fa una riflessione sbagliata perché l'Atletico a quel punto ti dice sai che c'è, io te l'ho rivitalizzato, qui funziona, per te è un problema, quanto vuoi? 30? Guarda ti do 10.
6: No, secondo me l'Atalanta, secondo me invece il discorso è diverso.
11: Dobbiamo all'Atalanta, sì, giunto lì, vai!
6: L'Atletico Madrid, Simeone lo voleva, perché Simeone sa quello che abbiamo raccontato. Cioè Simeone dice questi sono la bancarella e il torrone, vedo, lo dice pure il nostro amico
11: sì,
6: Napoletano.
11: Che non li conosco, hai ragione Francesco, non li conosco.
6: Ce lo regalano, ragazzi, perché a loro è un peso, però questo è uno che funziona, ma in un contesto che funziona. Come quando noi a un certo punto abbiamo detto zitti zitti a Grabare ce l'hanno prestato. Prendiamocelo.
11: Sì.
6: Poi purtroppo si è fatto male e vabbè, vediamo quello che succederà. Però quello ho detto, ma quando io dicevo guardate che David può essere un'occasione, che comunque veniva, che segnò una caterva sì in Liga, segnava e vabbè. Ma la Juve non funzionava nessuno, non funziona nessuno in questi anni, non ha funzionato nessuno. Allora loro dicono approfittiamone ora, ce lo prestano, ma pagano addirittura parte dell'ingaggio, noi ne paghiamo un'altra parte, da noi funzionerà. Si alza il prezzo, se segna 30 gol vuoi che quelli rinunciano a un attaccante da 30 gol, ti dicono quello che ti dobbiamo dare, te lo diamo,
11: non li segnerà, ma
6: non
11: insomma,
6: li segnerà, ma non ti chiederanno nemmeno 30 gol, c'è cioè, anche una cifra esatto. stabilita sul rinnovo, quindi non puoi nemmeno tirare troppo esatto. la corda. Quelli dicono ok, invece di riscattare Nico Gonzalez ci prendiamo uno che fa i gol, io sto bene, tu stai bene, amici come prima, non è che ti dice io te l'ho valorizzato, mi devi fare lo sconto, perché la Juventus ti direbbe me l'hai valorizzato, io me lo prendo e lo faccio funzionare anche da me ora che funziono anche io.
11: Però sai,
6: quindi
11: c'è l'hashtag, no?
6: Anche che noi dobbiamo ti ricordo anche un'altra cosa, vi ricordo anche un'altra cosa, che per fortuna o per sfortuna Woltemade è in prestito proprio secco,
11: sì.
6: secco.
11: Sì.
6: Quindi tecnicamente se Jonathan David ritrova nuova luce e tu capisci che in un concetto di squadra che funziona lui può segnare, tu l'anno prossimo chi ti vieta di dire invece di spendere soldi
11: mi riprendo
6: David e non riscatto Woltemade, magari da me funziona di nuovo.
11: No, molti adesso stanno scrivendo ma andiamoci anche con Miners, magari funziona anche con lui, può darsi. Su questa cosa Vincenzo io non mi posso portare avanti perché siamo appena al 22 settembre, cioè Woltemade, però ad oggi rimarrei, detto che io lo terrei come mascotte della Juve perché lo adoro Woltemade, però non mi sembra proprio l'attaccante che a noi ci serve. Poi se esplode anche lui bene sono felicissimo, però io ho già dei dubbi Vincenzo, eh? Io ho già dei dubbi, cioè me l'avessero preso a luglio
6: se la ridono, hai capito? Chi? Sui 10.000 euro questi ci credevano veramente che chiudevano la curva a vita questa
11: gente. Quello di Sky, no lui è quello di Mediaset,
6: è quello di Mediaset, hai capito? Vabbè poverini, vai continua il concetto.
11: Si espongono loro però, vedi?
6: Ah, certo che si espongono.
11: Anche se lavorano a Mediaset.
6: Se la ridono.
11: A parte che lui è quello che ha fatto le magliette di Dybala.
6: Sì, bravo. Se la ridono.
11: Se la ridono,
6: capito?
11: Certo, sì. No, quindi ritorno al ragionamento. Sai, sarebbe una scelta difficile. L'anno prossimo, ora, noi siamo appena all'alba della stagione, poi prepara due vocali, Fede. È chiaro che però ti dico, per quello che serve alla Juventus, e qui mi violento abbastanza, io vedo oggi più eventualmente futuribile un David rigenerato che non Woltemade, perché almeno David qualche gol. Poi sono Frank e Ciccio, l'open up, per l'amore di Dio. Salutiamo Fabrizio che ieri era insieme
6: grande
11: a Quintiliano. Noi abbiamo delle immagini, ho rivisto ieri. Fabrizio è 1,90 e Quintiliano insomma, non è proprio il massimo.
6: L'articolo il.
11: Però la cosa bella che mi ha raccontato a cena ieri Fabrizio, ti fai schifo comunque a non venire,
6: sei un
11: pelato. Gli diceva Fabrizio, cercava di abbassarsi un po', no? Per e Quintiliano dice: ma perché ti abbassi? Stai più su, non ti ingobbire.
6: Ma perché la statura,
11: e comunque no, io li vedevo da di là. C'hai la foto, Fede? C'hai la foto, faccio
6: vedere. Mostriamola sta foto.
11: Fabrizio è 1,90. È un volte male. Però appunto in attesa della
6: ecco la foto.
11: E vedi che Fabrizio cercava di
6: abbassarsi.
11: Però guarda la fierezza di Quintiliano.
6: Sì, testa alta.
11: Guarda la fierezza di Quintiliano.
6: Testa alta, guarda. Come a dire, io non sono inferiore a nessuno.
11: Io sono più alto.
6: Io sono più. In fondo, la statura di un uomo si misura non in centimetri.
11: E questo è il grande carattere di Quintiliano.
6: Assolutamente.
11: Questo è il grande carattere.
6: Assolutamente.
11: A testa alta così. Dice: quanto sono io? 1,55.
6: 1,30. Ma chi se ne frega.
11: Mai a testa alta. Grazie.
6: Bagnato 1,20.
11: Bagnato 1,20. Quindi io penso, Vincenzo, che come caratteristiche, se quello si dovesse riprendere, ti serve più il David che un volte male. Poi, come scrive Johnny, che è appena arrivato da Abruzzo, a proposito di Quintiliano, dice: volte male, secondo me diventerà un crack. Poi voglio vedere cosa direte in futuro. Ma io, Johnny, sono il primo.
6: Magari, ragazzi.
11: Io sono il primo, guarda, ti ripeto, soltanto per la simpatia che mi fa.
6: Voglio bene già.
11: Li voglio bene, li voglio veramente bene. Mi sembra di dire oggi che non è proprio l'attaccante che ci serve, ma se fa bene, ma io lo riscatto domani mattina, anche perché è un attaccante atipico, con delle caratteristiche veramente atipiche. Speriamo. Sentiamo qualcuno?
6: Se vuoi. Ma tu non volevi lanciare un appello?
11: Sì, ora. A 55. Ma no, non è un appello. Voglio chiedere ad un ascoltatore una cosa, visto che mi hanno girato una cosa. No, aspetta, perché non interessa più la cosa di David, ma ti ripeto, in grande amicizia, e anzi, lo inviterò a intervenire anche telefonicamente, cosa che non facciamo mai, ma ci tengo. Prego.
6: Poi ci dicono che solo se ci insultano.
11: No, non c'è nessun insulto. Assolutamente. Vai.
12: Ciao ragazzi, Alex da Dublino. Allora,
11: ciao,
12: sulla questione degli ultras, no? Questa mattina Paolino ha letto un comunicato che ha fatto la moglie di Ciria, dicendo il suo disappunto sui tifosi della Juve, eccetera, eccetera, che era contraria e via. Però poi continua dicendo che comunque i drammi che hanno subito loro, e ha fatto praticamente un discorso che sì, ok, hanno fatto questo, però loro hanno fatto cose, hanno subito cose ben peggiori, tipo a Firenze che c'era scritto "Scire a bruciare l'inferno", e che non ha avuto tutta questa grande visione dei media, no? E oggi su Maracanà Marco ha letto un pezzo del comunicato, ma non tutto, e questo mi ha un po'... non mi è piaciuta tanto questa cosa, non so se gli è arrivato il comunicato intero, però quello che ha letto non era tutto il comunicato, e questo mi ha dato un po' fastidio, onestamente. Io penso di Marco che sia un grandissimo giornalista, mi piace il suo programma, però questa è una cosa che non mi è piaciuta. Ho mandato anche un messaggio, ma non so se l'ha visto. Ciao.
6: Ciao Alex.
11: Io Marco, secondo ce l'abbiamo me, di qua, se lo possiamo eventualmente, allora, anche chiedere.
6: Sì, ti posso dire 9 su 10, magari non l'ha letto tutto, non perché l'aveva letto, perché magari Antonio se l'era preparato avendolo letto e ha voluto evidenziare tutti gli aspetti importanti. Marco, non per fare l'avvocato di Marco, probabilmente gli è stato girato, ha letto, non l'ha letto tutto, a un certo punto si è fermato non sapendo quello che magari c'era dopo, quindi non ci vedrei una dietrologia, ecco tutto qua.
11: Poi, guarda, rispetto a questo io sono andato a vedere un reel di Claudio. No, una cosa di Claudio che, beh, sai che Claudio
6: Claudione.
11: Claudione è un pozzo, è un archivio.
6: Claudione
11: totale.
6: È una macchina.
11: Mi sembra con Mirko.
6: Il metro Nicolino.
11: Dove Claudio, rispetto a quella roba lì, è andato a ripescare il giorno dopo dei giornali e c'era un trafiletto sulle scritte. Trafiletto.
6: Ok, perfetto. Lì va in archivio, ti ricordi la data? Era il 2018, se non ricordo male.
11: Capisci? Questo ringrazio Claudione perché Io sta cosa non avevo fatto ricerca, invece Claudio, che è uno che prima di una sì, cosa sì, sì. Si va a scartabellare veramente
6: le cose
11: tutto.
6: Si fanno per bene.
11: Lui è ritornato indietro, c'era un trafiletto liquidato come quattro imbecilli che hanno fatto la
6: ma
11: cosa.
6: Ma quello che ti ho scritto io ieri, ti ho detto io ieri, viene archiviato oramai come quattro imbecilli.
11: E infatti
6: un imbecille, tre imbecilli.
11: La moglie di Gaetano su questo è stata netta. A me è sembrato di vedere nelle parole di Mariella tutto, ma non per citarci, ci mancherebbe altro, quello che abbiamo detto noi, cioè si condanna il gesto,
6: certo,
11: però poi c'è sempre

0: Bassano, il quale in un messaggio diceva, credo scritto Antonio, quindi poteva anche scriverlo a me nella nostra fascia direttamente, si lamentava del fatto che la redazione, e la redazione, siccome eravamo in tre in diretta, la redazione era o Alessandro Santarelli, o Quintiliano Giampietro, o Marco Sanfelici, i tre che sono presenti in studio, che hanno nome e cognome, come Alfi da Bassano, noi siamo Alessandro Santarelli, Vincenzo, Quintiliano Giampietro e Marco Sanfelici. E lui invitava il direttore Paolino, anzi gli tirava quasi le orecchie, perché non era intervenuto in diretta, peraltro era in diretta, per censurare tutto sommato quello che stavamo dicendo io e Quintiliano Giampietro. Mi è stato girato dalla redazione, quella effettivamente redazione. Io onestamente, Alfi, se sei all'ascolto o se qualcuno lo conosce, io avrei piacere di confrontarmi con lui. Primo, perché io ricordo esattamente quello che ho detto domenica sera, che non è per niente diverso da quello che ho detto il lunedì e da quello che ho scritto su radio, su tutto, su Bianconera News, con una leggera differenza, caro Alfi, che quando sei qui in diretta, e la cosa era successo anche in quella drammatica serata in cui un tifoso della Juventus venne colpito da un lacrimogeno, e a noi ci aveva detto all'inizio che addirittura era morto, perché questo stava accadendo, è chiaro che quando tu sei in diretta non sai bene come sono andate le cose, perché siamo qua, uno ti racconta una cosa, uno ti racconta un'altra, devi gestire la partita. La diretta è chiaro che sei a mente calda, non fredda. Ma quello, caro Alfi, che abbiamo detto io, quindi non la redazione, Santarelli, Quintiliano e Marco Sanfelici, me lo ricordo bene. E onestamente, invocare l'intervento del direttore per censurare cosa e chi? Allora, siccome hai avuto il merito, e di questo ti ringrazio, di intervenire e di chiedere, io vorrei confrontarmi con te, detto che, e è l'ultima volta, questo lo dico proprio urbi e torbi, Colpo di Tacco non è una trasmissione di Santarelli. Anzi, se interviene il direttore e dice: Santarelli, sai che c'è? Colpo di Tacco non lo fai più perché Alfi da Bassano ha detto che devi essere censurato. Santarelli la domenica se va a vedere la Libertas e guarda, mi dispiace, ma non mi fanno un torto di un soldo di torto, perché io me ne vado a vedere la Libertas tutte le domeniche, ho l'abbonamento. Però una cosa vorrei capire, ma lo dico veramente di cuore, e spero che l'amico Alfi da Bassano ci sia e che intervenga, se ci segua, e ti chiamiamo subito, oggi, domani e dopodomani. Vorrei capire su cosa devo essere censurato, a parte che già la parola censura non mi piace, però vorrei capire se ero io, perché magari era Quintiliano e magari era Marco Sanfelici. Però lo vorrei capire, perché se ho sbagliato io chiedo scusa ad Alfi da Bassano. Però Alfi da Bassano mi deve spiegare cosa, come, dove e perché. Poi ripeto, Alessandro Santarelli di Colpo di Tacco ne può anche far meno. Questo sia chiaro.
1: Vogliamo chiedere altro ai nostri amici?
0: No, io spero che questo amico si faccia vivo. Perché poi sai, mandare il messaggio anche al direttore.
1: Sì, vabbè, figurati.
0: Cioè, mandava a me.
1: Esatto.
0: Mandava a me.
1: Oh, sia chiara una cosa, Alessandro sta dicendo questo perché si è riletto quel messaggio, non perché Antonio l'ha chiamato.
0: No, no, non mi ha chiamato Antonio. Mi è stato girato dalla, come la chiama Alfi da Bassano, redazione. Esatto. Mi è stato girato e io sono rimasto sinceramente. Oh, ma poi ti ripeto, mi può chiamare l'editore, mi può chiamare Antonio, ci mancherebbe altro, hanno ragione, se sbaglio mi devono chiamare. E ripeto, io lo faccio il passo di lato sul Colpo di Tacco, vado a vedere la Libertas tutte domeniche, non c'è problema, anche perché Colpo di Tacco è tosta, ragazzi, è io vi inviterei a fare Colpo di Tacco con me una volta, tutti quelli, e Vincenzo lo sa, sì, tutti sì, quelli che l'hanno fatta la prima volta, oh cazzo, così, 4 ore diretta a gestire, messaggi,
1: collegamenti
0: e tutto,
1: pancia
0: perché
1: comunque
0: testa,
1: siamo tifosi,
0: cosa ti sfugge, Però io poi mi sono andato anche a risentire, abbiamo condannato la cosa. Poi certo volevamo capirla, perché noi eravamo né allo stadio e qui arrivava a me

0: Hanno fischiato, non è vero nulla. Poi abbiamo cominciato a capire la cosa quando i tifosi che uscivano dallo stadio dicevano: guardate, noi eravamo allo stadio, sì, ci siamo girati, ma non si è fischiato nessuno, non si è insultato nessuno. E quindi questo, ripeto, se questo amico è presente, se lo conoscete, io lo vorrei fare intervenire qua, perché il confronto oggi, ho sentito una cosa che ha detto Paolo Rossi, poi andiamo in pausa, straordinaria, che forse molti non hanno ancora capito di questa radio. Mm. Qui non c'è un pensiero unico, né sulla lettura delle partite, né sulla capacità o meno degli allenatori, né su tutto il resto. Ma la forza di questa radio, come ha detto oggi Paolo, l'ho battuto le mani da qui, è che io magari posso essere in disaccordo con Franco Leonetti, tanto ha tirato un ballo prima,
1: Francuzzo.
0: Con Francuzzo o con Quintiliano. Ma io lo ascolto quello che dice, perché magari ho da imparare da lui. E questa è una cosa meravigliosa, è quello che abbiamo fatto in questi due giorni tosti, dove io posso avere un'opinione diversa da Paolo, Paolo da me, Antonio da me e io da lui. Però lo facciamo sempre uno, con la massima professionalità. Poi magari qualcosa può anche sbagliare,
1: ma certo,
0: Vincenzo.
1: Ma certo.
0: Due, con la massima buona fede. Tre, con il rispetto verso tutto e tutti. Questo sia chiaro, e il pensiero unico, almeno dentro questa radio, non esiste.
1: No. Stop, ritorniamo magari con il nostro amico che se vuole.
0: Ma magari io, guarda, se sono felicissimo, perché il confronto è l'anima, certo, di questa radio.
1: A tra poco.
2: Due colori, due voci. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Allora, intanto, venendo ad altri, sì, altre questioni,
0: sì,
1: per
0: sempre
1: dire,
0: l'attesa dell'amico,
1: sempre
0: l'attesa
1: dell'amica,
0: mi pare
1: l'amico,
0: che c'è. Oh, se è l'amica è meglio,
1: figurati.
0: Ce l'abbiamo amiche, Marangio.
1: Figurati. Sempre per tornare ad altre questioni, gli infortuni in casa Juventus sono tantissimi, eccetera, però anche qualcun altro ha sbagliato altrove, perché contro la Fiorentina Allegri manda in campo Anghissà, che ancora non era guarito, invece di mandare Vergara, e si rompe Anghissà. Infortunio, lesione anche per muscolare per Anghissà, poi ci sono due settimane di sosta, sostanzialmente tre, va, quindi il giocatore sicuramente recupererà, però anche lì tu dici: chi se ne frega di casa Napoli? No, perché
0: no,
1: noi dobbiamo guardare.
0: Ci interessa, Vincenzo, è come se
1: noi
0: ci
1: dobbiamo
0: interessa.
1: Guardare. Allora, intanto il Frosinone ha fatto una grande cosa, perché più punti si tolgono alle rivali della zona Champions, più ne recupera la Juventus. E già, per esempio, la sconfitta contro il Sassuolo noi l'abbiamo recuperata col Como.
0: Sì, col Como. E infatti siamo a pari punti.
1: E quella l'abbiamo recuperata. Due punticini a Inter e Roma li abbiamo comunque recuperati, perché
0: sì,
1: loro hanno pareggiato. Tutto
0: diretto,
1: sommato,
0: certo,
1: quel pareggio a noi è stato perfetto per noi,
0: e
1: perché
0: ci sarà
1: la vittoria.
0: Como Roma quando
1: e ci sarà Como Roma, eccetera. Tu dici: Marangio sta aprendo le iscrizioni al team Marangio? No, non le apro ancora. Sognare è sempre bello, però visto che l'affollamento per i quattro posti è alto, è molto alto, e tutto sommato io continuo a pensare che Inter, Roma e Como si giocano le prime tre posizioni, più punti si recuperano in questa fase a tutti e tre, e meglio è, soprattutto quando ne hai persi già tre col Sassuolo.
0: Sì, ma infatti hai detto una cosa sacrosanta: noi dobbiamo guardare gli altri, perché quest'anno siamo un gruppone di potenziali pretendenti ad un posto, perché io continuo a pensare che tre siano assegnati, e continuo a metterci anche il Como. Mi ha detto Matteo, che era allo stadio, che comunque il Como ha fatto una grande partita e che il Frosinone ha fatto una ancora superiore. E come noi siamo scivolati a Reggio Emilia, può essere che loro sono scivolati a Frosinone. Però io intanto dal Frosinone, guarda, lo stavo per dire, un amico ha scritto Palmisani Gobbo vero. Ecco, io intanto dal Frosinone oggi però
1: andrei a prendere Palmisani.
0: Comincerei a telefonare e dire: senti un po', ma Dream, quant'è? Perché ora se valeva, loro l'hanno rinnovato, l'hanno preso a 7 milioni mi pare. Ora saremo già a 20, 25.
1: Sì, sì, sì.
0: Con un'asta che si aprirà. Quindi io già li andrei, perché Palmisani veramente mi sembra un po' chiaro, altro che Di Gregorio.
1: Meritava anche la convocazione in nazionale,
0: a voglia, a voglia. Però questo è un campionato che secondo me ci riserverà delle sorprese, Vincenzo.
1: Lo penso anche io.
0: Ci riserverà delle sorprese.
1: Beh, guarda la Lazio,
0: che è una sorpresa clamorosa,
1: sì.
0: E che noi affronteremo fra due domeniche.
1: Esatto.
0: E ci dispiace per quelli che volevano la curva chiusa con la curva aperta.
1: Con la curva aperta, che ovviamente facevano la guerra per avere la curva chiusa.
0: Sì.
1: Ma sai, ci sono, noi purtroppo affronteremo le due squadre più in forma insieme al Frosinone, l'abbiamo già affrontato.
0: Cagliari e Lazio.
1: Affronteremo Cagliari e Lazio, che sono due tra le squadre più in forma del campionato. Meglio dopo la pausa.
0: Questo sicuramente, perché
1: noi recuperiamo qualcosa e qualcuno probabilmente, quindi magari oltre a Cambiaso, che insomma per me ha sempre un posto nelle retrovie, però potresti recuperare, ci dà una chance in più. Recuperiamo, spero, Boga, che comunque un'opzione in più potrebbe essere. Vediamo se lo si può recuperare, sarebbe già qualcosa. Vediamo Ekator se si riesce a recuperare, e soprattutto quale sarà il destino di questo giocatore con la maglia della Juventus. Recuperiamo energie dopo aver chiuso in modo perfetto, e questo è importante. Chi correva tanto, secondo me la sosta non è che la gradisce tanto.
0: Bravo,
1: perché è un po' come far ricominciare il campionato.
0: Sì.
1: Allora devi riattaccare la spina mentale, perché non segui più l'onda, l'onda si è abbassata, devi ricavalcare l'onda come i surfisti. Quindi tra Cagliari e Lazio devono rimettersi sulla cima dell'onda e ricavalcarla. Ci riusciranno? Ci auguriamo di no. È una possibilità, però ecco, preferisco affrontarle con tre settimane di sosta
0: anch'io,
1: che non subito.
0: Anche perché intanto Tony, grazie, sei Tony, Roberto, grazie dei messaggi che stai scrivendo. Grazie a tutti di cuore, come sempre vi faccio il cuoricino. Guarda, Tony, Roberto,
1: cuoricino,
0: tutti, il cuoricino è per voi. Leggevo, Vincenzo, un approfondimento interessante su come le squadre affrontano queste tre settimane. Per esempio, l'Inter, si dice Inter?
1: Mi pare di
0: scusate
1: sì.
0: Se l'ho detto,
1: non vi offendete, non vi offendete, chiamata, scusate, così.
0: Non vi offendete. Ha deciso di fare una settimana di pausa totale. La Roma no, si allena. Malen è però infortunato, visto te, Malen
1: infortunato.
0: Infortunato.
1: Capita.
0: Quindi la Juve si allena. Sono scelte delicate, perché una settimana, secondo me, di stop, allora, da un lato ti dà la possibilità di ricaricare ulteriormente le batterie fisiche, perché non dimentichiamoci che molti hanno fatto il mondiale, però un minimo la tensione l'allenti.
1: Certo che l'allenti.
0: Poi c'è l'altro ragionamento, ti alleni sì, ma con quanti giocatori? Perché vedevo, per esempio, non lo sapevo, il Frosinone, c'ha 9 giocatori stati in nazionale, tra under 21 nazionali. Cioè è veramente difficile. Però concordo sul fatto che affrontare in successione due delle squadre più in forma di questo campionato
1: dopo la sosta è meglio.
0: È meglio. Sentiamo qualche vocale, Rossi, dai, poi cerca anche quello dell'amico Enrico.
1: Dice, mannaggia un secondo Rossi, primo, un secondo
0: mannaggia Rossi, mi vuoi passare il messaggio vocale, che sono 3 mesi che ci provo. Dai, ti passa Enrico. Vai, Fede, ecco.
3: Ciao Vincenzo, ciao Alessandro, Enrico di Arona. Io sono andato a risentirmi il colpo di tacco, non mi sembra proprio che Ale abbia detto qualcosa così grave da essere censurato, perché allora ce ne sarebbero di trasmissioni sia radio sia TV che andrebbero censurate. Faccio solo un esempio, dalle 2 alle 4 c'è un famoso programma su Radio 105 che dicono un sacco di parolacce in volgarità, però a me piace perché mi diverto e quindi lo ascolto.
0: No, vabbè, no.
3: Se non ti piace sentire Radio Bianconera nell'euforia di colpo di tacco, che non è per niente facile essere in diretta, perché un conto è essere a casa in poltrona, un conto è essere lì a gestire tutte le varie informazioni che arrivano, i messaggi, la partita, eccetera eccetera.
0: Quindi... No, ti ringrazio Enrico, ma ripeto, siccome poi io mi sono anche risentito per dire, oh, magari ho detto qualcosa, boh, non ho detto niente, ma il punto è proprio quello. E Vincenzo lo sa, io credo che la trasmissione più difficile col Pitocchio sarà quella del derby, quel derby di Torino-Juventus, quando realmente ci scriveva, ti ricordi? Anche sì, grazie al lavoro, sì, perché sì, poi colpo di tacco, io devo ringraziare sempre Vincenzo, devo, no no Vincenzo, le informazioni che tu mi dai dalla famosa redazione, noi non abbiamo audio, non sappiamo, abbiamo Antonio che poveraccio è tra la partita, tra mille cose, e quindi se non ci foste voi come redazione, la famosa redazione, io non avrei
1: con tutti i cambi di modulo che ha fatto Spalletti contro l'Atalanta, va, poi giustamente uno non può sentire quello che veniva raccontato, per esempio come quando dopo il gol fatto Spalletti si è chiamato Nico e ha detto adesso passiamo 4-4-2, capisci? A bassa di sotto Colomani. È una trasmissione complicatissima perché devi tenere d'occhio a mille cose,
0: mille cose.
1: Gestire anche lo
0: la pancia, certo,
1: quando
0: certo,
1: parte certo, il tappo, certo. E questo lo dico per quando la facciamo insieme a Alessandro, quando parte il tappo e magari la partita è sentita, io e Ale siamo devastati,
0: sì, certo,
1: entriamo
0: certo
1: in clima tifosi, un secondo dopo quando ci danno la linea dobbiamo rientrare seri e controllare qualunque cosa, e quindi diventa complicato. È chiaro che poi ti può sfuggire qualcosa, ti possono saltare i nervi perché comunque siamo esseri umani.
0: Ma
1: e
0: guarda,
1: tifosi,
0: io mi ricordo allora, su questo ne ero sicuro, mi ricordo la volta che con l'amico Roberto da Udine, che poi Roberto mi sembra che è quello che ce l'ha un po' con Cambiaso, è fantastico Roberto, che è lì veramente perché ti può saltare. Noi battemmo 1-0 a Lazio quando chiusi 10 minuti prima, ti ricordi? Una partita tesissima e tutto, e Roberto dice l'intervento, sì, ma tanto noi arriviamo decimi, e lì mi cavi, ma Roberto, almeno godiamoci la vittoria, però ho capito, è una volta su 500 260 puntate, e no, ma Roberto aveva ragione, Roberto aveva ragione, però è quello. Allora, poi Roberto interviene sempre, è straordinario, però insomma questo, no, invece su Ekator, su Ekator e Bogà, anch'io credo, come scrivono alcuni amici, rientreranno dopo la sosta di novembre, lo sai?
1: Sì, diciamo che chiaramente l'auspicio è che possano bruciare i tempi, è più plausibile. Ecco, su Ekator c'era la possibilità che magari in questa pausa potesse bruciare i tempi, su Boca è un po' più difficile perché l'assenza è di 4 settimane.
0: Sì, io ti dico la verità Vincenzo, dovessi, ma non lo faranno, ma dovessi scegliere tra il recupero di uno dei due, andrei su Ekator. Per me la Juve in questo momento ha un dannato
1: ma poi
0: bisogno
1: di Ekator. Sono anche curioso di vederlo perché non l'abbiamo praticamente mai visto.
0: Anch'io.
1: Con noi.
0: Anch'io.
1: Eppure uno che attacca alla profondità, magari ti trovi il famoso attaccante in casa che non sarebbe assolutamente male. Ecco, questo è l'altro aspetto di cui dobbiamo parlare e approfondire. Recuperare punti sulle rivali. Qualcuno dice l'Inter non scivola, ma tanto sì, all'Inter devi puntare, ma loro sono talmente più strutturati che fai fatica. Però hanno una defiance che è il portiere. Loro prendono gol. Loro
0: e
1: prendono
0: non capisco
1: gol.
0: Perché non mette in prove.
1: Si è fissato. Loro prendono gol. Finché li prendono, noi siamo contenti. Ma finché poi li segnano, diventa difficile recuperarli. Guardando a noi, recuperiamo più punti possibili. Perché poi arriverà una fase cruciale del campionato, sì, in cui noi recuperiamo, sì, Ildiz, Ekator, probabilmente Turam, sì, a un certo punto, Locatelli.
0: Beh,
1: non credo.
0: Turam e Vincenzo a gennaio andiamo.
1: Sì, però sarà una fase cruciale, cioè nel senso comincia il girone di ritorno, se noi siamo agganciati a quel treno lì possiamo contare su giocatori che hanno anche una grande voglia di rivalsa.
0: Diciamo che tu fai a gennaio un mercato.
1: Sì,
0: con i recuperi,
1: sì, fai un gennaio un mercato con i recuperi, con giocatori che però già conoscono la tua realtà, già conosciamo il loro rendimento e avranno il fuoco dentro, e magari chi sta dando il fuoco ora come Nico, che secondo me è diventato il leader tecnico di questa squadra, può appoggiarsi anche ad altri leader, e quello può essere una svolta della stagione della Juventus. Nella sfortuna trovare l'opportunità, come dico sempre, la sfortuna di partire monchi con i tanti infortuni, l'opportunità di tenere botta, fare punti e arrivare quasi tra le prime posizioni, con la possibilità poi di poterci giocare anche le nostre carte.
0: Sì. Carl da Malta, tanto ti abbraccio. Io non solo sono d'accordo con te, ma io lì andrei su un regolamento strutturato, mi spiego. Lui dice i cartonati prescritti alla Roma la pausa la passano con i finti infortunati. Allora, noi Carl, è chiaro che non possiamo sapere, in effetti Malen l'ho visto che c'era un problema al ginocchio, ma ha finito regolarmente la partita. Allora sai qual è la situazione? Secondo me, se sei infortunato e salti la nazionale, benissimo, tu il turno di campionato successivo non lo giochi. Semplice, semplice. Perché magari è infortunato davvero, bene, ma se dice sai che c'è un dolore al mignolo, tanto la National League che non gliene frega un cavolo a nessuno, rimango a curarmi. Poi è normale che devi andare e, cioè, qui non voglio dire che non siano infortunati lui e Di Marco, però magari io sono pronto a scommettere il caricabatterie che se domenica si giocava Roma, appunto Como Roma, male ne era in campo. E come era in campo?
1: Ma sì, sicura, però credo che sia una cosa ovviamente che è una pura fantasia, non si può fare. Certo, ora hanno messo per esempio il regolamento appunto che se un giocatore prende le cure in campo deve stare fuori un minuto. Quindi ti puoi inventare qualcosina, perché oggettivamente è una pratica comune ma scorretta quella che viene adottata in questi casi. Abbastanza letta anche. Ora per esempio il Real Madrid, che affronterà la Roma in Champions al rientro dopo la sosta, farà meno di Valverde che si è infortunato. Quindi gli infortuni contano nei momenti della stagione. Toglimi Valverde, mi togli tanto. Toglimi Malen, mi togli tanto. Se io comincio anche a raccontare finti infortuni per far allenare i giocatori, e io qua ci vedo sempre comunque l'impronta anche dell'allenatore di turno, che Gasperini è uno che queste cose le fa proprio show, no, non me lo togliete, fallo tornare, digli che si è fatto male, perché lui non si ha mai, si ferma, perché loro stanno giocando anche su questa scia. Malen, Dybala, Coné si è incatenato letteralmente a Trigoria e non l'ha fatto vendere Gasperini, ha avuto ragione. Dybala si è fermato un momento, ma non segna, però fa assist uno più bello dell'altro, che Paolino. Malen segna come un dannato, e quindi lui dice: se io perdo uno di queste,
0: bravissimo,
1: di questi fattori, l'equazione non mi funziona più.
0: Bravissimo. E quindi prego Rossi.
1: Ti ringrazio.
4: Ciao ragazzi, Paolo di Treviso. Ma secondo me, se c'era Como lì o giunto lì, ci davano ben di peggio. Ma avete visto cosa vuol dire avere Carnevali, uno come Carnevali a capo della Juve? Siamo tranquilli. Ciao ragazzi.
1: Anche questo è un ragionamento che ci sta.
0: Sì.
1: Perché?
0: Sì, va bene, certo.
1: Perché quando noi vi abbiamo detto Carnevali politicamente è importante, a Como lì manco lo stavano a sentire, che dicevano chi è questo, che vuole? Mi ha scocciato. Carnevali magari, così come noi chiediamo alla Juventus di farsi sentire, non è detto che la Juventus si faccia sentire pubblicamente per il piacere nostro o dei tifosi, perché poi una posizione pubblica della Juventus, al di là di prendere le distanze da determinate cose, la può rendere soggetta ulteriormente a critica. Guarda come sono cambiate, adesso chiedono questo. A livello politico però magari la telefonatina, la cosa, guardate, questa società ha già pagato per una cosa che io sapevo che si poteva fare, tant'è che andavo in televisione a dire che facevo le plusvalenze con la Roma, hanno pagato. Io monitoro sta roba qua, quindi la multa ci sta, ce la prendiamo, ci siamo scusati, questo deve rappresentare un fattore nella multa che ci darete e basta. Quindi sicuramente io credo anche all'importanza di avere una figura come Carnevali.
0: Credo anch'io.
1: È un po' una coperta.
0: Credo anch'io, Vincenzo. Siamo rappresentati, cosa che non eravamo né da Giuntoli,
1: no.
0: Tra l'altro ho visto uno striscione fuori da Zingonia di contestazione al mercato, fondamentalmente a Percassi e anche in parte a Sarri per questo inizio negativo dell'Atalanta,
1: le sconfitte di seguito.
0: Io devo dire che mi dispiace, se no sono politicamente non corretto. Devo dire che mi dispiace.
1: No. Qua puoi esprimere il tuo parere.
0: A me non mi dispiace.
1: Possiamo ancora esprimere i nostri pareri.
0: Non mi dispiace. Francesco dice: mi puoi dire chi sono i giocatori della Juve che sono stati convocati nelle varie nazionali? Allora vado a memoria, magari li recuperi.
1: Sì, sì, sì.
0: Allora, Vicario, che è l'unico della nazione italiana. Sì, tra l'altro, Carla aggiunge pure Cristante, ha fatto lo stesso giochino. So, anche Cristante è tornato. Dunque, Vicario, Kalulu, Selic. Sono 11 se non vado errato. Kalulu.
1: Sono 11, sì.
0: Selic, Vicario. Poi c'è Ale Begovic, che è andato con la Serbia.
1: Selic, l'abbiamo detto, con Cesao, Nico Gonzalez, Kalulu, con Miners, Lukumi, Luiz, Sar, Vicario, Voltemade, Jegrova. ripetiamo: Alajbegović, Selic, Conceição, Gonzales, Kalulu, Combiners, Lukumi, Luiz, Sar, Vicario, Oltemade, Jegrova. Quindi anche Jegrova.
0: Tra l'altro ho letto che
1: sono 12, quindi giocatori non
0: 12, che Klopp ha convocato 44 giocatori per queste tre partite di National League e li farà ruotare in tutte e tre le partite. Anche questa è una cosa molto particolare. 44, 11, 11 e 11. Ciao Sandro e Vincenzo, ma secondo te tutti gli infortuni della Juve hanno un fattore dovuto al preparatore atletico? No, o un caso di sfortuna? Preparatore atletico non direi.
1: Allora, molti sono traumatici. Allora, intanto
0: molti sono traumatici.
1: Sono traumatici, perché parola di Yıldız è traumatico, frattura del piede. Quello, il crociato di Grabara, purtroppo o era una lesione che già aveva, ma
0: io avevo un po'
1: l'avrebbero poi, però insomma è una cosa che ovviamente ha giocato una partita, si è allenato e si è fatto male. Di Turam se lo trascinava dietro da tempo e poi si è deciso di fare l'operazione, altrimenti non si riprendeva più. Boga è un risentimento sicuramente muscolare, qua ci può stare. Ekator muscolare ci può stare, perché ha cambiato tipologia di allenamento, ha cambiato i tipi di carico rispetto però a dove allenava.
0: Ekator non si legge in piedi,
1: Ho capito. Poi aiutami, il dito rotto di Combiners,
0: sì, dice, è già risolto, già risolto,
1: però è un dito rotto, eccetera. Chi altro dei tanti? Cabal muscolare sicuramente, Cambiaso.
0: Abbiamo anche Cabal ancora.
1: Cambiaso è invece traumatico perché ha la caviglia. Insomma, sono questi qua.
0: Sì, tra l'altro anche Wesley. Ma in effetti Gennaro la Barletta, alla fine la Roma si è tenuti tutti. Perché Wesley non
1: Malen
0: è andato.
1: E Cristante.
0: Malen non è andato, Cristante non è andato.
1: Che vuoi?
0: Prego Rossi.
5: Buonasera ragazzi, Alberto da Roma.
0: Cara.
5: Allora, rimpiangere David, ma anche no, come non rimpiango David, non rimpiango Vlahovic, non rimpiango nessuno. Non sono giocatori da Juve, punto, tutto qua. Douglas Luiz ci sta provando, sta facendo bene, vediamo poi in futuro, ma al momento rimpiangere perché? Non vedo, anzi io spero che faccia tanti gol lui o Openda, chi per loro, e non voglio più vederli, non sono da giocatori da Juve, tutto qua. Un saluto Alberto.
0: Sì, Alberto, però mi devi dire una cosa, no? Ma come avete fatto voi della Virtus Roma a perdere contro Aarons Montecatini, che poi ha perso con la PL, vabbè, che hanno vinto il trofeo che non conta nulla. Alberto, io l'ho pure vista la partita. Alberto, amico mio, ti aspetto sempre qui in radio, dobbiamo parlare un attimo, perché avete fatto una partita 4 punti in un quarto, Alberto, amico mio, forza, perché quel posto lì deve essere vostro. Detto questo, nemmeno io lo rimpiango, ma l'ho detto
1: onestamente.
0: Vi posso dire la verità, poi andiamo in pausa. Io, di tutti quelli che se ne sono andati alla Juve negli anni, sì, Uisen probabilmente, ma poi mi dici che rimpiangiamo?
1: Allora, Romero, io
0: sì,
1: per in generale
0: non
1: me
0: mai nemmeno passato dalla Juve.
1: Sì. A un certo punto c'eravamo dei Miral, che però era diventato anche un mezzo problema. Poi vabbè, torniamo molto indietro nel tempo, diciamo. Poi per il resto, difensori che hanno lasciato la Juve forti.
0: Guardate, voi sapete un rimpianto mio, ma perché ero innamorato di lui? De Ligt. Per me De Ligt è
1: no,
0: un gioco...
1: Savona.
0: No, Savona no. No, lì è Fabrizio, perché Fabrizio Savona è un attacco. Che lo metteva
1: De Ligt faceva il sindaco, però De Ligt ha avuto altri problemi
0: e secondo lui ha pagato tantissimo quel passaggio a Bayern Monaco.
1: Sì,
0: tantissimo.
1: Sì, sì, perché vedi, poi nella vita le paghi le scelte. Devi saper fare le scelte giuste, o sali sul treno giusto o resti sul treno giusto.
0: E lui ha sbagliato tutto.
1: Secondo me sì.
0: Lì ha sbagliato.
1: So che tu hai il rammarico di non avere più Paul Pogba, però insomma ci dovremmo accontentare di Sar,
0: che è un ottimo giocatore secondo me.
1: Che a me piace, sta piacendo, mi sta convincendo. All'inizio chiaramente si doveva inserire, dovevi dare i tempi, col Sassuolo entrò, provò a fare qualcosa, ma insomma. Ma la personalità che ci ha messo in campo contro l'Atalanta, perché poi di fronte c'aveva Kessi, che era l'obiettivo principale della Juventus. Lui,
0: in che stato Kessi?
1: Lui lo ha devastato, cioè nel senso,
0: credo Vincenzo che Kessi poi piano
1: si,
0: piano
1: sia parecchio fuori forma, deve entrare,
0: esatto,
1: in forma, deve entrare
0: che era
1: in
0: un po' il dubbio che provavamo, cioè, prendiamolo
1: che avevamo, perché tu ti puoi allenare quante volte vuoi, mamma, però mia, se perdi la condizione come l'hai persa, puoi recuperarla, è difficile, soprattutto in Serie A. Sarra, a me quello che piace è che è un ragazzo sfrontato, sì, ha le leve lunghe, quindi anche quando vedi che sembra che ha perso la palla se la riprende con questi tentacoli,
0: sì, è
1: e poi ha la visione della verticalizzazione, ha una bella visione. Sì, un po' Momo Sissoko, un po' Zaccaria.
0: L'ho paragonato anche a Matuidi. Allora, secondo me Matuidi,
1: no,
0: ragazzi,
1: era una mezzala di movimento, di inserimento.
0: Poi è stato di quei giocatori tanto, ma noi li avevamo campioni, sì, sottovaluta Matuidi. Ragazzi, Matuidi era un fenomeno.
1: Poi era molto dinamico Matuidi, mentre lui non è che non è dinamico, ha un'altra andatura, un altro passo, più tentacolare, più con le dovute differenze, un po' il Vieira, no? Quello là che con le dovute differenze, quello là che ci mette la fisicità del centrocampo.
0: Anche Vieira, eh?
1: Lasciamo stare.
0: Senti questo messaggio di Dario: febbre a 38 e stasera non si lavora, videogiochi e Marange e Santarelli in sottofondo, se è un sogno non svegliatemi. A proposito, ma prossimo raduno, allora Dario, allora, beato te che con 38 di febbre c'è la forza, distacco videogiochi e perché io con 38 di febbre sono
1: lo trovi
0: in coma.
1: Morto,
0: no, qua. No, io sono in coma. Quale ieri mi ha dato un'idea Fabrizio, e tra l'altro ha detto: se la dice a Marangio, Marangio viene su perché è tutto a scrocco. E quindi vedi, ormai ti conoscono tutti.
1: È giusto,
0: ti conoscono tutti.
1: È un'arte.
0: E mi piacerebbe fare qualcosa in Sicilia. E Fabrizio, se si muove Fabrizio, sarebbe bello farlo in Sicilia.
1: Molto,
0: in Sicilia...
1: Bello, molto bello. Molto
0: comunque
1: bello.
0: Dario, veramente, come fai con 38 a essere lucido?
1: Complimenti.
0: Io con 38 complimenti. Deliro proprio.
1: Dai, ci fermiamo che 35.
0: Sì, e comunque mi dispiace perché Alfi da Bassano non si è
1: palesato.
0: Però io lo dico, ma ripeto con affetto, tutti i giorni manderò questo appello. In tre settimane si paleserà. Ora poi lo dico anche a Quintiliano.
1: Fallo durante la partita quando recupera. Che evidentemente si guarda la partita.
0: No.
1: No.
0: Perché scriveva. Perché c'è una cosa molto simpatica, che c'ha le due zebrette. Ma...
1: Vabbè, già hai
0: Dario, mi
1: tutto.
0: Raccomando, guarisci, eh.
1: Guarisci.
0: Tachipirina, a tra poco.
2: Due colori, due voci.
6: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
7: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
8: Sei stato abituato al meglio.
9: Ad essere un vincente.
8: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
9: Radio Bianconera.
8: Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Dario, però mi devi dire se stiamo la tua tachipirina per pasticca o per supposta, perché c'è anche per supposta.
1: Ah già, perché tu c'hai l'odio delle supposte. C'è l'odio delle supposte.
0: Perché da bambino me le mettevano parecchio, sì. Vabbè, Marangio,
1: ti piaceva, eh?
0: No, non è che mi piaceva. Io ormai sono di un'altra epoca. Non sono giovane come te.
1: Sì.
0: Rossi, a te le mettevano le supposte? Qualche volta.
1: Qualche volta. Io penso forse una quando ero piccola, poi mi sono ribellata a vita proprio. Fastidioso. Va bene.
0: Che sia uno scoglio che abbiamo schivato, scrive Paolo. Paolo, non lo guarda. Io avrei fatto carte false per prenderlo, se no poi qui facciamo marcia indietro.
1: Secondo me era un giocatore che...
0: L'unica cosa è quella, cioè avevamo sempre detto bisogna vedere come sta. Non immaginavo così.
1: Io lo immaginavo, anzi lo temevo, nel senso quando quest'estate, questi sono gli esami che non devi fare tu. quando
0: questa è roba di Matteo, eh?
1: Questo è per Matteo, sì, sì, è la, chiaramente la dobbiamo rifare la tiroide. Quando facevamo i reel, queste, sai, diciamo, il giocatore serve, il giocatore serve, il giocatore serve, dicevo anche, chiaro che quando arriva la prossima cosa che diremo, bisogna aspettarlo, bisogna aspettarlo, bisogna aspettarlo, perché quando un giocatore è fermo da così tanto tempo, quando un giocatore viene da un campionato così poco allenante, lo devi aspettare, però c'ha personalità, qualità, secondo me è veramente una questione di tempo e che si crescerà. Dopodiché ti dico la verità, Sar mi sta intrigando parecchio, e l'idea di avere, di aver costruito una squadra anche molto fisica, prestante, non mi dispiace, e credo che poi alla fine possa fare la differenza, perché comunque siamo parecchio
0: Sar
1: tossi.
0: Secondo me appena e la troverà, lui non è stato convocato in nazionale, sì, vero? È stato convocato anche lui, appena ritroverà però la... La fisicità dei 90 minuti per me diventa inamovibile, certo.
1: No, ma soprattutto in Serie A, perché io capisco che magari in Premier, che sono ritmi impressionanti, centrocampisti di qualità, squadre di qualità. Poi ieri al Tottenham, il Tottenham, vedi, sì, signor De Zerbi, tra poco lo prendono a calci, ma poi ha fatto il tipo, io no, non
0: io
1: volevo,
0: se ero in Italia,
1: mi pagano profumatamente, sì, hanno speso 400 milioni, ma questi non ragionano con l'identità, l'amore,
0: no,
1: eccetera,
0: certo. È sempre colpa dell'altro,
1: sempre Zerbi, colpa degli altri. Oh, mai una volta a dire, oh, forse magari tutti questi giochini che faccio, le lattine, le, forse non è che mi faccio capire tanto, o forse ho un atteggiamento poco empatico con la squadra. Detto questo, il Tottenham è una realtà strana. Ti ricordo anche che Antonio Conte, quando è andato via, sì, sostanzialmente lo ha detto sì, questi proprio venivano, giocavano, se ne fregavano, guardi, sì, a noi non è che ci interessa di vincere come interessa a lei, noi basta che prendiamo i soldi a fine mese, giochiamo la nostra partita, che stiamo bene, siamo felici, chi se ne frega.
0: Vero.
1: E il Tottenham è una realtà molto particolare. Infatti da questo punto di vista, che
0: non... a parte hanno vinto l'Europa League,
1: sì, però sì, la vinci bene, non la vinci non si fanno il problema. Perché stiamo parlando del Tottenham? Perché Sar, magari un giocatore dice sì, viene da lì, non si è mai visto particolarmente. Questa è anche la sua occasione, secondo me.
0: Tanti hanno un'occasione, vincere.
1: Questa
0: tanti
1: è la sua,
0: bravo,
1: occasione.
0: Bravo, bravo. Ci sarebbe anche Koeman, insomma. Vabbè, tra l'altro, rispetto a De Zerbi, no? Perché poi tu mi stuzzichi. Quando poi si parla di incoerenza in generale, sì, no? Perché lo si parla per il doppio pesismo e tutto. Io ricordo la sua battaglia, il calcio del popolo. So. Lui andò allo Shakhtar. Poi purtroppo c'è stata la guerra e quant'altro. Secondo te perché andò allo Shakhtar?
1: Din din. Hanno pagato
0: per due
1: bene.
0: Motivi. Uno, perché evidentemente non era così un allenatore così tanto appetibile. Due, per i soldi, perché lo Shakhtar era uno dei club più ricchi d'Europa. Poi purtroppo. Ma chi è?
1: Sabati.
0: Ah no, perché è una cosa dietro. Ah, quello che ha detto.
1: Sì, sì.
0: Vabbè.
1: È andato per i din din.
0: Appunto. Poi si è trovato in quella situazione oggettivamente difficile. So che lui ha fatto molto, soprattutto per i brasiliani che si erano ritrovati lì con i missili sopra la testa. Quindi. Però per me è uno degli allenatori più sopravvalutati. E che ha una narrazione mediatica del suo amico,
1: sì, sì,
0: che alla fine l'ha penalizzato clamorosamente.
1: Sì, perché onestamente.
0: Vedi la differenza, perdonatemi, anche l'intelligenza calcistica. Fabregas, De Zerbi. Fabregas capisce che deve ottenere i risultati, va a Napoli, fa la difesa a 5, perché devi difendere il risultato. Lui... No, andiamo. E tanto
1: poi
0: ti
1: però la colpa è degli altri, poi però deve fare, certo, il Napoleone sulla panchina, eccetera, eccetera. Sarri è un giocatore che secondo me da quel contesto esce fuori e può alla Juventus assorbire una mentalità, se gli viene inculcata, diversa. E lui ha delle caratteristiche che lo possono in Serie A soprattutto far emergere tanto a centrocampo. Quanti giocatori hanno quella fisicità preponderante?
0: No, pochi. Guarda,
1: poi ti
0: Cosimo,
1: voglio stuzzicare.
0: Sì, ancora. Io lo sai che l'ho sempre pensato, ma non so perché. È un po' come il Torino, che è una squadra inutile in Serie A. Il Tottenham,
1: un po' come lo Schalke 04.
0: Sì, il Tottenham è la squadra più inutile d'Inghilterra. Guarda, sicuramente delle inglesi, secondo me, è veramente una delle... Perché?
1: Se
0: delle squadre di Londra.
1: Spende,
0: no? Spende, però l'Arsenal, secondo me ha un suo fascino. Poi era quello che vinceva mai, ora vinco, l'Arsenal ha il suo fascino. Il Chelsea non so perché, ma l'ho sempre pensato, se ero di Londra forse avrei fatto Chelsea, non so perché, però il Chelsea, che anche lì comunque stanno facendo i disastri, il Chelsea. Poi il Tottenham, che ti dà il Tottenham?
1: Lo stadio bello,
0: sì, hanno fatto uno stadio bello,
1: molto bello,
0: però poi boh, poi ci sono squadre ovviamente storiche, ma il Tottenham non so, non mi ha mai dato
1: questa percezione di essere una squadra dove crescere,
0: no? Cioè mi dà più identità al Wimbledon di Londra, che c'è anche Wimbledon, no? Il Queen Park Rangers rispettalo. Che ti devo dire?
1: No, però insomma, ecco, ci dicono può essere il nuovo Anguissa Sarr, un po' ci può assomigliare, diciamo che Anguissa è un po' più mezzala, un po' più bravo nell'inserimento.
0: Spero non si resta come Anguissa.
1: No, un po' più bravo nell'inserimento, però siamo lì come tipologia. Però c'è una facilità di corsa Sarr che a me impressiona. Cioè veramente vedevi la partita, te lo trovavi a destra, poi magari la palla andava da quell'altra parte, all'improvviso dice: wow, questo già sta là, stava da quell'altra parte, poi stava dietro, poi recuperava, poi verticalizzava, e sta ancora entrando nella condizione, perché ancora non c'è nella
0: l'unica
1: condizione.
0: L'unica cosa, Vincenzo, al di là di come si veste, Anguissa, che ho visto quel giorno che era lì a firmare gli autografi fuori da Castel Volturno, cioè impresentabile, torpetto, nudo, vabbè, c'è un bel fisico onestamente.
1: Diciamo anche che secondo me sono ai titoli di coda.
0: Sì,
1: cioè lo sono.
0: Uno, la cosa che c'ha più Anguissa, la fisicità, cioè proprio strutturato. Sì, poi sì. Io ho sempre avuto un debole per Anguissa, ora un po' meno.
1: Sì, perché è uscito un po' perché allora anche lui è un giocatore che quando non sta bene, quando non è in condizione, quando non c'ha voglia, fai disastri.
0: Sì,
1: fai disastri. Guarda il gol che si è mangiato con l'Inter, per fare un esempio.
0: Mamma mia.
1: Un gol devastante si è mangiato con lì. Però invece quando è nei giri, quando c'ha voglia, è uno che fa la differenza.
0: Dalla
1: Saint-Étienne, credo.
0: No, dall'Inghilterra.
1: Ah, sì, dall'Inghilterra.
0: Dall'Inghilterra, una squadra che ha retrocesso, adesso non mi ricordo, fece Giuntoli un colpo di fortuna, perché questo è un colpo di fortuna di Giuntoli. Prego.
1: Fulham.
10: Ragazzi, Fulham. Vi costruo una cosa. Una squadra di Londra. Questa buffonata della multa dei tifosi della Juve. Uno è libero anche di girarsi per i cavoli suoi e parlare con un collega dietro quando è allo stadio, è libero di fare quello che vuole, quando non parla e non insulta. Quindi questa buffonata è anche colpa della società, che come al solito pagherà la multa stando zitti, perché sono peggio di un gregge col cane pastore.
0: Però Luigi
1: non
0: allora,
1: è la stessa cosa.
10: Parlo della società.
0: Allora Luigi, io capisco, Luigi, sai, se si girano in 2000 per parlare, allora in fior di
1: Fioretto, in punta di Fioretto,
0: pure di Fioretto, io mi giro a parlare con Rossi, però si gira
1: se
0: tutti
1: nello stesso momento si girano tutti contemporaneamente, intonano canti, capisci dai che poi non ci si può prendere in giro.
0: Sì, perse la finale con Liverpool, è vero, quando era a Pisa. Sì, 7 anni fa, me la ricordo quella finale. Sarra è molto bella le verticalizzazioni. Sì, infatti Gianni, il dato che mi aveva colpito molto domenica è che lui nel primo tempo non ha fatto mai verticalizzazioni centrali, ne ha fatte due quando è entrato Sarr. Assolutamente sì, vero.
1: Ti faccio una domanda.
0: Sì, dai, provocami. Di piacere pensare.
1: Allora no, voglio decidere come portarla, perché sennò qua subito si ritirano fuori dal cassetto contestatori vari.
0: Ancora?
1: Sì, allora contro il Sassuolo ci siamo resi conto dell'importanza comunque della figura di Locatelli.
0: Sì.
1: Se Sarr dovesse crescere, sarà difficile per Locatelli togliergli il posto.
0: Secondo me Sarr fa il titolare,
1: perché a differenza di Locatelli, oltre a poter fare il lavoro di rottura, è anche uno che verticalizza, c'ha la
0: però
1: visione.
0: Ti chiedo una cosa, Vincenzo, allora se si continua a giocare a due, Sarr-Luiz diventa la coppia, perché tanto Thuram, secondo me, io ho un'idea su Thuram verrà venduto a prescindere a fine anno, anche perché io credo che poi sotto questa gestione dell'infortunio non sia piaciuta alla società, quindi Thuram verrà ceduto. Però su questo tuo spunto dico, e perché allora, visto che a gennaio magari rientra Locatelli, perché non giocare a tre finalmente? Con Locatelli nel mezzo, Luiz e Sarr?
1: sarebbe un'ottima soluzione, secondo me. Il punto è questo, però: quando recupererà Locatelli, ci avviciniamo a una fase finale della stagione.
0: Sì, lo so, vero.
1: E buttare nella mischia un giocatore dalle sue caratteristiche, che ha perso tutta la tonicità muscolare, la preparazione, l'impatto col campo, in partite così delicate, con il fatto che c'è sempre qualcuno col mirino puntato sopra, ecco qua è tornato e ci ha fatto perdere, dico per dire, secondo me sarà un tormento nelle notti di Spalletti. Allora diciamo che che dirà, che faccio? Perché in quel momento della stagione noi ci auguriamo che si sia trovata una quadra tattica.
0: Sì, ti rispondo tecnica. Subito, Vincenzo. In quel periodo della stagione noi ci auguriamo di avere almeno due
1: Metti
0: competizioni.
1: Che tu sei arrivato in semifinale di Europa League, ok? Ti ritorna Locatelli. Devi giocare la semifinale di ritorno e la finale. Tu la finale, eventualmente, hai trovato una quadra, centrocampo a due, non a tre, eccetera, eccetera. Sarra può essere quello che a un certo punto gli toglie il posto e quindi si dice: Manuel, pazienta, poi quando è l'anno prossimo vediamo cosa
0: allora
1: fare.
0: Allora Vincenzo, ti ripeto, se continui a giocare a due, il centrocampo titolare sarà Sarra, Douglas Luiz, non ho dubbi su questo. Se nel frattempo, però hai detto una cosa perfetta come sempre, bisogna vedere anche come rientrerà Locatelli. Mettiamo che lui magari anticipa qualcosina, ce l'hai pronto per febbraio. A febbraio io credo che tu possa essere ancora in grado di cambiare qualcosa a livello di modulo tattico e avvicinarsi alla fase cruciale, magari con una copertura maggiore a centrocampo, che io continuo a pensare che centrocampo a tre serva a questa squadra. Se tu li trovi e pensa, potresti addirittura avere i tre più McKennie, che magari puoi utilizzare per voi, più una panchina formata da Thuram e con Myers. Vabbè, con Myers, tanta roba, eh?
1: Sì, tanta roba. Diciamo che se affretta il rientro fine febbraio, inizio marzo.
0: No, io spero prima. Io spero. Prima un amico ci chiedeva se secondo noi, dopo la sosta, il Diz, quella di novembre, rientrerà col gruppo.
1: Secondo me, penso di no. Però recupera con gli allenamenti
0: però,
1: individuali.
0: Però bravo, il che vuol dire che ce l'hai a dicembre.
1: Sì.
0: Locatelli
1: se è al 100% a gennaio.
0: A gennaio. Locatelli.
1: Locatelli calcola sei mesi dall'infortunio.
0: Locatelli è difficile.
1: Locatelli è difficile. Più facile che recupera prima Thuram a quel punto.
0: Io ho delle enormi dubbi sulla questione di Thuram.
1: Thuram si è operato adesso a settembre, ok? Ottobre, novembre, dicembre, gennaio. In teoria sono 4 mesi. Mettiamogli febbraio per farlo recuperare col gruppo. A febbraio torna Thuram. A fine marzo torna Locatelli. Tu in campo hai un Sarr che rende davanti con Douglas Luiz. L'abbondanza è sempre meglio, però sì, puoi
0: vedono
1: far rifiatare
0: poco campo, Vincenzo. Se sì, giochi vedono, a due vedono poco campo.
1: Vedranno poco il campo.
0: Perché i tre sono Sarr, McKennie e Luiz.
1: E attenzione, magari a gennaio potrebbe anche la Juventus decidere di fare qualcos'altro al centrocampo.
0: Ma deve uscire qualcuno.
1: Certo, se esce qualcuno, però potresti anche decidere di fare qualcos'altro. E attenzione, ne parlavamo prima, ne abbiamo parlato fino adesso. Il contratto di Anguissa scade nel 2027. Manna ha detto:
0: però,
1: se ci
0: sì,
1: mettiamo
0: bravo,
1: d'accordo bene, se no non è un problema.
0: D'accordo.
1: E non si mettono d'accordo.
0: Per
1: tu devi pensare
0: d'accordo
1: anche al futuro, cioè a come recupera, perché sono infortuni pesanti. Ora, quello di Locatelli è una membrana, quindi non ha intaccato i legamenti. Ha fatto sì che non si andasse a intaccare, però è una membrana importante. E soprattutto stai fermo per tanti mesi. Dice Locatelli, lo tengo, è il mio capitano, eccetera. Uno tra Thuram e Sarr diventa di troppo se tu dovessi puntare su Anguissa.
0: Sì.
1: E già ci stiamo proiettando la prossima stagione,
0: Dio, poi c'era anche l'idea Çalhanoğlu. Io Çalhanoğlu, per l'amor di Dio, lo devo passare anche qua dico una cosa politicamente scorretta, insomma, però lo devi passare una volta c'era il roto wash, no? Non so se c'è ancora, oppure nelle cose dove lavi le macchine, poi c'è passare Çalhanoğlu lì poi disinfette tutto. Scusatemi, dico all'amico Alfi da Bassano, scusami, magari scrive al direttore se mi censura.
1: Ma
0: mi dispiace di non averci, perché veramente voglio che intervenga in trasmissione. Ma detto questo, guarda Quintiliano, l'ho detto anche a Quintiliano.
1: Fatta bene.
0: Però su Çalhanoğlu è un giocatore completo. che fa i gol, batte le punizioni. Io però sono innamorato di Anguissa da sempre. Però deve cambiare look perché si veste male.
1: Quello si veste. È però Pogba.
0: Sì, mamma mia, ti ricordi quella volta che tornò, è andato alla Mecca?
1: Sì, sì, ci abbiamo le gif che abbiamo creato.
0: Sì, è vero.
1: Ogni tanto te la giriamo.
0: Sentiamo un vocale, vai Rossi.
1: Sì, con Miles.
11: Ciao Alessandro. Ciao Vincenzo. Ciao. Stefano da Montesperti.
0: Ciao.
11: Io vorrei porre una domanda che è un pochino al di fuori dell'ambito calcistico. E si tratta di una domanda sulla vostra professione.
0: Sì.
11: C'è una cosa che non riesco a comprendere. Come mai quando una persona esterna dal vostro ambito attacca o critica uno di voi c'è questa difesa della professione, questo consociativismo che secondo me è molto deleterio? Non riesco a capire come mai siete o portate ai vostri microfoni personaggi di testate giornalistiche che parlano costantemente male della Juve. Ho letto oggi un articolo sulla Gazzetta che secondo me è orrendo, anche fatto da un giornalista che io prima stimavo, ma veramente io non riesco a capire come si possano fare degli articoli di questo genere. E dopodiché magari invitare questi personaggi a parlare a Radio Bianconera.
0: Allora, tanto ti ringrazio per questo domanda. Messaggio. Difesa corporativistica mi sembra no. Noi prima abbiamo parlato di, visto che ce l'avete ridetto,
1: abbiamo sfondato la Rai.
0: Sì, ma anche di quella famosa radio. Ragazzi, io però la cosa che vi dico, non ascoltateli. Perché?
1: E non leggeteli.
0: E non leggeteli. Cioè, se ci danno dei pezzi, delle cose, ci chiedono l'impiccagione in pubblica piazza, uno non l'ascolta e fa la cosa migliore del mondo. Quindi
1: uno non ci lavora, uno fa ancora meglio.
0: Vabbè, ma quello, Vincenzo, ci mancherebbe, uno fa quello che gli pare. Poi io su questo non ho niente da dire, però la famosa libertà. Ora, e questo vale anche per il ragionamento prima che ho fatto sull'ottimo intervento di Paolo Rossi, ripeto che ho avuto la fortuna di sentire. Cioè, qui abbiamo la libertà, grazie all'editore e grazie al nostro Antonio. È chiaro che se uno si mette qua, si spoglia nudo, comincia a insultare tutti, ma a casa,
1: oppure magari, arriva,
0: che ne so, arrivi,
1: la letterina ti arriva.
0: Arrivi non in condizione, arrivi non sei lucido, magari perché come Marangio, insomma, fai i bagordi prima di andare in onda, giustamente una telefonatina ti arriva, no? Però noi qui abbiamo un grandissimo pregio, secondo me, no? Vincenzo, aiutami.
1: No.
0: Quello che la linea editoriale è una linea correttezza, rispetto e quant'altro, ma non ci viene detto chi dobbiamo far intervenire, chi non far intervenire e soprattutto avere un pensiero omologato, che sarebbe la cosa peggiore per la radio.
1: Poi ci aggiungo che magari molte volte uno può anche decidere di far intervenire un giornalista che magari ha scritto una cosa anche fastidiosa.
0: Esatto.
1: Anche per metterlo in difficoltà o per permettergli di chiarire un
0: facciamo
1: concetto.
0: Facciamo intervenire Luca Telese, ti ricordi?
1: Esatto. O per fargli rettificare un intervento o un qualcosa di offensivo. Quindi altro che difesa. Uno a quel punto dice ok, adesso dimmelo davanti ai tifosi della Juve.
0: Molti infatti non intervengono.
1: Molti non intervengono.
0: Molti non intervengono.
1: Parliamo anche di politici, eh?
0: Sì. Parliamo
1: anche
0: di politici.
1: Lì. Anche lì.
0: Parliamo di colleghi, alcuni esatto. Anche molto in vista sui social, esatto. Che però io con Radio Bianconera ci parlo.
1: Perché poi sanno che devono palesare tutto il loro odio, il loro fastidio a una platea che chiaramente ti dice spiegami perché, o meglio ancora, anzi peggio ancora, se tu vedi, perché su Calciopoli non chiama, perché quelli sanno che stanno in difetto,
0: certo.
1: Perché sanno che se noi gli mettiamo intercettazioni, documenti, abbiamo fatto una chiavetta che Luciano Moggi portò all'assemblea dei soci quando c'era ancora Andrea Agnelli, quindi sanno che se tu li vuoi mettere in difficoltà loro vanno in difficoltà e siccome non vogliono andare in difficoltà restano nel loro cantuccio. Allora uno prova a invitarli, intervengono, li fai rettificare, non intervengono, restano lì. Però noi, da parte nostra non c'è
0: questa difesa. Anche perché poi noi abbiamo un format un po' diverso perché ci sono delle grandissime firme e grandissimi opinionisti che intervengono da Quintiliano, da direttore, un po' in tutte le trasmissioni, no? Di Radio Bianconera, la mattina e la sera. Noi abbiamo un format anche per diversificarci che punta più all'ascoltatore. Però sappiate una cosa, che e qui non è per corporativismo, ma chiunque interviene, anche di grandi firme, si mette comunque in gioco con il pubblico Radio Bianconera, perché vi garantiamo che c'è una lista, e chiaramente mi piacerebbe poter fare nomi e cognomi, ma non li possiamo fare, perché di giornalisti, alcuni dei quali molto in vista sui social, che però vengono invitati a Bianconera. No, io però con Radio Bianconera non ci parlo. Ah, facile però fare poi e ritorno sempre a, e chiudo. No, io non sono tifoso di nessuno, parlo di Roma, di Lazio, di Juve, di Milan. Poi però sei ancora più tifoso, ok? E se c'è da attaccare, non è che attacchi sfondi. Non è che attacchi sfondi. Oppure no, io tifoso. No, io parlo di tutti, però boom, senti, non è di Radio Bianconera. No. Ah, allora non è che siamo proprio super party.
1: No, ma lo sappiamo.
0: Va bene, a domani ragazzi, a domani, adesso arriva Quintiliano.
1: Già pronto.
0: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
12: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
13: Radio Bianconera. Eroi in bianco nero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
12: Roberto Galia. Il calcio non è fatto solo di fuori classe, ma anche di calciatori altrettanto preziosi, capaci di ricoprire il ruolo di leader silenziosi e di farsi sentire anche senza urlare. È il caso di Roberto Galia, classe 1963 e protagonista di una lunga carriera in bianconero. Nato a Trapani, ma cresciuto a Como, è riuscito a sintetizzare in sé il meglio del nord e del sud. Proprio con la maglia del Como è arrivato all'esordio in Serie A contro il Napoli nel 1981. La grande occasione, chiamata Juventus, arriva nel 1988 dopo aver vestito le casacche di Sampdoria e Verona. In bianconero Galia si dimostra subito fondamentale per la sua duttilità tattica. Nato come terzino, è stato poi avanzato a centrocampo fornendo ai suoi allenatori un jolly non da poco. Non è un caso che sia stato quasi sempre una pedina fondamentale, bravo a soffrire, a capire la partita, a difendere, ad attaccare e a giocare con entrambi i piedi. Non è stato un goleador, ma i suoi 15 gol in Serie A dimostrano che quando è servito ha sempre risposto presente anche in zona d'attacco. Da ricordare il gol messo a segno contro l'Inter, ma anche quello che nel 1990 permise alla Juventus di portare a casa la Coppa Italia del 90 a San Siro contro il Milan. Senza dimenticare la rete segnata alla Fiorentina nell'andata della finale di Coppa UEFA. Una vita da mediano, da gregario, nonostante le sue 200 presenze in maglia bianconera condite da 11 gol. È un giocatore ideale, con lui si va sul sicuro, lavora con applicazione e non si fa mai trovare impreparato. Le parole del suo ex allenatore Giovanni Trapattoni. Mai una polemica quando gli è toccato fare panchina. Educazione e maturità le sue doti principali, quelle che lo hanno reso grande.
13: Eroi in bianconero. Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
12: Luciano Moggi. Tutti i giocatori che ho trattato sono sempre venuti da me. Se non ho preso qualcuno è perché non se lo meritava. Lo diceva Luciano Moggi, direttore generale e autore di alcuni dei più grandi colpi di mercato della storia bianconera. Nato a Monticciano il 10 luglio 1937, comincia la sua carriera alla fine degli anni 60, abbandonando il suo lavoro come impiegato delle Ferrovie dello Stato e la sua carriera da calciatore come stopper. Inizia come consulente della Juve, dove porta tra gli altri Franco Causio, Paolo Rossi, Claudio Gentile e Gaetano Scirea. Poi la Roma, cui regala Pruzzo il suo più grande colpo, la Lazio, il Torino, il Napoli dove porta Zola, da lui definito il suo più grande capolavoro, e Careca, e infine di nuovo la vecchia signora, dove con Giraudo e Bettega forma la famosa triade e resta dal 1994 al 2006. In bianconero lo stalliere del re, come lo definì l'avvocato Agnelli, cui Moggi fu uno dei pochi a mentire, negando fino all'ultimo istante la cessione di Vieri all'Atletico Madrid, vince praticamente tutto. 7 scudetti, una Coppa Italia, 4 Supercoppe Italia, italiane, una Champions League conquistata a Roma ai rigori contro l'Ajax, una Coppa Intercontinentale firmata Alessandro Del Piero contro il River Plate, una Supercoppa UEFA 9-2 complessivo al Paris Saint-Germain, il più ampio scarto mai registrato nelle finali delle competizioni confederali, e una Coppa Intertoto con cui la Juve diventa il primo club a vincere tutte e sei le competizioni UEFA. Tra i suoi più grandi acquisti si ricordano Edgar Davids, Zinedine Zidane, Lilian Thuram, Gianluigi Buffon, Pavel Nedved, Patrick Vieira, Fabio Cannavaro, Emerson, Zlatan Ibrahimovic, David Trezeguet e anche Giorgio Chiellini. Solo le vicende di Calciopoli lo allontana dai colori bianconeri e lo obbligano a lasciare il calcio, che continua a commentare come opinionista, riferimento costante per la profonda conoscenza mostrata nel corso della sua carriera.
13: Eroi in bianconero.

0: Buongiorno dalla redazione.
1: Sarà una settimana di diplomazia ad alta intensità, quella che si è aperta ieri al Palazzo di Vetro, la sede principale dell'ONU a New York. Dal Medio Oriente alla guerra in Ucraina, dall'intelligenza artificiale al riscaldamento climatico, fino alle pandemie e alle casse sempre più vuote delle Nazioni Unite. Questi alcuni dei temi di cui circa 130 capi di Stato e di Governo discuteranno dal podio dell'Assemblea Generale.
0: Ad aprire le danze è stato il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres. Il mondo ha bisogno di Nazioni Unite abbastanza forti da affrontare il mondo così come è, abbastanza determinata da costruire il mondo così come dovrebbe essere. Poi, dopo il discorso del presidente brasiliano Lula da Silva, è stata la volta di Donald Trump, che ha monopolizzato il podio per mezz'ora e ha invitato Putin a mettere fine alla guerra in Ucraina. Poi l'ultimatum all'Iran. O l'accordo dopo le midterm o l'anniento. Poi l'attacco a Cuba, uno stato fallito che cadrà con la delegazione dell'Havana che alle sue parole ha abbandonato l'aula.
1: E oggi sarà la volta del presidente ucraino Zelensky. Il suo obiettivo è quello di ottenere nuovi sistemi di difesa contro gli attacchi missilistici della Russia e anche assistenza energetica in vista delle rigide temperature che presto stringeranno il suo paese in una morsa. Alla vigilia del suo intervento al Palazzo di Vetro, il leader di Kiev ha avuto i suoi bilaterali più importanti, prima con Macron e poi con il padrone di casa, Trump.
0: Per la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'inaugurazione dell'anno scolastico, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha detto che la scuola deve superare i ghetti, non creare ghetti. In questa direzione va la volontà di creare classi più equilibrate. Schlein attacca, provocazione diretta alla più alta carica dello Stato. La Premier, ospite di Bruno Vespa a 5 minuti e porta a porta, ha parlato poi anche della procedura di infrazione, della legge elettorale e del bollo auto.
1: Il deficit italiano nel 2025 si è attestato al 3,1% del PIL, confermando il dato che non consente al Paese di uscire anticipatamente dalla procedura europea per il deficit eccessivo. A confermare il dato è l'Istat, che ha diffuso i risultati definitivi dei conti economici nazionali. L'Italia dovrà quindi attendere ancora. Secondo il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, l'uscita potrà avvenire nel 2027.
0: Il calcio prosegue la preparazione della nuova nazionale in vista della gara d'esordio in Nations League contro il Belgio in programma venerdì. Mancini ha colloquio con Ranieri e la voglia di vedere all'opera tutti i 34 giocatori convocati, tra cui molti giovani, per creare un mix che possa permettere al CT di intraprendere la strada giusta.
1: Per ora è tutto, a più tardi.
2: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Il cuore dei tifosi della Vecchia Signora batte su Radio Bianconera. La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della Vecchia Signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore.

0: collegati su Radio Bianconera, l'unico che conta. Io sono Fabio Zaccaria e questo è il Buongiorno RBN. Vi aggiorniamo per tutte quelle notizie che riguardano la Juventus, ma non solo. Oggi mercoledì 23 settembre ci avviciniamo sempre di più al Mancini bis, il ritorno di Mancini sulla panchina nazionale e esordio che ci sarà contro il Belgio nella giornata di venerdì per quanto riguarda gli azzurri. Partiamo però per quanto riguarda la Juve, andiamo a farlo grazie alle prime pagine sportive della giornata di oggi, come raccontavo, mercoledì 23 settembre. Parto con leggervi quelli che sono appunto i titoli, le prime pagine della giornata di oggi per quanto riguarda i quotidiani sportivi, e lo faccio con la Gazzetta dello Sport, che appunto ora andrò a leggervi nel dettaglio, perché si parla di nazionale, come giusto che sia, perché si avvicina, come raccontavo, la prima avventura, o meglio la seconda avventura di Mancini sulla panchina della nazionale, ma si parla anche di Juve, si parla anche di mercato, perché come raccontavamo negli appuntamenti precedenti, Grabara si sottoporrà quest'oggi all'intervento chirurgico di ricostruzione per il legamento crociato anteriore. La Juve si sta avvicinando sempre di più a Neto, portiere che ha già giocato tra l'altro tra le file della Juventus anni fa, parleremo anche di quello in questa edizione di oggi. Parto appunto con la Gazzetta: Juve, futuro alla porta, assalto a Palmisani in taglio alto, questo è quanto dice la Gazzetta. Pio d'Italia invece il titolo insomma principale: il 9 di Mancini, Esposito è pronto, il CT prepara il debutto di venerdì contro il Belgio, al centro dell'attacco si fa largo l'interista. E mi rivolgo subito a voi: può essere l'attaccante giusto Pio Esposito per questa nazionale? È lui il futuro per quanto riguarda l'attacco, uno degli elementi sicuramente più di prospettiva di questo gruppo, un classe 2005 che già nell'Inter ha dimostrato di poter fare bene. E magari vi chiedo anche quanto potrebbe fare bene un giocatore come lui, seppur giovane, nell'attacco della Juventus. Così colleghiamo entrambe le cose, nazionale e Juve. Si parla anche di Milan: atto da Morim, l'asse con Rabiot fa bene a Modric, questo si dice anche appunto sulla Gazzetta. E poi si racconta ovviamente tutto quello che è la preparazione per quanto riguarda la Nations League. Italia vai con Pio, quindi si parla sempre di Pio Esposito, Esposito titolare, che ne Scamacca invece devono aspettare, quindi Mancini riparte da Pio Esposito. Tra l'altro convocato c'è pure suo fratello, che molto bene sta facendo con la maglia del Sassuolo dopo un'estate abbastanza travagliata fra mercato e altri aspetti. Si dice ancora sulla Gazzetta quella che può essere altre scelte di formazione, perché il dubbio in questo caso è per quanto riguarda la scelta sulla destra. Mancini potrà ripartire con un 4-3-3, insomma il modulo che ha sempre utilizzato da quando è allenatore fondamentalmente, e c'è un dubbio per quanto riguarda l'ala destra, che se la giocano in questo momento Zaniolo e Vergara, uno dei due potrebbe appunto prendere il posto titolare. Chi invece dovrebbe debuttare, tra l'altro è comunque al centro da il centro di numerose voci di mercato, è Romano, centrocampista del Cagliari, che ha scelto l'Italia al posto che la Svizzera e potrebbe tra l'altro debuttare dal primo minuto proprio nella sfida contro il Belgio, una delle novità di questo nuovo gruppo della nazionale molto allargato, ben 34 elementi convocati, poi capiremo quanti effettivamente prenderanno parte alle partite. Chi fareste giocare voi fra Zaniolo e Vergara? Mi rivolgo sempre a voi, il numero è sempre lo stesso chiaramente per messaggiarci, insomma confrontarci fra di noi qui a Radio Bianconera, l'unica che conta: 340 54 25 324, questo è il numero per approfondire insieme tutti quelli che sono gli aggiornamenti per quanto riguarda i giornali, ma anche la Juve. La Gazzetta dà anche una probabile formazione che ora andrò a leggervi, e mi dite se può essere una formazione insomma vincente, o comunque una formazione da cui ripartire per quanto riguarda la nazionale. Come raccontavo, modulo 4-3-3 scelto da Mancini, difesa a 4, in questo momento vi leggo quelli che sono i favoriti per questo esordio in nazionale. Sulla destra Di Lorenzo, quindi terzino destro, leggermente avanti a Kayode. Tra l'altro Kayode, che ora gioca in Inghilterra con la maglia del Brentford, era passato tra l'altro fra le file del settore giovanile della Juve, si parla anche questo tra l'altro nelle notizie che abbiamo oggi da darvi. E ha raccontato proprio che il suo addio alla Juventus per passare gli altri club ha favorito quella che è stata la sua crescita, quindi la Juve che c'entra comunque in ogni caso anche con Michael Kayode. I due centrali, Mancini della Roma e Coppola, passato anche in Serie A, ora al Paris FC in Francia dopo l'esperienza in Inghilterra col Brighton. A sinistra Calafiori, centrocampo a tre con Tonali in vantaggio su Davide Frattesi, che si è trasferito in questa finestra di mercato alla Lazio. Il play dovrebbe essere appunto Romano, come vi raccontavo in precedenza. La mezza alla destra, non c'è praticamente alcun dubbio, dovrebbe essere Nicolò Barella per quanto riguarda l'Inter. Il trio offensivo, come raccontavo, c'è un po' qualche ballottaggio, ma in teoria le scelte dovrebbero quasi essere fatte. Se Pio Esposito, come raccontavo, è il titolare di questa nazionale, è il punto da cui Mancini vuole ripartire, c'è qualche dubbio per quanto riguarda la destra, come raccontavo, Zaniolo o Vergara. Vergara in questo momento partirebbe in secondo piano rispetto a quello che è l'attaccante del Udinese, e sulla sinistra invece il posto dovrebbe essere di Raspadori, esterno dell'Atalanta. Cosa ne pensate di questa formazione? Può essere, insomma, un punto di partenza per quanto riguarda questa nuova Italia? C'è qualche nome che magari vi intriga? Fa un po' impressione non vedere nessun giocatore della Juve. L'unico convocato, tra l'altro, è Vicario, e molto probabilmente nelle scelte parte né come prima né come seconda, perché Carnesecchi dovrebbe essere il secondo di questa nazionale, quindi Vicario sarebbe il terzo portiere di questo gruppo. Fa un po' strano non vedere alcun giocatore della Juve nell'undici titolare, ma nemmeno praticamente nelle riserve, insomma non c'è nessuna chiamata per quanto riguarda i bianconeri. Addirittura si legge poi di Romano, praticamente, perché la Svizzera ha chiesto un risarcimento al giovane play. Si dice su Gazzetta: è stato Ranieri a chiamarmi, dice Romano, mi conosceva già dai tempi della Roma, perché ragazzo ha giocato nelle giovani della Roma. Non ho ancora pensato al pro e ai contro, ho detto subito sì alla nazionale, dice Romano, che ha appena scelto l'Italia dopo 37 presenze nelle giovanili svizzere, e ha confessato al quotidiano Blick, intanto però, che la Svizzera è pronta a chiedere al giocatore un risarcimento fra i 100 e i 150 mila euro addirittura. Sarebbe la penale di un accordo di formazione che Romano, come tutti i giovani svizzeri, ha firmato all'inizio della sua carriera con le nazionali elvetiche. Quindi la Svizzera pronta a chiedere un risarcimento, notizia che vi diamo appunto in anteprima, che potete trovare in maniera integrale su Gazzetta dello Sport. La nazionale elvetica è pronta a chiedere un risarcimento a Romano, che ha scelto ora la nazionale italiana di rappresentare la maglia azzurra. Questo è quello che si dice appunto sulla nazionale. Tra l'altro, proprio di giocatori che giocano e comunque hanno giocato all'estero, questa nazionale, sempre si legge su Gazzetta, è una multinazionale, perché ci sono ben 10 giocatori che non giocano in Italia. Donnarumma, che gioca in Inghilterra, Coppola, come vi raccontavo prima, che gioca in Francia, c'è Matteo Ruggeri, che si è trasferito all'Aston Villa in quest'ultima estate, cercato anche dalla Juventus, c'è Anor, che gioca in Inghilterra. Insomma, ci sono tanti, al Cenasio, che è un giovane ragazzo che impareremo a conoscere, classe 2008, gioca al Borussia Dortmund, cercato anche da Juve Inter nelle ultime settimane. C'è Sandro Tonali, che gioca in Inghilterra, così come Caiode. Quindi c'è una nazionale che ha veramente tanta rappresentanza fuori dal nostro paese. Questo ci fa fare inevitabilmente anche qualche discorso per quanto riguarda gli italiani nel nostro campionato, che iniziano a essere sempre meno, e quelli che sono talentuosi vanno a giocare fuori perché probabilmente trovano più spazio. Quindi non solo Serie A, da Dumbia a Zoma, insomma anche tutti gli altri giocatori, che 10 sono, come raccontavo prima, all'estero. Tra l'altro, fra questi convocati non c'è Marco Palestra e comunque Leoni, altri che potrebbero rientrare, entrambi giocano in Inghilterra. Caiode, come raccontavo prima, mi ispiro a Maldini, in Premier si cresce. Questo è il taglio che dà Gazzetta sull'intervista a Michael Caiode, difensore a origini nigeriane, mai dubbi sul fatto di scegliere l'Italia. Essere qui per me è un onore, dice Michael Caiode, come raccontavo, e della sua esperienza anche in passato alla Juve. Parlo ancora di Gazzetta perché voglio approfondire con voi quello che è il futuro del portiere, perché come raccontavo Neto è sempre più vicino a vestire la maglia della Juventus, dovrebbe arrivare l'annuncio ufficiale in queste ore. Vi vado a leggere anche qualche passaggio poi della carriera di Neto, perché come ricordavo è un ritorno in realtà alla Juve, ma la Juve pensa in realtà al futuro, perché il nome di Neto è semplicemente una toppa, perché parliamo di un ragazzo che ha 37 anni, quindi è più vicino ai 40 che ai 30, non può essere inevitabilmente una scelta a lungo termine. Chi è invece il nome a lungo termine è Palmisani, il portiere del Frosinone, che tanto bene ha fatto in questo inizio di campionato, è il portiere titolare per quanto riguarda la nazionale Under 21 di Baldini, e ad oggi ci sono sia Juve che Inter interessati, con la Juve che dovrebbe essere in vantaggio sul giocatore. Vi diamo qualche, insomma, aggiornamento per quanto riguarda la trattativa. Quello che dice Gazzetta: Juve nel futuro, bianconeri convinti dal giovane talento, assalto a Palmisani, questo si dice, il 22enne portiere del Frosinone è nel mirino dall'estate, ora i bianconeri vogliono andare in pole. Già di lui si parlava in questa ultima, io meglio, in questa finestra di mercato estiva. La Juve non ha affondato il colpo, probabilmente ha già posato le basi per una trattativa futura, un po' come fece anni fa con Gatti, che proprio dal Frosinone era poi arrivato, prenotato a gennaio, era poi arrivato nell'estate successiva a Torino, e poi oggi è ancora un elemento di tutto rispetto della rosa a disposizione di Spalletti, nonostante non sia sempre un titolare, ma comunque ha dato e ha fornito grandi prestazioni anche Gatti. Lo stesso potrebbe succedere appunto per Palmisani, proprio perché la strategia è quella di ricostruire un blocco italiano, e così si legge anche su Gazzetta: signora, mai così straniera. Come raccontavamo anche nelle settimane precedenti, la Juve ha avuto soltanto un giocatore nell'ultima sfida italiano, cioè Vicario, in quella precedente nemmeno un giocatore di movimento, perché Grabara è stato il portiere, poi si è infortunato, insomma, ha dato spazio ancora di più a Vicario. Signora, mai così straniera, si legge, ma Carnevali cambia rotta, si lavora al blocco italiano, quindi si pensa sempre più a rinforzare insomma il blocco italiano per quanto riguarda la nazionale. Ci sono tanti altri nomi, uno di fra questi è proprio Romano, che gioca nel Cagliari, fatto le giovanili nella Roma. Ciò di cui volevo raccontare, per passare anche un po' a quello che è l'aspetto del campo e poi ricollegarci e chiudere definitivamente il cerchio per quanto riguarda lo spiacevole evento successo prima della partita contro l'Atalanta, così chiudiamo appunto questa parentesi anche da questo punto di vista, perché volevo raccontarvi che è arrivata la sanzione ufficiale per quanto riguarda la Juventus, un'ammenda da 10.000 euro per la vecchia signora che paga il brutto gesto di un pezzo di curva, insomma, che ha voltato le spalle durante il minuto di silenzio per quanto riguarda Sandro Mazzola, scomparso recentemente. Quello che volevo raccontarvi, oltre all'ammenda che chiaramente chiude questo cerchio, tra l'altro inevitabili le polemiche, perché come vado anche a riprendermi dai giornali, si legge su Gazzetta sempre perché ce l'abbiamo sott'occhio, sentenza morbida, Juve solo una mini multa per la vergogna degli ultra. Il giudice sportivo non chiude la curva, erano pochi a dare le spalle, questa è la motivazione, club punito con 10.000 euro di ammenda. Il peso delle attenuanti ha fatto la differenza, soprattutto il numero delle persone che hanno voltato le spalle, quindi non è un gesto che si può attribuire all'intera curva, ma ad un numero di elementi che inevitabilmente col calcio e con la sportività poco c'entrano, e soprattutto il fatto che la Juventus immediatamente abbia reagito con un duro comunicato proprio per cercare di alleggerire un po' quella che è stata la situazione, per prendere subito le parti di tutto il resto del tifo, che in realtà, come posso tranquillamente dimostrarvi perché ero presente allo stadio, si è alzato in piedi non solo, e ha applaudito costantemente fino per tutta la durata, insomma, del minuto di silenzio. Perché vi parlo di questo? Perché chi invece si è comportato in maniera sportiva, anche forse un po' tra virgolette, approfittando di queste situazioni, di quello che è successo nel weekend, perché tra l'altro questo episodio ha fatto il giro del mondo, la Juve si è fatta un po' una brutta figura al giro del mondo, ne hanno parlato tanti giornali, tanti quotidiani sportivi e tanti media. Volevo raccontarvi che in realtà ieri ha giocato la Juventus Women, che tra l'altro in tutto ciò ha perso 2-1 l'esordio contro il Benfica. Possiamo trovare l'articolo integrale per quanto riguarda la diretta del match, se ve la siete persa, su Juventus News 24. Quello che volevo raccontarvi però è che le ragazze del Benfica, prima del match contro la Juve, che si è giocato tra l'altro all'Allianz Stadium, quindi cornice di tutto rispetto anche per le ragazze di Guerrero, che come ricordavo hanno però perso per 2-1, si sono presentate le portoghesi prima della gara, insomma nella giornata, a Superga ad omaggiare il grande Torino. Questo è quindi questo è lo spunto che volevo lanciarvi, bel gesto da parte della selezione portoghese. Chiaramente il riferimento va a quella famosa partita del Torino, che fece tra l'altro proprio contro il Benfica, è motivo per cui le ragazze, tutta la delegazione del Benfica femminile, si sono recati a Superga ad omaggiare il grande Torino. Juventus, come raccontavo, che perde 2-1. Vado a leggervi un po' quello che riguarda la partita, insomma il tabellino che potete trovare anche in maniera integrale. Volevo raccontarvi che non è bastato il gol di Redondo nel finale, leggo: Juventus Women Benfica 1-2, Redondo non basta, sconfitta nell'esordio della Champions League, doppietta di Lund per quanto riguarda il Benfica, che quindi inizia col piede giusto. Meno bene invece per quanto riguarda la Juventus, che parte con una sconfitta dopo aver trionfato nella prima competizione dell'anno, insomma quel trofeo di cui vi abbiamo già precedentemente raccontato che le bianconere hanno vinto prima di iniziare Champions League e prima di iniziare il campionato. Volevo ora raccontarvi altri spunti prima di passare agli altri quotidiani sportivi, perché abbiamo anche tante altre robe di cui parlare, di cui confrontarci, perché appunto volevo parlare proprio di un editoriale che mi sono salvato per farvi leggere, di Marangio, che va a chiudere un po' questo aspetto di questo brutto episodio e vuole ricordare come in realtà la miglior risposta di tutto questo sia proprio il campo, cosa che la Juve ha fatto. Ora vado a riprendervi questo editoriale, vi leggo quelli che sono i passaggi più importanti su Bianconera News di quello che dice Vincenzo Marangio, che appunto dice: la miglior risposta a questo momento la può dare soltanto il campo. Arriva la prima lunga sosta, inevitabilmente già arrivato il momento di un parziale bilancio. Cosa ne pensate, insomma, di queste prime 5 giornate? Un po' fatemi un bilancio, dai, un vostro primo recap. Cosa vi ha convinto meno? speranzosi per il futuro oppure magari meno speranzosi. Fatemi sapere anche la vostra opinione. Le vicende extracampo, leggo, dovute al famoso minuto di silenzio per il quale è arrivata una multa, perché nell'altro poteva arrivare rispetto di quello che pretendevano i soliti odiatori seriali, non deve distrarre la società e la squadra da quello che deve essere l'obiettivo principale, cioè superare le difficoltà arrivate dagli infortuni in serie e dal primo scivolone in campionato, rimettendosi sulla strada giusta per fare più punti possibili in campionato e mantenere la vetta del girone di Europa League. Tra l'altro, in tutto questo la Juve, sebbene sia la prima giornata, è comunque in vetta alla League Phase di Europa League, avendo fatto 5 gol e avendone subiti 0. Non esiste obiettivo minimo e obiettivo massimo, esiste soltanto una missione quando sei la Juventus, cioè tornare a vincere il prima possibile. Questo quanto si dice, tornare a giocare già nella prossima stagione la Champions League, quindi primo obiettivo esplicitato, mettendosi alle spalle anni di programmazione sbagliata. L'arrivo di Carnevali e Massara, si legge, sta mettendo le cose in ordine in casa bianconera. Non è un augurio o un'illusione, è un dato di fatto che sta già emergendo. Bisognava ristrutturare la rosa con pochi soldi e tante idee. Fatto. Bisognava liberarsi di giocatori di scarsa resa, difficile da piazzare, e anche questo fatto. Bisognava soprattutto dare la sensazione di una società presente, e le parole di Carnevali il giorno dopo la sconfitta contro il Sassuolo sono state la prima prova, e quella di Massara prima dell'esordio in Europa League la conferma. La società è presente, convinta di quello che sta facendo. Dalla parte dell'allenatore, certa che Spalletti sarebbe rimesso subito in carreggiata e che gli acquisti di quest'estate prima o poi si sarebbero accesi. La reazione in campo c'è stata, i 5 gol al NEC non erano difficili ma neanche scontati. La vittoria invece contro l'Atalanta da squadra è stata la conferma che la Juventus si è rimessa in carreggiata, possibilmente per restarci. Gli infortuni sono soltanto un'ulteriore prova, non una richiesta, per la tempra della squadra, per le casse della società e per le scelte del mister che, contro Sarri, ha messo in mostra tutte le sue doti tattiche, mostrando e smontando la struttura tattica della sua Juventus a seconda del punteggio e dei momenti della partita. Nonostante le tante assenze, anche qui nulla era scontato, soprattutto ad una settimana da tutto il brutto che si era visto contro il Sassuolo, in una partita che, ora si può dire, è stato un incidente di percorso. Il fantasma di Antonio Conte, sempre Antonio Conte che aleggia comunque, è stato nuovamente chiuso nelle sicure del castello e non darà più fastidio. C'è un percorso scelto e individuato dalla Juventus per andare avanti, verso una rinascita stavolta reale e non soltanto presunta e immaginata. Cosa ne pensate di questo spunto che vi ho lanciato? Siete d'accordo con quanto detto da Marangio? La strada è quella giusta, la dirigenza, la società in primo piano, quindi sono le vere mosse di questa Juve che è ripartita dopo i disastri delle passate annate, insomma il mercato fallito, tanti aspetti che non quadravano. Vado a riprendervi ora qualche altro spunto da altri giornali che abbiamo sempre sott'occhio, perché sono il primo spunto che voglio chiaramente lanciarvi in questo appuntamento dalla mattina, che vi ricordo essere dalle 8 alle 9 tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, col Buongiorno RBN qui su Radio Bianconera. Vado a prendervi quelli che sono altri spunti lanciati dai giornali, partendo in questo caso da Tutto Sport, una volta che abbiamo analizzato insieme, approfondito qualcosa per quanto riguarda la Gazzetta. Taglio alto di Tutto Sport dedicato nuovamente a Pio Esposito. L'Italia riparte, venerdì c'è il Belgio, esclusiva con Toni, quindi intervista esclusiva con Luca Toni, attaccante che tra l'altro, avendo vinto pure il Mondiale, uno dei migliori interpreti nel ruolo di attaccante della Nazionale Azzurra, e ha pure giocato fra le altre squadre anche alla Juventus nel periodo in cui prima della Juventus tornasse a vincere e vincere tanti scudetti. Dice Luca Toni, Pio, quindi Pio Esposito, meglio di me a 21 anni, ma diventi più cattivo. Questo è l'indirizzo di Luca Toni. Ve lo ricordate Toni alla Juventus? Io me lo ricordo che arrivò dopo un'esperienza in un campionato abbastanza esotico già per l'epoca, cosa che è rimasto adesso, l'esperienza insomma alla Roma, poi la Juventus. Cosa ne pensate di Luca Toni? Ve lo ricordate in quegli anni alla Juve, prima delle vittorie degli scudetti? Che giocatore era Luca Toni? Magari averci un giocatore del genere, avere un giocatore del genere insomma in questi anni di nazionale, che un po' è mancato, e per quanto non fosse tecnicamente meraviglioso, ma ha sempre lasciato il timbro sotto porta. Il bomber dell'Italia del Mondiale dice: Esposito ha imparato da due maestri come Lautaro e Thuram, deve soltanto crescere sotto porta. Mancini invece il CT giusto, ottimo il 4-3-3. Per il futuro invece scommetto su Sissé e Favasuli. Questi sono i nomi fatti da Luca Toni per il futuro dell'Italia. Siete d'accordo con lui? Fatemi sapere come sempre un vostro pensiero, una vostra opinione. Juve, i primi 100 giorni di Carnevali, ecco come saranno i prossimi. Rivoluzione per i nuovi Ildiz, attenzione perché si parla di nuovi cambiamenti, o meglio ritorno al passato per quanto riguarda lo scouting. Ora vado a leggervi questo spunto su Tutto Sport. Lo scouting sarà ristrutturato, meno algoritmi, cosa che c'era stata e forse fin troppo nella gestione Comolli, tanto criticata. Più contatti diretti dalla politica sportiva all'ampliamento della Continassa. Gli altri piani per il lancio dei giovani. Ravanelli dice: ho fiducia, però servono più italiani. Vi ha legato a quello che dice Ravanelli, cioè va bene ristrutturare scouting, va bene tenere sotto d'occhio i giovani, ma partire comunque e aumentare il bacino di italiani in tutte le squadre in modo tale che anche la nazionale ne possa giovare. Neto invece ad un passo oltraggio a Mazzola, multa di 10.000 euro. Quindi questo è il recap che fa Tutto Sport per quanto riguarda la Juventus. Taglio basso dedicato anche a Baldini. Tra l'altro, se vi ricordate, Baldini ha fatto due presenze con la nazionale maggiore, due amichevoli anche abbastanza particolari per le convocazioni che erano state effettuate, un po' provocatorie da questo punto di vista. Baldini che è sempre un po' andato contro questo sistema, ora è tornato ad allenare l'Under 21 e dice: il nostro calcio più Frosinone che Como. Questa è insomma l'idea di Silvio Baldini, che elogia il sistema del Frosinone, che tra l'altro sta facendo un grande inizio di campionato, non soltanto per merito di Palmisani, di cui abbiamo raccontato. Carnevali da zero, dice Tutto Sport. Fiducia a Lucio, poi Massara come gli uomini chiave, nuovo scouting per trovare gli altri il Diz. Questo è lo spunto che lancia Tutto Sport per quanto riguarda la Juve. L'obiettivo è cercare sempre più ragazzi giovani e insomma riportare trofei per quanto riguarda la Juventus. Come dicevo, Ravanelli, ho fiducia, ma servono più italiani. Cosa ne pensate di questo spunto, cioè di questa Serie A che magari a volte, o meglio, da quest'anno sta regalando qualche spazio in più a ragazzi giovani, ma comunque il numero di italiani resta limitato. Un esempio nella Juventus, come raccontavo, un solo italiano nelle ultime due sfide, tra l'altro un portiere, quindi vicario unico a essere presente, ma lo stesso sono tante altre squadre, a parte alcuni esempi come raccontavo del Frosinone, o comunque basta vedere il Como, una squadra piena zeppa di stranieri, forse tutti. Spalle voltate a Mazzola, la Juve pagherà una multa, ne parla ovviamente anche Tutto Sport. Questo è il riferimento, sanzione attenuata perché il club e reso lo stadium hanno subito preso le distanze. Come raccontavo prima, queste sono le motivazioni principali per cui la Juventus alla fine sarà costretta a pagare semplicemente una multa da 10.000 euro dopo il gesto appunto nei confronti di Mazzola. Neto è pronto al sì, si legge su Tutto Sport. Chiusura ad un passo, tutto nelle mani del brasiliano, ma la Juve non esclude di valutare altre opzioni già a gennaio. Oggi, come raccontavo, verrà operato Grabara in quel di insomma in Polonia, ecco, nel suo paese d'origine. Neto invece si avvicina sempre di più, tra l'altro per lui, come raccontavo, è un ritorno in bianconero, e vado a riprendermi un po' quelle che sono le tappe di Neto nella sua carriera, perché come raccontavo è un giocatore che si avvicina più alla quarantina che alla trentina, quindi è un giocatore molto esperto da questo punto di vista. Vado a riprendervi un po' le tappe della carriera di Neto per raccontarvi un po' il suo percorso e come dopo oltre 10 anni in realtà torna a vestire la maglia, o tornerà a vestire la maglia della Juventus. Gli inizi in insomma in Brasile, poi il salto alla Alta Fiorentina, da cui la Juventus lo prende a parametro zero. Disputa 2 stagioni alla Juventus Neto, per fare sempre il secondo, quindi adoperato maggiormente in Coppa Italia. Parliamo degli anni 2015-2016, quindi la prima stagione è quella, e poi di quella successiva, cioè la 16-17. A quel punto il brasiliano, dopo aver trovato poco spazio in realtà alla Juve, forse meno di quello che avrebbe pensato, salta e va in Spagna per giocare 2 anni al Valencia. Tra l'altro la Juventus monetizza pure questo affare perché incassa dalla sua cessione circa 7 milioni. Neto però fa molto bene in Spagna con la maglia del Valencia e saluta dopo 2 stagioni anche a Valencia e parte per Barcellona, pensando anche qui di fare il titolare in realtà, cosa che non succederà. Però il Valencia monetizza molto bene la sua cessione, perché nel 2019 la squadra valenciana vende Neto per 26 milioni al Barcellona. A quel punto tante insomma presenze in Blaugrana, sempre però come secondo, non grandi insomma obiettivi raggiunti per quanto riguarda Neto al Barcellona. 3 stagioni, finisce poi al Bournemouth, quindi in Inghilterra, quindi tanti paesi girati, per poi tornare dopo 3 stagioni in Inghilterra, in Brasile, a giocare con la maglia del Botafogo. Questa è l'esperienza di Neto, che come raccontavo è un portiere di 37 anni, quindi tanta esperienza per quanto riguarda Neto, in procinto di riaccasarsi alla Juventus dopo oltre 10 anni. Cosa ne pensate? Siete convinti di questo di questo colpo, o forse avreste preferito una scelta interna e quindi la promozione di qualche ragazzo, Radu in primis, come abbiamo visto nell'ultima giornata di campionato, dalla Next Gen a salire, insomma ad aiutare, ecco, anche la prima squadra. Fatemi sapere sempre la vostra con un messaggio o un vocale al numero di Radio Bianconera 340 54 25 324, pronti a confrontarci insieme. Leggo che abbiamo alcuni spunti per quanto riguarda i contributi che sono arrivati nella giornata di ieri dai podcast di Radio Bianconera, che vi invito anche a riascoltare in maniera integrale qualora ve li foste persi, e volevo lanciarvene uno in particolare, perché partiamo con quello che si dice di Palmisani, perché come raccontavo la Juventus ha acceso i fari su Palmisani, portiere del Frosinone. Ieri è intervenuto Fabio Crecco a Ieri e Oggi, tra l'altro, che racconta proprio quello che è il profilo di Palmisani, un po' la situazione legata al portiere.
1: Io lo conosco bene perché l'ho avuto.
2: Appunto. Chi meglio di te può illustrarci?
1: Si conoscono anche le sfumature, perché il discorso che facevamo di Cup Miners sicuramente non può essere applicato con Lorenzo, che è un ragazzo che ha un carattere molto... c'era quel libro di Kundera, no? L'insostenibile leggerezza che per lui non c'è, perché lui è molto leggero, è un ragazzo proprio tranquillo, adatto a fare il portiere, sì, non si esalta, e se le cose vanno bene non si butta giù. Se l'anno scorso credo che abbia preso 3 gol per scartare l'avversario, ma la volta dopo l'ha rifatto. È un portiere completo, molto moderno, nel senso che a lui piace proprio giocare con i piedi e uscire dalla porta, quindi quando lo si vede nelle partite grande uscita di è la normalità per lui, perché proprio si diverte.
2: Ma anche tra i pali non scherza,
1: è un gatto,
2: delle parate contro il Como straordinari.
1: Allora il discorso è che queste parate Lorenzo le ha sempre fatte, cioè non lo si può scoprire a 22 anni che questo è un portiere di altissimo livello, perché lui chiaramente in un settore giovanile professionistico ti viene chiesto se c'è il giocatore di prospettiva, quindi ce l'ho il portiere per la primavera tra 5 anni, ce l'ho il centravanti per la prima squadra tra 3 anni, ti viene chiesto, questo certo, dei direttori, no? E quindi lui già, diciamo, nell'under 14, nell'under 15, allora fisicamente era sicuramente meno pronto degli altri, ma si vedeva che la prospettiva sua era diversa dagli altri.
2: C'erano le caratteristiche, cioè, le skill,
1: lo vedi ancora
2: come
1: oggi,
2: dicono quelli bravi.
1: Ancora oggi la faccia è di un bambino, quindi quello evolve. L'altro giorno sono andato a vedere una partita di under 17 e c'erano tutti i ragazzi che già avevano la barba, sembravano 35 anni. La loro crescita è terminata, certo, non c'è prospettiva, per cui io dicevo questi prima categoria, promozione, qualcuno l'eccellenza.
2: Quindi mi stai dicendo che oltre all'interessamento della Juve che ha incominciato a sondare il terreno per Palmisani, mi dici, avendolo avuto, un ragazzo da Juve?
1: Sì, per me lo potevo anche già prendere, ma chiaramente io lo conosco bene, ho le certezze.
2: Mettici una buona
1: soprattutto
2: parola
1: sull'aspetto,
2: allora.
1: Soprattutto sull'aspetto caratteriale, è un ragazzo che non soffre la pressione e che si allena sempre bene.
2: Amico.
1: Cioè non sono quei ragazzi che sono la testa quando iniziano a vedere i titoli dei giornali, i soldini,
2: certo,
1: il palcoscenico, non è questo tipo Lorenzo, è rimasto proprio molto umile e legato a quelle che sono le sue tradizioni familiari, sta sempre con i genitori, sono ragazzi che hanno sempre condotto una vita
2: sana,
1: da atleta,
2: sana,
1: esemplare, sì.
2: Sana.
0: Questo dunque il parere su Lorenzo Palmisani. Cosa ne pensate? Può essere secondo voi il portiere del futuro della Juventus, tolto che Vicario comunque sta facendo bene al suo primo anno in bianconero dopo aver fatto qualche stagione un po' sottotono, soprattutto l'ultima al Tottenham in Inghilterra? Vado a leggervi ancora qualche spunto per quanto riguarda tutto sport, perché si parla anche delle women, come raccontavo prima, quindi women puniti gli errori all'esordio contro il Benfica, Benfica più cinico e concreto, Juve imprecisa, Redondo il gol nel finale, l'Inter invece passa con Bugheia, questo è il riferimento alle prime partite di Champions League femminile giocate nella giornata di ieri, come raccontavo l'esordio, infelice per quanto riguarda le ragazze di Guerrero. Si riparla anche di Juventus perché si rivede Cambiaso, Andrea Cambiaso si rivede, Lucio sorride, quindi Spalletti, Cabal prova a farcela per il Cagliari. Attenzione perché si lancia anche una novità per quanto riguarda lo sport tattica. Spalletti, tra le idee c'è quella di provare l'ex Bologna, quindi Cambiaso, da mezzala nel 4-3-3 con McKennie e Douglas Luiz come altri interpreti. Cosa ne pensate di Cambiaso magari in questa nuova veste? Sono anni che dico che Cambiaso, secondo me, quindi lancio il mio pensiero personale, fa fatica a giocare da terzino, ha le giuste qualità per poter fare la mezzala. Chissà che Spalletti magari abbia captato qualche messaggio, a parte gli scherzi, potrebbe essere una soluzione anche per slegare un po' Cambiaso da compiti prettamente di fascia, in cui talvolta è rimasto un po' impreciso e sorpreso dagli avversari, e magari potenziare quelle che sono le sue migliori qualità, quindi giustamente in conduzione, il passaggio, e magari perché no imbucare con quella qualità tecnica che ad oggi manca, se non nei piedi di Douglas Luiz, nel centrocampo della Juve. Fatemi sempre sapere quello che è un vostro parere per quanto riguarda questa soluzione che Spalletti sta provando. Andiamo a leggere ora qualcosa per quanto riguarda i siti, quindi partiamo da tutto Juve, vediamo un po' quali sono i titoli per quanto riguarda oggi. Si legge anche su tutto Juve qualcosa riguardante Colomuani. Ora vado ad approfondirvi pure questo spunto. Colomuani, Guerriero, è questo il giocatore che volevamo vedere, si legge. Poi c'è la conferenza stampa anche di Guerrero, come raccontavo prima, la Juve femminile ha perso all'esordio contro il Benfica. Si parla ancora del rigore su Rowe, quindi quella famosa trattenuta forse eccessivamente evidente che non è stata sanzionata ai danni di o meglio di Calulu ai danni su ai danni di Rowe. È partito già il processo mediatico, si legge su tutto Juve. Massimo Mauro sul caso Mazzola, quindi ha ancora parlato, ancora insomma polemiche per questo per quanto riguarda questo episodio. Parla anche giustamente Massimo Mauro e dice: gesto ignobile di 200 stupidi, chi l'ha fatto paghi. Questo è quanto si legge su tutto Juve. La Juve primavera fa fatica perché, attenzione, questo è uno spunto interessante, perché volevo tra l'altro raccontarvi in tutto ciò, andiamo a riprenderlo dal sito della Juventus, perché nella giornata di ieri è stato ufficializzato un altro colpo per quanto riguarda la Juve primavera. Ora vado a riprendervi l'articolo completo, perché un nuovo difensore si è aggiunto al gruppo di Padoin per quanto riguarda questa stagione. Parliamo di Matej Alakmanovic, potete trovare il comunicato ufficiale proprio sul sito della Juve. I dettagli sul suo identikit invece li trovate su Juventus News 24, c'è un bel identikit anche con un video tra l'altro, se volete cercarlo sui canali social, su Matej Alakmanovic. È un nuovo giocatore bianconero, un nuovo innesto si legge all'interno del settore giovanile della Juventus. Matej Alakmanovic è un nuovo giocatore bianconero e si lega ai nostri colori fino al 30 giugno del 2029, quindi contratto importante e lungo per il serbo. Difensore serbo nato a luglio del 2009, è un prodotto del vivaio della Stella Rossa di Belgrado ed è stabilmente protagonista con le selezioni con le selezioni giovanili della Serbia. Il giovanissimo centrale difensivo, quindi è un difensore centrale, tra l'altro mancino, vi lancio questo spunto, approda dunque a Torino per arricchire la rosa a disposizione di mister Padoin. Benvenuto alla Juventus, Mateja, lo vedremo chiaramente a disposizione dopo la sosta. Quello che volevo raccontarvi, perché mi ha lanciato questo spunto interessante tutto Juve, è un po' il momento della Juventus primavera, che sta faticando in questo inizio di campionato per varie motivazioni, insomma, squadra molto cambiata rispetto all'anno scorso, Padoin che magari non trova il giusto equilibrio con i giocatori che sono tornati dal prestito, tanti nuovi innesti, insomma, c'è ancora un po' di cose da sistemare per quanto riguarda la primavera di Padoin. Ma mi ha interessato particolarmente questo spunto, perché si legge appunto perché fa tanta fatica questa primavera. Andiamo ad approfondire questo articolo. La classifica si legge, ora vi riprendo, inizia a preoccupare. Si legge: la Juve primavera è ancora senza vittorie dopo 5 giornate e si ritrova nelle zone più basse del campionato. Tra l'altro, attenzione, perché nel campionato primavera ci sono le retrocessioni, quindi funziona che se una squadra come in Serie A fa male può anche retrocedere. Non è chiaramente questo il caso perché siamo ancora inizio campionato, però bisogna sicuramente dare una marcia in più. 3 punti conquistati, 4 gol segnati e 7 subiti. Questo è insomma i numeri iniziali della Juve primavera per la formazione bianconera. All'inizio di stagione è decisamente al di sotto delle aspettative. L'ultimo 1-1 sul campo della Lazio ha restituito qualche segnale incoraggiante, soprattutto nel primo tempo, ma non è bastato per trovare quella prima vittoria che continua a mancare. Dunque da 5 giornate la Juve primavera non vince. La squadra di Simone Padoin ha qualità e diversi elementi interessanti, ma in questo momento sembra pagare soprattutto le difficoltà realizzative, discontinuità nell'arco dei 90 minuti e gestione troppo fragile dei momenti favorevoli della partita. 5 giornate senza vittorie. I numeri fotografano perfettamente il problema. La Juventus ha iniziato il campionato pareggiando 2-2 contro il Parma. Poi è arrivato lo 0-0 sul campo del Como. Alla terza, la prima sconfitta 2-0 contro il Milan, seguita dal pesantissimo passo falso interno contro Albino Leffe, capace di imporsi 2-1 a Vinovo. Infine il pareggio 1-1 contro Lazio. Il bilancio dunque dice 5 partite, 0 vittorie, 3 pareggi, 2 sconfitte, 4 gol fatti, 7 subiti. Troppo poco per la Juve, che deve inevitabilmente avere ambizioni differenti, magari non di vittoria, ma almeno di playoff e limitrofe. Il problema principale è davanti, 4 gol sono troppo pochi. Quindi lo stesso problema che ha la prima squadra ce l'ho anche la primavera, troppi pochi gol per quanto riguarda gli attaccanti. Il primo dato fa riflettere, si dice. La Juventus ha segnato appena 4 reti in 5 partite. Non significa necessariamente che la squadra non riesca a costruire occasioni. Anche contro Lazio, per esempio, i bianconeri hanno prodotto diverse situazioni interessanti. Sosna ha creato problemi alla difesa bianconera, Camara ha trovato il vantaggio. Gioca, ma non riesce a chiudere le partite. Questo è un altro spunto che vi lancio. Anche contro Lazio il problema è rimasto lo stesso, quello più evidente del momento del bianconero. La Juve parte bene, pressione alta, recuperi nella metà campo avversaria e diverse occasioni. Un recupero offensivo ha portato il primo gol di Camara al 22esimo. Il problema è arrivato successivamente. La squadra non è riuscita a sfruttare il momento favorevole per realizzare il secondo gol nella ripresa, che quindi poteva chiudere la partita. La Lazio ha aumentato la pressione e ha trovato poi l'1-1. Quindi momento negativo per quanto riguarda la Juve Primavera, che ha troppi cali durante la partita. Leggo appunto da tutto Juve, deve concretizzare di più. Questo è un po' lo spunto per quanto riguarda la Juve Primavera, che ha qualche problema simile per quanto riguarda la prima squadra, nonostante il rendimento in campionato in questo momento sia abbastanza diverso. 0 vittorie per questo inizio di stagione per quanto riguarda la squadra di Padoin. Ritorniamo ora sulla prima squadra, perché abbiamo altri contributi da lanciare e vi voglio insomma dare quest'altro spunto per quanto riguarda i contributi di ieri, che trovate sempre in maniera integrale sulle puntate, sui podcast di Radio Bianconera. Andatevi a riascoltare se ve li siete persi. Volevo raccontarvi quello che ha detto Gianni Balzarini riguardante la multa che la Juventus ha percepito e dovrà pagare insomma da 10.000 euro per il brutto gesto della curva. Quindi se abbiamo pronto il contributo direi di lanciare quanto detto da Gianni Balzarini.
3: Ci sta, perché è in linea praticamente con dei precedenti che si sono verificati negli anni passati, anche in altre città, che erano stati sanzionati con una multa che andava dalle 5.000 alle 10.000 euro. Quindi diciamo che è stato perfettamente in linea. Conta il fatto del numero esiguo, conta il fatto della risposta del pubblico, che comunque aveva iniziato applaudendo il minuto di silenzio, conta il comunicato della società, che non avevo dubbi sarebbe arrivato, perché è andato un po' a lenire la situazione ed è stato sicuramente determinante anche sul giudizio del giudice sportivo. Quindi va bene così, questo per quanto riguarda l'aspetto giuridico. Poi ci sono tutti gli aspetti morali, ma staremo qua una vita a parlarne.
0: Questo dunque quanto detto da Gianni Balzarini. Siete d'accordo con quanto detto dal giornalista? Quindi parla di precedenti che inevitabilmente hanno influenzato questa scelta di multare la Juve anche a livello insomma economico. La cifra più o meno è rientrata negli standard che si utilizzano per queste tipologie di sanzioni, gesti che purtroppo già ci sono stati nel nostro campionato e non solo. Volevo approfondire con voi qualcos'altro che riguarda la prima squadra, quindi situazioni, infortuni, che inizia pian piano ad alleggerirsi, perché come raccontavo se cambiato sta tornando a disposizione un altro giocatore che potremmo rivedere presto, è Juan Cabal. Leggo sempre da tutto Juve, Cabal vede il rientro, ecco quando può tornare a disposizione di Spalletti. Luciano Spalletti può cominciare a vedere una prima luce in fondo al tunnel dell'emergenza infortuni sulla Juventus. Juan Cabal si legge infatti pronto e fermo ai box, che sembra avere la maggiori possibilità, è il giocatore fermo ai box che sembra avere le maggiori possibilità di rientrare per primo. Il colombiano dovrebbe tornare a disposizione nel mese di ottobre e la sosta per le nazionali può diventare decisiva per completare il recupero. Il difensore si era fermato all'inizio di settembre per un problema muscolare. Gli esami effettuati al J Medical avevano evidenziato una lesione di basso grado del muscolo semimembranoso della coscia sinistra, un infortunio che ha richiesto diverse settimane di stop, ma che non dovrebbe trasformarsi in un'assenza particolarmente lunga. Quando può rientrare, si legge, La data da cerchiare sul calendario è quella della ripresa del campionato dopo la sosta. Cabal dovrebbe tornare ad allenarsi fra la fine di settembre e l'inizio di ottobre, quindi in questi giorni, aumentando progressivamente i carichi di lavoro prima di reinserirsi completamente nel gruppo. L'obiettivo indica proprio la fine del mese di appunto settembre come possibile momento per ritorno al lavoro, mentre Sky in realtà lo colloca nel mese di ottobre. L'obiettivo più interessante diventa quindi Cagliari-Juve datato 11 ottobre, rientro di Cabal. Non significa necessariamente che Cabal sia pronto chiaramente per giocare dal primo minuto, perché non parte nemmeno fra le prime scelte, ma comunque potrà essere a disposizione un elemento in più, sicuramente non fa male. Cagliari-Juve è chiaramente il primo obiettivo, qualora non dovesse farcela per l'inizio, o meglio il ritorno sui campi da gioco dopo la sosta. Altra data da cerchiare è la sfida contro il Celta Vigo, quindi l'obiettivo potrebbe essere anche l'Europa League, quindi 4 giorni dopo, si legge, il 15 ottobre arriverà invece in trasferta la trasferta europea contro il Celta Vigo. Questo è l'obiettivo per quanto riguarda Juan Cabal, che sta per tornare a disposizione di Luciano Spalletti. Cosa ne pensate di Cabal? Ve lo ricordate quella prestazione fantastica che fece a San Siro qualche anno fa, forse una delle poche prestazioni veramente di alto livello contro l'Inter per quanto riguarda Cabal? Leggo qualche messaggio che nel mentre è arrivato. Ricordate a chi parla del super bonus, un piccolo particolare, i fondi sono solo... Ok, direi che non c'entra con quello che stiamo dicendo, perché si parla di PNRR e non è questo il caso. Credo che quando rientra Yıldız con Alej Begovic ne vedremo delle belle, magari aggiungiamo un altro ragazzino terribile che non è considerato, il nome Ekator. Che ne pensi, Luca da Genova? Ekator è un buon colpo, un buon investimento per quanto riguarda il futuro. Purtroppo è stato molto sfortunato come altri giocatori della rosa. Sono molto curioso in realtà di vederlo in campo, perché è un giocatore molto esplosivo. Già nel giro delle nazionali giovanili ha fatto molto bene anche con l'Under 21, motivo per cui la Juventus ha deciso di investire per lui soldi non spiccioli, ma soldi anche abbastanza importanti, cioè 17 milioni quanto offerto al Genoa per portare Ekator a Torino. È stato sfortunato perché si è subito fatto male, poi si è ripreso, poi è rifatto male. Quindi c'è tanta curiosità in un reparto che in questo momento non ha grandissime soluzioni. Ecco, da questo punto di vista investire su un giovane italiano è sempre una scelta positiva. Capiremo quando rientrerà Ekator, insomma abbiamo almeno un altro mese di attesa per quanto riguarda l'attaccante italiano, che ha delle caratteristiche che un po' lo assimilano a Kolumoni, perché è un giocatore molto fisico che fa dell'allungo anche una delle sue caratteristiche principali, ma è anche un ottimo finalizzatore, un giocatore che anche nell'annata al Genoa ha dimostrato di segnare in partite importanti. Ricordo molto bene un gol che fece in Genoa-Napoli di tacco, tra l'altro molto molto bello, quindi dimostra un giocatore anche tecnicamente abbastanza pronto. Leggo ancora qualche altro messaggio. Buongiorno Fabio, buongiorno a voi. Bisogna ripartire dai giovani talentuosi. Facciamo giocare i pochi buoni che abbiamo. Avrei visto benissimo più esposto nella Juventus. Fa uno strano effetto non vedere nessun calciatore bianconero nella nuova Italia. Grazie, un abbraccio, grazie sempre. Sì, fa strano, fa molto strano, come raccontavo prima, non vedere nessun elemento della nazionale che sia, o meglio, nessun elemento della Juve che rappresenti la nazionale. È veramente un qualcosa di molto molto strano, anche perché storicamente quando la Juventus manda tanti giocatori nazionali ne beneficia direttamente la nazionale. È un qualcosa che non mi invento io, insomma lo dice la storia. Necessariamente avere dei blocchi significa avere un gruppo di giocatori che ben si conoscono, e questo dà fiducia alla nazionale. Non è successo purtroppo con il blocco dell'Inter, che negli ultimi anni, sebbene ha fatto in Serie A, non ha fatto altrettanto bene in maglia azzurra. Vado a leggervi ancora qualche altro spunto per quanto riguarda i titoli di oggi, anche su tutto il mercato web. Leggiamo qualche altra notizia che possiamo darvi in questi ultimi minuti. Grabara si opera oggi, la Juventus chiude per il sostituto verso il ritorno di Neto. Cosa vi ricorda Neto? Vi accende qualche annata passata, magari qualche emozione in cui la Juventus magari era un po' più pronta a vincere rispetto a quello che è attualmente? Siete convinti di questo nuovo colpo? Fatemelo sapere sempre con un messaggio qui a Radio Bianconera, l'unica che conta. Vado a leggervi qualche altro titolo per quanto riguarda TMV, quindi tutto mercato web. Vediamo se troviamo qualche spunto interessante per quanto riguarda la Juve. Attenzione, perché leggo un altro titolo che potrebbe essere riguarda chiaramente il mercato. Piace alla Juve, è stato obiettivo del Milan, ma ora può finire in Premier. Parliamo di Harder, che ultimamente era stato cercato chiaramente, come si dice, anche dal Milan, il giocatore, e poi è finito a fare altri percorsi. Il Chelsea continua a pianificare il futuro, avrebbe individuato in Conrad Harder uno dei profili più interessanti per rinforzare il reparto offensivo nelle prossime stagioni. Quindi il Chelsea che continua ad inserire elementi nel suo reparto offensivo. L'attaccante danese, perché scuola Nordjylland, grande scuola di giocatori negli ultimi anni, ha venduto veramente molto bene. Classe 2005 è finito nel mirino del club londinese, che seguirà con attenzione la sua crescita durante il prestito allo Strasburgo, prima di decidere se affondare il colpo. Perché vi parlo di lui? Perché chiaramente anni fa ci avevano pensato anche altre squadre italiane, sono tutte Milan e Juve. A favorire questo monitoraggio c'è anche il legame fra Chelsea e Strasburgo, quindi il fatto che molti giocatori che il Chelsea compra poi manda a farsi le ossa in Francia, e quindi prima viene testato in Francia e poi, nel caso dovesse fare bene, potrebbe arrivare direttamente in Blues. Attaccante forte fisicamente, insomma veloce, che sa dialogare con i compagni e partecipare anche alla manovra offensiva con impatto decisivo di gol. Quindi Harder che sfuma come obiettivo per quanto riguarda Juventus e Milan, perché ormai il giocatore è diretto, se dovesse fare bene, alla Premier League con il Chelsea in pole. Questo è quello che si legge per quanto riguarda la Juve. Attenzione, perché un obiettivo del mercato, perché si parla sempre di mercato, come continuo sempre a ripetere, il mercato non dorme mai. Si parla anche di altri giocatori, perché Camavinga, che in estate era cercato dalla Juventus, centrocampista del Real francese, che anni fa era considerato uno dei migliori talenti del, insomma, del panorama internazionale nel suo ruolo, sta trovando poco spazio, molta sfiducia, tant'è che appunto nell'estate si parlava anche di cessione per lui. Ad oggi potrebbe partire, ma con un'altra destinazione. In questo momento in pole c'è il Galatasaray, che è sempre più interessato al mercato turco, è sempre più interessato a offrire grandi ingaggi a campioni in uscita dai maggiori campionati europei, quindi Liga, Serie A o magari anche Premier League. Quindi Camavinga che può tornare al centro del mercato, si legge. Il centrocampista francese sta trovando poco spazio al Real e dalla Turchia arriva un'iscrizione destinata ad alimentare le discussioni sul suo futuro. Il Galatasaray sarebbe interessato a portarlo a Istanbul già nel mercato di gennaio. Quanto farebbe comodo uno come Camavinga nel centrocampo della Juve, eh? Sebbene debba, insomma, ritrovare un po' di fiducia in se stesso, parliamo di un giocatore che è giovanissimo, si era trasferito al Real Madrid, al Rennes, una delle scuole più interessanti per quanto riguarda i talenti del panorama internazionale, e tra l'altro era stato pure un pilastro della nazionale, salvo poi scendere un po' nelle gerarchie vista la dose di talento che continua a produrre la Francia a discapito di altri paesi come l'Italia. Leggo qualche altro spunto che arriva anche da voi. C'è una formazione probabile che ora andiamo a leggere. Da profano proverei un'inedita rivoluzione. Fatemi leggere solo il messaggio. 3-3-3-1, così. Vicario, Kalulu, Bremer, Lukumi dietro, quindi difesa 3. Douglas Luiz, Sar, Cambiaso, mezzala, quindi come raccontavamo prima. Nico Gonzalez, Ocico, quindi con Seisao, ma il favorito Gonzalez. McKennie, Alay Begovic, Kolomwani, si può fare. Ora, sicuramente non è una formazione bilanciatissima da questo punto di vista. Bisognerebbe chiedere a mister Spalletti. Ci sono tanti giocatori offensivi, quindi quando ci sono tanti giocatori offensivi ci vuole qualcuno che regga. Però vedo che comunque c'è Sar. Tra l'altro di Sar vi parlo perché abbiamo un... avremmo anche un contributo, ma ve ne parlo io. Cosa ne pensate di Sar, questo esordio in campionato? Vi è piaciuto come ha giocato soprattutto nella seconda parte contro l'Atalanta? Il cambio di Spalletti che decide di togliere Alay Begovic e inserire Sar nella seconda metà di partita. È un giocatore che ha dato molto più equilibrio per quanto riguarda la Juve, un giocatore che è arrivato dal Tottenham quest'estate così come Vicario, ha cercato di dare un po' più di equilibrio, ma in realtà ha offerto anche grandi linee di passaggio, perché è un giocatore che era arrivato un po' con l'idea del, passatemi il termine, medianaccio, quindi uno che fa il lavoro sporco. In realtà quando Sar ha dimostrato poi anche di essere molto capace di gestire il gioco, insomma l'ha fatto anche bene, l'abbiamo visto in Europa League. Il tempo comunque il nostro è scaduto, perché sono le 9.01, la parola passa a Claudio Giuliani alla sua rassegna stampa. Noi ci rivediamo come tutti i giorni domani dalle 8 alle 9, ciao e buona giornata.
4: Buongiorno RBN, il risveglio con i tuoi colori del cuore. Radio Bianco Nera. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. E lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
5: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera. L'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
4: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera.
4: È l'unica che conta.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: In un incidente sul lavoro all'interno del Colosseo è morto questa notte un operaio specializzato, Andrea Moretti. Il giovane tecnico, 22 anni, era al lavoro alla realizzazione della nuova illuminazione dell'anfiteatro Flavio e sarebbe caduto da una decina di metri da una impalcatura. Dopo l'incidente il ministro Giuli si è subito recato sul posto. In segno di lutto il parco ha deciso di chiudere al pubblico per la giornata di oggi il settore del secondo ordine in cui è avvenuto l'incidente, area tuttavia non sottoposta al sequestro da parte della magistratura.
6: Un maxi blitz con arresti, perquisizioni e sequestri è scattato all'alba a Bologna. La polizia del capoluogo dell'Emilia-Romagna su delega della procura della città ha preso infatti parte ad un'operazione transnazionale contro quello che secondo gli inquirenti sarebbe un meccanismo illegale finalizzato a consentire l'arrivo illegale di migranti, instradandoli in particolare verso il Regno Unito.
7: Donald Trump lancia l'ennesima sfida ai leader mondiali dal palco dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Come un ciclone, il presidente ne ha per tutti tranne che per la sua America, più forte che mai, dice, e dove l'età dell'oro per lui è ormai una realtà. E se a Vladimir Putin si rivolge chiedendogli di mettere fine alla guerra in Ucraina, all'Iran lancia l'ennesimo ultimatum: o l'accordo dopo le midterm o li annienta. Poi l'attacco a Cuba, uno stato fallito che cadrà. La delegazione dell'Havana alle sue parole ha abbandonato l'aula.
6: L'Iran risponde subito alle minacce di Trump. Infliggeremo colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili, dicono i vertici militari dell'Iran. E sui colloqui precisano, avvengono tramite un mediatore qatariota e le nostre condizioni sono state comunicate. Intanto sul campo, come riferiscono alcuni media, un drone saudita è stato abbattuto nel cielo dello Yemen.
7: Da ministro dell'istruzione anche Sergio Mattarella redigeva circolari che invitavano a non concentrare i ragazzi stranieri nelle stesse classi. Per la presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'inaugurazione dell'anno scolastico, il presidente della Repubblica ha detto che la scuola deve superare i ghetti, non crearne, e in questa direzione va la volontà di creare classi più equilibrate, ha detto Meloni. Ma la Schlein attacca una provocazione diretta alla più alta carica dello Stato.
6: Secondo il rapporto annuale sulle tendenze di medio e lungo periodo del sistema pensionistico e sociosanitario della Ragioneria Generale dello Stato, i cambiamenti demografici spostano sempre più avanti i requisiti anagrafici necessari per andare in pensione. Non solo, faranno anche salire la curva del rapporto tra la spesa e il PIL per almeno altri 15 anni. Nel 2027 si andrà in pensione di vecchiaia a 67 anni e un mese di età e nel 2028 con 67 anni e 3 mesi. Nel 2029 si salirà ulteriormente a 67 anni e 6 mesi, mentre nel 2031 si dovranno aspettare 67 anni e 8 mesi.
7: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Tutto mercato web e lo sport prende fuoco.

0: non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
1: Radio Bianconera, nati per vincere.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
2: Radio Bianconera, bonjour! Good morning everybody, a tu vamos! Come la va? Come la va? Siete tranquilli, siete sereni in questa prima settimana di sosta nazionale? C'è bel tempo, da dove chiamate? Come si diceva una volta. Quanti siete? Dove andate? 10.000 euro! Yves Daroche, temperature e sensazioni.
3: Buongiorno Claudio, buongiorno a tutti. Temperatura 18 gradi, nuvolosissimo. Sensazioni.
2: Anche qua 18 gradi.
3: Spero che finisce questo teatro da oggi in poi, perché vedo gente che scrive, è una mancia che hanno dato.
2: E invece no, come da pronostico, 18 gradi soleggiato, qua è soleggiato, qua nel milanese è soleggiato, a Torino nuvole, perché come sono 10.000 euro di multa alla Juventus, ma come si fa? Ma è una vergogna, è incredibile, amici! Ma adesso capirete tutto, come sempre. Dalla vostra rassegna stramba del 23 settembre 2026. È mercoledì, il ritorno del sindaco. Ah, domani facciamo una puntata con la Juve vista dalla curva, perché dobbiamo dare voce anche a chi stava in curva, perché se no noi par condicio. Pio d'Italia sulla Gazzetta dello Sport. Oh, sei contento, Ivo? È un po' che non sentivamo parlare del pulcino Pio. Dai, il 9 di Mancini Esposito è pronto. Ci mancherebbe altro. Il CT prepara il debutto di venerdì col Belgio. Oh, venerdì c'è Italia-Belgio, Nations League, ma scherziamo. Hai visto che hanno fatto tutti la fila per essere convocati, che avevano tutti voglia di andare in nazionale, eh? Al centro dell'attacco si fa largo l'interista. Ah, non male. Al Milan che succede invece? Milan atto da morim, è la dodicesima volta che fa sto titolo. L'asse Rabiot fa bene a Modric. Ma insomma, io ho visto parlare del Milan Modric e mi sembrava proprio, però se lo dicono loro. Insulto a Mazzola, solo una multa. Eh no, ma perché? Io ieri quando il giudice sportivo ha dato la multa di 10.000 euro, cioè, ma proprio dopo 2 secondi, ho detto, ma così tanti? Poi mi sono confrontato con amici, colleghi, perché dico, beh, ma scusa, ci sono dei precedenti dove gli hanno dati 5.000, perché la Juve il doppio? Poi tra l'altro attenuati, perché la società è intervenuta, no? E perché lo stadio ha preso le distanze, quindi in sostanza sono dimezzati, quindi la multa sarebbe stata la 20.000. E perché quando ci sono stati fischi nei minuti di silenzio da altre parti ne hanno presi 5.000, che sono la metà? Perché come solo una multa? Troppo una multa! Salto a Palmisani, il portiere del futuro. Juve, futuro alla porta, il 22enne del Frosinone, che già abbiamo seguito l'estate scorsa e su cui siamo, diciamo, in vantaggio sulle avversarie. Ma la sveglia non dorme, Yves. La sveglia si sveglia con tutte le sue forze e si ribella. E dice esiguo. E cerca l'etimologia, il significato della parola esiguo. Guarda sui dizionari. Perché il giudice sportivo ha detto che è un esiguo numero di tifosi che si è voltato. Quanti saranno stati? 200, non so, quanti saranno stati? Non lo so, non è che li ho contati, però no? Una piccola fetta della curva, quindi ha ragione, su 40.000 spettatori è un esiguo numero di tifosi. Esiguo misurato, vuol dire pesato, vuol dire piccolo, vuol dire tenue, ma come esiguo? Centinaia, scrive la Svezia, ma come centinaia? Che centinaia vuol dire, no? Centinaia vuol dire migliaia, poi, no? Centinaia! La Juve se la cava con 10.000 euro di multa.

0: una mancia più che una multa. Oh, l'hanno presa malissimo, cioè, sono rimasti male, cioè, hanno fatto 24 ore di vergogna, chiudete la curva, chiudete lo stadio, pena esemplare, che non capisco perché doveva essere per la Juve quando non è mai stata da altre parti, e improvvisamente, lo sono abituati bene, no? Loro quando fanno la campagna di Farsopoli mandano la Juve in B, quando fanno la campagna delle plusvalenze mandano la Juve a meno 10 punti, hanno detto dai, una campagnuccia sulla vergogna, toccando il sentimento popolare, che sai, la sensibilità delle nostre famiglie, minuto di silenzio, uno che si gira è un'offesa, quindi toccando la sensibilità delle famiglie e andando di slogan classici, hanno detto, oh, te la danno una bella mazzata. Invece no, il giudice sportivo, che è un farmacista, un vigile, dice, allora, io darei 20.000 perché gli do di più di quello che ho dato a quelli della Lazio quando gli ho dati 5.000, quindi gli do 4 volte di più alla Juve, però la società ha preso le distanze, il pubblico ha disapprovato, attenuanti, gli do 10.000. Direi che stavolta, in appunti, anzi ti dico, ci ha dato di più di quello che pensavo io. Ma in passato, perché in questo caso la Gazzetta fa i paragoni, non li fa mai, però se c'è la Juve dice, andiamo a vedere altri episodi. In passato per Daspare un settore è servito molto meno. Così. Tipo? Esempio? Così. A buttare lì, come dire, li ha graziati. Champions donne, Women sconfitte 2-1 in casa dal Benfica, non benissimo. Mercato, Neto si avvicina come vice al posto di Vicario. Rico insegue, ma vi dico, poi attenzione, te lo dico prima, metto le mani avanti. Potrebbe arrivarmi da un momento all'altro una telefonata che mi spiega l'affare Neto, che secondo me è quasi fatto. Dovesse arrivarmi, ti faccio un cenno, mi assento un minuto e mezzo. Allora, attenzione. Signora, mai così straniera. C'è anche quel problema lì. Ma che vabbè, ma tanto in nazionale, c'è mica il blocco Inter che ci fa vincere, che problema c'è? Ma Carnevali cambia rotta. Si lavora sul blocco italiano per il futuro. Raimondo e Romano sono delle idee per giugno, quindi per la tre quarti e per l'attacco, la doppia R. Ma tu appunto, io pensavi fosse finita qua, nelle pagine interne, Juve, solo una multa, la vergogna ultra, il giudice non chiude la curva. Ma perché doveva chiudere la curva? Cioè, a parte il fatto che, basta usare l'intelligenza, no? Non abbiamo mica sempre detto che le società sono sempre state sotto ricatto dai tifosi, che i tifosi potevano fare qualsiasi cosa, pagava la società. Il giudice sportivo, quando una società come la Juve prende subito le distanze, opera per collaborare, la premia, perché altrimenti se la stanga la rimette schiava dei tifosi che possono farle prendere centinaia di migliaia di multe o chiudere gli stadi, giusto? Quindi già questa, giusto, è la prima base di un ragionamento intelligente che nessuno fa. In seconda istanza, ma perché doveva chiudere una curva quando... Non entriamo nel merito, non ci sono gli striscioni, non ci sono i cori, sono solo girati. Non entriamo più in quel merito lì. Che comunque è diverso da mettere uno striscione e urlare contro un morto, no? Perché se vogliamo fare i pesi e le misure, vero, esiguo. Ma detto questo, non entriamo nel merito. Ma se 100, 200, 250, 180, non lo so, hanno fatto una cosa che non si può fare, dai una punizione a quelli che hanno fatto una cosa che non si può fare. Ma perché gli dovevano chiudere la curva? Spiegami per quale ragione. €5.000 il lancio, perché non è contenta la Gazzetta, dice, ma vediamo le altre, a parte che il lancio di petardi o di bottiglie non c'entra niente con i minuti, cioè sono cose diverse, sono fatti specie diverse, ma loro dicono no, oggi facciamo anche i paragoni, andiamo a vedere il giudice sportivo che ha punito la Lazio, €5.000 per aver lanciato bottigliette nel settore avversario, come mai solo 10.000 la Juve? Scusa, ma siamo impazziti tutti? C'è lancio di bottigliette in un settore avversario, vuol dire che se becco uno in testa gli faccio molto male? Cioè, €5.000 sono pure pochi, secondo me, per aver lanciato bottiglie in settore. Ma stiamo scherzando? Questo è un atto violento. Dovrebbe prendere di più dei €10.000 che hanno dato alla Juve attenuati. Ma stiamo scherzando? Conclusione della Gazzetta dello Sport, e quindi preparatevi tutti, è 10.000 motivi per interrogarsi, la polemica continua,
1: è come nei trailer, no?
0: è presente in forma. A pensa, la polemica continua, domani ancora. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport. Però ormai, sai che sono quasi dispiaciuto, Ip? Perché non mi sorprendono più con effetti speciali. Io vado a dormire e so già cosa mi aspetta il giorno dopo. Li conosco mascherine, so tutto a memoria. Ogni tanto ci mettete qualche puntina in più, però c'è solo un libro scritto, stampato. Tu lo sai che appena c'è stato il minuto di silenzio allo stadio con alcuni tifosi che sono girati di spalle, dopo due, te lo dico io, dopo due nanosecondi sono partiti video e messaggi a chi di dovere per dire, oh, guarda qua, due nanosecondi, non era ancora iniziata la partita.
1: Una banda di flash.
0: Una banda di flash. Flash! Oh. Apriamo Tutto Sport, dai. Oh, intervistone a Tony, Luca Toni. Pio, meglio di me, ha 21 anni, però diventi più cattivo. E grazie, Toni, esploso a 27. Tutti erano meglio di te a 21 anni. Luca, sei esploso a 27, fino a 26, stavi a Vicenza. E abbi pazienza. Non è che... Graziani dice, Pacciamani, tra i migliori, il futuro è suo per l'esterno del Toro. La mancata chiamata in nazionale lo spinga a fare di più. Però... Graziani usa la parola vergogna che va molto di moda per vergogna, il rigore non dato al Toro col Bologna. Ma c'è Ciccio, Ciccio, ma mi meraviglio di te che sei uomo di vecchio corso, Ciccio. Non c'è la vergogna del rigore non dato al Toro a Bologna, si parla solo di Kalulu Rowe e del rigore non dato all'Atalanta, Ciccio. Non puoi pretendere che becchi le prime pagine del rigore del Toro, Nella riunione di Orsato, dove sono usciti, lui ha messo 4 su 5 errori, poi tanti ne hanno detti 10, ma la foto è Kalulu. Ancora oggi l'ho vista, circolare la foto di Kalulu. Vergognoso rigore non dato all'Atalanta. Ma se è vergognoso il rigore non dato all'Atalanta, ma Bastoni Kalulu come lo dovremmo descrivere, secondo te, l'anno scorso? No, perché non so se avete fatto caso, ma Bastoni Kalulu è durato il giro di 24 ore, Scomparso poi, Non se lo ricorderà mai più nessuno, a parte noi ovviamente. Juve, rivoluzione per i nuovi Ildiz, i primi 100 giorni di carnevali, eccoli qua, ecco come saranno i paesi, i primi 100 sono passati, li abbiamo già visti, ecco come saranno i prossimi, scouting ristrutturato, meno algoritmi e più contatti diretti con i giocatori, che anche sta roba qua poi, abbiamo già spiegato che la favola Como vive di algoritmi. Ecco come saranno i prossimi, dalla politica sportiva, questa è una bella idea. Vogliamo essere un po' più importanti nella politica sportiva, Carnevali? Bella idea. All'ampliamento della Continassa, vabbè. Gli alti piani per il rilancio. Interviene Ravanelli che dice, ho fiducia, però servono più italiani, dice Ravanelli. E su questo siamo d'accordo. Neto è ad un passo, lo scrive anche Tutto Sport, oltraccio a Mazzola, multa di 10.000 euro. Basta, poi all'interno c'è la spiegazione, perché e per come. Secondo me doveva iniziare e finire così, visto quello che è successo dalle altre parti, che era molto peggio e non è mai stato considerato. Però se i signori vogliono fare una polemica continua, non sanno di cosa parlare domani, va bene, l'affronteremo. Fiducia a Lucio, poi a Massara, ecco gli uomini chiavi di Carnevali. E poi un nuovo scouting per trovare altri Ildiz. Era ora perché ha iniziato Giuntoli, poi ha proseguito come lì, praticamente il settore scouting della Juve sti anni lo hanno disintegrato e raso al suolo. Riportare trofei e il mini stadium per la Next Gen e le Women. Era ora anche qua, è fermo da 5 anni quell'idea di progetto del mini stadio. Ma lo possiamo fare, ce la facciamo? Perché ultimamente avevano risposto di no. Sentenza del giudice sportivo. Parla Malagò, che dice? Non posso commentare le sentenze di un giudice. Le sentenze si rispettano, ragazzi. Non ci avete sempre detto che le sentenze si rispettano? Allora. Vedi che però quando non ti piacciono non le rispetti? Com'è vive la storia delle sentenze? Quando non ti piacciono non le rispetti, però.
1: No, silenzio, silenzio, silenzio totale.
0: Le critichi? E allora le sentenze non si rispettano, dovrebbe essere il nuovo mantra. Malagò dice, penso che per pochi, vedi anche Malagò ha capito che erano pochi, non ci può essere un discorso che prende tutta una società. Ed è Malagò ogni tanto ha qualche barlume di saggezza. ci ha provato a far dare il daspo a quei pochi ieri con le sue parole, però il giudice sportivo devo dire che stavolta non c'è cascato. Neto è pronto al sì, 37 anni, la chiusura è ad un passo, vedi che anche tutto Sport mi dà ragione. Nella notte incontro tra gli agenti del portiere Massara, oggi intanto si opera a Grabara, in bocca al lupo, povero Grabara, il portiere mascherato che per tutta sta stagione non lo rivediamo più. Uime, puniti gli errori, 1-2 in casa con il Benfica, sconfitta amara, Benfica più cinico e concreto, Juve imprecisa, il gol di Redondo nel finale non basta, poi vabbè, sarebbe stato anche un rigore non dato alla Juventus Wimmer, ma ormai quelli sono dettagli. Lo stadium non basta, solo 3.150 spettatori all'Allianz Stadium per la partita di Champions delle Wimmer, però qui anche qua non bisogna meravigliarsi, perché il progetto Wimmer, che è nato, cresciuto ed è stato seguito con passione da quelli che ci lavoravano, me compreso i 7 anni in cui è stato la Juve, a un certo punto è stato seguito con un po' meno passione, secondo me, molta più acidità e poca pubblicità. Quindi state lavorando male, ve lo devo dire, se calano gli spettatori state lavorando molto male. Danilo dice: volevo finire la carriera nella Juve. Il buon Danilo dice: avevo programmato tutto, avevo fatto tutti i miei percorsi nella mia mente, volevo finire in Europa e poi alla Juve come ultima squadra. E invece a un certo punto mi hanno detto: non fai più parte del progetto. E mi sono detto: boh, e adesso che fo? E adesso che fo? È tornato a casa e ha vinto col Flamengo. È così. Chiudiamo tutto Sport. Andiamo ad aprire il Corriere dello Sport Stadio. Oh, questa ci mancava, ma anche qua ce l'aspettavamo, caro il mio Iv. Quel posto è di Lucio, candidato Spalletti, l'algoritmo di Opta premia la Juve per andare in Champions. 51,19% di possibilità, che poi anche qui 51 alla Juve, 58 a un'altra, 47 a un'altra, 59 a un'altra, invece che 100% fanno il 1000%. Però insomma dai, noi ci prendiamo una bella fetta, il 51%. Garantita la zona Champions, basta, che giochiamo a fare? Si arriva in Champions, si sa. Inter, Roma e Como sono il terzetto di vertice. Milan, Lazio e Napoli stanno dietro, nonostante la Lazio sia in testa alla classifica, vedi? Oh, ci abbiamo l'algoritmo. Qua, viva, arriviamo quarti, sei contento?
1: Preferisco il terzo.
0: Preferisci il terzo? A chi lo vuoi portare via il terzo tra Inter, Roma e Como? Così dai uno schiaffo all'algoritmo. Il Como è lì però, e noi 51-19, loro 52-5. Quindi sia lì. Lotta, lotta, punto a punto col Como. Portiamo via il posto al Como, dai.
1: Como, via.
0: Via, via il Como, via, via, via algoritmo, via il Como. Ascolti TV, questa è un'altra cosa che viene fuori finite le giornate di campionato, sempre molto simpatica, devo dire. Ascolti TV. Solo la Juve supera il milione. Solo la Juve supera il milione. L'Inter addirittura terza per media ascolti con 876.000. E come mai che la Juve non guadagna più delle altre? Se è solo la Juve che supera il milione negli ascolti TV? Come mai? Come mai guadagnano più le altre e noi facciamo più ascolti?
1: Magari non lo so.
0: Glielo chiediamo a Calcio e Finanza dopo, dai. Glielo chiediamo a Calcio e Finanza, loro sono bravi con i conti, lo chiediamo a loro. Intanto polemica su Baldini, il CT dell'Under 21. Baldini dice: ho tifato contro il Como. Il calcio italiano è rappresentato dal Frosinone di Alvini. Io devo dire la verità, però magari mi sono perso un pezzo della conferenza, Ma a me è sembrato che il concetto lo potresti anche tradurre così se vuoi. Però lui non è che ha detto: ho guffato il Como. Cioè lui ha detto: tra Frosinone e Como, lui dice: io ho tifato per il Frosinone, non per il Como, perché il progetto, cioè non è detto contro il Como, pro Frosinone, che è un po' diverso come concetto. Però sai la sintesi giornalisti. Napoli Allegri, perso 36 gol, attacco in crisi. Le partenze, gli infortuni, quelli scusanti ci sono. Højlund da ritrovare. Poi invece ieri ho assistito a una roba, devo dirti, perché ho visto sul Mattino di Napoli, allora mi sono incuriosito, sono andato a vedere un po' i siti napoletani. Sta succedendo un casino a Napoli, Eve. Addirittura paragonano questa situazione di Allegri a quando Conte, ti ricorderai, perse o male in casa col Bologna o in Champions quando prese 6 gol, non mi ricordo quelle due partite, che disse una roba tipo: non voglio accompagnare il morto. Siamo tornati lì, scrivono i siti napoletani, attenzione. Il Milan invece studia il rinnovo di Pulisic, ha fatto un gol. Il campione ritrovato, un gol ha fatto. Ma è così, il calcio è così, fai un gol. Fino al giorno prima era in crisi, non è più lui, sono 6 mesi. Poi ha fatto un gol. Roma. Ah, Roma è tutto un altro Dybala, cari miei. Condizione fisica al top grazie a un nuovo preparatore. Beh, e perché non lo mette a disposizione anche di quelli che non sono andati in nazionale alla Roma, Dybala al preparatore, così magari non hanno gli acciacchetti, eh? No? Perché quelli che da Roma non sono andati in nazionale perché hanno degli infortuni, giusto? Non è che ha rifiutato la nazionale perché vogliono stare ad allenarsi a casa in vista del campionato, no?
1: No, no, no. Proprio così.
0: No. Ah, okay. No, volevo essere rassicurato. Neto è pronto, anche qua, è 3 su 3, per cui appena mi arriva la telefonata vuol dire che l'abbiamo preso, secondo me. Accordo fino a giugno 2027, Spalletti lo aspetta. Alla Juve è stato nel 2016, vi ricordate? Faceva il secondo a Buffon. Tra l'altro si è beccato 5 trofei a fare il vice di Buffon alla Juve, il buon Neto. Però adesso c'ha 37 anni. La Juve cresce con i nuovi Celik e Sarri. Ok, i nuovi vanno bene, meno male. Ma chiudiamo il Corriere dello Sport Stadio. Velocemente anche sui politici, perché anche qua non l'hanno presa benissimo, io te lo dico, pensa che sui politici, io quando ci fanno le offese ai nostri morti delle, non trovo mai manco mezza riga. Invece qua, sul Corsera, le spalle voltate a Mazzola, costano la Juve 10.000 euro, solo il commento, un daspo per sempre, voltate le spalle alla giustizia, questa non è giustizia, devono dasparli tutti, per sempre. Quindi i tifosi della Fiorentina cosa dovrebbero fare? No, chiedo, visto che dobbiamo misurare le pene. Stampa, spalle voltate a Mazzola, paga la Juve con una multa. Tardelli dice una giustizia da riformare. Oh, bravo Marco, bravo. Bravo. Ragione Tardelli, Oh, è una giustizia da riformare. Ai tempi di Calciopoli e delle plusvalenze della Juve, se non ricordo male, disse la stessa roba. Una giustizia da riformare, vergogna, no? Non prese posizione su quella roba lì? Credo di sì. O no, Yves? L'avrà detto ai tempi Tardelli che era una vergogna che la giustizia la deve riformare. Certo. La Juve era stata. L'avrà detto sicuramente, ma ci mancherebbe altro. Su Repubblica la Juve se la cava. Chiudiamo tutto. E in questi casi si dovrebbe dire non se ne parli più, ma la Gazzetta ci ha promesso che la polemica continua. Quindi domani apriremo un altro capitolo. Sai che ci toccherà di fare un altro video di Torriani, un altro sfogo tipo quello di ieri. Cioè, e qua non ci vogliono mandare a dormire, la sveglia ci tiene attenti. Vergognatevi. Vogliamo fare un saltino a vedere se su Calcio e Finanza. John Elkann, attenzione. I soldi dell'ingegnere, facciamoci un po' i fatti dell'ingegnere, dai, che ci piace ogni tanto. John Elkann, le ultime cessioni hanno reso Exor finanziariamente più solida, vedi? L'ingegnere ceda e rende Exor solida e porta dentro un sacco di soldi, mica come gli altri che c'ha le scatole cinesi. Il ciclo delle azioni della Juventus pesa per 232 milioni sui conti Exor. La partecipazione nel club bianconero è scesa di valore da 789 a 557 milioni. Sul risultato della holding hanno inciso negativamente soprattutto Stellantis e Vego, mentre CNH e Ferrari hanno fornito un contributo positivo. Cioè alla fine sono loro che trascinano tutto, diciamocela detta. Anche se gli ultimi investimenti dell'ingegnere fanno propendere al fatto che il mondo dell'auto prima o poi verrà parzialmente dimenticato, perché fa un sacco di soldi di più con altre cose. È la modernità. Il Barca stanzia di 500 milioni per porco, 500 milioni per concludere i lavori del nuovo Camp Nou, alla faccia. Rivoluzione in Brasile. Dal 2027 le squadre potranno avere un massimo di 8 giocatori stranieri in distinta. Oh, brasiliani, capito? Ha detto, basta questa storia qua, Com'è che ci arrivano tutti questi stranieri in Brasile? Mancato rispetto del minuto di silenzio per Mazzola, multa da 10.000 euro per la Juventus. Basta, i fatti, notizia, fatti, cronaca, spiegazione del perché il giudice sportivo ha dato questa multa qua. Fine. Cioè, già fin troppo. Ma quando mai vedete in settimana commentare il giudice sportivo? Quando mai? Mai. Quindi è già fin troppo il commentarlo. Che spettacolo. Polemica continua. Non è finita, Yves, continua! Non dormite stanotte. Dopo la polemica su Kalulu Rower, c'è quella della curva e continua, non è finita. Piccolo stop per noi. Tra poco siamo.
2: Rassegna stampa.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva. Prosegue la preparazione della nuova nazionale di calcio in vista della gara d'esordio in Nations League contro il Belgio in programma venerdì. Nuova perché i volti nuovi sono tanti, da quello di Mancini, 3 anni dopo il turbolento addio di gran parte del suo staff, del nuovo presidente federale Malagò, del nuovo direttore tecnico e presidente del Club Italia Claudio Ranieri, al fianco di Diana Bianchè, di nuovo capo delegazione azzurro in attesa del parere dell'ANAC sul doppio ruolo proprio della Bianchè, di capo delegazione azzurra e vicepresidente vicaria del CONI. Ma sentiamo proprio da Mancini il perché di tante convocazioni giovani.
4: Penso che sia giusto avere dei giocatori giovani che noi possiamo conoscere direttamente, perché questa è la cosa più importante, per avere una squadra in futuro molto forte. Quindi dobbiamo essere veloci nel capire, nel sapere quelli che possono essere i giocatori che possono stare con noi per i prossimi 4 anni.
3: Intanto si disputerà interamente a voce l'ultima parte dei mondiali under 20 femminile, che sono in corso di svolgimento in Polonia. Alle 15 torneranno in campo le azzurrine. L'Italia, dopo aver chiuso al primo posto il gruppo D, ha eliminato la Cina e la Corea del Sud e affronterà la Spagna, che ha vinto il girone F e poi ha superato Portogallo e Brasile. In casa a Napoli, nuovo stop per Anguissa, che dopo aver saltato la partita di Champions League contro l'Arsenal, quella di campionato contro il Bologna, è subentrato nel finale contro la Fiorentina giocando un solo minuto. Il centrocampista si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione miofasciale di basso grado dell'adduttore lungo della coscia destra. Si stima che i tempi di recupero siano di circa un paio di settimane, coincidendo con la lunga pausa per le nazionali. Il Venezia ha deciso di confermare in panchina Giovanni Stroppa. Le riflessioni della proprietà lagunare dopo la sconfitta contro la Lazio, la sesta consecutiva tra campionato e Coppa Italia, hanno portato alla decisione di confermare l'allenatore che lo scorso anno aveva riportato la squadra in Serie A. Dopo la sosta, il Venezia tornerà in campo il 12 ottobre contro l'Atalanta. Pallavolo, l'Italia si presenta al primo vero bivio degli europei 2026. Alle 21.05 la Pallavela di Torino ospiterà il quarto di finale contro la Finlandia. Una sfida che sulla carta vede favoriti gli azzurri, ma che nasconde più insidie di quanto possa suggerire il differente peso delle due nazionali. La squadra di Fefe De Giorgi è ancora imbattuta, ha chiuso la fase a gironi con 5 successi, lasciando per strada 4 set, e negli ottavi ha travolto la Danimarca per 3-0. E per lo sport è tutto, a più tardi.
2: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord nuvolosità sparsa, più diffusa al mattino sui settori occidentali, ma non sono previsti fenomeni. Più sole sulle Alpi. Temperature in lieve diminuzione, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro, locali nubi basse su Adriatico e Tirreno, più soleggiato sulle zone interne lungo l'Appennino. Temperature in calo a est, massime tra 22 e 27 gradi. A sud, variabilità su Sardegna meridionale, Sicilia e Calabria, con rischio rovesci locali temporali. Più soleggiato sulle altre zone, temperature in calo, massime tra 22 e 27 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Rassegna stramba.
0: Attenzione, ci siamo, sta crescendo l'umore, la positività verso l'arrivo di Neto come secondo portiere alla Juventus. Quindi, come vi avevamo già spiegato, aspetta che rispondo, come avevamo già spiegato, niente fiducia in Radu, che deve fare il suo percorso naturale, e un annetto di contratto, un annetto e mezzo per il 37enne brasiliano, quindi ci siamo e questa l'abbiamo messa lì. Andiamo su tuttojuve.com, che qui bisogna fare 20.000 cose in una, è così, la nostra vita è così. Andiamo su tuttojuve.com, attenzione in questo momento il primo piano, Juve resta 3 punti. Ma parlano ottimista stamattina, perché la vede con a 3 punti dalle prime fino a marzo, poi vedremo, dice dai, proviamo a stare attaccati. La Juve a 3 punti dalla vetta può ancora crescere molto. Obiettivo restare agganciata fino a marzo, ma alla ripresa bisogna vincere a Cagliari. Sarà mica tanto facile vincere a Cagliari, attenzione. Tra l'altro, te la ricordi la partita dell'anno scorso a Cagliari? Cioè, avevamo dominato, ci siamo magnati in avalanga di gol, 2 episodi arbitrali contro e abbiamo perso 1-0, se non mi ricordo male. La Juve ha margini enormi, poi con questo 3-4-2-1 gli è piaciuto al buon Pavan su tuttojuve.com questa mattina il modulo. Pensate a cosa può diventare questa squadra. Collo che sembra essersi sbloccato, con Seisau che può diventare più continuo, Zegrova che può aggiungere qualità, Bremer che è tornato leader, Douglas Luiz che deve ancora raggiungere il livello che tutti aspettano, e poi gli assenti che ritorneranno prima o poi, Ildiz, Thuram, Locatelli. L'obiettivo deve essere marzo, un po' di allegriana memoria questo, stiamo lì fino a marzo e poi vediamo. Di... Niente proclami, restiamo lì, poi se a marzo saremo ancora lì, guarderemo la classifica. Sei d'accordo, Ive? Niente programmi, dai, vediamo, facciamo i... però cosa siamo adesso? Quinti? Dobbiamo stare quinti fino a marzo? Dai, che tristezza, entriamo nelle 4 almeno, terzi come dicevo. Dai, vediamo di scalare due squadre, scavalliamole. Andiamo terzi e stiamo terzi fino a marzo. Ti andrebbe bene come è andata, Yves?
1: Beh, benissimo, perché poi benissimo. Essendo terzo tu stai rompendo le scatole a quelli sopra.
0: Beh certo, oppure ti puoi allontanare da quelli sotto, dipende da come la guardi. Nel blocco bianco su nero, nero su bianco, e la nostra firma bianconera del giorno è Mirko Nicolino, che dice: non è il Canusa la carota, ma questa Juve manca un po' di severità. Andatevelo a leggere l'editoriale di Mirko Nicolino, la firma bianconera del giorno su tuttojuve.com, perché è interessante e secondo me apre degli scenari che non molti stanno affrontando. Cioè, avete notato? Cioè, ogni volta che vinciamo, finita la partita, c'è la notizia, John Elkann ha fatto i complimenti alla squadra, John Elkann vicino alla Juve. Invece, dice Mirko, sì, va bene, però dovrebbe essere un po' più bastone e carota, carota e bastone. Nel virgolettato del giorno vi diciamo tutto noi, multa di 10.000 euro alla Juve per il minuto di silenzio, non rispettato da una esigua parte dei tifosi. Alcuni media promettono nuove polemiche. Perché le sentenze non si accettano. Quando non ti va bene non si accettano. Oh, come? Le sentenze si accettano, non si incommentano i giudici, si rispettano. E perché oggi non le accetti? Perché? Va bene, chiudiamo tuttojuve.com. Mi raccomando ragazzi, sempre su tuttojuve.com, che appena vi dirà Neto, tac, vi mettiamo lì la notizia. Appena la Juve vince, tac, vi mettiamo la notizia. Andate a votare l'MVP di Juve-Atalanta su tuttojuve.com, che alla fine dell'anno diamo il premio grazie ai vostri voti. Tu chi hai votato o chi voteresti nel caso, caro mio Yves? Chi è il migliore di Juve-Atalanta secondo te? Chi è che ti è piaciuto di più?
1: Lukumi.
0: Sì. Lukumi? Non l'aveva detto nessuno fino ad oggi. Come mai Lukumi?
1: Beh, cioè, ogni volta che guardo tutte le... ultimamente le partite che guardo adesso, guardo sempre lui perché vedo le sue impostazioni come è stabile proprio sul ruolo. O lui e Selic.
0: Ah. Ah, però lui è stabile sul ruolo. Ma Lukumi o Lukumi? Scusa, tu che sei Françoise, è Lukumi o Lukumi?
1: Lui non è francese. Se è un francese, è Lukumi. Lukumi.
0: No,
1: en français,
0: non Lukumi. È francese, cos'è? Colombiano, no? Lukumi, cos'è?
1: Lui è colombiano, però beh, in francese potrebbe essere anche lui, perché la U diventa U.
0: Aspetta, no, però vedi, lo mettono con l'accento, no, lo mettono senza accento sulla I. Colombiano, mi sembra che abbia infiltrazioni familiari francesi, però lo dicono tutti i Lukumi, perché?
1: Perché la contaminazione del vocabolario italiano, perché le U, la U diventa sempre U in qualunque modo.
0: Ho capito, ma io sto parlando dell'accento sulla I che c'entra la U, scusa. Ho detto perché Lukumi e non Lukumi? Lukumi vuol dire che gli dai l'accento finale sulla I.
1: Manda Camillo e intervistarlo Camillo. E chiedere come si pronuncia veramente il suo nome.
0: Ma certo, a questo punto... Chi è che ci può aiutare, che conosce Lukumi? Che c'è un amico di Lukumi, un parente di Lukumi o Lukumi? Che
1: possiamo
0: si
1: chiedere
0: vuole.
1: A Nana. Se ogni volta...
0: possiamo chiedere a Nanà, bravo. Però quando diceva Kine, gli dicevo guarda che si dice Ken, per cui non è che proprio affidabilissimo. Allora, sta scherzando, sono ragazzi, sono tutti amici. La chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta, a cui chiediamo ancora scusa per ieri, perché erano migliaia, non esigui, erano migliaia e le abbiamo un po' trascurate. Allora oggi non siete esigui, siete migliaia e noi non vi trascuriamo. Francesco, con tutto il bene che gli voglio, ringraziandolo anche per il gol, polemica. Penso che con Seisao non possa essere un titolare in questa squadra. È la miseria, se non è titolare in questa, in qual è? Il 99% delle azioni che partono dai suoi piedi finiscono nel nulla. Prendiamo ad esempio due che non mi stanno simpatici, Thuram e Lautaro. Uno mette la palla in mezzo da tre quarti e trova l'altro in mezzo a cinque avversari. Con Seisao arriva sul fondo e trova l'avversario, Francesco. Però capito, Francesco. Noi questo ci abbiamo, gli altri sono infortunati perché non deve fare il titolare, scusa. O no? Perché Yves, questa polemica su questa stessa mattutina, da cosa deriva? Non me l'avevi segnalata?
1: Ma un po' è una polemica generica, perché comunque sento che tanti si lamentano che lui fa sempre le stesse cose, non è mai nel gioco, sta sempre su quella là lì, sembra che ci dorme, quindi...
0: Deve alzare un po' come Chiesa, deve alzare un po' la testa e non giocare... con il paraocchi, insomma, ma l'ha detto anche lui, però l'ha detto a fine intervista, ha detto io devo dare di più, devo fare più gol, devo fare più assist, l'ha detto a fine intervista, lo sa. Enrico Bianconerissimo scrive, oggi sarebbe stato il compleanno del nostro Paolo Rossi, è vero, 23 settembre, oggi sarebbe stato il compleanno del nostro Paolo Rossi, eroe anche in maglia azzurra, e visto che si parla anche di nazionale mi verrebbe da dire, ma Italia di Mancini, dove vuoi andare senza Juventini? Ha fatto la rima! Con tutto quello che ci hanno fatto non si meritano più niente, basta! Vabbè, ma noi l'abbiamo già abbandonata da mo', noi abbiamo fatto tifo per la Norvegia, però adesso non più, perché Sorloth l'abbiamo preso, ci dobbiamo trovare un'altra squadra, eh? Che squadra tifiamo in questa Nations League? Al Belgio? No.
1: Io rimango con la mia Francia.
0: Tu rimani con la tua Francia. C'è mica anche Francia-Italia. Con chi giochiamo? Belgio?
1: C'è Belgio, Francia, poi non... Francia? Forse Olanda.
0: Sono neanche con chi giochiamo, dopo vado a vedere. Allora, Enzo da Milano dice, secondo te perché alcuni ex di peso hanno il dente così avvelenato con la Juve? Non gli hanno garantito una carriera post-calcio? Oppure peggio, si vendono per un'amichetta? No, la prima, non gli hanno garantito una carriera post-calcio. Giuseppe da Mantova. La verità. Giuseppe da Mantova, stamattina TG5 solo una multa alla curva della Juve, cosa volevano, l'ergastolo? Giuseppe, ma non è mica finita qua, ci hanno promesso polemiche anche domani. Francesco dalla Calabria dice, hanno fatto più rumore per una girata di spalle che in Arbitropoli, Interopoli, Silenziopoli. Io ve l'avevo detto, vi avevo preparato. Da Cesenatico scrive, la Gazzetta che io chiamo da un ventennio in un'altra maniera si conferma un rottocalco a sfondo comico. Peccato che di solito il procuratore capo della FIGC la consideri come fonte primaria del diritto sportivo. Però qui non era il procuratore capo Chiné, ma era il giudice sportivo Mastrangelo, che evidentemente usa un po' più la capoccia. Sergio dice, scusa, ma la Gazza ha scritto quanti ne hanno dati per il tiro del petardo del portiere? No. Francesco dice... No, scusa, Francesco l'ho già detto. Questo chi è? Luca. Io da profano proverei un'inedita rivoluzione. 3-3-3-1. 3-6-9-10. Più il portiere. Così. Vicario. Kalulu, Bremer e Lukumi o Lukumi che dir si voglia. I tre di centrocampo lui metterebbe Douglas, Luiz, Sar e Cambiaso mezzala. Sai che però io, se vuoi giocare a tre, farei Douglas, Luiz e due mediani veri. Quindi Sar e, vabbè, quando rientra Thuram piuttosto che Locatelli. Davanti lui metterebbe nel tridente sotto la punta Nico Gonzalez o Cicco. McKennie per avere equilibrio e Alai Begovic o Cicco dall'altra parte. Colomwani, secondo te si può fare? Ma guarda, tutto si può fare, anche per ormai Spalletti ci ha abituato che la squadra... Ma veramente, io la terza volta che ho rivisto Juve-Atalanta, vi giuro, lo dicevo ieri con Camillo, non ci ho capito niente. Cioè tu mi dici, ma come giocavano? Non lo so, perché erano tutti dappertutto, non si capiva niente, quindi 3-3-3-1, 4-4-2, 3-5-2, tanto poi fanno quel che gli pare. L'importante è che lo sappiano loro, L'importante è quello che fanno, loro lo sappiano. Poi per il resto noi possiamo anche fantasticare sui sistemi, sui moduli. Allora, ricordate chi parla di super bonus, le aziende, i PNR, che c'entra Fabrizio? C'entra, qua parliamo di calcio. Terry, bisogna ripartire dai giovani talentuosi, facciamo giocare i pochi buoni che abbiamo. Avrei visto benissimo un più esposto nella Juventus, fa uno strano effetto non vedere nessun calciatore bianconero nella nuova Liga Italia. Terry, dai, fai la brava, non rovinarmi la mattina. Sentiamo un vocale da casa.
7: Ciao Claudio, buongiorno, sono Aldo De Cirolamo da Voghera.
0: Ciao.
7: Ma io sono scontentissimo questa storia dei 10.000 euro. Cioè non è giusto, non è assolutamente giusto. Io voglio capire su cosa si poggia questa ammenda da 10.000 euro. Qual è la norma violata del regolamento? Cosa hanno violato? Non c'è stato nessuna offesa a Mazzola? Mentre in altri casi ci sono state le offese, mi ricordo col commisso, mi ricordo col presidente, l'ex presidente della Repubblica Napoletano. C'è stata offesa, non ci sono stati fischi, non c'è stato nulla. Ci sono stati dei cori positivi per Scirea, per Fortunato. Quindi che facciamo? Le multe per i cori positivi? Ma stiamo scherzando, ragazzi, stiamo scherzando. Accettiamo così di buon grado 10.000 euro di multa. Non c'è, e poi si può condannare dal punto di vista morale, ci mancherebbe, ma dal punto di vista della giustizia sportiva, questa ammenda da 10.000 euro è campata completamente in aria. Ragazzi, basta, la Juventus dovrebbe fare ricorso, perché ci dovrebbe spiegare dove si poggia. Siamo ancora in una democrazia.
0: No, capito, però amico mio, abbi pazienza, la Juventus si è tirata fuori con il comunicato, ha preso le distanze dai suoi tifosi, come può fare ricorso per la multa? Viva pazienza, scusa. Anzi, lo ha fatto con gran mossa, perché questo ha garantito uno sconto su quella che doveva essere l'ammenda che voleva dare il giudice sportivo, quindi questo è impossibile fare ricorso. Leggo la sentenza del giudice sportivo paro paro. Allora, per non avere un numero esiguo in percentuale di sostenitori assiepati nel settore Tribuna Sud Primo Anello, rispettato platealmente il minuto di silenzio disposto dalla FIGC. Evidentemente, nel codice di giustizia sportiva, se la FIGC impone qualcosa e tu allo stadio non la rispetti, devi essere multato. Sanzione attenuata, vista la tempestiva formale presa di posizione della società Juve rispetto al suddetto deprecabile comportamento, loro lo giudicano deprecabile, nonché la dissociazione del resto del pubblico presente allo stadio, quindi il resto del pubblico allo stadio che invece ha applaudito, anche lui ha contribuito per avere uno sconto di pena. Poi, se vogliamo dire che, questo non lo dice nessuno, però ve lo raccontiamo noi, a Genova, in Serie B, nella partita della Sampdoria, mentre c'era il minuto per Sandro Mazzola, facevano i cori. Se vogliamo dire che la Sampdoria non se l'è cagata nessuno, lo possiamo dire. Facevano i cori, il minuto di silenzio. Se ci vogliamo aggiungere che quando morì il presidente Napolitano, in 5 stadi, non uno ma 5, ci furono nel minuto di silenzio cori offensivi rispetto alla persona, tipo Napolitano mafioso, cose così, e le società beccarono 5.000 euro di multa, lo possiamo ricordare, no, visto che fa gazzetta, fa i paragoni, quindi la 10.000 dimezzata, che in teoria il giudice valuta 20.000, è 4 volte di più alla Juve rispetto a quelli che hanno fatto i coi mafioso Napolitano durante il minuto di silenzio. Quindi non è solo 10.000 di multa, è tanto 10.000 di multa, perché se facciamo il gioco dei paragoni a noi non sfuggono, Cazza, se fai il gioco dei paragoni lo puoi fare con quelli che abboccano, ma non con noi. Perché noi ce le ricordiamo tutte le sanzioni, purtroppo. Poi potrei andare ancora avanti, ma per questa mattina direi che ci possiamo fermare qui. Sentiamo un vocale da casa.
8: Ciao Claudio, Bruno Cuneo, buona giornata. Ma io sono ignorante, perciò non capisco. Ma come mai, stessa situazione, se non peggio, Sampdoria, i cori contro il minuto di silenzio e niente in multa, e noi 10.000, ma io forse non ci arrivo. Se tu riesci a capire come mai a noi 10.000, loro a zero, mi piacerebbe saperlo. Poi ti,
0: ma non era Juve, la Sampdoria,
8: youtuber,
0: Bruno,
8: che vanno a mangiare gratis allo stadio, entrano gratis, con i like dei noi tifosi, che io non metterò mai più e spero che nessuno li metta mai più, che poi sparano contro di noi, contro la curva. Questa gente qua va, non va più sostenuta, io l'ho mai sostenuta, ma nessuno deve sostenerla. Chi deve essere sostenuto? Sono gente seria, che dice le cose come stanno. Poi magari, come hai detto te, no, abbiamo fatto una cosa che non dovevamo fare, sì, probabilmente, però la si deve dire come si deve, tutto quello che è successo prima contro di noi. Ma noi siamo sempre quelli che siamo sempre i cattivi di turno, ma purtroppo siamo in un paese alla sfascia in tutto.
0: Attenzione, beh, meno male che solo allo sfascio in un altro. Yves, la battaglia polemica a distanza, youtuber tifosi abbonati allo stadio, come... me l'ero persa questa battaglia youtuber, no, tifosi
1: ti,
0: curva.
1: Ti confermo che è vera sta cosa qua, perché youtuber fanno veramente il loro gioco, dove c'è da navigare.
0: Che gioco fanno? Che gioco fanno?
1: Anziché prendere le difese, dire la verità, loro camuffano tante cose e boh, l'importante è che hanno il loro like, il loro stipendino, via.
0: Ah, camuffano! Allora i like portateli qua. Tutti qua, portateli qua, venite a casa nostra, ragazzi. Attenzione. Maurizio scrive, la pronuncia è Lucumi, senza accento sulla I. E adesso lo dice Maurizio. Lucumi, allora. E perché mi dicono tutti Lucumi? Io sta cosa la voglio capire. Secondo me, sai cosa succede in questi casi? Che uno, per dire, in una telecronaca, quando era a Bologna, il primo, ha detto Lucumi e tutti gli altri si accodano, capito? E invece Lucumi. Stefano da Cecina dice, puoi chiederlo poi dopo per favore a Camillo nel club degli inviati, ti ricordi? Gli mandi un messaggio? Anzi, glielo mando io, guarda. Aspetta. Mando io, svegliamo Camillo che a quest'ora dorme. No, sta scherzando, c'è lì che lavora, ci mancherebbe altro il nostro inviato. Però ieri ha fatto le ore piccole, mi sa, con le women, eh? Attenzione. Camillo, allora facciamo così, tutto in diretta, che bello, dai. Hola Cami, ma Lucumi o Lucumi? Cioè si pronuncia Lucumi o Lucumi? La chat vuole sapere. Chi noi siamo e noi glielo diciamo? Via. Allora, Stefano da Cecina dice, ma quando potremo vederti una volta finalmente a confronto con qualche giornalista della Gazzetta? Mi piacerebbe vederli balbettare di fronte alle tue regioni, sarebbe epico. Stefano da Cecina, Stefano, mi hanno fatto fuori per molto meno in programmi nazionali, quindi stai sereno, che non accadrà mai. Cosimo da Dov'è Antwerpen? Cosimo? Durante la presentazione video social Juve ha pronunciato il suo cognome senza accento. Vedi, allora se lo dice lui è Lucumi. Ma dov'è Antwerpen, Yves? Dov'è Antwerpen? Dove può essere? Che città è?
1: Nord Europa,
0: dice? Andiamo a vedere. Secondo me Finlandia, vediamo, Antwerpen, dov'è? Oh che bello, Anversa, è Belgio, no Anversa è Belgio, ma Antwerpen, perché mi viene fuori Anversa, scusa se faccio Antwerpen? Vabbè, sentiamo un altro locale da casa.
9: Buongiorno Claudione, Adriano da Torino. Ma quando i tifosi della Juve hanno girato, tifosi della nazionale italiana hanno girato le spalle all'inno dell'Israele, non si è scandalizzato nessuno. Cioè, io non riesco a capire, basta che si tratta della Juve e questi vanno a nozze, ragazzi, vanno a nozze. Bah. Io non so se noi non ci saremo più in questo campionato un giorno, questi falliscono, veramente falliscono, non hanno cosa scrivere, non hanno di cosa parlare. Boh.
0: Siamo linfa vitale, un po' siamo dei benefattori, dai, siamo benefattori umani noi della Juve, diamo del lavoro a tutti, possibilità a tutti, come disse, io me la ricordo quella conferenza stampa di Allegri, me ne ricordo due di quegli anni lì, ricordo Conte, quando scese in sala stampa urla che sentiva le urla come un pazzo perché tre giornalisti del Toro, al seguito della Juve, erano contenti e avevano esultato perché nel girone di Champions della Juve l'avversario aveva segnato. E la seconda che mi ricordo è quella di Allegri quando disse a un certo punto ai giornalisti, certo che noi vogliamo andare in Champions League, lo facciamo per voi, perché così fate due giorni fuori di casa, andate a vedere delle belle città, delle belle squadre, perché se doveste seguire la vostra squadra del cuore non uscite di casa. purtroppo, scrive Luca, devo constatare l'inutilità di ricevere dai media la parità di trattamento. Non c'è perciò il sordo di chi non vuol sentire, quindi meglio rispondere loro con risate ironiche, magari capiranno che non ci importa molto. Da più parti salgono e scendono gli accenti, quindi si dice Lucumi, adesso sentiamo però la Cassazione, per noi naturalmente è Camillo. Sentiamo un vocale da casa.
10: Ciao Claudio, buongiorno, Simone d'Ancona. Allora, in merito alla vicenda di signor Mazzola, io mi sarei comportato, restando fermo in silenzio, girato normalmente verso il campo, però non sono nessuno per giudicare chi ha fatto quel gesto lì, nel senso che non ha offeso nessuno, non ha urlato, non ha, a parte fare cori per i nostri defunti. Negli altri stadi non siamo trattati nella stessa maniera, quindi non capisco questo buonismo tutto italiano che pretendono che poi negli stadi in cui si è avversari, certo, andrebbe fatto per sportività, questo si dice, però sappiamo tutti che alla fine non è così. Non penso che quel giorno che verrà a mancare il nostro capitano Del Piero a San Siro faranno cori proprio Del Piero, o la stessa cosa quando mancherebbe Materazzi da noi. Non penso che ci saranno sti grandi applausi. Ecco, mi pare un po' un buonismo. Chi lo decide chi è meritevole del minuto di silenzio o no? Magari in quel giorno sono morte altre persone che meritavano 100.000 volte di più di quella persona lì. E poi sul biglietto non mi risulta che ci siano vincoli o leggi in tal senso che mi obblighino a fare qualcosa. L'importante è avere il decoro di non insultare, cosa che altri invece hanno fatto. Ciao, buona giornata.
0: Ciao, buona giornata. Allora, ripeto, noi l'abbiamo detto subito, io e Yves, noi non ci saremmo girati, noi, virgola a capo però, virgola a capo, cioè sono scelte personali di ognuno. Io ho sempre spiegato anche i motivi per cui alcuni sono girati, che sono questi, vabbè, ma i motivi sono evidenti, no? Se hanno applaudito Baresi, no, ma infatti l'abbiamo sottolineato, no, ma devi capire, se nel giro di due settimane hanno applaudito Baresi e si sono girati senza far cori a Mazzola, è perché Baresi in vita ha fatto, no? Quello che andava a consegnare i fiori per ricordare l'Ensel, e Mazzola invece diceva che eravamo una banda di loschi. Insomma, ragazzi, poi ripeto, io, per come sono fatto io, non mi sarei girato. Sarei stato lì, nella mia testa mi sarebbero venute in mente delle cose e sarei andato avanti. Alcuni hanno deciso di girarsi, cantando Fortunato Ale Ale, tra l'altro, perché sui social è diventato fuori un altro Ale Ale. Cioè, sui social ieri, Yves, per scrivere Juventini infami, queste robe qua, è diventato che cantavano fuori un altro Ale Ale, era Fortunato Ale Ale, morto di leucemia in giovane età, giocatore della Juve. Sul discorso del minuto di silenzio, io sono d'accordissimo con te, perché Anastasi, tra l'altro Anastasi, ragazzi, leggenda italiana, cioè abbiamo vinto un europeo con Anastasi, perché muore Anastasi e non fanno un minuto di silenzio, a parte Torino e Lecce? Perché? Quindi sta roba qua del minuto di silenzio è diventata una roba che, ripeto, io abolirei. Basta, non li fate più, non li fate più, perché andrete sempre incontro a queste robe qua, e poi quando andrete incontro a queste robe qua farete i trattamenti mediatici diversi. Se è la Juve, 5 giorni di vergogna, se sono le altre non scriverete mai niente. Quindi entrate tutte le volte dentro questa roba qua. Basta.
1: Posso dare, un suggerimento?
0: Dammi un suggerimento.
1: Secondo me, magari prima che inizia la partita, prima della commemorazione, entrate dopo. Fate più bella figura, entrate dopo. Tanto tutti arrivano in ritardo, entrate dopo. Appena finisce un minuto e voi entrate.
0: Eccoli, cosa facciamo? Appena finito, fischia inizia la partita, cosa fanno? In un secondo entrano dentro lo stadio.
1: Vabbè, intanto entrano.
0: Bolt, sei Bolt. Siamo Bolt, abbiamo i tifosi Bolt, il boltometro, cos'è? Non mi sembra una grande idea questa. Non facciamoli più, basta. Ma guarda che sembra quasi una roba buttata lì, ma quando il tifoso prima dice quando mancherà il nostro capitano Del Piero a San Siro, quando la Materazzi da noi. Ma ragazzi, ma io il giorno in cui venisse a mancare Moratti, cioè, guarda che se gli fa il minuto di silenzio allo stadio, ci chiudono lo stadio per sempre. No, ci chiudono lo stadio per sempre. Ragazzi, o no? Ma non farlo, ma non farlo. Cioè, no, veramente, l'unica soluzione è non farlo. Io lo so che vado contro la morale pubblica, ma me ne sbatto. Io anche la fascia keep Racing out è una roba che non serve a niente, sono tutte cose di facciata, non serve a niente, ve l'ho già detto ieri e l'altro ieri, se vuoi fare la battaglia al razzismo la devi fare seria, non con la fascia keep Racing out. Se vuoi fare la battaglia alla civiltà, la devi fare seria, non con un minuto di silenzio una volta sì, una volta no, e con vergogna una volta sì e le altre volte no. Non è così che si fa. Non ottieni nulla così. Però non volete sentire, volete continuare ad andare avanti. Volete continuare ad applaudire gli altri, a sporcare la Juve, va bene, andate avanti. È un vostro diritto, potete fare quello che volete. Però nel 2026, come vedete, la gente non abbocca più. La gente non abbocca più. E finalmente, visto che sui social soprattutto ci riempiono di belle parole, anche i nostri iniziano a rispondere con belle parole, portando i fatti. E gli altri insultano, i nostri portano i fatti, dicono guarda che l'hai fatto tu, guarda che è successo questo, guarda che i media non dicono niente qua, guarda che i media vorrebbero la condanna di là. Con il mondo del 2026 purtroppo non potete più fare i furbi, perché vi sgamano. E noi siamo qua per denunciare tutto. Piccolo stop per noi, tra poco siamo noi.
2: Rassegna stampa.
11: Radio Bianconera.
2: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì, colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Sei stato abituato al meglio,
12: ad essere un vincente.
2: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
12: Radio Bianconera.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera, nati per vincere.
13: Buongiorno dalla redazione.
14: È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro è avvenuta tra martedì e mercoledì nel celebre monumento a Roma. Inutili tentativi di rianimare il giovane che sarebbe morto prima del trasferimento in ospedale. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo sulla morte del 22enne. L'inchiesta è affidata al pool di magistrati coordinati dal procuratore aggiunto Giovanni Conso.
13: La Polizia di Stato di Bologna, su delega della Procura della Repubblica, ha operato in rogatoria in collaborazione con le autorità inglesi all'esecuzione di ordinanze di misure cautelari, perquisizioni e sequestri in tutta Europa, tra Italia, Spagna, Gran Bretagna ed Austria. A Bologna in particolare si è data esecuzione ad un mandato di arresto e a 4 perquisizioni delegate.
14: Continua il dibattito sulle misure annunciate dalla Premier Giorgia Meloni sul tetto al numero di studenti stranieri per classe. Il decreto è atteso in Consiglio dei Ministri giovedì, ma le polemiche non si fermano. Meloni ha rivendicato la scelta e ha tirato in ballo il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Da ministro redigeva circolari sul tetto degli stranieri in aula, ha detto la Premier. Il Colle non ha commentato, mentre le opposizioni sono partite all'attacco. Non c'è nessuno scontro col Quirinale, ha assicurato il Ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara e ha precisato che il tetto vale solo per gli studenti che non parlano l'italiano.
13: Il presidente dell'Ucraina Zelensky ha dichiarato in una conferenza stampa dopo i colloqui con Donald Trump all'ONU di essere pronto ad incontrare il presidente russo Vladimir Putin e che il capo di gabinetto della Casa Bianca può contribuire a organizzare un incontro trilaterale. Zelensky ha chiesto al presidente americano un pacchetto di equipaggiamenti militari per l'inverno, compresi i sistemi antimissile Patriot ed altre tecnologie.
14: L'Istat ieri ha certificato che il deficit PIL dell'Italia nel 2025 si è attestato al 3,1%, quindi sopra il 3% del PIL, come nei dati comunicati prima dell'estate. Di conseguenza l'Italia resta nel braccio correttivo del patto di stabilità, cioè nella procedura per deficit eccessivo, almeno fino alla prossima primavera estate.
3: Siamo al calcio. Prosegue la preparazione della nuova nazionale in vista della gara d'esordio in Nations League contro il Belgio, in programma venerdì. Un lungo dialogo tra Mancini e Ranieri ha preceduto l'allenamento. Il gruppo è pieno di debuttanti. Mancini in queste settimane testerà tutti i giovani per capirne valore ed affidabilità e per costruire una nazionale più forte e multietnica. A Mancini il compito non semplice di trovare la strada e la strategia giusta.
14: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
15: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi

0: Buongiorno RBN. Mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi. Sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
1: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
0: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Rassegna stramba.
3: Attenzione, super attenzione, sì, la Juve ricorda naturalmente che sarebbe stato il compleanno di Paolo Rossi oggi, ma giochiamo contro la Francia, il Belgio e la Turchia, ma non c'è Ildiz, attenzione. Mentre Antwerpen e Anversa, Yves, ecco perché mi veniva fuori Anversa, sai che si parlano tre lingue in Belgio, Antwerpen è il fiammingo per dire Anversa, quindi c'è un nostro amico che ci segue da Anversa, anche Piero è d'accordo e pensa che la prossima multa, anzi multone, sarà nel caso in cui Moratti. Stefano, speriamo per lui più lungo, lontano possibile, anzi speriamo di morire prima io, guarda, così almeno non lo vedo. Stefano dice: quelli che sono i più grandi mistificatori della realtà da sempre hanno avuto il coraggio di cambiare il coro su Andrea Fortunato, Ale Ale, da sempre, questi sono vigliacchi, per fargli un complimento. No, questa roba è vergognosa che hanno fatto ieri sui social, grazie. Ci hanno preso il coro Fortunato Ale Ale, l'ha fatto diventare fuori un altro Ale Ale. No, una roba vergognosa. Queste sono robe vergognose. Grazie Simone, the compliments. Francesco da Ischia. Possiamo fare battaglie, ma abbiamo il palazzo contro. Poi l'unica salvezza può essere Carnevali, che politicamente può essere un peso importante. Francesco, dici una cosa importante tu. Perché secondo me Carnevali, rispetto a Comolli, ma anche rispetto alla gestione Giuntoli, dal punto di vista del palazzo, può avere una voce in capitolo che gli altri non avevano. Può essere più ascoltato, secondo me, un Carnevali rispetto ai suoi predecessori. Massimiliano da Roma scrive: un'altra cosa che pochi ricorderanno è che quando morì Anastasi, in nessun campo ci fu il minuto di raccoglimento, solo a Torino e Lecce, bravo, ricordarono il campione della Juve. Quindi chiunque sia rimasto zitto all'epoca faccia silenzio oggi. Gianni D'Anizza e Stefano D'Arezzo, anche loro ricordano che Anversa in lingua fiamminga si dice Antwerpen. Lorenzo dice: si trova in Belgio, in francese a Anvers, ma in olandese Antwerpen. Lucumi ha giocato in Belgio ed è sposato con una donna belga. In francese l'accento cade alla fine del nome, quindi quando giocava in Belgio veniva chiamato Lucumi con l'accento sulla I. Vedi, Yves, che mi ricordavo io qualcosa. Sì, ho capito, però lui è colombiano. Non è che si è sposato una donna belga e ha giocato in Belgio. Lui è colombiano, scusa. O no, qui stiamo facendo trasposizione di accenti. Che Raffi dal Belgio dice: Antwerpen corrisponde ad Anversa, ma è lingua fiamminga, una delle tre lingue del Belgio. Luigi dice da Manchester: in giudice sportivo soddisfatto per l'ennesima volta, sentimento popolare anti-juventino alimentato dai media anti-juventino. Ma io l'avevo detto ieri, ricordate, io cosa ho detto ieri? Poi vedrete che se ci sarà la multa diventerà come la multa, vergogna! Sindaco Bassi, ciao, come stai?
4: Ciao, buongiorno, ciao Claudio.
3: Tu lo sapevi che Anversa in fiammingo si chiama Antwerpen?
4: No.
3: Neanch'io, però oggi l'abbiamo scoperto. Vedi che con questo programma, è un programma di cultura la rassegna stramba, si impara tante cose. Lo sapevi che quando giocava in Belgio, siccome ha sposato una donna belga, Lucumi lo chiamavano Lucumi con l'accento sulla I?
4: No, non sapevo il motivo.
3: Non sai mai niente, non sai, ci siamo noi che ti informiamo. Lo no. Sapevi che la Juve, lo sapevi che la Juve se l'è cavata solo con 10.000 euro di multa, vergogna?
4: Lo sapevo, e su questo argomento

0: ho da un lato apprezzato la fermezza e l'equilibrio che tu ad esempio hai usato in questi giorni, ma ci sono alcuni episodi e le affermazioni di alcuni personaggi che mi hanno davvero irritato tuttora.
1: Tipo?
0: Tipo, io ricordo, perché ho ahimè una certa età, dei fatti dolorosi che ci hanno riguardato. Parto solo per titoli, ci mancherebbe: l'85 Leisel, l'89 il 3 di settembre mi pare, la tragica scomparsa di Gaetano Scirea. Nel 95 io lo seguivo con grande affetto perché giocava, parlo di Andrea Fortunato, giocava terzino sinistro come me, era nato 12 anni dopo di me, ma il 26 luglio, cioè un giorno prima di me, ed è morto 2 giorni dopo la mia prima elezione. Ricordo bene queste cose. Ricordo quando è morto Agnelli nel 2003 e Boniperti nel 2021. Leggere, ad esempio, cito solo queste due cose, leggere ad esempio che Gabriele Orriali, team manager di una nazionale che non va ai mondiali neanche se gliela portano in taxi, scrive quel gesto, i nostri tifosi, eccetera, eccetera, ci ha fatto vergognare. Io vorrei ricordare ad Orriali che fa bene a vergognarsi, deve vergognarsi di, tanto la mia età posso dire, senza offendere quello che penso, senza voler essere particolarmente simpatico a volte, ma voglio essere onesto e sincero, Orriali deve vergognarsi di se stesso. Io ricordo che quando è morto Giampiero Boniperti, ed è morto il 18 giugno del 2021, 2 giorni dopo, il 20 giugno, l'Italia ha giocato contro il Galles, fase a gironi dei campionati europei. Durante l'inno nazionale ci sono in fila in piedi Mancini, Orriani, Evani e Vialli. Solo Gianluca Vialli ha indossato il simbolo del lutto, la fascia nera, per commemorare uno dei più grandi calciatori e dirigenti che il calcio italiano abbia mai annoverato, appunto Giampiero Boniperti. Perché non l'ha fatto anche Orriani? Quel giorno lì non c'era da vergognarsi. Oppure quando un giornalista, scrittore, iper ultra interista, ed è legittimo, che ha una rubrica simil culturale su un quotidiano sportivo, ieri ho letto che ha citato Ugo Foscolo parlando dei sepolcri. Intanto si chiama dei sepolcri, non i sepolcri. Lasciamogli pure la
2: licenza poetica.
0: Però intanto il nome del poema è dei sepolcri ed è stato scritto 220 anni fa per ricordarci che la civiltà umana nasce dal culto, se ricordo bene, dal rispetto dei morti. Bene, io ho pianto di rabbia quando ho visto, ad esempio, lo striscione srotolato dalla curva del Torino in cui c'era scritto Fortunato leucemico fulminato, oppure quando i tifosi dell'Inter hanno intonato il coro uno in meno quando è morto Agnelli, oppure le scritte a Firenze Scirea buccia all'inferno, o 39 Gobbi meno 39 con i tifosi della Fiorentina che giravano la schiena con quella scritta verso le telecamere. Lì nessuno ne ha parlato. In questo caso, addirittura oggi, lo stesso giornalista, scrittore, simil culturale, ha scritto una cosa che nei confronti dei tifosi juventini, a mio avviso, è semplicemente offensiva. Guardando il dizionario, ha contestato il fatto della esiguità. Perché esiguo? C'è scritto così. A me sembra, vado a memoria, ma direi che bisogna tenerla allenata bene la memoria da parte nostra. C'è scritto, a me sembrava un branco folto. Branco nel dizionario significa un insieme di animali della stessa specie. Lui farà parte di un branco della stessa specie, perché la Juventus si è dissociata immediatamente, ha espresso cordoglio per la morte di Mascola. Due dirigenti, Carnevali e Massara, erano applauditi ai funerali. Che cosa doveva fare? È una vergogna la multa, è una vergogna non l'entità della multa, la multa. perché secondo me le condizioni non c'erano, altrimenti quante sanzioni ben più pesanti dovevano essere prese, visto lo sfregio che è stato fatto pluri volte, in pluri occasioni, nei confronti dei nostri calciatori, delle nostre personalità, dirigenti, delle proprietà come Agnelli, che sono scomparsi nel corso degli anni, nei modi più o meno tragici. Tutto.
1: E ragazzi, vedete come quando si apre una rubrica di approfondimento non ci si ferma allo slogan che colpisce, io mi rendo conto, io per primo, ma anche il sindaco, la Juve, ci abbiamo detto subito, non dovevano girarsi, noi non l'avremmo fatto. Poi però c'è tutto un mondo, no, che va spiegato e va approfondito. Se si fa la battaglia delle slogan, diventano animali, branco, vergogna. Cioè queste parole prendono l'opinione pubblica, prendono la pancia dei tifosi. E quindi poi sui social il tifoso anti-juventino dice no, ormai hanno cantato Fortunato, era fuori un altro ale ale. Cioè diventa tutto il contrario di tutto. E invece bastava dire il giudice sportivo ha dato 10.000 euro di multa perché dei tifosi si sono girati, numero esiguo, sì, perché è un gruppetto in curva, numero esiguo, è esiguo rispetto alle migliaia di persone che ci sono. Lo stadio ha preso le distanze, ha applaudito, la Juve ha preso le distanze con un comunicato e quindi pena attenuata, secondo me dovevano essere 20.000 nella testa del giudice, l'ha dimezzata e ha fatto 10.000, punto. E fermarsi lì, perché poi, se no, mi scateni non solo il sindaco, ma miliardi di voi, che oltre a tutto l'elenco che ha fatto il sindaco, dicono, oi ragazzi, se vogliamo fare il gioco però dell'esiguo, dell'equità, ci sono altri campi dove hanno insultato Napolitano al minuto di silenzio, hanno beccato 5.000, non 10. A Genova la Sampdoria ha fatto casino nel minuto di silenzio, ma ha beccato niente. Quindi perché è solo una multa? Perché è vergogna che ha preso di più di altri? Cioè, se ci mettiamo a fare sto gioco qua, intanto con noi non fate i furbi perché vi becchiamo, ma poi non la finiamo più. Io ieri, sindaco, ho detto una cosa, e qua voglio, e sono contento che ci sei oggi tu, perché da uomo delle istituzioni e uomo esperto, voglio un tuo parere. Io ieri ho citato la Thatcher, perché sono due giorni che fanno la battaglia per... cioè, com'è che vogliono tirare la gente? Questa è una battaglia per la civiltà, contro i vergognosi incivili, bestie, perché fanno parte di un branco. Quindi bisogna fare la battaglia per essere tutti civili. E ho detto, bene, finalmente la facciamo. Thatcher cosa ha fatto anni fa? Non ha mica aspettato l'UEFA o altri. Ha detto, cari signori, dopo i fattacci che sono successi, qui non è che il Liverpool non esce da sta isola qua. Nessuna squadra inglese esce da sta isola qua per 5 anni. State tutti qua dentro, nella fantastica isola Albione, vi metto le carceri negli stadi e il primo che fa violenza negli stadi va in carcere per direttissima. Oe, sai che l'ha risolto il problema degli hooligans? Allora, se vuoi fare la battaglia per la civiltà, io ho fatto questa proposta, dimmi tu se può essere una cosa seria. Ho detto, scusate, il presidente della Federcalcio fa una conferenza stampa e dice «Mondo del calcio, media, tifosi italiani». Siccome abbiamo visto che con i minuti di silenzio in questi anni su tanti campi la cosa non ha funzionato al meglio, ci duole prendere un provvedimento in modo che voi però adesso lo sapete tutti. Allora, affinché lo sappiate, da domani succede così. Quando la Federcalcio istituirà un minuto di silenzio negli stadi, se uno non rispetta il minuto di silenzio, lo stadio verrà chiuso. Secondo me, le società di calcio, il sindaco diranno, allora, attenzione, fermi tutti, faranno in modo che questo non accada, giusto?
0: Ci sono alcune situazioni che devono insieme contribuire a far sì che si raggiunga un risultato ottimale o perlomeno soddisfacente. Quando gli inglesi hanno assunto quel provvedimento, hanno risolto, almeno in casa loro, il problema che era davvero dilagante degli hooligans, perché si è capito che non solo le dichiarazioni, ma anche le conseguenti azioni erano coerenti. Io vado allo stadio, se faccio qualcosa di inappropriato, non vado, non torno a casa e cerco di fare la franca, ho la certezza che vado in prigione, lì, immediatamente. Questo è un deterrente molto forte. Ci sono una serie di altre condizioni che andrebbero con la collaborazione di tutti sradicate affinché gruppi anche in campionati minori, anche in campionati dilettantistici, non mettano sotto ricatto le proprie società. Anche quello è un tema significativo.
1: Poi scusa, sì, dopodiché stiamo parlando di un numero esiguo di gente che si è voltata, non che ha offeso, lanciato, cioè adesso no, perché l'hanno veramente fatta più grossa, secondo me, se vogliamo proprio entrare nel dettaglio. Che perché, scusami, e chiudo questa cosa. Però ogni tanto approfondite, fatevi delle domande. Perché è accaduto con un ex calciatore dell'Inter e non del Milan o della Nazionale o del Ball? Perché?
0: Con Baresi non è accaduto.
1: Ma perché è accaduto? Perché voi dite, perché la rivalità... Sì, io sono d'accordo, la rivalità deve essere sportiva, ma con le altre squadre è così. Perché con l'Inter non è così? Perché siete voi che sono 20 anni che avete seminato odio sportivo. Siete voi che ogni anno intervistate giocatori dell'Inter che dicono banda di lodrosi, ladri, avrei 28 scudetti, me ne mancano 200, Moggi mafioso. Siete voi che intervistate i giocatori dell'Inter e gli fate dire queste robe qua. Siete voi che da 20 anni andate avanti con Giuliano Ronaldo, quindi dal punto di vista sportivo avete seminato dell'odio sportivo, quindi guarda cosa ti dico, vi va già bene che è stato solo qualcuno che ha detto mi giro, vi va già bene che è andata così, per come voi seminate odio sportivo c'è il rischio che accadano cose ben più gravi e meno male che non accadono.
0: Esattamente, l'Inter ad ogni livello ha agevolato, ha instillato l'anti-juventinità, ma non è così che si valorizza e si promuove il proprio essere, le proprie qualità, la propria storia, eccetera. Si alza solo il livello del rancore, dell'astio e delle persone con la mente fragile, che poi si mettono insieme, possono anche far capitare situazioni, atti, gesti che non hanno nulla da spartire con la convivenza civile. I tifosi della Juventus, la Juventus, ribadisco, l'abbiamo già detto in mille salse, si è dissociati immediatamente, non hanno pietà, intanto. Il coro uno in meno non l'hanno detto, i tifosi dell'Inter quando è morto Agnelli sì, senza tutto questo can mediatico. Allora tutti dovrebbero farsi un po' un esame di coscienza.
1: Io credo. Altro che lotta alla civiltà e rubriche culturali, ce ne abbiamo passato gli ultimi anni con un PM che ha detto odio la Juve, ha usato la parola odio, ma ragazzi... Ce l'hanno fatta passare, sta roba qua l'hanno pure punita la Juve. Un PM che ha detto odio la Juve.
0: Non dobbiamo assuefarci a ciò, senza alzare eccessivamente i toni, ma l'assuefazione diventa in modo implicito un'ammissione. Non possiamo farlo.
1: No, però che ogni volta addirittura venga rivoltata la frittata e diventa la Juve da punire, ma anche basta, Cioè, già sarebbero altri da punire pesantemente e non fate campagne mediatiche, però almeno lasciateci stare. Ragazzi. No, perché poi va bene 1, 2, 3, ma la 36esima ora...
0: È vero. No, a parte che...
1: E la polemica continua, mi scrivi. Ma polemica continua cosa? Ma cosa continua?
0: Ieri un quotidiano sportivo... E quindi uno pensa che si parli di sport, partendo dal calcio, perché è sicuramente la mission di ogni giornale sportivo, ha iniziato a parlare di calcio a pagina 9. Vuol dire che dalla copertina e le altre 7 pagine per arrivare a 8 parlavano di sta roba qui. Abbiamo voglia di ridere. È qualcosa di inconcepibile. Non è più un giornale di informazione. Diventa satira, diventa un giornale scandalo, non lo so, ma non è più informazione quella.
1: Allora, sindaco, vabbè, non mi è ancora arrivata la telefonata, però i messaggi per il momento mi portano a Neto, futuro portiere della Juve come vice. Ti piace Neto?
0: È sicuramente una, un giocatore d'esperienza.
1: Puoi anche dir di no, non è che puoi anche dir di
0: no. No, no, va bene, ci mancherebbe. Il tema è quello dell'incredibile numero di infortuni così importanti. So.
1: Però scusa, sindaco, quella è sfiga, cioè, 4 operazioni, anzi 5, ragazzi. No. Cioè, la metà sono operazioni.
0: Però va bene, complessivamente non è che si possa pensare di avere un numero uno bis come Grabare. Neto è un giocatore che sicuramente nel contesto ci sa stare, ha l'esperienza adeguata, pare perché io non l'ho seguito negli ultimi anni, sia ovviamente, se no non l'avrebbero preso in considerazione, sia integro fisicamente, quindi va bene, auspicando che Vicario abbia goda di salute di ferro, ci mancherebbe altro. E poi
1: scusa, poi ti faccio finire, no, perché sono due giorni che mi arrivano intanto dei messaggi, ne prendo uno su tutti. Francesco mi scrive: perché su Tutto Juve mi pubblicate un'intervista del signor Ferraiolo che invoca una lunga chiusura della curva tale da ricordarsela per sempre? Non basta sentire queste scemenze già nelle varie TV pubbliche e private? Questo è un giornalista antisportivo che odia la Juve, non dovrebbe avere eco, visibilità in un sito della famiglia juventina. A volte sembra che ci facciamo del male da sole. No, Francesco, non hai capito proprio il senso, è tutto il contrario. Noi pubblichiamo quello che dicono anche gli avversari della Juve proprio perché voi sappiate che cosa dicono. Gli sfugge proprio il senso. Li pubblichiamo apposta, tu pensa, tra le tante cose, pubblichiamo apposta per dire guarda cosa ti dicono. Se no facciamo Juventus Channel. Se no mi riporti indietro quando ero direttore di Juve TV. Juve TV è la TV della Juve. Tutto Juve non è un sito della Juve. È un sito indipendente che parla del mondo Juve che vive in un ecosistema. Quindi la Juve e tutte le altre squadre. E quando qualcuno dice una roba contro la Juve, lo mettiamo. Come fanno Napoli News, Inter, Novemi, con Milan News, come fanno tutti gli altri. È normale.
0: Anche perché altrimenti sembreremmo noi gli ossessionati da questa vicenda.
1: Ma informazione anche quella, perché così appena uno dice una cosa di un certo tipo c'è quell'altro che, come oggi il sindaco, che dice ma lo sapevate che, tu dici ah non lo sapevo, quindi vedi, è informazione juventina e degli anti-juventini cosa dicono per sapere come funziona fuori dal nostro recinto, altrimenti non avrebbe senso di esistere neanche la rassegna stampa. La rassegna delle pagine che parlano di Juve e abbiamo già bene che finito.
0: No, altrimenti abbiamo situazioni dove ci sono appunto, come citavo prima velocemente, Oriali nel calcio italiano ora è una figura istituzionale, è il team manager della nazionale, se non sbaglio. Certo. Ecco, cioè,
1: se il sindaco vuole fare giustamente una polemica su Oriali, è perché magari io ti ho scritto, Oriali ha detto... Se non lo scrivo, no. Tu non lo sai e non la fai.
0: Semplicemente Oriali non l'ha raccontata tutta. Noi gliel'abbiamo ricordato, tutto lì.
1: Tutto lì. Allora, sindaco, senti, l'algoritmo questa mattina ci dà quarti, sei contento? Siamo già in Champions, la Juve arriva quarta.
0: Non mi accontento.
1: Cosa fai? Gesti scaramantici? Cosa fai? Ti ho visto, hai fatto un gesto scaramantico.
0: Algoritmo troppo timido.
1: Sì, poi è come l'anno scorso. Sta storia dell'algoritmo è strana perché dice l'Inter ha l'88% di possibilità di andare in Champions, la Roma il 73%, il Como il 52%, la Juve il 51%, il Milan il 37%, cioè non è 100%, è 1000%.
0: Intanto alla ripresa del campionato avremo due partite con altrettante squadre che sono davanti a noi in classifica.
1: Cagliari e Lazio. Volevate lo stadio chiuso Juve Lazio, è andata male, ci avete provato, guarda, ma vi è andata male.
0: Guarda caso proprio contro la Lazio, guarda caso.
1: Ma guarda un po'. Sai che io temo più Cagliari? Posso dirti che temo più Cagliari?
0: Sì. Sì, noi abbiamo...
1: Ma sì, perché lo dico io, o hai studiato il Cagliari?
0: No, allora... Io vedo che il Cagliari in questi due anni con Pisacane è molto cresciuto, i giocatori hanno forza fisica, velocità, e queste, dico, mi pare di forse lo stesso ragionamento lo scorso anno, queste verticalizzazioni, tocca meno la palla dei suoi avversari, il Cagliari, però tira in porta, porta tanti giocatori a concludere, ha un gioco corale che infastidisce. Lo scorso anno, vabbè, abbiamo perso una partita con i gol di Mazzitelli, incredibile, eccetera. Però il Cagliari è una squadra che finora i punti che ha fatto li ha meritati. Quindi facciamo bene ad andare a Cagliari sapendo di giocare contro una squadra forte.
1: Preoccupati, quindi questa sosta ci dà... Attenzione, arrivano delle notizie. Sindaco, grazie, alla prossima settimana, grazie.
0: A voi, grazie.
1: Grazie, grazie al sindaco Bassi. Yves, piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
3: Rassegna stampa.
4: Buongiorno dalla redazione sportiva. Prosegue la preparazione della nuova nazionale di calcio in vista della gara d'esordio in Nations League contro il Belgio in programma venerdì. Nuova perché i volti nuovi sono tanti, da quello di Mancini, 3 anni dopo il turbolento addio di gran parte del suo staff, del nuovo presidente federale Malagò, del nuovo direttore tecnico e presidente del Club Italia Claudio Ranieri, al fianco di Diana Bianchè, di nuovo capo delegazione azzurro in attesa del parere dell'ANAC sul doppio ruolo proprio della Bianchè, di capo delegazione azzurra e vicepresidente vicaria del CONI. Ma sentiamo proprio da Mancini il perché di tante convocazioni giovani.
5: Penso che sia giusto avere dei giocatori giovani che noi possiamo conoscere direttamente, perché questa è la cosa più importante, per avere una squadra in futuro molto forte. Quindi dobbiamo essere veloci nel capire, nel sapere quelli che possono essere i giocatori che possono stare con noi per i prossimi 4 anni.
4: Intanto si disputerà interamente a Vuce l'ultima parte dei mondiali under 20 femminile, che sono in corso di svolgimento in Polonia. Alle 15 torneranno in campo le azzurrine. L'Italia, dopo aver chiuso al primo posto il gruppo D, ha eliminato la Cina e la Corea del Sud e affronterà la Spagna, che ha vinto il girone F e poi ha superato Portogallo e Brasile. In casa Napoli, nuovo stop per Anguissa, che dopo aver saltato la partita di Champions League contro l'Arsenal, quella di campionato contro il Bologna, è subentrato nel finale contro la Fiorentina giocando un solo minuto. Il centrocampista si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione miofasciale di basso grado dell'adduttore lungo della coscia destra. Si stima che i tempi di recupero siano di circa un paio di settimane, coincidendo con la lunga pausa per le nazionali. Il Venezia ha deciso di confermare in panchina Giovanni Stroppa. Le riflessioni della proprietà lagunare dopo la sconfitta contro la Lazio, la sesta consecutiva tra campionato e Coppa Italia, hanno portato alla decisione di confermare l'allenatore che lo scorso anno aveva riportato la squadra in Serie A. Dopo la sosta, il Venezia tornerà in campo il 12 ottobre contro l'Atalanta. Pallavolo, l'Italia si presenta al primo vero bivio degli europei 2026. Alle 21.05 la Pallavela di Torino ospiterà il quarto di finale contro la Finlandia. Una sfida che sulla carta vede favoriti gli azzurri, ma che nasconde più insidie di quanto possa suggerire il differente peso delle due nazionali. La squadra di Fefe De Giorgi è ancora imbattuta, ha chiuso la fase a gironi con 5 successi, lasciando per strada 4 set, e negli ottavi ha travolto la Danimarca per 3-0. E per lo sport è tutto, a più tardi.
3: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
6: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera. L'unica che conta.
7: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord nuvolosità sparsa, più diffusa al mattino sui settori occidentali, ma non sono previsti fenomeni, più sole sulle Alpi. Temperature in lieve diminuzione, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro locali nubi basse su Adriatico e Tirreno, più soleggiato sulle zone interne lungo l'Appennino. Temperature in calo a est, massime tra 22 e 27 gradi. A sud variabilità su Sardegna meridionale, Sicilia e Calabria, con rischio rovesci locali temporali. Più soleggiato sulle altre zone, temperature in calo, massime tra 22 e 27 gradi.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera,
6: l'unica che conta.
3: Rassegna stampa.
2: Attenzione, attenzione, super attenzione, dai ragazzi, arriva, Neto arriva, non ve lo posso dare ufficiale però Neto arriva. Allora, Yves, c'è la notizia della convocazione praticamente, convocazione, Juve, decisa la data della riunione del consiglio di amministrazione per l'approvazione del bilancio 2026, il club bianconero si prepara ad approvare il bilancio chiuso il 30 giugno 26, decisa la data per la riunione del consiglio di amministrazione, 29 settembre, come la canzone, aspetta che me lo segno, allora, approvati il 29 di settembre, perché saranno approvati i conti della famosa semestrale, che è un giovedì, che il prossimo giovedì, fra una settimana, attenzione, CDA, segnalo anche tu, save the date, approvazione, bilancio 5-26, bon, segnata anche questa, vedi c'è la sosta, dice non c'è niente da fare, c'è un sacco di robe da fare ragazzi, la sosta non solo porta consiglio, porta anche il CDA, sulla chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta, Alberto dice, parlando di calcio, mi fanno ridere quei giocatori che simulano rotolandosi per terra, che se l'arbitro non fischio li vedi saltare su come grilli. Ma adesso con la linea rossato mi sa che non lo fanno più. Cinzia dice, devo accettare le curve infiltrate con una multina e per una girata di spalle sta cadendo il mondo. Ma io personalmente, dice lei, non ne posso più. Cioè Cinzia dice, ma se stiamo facendo questa battaglia per le curve, ci sono state infiltrazioni mafiose in curva a Milano e hanno preso una multina, va bene? Cioè non ci deve essere indignazione popolare lì, no? Va bene andare di pari passo con la criminalità organizzata? Non so. Che bello essere sempre al centro dell'attenzione, scrive Maurizio. Beh, che no sempre, Maurizio. Io e Yves qualche volta faremo a meno. Tu vuoi sempre essere al centro dell'attenzione tutti i giorni, Yves? Giorni no, dai, un po' troppo. Poi, allora, qui arriva un link e non si può però aprire. Ragazzi, se mandate nei messaggi i link non si possono aprire, non posso farci niente. Cinzia dice, io sono nera dalla rabbia per la storia della curva, non sopporto più l'atteggiamento dei media contro la nostra Juve. Mentre Gian dice, io l'ammonizione di Barella per proteste dopo pochi minuti della partita di sabato mi sono commosso, era ora. Sei commosso che Barella ha preso un giallo, Io mi sono più commosso quando non ha dato il rosso a Turam a Roma. Giuseppe da Torino dice, ma scusate, premesso che io su Mazzola sarei rimasto seduto in religioso silenzio, però esiste in questo paese il dissenso o no? Siamo ancora in uno stato di diritto? Quanta ipocrisia per dei tifosi che non hanno aperto bocca ma solo girato le spalle. Giuseppe da Sorrento dice, il grande Yves è un notissimo esperto di calcio, anche per me il migliore della partita con l'Atalanta è stato Lukumi. Camillo mi dice che si dice Lukumi con l'accento sulle I, te lo dico io Yves, Camillo dice Lukumi. perché ha fermato ogni volta il suo avversario, non perde un duello, è veramente un marcatore eccezionale, il migliore in campo, bravo. Allora scusa Giuseppe, anche tu da Sorrento, vai su tuttoio.com, c'è MVP, vota il migliore in campo e vota Lucumi. Scusa, a questo punto pubblicizziamolo. Luca da Verona dice, certo che queste non si smentiscono mai, da eroe Lukaku a Lukaku traditore, da Sinner orgoglio d'Italia a Sinner traditore, fino all'ossessione Juve. La loro linea editoriale di sputtanamento non conosce fine. Si vergognassero, e come sempre forza Juve. Dai, che pian piano con il recupero di infortuni arriviamo. Recupero di infortuni, i lungo degenti non li recuperiamo. Terry dice, splendida giornata di sole a Reggio Emilia, 25 gradi. Peccato per la sconfitta delle ragazze. Comunque in Italia si crede sempre meno nel calcio femminile. Peccato per quelli che speravano nella chiusura della curva, gli è andata male. Però se il movimento calcio femminile sta andando all'ingiù invece che all'insù, è colpa di chi lo gestisce. Stefano dice, l'Italia gioca con Belgio, Francia e Turchia. Sì, l'abbiamo detto. Lo dice anche Francesco. Francio, ed è anche d'accordo con Isu. Stai facendo dei proseliti sul Lucumi migliore in campo. Attenzione, io. Danno tutti ragione a te, come mai?
8: Prometto che non ho pagato nessuno.
2: Piero da Palermo dice, che ne pensate di Sarro? Una bella impressione. Poi Lucumi e Zegrova stanno salendo. Sale la qualità della squadra. A me Sarri è molto piaciuto, devo dirti la verità, con l'Atalanta. Mi è piaciuto nelle due fasi. A un certo punto ha dato anche quell'assist verticale meraviglioso. Ago dice, ha ragione Francesco, con Seissa non trova mai compagno in area, molto meglio Zegrova. Sì, neanche Zegrova mi sembra uno che faccia tanti assist, però fa più la sua giocata individuale anche Zegrova, diciamoci la verità. Daniele da Varsavia, che ci scrive dalla Polonia, dice, vorrei replicare a quelle testate faziose, ai personaggi delle molteplici facce e ai solerti sacerdoti di una morale a geometria variabile, e vorrei farlo evocando un nostro storico avversario che pur nella rivalità non ci ha mai fatto mancare rispetto e signorilità, ed è proprio lui che affiderei la sentenza finale, tanto semplice quanto tagliente, siete solo dei poveri interisti. Chi è che lo disse? Ti ricordi chi disse questa frase? Non ti ricordi, hai la memoria corta questa mattina, come mai? Sentiamo un vocale da casa, dai che ti torna.
9: Buongiorno, Luca da Siena, concordo con te sulla questione Anastasi Mazzola, ma a parte questo, dico, ritenendo una multa di 10.000 euro giusta, cioè, voglio dire, anche per facciata andava fatta, però la curva a mio avviso ha solo fatto una protesta contro l'Inter, non contro la persona, insomma, non ci sono state offese, quindi questo è il clima che si è creato. E mi domando, ma quando verrà meno il loro signor Massimo, cosa accadrà allo stadio, che sono 20 anni, che offende
2: e a giocare in
9: e che lavora anche politicamente, l'ha fatti tutti i colori, cosa succederà? Io spero di esserci allo stadio. Ecco, quando sono appesi.
2: Io spero di non esserci. Speriamo di giocare in trasferta. Perché? Almeno quello. Cosimo dice: non è che a Yves danno tutti ragione. Yves è la ragione. Vabbè, allora. Cioè, me ne vado a casa. Ah no, sono già a casa, non posso. Cosa faccio? Vado via? Falla
8: no,
2: tu.
8: No, fai tu calcio e finanza, c'è una bella home page.
2: Ancora? Ma perché? Ma cosa combinano questa mattina? La rassegna stampa è diventata calcio e finanza, cos'è? Tra costi e concessione si allungano i tempi dello stadio di Firenze, questo?
8: Sì, è roba tua quella. Che...
2: Attenzione, il progetto entra in una fase delicata. Ma quant'è che stanno facendo i lavori lo stadio
8: Franchi? La Juve non dà più i soldi.
2: Dici, gli abbiamo finanziato il Viola Park, adesso che non gli compriamo più giocatori non riescono a finire i lavori allo stadio. Grande Yves, sopra qualsiasi altra aspettativa. Torniamo sulla chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Alfredo da Torino dice, ma l'avete visto il Cagliari a Udine? Ha avuto fortuna, un gol praticamente regalato dall'Udinese, sono simpatizzante del Cagliari, ma cercate di non esagerare. No, vabbè, ho capito, però il Cagliari è partito bene, anche se ha avuto fortuna con il gol regalato. Alfredo è davanti da noi in classifica, gioca in casa, l'anno scorso si aveva perso, e quindi quello è.
1: vergogna vergogna su tutte le testate per la multa. Sì, sì, poi è bellissimo, il bello di queste cose è il dopo, perché loro non è che hanno il fatto, non è quello, è il dopo, capito? Dove possono sbizzarrirsi, vergogna, cioè, più usano quelle parole lì, più loro si sfogano. Luigi dice, se sono 4 posti devi fare 400%. Ho capito, qua ha fatto il 1000%, Luigi. Davide dice, sull'iniziativa che ho proposto io prima, non è possibile, perché sicuramente un tifoso avversario entra nella tua curva, fa casino durante il minuto di silenzio in maniera che il tuo stadio poi venga chiuso. No, io però ho detto un'altra cosa, ho detto, le società, sapendolo, faranno in modo, con l'aiuto delle forze dell'ordine e della Federcalcio, che questo non accada. Tu dici come fai? È semplice, basta fare tutti come lo stadio della Juve, posti numerati, nome e telecamera. Se il tifoso lo sa, glielo devi dire prima però, se il tifoso lo sa che andando allo stadio, se c'è un minuto di silenzio per qualsiasi persona e lui si gira, canta, insomma, poi fanno l'elenco delle cose che non si possono fare, se sa che verrà beccato matematicamente, non entrerà mai più in uno stadio, vedrai che non lo fa. Poi, se vogliamo evitare anche tutto questo, finiamola con i minuti di silenzio, facciamo prima. Perché, ripeto, sono tutte cose di facciata. Sono tutte cose di facciata. Poi vedi, viene fuori quello che ti dice, ma perché quando si sono voltati all'inno di Israele nessuno si è scandito? Ognuno avrà la sua idea politica e ognuno dirà la sua su queste cose qua. Ognuno avrà la sua squadra del cuore e il personaggio dell'altra squadra che l'ha insultato che avrà la sua idea su queste cose qua. Per cui, se proprio vogliamo, evitiamo, non facciamoli più. È la soluzione migliore, è la più veloce. Francesco da Ischia dice, credo che i media guarda, c'era un mio vecchio capo comunicazione saggio che mi diceva una volta, se noi ogni giorno dovessimo aprire con, vedi, noi facciamo la rubrica dei compleanni, no? Però vabbè, la rubrica dei compleanni, quindi è una cosa gioiosa, però ogni tanto magari ce ne scappa uno, appena ce ne scappa uno viene giù il mondo, ma come, non l'hai fatto gli auguri a lui? Però là sulle morti, che è una cosa un po' più seria, il mio vecchio capo diceva, guarda, o tutti o nessuno, facciamo che non ricordiamo nessuno, che facciamo prima, perché se non ricordi nessuno, non sbagli. È vero, noi?
8: Confermo.
1: Confermi, molto bene. Anche Giuseppe da Caserta manda la foto di Oriali e Mancini senza lutto, abbraccio alla morte di Boniperti invece via lì, sì. Vabbè, qualcuno scrive dei messaggi che... io non posso leggere, ragazzi, perdonatemi. Enzo da Milano si scatena su tutto quello che ha fatto e detto Moratti. Luca dice, volete commemorare qualcuno? Lo si fa in un altro modo. I giovani ultra non sono disposti a inginocchiarsi al potere della cartonata. Occhio, perché con altre situazioni ho paura che possano accadere anche cose diverse. Marcello dice, ormai questo mondo sta diventando lo specchio del paese, il gioco passa in secondo piano, denaro, politica, ipocrisia, tutto in primo piano, il gioco passa in secondo piano. E allora Dave ricorda che tra i molti dell'ESE c'erano tre tifosi interisti che erano allo stadio perché volevano assistere alla finale di Coppa dei Campioni, quindi quelli che insultano i morti dell'ESE insultano anche loro. E cioè, capisci che c'è tutto un mondo intorno da cui non ne usciamo più. Attenzione a Fabio. Fabio da Torino ci vuole illuminare, perché questa è una rubrica di cultura. La moglie di John Lucumi si chiama Daniela Gomez. Non è belga, ma è colombiana. E allora, cosa mi hai detto prima tu dal Belgio? È colombiana di Cali, Valle del Cauca, Colombia. Daniela Gomez era in Belgio perché la sorella Tatiana Gomez è sposata con il calciatore Frank Fabra e ha raccontato in passato che proprio il Belgio è stato lo scenario in cui ha conosciuto approfondito la storia d'amore con Lucumi. Ma Fabio, ma cosa ne sai di tutta sta roba della famiglia Lucumi? Ma cos'è? Segui la famiglia Lucumi da vicino, dal Belgio? Cos'è? Yves, come fai a sapere tutte queste cose della famiglia Lucumi, Fabio? Allora, sentiamo un vocale da casa, dai. Pronto? Pronto?
10: Ciao Claudio, pronto, buongiorno, pronto. Alex a Roma. Io ritengo che il dissenso non è una forma di mancanza di rispetto. E domenica c'è stato un dissenso. Mancanza di rispetto, secondo me, è un'altra cosa. Il dissenso è una forma rispettosa, in realtà, su una cosa che non condividi, su una forma che non condividi, e questo è stato fatto. Poi il folklore mediatico ha provocato un'accusa, ha creato un'accusa che per la Juventus, no? Insomma, sappiamo che quanto ci sguazzano, e ha creato poi l'intervento delle istituzioni che per benismo all'italiana hanno dovuto fare una multa, perché ovviamente non c'erano le ragioni per squalificare niente a nessuno.
2: E questa è la tua opinione. Vedi che poi, Yves, ognuno tira fuori una cosa diversa. Sai che potrebbe non finire a netto il mercato della Juve? No, mi stanno arrivando dei messaggi strani che non riesco a interpretare. Poi quando finisce la trasmissione con calma faccio un paio di telefonate. Ma potrebbe non finire a netto il mercato della Juve. Sentiamo un altro vocale da casa.
11: Ciao Claudione, Mimmo. Io l'unica cosa che ho sentito seria, giusta credo, è quella di Lavezzani, che ha detto che il rispetto, credo che sia Lavezzani, non ricordo, che il rispetto per i morti ognuno se li deve fare a casa sua. Cioè non è obbligatorio che tu debba dire tutti quanti devono rispettare questa cosa qua. Io a casa mia ho il rispetto per chi viene a mancare, e a casa mia o il minuto di silenzio o la preghiera o quello che devo fare. Gli altri non posso obbligare il mio vicino di casa a dire tu devi stare zitto per un minuto perché è morto, è venuto a mancare un mio congiunto. Ma stiamo scherzando?
12: Cori contro, cori anti-Mazzola, solo una multa anti-Mazzola, quando mai cori anti-Mazzola?
2: Scusa Yves, c'ho gli aggiornamenti, ragazzi, io non ci posso stare più dietro a sta roba qua. Non so chi, ma mi dicono che hanno scritto cori anti-Mazzola. Ma non ci sono stati cori anti-Mazzola, ci sono stati cori da ricordo di Agnelli, Fortunato, Scire. No, sta roba sta deflagrando, sta strabordando ormai. Sentiamo un vocale da casa.
13: Buongiorno Claudio. Beh, intanto sembra appurato che ci hanno punito per aver mantenuto il doveroso silenzio e non per esserci girato di spalle. Perfetto. Siccome più o meno alle porte Cosassi c'è Moratti, quando capiterà lui, lo dico per interista o chiunque altro, quando capiterà lui, basta semplicemente girarci in Santa Mace, staremo in silenzio, semmai ci guarderemo per quel minuto, ci guarderemo il cellulare e chi si è visto, e non incideremo né per sulla squadra, sulla società con una multa, né ci potranno chiudere la curva. Quindi noi saremo puliti. L'importante è che ce l'abbiano detto. Quindi noi siamo più o meno a posto. Via, fino alla fine speriamo di riuscire a recuperare qualche giocatore.
2: A posto. Sappiamo quant'è la multa, siamo a posto. Poi la paga la Juve, però. Cristian dalla Sardegna dice: ma ricordo male, durante il minuto di silenzio di Guido Rossi ci furono fischi allo stadio, o sbaglio? Ma nessuno si è indignato. Non mi ricordo, sai, Cristian, questa cosa qua. Adesso che me la dici vado ad approfondire. Sinceramente non mi ricordo. Il minuto di silenzio è un momento intimo e se imposto è solo ipocrisia, scrive Luke. E lo stesso vale per il razzismo, che è un valore assoluto, non a giorni alterni quando conviene. Altrimenti è solo un momento meschino, falso e retorico, ma io sono d'accordo con te. Io sono d'accordo con te. Alessio da Bollate dice: ma perché si lamentano della sentenza di 10.000 euro? È troppo poco. Cosa volevano? Il linciaggio? Ma non sono gli stessi che blatterano che le sentenze vanno rispettate? Sono troppi anche 10.000 euro, non dovevano fare niente, anzi. Massimo dice, tanto ci saranno altri episodi contro la Juve, quindi vedremo come si comporteranno media e TV. Sono proprio curioso. No, ma infatti io questa giornata qua me la segnerei. Cioè la prossima volta che c'è un coro, una girata di spalle, uno striscione sulla Juventus, voglio vedere la reazione mediatica. Lui ci dice, Neto era il botafogo. Botafogo non è Inter de Milão. È vero, ci abbiamo fatto un'estate, ti ricordi? Botafogo non è Inter de Milão. Bellissimo, bellissimo. Sentiamo un vocale da casa.
14: Ciao mitico Claudione, Luca da Cuneo, buongiorno, forza Juve. Allora,
2: ciao Luca.
14: Siamo arrivati secondo me molto bene a questa sosta. Adesso tra due settimane ricominciamo, una partita comunque non semplice contro il Cagliari. E sul discorso Netto ti chiedo un attimino com'è la situazione, se effettivamente potrebbe arrivare o se arriva Sergio Rico, ex portiere del Siviglia. Detto questo, sulla partita invece con l'Atalanta mi è piaciuto un sacco Sar, veramente mi ha impressionato, e sulla multa secondo me ce lo si poteva anche aspettare, però chissà come invece le altre squadre non fanno niente. Forse
2: forza anche a te, dai che recuperiamo tutto quello che abbiamo lasciato dietro oggi, cioè ieri, scusami, recuperiamo oggi, ma l'abbiamo lasciato indietro un po' ieri, quindi vocale da casa.
15: Buongiorno, Michele da Cosenza. Penso che questa polemica sulla sanzione sia inutile. Il problema non è la sanzione, perché sapevamo che non aspettavano altro per mostrare i muscoli contro di noi, solo contro di noi. Il problema è che la società, nelle sedi opportune, dovrebbe mettere le carte sul tavolo e far vedere tutta la documentazione di tutte le offese, tutte le ingiurie, tutto quello che hanno detto e fatto contro di noi. E l'hanno messo anche per iscritto, con striscioni, con meno 39 sulle magliette, con i cori e via discorrendo. Però se la società va bene il comunicato, però poi nelle sedi opportune non batte i pugni sul tavolo e dice adesso basta, ci avete seccato, e però loro andranno avanti così.
2: Allora, sempre più Neto verso la Juventus, qualche dichiarazione di Holm, ve lo ricordate Holm, Una vita per il cinema? L'infortunio non è arrivato nel migliore dei modi, ho perso i mondiali e il contratto con la Juve, quindi è stato difficile, dice... Eh sì, in effetti. A me Holm non era dispiaciuto. Ti era piaciuto Holm alla Juve?
8: Abbastanza.
2: Ah. Abbastanza. A me non era dispiaciuto, porca gioia. Qui la chat sta impazzendo, tutti che vogliono vedere questo doppio pesismo mediatico, cosa farà al prossimo episodio. Dai, sentiamo l'ultimo vocale da casa, vediamo chi è il fortunato.
16: Buongiorno Claudio, Fabio, io dico ciao. Che tutti sti attacchi, sai cos'è? Cominciamo a fare paura, cari miei, perché se ci metti la partita sbagliata che abbiamo fatto a Sassuolo, se ci metti quella vittoria lì, eravamo primi insieme all'Inter, e allora ci devono attaccare prima, ci attaccano tutti sulle trasmissioni tipo quelle che vai tu, dobbiamo guardare avanti e stare vicino alla squadra, forza Juve!
2: Forza Juve anche a te, no, chiudiamo con questa notizia, no, ma no, no, non si fa, Yves, licenziato in MLS, il fratello di Higuain che ha detto questo sport è da uomini, gliel'ha detto all'arbitra, dai, ma no, Higuain, ma non mi fare queste cose qua, non si fa, vabbè ancora nel 2026 con sta roba qua, dai. Yves, è stato un piacere come sempre, anzi direi un onore fare trasmissione con te, Yves, il sommo Yves. Grazie a tutta la chat, grazie al sindaco, adesso arriva il club degli inviati, a domani.
17: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
18: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
19: Buon
4: Buongiorno dalla redazione.
19: Tragedia sul lavoro nella notte al Colosseo. Intorno alla mezzanotte un operaio rocciatore di 22 anni addetto ai lavori di installazione in quota di un nuovo impianto di illuminazione del monumento è caduto da un'altezza di circa 10 metri. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale dell'ARES 118 è morto. Dopo l'incidente il ministro Giuli si è subito recato sul posto. In segno di lutto il parco ha deciso di chiudere al pubblico per la giornata odierna il settore del secondo ordine in cui è avvenuto l'incidente.
4: E tragedia sventata all'istituto comprensivo Nicotera Costabile di Lamezia Terme. Uno studente di 14 anni avrebbe pianificato un'aggressione con un coltello ai danni della sua docente di italiano. Il minore avrebbe organizzato l'azione su un gruppo Telegram. Proprio grazie ai messaggi scambiati sulla piattaforma di messaggistica, i carabinieri sono riusciti ad intervenire e a fermarlo. Il ragazzino avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola.
19: Dopo lo spavento, la verità: nessuna persona è stata coinvolta nella scomparsa di Benedetta e Domitilla, 12 e 8 anni, le due bimbe di San Cataldo in provincia di Caltanissetta, che erano scomparse lo scorso venerdì sera per poi essere trovate sabato pomeriggio in un negozio di abbigliamento gestito da una donna cinese. La procura di Caltanissetta ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta aperta per sequestro di persona contro ignoti, sottolineando che le due bambine hanno agito emulando la challenge vista su YouTube denominata Tutta la notte in un negozio.
4: Continua il dibattito sulle misure annunciate dalla Premier Giorgia Meloni sul tetto al numero di studenti stranieri per classe. Il decreto è atteso in CDM giovedì, ma le polemiche non si fermano. Meloni ha rivendicato la scelta e ha tirato in ballo il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Da ministro redigeva circolari sul tetto degli stranieri in aula, ha detto la Premier. Il Colle non ha commentato, mentre le opposizioni sono partite all'attacco. Non c'è nessuno scontro con il Quirinale, ha però assicurato il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara.
19: Il servizio ferroviario urbano di Kiev è stato sospeso a causa di un attacco di droni sulla capitale avvenuto all'alba. Si sono registrati attacchi e incendi in diversi quartieri. Nell'incontro all'ONU, Zelensky ha chiesto a Trump un pacchetto di equipaggiamenti militari per l'inverno, compresi sistemi antimissili Patriot ed altre tecnologie. Lo stesso Trump aveva mandato un messaggio a Putin: metta fine alla guerra.
4: Il calcio: prosegue la preparazione della nuova nazionale in vista della gara d'esordio in Nations League contro il Belgio in programma venerdì. Dei tanti nuovi giocatori ha parlato il tecnico Mancini. Ascoltiamolo.
20: Un grande piacere è stato tornare qui. Per quello che riguarda i ragazzi, il concetto è abbastanza semplice. Per vincere alla fine devi essere una squadra che gioca bene, una squadra che si diverte, una squadra che tutte le volte che si ritrova ha voglia di fare qualcosa di importante. Quindi questo è il nostro concetto.
19: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
0: Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
3: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buon mercoledì 23 settembre, buongiorno, una scoppiettante Giulia Borletto, ciao Giulia!
4: Pam pam pam, non avevi, avevi freddo stamattina, sei arrivato in radio, hai rubato una felpa, cosa hai fatto?
3: No, no, io ho la mia felpa intanto, questa è mia, le altre le ho regalate, questa è mia.
4: Anch'io ce l'ho, ma non l'ho ancora tirata fuori perché fa talmente caldo che cosa fai, vai già di fuori la felpa lì?
3: Ma stamattina, Torino? Stamattina io sono uscito presto, non faceva caldo,
5: no, sta un freddo.
4: Fa un freddo, sì.
3: Beh. Anche ieri allo stadio, alla fine poi la,

0: ma ci soffermiamo più tardi magari su questi, così
1: Esatto,
0: non togliamo
1: quindi,
0: spazio.
1: diciamo massimo 12:45 è proprio momento dedicato esclusivamente alle women, domande, perplessità, idee, spunti, qualsiasi cosa, segnatevi alle 12:45. Giulia, abbiamo un po' di notizie in casa
0: Vai,
1: Juve, un po' di
0: che io poi
1: notizie.
0: ti voglio così portare alla luce un punto. Voglio, mettiamo un
1: Ok.
0: punto su qualcosa, vai.
1: Va bene,
0: E
1: allora,
0: non lo
1: si
0: sai, è
1: avvicina.
0: sorpresa.
1: No, infatti non lo so. Si avvicina sempre di più il ritorno di Neto alla Juve. Non ti dico che cosa ha fatta. Non ti dico che cosa ha fatta, ma quasi. Io mi aspetto che oggi ci sia l'ok definitivo. Quindi la chiusura dell'operazione e il ritorno di Neto alla Juventus.
0: Cosa manca
1: So.
0: perché questo si concretizzi? Manca qualcosa?
1: No, nel senso, io credo che sia un aspetto poi burocratico, vedere delle robe, cioè, ma non è sicuramente una cosa di soldi, non è sicuramente una cosa di ingaggi, anche perché, Giulia, questo potrebbe essere proprio una toppa, una semplice toppa per questi mesi, cioè il contratto sarà sicuramente fino al 2027,
0: Giugno
1: quindi per.
0: 2027.
1: Esatto, però potrebbe essere veramente una toppa perché eventualmente se Neto nel corso, no, di questi 2 mesi non dovesse dare le garanzie giuste, la Juventus non esclude di poter tornare poi sul mercato dei portieri a gennaio, però tra le condizioni così così di Pinsoglio. Tra comunque il fatto che Radu è ancora tanto giovane per avere questo tipo di responsabilità, la Juventus ha cercato di correre i pari. Per farvi un esempio, perché so che arriverà tra un secondo esatto, non diamo spazio ai giovani, il Barcellona che ha il settore giovanile per distacco migliore al mondo, fece la stessa identica cosa con Szczęsny. La stessa identica cosa con Szczęsny.
0: Che tra l'altro era andata il Barcellona, era andato a prendere uno che non è che aveva, era soltanto era svincolato, proprio aveva deciso di non giocare più, aveva deciso di smettere e lo ha fatto ricredere, tornare indietro, anche perché, vabbè, giustamente non dici di no ad una esperienza come è stata quella poi di Szczęsny, assolutamente positiva al 100%. Quindi che nessuno venga a dire, bravo, hai detto, guardate,
1: No.
0: la Juventus fa
1: Perché,
0: male.
1: esatto, cioè nel senso che comunque, ripeto, sul portiere devi avere una sensibilità maggiore, Giulia, perché è un ruolo diverso rispetto a tanti altri, sei da solo contro tutti, con i tuoi pensieri, non puoi sbagliare, non puoi fare un errore, soprattutto alla Juventus, e noi lo sappiamo bene, perché noi lo sappiamo bene, cioè abbiamo vissuto 2 anni del cavolo con Di Gregorio, perché uno così così, anzi, secondo me è quel primo anche buono, il secondo drammatico. E quando abbiamo provato a mettere Perin, ha sbagliato pure Perin, non sapevamo più da che parte sbattere la testa. Quindi, in questo caso, non possiamo dare questa responsabilità a Radu. Ovviamente, la sensazione è che verrà valutato Neto nel corso di queste settimane. E a quel punto si cercherà di capire se potrà dare delle giuste garanzie da qui a giugno o se invece a gennaio si potrà anche intervenire con un ulteriore portiere.
0: Che
1: Ovviamente.
0: non dovrebbe essere Palmisani, possiamo dirlo, perché poi iniziano a dire: ah sì, a giugno, a gennaio, come ieri è arrivato il messaggio, ti ricordi?
1: No, allora,
0: No,
1: Palmisani, esatto, mi hai dato un
0: Palmisani piace.
1: bell'assist.
0: Palmisani
1: Sì,
0: piace molto, ma magari a giugno, boh.
1: esatto, mi ha dato un bell'assist. Palmisani
0: Grazie.
1: è un portiere che piace tantissimo, tantissimo alla Juventus da un anno. Da un anno, quindi andate a vederlo già ai tempi della Serie B, dove lui era titolare. È il titolare dell'Under 21, quindi già un buon livello. Non è giovanissimo, perché comunque è 2004, ha 22 anni. Non è che, insomma.
0: Poi non è
1: Ovviamente,
0: giovanissimo.
1: vabbè, nel senso, non è che ha 18 anni, perché sembra che sia un ragazzino
0: Vabbè, ma
1: dagli
0: sono
1: altri.
0: po'. E vabbè, È giovane.

0: No, è
1: come il
0: giovane,
1: petalo di una rosa.
0: Sicuramente,
2: sì,
0: ma ha un'età
2: fresco.
0: giusta, Giulia. Ha un'età giusta,
2: Certo,
0: 22, 23 anni,
2: è
0: un'età giusta.
2: All'inizio del prime di un calciatore, sicuramente,
0: Esatto.
2: 22 anni, poi, poi un portiere ha una carriera molto più lunga rispetto a qualunque altro giocatore di ruolo, sì.
0: Sfato un mito, perché se andate a
2: Vai.
0: cercare adesso su Google Palmisani vi verrà fuori
2: Quanto vale?
0: 1,86.
2: Ah, bravo.
0: 1,86. No,
2: Quanto è
0: è
2: alto?
0: alto 1,96. Quindi sfato un mito, c'è un errore, quindi non inizio a dire mai basso, no, no, è altissimo, fin troppo direi.
2: Fin troppo. E sfatiamo anche il mito di quanto potrebbe valere, però, no? Perché no, non sarà se sarà una
1: Signore e
2: trattativa così
1: signori,
2: semplice.
1: 1.490 euro.
2: Magari.
0: Magari.
2: No. Però ecco, l'asta me la immagino a questo punto, nonostante i buonissimi rapporti col Frosinone, no?
0: Sì, allora, per Frosinone ci sono dei rapporti ottimi e tra l'altro ci sono stati
2: Sì.
0: dei contatti proprio anche a giù, no, facciamo luglio, dai, luglio con il Frosinone e con la promessa di risentirsi già a gennaio. Perché risentirsi già a gennaio? Non per comprare Palmisani a gennaio e metterlo a fare il secondo della Juventus, ma per provare a chiudere eventualmente una trattativa in stile Gatti, ovvero cercare di chiudere a gennaio, anticipare i tempi e tenere una valutazione un pochettino più bassa e poi lasciare in prestito al Frosinone Palmisani, finire la
2: La
0: stagione
2: stagione.
0: semplicemente nella sua squadra, perché lui è cresciuto lì, nel settore giovanile del Frosinone. E poi arrivare alla Juventus, e la Juventus eventualmente poi da giugno deciderà il suo futuro, se
2: Se
0: fare
2: lasciarlo
0: una.
2: ulteriormente, sì,
0: Esatto,
2: oppure
0: fare magari
2: metterselo
0: una
2: in campo.
0: stagione in stile Carnesecchi che iniziò da secondo e poi subito dopo 2 o 3 mesi scavalcò nelle gerarchie Musso e diventò il portiere titolare. Quindi poi a quel punto l'idea è quella. Piace tanto, lo seguono ed è un profilo che secondo la Juventus molto futuribile. Io so che la Juventus ha anche già un'idea su un altro portiere importante e che sta lavorando già da un bel po' per il portiere del futuro, ma in questo momento comunque Palmisani è sicuramente un'opzione molto molto valida.
2: Ho una domanda, ma
0: Vai.
2: quali sono le condizioni che agevolerebbero la permanenza di Vicario, al di là di una buona stagione, al di là di una buona tenuta fisica? Finito. Finito.
0: Le condizioni a livello di costi?
2: No, in generale, cioè
0: Ah,
2: c'è
0: ok.
2: idea che
0: Sì.
2: costi e non.
0: Sì, c'è l'idea.
2: Ah,
0: Cioè, non
2: ok,
0: è
2: no,
0: stato
2: perché
0: preso, non è
2: parliamo
0: stato preso per
2: per un anno e basta, sì.
0: cioè, esatto, è stato preso con comunque la possibilità di magari poi guadagnarsi la Juventus. Quindi cercando magari di fare un investimento, il riscatto è una cifra alla portata della Juventus, anche bassa per il valore del calciatore, che comunque è un nazionale,
2: Che
0: adesso
2: tu
0: credo sia
2: stai
0: il terzo.
2: rivalorizzando adesso comunque, perché
0: Esatto,
2: aveva
0: e tu
2: avuto
0: stai.
2: un bel down negli anni passati, nell'ultimo anno in
0: Esatto.
2: particolare.
0: Quindi in questo caso, secondo me c'è l'opportunità di poter prendere a titolo definitivo vicario, ma questo non esclude un investimento in stile Palmisani, non esclude un investimento con un altro portiere, perché l'idea della Juventus è quella comunque di avere sempre in rosa due portieri all'altezza e che eventualmente si possa alternare un portiere per le competizioni europee e la Coppa Italia e un portiere per il campionato. Questa è l'idea della Juventus e Grabar era arrivato
2: Era quella
0: con
2: l'idea di
0: questa
2: Grabar,
0: promessa
2: sì.
0: anche per gestire fisicamente Vicario, perché negli ultimi anni Vicario ha sempre avuto qualche problemino E questo è anche il motivo per cui la Juventus andrà a prendere Neto. E il motivo è
2: Punto.
0: questo, ripeto. Non c'è, è già subito arrivato da Manuel da Pisa, è giovane, scherziamo, è forte, non è forte. Il portiere è un'altra cosa. Il portiere è un'altra cosa e non c'è molto da dire. Mettere in porta un ragazzo che non doveva essere neanche il portiere titolare della next gen e dire ok, eventualmente se dovesse non esserci Vicario sarà il portiere titolare della Juventus è una follia.
2: No, però
0: È
2: mi
0: una
2: sembra che tu
0: follia.
2: ti sia spiegato veramente bene, cioè anche il continuare ad avere l'idea che la Juventus stia sbagliando con Radu perché dovrebbe credere in lui, mi fa ogni tanto anche pensare che noi forse non riusciamo ad esprimerci bene. Cioè, stiamo parlando di un ragazzo che, vi ha ribadito Camillo, non doveva neanche essere titolare della Next Gen, che è Lega Pro. Cioè, Lega Pro,
0: Esatto.
2: non Serie A, obbligo di rientrare nelle prime quattro per la prossima stagione, obbligo di arrivare più in fondo possibile in Europa League e di arrivare più in fondo possibile in Coppa Italia. Quindi io non riesco a capire come il tifoso della Juventus, che da sempre è stato, oltre che pretenzioso, facile poi anche poi al giudizio, possa pensare di riuscire a fidarsi così ciecamente di un giovane che al primo errore risulterebbe poi, cioè potrebbe crollare, risulterebbe poi di
0: Esatto.
2: nuovo facile da attaccare e capace anche poi di non riuscire a risollevarsi bene. Quindi è veramente questa una situazione di estrema emergenza, se no di base nessuno mai avrebbe pensato di andare a cercare qualcun altro. Quindi prego veramente di ascoltare bene queste parole ai nostri ascoltatori e di capirle soprattutto. Non pensare che sia una svalutazione, un non credere nei propri giovani, un andare ad investire di nuovo un sacco di soldi. No, l'abbiamo detto ieri e credo che sia confermata questa cosa, che l'operazione Neto è praticamente
0: È
2: nulla.
0: bassa, ma
2: È
0: è molto
2: bassissima.
0: bassa. Quindi quello che voglio dire, e ripeto, il discorso è che la Juventus ora non aveva avuto nessun tipo di interesse ad andare a prendere Neto. Neto,
2: Sono
0: 37 anni.
2: la
0: Il
2: vita
0: problema è
2: ti ha
0: che,
2: portato a questo.
0: cioè,
2: Non può
0: ragazzi,
2: farlo qualcun altro?
0: magari,
2: Guarda,
0: guarda, li lavoreremo. hai un terzo portiere che non gioca da anni e quindi non puoi puntare su Pinsoglio. E allora non puoi neanche dire, non ho il terzo portiere, allora andiamo su Radu. Vabbè, andiamo su Radu. Poi Radu sbaglia, ma abbiamo Radu. Ragazzi miei,
2: No,
0: e
2: poverino,
0: dobbiamo
2: dai,
0: fare
2: non se lo
0: qualcosa.
2: merita, non se lo
0: Quindi.
2: merita, pensa, arrivi a dire una cosa del genere, non se lo merita, quando invece si meriterebbero tutti, no? Una promozione così nel breve tempo, no? No, lui no, non se lo merita.
0: Esatto. Quindi in questo caso la Juventus
2: Mi sento
0: è
2: molto
0: quasi
2: mamma di...
0: obbligata. Sì.
2: Siamo mamma e papà di Radu oggi. Abbiamo un
0: Esatto, è
2: figlio,
0: quasi.
2: Camillo,
0: L'abbiamo allevato bene, insomma, ha un bel
2: L'abbiamo fatto tra
0: futuro.
2: l'altro in un'età estremamente così dove non si dovrebbe, però vabbè, dai,
0: Però
2: succede.
0: va bene così, ogni tanto. E quindi, no, da questo punto, ragazzi, secondo me Radu deve continuare il suo percorso perché ha iniziato ora la next gen. Da Fara, molto bravo, che tra l'altro comunque sta trovando delle difficoltà a Parma, perché è il secondo di Corvi. Ecco, da Fara ha fatto 2 anni e mezzo di Next Gen. Radu, 6 partite. Capite bene che, insomma, le montagne russe non sono una cosa giusta nello sport.
2: A me piacciono un
0: Poi,
2: sacco, ma non si fa.
0: no, questo non lo metto in dubbio. Però, insomma, dobbiamo avere calma perché gestire la Juventus è un'altra cosa. Poi cavalcare l'entusiasmo sui giovani, bellissimo, fantastico. Ma credo sia giusto, no, in questo momento qua, mettere una prima toppa. Poi vedremo a gennaio se Neto sarà all'altezza, non sarà all'altezza. E a quel punto poi probabilmente si arriverà magari a un altro innesto o invece Neto sarà tirato a lucido e non avremo più problemi con i portieri. Però oggi credo che la scelta di prendere Neto sia stata inevitabile, cioè non c'è molto altro da dire, avevamo bisogno di un portiere e lui, insomma,
2: Ancor grazie,
0: è...
2: ancor grazie che c'è qualcuno disponibile di semi affidabile attorno, no? Perché
0: Sì, tra l'altro ieri che abbiamo parlato, no, Gomis ieri è andato alla
2: sì, ecco,
0: Vispesaro, alla Vispesaro,
2: tanti auguri,
0: ieri,
2: tante care
0: esatto,
2: cose.
0: quindi è andato alla Vispesaro, vedremo se Cragno troverà spazio o Sergio Rico
2: Ma
0: troverà
2: glielo
0: squadra, non lo
2: auguriamo,
0: so.
2: ma
0: Noi
2: glielo
0: auguriamo a tutti i
2: auguriamo
0: portieri
2: a tutti il
0: di cui
2: meglio.
0: abbiamo parlato di trovare squadra, anche Silesen, ecco, tutti. Quindi da questo punto di vista abbiamo fatto un po' di chiarezza sui vocali. Giulia, ascoltiamo qualcosina?
2: Non abbiamo altre notizie? Basta? O
0: Ma io,
2: le
0: no,
2: teniamo
0: vorrei
2: per
0: ascoltare qualcosa.
2: dopo?
0: Sì,
2: E vabbè,
0: vorrei
2: fammi
0: ascoltare
2: ascoltare,
0: qualcosa.
2: ascoltiamo. Ascoltiamo. Ascoltiamo qualcosa. Non c'è roba da...
0: Arriviamo, eh.
2: Non... Non se l'aspettava, Costa.
0: Allora, vado con le
2: Non
0: notizie, poi Costa.
2: abbiamo?
0: Ma
2: Cosa è successo?
0: io li
2: Ciao,
0: vedo.
2: Cami. Ah,
0: Ecco.
2: senti, Cami, ti
0: Eccoli.
2: ricordi quando ci siamo visti allo stadio l'anno scorso, no? E c'era anche mia figlia con i miei nipoti, no? Ebbene, ieri sera parlando con mia figlia, parlavamo così, Ah.
0: parlavamo di quell'episodio lì, no, di quei ragazzi qua che hanno girato le spalle.
2: No, no,
0: No, io ho
2: basta,
0: detto,
2: no,
0: ma no,
2: ti prego, ma
0: no,
2: perché?
0: facciamo
2: Perché?
0: finire Adriano, poi vai un
2: Adriano,
0: po' alla costa.
2: Adriano, vai, Adriano, mi hanno detto che non
0: Dai,
2: ne
0: co
2: volevamo parlare. Vai,
0: dai
2: Costa,
0: Costa,
2: fai
0: non dovevano
2: finire il
0: farlo,
2: vocale.
0: dovevano stare zitti e basta. No, lei mi ha detto, no, non è vero, quello lì, no, senza, no, Mazzola, ha
2: No, no,
0: tirato
2: no,
0: via
2: no,
0: il
2: no, no,
0: clacson
2: no, no, no.
0: la sua macchina, ha messo su un clacson, no, ma faceva un casino di rumore, no? Ha girato per tutto Milano e non ha dormito tutta notte, ha goduto così, ha fatto bene quelli lì, ha fatto bene,
2: Va bene, vabbè,
0: va bene Costa.
2: basta, grazie per favore, grazie.
0: No, non ho capito niente dell'inizio, non ho capito niente dell'inizio del
2: No,
0: fatto
2: ho capito figlia, nipote, non ho capito, Adriano, abbi
0: ho capito che ci
2: pazienza.
0: siamo visti, ma non è quello, il resto mi dissocio completamente dall'ultima frase, mi dissocio completamente, credo sia stato anche sbagliato il modo finale. Sul resto io ho già detto tutto
2: Basta, ti prego, possiamo
0: su
2: non parlarne
0: Mazzola.
2: più.
0: No, no, ma infatti
2: Basta.
0: ho già detto, abbiamo già detto tutto e boh, rimanete
2: Tanto
0: poi del vostro
2: forse siamo
0: pensiero,
2: gli
0: non...
2: unici che durante la giornata della radio non ne vuole parlare, quindi di spazio ne avete per
0: No, ma
2: ascoltare, mandare, eccetera.
0: sicuramente.
2: No?
0: No, ma sicuramente poi abbiamo già detto tutto, cioè non ho nulla da aggiungere rispetto al resto. Non capisco perché sia stato mandato nella nostra trasmissione, che è l'unica che non ne ha quasi parlato, però va bene così.
2: Vabbè.
0: Non siamo stati fortunati nel vocale.
2: No.
0: Ciao
2: No,
0: Giulia
2: vedi, colpa
0: Camillo.
2: tua che volevi il vocale, colpa tua.
0: È colpa mia. Ciao Giulia Camillo, io
2: Sì.
0: non sapevo giocassero a Torino ieri sera, mi dispiace tanto perché io è tanto che dico che tutte le nostre squadre dovrebbero giocare a Torino. Forse un po' di comunicazione in più da parte della società avrebbe aiutato.
2: No,
0: Legato alle women.
2: l'abbiamo detto anche noi ieri più volte, c'era scritto, adesso senza andare addosso al nostro ascoltatore che gentilmente ha detto che lui ogni volta che può va, però c'era scritto ovunque, mi permetto di dissentire sui quotidiani, l'abbiamo detto noi, tutto Juve, tutti i siti, Bianconera News, c'era stato scritto ovunque, quindi... Forse non ti sei informato molto bene, però può capitare, ragazzi. Ci saranno altre situazioni dove potrete sicuramente riparare il danno, che non è un
0: Sì,
2: danno.
0: ma non
2: Melodramma,
0: giocherà a breve.
2: melodramma.
0: Ma a breve Next Gen e Women non giocheranno a Torino, ecco. Nel breve periodo
2: Vabbè.
0: no. Vedremo prossime stagioni, però nel breve periodo sicuramente no. Rispondo anche a Daniele Aberforte, che è sempre la questione Women, ma non è nel dettaglio. Ma le dirette della Juventus Women in Champions League sul canale YouTube non si può proprio. Qui la gente comunque non si può permettere abbonamenti a GoGo. Daniele l'ha fatto nel mini tournament e nel preliminare. Poi, quando inizia la Champions League, c'è una cosa che è più grande della Juventus. Daniele, si chiamano diritti
2: Accordi, diritti TV.
0: i diritti TV che ha preso in esclusiva Disney Plus. Perciò la Juventus non può
2: Pagando.
0: aggirare Disney, esatto, non può aggirare Disney Plus perché tu non vuoi fare l'abbonamento e non può fare nulla la Juventus. Ma se Disney Plus ha degli accordi con la Champions League, non con la Juventus, con la Champions League femminile e prende i diritti TV della Champions League femminile, non può farci nulla la Juventus, non può farci nulla l'Inter, non può farci nulla il Barcellona, non può farci nulla il Real Madrid, l'Arsenal, il Lione e via dicendo. Ecco, questi sono degli accordi che fanno con le varie competizioni e posso dirti a livello di calcio femminile. Già, grazie che c'è qualcuno che investe e che compra i diritti, perché stiamo vedendo in Italia la fatica che stanno facendo per il campionato di Serie A, le poche offerte che arrivano quando ci sono i bandi. Quindi, onestamente, capisco la tua situazione e di tanti, e che ormai il calcio è uno sforzo economico enorme. Però in questo caso è una cosa che è oltre la Juventus e su cui non si può fare nulla. Quando c'è stata la possibilità nel mini tournament e nel primo preliminare, la Juventus ha dato la disponibilità a trasmettere la partita su YouTube. Di più non può fare.
2: Vuoi fare un
0: Impossibile
2: business?
0: trovare,
2: ecco, impossibile trovare qualcosa che non richieda uno sforzo economico ormai, eh? Tutto, quindi quello si aggiunge. C'è un po' di polemica da Manuel in ascolto da Pisa che dice:
0: Ah, ma gli abbiamo
2: Radu è
0: già
2: troppo.
0: risposto. Gli abbiamo già
2: Abbiamo già
0: risposto,
2: risposto?
0: Manuel. Sì, gli abbiamo già
2: Non me lo
0: risposto, Manuel.
2: ricordo.
0: Sulla giovane età, sì, sulla giovane età gli
2: Gli
0: abbiamo
2: abbiamo
0: già
2: risposto in
0: risposto.
2: maniera. Allora gli abbiamo risposto senza che mi accorgessi di aver letto il cognome. Allora il nome, scusami, però poi allora lui risponde ancora e dice: scusa per il, chiedo scusa per il messaggio, ma, ma io puntavo il dito sull'età in relazione alla bravura. Diciamo allora che Radu non è tecnicamente all'altezza, non che non sia, che sia troppo giovane e
0: Ma no,
2: inesperto. Io, ragazzi, se voi conoscete così bene Radu e il suo pregresso, siete pazzeschi. Io non so quanta esperienza possa aver avuto Radu prima di questo momento bianconero, sinceramente, lo dico proprio con estrema sincerità, ma è una questione legata davvero a quello che la Juventus ha in testa, ovvero di dare a un secondo portiere un sacco di responsabilità in questo
0: sì,
2: momento, perché si
0: ma
2: vuole
0: Giulia.
2: preservare vicario e perché ci sono un sacco di partite da giocare. Non è difficile, credo.
0: Giulia, negli ultimi 20 anni una grande, ha mai tirato su un portiere della primavera oltre Donnarumma? Quindi l'Inter ha
2: Non mi
0: tirato su il
2: pare.
0: portiere della primavera, l'ha messo dentro, ha detto dai, se c'è bisogno giochi tu? No. La Juve? No. La Roma? No. Napoli? No.
2: Mi ha
0: Solo
2: fatto l'esempio di
0: Donnarumma.
2: Scuffette ieri, ma poi abbiamo anche detto dove, che poi è finito abbastanza nel dimenticatoio, purtroppo.
0: Poi era l'Udinese che non era una big. Non è una
2: Sì,
0: big. Delle
2: certo.
0: grandi, chi ha mai fatto questa cosa?
2: In
0: Nessuno, perché
2: Italia,
0: è
2: in
0: un
2: Italia.
0: ruolo a parte, esatto, è un ruolo a parte e l'unico che ci è riuscito è Donnarumma, che è il miglior portiere al mondo. È il miglior portiere al mondo e gioca in una delle squadre più forti al mondo e ha giocato nel Paris Saint-Germain, che è un'altra squadra straordinaria. Quindi il discorso è che non è neanche da dire che Radu non è all'altezza tecnicamente, non è pronto. Non è pronto, perché puoi
2: Capisco
0: anche
2: quanto
0: dire,
2: sia
0: esempio,
2: difficile questa cosa. Perché?
0: Durmisi, che è un giocatore che ha delle potenzialità elevate, che è un attaccante, ha fatto il ritiro con la Juventus, in Lega Pro non è ancora pronto e infatti non la becca. Non la becca. E allora vuoi dire, Manuel, che Durmisi è scarso? No, che ha bisogno di tempo. E se hai bisogno di tempo in una Lega Pro, figurati in una Serie A. E questo è il discorso. Poi, Radu, io gli auguro di andare in Serie A. Ma la prima volta che Radu non ti prende una palla, Manuel, non ti voglio sentire dire, ma abbiamo Radu, dove vogliamo andare? Perché poi il discorso è quello, eh. Si è sempre bravi a dire prima, ma mandiamo i giovani, poi giocano i giovani, sbagliano, però allora con questi dove vogliamo andare? Ogni 2 anni, Giulia, parliamo di progetto subito, devi vincere subito gli over 30 e non puoi prendere giocatori di 18 anni. Poi quando prendi gli over 30, ma così non vai da nessuna parte e non costruisci il futuro. Cerchiamo di trovare una direzione, perché se
2: No, ma
0: dobbiamo
2: si chiama
0: nasconderci dietro
2: equilibrio, si
0: a
2: chiama
0: Radu,
2: equilibrio.
0: dobbiamo nasconderci dietro a Radu, io non ci sto. Perché ad oggi non è pronto per giocare alla
2: Ma
0: Juve,
2: poi
0: ma neanche da
2: nasconderci da
0: fare,
2: cosa? Ma nasconderci da cosa? Non
0: eh? No,
2: capisco
0: ma gli
2: quello.
0: altri si nascondono dietro
2: Nasconderci
0: a
2: da.
0: un giovane, alla moda del momento, ma neanche da fare, è pronto. Infatti fa il secondo a Parma. E questa è la realtà. E da fare è un portiere più forte di Radu perché ha un'esperienza in più rispetto a Radu. Ma se fa il secondo a Parma è perché Corvi, che ha fatto un anno e mezzo titolare, e ha maggiore
2: Dame.
0: esperienza rispetto ad
2: Sì. Ne
0: Afara. È
1: faccio più. No,
0: difficile.
2: vabbè.
0: Andiamo in pausa, andiamo in pausa.
2: Ah!
3: Il club degli inviati. La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero. Che segue la tua squadra. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno dalla redazione sportiva. Prosegue la preparazione della nuova nazionale di calcio in vista della gara d'esordio in Nations League contro il Belgio in programma venerdì. Nuova perché i volti nuovi sono tanti, da quello di Mancini, 3 anni dopo il turbolento addio di gran parte del suo staff, del nuovo presidente federale Malagò, del nuovo direttore tecnico e presidente del Club Italia Claudio Ranieri, al fianco di Diana Bianchedi, nuovo capo delegazione azzurro in attesa del parere dell'ANAC sul doppio ruolo proprio della Bianchedi, capo delegazione azzurra e vicepresidente vicaria del CONI. Ma sentiamo proprio da Mancini il perché di tante convocazioni giovani.
5: Penso che sia giusto avere dei giocatori giovani che noi possiamo conoscere direttamente, perché questa è la cosa più importante, per avere una squadra in futuro molto forte. Quindi dobbiamo essere veloci nel capire, nel sapere quelli che possono essere i giocatori che possono stare con noi per i prossimi 4 anni.
4: Intanto si disputerà interamente a Vuce l'ultima parte dei mondiali under 20 femminile che sono in corso di svolgimento in Polonia. Alle 15 torneranno in campo le azzurrine. L'Italia, dopo aver chiuso al primo posto il gruppo D, ha eliminato la Cina e la Corea del Sud e affronterà la Spagna, che ha vinto il girone F e poi ha superato Portogallo e Brasile. In casa a Napoli, nuovo stop per Anghissà, che dopo aver saltato la partita di Champions League contro l'Arsenal, quella di campionato contro il Bologna e subentrato nel finale contro la Fiorentina, giocando un solo minuto. E la centrocampista si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione miofasciale di basso grado dell'adduttore lungo della coscia destra. Si stima che i tempi di recupero siano di circa un paio di settimane, coincidendo con la lunga pausa per le nazionali. Il Venezia ha deciso di confermare in panchina Giovanni Stroppa. Le riflessioni della proprietà lagunare dopo la sconfitta contro la Lazio, la sesta consecutiva tra campionato e Coppa Italia, hanno portato alla decisione di confermare l'allenatore che lo scorso anno aveva riportato la squadra in Serie A. Dopo la sosta, il Venezia tornerà in campo il 12 ottobre contro l'Atalanta. Pallavolo, l'Italia si presenta al primo vero bivio degli Europei 2026. Alle 21.05 la Pallavela di Torino ospiterà il quarto di finale contro la Finlandia. Una sfida che sulla carta vede favoriti gli azzurri, ma che nasconde più insidie di quanto possa suggerire il differente peso delle due nazionali. La squadra di Fefe De Giorgi è ancora imbattuta, ha chiuso la fase a gironi con 5 successi, lasciando per strada 4 set e negli ottavi ha travolto la Danimarca per 3-0. E per lo sport è tutto, a più tardi.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
6: Radio Bianconera è l'unica che conta.
7: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord nuvolosità sparsa, più diffusa al mattino sui settori occidentali, ma non sono previsti fenomeni, più sole sulle Alpi. Temperature lieve diminuzione, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro locali nubi basse su Adriatico e Tirreno, più soleggiato sulle zone interne lungo l'Appennino. Temperature in calo a est, massime tra 22 e 27 gradi. A sud variabilità su Sardegna meridionale, Sicilia e Calabria, con rischio rovesci locali temporali. Più soleggiato sulle altre zone, temperature in calo massime tra 22 e 27 gradi.
6: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
6: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta.
8: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
9: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
10: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia, su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
11: Radio Bianconera.
12: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
13: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
14: Il club degli inviati.
0: Io sono Camillo De Michelis e con me c'è
2: Giulia Borletto. Ti do una notizia, Camillo, anche se forse Vai. Lo sai già, perché il buon Licina sarà insignito del premio Gianluca Vialli come miglior giovane della Serie B alla luce del grande inizio di stagione avuto con la Cremonese. La cerimonia si terrà il 6 di ottobre, quindi vedete che in questo caso è stato un bene aver dato la possibilità di cercare spazio, no? Più che fortuna, altrove, per ottenere proprio questo, ovvero crescita, e poi magari sì, pensare di ritornare e ritagliarsi anche qua un po' di spazio in più.
0: Noi ne abbiamo tanti, ne abbiamo veramente tanti che secondo me stanno intraprendendo una bella carriera con talento, perché se penso ad Azic, no? Ho un po' il rimpianto che Azic sia andato in prestito quest'anno e non lo scorso. È l'unico
2: Io
0: rimpianto
2: l'ho detto,
0: che ho.
2: Non so, non sai quante volte, Cami, non eravamo insieme a fare la trasmissione, eccetera. Chi può, chi c'era, magari se lo può invece ricordare. Io è da l'anno prima, no, ma da gennaio scorso che speravo proprio per lui un sei mesi, un cinque mesi altrove, perché potesse diventare quello che magari sta diventando adesso al Sassuolo. Avrebbe avuto tutto di guadagnato. Non ho mai capito se lì fosse stato un problema ecco, era proprio soltanto lui che, allora avevo capito bene, si era messo un po' di traverso, inspiegabilmente, come se non si sentisse pronto, non lo so.
0: No, non voleva andare via, pensava di poter giocare.
2: Ma perché? Ma lo vedevi come stava andando l'andazzo? Come potevi pensare di trovare spazio?
15: Che dicono gli psicologi, non lo dico io.
0: E già ad agosto doveva andare al Genoa,
2: sì,
0: poi aveva mezza Serie A dietro di lui a gennaio. E quest'anno io ti posso dire che lui aveva già detto, ma a tutti, che sarebbe andato al Cagliari. Io so dirti che Azic era già consapevole di andare al Cagliari e di fare la l'inizio del ritiro, forse la tournée, e poi andare al Cagliari. Invece a un certo punto hanno dovuto anche lì dire ci vai, perché aveva avuto dei dubbi subito e aveva detto ma no, mettiamo in stand by. C'è stato un rallentamento, poi si era convinto ad andare prima della tournée. quindi nei giorni, sai, quelli alla Ibegovic, Colomoni, sì, all'arrivo, si era convinto ad andare. Il Cagliari aveva organizzato il trasferimento di Azic in Sardegna, ma alla fine ha preso ancora tempo, si è inserito a Sassuolo, è andato a Sassuolo, quindi diceva che fino all'ultimo...
2: Non mi sembra uno un po' indeciso di base, cioè non guarda a suo favore questo lato caratteriale, credo. Gli auguro davvero di metterlo da parte il prima possibile, anche lui è giovanissimo, ma devi essere un po' più sicuro, anche qua, figlio nostro della vita, di quello che vuoi fare, dove sì, vuoi andare.
0: Tra l'altro lui 2006, quella fisicità lì, già anche tante presenze per essere un 2006, perciò ecco, secondo me Azic è uno di quelli che il prestito è stato perfetto, ripeto, l'aveva dato un anno prima, perché queste caratteristiche qua Giulia le aveva, le ha sempre avute, il calcio.
2: E adesso te le potresti godere
0: tu. Come calcio in porta, è così. Adesso onestamente credo che poi lui tornerà molto bene alla Juve, un po' alla Sulè. No, ti ricordi, Sulè, potevi tenerlo, venderlo, ma la sua Sulè valutazione
2: è una ferita
0: era spiccata,
2: aperta ancora.
0: Era spiccata, no, in alto, e credo la stessa cosa per Licina, anche se Licina poi c'è l'idea di tenerlo assolutamente, c'è anche un accordo con la sua agenzia, però ecco, anche lui ha avuto un impatto importante in una squadra che aveva trovato delle difficoltà, che ha cambiato subito l'allenatore, perché è arrivato lui, ha giocato una partita, ha fatto gol, hanno vinto, e nella notte hanno esonerato Giampaolo, quindi figurati, è arrivato in un attimo, hanno cambiato già l'allenatore, e poi sai, a Cremona da anni investono un sacco di soldi e continuano a fare su e giù da Serie A a Serie B, e quindi comunque è una piazza importante per lui, e speriamo che poi possa fare bene anche a tanti altri giocatori, perché ripeto Giulia, comunque guarda con un giusto valore, una giusta valorizzazione anche Muharemovic, che quest'anno non è tornato alla Juventus per volere di Spalletti, perché ha scelto Lukumi rispetto a Muharemovic. Comunque
2: però
0: ci ha
2: guadagnato la Juve qualcosa da questo,
0: quasi 20 milioni di euro,
2: buona...
0: quasi 20 milioni di euro, quindi queste sono cose sicuramente positive. E poi sapere che Licina comunque avrà un premio importante e che sta avendo uno spazio importante, sono molto contento. Dall'altro lato un po' dispiaciuto per Faticanti, che sta trovando invece delle difficoltà ad Avellino. Ecco, Faticanti era un altro che tra l'altro intervistato, che ha un bel carattere, molto ambizioso, ecco, mi aspettavo potesse giocare un pochettino di più ad Avellino, e invece
2: vabbè dai, è lungo il campionato, aspetta, ci sarà spazio anche per lui.
0: Lo so, però insomma la Serie B va veloce, Giulia, va veloce, non ti aspetta, quindi Avellino questa è una piazza importante, non solo perché ha provato a prendere James Rodriguez, però ha fatto investimenti grossi, ha preso un attaccante da Serie A, comunque ha delle ambizioni, e mi aspettavo che potesse già avere un impatto, però vedremo cosa farà nel corso della stagione.
2: Vedremo. Noi invece adesso diamo il benvenuto ad un ospite che ovviamente non ha bisogno di presentazione, non ha bisogno di presentazione, direi, no? Anzi, potremmo dirgli di entrare quando vuole, fai un po' come se fossi a casa tua, Alberto Mauro.
16: Ciao Giulia, ciao Camillo, è un piacere.
0: Ciao Bomber,
2: ma che
0: tanto
2: bella
0: sai
2: voce che
0: io
2: hai.
0: Ti ho chiamato sempre così,
2: Bomber Mauro.
16: Certo, ma anche gli ascoltatori ho visto. Poi,
0: sì. Avevo dato questo input e mi hanno seguito anche in questa cosa.
16: Giusto.
0: Quindi, Bomber, allora
2: come stai?
16: Juve? Bene, dai, non mi lamento. Tutto bene. E devo dire che anche la Juve, mi aspettavo qualcosa in più, però la raddrizzata un po' nel finale. Ecco, questa vittoria contro l'Atalanta ci ha permesso anche a noi di gestire una sosta sicuramente più serena e tranquilla di qualche altro risultato. Sarebbe già stato un problema non avesse vinto contro l'Atalanta. Quindi
2: stai
16: direi bene
2: scherzando?
16: Qui.
2: Hai idea che cosa si sarebbe scatenato per tre lunghissime, interminabili settimane se non ci fosse stato il doppio risultato positivo? Ecco, quale delle due partite ti ha stupito di più? Però parlo ovviamente di quella in Europa e quella appunto con l'Atalanta. Stupito, ti è piaciuta di più?
16: Ma in, con, di, sicuramente quella un pochino più probante è stata quella con l'Atalanta, perché secondo me vale molto più una vittoria 2-0 contro questa Atalanta, anche se non è l'Atalanta brillante degli scorsi anni, deve ancora trovare un assetto, una quadra definitiva. Però il 5-0 contro il NEC sono quelle partite che non fanno tanto testo, anche se poi chi ha giocato calcio lo sa, servono per fare gruppo, per fare morale, per permettere a uno
2: sì.
16: di sbloccarsi e anche agli altri di fatto. Sono quelle partite utili per mettere minutaggio, per segnare, per ritrovare un po' l'entusiasmo anche dello stadium, e come antipasto per l'Atalanta è stata la partita perfetta. Poi l'Atalanta invece è stata una partita vera in cui la Juventus ha dovuto vincere, ma non è stata mai così scontata come invece è stata quella del NEC. Si capiva dopo 2 o 3 minuti che sarebbe finita tanto o poco. Quella con l'Atalanta no, ed è stata una partita seria da parte della Juventus, che l'ha impostata in un certo modo, l'ha chiusa sempre nello stesso modo, non ha mai permesso di fatto all'Atalanta di entrare realmente in partita. E queste sono le partite che si vorrebbe sempre vedere, no? Una Juve che vince 2-0, non rischia nel finale, non prende la traversa come è successo contro Frosinone rischiando l'1-1 e porta a casa una vittoria pulita e anche abbastanza netta.
2: Senti, però, quali sono state secondo te le figure più così importanti dall'inizio della stagione ad oggi, anche perché oggi cade l'anniversario dei 100 giorni, dei primi 100 giorni di Carnevali alla Juventus, e insomma si può fare anche un piccolo resoconto di quello che è stato il suo lavoro, il suo impatto, qual è stato il lavoro migliore fatto da lui in questi 100 giorni, appunto.
16: Due giocatori in cui però c'entra poco Carnevali, che sono Nico Gonzalez e Douglas Luiz, perché relativi a Carnevali ti dico forse Alej Begovic è stata forse il colpo a sorpresa che deve ancora arrivare alle sue piene potenzialità. Abbiamo intravisto qualcosa, ma secondo me è un giocatore che può ancora essere più letale di così, perché ha fatto belle cose, ma poi serve concretezza, un po' come con Seisao, che è riuscito a segnare contro l'Atalanta dopo esserci andato vicino nelle partite precedenti. Però i due giocatori che siccome sono stati fondamentali fino a questo momento sono stati Nico Gonzalez e Douglas Luiz, perché c'erano zero aspettative su uno e sull'altro, perché si sono presi in mano la squadra in un momento di difficoltà con gli infortuni di Thuram e Locatelli, che hanno sguarnito il centrocampo, e là davanti di Leeds che ha creato delle crepe sulla tre quarti. Sono stati molto bravi a calarsi nel ruolo e a diventare importanti, perché in questo momento son dei titolari fissi. Poi chiaro, quando rientreranno tutti dall'infermeria, Spalletti dovrà fare delle valutazioni, però non era così scontato che questi due giocatori, che sono stati sempre fuori dal progetto fino agli ultimi giorni di mercato, non solo sono stati chiamati in causa, ma sono diventati dei piccoli grandi protagonisti in questo avvio di stagione, e non era scontato. Lì secondo me ha lavorato bene Carnevali, ma ha lavorato soprattutto bene Spalletti, che è riuscito a recuperare due giocatori. Cioè, in questo momento avere quei due fuori rosa sarebbe stato un danno grosso per la Juventus, e se pensiamo a delle gestioni precedenti, ad esempio Thiago Motta, sicuramente in una situazione simile quei due sarebbero fuori rosa, quindi poi magari sarebbero stati reintegrati, però siccome la gestione di Spalletti è stata perfetta anche nei confronti di questi giocatori che avrebbero dovuto avere poco spazio, in realtà sono dei protagonisti in questo momento.
0: Bomber, io invece ti chiedo sulla situazione portiere, ti saresti mai aspettato un giorno di rivedere Neto alla Juventus?
16: Con grande franchezza speravo che questo giorno non arrivasse mai. E invece...
0: Te la giro in un altro modo.
16: Vai.
0: Ti saresti mai aspettato un giorno di potermi vedere a Caselle per il ritorno di Neto alla Juventus?
16: Questo però dipende un po' da te, perché secondo me se non vai a Caselle non credo che qualcuno te lo rinfacci.
0: Posso capire.
2: Che ci hanno anche chiesto qual è l'utilità di andare a Caselle a riprendere l'arrivo dei giocatori. Ma cosa serve?
16: Lo so, lo so. Però giustamente per una radio verticale che parla di Juventus 20 ore al giorno e ci sta. Non ti invidio. Però capisco assolutamente. e purtroppo non c'erano grossi margini di manovra sulla situazione portiere. La Juventus ha fatto un investimento anche furbo, perché Grabara, dal poco che abbiamo visto contro il NEC, a parte grandi piedi, ma poi è un portiere che poteva fare un certo tipo di percorso quest'anno alla Juventus. Purtroppo il percorso si è interrotto subito, e quindi c'era bisogno di un sostituto, perché ovviamente gestire una stagione con il triplo impegno e un portiere titolare e poi Pinzolio diventava rischioso, quantomeno rischioso. E quindi normale andare sul mercato degli svincolati. Purtroppo i nomi che c'erano non è che offrissero grandi soluzioni. Neto è una soluzione di rincalzo che può fare al caso della Juventus. Poi tra Neto e nessuno, meglio Neto, però oggettivamente non è un nome che scalda molto il cuore dei tifosi, immagino.
2: E c'è stato anche il dibattito pazzesco sul perché la Juventus non abbia voluto dare spazio al giovane Radu, il portiere della Next Gen, cioè quasi sono scatenati. Ti ricorderai molto bene che cosa vuol dire quando la messaggistica non ti viene dietro, non capisce anche quello che tu stai dicendo, perché l'idea è: perché la Juventus non vuole dare spazio a questo ragazzo che è di prospettive pazzesche, eccetera. È stato difficilissimo capire che ci vuole una grandissima responsabilità per fare comunque il secondo in questa stagione in particolare.
16: Ma poi le prospettive non significa che sia pronto adesso per la prima squadra. Cioè, quello che molti magari non vedono è che tra primavera, ma anche tra next gen e prima squadra, c'è un salto. C'è un grande salto che alcuni giocatori di altissimo livello come il Diz riescono a fare senza problemi, ma il 99% dei giocatori fanno fatica. Infatti, da quanti anni è che un giocatore della Next Gen non arriva in pianta stabile a essere un semititolare alla Juventus? È difficile, se no sarebbe facilissimo. Allevi i talenti della Next Gen e poi li trapianti dopo sei mesi in prima squadra. Quindi, siccome Radu è un ottimo prospetto, ma da ottimo prospetto nelle giovanili a essere un semititolare, un secondo alla Juve, ce ne passa. Dopodiché, se vogliamo parlare di rimpianti, c'era anche un certo Daffara che ci ricordiamo molto bene, che è stato ceduto, sì. E non a caso la Juventus sui giornali di oggi ho letto che stava facendo delle valutazioni giustamente molto interessate a Palmisani, che si è messo non in luce ma di più col Frosinone. Quindi situazione portiere, la Juventus è sempre molto attiva. Forse il rimpianto che poi è stato venduto a una cifra relativamente alta da Fara, però un po' di rimpianto c'è, perché in questo momento, con la situazione di Grabara, che però è una non potevi saperla a inizio stagione, poteva diventare un ottimo secondo per la Juventus.
0: Però insomma, in questo momento anche lui sta avendo delle difficoltà in quel di Parma, se andiamo a pensare anche, sai, Bomber, ai tre portieri dell'Under 21, due non giocano, uno gioca, quindi capite, il portiere è proprio un ruolo a parte, perché ha delle responsabilità. Io ho sempre detto, se mai un giorno avrò un figlio maschio non mi farò fare mai il portiere. Mai.
2: Pensa che io sto litigando con mio figlio perché vorrebbe farlo. Gli ho detto: ma devi essere sicuro, perché poi non si torna indietro.
16: Esatto.
2: Occhio.
0: La prima volta che i compagni se la prendono con tuo figlio perché ha fatto una papera, voglio vederti qua in studio, perché io ero quel compagno che si lamentava col portiere.
2: Che
0: io puntava ero quel
2: il dito,
0: compagno.
2: Ecco. Bravo,
0: esatto,
2: bravo.
0: Esatto. Bravo. Sì. Il portiere è sempre patito. Bomber, tu ti lamentavi col tuo portiere?
16: Allora, fammi pensare. In realtà ho sempre avuto parte, forse erano i portieri che si lamentavano di me, perché insomma, no, però direi che ho sempre avuto portieri abbastanza di buon livello, che mi hanno supportato sia quando giocavo al Cinisia, ma anche quando giocavo tornei, eccetera. Quindi no, non mi sono
2: che
16: mai
2: carriera.
16: Lamentato. È capitato, sì, una gran carriera, è di altissimo livello. No, è capitato qualche volta di magari giocare. Lì capita magari di perdere la testa quando giochi le amichevoli così con gli amici, e magari arriva all'ultimo uno che si mette in porta e che non ce l'ha proprio, però non puoi neanche arrabbiarti, perché l'alternativa qual è? Vai tu in porta, quindi oggettivamente è sempre bello giocare con due portieri veri da una parte e dall'altra, perché è una partita vera. Quando si inizia a fare quelle robe tipo ne manca uno, le rotazioni, ne inficia la partita, diventa poi una partita un po' storta per questi motivi. Quindi benvengano i portieri, che sono una categoria da preservare secondo me nel calcio, sì, anche a livello nostro di giocare la sera, perché ce ne sono pochi, e andare poi a giocare la sera alle
0: preziosi sera,
2: ma dovete stare a casa, ma dovete stare, ti sei rotto Alberto Marò, ti sei rotto tutto il rompibile, ma no, devi smetterla,
16: no,
2: devi
16: tutto,
2: stare
16: tutto,
2: a casa.
16: Però ho smesso io adesso.
2: Ma ogni volta ti vedevo con delle stampelle, cosa hai fatto? Mi sono fatto male giocando a calcio. Vabbè, dai.
16: Significa allora, che non togliamo mai il piede, la gamba.
0: Posso testimoniare una cosa? L'amore per il calcio di Bomber Mauro è qualcosa di indescrivibile. Io ho visto fare
16: quello
0: verso l'uomo
16: femminile, quasi.
0: Sì, ho visto fare
2: pensavo dicessi come verso me, no, del genere femminile,
0: chilometri per giocare. Chilometri per giocare, cioè partiva alle 8:05 e alle 8:25 era in campo già cambiato. Cioè delle robe incredibili.
2: Abnegazione si chiama si chiama abnegazione, amore, chiamalo come vuoi, ma esatto. Cioè, il calcio sta come Alberto Mauro sta al calcio.
0: Vabbè, si è ingolfata Giulia Borletto, voleva dire una cosa carina, ma si è ingolfata. Bomber,
2: grazie,
0: passa
2: carina,
0: a trovarci quando vuoi.
2: Porta dei dolci però se passi, Cioè, sì, se passi sicuro, devi portare dolci.
16: A te anche più dei dolci, dai.
0: Va bene. Ciao Bomber.
2: Mozzarella. Ciao. Mozzarelle o dolci, cosa vuoi?
0: Tanto, ringraziamo Bomber Mauro, che ha intrapreso una nuova avventura lavorativa, lo potete vedere anche altrove, e quindi insomma auguriamo anche un bel in bocca al lupo al nostro Bomber, che ha trovato
2: ma non ne ha bisogno Bomber Mauro ormai,
0: però per questa nuova avventura noi gli auguriamo il meglio come sempre, anche perché Giulia è non solo un collega ma anche un nostro amico.
2: Lo conosco da quando ho esattamente 20 anni, quindi pensa un po' vai indietro di quanti anni lo conosco. Ed è sempre uguale, quella è la cosa più assurda, è sempre uguale. Non
0: invecchia. Io spero davvero che un giorno possa scrivere la sua autobiografia. Io spero un giorno che possa scrivere la sua autobiografia.
2: Farà il Ghost Rider di Bomber Mauro, meraviglioso. Si titolerà proprio così, Bomber Mauro.
0: Bomber Mauro, una vita sregolata, non lo
2: una
0: so.
2: Una vita da bomber, l'hanno già fatto.
0: Vabbè, qualcosa di simile, comunque un personaggio straordinario, ragazzi, straordinario. Andiamo in break.
2: Oh, dai!
17: Il club degli inviati.
18: Radio Bianconera,
19: l'unica che conta.
20: Un saluto dalla redazione.
21: Sventata una nuova aggressione a un docente a scuola. A organizzarla era stato uno studente di 14 anni dell'istituto comprensivo Nicotera Costabile di Lamezia Terme, che su un gruppo Telegram stava pianificando un attacco con coltello contro la sua insegnante di italiano. Il minore avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. I carabinieri sono riusciti a intercettare messaggi online e sono intervenuti prima che il ragazzino mettesse in atto il piano.
22: È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro è avvenuta tra martedì e mercoledì nel celebre monumento a Roma. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Andrea Moretti stava lavorando intorno a mezzanotte legato a delle funi per installare il nuovo impianto di illuminazione dell'anfiteatro Flavio quando è caduto. Il 22enne era specializzato proprio per i lavori in fune in quota. A dare l'allarme i colleghi.
21: E secondo la relazione annuale dell'INAIL, nel 2025 i morti sul lavoro in Italia sono stati 1189, il 4% in meno rispetto al 2019. Allargando l'orizzonte temporale, in 24 anni l'aumento dei decessi ha fatto crescere fino a 47,2 miliardi i depositi presso la tesoreria dello Stato, fondi che tuttavia faticano ad essere utilizzati appieno per interventi di prevenzione e formazione sulla sicurezza.
22: Continuano i raid della Russia sull'Ucraina, secondo le ultime news di oggi, 23 settembre. Magazzini e distributori di benzina in almeno due quartieri di Kiev sono stati danneggiati da droni nelle prime ore del mattino. Il sindaco ha riferito che i detriti di un drone sono caduti nel quartiere Solomianskij della capitale, in un'area tra edifici residenziali, e che è scoppiato un incendio nei pressi di una società di trasporti. Tra gli obiettivi dell'attacco anche una stazione di servizio e alcuni magazzini.
21: Si erano incontrati a Pechino a metà maggio. Trump e Xi Jinping si rivedranno quasi quattro mesi dopo a Washington, passati più di nove anni dal loro primo summit. Sarà il terzo faccia a faccia in meno di un anno e, secondo gli osservatori, difficilmente da Xi Jinping arriveranno concessioni per Trump. I colloqui sono in programma domani. L'attenzione è concentrata su una possibile proroga della tregua commerciale concordata nell'ottobre dello scorso anno e in scadenza a novembre.
22: La pallavolo, l'Italia torna in campo agli europei di volley maschile per giocarsi un posto tra le migliori quattro. Dopo il 3-0 sulla Danimarca, agli ottavi, gli azzurri di Ferdinando De Giorgio affrontano la Finlandia stasera alle 21.05 alla Palavela di Torino. In caso di vittoria, l'Italia affronterà in semifinale la vincente di Francia-Romania.
21: Per ora è tutto, a più tardi.
1: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
5: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio.
17: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
23: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
24: Rassegna stramba! Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
1: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
17: Radio Bianconera, l'unica che conta.
25: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
26: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
27: Il club degli inviati.
28: Radio Bianconera,
0: con il club degli inviati, io sono Camillo De Michelis, con me c'è la numero 23, 83.
2: Mio anno.
0: Ah,
2: sono, invece che i giocatori, come i giocatori che c'erano sulle maglie, io ce l'ho davanti.
0: Ah, fantastico.
2: Sono le 12.07 di mercoledì 23 settembre, Camillo, stiamo già quasi arrivando ad ottobre.
0: Giulia, sai qual è la notizia del giorno oggi? È difficile, eh? Ci sei? Te la
2: Neto?
0: Dico? Sei pronta? No, non
2: Parlo
0: è Neto.
2: Di Neto.
0: No, è Alaba all'Udinese.
2: Ma non è tutto spaccato?
0: È andato all'Udinese.
2: Vabbè, va a curarsi a Udine, ragazzi, c'è...

0: E quindi dall'altro lato ti posso dire che però forse le condizioni di Solé sono un pochettino più gravi.
1: Non è che tutta la sfiga guarda soltanto al bianconero a Torino, guarda anche
0: No,
1: evidentemente al
0: vabbè.
1: bianconero a Udine.
0: Ah, Udine, lo so, questa è la partita del
1: Si
0: giorno,
1: è
0: dai, alla
1: sbagliata, è perché
0: Ballo
1: secondo me si è sbagliata, perché pensava che bianconero di Udine fosse la Juve, invece no, è andata a Udine, quindi vi chiediamo umilmente scusa, ecco, probabilmente è colpa nostra.
0: quindi forse quello, non lo so, è totalmente inaspettata, anche se Alaba può giocare in tanti ruoli, può addirittura fare il mediano, può fare il difensore centrale a tre, terzino sinistro, il braccetto di sinistra, insomma, può fare tantissime cose. Sicuramente porta un livello di esperienza in una squadra come l'Udinese altissima. Tra l'altro, anche un paio di giocatori nuovi quest'anno interessanti, l'Udinese, ma li scopriremo cammin facendo, cara Giulia.
1: Allora, ti dico una cosa, se non so se tu la sapevi già, ma io credo proprio di sì. A parte che la Juventus continua ad essere quella squadra che, nonostante le disdette, nonostante la voglia di andare contro il sistema dei suoi tifosi, continua ad essere davanti a tutte in chiave ascolti, perché
0: È ovvio.
1: raggruppa quasi 20, ha raggruppato in queste prime 5 giornate quasi 25 milioni di spettatori solo su DAZN, e davanti a Inter, Milan, Napoli, Roma, e sale anche in questa classifica la Fiorentina, e al momento la partita più vista è stata Juve-Milan, che
0: Danzano!
1: poteva
0: C'è il
1: essere
0: presidente.
1: inutile 0-0 come è stato nell'ultima stagione, invece no, ci ha regalato qualcosa di un pochettino di più. Davvero, è stata una media di 1.620.240.000 spettatori, tantissimo, per cui ragazzi, tanta, tanta roba, niente da dire. Da questo punto di
0: No,
1: vista lo
0: beh,
1: sapevamo che è così, però boh, fa sempre piacere
0: che è ovvio.
1: ricordarlo.
0: Esatto, la Juventus è la più seguita perché ha più tifosi, ma non solo, perché la seconda squadra più importante d'Italia è l'anti-Juve. C'è tanta gente che guarda la Juve per gufare o per godere delle disgrazie
1: Vabbè,
0: altrui, non lo so.
1: possono farsi dell'altro, cioè, voglio dire,
0: Ma
1: mi auguro che
0: sai.
1: non sia questa la spiegazione più plausibile.
0: Allora mi
1: Io
0: faccio padrone, esce fora. Più volte comunque ho parlato con gente. Ah, a me non interessa la mia squadra, l'importante è che perda la
1: Che
0: Juve.
1: perderai. Vabbè, ma questa frase è beh, basica, ok? Però
0: Ah, oui, ma oui.
1: che la guardino proprio sperando che crolli, cioè, fatevi curare, ragazzi.
0: Però è
1: Esistono dei
0: così, cioè.
1: buonissimi specialisti.
0: Magari qualcuno guarda solo per quello e non guarda la sua squadra, eh. Cioè, alla
1: Poverino.
0: fine, comunque,
1: Che
0: ma
1: brutta vita.
0: è sempre la solita cosa, nel bene, nel male, nelle polemiche, nelle situazioni, perché quando c'è qualcosa legato alla Juve ha sicuramente un enorme seguito in più rispetto a
1: Certo.
0: tutto il resto, purtroppo, soprattutto nel male, perché quando poi capitano le cose
1: Nel
0: brutte
1: bene
0: o
1: non
0: che hanno.
1: infatti.
0: Andrebbero controllate in maniera diversa, vedi l'affare Osimhen, vedi Arbitropoli, vedi altre cose, e quando non c'è di mezzo la Juve ha una portata generale di livello bassissimo, quando c'è la Juve ovviamente viene fuori tutta l'isteria di una parte,
1: Arbitropoli è
0: di
1: anche finita nel dimenticatoio, basta. Va
0: totalmente,
1: bene così, va
0: totalmente.
1: bene così.
0: E quindi in questo caso qua è ovvio, noi purtroppo non possiamo fare nulla da questo punto di vista, noi non possiamo fare nulla perché non abbiamo i mezzi per portare avanti delle
1: Noi, io
0: campagne,
1: e
0: no, ma in generale
1: te? Ah, ok.
0: qualsiasi cosa, cioè il giornalismo in generale, per giornalismo intendo quello di parte, quindi di lato Juve, non generalista, ecco. E quindi in questo caso non ha la forza.

0: forza per spaccare dei sistemi, delle situazioni, delle
1: Non si
0: robe del
1: farà
0: genere.
1: mai,
0: Quindi,
1: no, non si può cambiare,
0: in
1: non si
0: questo caso,
1: cambierà mai
0: no.
1: tutto questo, però
0: Comprendo
1: sarebbe
0: chi è in
1: bello.
0: prima linea, chi è in prima linea e combatte veramente le diseguaglianze, no? Di giudizi e di situazioni, però è una cosa che devi andare a prendere nei luoghi giusti e che un giorno dovrà fare la Juventus e sicuramente non noi. Ecco, questa è la cosa che...
1: No, Noi portiamo avanti un piccolo movimento che non deve obbligatoriamente dare ragione a tutto, ma che deve rimanere sempre il più obiettivo possibile. E capisco anche come mai magari qualcuno poi ci ha, tra virgolette, criticato per non aver voluto parlare in maniera esaustiva di quello che è accaduto allo stadium, dicendo che di base si sono usati due pesi e due misure, anche guardando poi alle decisioni, no, che sono state prese verso altre tifoserie. Però, ripeto, è un luogo comune che di base potrebbe aprire davvero dibattiti per ore e ore e ore, e che non ha neanche tanto senso portare avanti, perché vorrebbe dire veramente soltanto dare aria, perché purtroppo poi sappiamo benissimo quanto questo poi alla fine non cambi, non migliori. Quindi vabbè che noi già passiamo ore e ore a parlare spesso anche del nulla cosmico, però ecco, proprio adesso inserirci in un vicolo non cieco, ciechissimo, lo trovo abbastanza controproducente. Ti dico anche che ha parlato Jonathan David, però ieri, e quindi è già una notizia per carità vecchia, e ti volevo portare però questa frase che ha detto in particolare, volevo fartela commentare. Da quando sono arrivato alla Juve mi è stato detto chiaramente che l'attaccante della Juventus è il giocatore più criticato d'Italia. Sei
0: Beh, sì. Sì,
1: d'accordo? Il più
0: guarda quello lì.
1: criticato d'Italia?
0: Sì. Sono d'accordissimo. Anzi, credo sia una delle frasi più giuste che abbia sentito nell'ultimo periodo. Guarda Colomoni, è inevitabilmente il giocatore più criticato di questo inizio di campionato.
1: Più
0: Soprattutto da noi,
1: criticato
0: eh.
1: Colomouani di Gonzalo Ramos, ad esempio.
0: Sì, ampiamente.
1: E
0: Ampiamente.
1: di base ce n'è da criticare anche Sponda Milan, no? Immagino.
0: Sì, ma è ampiamente il giocatore più criticato della Serie A. È criticato per luoghi comuni, perché sai Giulia, io apprezzo le critiche dritte perché sono fatto così, quindi è ovvio che vado più vicino alla mia idea, ma apprezzo molto di più chi mi viene a dire, mi scrive un messaggio: Colomoni non mi piace, Colomoni non l'ho mai voluto, quindi io critico Colomoni perché non mi piace, lo accetto molto di più che chi arriva e mi dice: ecco, Colomoni però non ha segnato. È diverso, no? Nel discorso legato alla critica in generale, perché qualcuno va dritto su Colomoni, sempre, comunque, a prescindere, perché tanto non ti piace, non ti piace. E allora non apre a un discorso diverso su: vabbè, però oggi ha giocato bene, però ha fatto quello, però aiuta. E noi abbiamo provato a parlarne la scorsa settimana, Giulia, ma in
1: Sì, ma
0: pochi
1: è
0: comunque
1: lo
0: hanno
1: stesso discorso che
0: compreso.
1: valeva per David, dici quindi anche?
0: Sì, è evidente. Cioè, David, Giulia, poche cose nella vita ti danno, no, un riferimento giusto e fattuale. I gol.
1: Ah, che bello l'hai detto! È un po' che non lo dicevi, fattuale.
0: Esatto, i gol degli attaccanti nati dal 2000 in avanti. Il primo è Haaland, tot gol. Il secondo è Jonathan David.
1: Pensa un
0: Quindi,
1: po'.
0: tra l'altro, ne nei 5 c'è Vlahovic, di
1: Anche
0: questa
1: grazie alla
0: classifica.
1: Juve, direi.
0: E il discorso è che, se vai all'Atletico Madrid e segni in poche partite 3 gol e un assist, vuol dire che tu hai dei difetti strutturali. E non hai fatto segnare David. Poi David ha dei difetti, ha pure lui, non è che solo la Juve.
1: A chi è
0: Anche
1: che
0: David non è
1: imputi
0: che ha fatto.
1: le maggiori, diciamo, da chi, oddio, mi sono incartata. A chi è che critichi di più per questo, che è quello che hai appena detto? Ci sono delle difficoltà che sono state a livello strutturale proprio. A chi dai le colpe più grandi per questo l'anno scorso?
0: Beh,
1: Ce l'ho
0: io
1: fatta.
0: le colpe più grandi le do a Comolli, che ha costruito una squadra in base a caratteristiche sbagliate.
1: Fatto una
0: Quindi non
1: squadra
0: contatto,
1: molto casuale,
0: poca fisicità,
1: purtroppo.
0: poco aspetto caratteriale, ha guardato dei parametri e ne ha dimenticati altri, e quindi in questo caso, poca conoscenza anche del campionato. L'errore gigante di non aver preso una punta a gennaio, cioè siamo andati a destra e a sinistra per tutta Europa a chiedere un centravanti, non si è riusciti a prenderlo. Quindi quello che voglio dire io è ovvio che la colpa la do principalmente a lui. Però se guardo la Juventus, non vedo una
1: Appunto.
0: squadra costruita per l'attaccante. Non è una squadra che gioca per far gol all'attaccante. E guarda con Seisao, no? Che è un giocatore che a me piace, quindi per far capire che solitamente critico abbastanza tutti. Ma il discorso è con Seisao che l'altro giorno ha un contropiede con l'Atalanta, top, finta, rifinta su Scalvini. Scalvini si gira al contrario, ma riesce comunque a calciare, a colpire Scalvini e non guardare in mezzo Colomani che è
1: Di nuovo.
0: solo in area. E non abbiamo l'esterno che gioca sulla punta, perché Nico, anche lui, comunque tende a andare dritto verso la porta e poi forse va sulla punta. L'unico giocatore che guarda prima se ci sono i compagni liberi e poi va in direzione della porta è McKennie. Infatti, McKennie è un ottimo passatore. Guarda con Alajbegović: il 90% dei nostri esterni sul gol di Alajbegović con Neck va verso la porta, poi sbatte contro il muro e infine scarica. McKennie alza la testa, guarda la situazione, appoggia
1: E
0: per
1: vede
0: Alajbegović e segniamo.
1: Alajbegović,
0: Questa è
1: però va
0: la differenza. Questa
1: bene,
0: è.
1: sono d'accordo. Ma è qualcosa che si può allenare di base. Io dico quello, cioè tu vedi che hai un attaccante su cui hai investito. Tra l'altro, ne avevi ben due di attaccanti di livello l'anno scorso, perché avevi Vlahovic, che comunque al di là di tutto è un grande attaccante. Avevi Jonathan David, appunto, che hai detto tu è uno dei migliori sotto il 2000 che ci sono adesso in giro per l'Europa, e non sei riuscito nell'arco di un'intera stagione a lavorare anche con quelli che avevi, nonostante le difficoltà, gli errori che hai detto tu aver fatto con Damien Comolli, non sei riuscito a lavorare un po' di più e ad allenare questo, che era l'unica cosa che forse più serviva, ancor più rispetto all'assenza di un centrocampo di spessore. Questo è anche per introdurre la domanda di Matteo che ti fa: i difetti strutturali riguardano il centrocampo, quindi secondo te?
0: Anche perché abbiamo un centrocampo lento, perché i tempi di gioco in Italia sono la chiave, perché l'Inter riesce a creare più occasioni da gol, perché ha i centrocampisti che al posto di metterci 5 tocchi per scaricare una palla, con uno vanno a 50 metri, perché basta Çalhanoğlu che va a 50 metri da Di Marco. Di Marco non è un terzino che sa saltare l'uomo, quindi stoppa, crossa e loro vanno dentro in area. Quindi questa è una giocata. E il nostro centrocampo non ha quella capacità lì. Il nostro centrocampo è più lento, è più di fraseggio, perché abbiamo Douglas Luiz. Tra l'altro, è un po' simile anche all'idea che ha adesso la Juventus Women, no? Di fraseggio, di orizzontalità, non si va a cercare sempre la verticale, hai molto, no? Destra, sinistra, cerca gli spazi, prova a stanare il tuo avversario. Io credo, Giulia, che in queste ultime due partite ci sia stato un cambio di mentalità che non convince appieno Spalletti, perché non è il suo calcio. Non adora
1: Cioè? In
0: questa cosa e l'ha anche fatto capire in
1: che
0: conferenza.
1: senso?
0: La Juve adesso è più bassa. Giulia, abbiamo di nuovo abbandonato la pressione alta che facciamo sporadicamente e neanche troppo bene. Ci abbassiamo e utilizziamo la velocità di Nico, la velocità di Conseil Sao, la velocità di Colomouani e la potenza di Sar, magari nel riprendere la palla, l'intelligenza negli inserimenti di McKennie per poi andare ad attaccare gli spazi. Ma tendenzialmente siamo 20 metri più bassi per poi buttare in avanti il pallone e sfruttare queste caratteristiche. E credo siano anche in linea, più in linea con Colomouani. Da quando abbiamo giocato leggermente più bassi, siamo andati poi in avanti, la Juventus comunque ha dato delle risposte. Esempio, no? Se vai a
1: Positive però,
0: guardare,
1: risposte positive.
0: sì,
1: E perché non
0: perché se no,
1: piace, dice il mister? Al
0: perché lui è
1: di là
0: più un
1: del fatto che
0: allenatore
1: non sia...
0: da dominio, è più un allenatore da dominio, quindi
1: Ma non ce li
0: da...
1: ha i giocatori da dominio, quindi bisogna
0: Adesso
1: anche
0: secondo me
1: forse... non
0: no.
1: ce li ha,
0: Adesso secondo me
1: quindi...
0: no.
1: Poi
0: Devi
1: magari
0: arrivare
1: lo
0: poi ovviamente con la
1: diventeranno, lo
0: palla, eh.
1: saranno.
0: Poi non è che dobbiamo sempre stare tutti dietro la linea della palla e andare a correre. No, poi arrivi piano piano, la porti su con il giro palla dal basso. Però quello che ti voglio dire è che comunque se guardi le statistiche, l'Atalanta ha avuto un possesso palla maggiore nella nostra metà campo. Quindi vuol dire che tu hai concesso all'Atalanta di venire nella nostra metà campo per poi andare a fare male, prendendola alle spalle, ovvero
1: Ma
0: noi siamo bassi e andiamo a correre forte. E
1: quante volte è
0: quando, non so,
1: successo il contrario? Che la Juventus
0: esatto.
1: avesse il possesso palla dalla sua, ma poi il risultato dalla parte dell'avversario.
0: Altra cosa molto positiva, Giulia, che ci ha segnalato il nostro ascoltatore, non mi ricordo chi è, però tu lo sai, se sei in ascolto, tu lo sai. Ci ha detto perché noi non facciamo mai un cross di prima. Ecco, quella è un'altra cosa che va a toccare i tempi di gioco. Perché se io stoppo, sterzo come fa Kalulu, Kalulu stoppa, finta al cross, entra dentro un po' il campo e prova la sovrapposizione centrale. Ci
1: Preparerò
0: metti
1: un
0: già
1: plastico.
0: ci metti già 10 secondi. Se invece tu la palla arriva e di prima la fai andare, a quel punto il difensore avversario è in difficoltà, Giulia, perché non ha tempo di scappare all'indietro ed è più facile correre in avanti piuttosto che correre indietro, no? E il gol di Jonathan David corre al Madrid, contro il Madrid. Ok, il Real era in 10, va bene, ma quel gol lì nasce da un cross di prima, il difensore avversario non ha avuto il tempo di posizionarsi e Jonathan David l'ha buttata dentro. Noi siamo lenti in quelle cose lì, molto lenti. E questo ovviamente va a discapito dell'attaccante.
1: Noi ascoltiamo un vocale adesso invece, più di uno.
2: Ciao Camillo, diciamo che presso a poco la penso come te, cioè io
1: Meno
2: non è di
1: male.
2: adesso, è dall'anno scorso che purtroppo a parlare anche con amici così, il difetto della Juve è che abbiamo degli esterni solisti. Non solo con Sessao, anche Ildi fa la stessa cosa, cioè pensano prima al dribbling, si fermano, fanno recuperare la difesa, fanno due o tre dribbling e poi tirano, se no, se la strada è chiusa, la passano indietro. Cioè, non abbiamo esterni che vanno sul fondo e crossano per il centravanti, facendo così perdi tempo di gioco. Fai a recuperare la difesa e siamo troppo prevedibili.
0: Eh sì,
1: D'accordo con te.
0: anche Ildiz, adesso non ne stiamo parlando Giulia perché Ildiz c'ha il piedone,
1: Lasciatelo stare,
0: ma
1: Ildiz, dai.
0: esatto, c'ha il piedone, le stampelle, quindi in
1: Amore.
0: questo caso lasciamolo in pace, però sì,
1: Ma
0: Ildiz rallenta
1: pensate.
0: molto i tempi di gioco. Sì,
2: Mettiamo
0: ha una
2: noi
0: fortuna
2: Fofana.
0: lenta.
1: Fofana?
0: Esatto, Paolo.
1: No,
0: Ne
1: Fofana?
0: ascoltiamo un altro?
1: Vai ancora.
3: Buongiorno ragazzi, Stefano. Allora,
1: Ciao.
3: domenica ero allo stadio e
1: Bravo.
3: mi sono perso due cose che ho rivisto poi con calma in questi giorni in televisione, due episodi, scusate. Beh,
1: Sì.
3: intanto il dito fratturato alla mano di Colomouani è stato causato minuto 38 del primo tempo da Ederson, che gli ha calpestato senza accorgersene, però gli ha provocato la frattura del dito. E poi io mi sono accorto che c'era in realtà un episodio molto dubbio da rigore per noi, per un'entrataccia di Christensen su Alabegovic.
1: Non me
3: Cerca
1: lo
3: il pallone, ma in
1: ricordo.
3: realtà prende tutto, pallone e anche gamba del nostro Kerim, e lì poteva esserci una revisione del VAR. Quindi si parla tanto della trattenuta della maglia di Rowe da parte di Kalulu, però anche quello era un episodio da potenziale rigore.
0: Non lo
3: Allora,
1: so, boh, non se ne parla, forse perché la partita poi è finita in un modo soltanto. Magari se ne
0: no,
1: parlerebbe.
0: ma no,
1: Non lo
0: secondo
1: so.
0: me qua c'è una cosa molto chiara ed evidente. Quelli come Alabegovic non gli danno mai, non gli danno mai. Cioè, proprio mai. Hanno dato
1: Adesso soprattutto
0: solo
1: non li danno più.
0: se sì. L'hanno dato perché secondo me lì ha sbagliato Sozza, ha dato il rigore con Venezia Lazio a favore della Lazio, quello rigorino che in questo momento non danno mai in generale,
1: No.
0: e allora lì si è trovato un po' in mezzo e il VAR non può intervenire. La cosa che è stata detta nella riunione di lunedì con le regole generali, Giulia, è che se l'arbitro vede e quindi fa gesti chiari ed evidenti su il contatto, non contatto, il VAR non interviene mai. Quindi, esempio, Zufferli l'altro giorno, dopo la trattenuta di Kalulu, fa dei gesti così e
1: No,
0: dice: No,
1: dice fa
0: no, l'ho
1: no.
0: vista io, no, no, l'ho vista io, e allora il VAR va avanti. Avanti, quindi ripeto il discorso che ho fatto l'altro giorno in maniera, cioè, non mi pento di un millimetro. Per me quello è rigore. E se a me non danno un rigore del genere, mi arrabbio come mi sono arrabbiato per il pestone di De Winter su Colomoni. Esatto. Perciò, se non mi danno un rigore del genere, mi arrabbio. Ma per le regole questa è la situazione, ovvero io l'ho visto pur sbagliando, ma secondo me non è calcio di rigore e allora andiamo avanti così. Questa è la situazione. Esempio, ieri è stato dato un però, anzi, voglio dire solo una cosa, che non venga detto che questo è il metodo arbitrale in Europa, perché
1: No,
0: non
1: in
0: è il metodo
1: Italia.
0: arbitrale
1: Abbiamo visto che
0: in
1: in
0: Italia.
1: Champions già è diverso quello che
0: Esatto.
1: vediamo. Proprio è stata, credo che quello che è successo l'anno scorso abbia portato a questo. Ed è anche una, nel bene e nel male, è un qualcosa di positivo perché c'è stato, l'abbiamo detto ieri, no? Vi ho portato proprio i numeri. Cioè, fino 2 anni fa, in questo momento, alla quinta giornata, avevano già dato 20 rigori. 20
0: Esatto.
1: rigori in 5 giornate sono tanti, neanche uno alla Juve probabilmente, però sono tantissimi, tantissimi. Quindi adesso ne hanno dati invece 4, neanche 4 forse ne sono stati dati, un
0: Tra
1: numero
0: l'altro,
1: decisamente inferiore. Ma
0: ieri
1: meno
0: viene
1: male,
0: dato
1: ma meno male.
0: un rigore contro la Juventus Women che in Serie A non avevo mai dato. Mai. Perché è il classico, no, anticipo della giocatrice avversaria in una palla mezza e mezza, no? Quindi lei mette il piede davanti, Rosucci vuole rinviare, tira un gran calcione sul polpaccio della giocatrice, ma non volontario, nel senso che l'altra mette la gamba davanti e lei piglia tutto. Ha chiamato la revisione VAR e è andato il rigore. In Italia questo non sarebbe mai successo,
1: Ma
0: almeno in
1: posso
0: questo
1: dirti meno
0: momento.
1: male, ma
0: In
1: meno
0: questo momento.
1: male.
0: In questo momento, quindi
1: Perché quello non è
0: io
1: rigore.
0: credo sia giusto dire che non dobbiamo andare a cercare un potenziale rigore su Alajbegovic per dire però anche noi, ma chi se ne frega? Tanto non ce l'hanno dato. Per una volta ci è andata bene, è andata a nostro vantaggio. Quindi non è che dobbiamo giustificarci dicendo: No, ma chi se ne frega? C'è anche un altro rigore? No, basta. Basta, abbiamo avuto un po' di fortuna perché quello potenzialmente è un rigore, ma le regole sono queste. Se l'arbitro fa chiari ed evidenti gesti nel dire ho visto io, si va avanti. Penso sia giusto? Probabilmente sì, però ci sarà un momento in cui non verrà dato e non verrà chiamata la revisione VAR anche a sfavore della Juventus. Dobbiamo essere consapevoli di questo. Perché
3: Se
0: Giulia
3: nel mondo
0: arriverà, eh?
3: esistesse un po' di bene,
0: un rigore peggio di quello di Kalulu su Rowe arriverà anche con, cioè nel senso, non verrà dato anche a noi. Io sono consapevole di questo, eh. Sicuro.
4: Annuncio ritardo.
0: Andiamo, Costa, andiamo.
1: 34, hai veramente esagerato, stavolta, hai veramente esagerato. Una roba, è indisciplinato questo ragazzino, è indisciplinato.
5: Il club degli inviati. Radio Bianconera, nati per vincere.
6: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Cresce l'attesa per l'esordio della nuova nazionale di calcio targata Roberto Mancini. Nuova perché i volti nuovi sono tanti, da quello di Mancini, 3 anni dopo il turbolento addio di gran parte del suo staff, del nuovo presidente federale Malagò, del nuovo direttore tecnico e presidente del Club Italia Claudio Ranieri, al fianco di Diana Bianchè, di nuovo capo delegazione azzurro in attesa del parere dell'ANAC sul doppio ruolo proprio della Bianchè, di capo delegazione azzurra e vicepresidente vicaria del CONI. Ma sentiamo proprio da Mancini il perché di tante convocazioni giovani.
7: Penso che sia giusto avere dei giocatori giovani che noi possiamo conoscere direttamente, perché questa è la cosa più importante, per avere una squadra in futuro molto forte. Quindi dobbiamo essere veloci nel capire, nel sapere quelli che possono essere i giocatori che possono stare con noi per i prossimi 4 anni. Quindi abbiamo bisogno di convocare più giocatori del solito, perché vogliamo vederli direttamente sul campo.
6: Calciomercato dal Real Madrid all'Udinese, ha dell'incredibile la trattativa aperta e chiusa nelle ultime ore dal club friulano, che ha raggiunto un accordo di massima per portare David Alaba in Serie A. Il difensore 34enne era rimasto svincolato in estate dopo la fine della sua esperienza con i Blancos e ora ha trovato un'intesa con l'Udinese, pronto a chiudere i passaggi formali per evitare sorprese. La conferma del suo arrivo dallo stesso club della famiglia Pozzo. L'indiscrezione del suo arrivo dallo stesso club della famiglia Pozzo con un post social. Il mancato minuto di silenzio per onorare la morte di Sandro Mazzola da parte di un gruppo di ultra costerà un'ammenda di 10.000 euro alla Juventus. Domenica 20 settembre, prima del fischio d'inizio del match con l'Atalanta, alcuni sostenitori bianconeri del settore Tribuna Sud, Primo Anello, hanno girato le spalle al campo intonando alcuni cori durante il minuto di raccoglimento per la leggenda dell'Inter e del calcio italiano. Un gesto da cui si è subito dissociato il resto dello stadio e che è stato condannato prontamente dalla club con una nota. Per queste ragioni il giudice sportivo ha deciso per una sanzione attenuata. Pallavolo, l'Italia torna in campo agli europei di volley maschile per giocarsi un posto tra le migliori quattro. Dopo il 3-0 sulla Danimarca agli ottavi, gli azzurri di Fefe De Giorgi affrontano la Finlandia stasera alle 21.05 alla Palavela di Torino. In caso di vittoria l'Italia affronterà in semifinale la vincente di Francia-Romania. Formula 1. In attesa di Baku, dopo aver annunciato nelle scorse settimane il rinnovo di Verstappen, la Red Bull ora ha anche ufficializzato quello del franco algerino Ajar e ha confermato così la line-up che sarà al via del prossimo mondiale. Siamo al tennis. Sorteggiato il tabellone delle Final Eight di Coppa Davis, in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'Italia, vincitrice delle ultime 3 edizioni, debutterà contro la Corea del Sud mercoledì 25 novembre alle 16. In finale possibile sfida contro la Spagna di Alcaraz o la Germania di Zverev. E per lo sport è tutto. Al prossimo aggiornamento.
5: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
8: Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord nuvolosità sparsa, più diffusa al mattino sui settori occidentali, ma non sono previsti fenomeni, più sole sulle Alpi. Temperature lieve diminuzione, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro locali nubi basse su Adriatico e Tirreno, più soleggiato sulle zone interne lungo l'Appennino. Temperature in calo a est, massime tra 22 e 27 gradi. A sud variabilità su Sardegna meridionale, Sicilia e Calabria, con rischio rovesci locali temporali. Più soleggiato sulle altre zone, temperature in calo, massime tra 22 e 27 gradi.
5: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
8: Radio Bianconera. L'unica che conta.
10: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
11: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
12: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
11: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus.
13: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: Il club degli inviati.
14: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati, io sono Camilla De Michelis, con me c'è...
1: E rieccoci, Giulia Borletto, ultima parte, le 12.40, ragazzi, buongiorno, la coppia più bella del mondo, ci dice Maurizio da Ginevra. Riguardo le nuove Maurizio. Direttive, se l'arbitro vede male, il VAR non interviene, perché l'arbitro crede di aver visto, ok, però questo sembra un po' quasi un ammutinamento, stiamo assistendo quasi ad un colpo di stato di Orsato contro Rosetti.
0: Beh, potrebbe. Oddio, forse, forse
1: è un
0: Maurizio...
1: bel voltafaccia questo, sicuramente.
0: Forse Maurizio va un po' forte, no, con colpo di stato, però tendenzialmente secondo me è un bel attacco al VAR.
15: No, non rispondo, più bisognerà querelare.
1: Però Maurizio, davvero, sure Maurizio, qua si è cambiato completamente rispetto a quello che si era pensato di fare ormai da qualche anno a questa parte, quindi sì, sono d'accordo che più che un colpo di stato è un voltare le spalle completamente a quello che è stato fatto fino adesso, un po' perché forse si era esagerato, no, nell'utilizzo del VAR, cioè è stato fatto un utilizzo improvvido di un mezzo che doveva aiutare, non dirigere, quindi si è avuto a un certo punto paura davvero che l'arbitro fosse una figura quasi così mezza trasparente anche in mezzo al campo, perché tanto qualunque cosa vedeva e immaginava e decideva. Cioè, capisci la stranezza? Abbiamo passato anni ad ascoltare proprio il signor Maurizio, che prima di cui abbiamo ascoltato prima la voce, e l'altro suo grande amico, il buon Aldo Biscardi, ad invocare la moviola in campo, ovvero il VAR, poi alla fine, perché gli arbitri dovevano essere aiutati, perché sbagliavano troppo, perché non vedevano giustamente, non si può avere quattro occhi in faccia, ne abbiamo soltanto due. E quindi si è arrivati a questo, e anche questo che doveva essere soltanto un aiuto è diventato deleterio. Cioè, siamo pazzi, robe da pazzi, veramente.
0: Sì, ma infatti il discorso secondo me è abbastanza semplice. Cioè, e credo che sia stato condiviso da tutti, anche Sarri ha fatto meno polemica. Perché io non ho visto le polemiche, Giulia, in questi anni.
1: Tantissime.
0: Minime. Per un fuorigioco, per un angolo non dato, cioè ho visto delle robe, ha gridato allo scandalo, cioè mi ricordo che era andato proprio forse nella Lazio, no, era Lazio di Baroni, però era arrivato il DS della Lazio Fabiani a fare la conferenza stampa e non l'allenatore per l'espulsione di Romagnoli, fallo da ultimo uomo a Kalulu, che mi era sembrato abbastanza evidente a tutti, però in questo caso era. Quindi figurati, ne ho viste, ma il discorso detto anche da Sarri, ripeto, preferisco un errore dell'arbitro che gli errori del VAR, che arrivare, no, a il contattino arriva il VAR, e il tocco di mano arriva il VAR, e allora fate sbagliare l'arbitro, lo accetto, ma non mettetevi lì a indirizzare la partita con i fermi immagine, con le cosine, robe
1: perché
0: varie.
1: Perché non è più quindi, calcio, perché non è più calcio poi alla fine.
0: Quindi gli allenatori secondo me stanno apprezzando questa cosa, ripeto però, noi dobbiamo essere ben consci del fatto che Giulia prima o poi arriverà, e ci è già capitato con Colomoni, col Milan, perché quello è sempre fallo in una zona di nel calcio, quello è sempre
1: pro
0: fallo.
1: Pro e contro, ecco, ci sono pro e contro come sempre,
0: esatto,
1: di tutto, anche
0: che
1: in questo
0: capiterà
1: caso.
0: Un rigore simile a quello di Rowe anche a nostro sfavore e il VAR non interverrà.
16: Ma questo non è calcio.
1: E lo so, hai ragione, però purtroppo siamo stati, tra virgolette, la Juventus è stata vittima negli ultimi anni del VAR in senso assolutamente negativo il più delle volte. E quindi a questo punto non so davvero se preferire l'errore umano, sperando sempre che sia in più che buona fede, o perché poi dall'altro cosa abbiamo visto anche, come spesso il VAR fosse utilizzato male, allora lì la non buona fede, la mala fede veniva ancora più avanti rispetto alla visione che tu potevi avere in mezzo al campo. Cioè abbiamo assistito veramente a cose assurde in questi anni, rigori dati per un soffio di capelli, davvero cose invece non date, clamorose, che inspiegabilmente dopo che sono state riviste sono sempre state valutate comunque come no, non c'è niente. Quindi non so se quale delle due cose alla fine possa essere meglio o peggio. Ci vorrebbe una via di mezzo. Si doveva saper utilizzare il VAR in una maniera intelligente, bisognava capire come utilizzarlo, dovevano capire bene chi aveva la possibilità di usarlo, come usarlo. Non c'è mai stata chiarezza anche da quel punto di vista. Le regole c'erano, sembrava ci fossero, ma poi venivano interpretate un po' come si voleva.
0: Sì, ma infatti la vera differenza in questo nuovo modo di arbitrare è che gli attaccanti sono tutelati zero, perché ci sono partite dove io ho visto delle legnate agli attaccanti.
1: Finché qualcuno non ci rimette la pelle qua, ragazzi, si andrà
0: zero.
1: Avanti così.
0: Però la teoria ad oggi, ma molto spiccia, che poi leggo qualcosa prima del nostro ospite al volo, è questa. Il VAR sbaglia, l'uomo sbaglia, andiamo con l'errore umano. Via. Cioè, io credo che sia questa. Tanto il VAR comunque, l'errore numero uno, e qua l'aveva detto Allegri, è che in tanti hanno pensato adesso col VAR non ci sarà più un errore, invece ce ne sono stati il doppio, quindi sì. Torniamo a utilizzarlo con parsimonia nelle situazioni giuste, e questo mi sembra abbastanza chiaro il messaggio. Allora, sì. Volevo leggere Michele da Gorizia riguardo il nuovo metro arbitrale di quest'anno. Avete notato che quando un giocatore rimane a terra folgorato il gioco prosegue, dopo un po' si alza, si guarda in giro e ricomincia a correre? Verissimo.
1: Ma quello è sempre
0: una delle
1: stato
0: cose
1: così
0: che ho apprezzato più di questo inizio di stagione. Sì, quindi anch'io ho apprezzato tanto questo. Quindi poi avrei potuto, no, questo no, te l'ho trattenuto, no. Ancora chi se ne frega, tanto non l'ha dato. Buongiorno alla coppia bella, vabbè, riguardo l'abbiamo letto Maurizio da Ginevra, faccio una domanda, perché è così difficile,
1: ecco,
0: guardare, seguire,
1: bravo, visto che poi c'è l'ospite sotto pronto, vai,
0: esatto, le women o Sky e DAZN, ma ieri nessuna dava la partita di Champions,
1: perché
0: Valerio
1: era da Disney Plus, Valerio da Disney,
0: esatto,
1: Plus.
0: Lo chiediamo al nostro ospite a questo punto, che è già in ascolto, Mauro Munno, Tutto Sport, Juventus News 24. Ciao Mauro.
1: Ciao.
17: Ciao ragazzi, ciao Giulia, ciao Cami.
1: Perché non il nostro amico a Sky DAZN non l'ha vista ieri la partita delle Women?
17: È una bellissima domanda a cui non ho una risposta. Io posso soltanto dirvi che ormai da un anno e anche per il prossimo le partite di Champions femminile sono trasmesse su Disney Plus, che è una strategia che adotta la UEFA, perlomeno opinabile, perché chiaramente non è una piattaforma di grande diffusione, ecco, e quindi chiaramente un prodotto come il femminile, che è già estremamente di nicchia, sottoporlo a un ulteriore scaglione di questo tipo e quindi diminuendo ancora di più il potenziale pubblico, secondo me diventa una cosa non oculata. Però evidentemente hanno trovato questo accordo di tipo commerciale, fatto sta, ragazzi, che che i numeri, ecco, che gravitano a livello di pubblico intorno al femminile continuano ad essere impietosi. L'abbiamo visto anche ieri, no, con la partita della Juventus Women allo Stadium. È stato il punto più basso a livello di affluenza di tifosi per una partita della Juve femminile nell'impianto di proprietà. Chiaramente è un qualcosa che deve far riflettere, perché poi lo stadio ha anche dei costi di gestione di un certo tipo. È evidente che sia un impianto che in questo momento è troppo grande per quella che è la realtà del movimento femminile in Italia, ma non solo, secondo me. E quindi bisognerebbe capire se effettivamente è il caso di proseguire su questa strada, o perlomeno cercare di adottare delle strategie durante l'anno a livello promozionale, di marketing, commerciale di qualsiasi tipo, anche solo di visibilità, che permettano poi, quando ci sono queste partite, di avere un'affluenza maggiore, senza stupirsi che poi ci siano 3.000 tifosi soltanto a guardare le ragazze.
0: Mauro, ti chiedo due cose. Uno, se puoi raccontare un po' anche la delusione di Eva Schatzer in conferenza stampa per il poco pubblico allo stadio. E due, questa sconfitta col Benfica è attribuibile solo alla stanchezza, visto i tempi supplementari di sabato contro la Roma, o se forse qualche risultato ha un po' nascosto dei difetti strutturali di questa squadra?
17: Bah, guarda, su Schatzer io l'ho apprezzata ieri, perché l'abbiamo avuta in conferenza stampa dopo la partita, ed è stata molto schietta, perché ha detto bello giocare allo stadio, perché comunque è una cornice sicuramente migliore, ecco, di quella che Biella, che è quella usuale per la Juve femminile. Però ieri il colpo d'occhio, e tu Cami lo sai bene perché in tribuna con me, era molto brutto, cioè vedere questo stadio enorme, completamente vuoto, con qualche macchia di tifosi qua e là, molte delle persone presenti tra l'altro sono ospiti del club, quindi neanche tifosi, ragazze delle giovanili, piuttosto che altre personalità che gravitano intorno alla squadra femminile, e quindi il colpo d'occhio non è bello, e poi penso che sia anche molto, molto dispersivo, cioè non si sente il calore della gente che sostiene la squadra, che magari poteva essere necessario, no, in una partita come ieri in cui devi anche affrontare una rimonta. Venendo all'aspetto tecnico, sono d'accordo, la Juve in alcune partite, però la Juve ha praticamente sempre vinto, ha fatto un pareggio in Champions, che però alla fine era funzionale al passaggio del turno. Credo che sia stata un po' fortunata in alcune occasioni, e questo sicuramente ha nascosto qualche limite. Io penso che dentro la Juve femminile in questo momento ci sia grande entusiasmo per questa nuova proposta che ha portato Guerrero, che ha coinvolto molte ragazze, in cui tieni tanto il pallone, e che quindi è attrattiva soprattutto all'interno, ecco, più che all'esterno. È chiaro che però a un certo punto bisogna essere anche in grado, secondo me, di trovare delle variazioni dal copione principale, in un determinato tipo di contesto, contro un determinato tipo di avversarie, che poi capiscono a un certo punto qual è il tuo spartito e che rimani fermo su quello, devi secondo me trovare delle soluzioni diverse, soluzioni che la Juve non ha ancora esplorato, che per me prima o poi andranno adottate se si vuole avere un cammino virtuoso non soltanto in Italia ma anche e soprattutto nel contesto europeo.
1: Ci sono un po' di domande, le raggruppo, Cami, anche che sono arrivate all'inizio trasmissione. Allora, un ascoltatore in maniera poco carina dice: nessuno si offenda, ma il calcio femminile purtroppo non ha grande appeal e lo si deve accettare. Questo è il messaggio da Maurizio De Ancona.
17: Guarda Giulia, ti interrompo, scusami, io sono d'accordo con questi messaggi. Cioè, è inutile raccontarsi storie e favole che spesso vengono raccontate nel femminile, in cui si dice che è solo una questione che non si dà spazio, che non si dà visibilità. In questo momento il prodotto, proprio a livello anche solo tecnico, cioè della godibilità delle partite che vedi, è ancora di livello basso rispetto a quello che è l'equivalente del maschile. Poi chiaramente è un paragone che non può reggere, perché anche la storicità di due movimenti è completamente differente. Però bisogna iniziare a trovare delle contromisure, cioè è troppo facile lamentarsi e scandalizzarsi del fatto che poi quando c'è la partita allo stadio ci siano poche migliaia di persone. Bisogna iniziare a costruire una narrazione del femminile che è diversa, cercare di creare dei personaggi, provare ad avvicinare la gente alla Juventus Women, perché è chiaro che finché la squadra sarà confinata a Biella, finché ci sa interfacciarsi con questo mondo, sarà complicato che si possa fare meglio di così, e anzi si tenderà sempre a peggiorare. Quindi c'è bisogno anche da parte proprio degli stakeholders del femminile, cioè di chi è all'interno di questo mondo, che si trovino delle nuove strategie, ci si apra per provare con maggiore intelligenza a veicolare questo prodotto che è ancora manchevole dal punto di vista tecnico.
1: E ti leggo anche il messaggio di Massimo che dice: se non ricordo male, ieri allo stadium, ah no, scusami, Camillo era ieri allo stadium, sì. È stata condizionata la partita dalla finale con la Roma? È un problema di pochezza della rosa?
17: Beh, sicuramente la Juve aveva giocato sabato, quindi aveva avuto due giornate, diciamo, di allenamenti. Quindi sicuramente poi la Juve veniva da un filotto di 10 partite, tutte ravvicinate. Nel femminile rispetto al maschile sono molto meno abituate le ragazze a giocare tutte queste partite a distanza di pochi giorni, quindi sicuramente la squadra era stanca, anche ieri l'abbiamo visto nel secondo tempo, molti giocatori non correvano più, c'era poca lucidità rispetto a un Benfica che invece veniva soltanto da tre partite e correva molto di più sul campo. E poi dobbiamo dire, l'inizio della Juventus Women è stato positivo perché è una squadra che ha praticamente solo vinto, quindi ha fatto vedere anche belle cose e io credo che comunque siano state fatte cose bene in questo inizio di stagione. Ieri è emerso qualche limite, era successo anche col precedente allenatore, con Canzi, il primo anno. Secondo me anche la guida tecnica deve abituarsi al salto in Europa, cioè che quello che succede in Italia è completamente diverso poi a livello proprio competitivo dalle partite in Champions League. Diamo un attimo di tempo per vedere se si adattano, però come dicevo prima, è bene secondo me, al di là di questa voglia di proporre questo gioco, questo piano A, come lo chiama Guerrero, di trovare anche soluzioni alternative a livello tattico.
0: Mauro, ti chiedo, ma io ho provato a stuzzicare Guerrero in conferenza stampa su Stolengodo, ma tu ti sei dato una spiegazione sul perché gioca Pinto, che spesso è tra le peggiori in campo, e non Stolengodo, che ha cambiato la finale contro la Roma e anche ieri ha dato degli impulsi positivi?
17: È una bella domanda. Allora, io penso che Guerrero abbia una netta predilezione per un certo tipo di calciatrici. E lo abbiamo visto anche con alcune scelte di mercato, insomma Brighton per esempio, che era una giocatrice con caratteristiche molto lontane, ecco, dal gioco di Guerrero, è stata mandata via, è andata in prestito al Milan. Tutte le centrocampiste che non avessero caratteristiche di palleggio sono state praticamente allontanate dal centrocampo, perché anche la stessa Stolengodo alla fine sta facendo la tre quarti o addirittura l'ala, se non la punta in alcune partite. Quindi credo che a livello di tipo di calciatrice non rientri perfettamente in quello che è il suo credo, però hai ragione, Pinto in questo momento fa una partita bene su 5, poi è una giocatrice che sicuramente ha esperienza internazionale, ha gol, quindi magari anche per questo ieri Guerrero la preferita. Per me quella di ieri nello specifico è stata una scelta sbagliata, perché anche con la Roma Godot aveva dimostrato comunque di essere in forma, di poter fare la differenza, soprattutto in una squadra che adesso a livello fisico fa fatica, sia per struttura, per centimetri, per chili, sia proprio a livello di stanchezza che c'è nelle gambe, e quindi mi sarei aspettata di vederla, anche perché poi quando è entrata si è visto, ha messo Redondo in porta due volte, ha fatto l'assist. Quindi sì, mi ha sorpreso questa scelta in negativo, cioè avrei pensato che insomma meritasse, ecco, una chance al primo minuto.
1: E poi c'è anche Valerio da Pisa che dice: come fa ad avere appeal? Il calcio femminile viene messo quasi in una scatola e non ne parla praticamente mai nessuno. Io dico la verità, mi emoziono più con le ragazze che con i maschietti, perché vedo che ci mettono più cuore, ed è quello che vorrei vedere anche poi magari nella squadra maschile. Io in loro rivedo la vera Juve. Gli fa da contraltare un altro ascoltatore che invece dice: per me le partite delle donne sono inguardabili. C'è questa... così, questa idea che non siano interessanti, o comunque non sia così, non ci sia nulla a che vedere rispetto al calcio maschile, quindi la gente dice: ma io non la voglio vedere una partita così.
17: Ma secondo me bisogna, il calcio è uno dei pochi sport in cui si ricade anche per un'idea
1: nel qualunquismo,
17: sì, in questo continuo paragone fra il femminile e il maschile. Che secondo me è di fondo è sbagliato, perché è chiaro che sono due movimenti con età diverse, in cui ci sono atlete che non solo sono maschi e donne, ma che praticano questo sport anche da meno tempo, con strutture, con metodologie di allenamento che sono arrivate dopo, e quindi le calciatrici che adesso giocano a calcio con questo tipo di visibilità, diciamo, in realtà non hanno un background di alto livello come lo hanno avuto i colleghi maschi, quindi secondo me quello fa sicuramente la differenza. Però sono d'accordo sul fatto, come dicevo prima, che in questo momento il prodotto a livello tecnico non è di alto livello, ed è vero però che ci si può affezionare alla voglia che hanno queste ragazze di combattere, che invece spesso c'è, all'entusiasmo che ci mettono, alla passione che hanno e alla voglia di difendere la maglia della Juventus, però non basta, credo che proprio a livello di confezionamento del tutto serve fare dei grossi passi in avanti per permettere alle persone anche solo di avvicinarsi, poi ognuno è libero di giudicare in positivo e in negativo. Però qualcosa bisogna fare, andava fatto secondo me già da diversi anni, poi mancano le risorse, la voglia forse anche di avvicinare le persone a questo tipo di prodotto, però qualcosa prima o poi, se si vuole continuare su questa strada, perché ovviamente non è obbligatorio, andrà fatto.
0: Mauro, grazie.
1: Grazie Mauro.
17: Grazie a voi ragazzi.
1: Vedi, noi lo spazio lo diamo, invece siamo bravi.
0: Sì. Sì, vediamo lo spazio. Facciamo anche i complimenti a Francesca, che ha detto che ieri era allo stadio e che loro hanno dato tutto per incitare la squadra. Ma infatti, Francesca, non è responsabilità vostra, è responsabilità di chi non pubblicizza a dovere questi eventi, e in questo caso Juventus, ma non solo per la partita di per sé, ma nella creazione di una narrazione diversa sul mondo women. Giulia, cosa mangi oggi?
1: Sia qui. Oggi mangio un avanzo di una schiacciata di zucchine che ho fatto ieri con dell'insalata.
18: Okay, no, va bene, questo è l'aperitivo.
0: Esatto. Ciao a tutti.
1: A domani.
19: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
20: Radio Bianconera, nati per vincere.
21: Buon pomeriggio dalla redazione.
22: Tragico infortunio sul lavoro a Roma. Un operaio specializzato di 22 anni, Andrea Moretti, è morto intorno alla mezzanotte e mezza mentre era impegnato in alcuni lavori sull'illuminazione del Colosseo. Il giovane rocciatore lavorava in quota legato a delle funi quando è precipitato e non si trovava su un'impalcatura. Sarebbe caduto da una decina di metri. La salma si trova all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza ed è stata disposta l'autopsia. Dopo l'incidente, il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, si è subito recato sul posto e ha disposto la chiusura dell'anfiteatro Flavio in segno di rispetto dopo la morte dell'operaio.
21: Hanno visto una situazione strana e l'hanno segnalata ad un adulto, impedendo ad uno studente di 14 anni di portare a termine l'aggressione con un coltello pianificata ai danni della sua docente di italiano. A Lamezia Terme, nell'istituto comprensivo Nicotera Costabile, sarebbe stato l'intervento dei compagni del giovane ad impedire una nuova tragedia tra i banchi. Proprio grazie all'allarme lanciato dai ragazzi, i carabinieri sarebbero riusciti a intervenire prima che fosse troppo tardi.
22: Il Board of Peace di Trump presenterà oggi, durante una riunione degli stati membri, un piano per la ricostruzione iniziale di Gaza del valore di 2,45 miliardi di dollari e della durata di 6 mesi. La proposta, che comprende 66 progetti, è una delle tabelle di marcia più complete finora elaborate per la ricostruzione di Gaza dopo la guerra. Il documento includerebbe spese previste per alloggi temporanei, rimozione delle macerie, riabilitazione degli ospedali, ripresa economica e dispiegamento di una forza di sicurezza multinazionale.
21: Si erano incontrati a Pechino a metà maggio. Trump e Xi Jinping si rivedranno quasi 4 mesi dopo a Washington, passati più di 9 anni dal loro primo summit. Sarà il terzo faccia a faccia in meno di un anno e, secondo gli osservatori, difficilmente da Xi Jinping arriveranno concessioni per Trump. I colloqui sono in programma domani. La tensione è concentrata su una possibile proroga della tregua commerciale, concordata nell'ottobre dello scorso anno e in scadenza a novembre.
22: Quasi 500.000 di morti in più a causa del caldo record del potente fenomeno El Niño. A lanciare l'allarme è uno studio del Climate Impact Lab dell'Università di Chicago, secondo cui tra giugno 2026 e la fine di febbraio 2027 potrebbero registrarsi fino a 451.000 decessi in più legati al caldo, e quindi attribuibili a El Niño rispetto a quelli previsti in un anno tipico.
21: Il calcio: prosegue la preparazione della nuova nazionale in vista della gara d'esordio in Nations League contro il Belgio, in programma venerdì. Dei tanti nuovi giocatori ha parlato il tecnico Mancini. Ascoltiamolo.
2: Un grande piacere è stato tornare qui. Per quello che riguarda i ragazzi, il concetto è abbastanza semplice. Per vincere alla fine devi essere una squadra che gioca bene, una squadra che si diverte, una squadra che tutte le volte che si ritrova ha voglia di fare qualcosa di importante. Quindi questo è il nostro concetto.
22: Per ora è tutto, a più tardi.
20: Radio Bianconera
3: è l'unica che conta.
4: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianco nero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire. E che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Il cuore dei tifosi della Vecchia Signora batte su Radio Bianconera.
23: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
24: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Questo programma è offerto da Oro Grande.
3: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
5: Cose di calcio.
6: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
7: Mercoledì 23 settembre, buona giornata ad Antonio Paolino. Questo è il sommario di Cose di Calcio. Tra un'ora ci aggiungiamo l'XL con Paolo Rossi. Neto, manca solo la firma per il ritorno in bianconero. Juve senza un vero bomber a segno, 10 giocatori diversi. In

0: Se abbiamo già, mi dicono, allora ne approfitto oggi perché da un po' che non lo sento e vorrei ragionare con lui anche sulle operazioni sugli svincolati che avevamo trascurato qualche settimana fa per non fargli mancare un po' di lavoro a quelli bravi come lui. Nicolò Ceccarini dalla redazione di Tutto Mercato Web, ben trovato.
1: Ciao, ciao Antonio, non lo dire perché poi se qualcuno lo pensa davvero che non faccio nulla, capito? Quindi
0: No,
1: non lo
0: nel senso.
1: sottolineare perché qualcuno coglie la palla
0: No,
1: al balzo è pericoloso, capito? Sai, bisogna sempre stare attenti a
0: esatto.
1: quello che si dice.
0: È una di
1: No,
0: quelle
1: dicevo sì.
0: dichiarazioni da VAR, dichiarazioni da
1: No, ma
0: VAR. Quindi chiedo alla
1: sono quelle
0: regia di cancellare
1: dichiarazioni.
0: questo
1: Sì.
0: pezzo.
1: Sì, perché poi sono boomerang, capito? No, a parte
0: E
1: tutto,
0: poi
1: però dicevo.
0: confondono il nome, eccetera. Sì, dai.
1: No,
0: Torniamo a
1: dicevo
0: noi,
1: appunto
0: dimmi
1: che.
0: la lista.
1: Torniamo a noi, torniamo a Neto, che mi
0: Torniamo
1: sembra
0: netto, bello
1: addirittura,
0: il
1: ecco, io
0: titolo.
1: credo. Mi
0: Lo
1: hanno detto
0: conosci
1: che è
0: bene anche tu,
1: addirittura
0: tra
1: d'arrivo.
0: l'altro.
1: Sì, anche voi, perché comunque lo abbiamo avuto alla Fiorentina, lo avete avuto alla Juventus, adesso è svincolato, direi che ha battuto la concorrenza di Sergio Rico. Erano due i profili, no? Sergio Rico
0: Sì.
1: e Neto, però secondo me alla fine ha prevalso il fatto che comunque Neto già conosce l'ambiente, già conosce tutta la situazione e quindi gli propongono un anno di contratto. Penso che l'operazione vada in porto già nella giornata di oggi e che la Juventus abbia così almeno il suo portiere alternativo, perché la storia dei portieri della Juventus di quest'estate per certi versi è clamorosa. Alla fine sono successe mille cose, due portieri che se ne vanno, ne arrivano altri due, uno si infortuna al legamento crociato, devi prendere un altro in tutto questo, poi c'è Pinzolio, c'è ancora Pinzolio, no? Quindi alla fine Pinzolio rimane secondo me come uomo spogliatoio, ormai viene considerato come tale, no? Mi sembra dal punto di vista dell'ambiente
0: È il
1: bianconero.
0: Ceccarini dello spogliatoio, è il nostro Ceccarini, lo teniamo lì perché è bravo, perché fa spogliatoio, perché è una brava persona, è un
1: No, dico, no,
0: po'.
1: perché sì, che poi alla fine anche Pinzolio non viene considerato un'alternativa, però ci sono, a parte le battute, ci sono degli uomini che sono più importanti come tali piuttosto che magari anche come giocatori e credo che lui sia una presenza, cioè se è rimasto tutti questi anni alla Juventus è evidente che la sua presenza è molto importante, forse anche nel trasmettere il senso di appartenenza e quello che vuol dire giocare nella Juventus e si è sempre comportato da professionista per cui il fatto che lui sia sempre lì anche se poi alla fine non gioca mai o entra magari all'ultima giornata di campionato fa gruppo e servono anche queste, oltre al professionista serve anche l'uomo e secondo me di uomini ce n'è sempre meno in giro, in circolazione, chi ce la fa bene a tenersi.
0: Assolutamente, ricordiamo che la sua storia nasce molti, molti anni fa e quindi trasversalmente ha occupato posizioni importanti, meno importanti in Juve e può davvero trasmettere. Uno dei pochi, perché poi questo è stato anche tra i chiacchiericci che si sono fatti, gli uomini che possono trasmettere, raccontare la Juventus anche solo agli ultimi arrivati. Certo, le
1: A ora
0: garanzie.
1: direi no, sì, ora scusami se ti ho interrotto Antonio, alla fine così vado a memoria, poi magari tu che conosci molto meglio di me la Juventus puoi smentirmi oppure aggiungere qualcos'altro, a ora c'è Chiellini che però fa parte della dirigenza e diciamo tra ancora quelli in attività, Pinzolio, no? Di quel gruppo storico, di quella Juventus lì, non ne vedo altri, no?
0: Sì, che inizia addirittura ai tempi della triade passata, perché poi
1: Esatto,
0: arriviamo
1: quello
0: lì,
1: volevo dire, esatto,
0: inizia la
1: certo,
0: sua carriera lì e adesso c'è anche Rugani di turno
1: sì,
0: in
1: bravo,
0: bianconero
1: anche
0: tra
1: Rugani,
0: quelli che
1: certo,
0: possono raccontare
1: sì,
0: la
1: è vero,
0: Juventus.
1: eh sì, perché anche
0: Sì, dai
1: no,
0: tempi
1: dicevo Rugani sono,
0: del.
1: hai ragione, Rugani sono almeno 10 anni, a parte, diciamo, hai ragione, ecco, mi ero dimenticato, in effetti anche Daniele Rugani è un altro che può trasmettere i valori di appartenenza, sono d'accordo, mi ero dimenticato e in effetti è un
0: Ah,
1: altro di quelli storici, assolutamente.
0: ci mancherebbe. È proprio per questo che esisto, se no farebbero coincidere Ceccarini e Paolino nella stessa persona. Invece, se ho bisogno di informazioni toscane, arrivo da te. Senti, ti volevo chiedere, quindi un contratto a tempo, diciamo di un anno, perché poi la Juventus sembra abbia messo gli occhi, ma non solo lei, sul portiere del Frosinone. Certo, è un bel profilo. Certo, bisognerà fare valutazioni o probabilmente arrivare anche prima degli altri.
1: Eh sì, eh
0: Tra
1: sì.
0: Palmisani e Carnesecchi, tu pensi che saranno due portieri al centro delle attenzioni di mercato e quindi qualcuno cercherà anche di anticipare le opzioni su questi portieri, che poi sono di alta qualità.

0: Entrambi.
1: guarda, io penso che la Juventus quest'estate, quando ha fatto anche la ricerca del portiere, poi ha preso, no, Vicario con la formula del prestito con diritto di riscatto, si è comunque lasciata una via di fuga, o meglio una scappatoia per fare una valutazione. Io credo che Vicario sia un ottimo portiere, faccio questa premessa, che secondo me è bravo e quindi darà un contributo molto importante alla Juve. Però, a mio avviso, non avendolo acquistato a titolo definitivo, evidentemente loro volevano fare anche una valutazione sul percorso di Vicario alla Juve per poi lasciarsi
0: Sicuro.
1: la possibilità di acquistarlo o meno. Io credo, tu mi hai fatto due nomi, no? Mi hai detto Palmisani e Carnesecchi. Io continuo a pensare che loro abbiano in testa Alisson e Palmisani. E ti spiego perché. Perché Alisson era il loro vero grande
0: Interessante.
1: primo obiettivo. Era il loro primo grande obiettivo, poi questo contratto che aveva la clausola con la possibilità da parte del Liverpool di allungare di un anno la sua permanenza, ha bloccato nettamente la Juventus, perché la Juve ha capito che a quel punto sarebbe stato difficilissimo fare l'operazione con il Liverpool non voleva trovare un'alternativa e quindi avrebbero solo perso tempo. Però Alisson, voglio dire, a questo punto l'anno prossimo potrebbe diventare l'occasione per la Juve. E conseguentemente loro secondo me terranno aperta questa soluzione, cioè l'esperienza, e Palmisani potrebbe rappresentare, no, il portiere da affiancarlo, che nel giro di 2 anni possa diventare magari anche il titolare stesso. Ecco, io su questi due aspetti, perché se ci pensi bene, alla fine non hai. Allora, Grabara aveva fatto un contratto, no, di un anno, quindi poi c'hai Vicario, il prestito con diritto di riscatto, cioè. Se lo guardi bene, la porta è fluttuante, cioè non c'è una decisione presa nella prospettiva del tempo. E ecco perché io credo che la Juve si sia lasciata aperte diverse ipotesi per valutare bene quello che può offrire il mercato. Poi Palmisani, se lo prendi, fai un investimento, perché comunque ora poi è anche vero, no, che lui è il portiere dell'Under 21. Poi oggi, in questi 2 o 3 giorni di sosta, che poi sono 15, 16 interminabili, lunghissimi, non sapremo come superarli, perché francamente sono davvero devastanti,
0: Siamo
1: però
0: già
1: non si parla altro.
0: mercoledì, non si lamenti,
1: Ma,
0: Ceccarini, non si
1: no, dico, non si
0: lamenti.
1: parla, non si parla d'altro, perché comunque ha parato anche gli spilli, no, nella partita contro il Como. E quindi oggi Palmisani è sulla bocca di tutti, però Palmisani è da un po' che, oltre che essere un bravo portiere, è il portiere del Frosinone, portiere dell'Under 21, è da un po' che sta facendo vedere buone cose. Per cui giustamente la Juve si porta su questi giocatori giovani di prospettiva, come Samuele Inacio è un altro sul quale la Juventus, come del resto l'Inter, stanno portando sopra. Io l'ho scritto 2 settimane fa, occhio
0: Ce
1: anche a
0: l'abbiamo
1: questo
0: letto.
1: jolly offensivo che classe 2008 in forza al Borussia Dortmund, figlio di Inacio Pia, che dispiace che sia dovuto andare al Borussia Dortmund e non sia rimasto a giocare in Italia, ma anche questa è tutta un'altra storia da raccontare, e che però in questo momento è in nazionale e piace alla Juventus e all'Inter. 2008, Palmisano un Under 21, cioè ci sono tutta una serie di prospettive, di operazioni di questo tipo di prospettiva che fanno capire come il calcio è cambiato e come anche la Juve voglia investire anche su giovani e fortunatamente giovani italiani.
0: Sicuramente la cosa da sottolineare, l'hai fatto molto bene, ricordiamo Niccolò Ceccarini dalla redazione di Tutto Mercato Web, che abbiamo anche mostrato nelle singole dichiarazioni che hai fatto, risposte che hai dato, no? I singoli articoli, perché sono sempre tanti, e approfondimenti che fate voi di Tutto Mercato Web. Sottolineavi un aspetto che avevamo capito chiaramente in casa Juventus. Quello che sui portieri le ricerche erano partite su altri obiettivi, che sono terminate fortunatamente su obiettivi all'altezza della Juventus, Vicario uno di questi, ma con formule aperte, cioè quello che hai appunto ricordato, che potessero portare ad una via di uscita tra 365 giorni. Non so quali saranno i portieri del futuro della Juventus, ma alla luce anche dell'infortunio, non penso Grabara, per l'anno prossimo, proprio perché l'intenzione era quella poi di optare, girare l'attenzione su anche altri profili. E a quel punto, quello che non ci hai detto, ma l'hai fatto capire dalle riflessioni, è che a quel punto potrebbe anche tra un anno essere chiuso. L'accordo con chiuso in uscita, l'accordo con Vicario, perché anche lui non è vincolante la sua permanenza. Se si avverassero i nomi, cioè se fo ci fosse quella volontà di andare su il portiere del Liverpool e quello del Frosinone. Giusto?
1: Beh, sarebbe,
0: Ho
1: voglio dire,
0: tradotto
1: sì,
0: bene?
1: esatto. Io l'ho pensata così, è più una riflessione mia, conoscendo un po' anche l'idea di lavoro, perché magari hai visto, Palmisani, cioè, fa bene a Frosinone, ma quest'anno è portiere all'Under 21, però il salto subito alla Juve può essere un po' difficile, no? Quindi magari fai un anno con
0: Certo,
1: Alisson
0: devi
1: per dire, poi fai
0: assolutamente.
1: crescere Palmisani, cioè, secondo me questo sarebbe un ragionamento di calcio molto interessante, poi magari invece vogliono mettere Palmisani, se lo prendono come portiere titolare. Però io ho la sensazione che magari, cioè, puoi fare anche un'operazione del genere, perché poi, cioè, o sei Buffon, no? Buffon prese a 19-20 anni, esordiva subito, è un portiere che cioè, fenomeno. Palmisani
0: No,
1: secondo me ha
0: ma
1: tantissime
0: è
1: qualità, però la
0: chiarissimo.
1: crescita deve essere progressiva in un club come la Juve.
0: E la pista è quella, però ti faccio questo appunto, probabilmente confrontandoli con i dati veri, no? E tu li conosci meglio di me, ti posso dire che probabilmente la Juve potrebbe, dopo una buona annata di vicario, in base a quella che è la richiesta poi del Tottenham, perché lì poi
1: Sì.
0: dovresti andarti a sedere. Perché rinunciare a un vicario e prendere un Alisson, mettiamo a parità anche di costi? In quel caso puoi decidere in base a quella che è la tendenza del momento, no? E al
1: Ma
0: rendimento.
1: infatti.
0: Altrimenti
1: Sì,
0: ti
1: ma
0: vieni
1: infatti.
0: vicario, no, giusto? Dipende un po' dalle cifre,
1: Sì.
0: questo volevo dire.
1: Ma dipende dalle cifre, dipende dal rendimento. Cioè, è chiaro che se il vicario fa bene, fa parecchio bene. Cioè, voglio dire, comunque ha fissato un diritto di riscatto e non è altissimo, la Juve può scegliere di andare a prendere Vicario. A quel punto prende Vicario e fa una scelta sul portiere alternativo. Però su una cosa io sono
0: Esatto.
1: sicuro, che se mentre Alisson è una riflessione, Palmisani è un investimento, per cui loro se hanno la possibilità lo fanno a prescindere. Poi se ti trovi con le porte chiuse, nessuno ti vieta eventualmente, se non gli puoi dare la possibilità di giocare titolare, di prestarlo un anno, un altro club e poi te lo riporti a casa. Cioè, ci sono varie possibilità, ma su Palmisani io mi sento di poter scommettere perché dico che la Juventus, se sceglie Palmisani, fa un investimento su un giovane di grande prospettiva e quindi su quello non si tira indietro. Su Alisson può fare una riflessione per costi, età e tutto quello che
0: Vero?
1: vuoi.
0: Mi stai anche dicendo che forse c'è qualcuno che ha gli occhi su carne secchi, non perché piace a me, o forse perché ha un costo magari diverso, o non rientra nelle
1: Sai qual è
0: ipotesi
1: il
0: di mercato.
1: fatto? Sai qual è il fatto? Che
0: Sì.
1: quando vai a pescare dall'Atalanta, bisogna che tu vada prima a fare un passaggio in banca e vedere quanti risparmi c'hai. Perché se ti presenti con pochi soldi,
0: Sei lunga.
1: no, cioè, pensa alle operazioni che ha fatto l'Atalanta. Aveva venduto Ederson a quasi 50 milioni di euro, ha venduto Palestra a 55 milioni di euro. Cioè, vai a prendere carne secchi, che vuoi non ti chiedano 35-40 milioni.
0: Hai
1: Sono tanti,
0: capito il
1: per un
0: gioco e
1: portiere.
0: quindi l'Atalanta punta alto, gli conviene
1: Cioè,
0: venderlo
1: se
0: magari anche all'estero. Ho capito
1: io
0: benissimo
1: credo
0: la
1: che
0: tua.
1: sarebbe meglio fare un investimento su Palmisani. Ti chiedono 15 milioni, 20 milioni su Palmisani, faccio per fare un esempio, ma meglio
0: Ci
1: spendi lì.
0: arrivi più
1: Ma no,
0: facilmente,
1: perché
0: sì.
1: sì, perché poi tanto hai visto anche con Koop Miners, hai visto con tutti quelli che sono stati i giocatori che hai provato a prendere dall'Atalanta, hai visto i sorci verdi, no? Perché giustamente loro fanno un prezzo e sotto quel prezzo non ti danno niente. Quindi allora, magari
0: Assolutamente.
1: andare da Frosinone su un portiere di prospettiva è un po' più semplice, ecco.
0: Concorda Daniele da Como su questo ragionamento e dice però io penso che tengano vicario perché il prezzo di riscatto è basso e poi prendiamo
1: Esatto,
0: Palmisani. Direttore, domanda per
1: esatto.
0: Ceccarini, cosa pensa del colpo Udinese con Alaba? La Juve poteva farci un pensierino o l'ha fatto? Ci chiede Valerio da Pisa.
1: Ma io sinceramente in chiave Juve non l'ho mai sentito, non l'ho mai sentito, cioè se avessero voluto l'avrebbero potuto fare. Ecco, diciamo che il pensierino pensierone l'hanno fatto tanto a lungo, ma su un giocatore che oggi è all'Atalanta, che sì. Su tutto il resto, sugli altri diciamo svincolati, non mi sembra che la Juventus ci abbia mai messo troppo impegno. Ecco, io credo che loro siano rimasti un po', come posso dire, un po' male per la questione di quello che naturalmente è il discorso relativo a che sì, ecco, loro forse ci credevano, poi il giocatore ha fatto scelte diverse, è andata così, ma su Alaba non ho mai sentito nulla, sinceramente.
0: Oggi sono 100 giorni da quando si è insediato ed è sotto la sua gestione, ovvero quella di Carnevali, appunto l'AD Bianconero. Mi riesce a fare una valutazione, visto che lo conosci bene da tempo, forse addirittura dall'inizio della sua avventura anche al Sassuolo, e quello che il tifoso juventino, secondo te, poteva aspettarsi, quello che è riuscito a fare anche sotto il profilo del mercato, ma il compito principale è quello anche di riorganizzare a propria immagine e somiglianza il club. Cosa ti aspetti in questo anno, come resa da un dirigente come Carnevali?
1: Ma cosa mi aspetto da un dirigente come Carnevali? Innanzitutto un manager. Io sono convinto che loro faranno dei conti anche con quella che è la situazione del bilancio, la continuano a fare perché naturalmente hanno il settlement agreement con l'UEFA. Mi aspetto che lui riporti ancora più in ordine i conti e rafforzi la società. Io credo che questo, anche rafforzare la società, significa rafforzarla magari anche con la sua esperienza da uomo mercato affiancato da Massara. Se la domanda è che lui deve fare tutto in 3 mesi, la risposta è impossibile, perché Carnevali è sicuramente un grande manager, ma poi si deve confrontare con i conti e con le situazioni di un club. Di sicuro dà stabilità. È la figura, secondo me, che serviva. Secondo me, di tutto quello che è accaduto ultimamente, dei cambiamenti nella Juventus, è quello che sta capendo meglio di tutti il mondo Juve, perché sta calibrando tutto e ha capito dove è finito, ma lo sapeva prima, proprio perché ha maturato questa esperienza. Ci vorrà un po' di pazienza, però io ribadisco, a livello di manager, lui e Marotta sono il top che c'è in questo momento in circolazione, in quel ruolo lì. Ora Marotta fa il presidente dell'Inter, ma Marotta potrebbe tranquillamente fare l'amministratore delegato dell'Inter, no? Io ormai lo vedo come c'ha questo ruolo Marotta, no? Di presidente, ma per me, come a volte dico a lui, non riesco a chiamarlo presidente, lo chiamo spesso direttore, perché comunque per me
0: Sì, è
1: rimane, no?
0: vero.
1: Quella figura del direttore generale, amministratore delegato. Ecco, Marotta sta a Carnevali come Carnevali sta a Marotta. È chiaro che la carriera di
0: Svolge
1: Marotta
0: con naturalezza quel ruolo, lo
1: esatto, secondo
0: svolge
1: me
0: con
1: lui è
0: naturalezza.
1: dentro, lui ed è entrato, secondo me, nella Juventus, non dico in punta di piedi, ma con la consapevolezza di conoscere il mondo Juve, cioè sapeva quale era il mondo Juve, ma ogni giorno è un imparare qualcosa di nuovo, perché secondo me stare alla Juve non è da tutti, e questo secondo me, e chi ci sa stare vuol dire che è molto bravo.
0: Guarda, ha preso, perché poi in queste settimane dobbiamo cercare anche di approfondire un po' di più e dedicare il giusto tempo alla problematica. La problematica nasce dall'infortunio e dall'intervento per Grabara, sfortunatissimo. Poi si potrebbe fare anche un'analisi, lo sapete che qui a Radio Bianconera non mancano le analisi, non le critiche, perché io ho approfondito il tema. Se ti rompi il crociato, forse gli approfondimenti medico-sanitari non sono stati così approfonditi, sottovalutando un po' quelle che sono le cartelle cliniche che per un portiere o per un giocatore di movimento passano principalmente da altri dati. Approfondimenti sulle ginocchia, sullo stato complicato da verificare di situazioni magari complesse, no? Non tenute nascoste. Bisognava avere un po' più tempo, ricordiamo che è arrivato quasi al gong del mercato, ma questo è quanto intuisco e affiora da alcune riflessioni fatte con specifici ortopedici, tanto per essere chiari. Ci scrivono da casa, come la mettiamo, Cech? Perché c'è Di Gregorio che potrebbe anche rientrare alla base, cioè la situazione lì, vedi? Ci eravamo dimenticati, io lo davo per scontato, dato via, lo riscatteranno e via. Anche lì dipenderà dalle scelte del club, che in questo momento detiene il suo cartellino in prestito.
1: Eh sì, dipenderà molto dalle scelte del club, è chiaro che può essere riscattato, come anche non essere riscattato, ma nonostante questo io credo che insomma, la sua esperienza alla Juventus sia finita, nel senso che poi troveranno anche il modo eventualmente di un'altra sistemazione. Io ho quest'idea, ecco, ho la sensazione che si possa trovare comunque una soluzione se anche non ci fosse il riscatto. Poi aspettiamo, vediamo, quindi, poi magari fa veramente bene e viene riscattato, visto che comunque è un portiere che alla Juventus sicuramente ha un po' sofferto, però se guardiamo quello che aveva fatto in precedenza, c'erano tutti i presupposti perché potesse essere un portiere da Juve, no? Quindi io però credo che la sua esperienza a riscatto, prescindere o meno da questo, sia conclusa.
0: Ultima domanda, poi ti lascio, però interessante, faccio i complimenti anche a Mimmo in questo caso. Domanda per il dottor Ceccarini: come mai e cosa hanno visto, senza contare l'ultima prestazione di Colomani, se tre dirigenti diversi hanno cercato il calciatore con assiduità, nonostante non si sia espresso negli ultimi anni a livelli eccellenti. Cioè, è interessante quello che ci dice. Se lo abbiamo cercato in tanti, algoritmi, uomini di campo, e abbiamo speso anche relativamente tanto, vuol dire che la stoffa, almeno per il nostro campionato, c'è. Tolta l'ultima partita, dove si è mosso, anche se non ha segnato in un certo modo, molto più reattivo, ci vedi nell'acquisto di Colomoani la volontà, cioè la ricerca e la volontà da parte dei dirigenti bianconeri, quindi tornando anche a Carnevali? Poi si può sbagliare, però un
1: Sì, no,
0: rischio ponderato.
1: cioè, lo voleva Giuntoli, no? Lo voleva Comolli, l'hanno voluto Massara e Carnevali, quindi un motivo ci sarà, voglio dire, si
0: Tre
1: sta
0: indizi fanno
1: parlando
0: una
1: di
0: prova,
1: quattro.
0: dai.
1: Esatto, sono tutti dirigenti, magari vogliamo discutere il livello dei dirigenti, si può stare a parlarne qua una giornata, però tutta gente che naviga nel calcio, che sicuramente fa i suoi errori, ma se evidentemente ci sono, diciamo, tutti i pareri, sono simili su questo giocatore, evidentemente hanno. Per me hanno ravvisato due cose, che può
0: Esatto.
1: essere utile alla Juve evidentemente, e anche la volontà forte del giocatore di venire in bianconero, perché lui non l'ha mai nascosta, cioè lui ha sempre fatto diavolo a quattro per poter andare a giocare nella Juventus, e questo poi incide anche nelle scelte. Poi quello che non mi aspettavo è questo rendimento un po' così. Ecco, sinceramente sono un po' deluso anch'io da Colomani, ecco, forse è più deluso di me Spalletti, ma anche io, che non ho nessun tipo di interesse e guardo la situazione, devo dire che francamente mi aspettavo qualcosa di meglio.
0: Senti, un commento veloce, poi lo farò magari anche direttamente con chi in questo momento propone su tutto il mercato web questo editoriale come Ivan Cardia. Dietro la svolta arbitrale c'è la guerra per il calcio. È interessante come tema, approfondite, aprite tuttomercatoweb.com. Orsato, va bene la linea dura, ma i rigori restano rigori. Io sono d'accordo al
1: Sì.
0: 99,9%, aggiungo e chiedo a te, però è anche vero che o ci mettiamo d'accordo che se vede l'arbitro, no? L'ha trattenuta, non l'ha trattenuta, e non voglio dire che non era rigore su Rowe,
1: Su
0: dell'Atalanta,
1: Rowell,
0: ci mancherebbe,
1: sì.
0: giusto? Però ho visto anche nelle
1: Sì.
0: partite dove ci sono state delle cose altrettanto
1: Siamo
0: sindacabili,
1: lì, sono d'accordo.
0: anche interventi, contatti sulle caviglie, e lì come fai a dire? Cioè, il piede non mi parte per calciare, il piede me lo metti avanti. Cioè, mi dici la tua, perché i rigori sono rigori, però ci sono anche i rigoretti oltre i rigorini, e faccio riferimento a quelle che l'arbitro dal campo, se allarga le braccia platealmente, o in cattiva fede, in malafede, oppure lasciate decidere me. Cioè,
1: Antonio, guarda,
0: non.
1: io su questo sono totalmente d'accordo, anche perché, allora, non mi
0: Juve Milan Toro,
1: piaceva.
0: Juve Milan Toro, Fiorentina
1: Sì, la,
0: Genoa, cioè non mi
1: guarda,
0: interessa nulla.
1: non mi piaceva la strada presa negli ultimi tempi
0: Prima assolutamente.
1: per la quale eravamo arrivati addirittura a controllare frame by frame, cioè istante dopo istante, un eventuale tocco che spesso volentieri era un contatto di gioco più che un fallo, perché chiaramente se poi vai a sezionare ogni azione nei particolari, nei millesimi, trovi sempre un contatto che può essere rigore o non rigore. Quindi a me quel
0: Sono
1: tipo,
0: tutti
1: diciamo
0: quei
1: così, di
0: rigori. Esatto.
1: evoluzione. Esatto, di VAR non mi piace per niente, non mi piaceva. Devo dirti che va bene tornare un po' indietro, però
0: Giusto?
1: bisogna sempre mantenere chiaro ed evidente errore, perché se Kalulu tira la maglia di Rowe dentro l'area di rigore, ora sto facendo l'esempio così perché parlavamo di questo, ma ne potrei tirare fuori altri 15 esempi, e lì non si usa il VAR, allora che lo teniamo a fare il VAR? No, perché se no, cioè, lì l'arbitro chiaramente non l'ha vista, no, quella trattenuta, perché se no avrebbe fischiato il calcio di rigore. Siamo tutti d'accordo che lì tira la maglia, siamo dentro l'area di rigore, quello è fallo e calcio di rigore. Ma se non si interviene su questo, allora che ci stanno a fare? Cioè, allora dopo, cioè, io non voglio osare a pensare cosa succede con i falli di mano all'interno dell'area di rigore. Diventa un
0: Bravo,
1: manicomio, no? Cioè,
0: oltretutto.
1: che succede? C'è un'interpretazione dietro l'altra? No, così non va bene. Riportiamo al chiaro evidente errore dell'arbitro. Qui c'è un rigore, lui non l'ha visto, si dà il rigore, oppure c'è un'espulsione, non l'ha visto, si fa l'espulsione, ma non che si sta a discutere 50 minuti perché quello mette il piede prima, poi arriva quell'altro, ma c'è l'impatto, la palla che esce, entra. Cioè, così no, cioè si passa sempre da un estremo all'altro. È vero che è stato velocizzato il gioco, è vero che naturalmente le partite sono più divertenti, il gioco magari è anche più maschio, eccetera. Però se c'è un errore bisogna intervenire, se no allora è inutile mettere il VAR, capito? Cioè, io su questo, cioè io sono più sulla linea di Orsato in questo senso, ma attenzione, perché nell'ultima domenica è suonato un campanello d'allarme importante. E questo no, perché io figurati, cioè, voglio penalizzare la Juventus o penalizzare l'Atalanta, eccetera.
0: No, io ricordo
1: si va a penalizzare il calcio, ecco. Tutto qua.
0: Perfetto. Però il concetto che sembra che adesso ci mettiamo tutti d'accordo, interessante questo tema, non lo voglio proseguire, quindi voglio analizzare però velocemente anche con te questo. Tra l'altro riguarda anche Dragusin nella trattenuta in area col giocatore,
1: esatto,
0: del Napoli,
1: esatto.
0: L'attaccante.
1: Sì.
0: Non pensi che in quei casi lì, no? Come a Torino, sì, l'arbitro che platealmente dice ho visto, quella trattenuta lì non ti può, sulla maglietta, che secondo me, da regolamento, tutto quello che vuoi, se fai tutto in modo analitico è tutto rigore, ma anche il fallo di mano, come dici tu, poi diventa difficile,
1: esatto,
0: dire come, quando,
1: certo,
0: e perché. Se io vedo però, arbitro, e ho arbitrato le partite dei ragazzini, degli esordienti, trascina la maglia, ma che mi fa piegare come se avesse ricevuto una bastonata sulle gambe, io arbitro quello lì, io in campo, da campo, ti dico che non darei mai rigore. Sono troppo
1: severo. E allora
0: severo.
1: Vai a ammonirlo.
0: Cioè,
1: e allora vai a ammonirlo.
0: E allora vai a ammonirlo.
1: Diventa,
0: bravo,
1: simulazione.
0: Bravo Ceccarini. E allora andiamo a ammonire, così evitiamo di far cadere in errore e di non far intervenire il VAR. Perché hanno un codice segreto, l'abbiamo capito. Se l'arbitro platealmente dice no, no, ho visto io, il VAR non sta più intervenendo. Ma queste cose non intervengono. Queste cose
1: però,
0: ve le vedete solo Ceccarini e Paolino.
1: Hai ragione. Però poi alla fine io fossi
0: si casca
1: al VAR, un controllino in più lo darei per dire guarda, sì, ti hai visto bene ma hai visto male, cioè nel senso io devo intervenire, cioè su
0: ma anche sul
1: episodi
0: piedino
1: qui,
0: poi, ma anche sul piedino Ceccarini, perché ci sono degli interventi che poi vogliono uniformare, ma l'intervento sul piede, se mi pesti il piede, non devo essere alto 1,90 e pesare 90 kg per non cadere. Mi chiamo anche Ceccarini, Paolino o Consensao e forse vado a terra,
1: esatto,
0: senza simulare.
1: Esatto. L'importante è non finire ancora una volta nella moviola, perché sennò siamo
0: nella
1: buttati
0: moviola.
1: A capo.
0: Bravo, bravo, bravo, bravo. Anche perché sennò lavoriamo troppo lunedì e basta così. Grazie,
1: sì,
0: Nicolo Ceccarini,
1: sì, esatto,
0: tutto Mercato Web.
1: Ciao Antonio,
0: grazie,
1: ciao direttore,
0: grazie,
1: un abbraccio. Ciao, ciao, ciao.
0: Saluto
1: ciao,
0: anche ciao. Ivan Cardiaco, preso ad esempio proprio perché c'è questo tema interessante per imparare. Si guarda anche su tutto Mercato Web, ma poi si salta anche su tutto Juve e non si finisce, dipende da come sono in ordine sul PC, anche su Bianconera News. A tra pochissimo con cose di calcio e torniamo indietro, sì, alla multa di 10.000 euro. Sapete perché solo 10.000 euro? Perché quelli che non si sono voltati hanno evitato una multa più alta o addirittura la sospensione, la chiusura di quel settore. La Fiorentina ne paga 11.000 euro, ma ne ha pagate 50.000 per aver detto Juve M, ed era lo stadio quell'anno lì. Quindi capite che non si può quantificare troppo. Nessuno ha fatto niente di grave, ma il minuto di silenzio, lo dico anche a quelli che pensano che nel minuto di silenzio possono fare quello che vogliono, possono andare in bagno, no? Ma se stanno lì dovrebbe essere minuto di silenzio. Anche gli applausi, che sono tollerati, minuto di silenzio, gli applausi iniziano quando l'arbitro fischia, non quando sei stufo di stare in silenzio a 50 secondi e inizi. Chiaro, quello non genera una multa, perché non è oltraggio l'applauso, oltraggio è qualcos'altro. Quindi grazie alla presa di distanza della Juventus e degli altri tifosi, la multa è solo di 10.000, lo spiego agli altri tifosi che fanno anche peggio, ma che sono stati puniti anche loro con delle multe. Ma dicono, la Juve è solo 10.000, noi 11.000, 5.000. E attenzione, attenzione, da adesso non aspetto la morte di un bianconero in uno stadio per prendermi la rivincita, non aspetto quello. Però cerco di far capire al mio popolo, alla mia coscienza, cosa bisogna fare e non fare nel minuto di silenzio, non a casa vostra, perché lo stadium, la multa arriva alla Juventus, non a voi. e la Juventus non farà ricorso e la Juventus non strappa la tessera a quei tifosi, 200, 300, 500 quelli che sono. Il minuto di silenzio è di silenzio, non che posso avere la libertà di fare quello che voglio. Si tollera, ma in certi casi di fronte al morto non si può tollerare. 10.000 euro, che potevano essere molto di più, ma che dovete scalare. Dal fatto che anche il direttore di Radio Bianconera è stato in silenzio e ha commentato dopo lo scempio. È molto semplice: a casa vostra fate quello che volete fare, a casa degli altri, non a casa mia, no? Dovete adeguarvi, altrimenti multa, multa è il racconto dei Soloni attorno. Che hanno torto perché fanno peggio e molte volte non li hanno beccati, che si manda a stendere la gente. Lo stadio non è il purgatorio, no? Non è che si va lì per pulirsi i panni sporchi. Diciamo che potremmo fare tutti dei passi in avanti. Ne parleremo con chi ci saprà raccontare da dove nasce tutto, da dove nasce tutto. Tra pochissimo su Radio Bianconero.
2: Cose di calcio.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
2: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta.
4: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Cresce l'attesa per l'esordio della nuova nazionale di calcio targata Roberto Mancini. Nuova perché i volti nuovi sono tanti, da quello di Mancini, 3 anni dopo il turbolento addio di gran parte del suo staff, del nuovo presidente federale Malagò, del nuovo direttore tecnico e presidente del Club Italia Claudio Ranieri, al fianco di Diana Bianchè, di nuovo capo delegazione azzurro, in attesa del parere dell'ANAC sul doppio ruolo proprio della Bianchè, di capo delegazione azzurra e vicepresidente vicaria del CONI. Ma sentiamo proprio da Mancini il perché di tante convocazioni giovani.
5: Penso che sia giusto avere dei giocatori giovani che noi possiamo conoscere direttamente, perché questa è la cosa più importante, per avere una squadra in futuro molto forte. Quindi dobbiamo essere veloci nel capire, nel sapere quelli che possono essere i giocatori che possono stare con noi per i prossimi 4 anni. Quindi abbiamo bisogno di convocare più giocatori del solito, perché vogliamo vederli direttamente sul campo.
4: Calciomercato dalla Real Madrid all'Udinese. A dell'incredibile, la trattativa aperta e chiusa nelle ultime ore dal club friulano, che ha raggiunto un accordo di massima per portare David Alaba in Serie A. Il difensore 34enne era rimasto svincolato in estate dopo la fine della sua esperienza con i Blancos e ora ha trovato l'intesa con l'Udinese, pronto a chiudere i passaggi formali per evitare sorprese. La conferma del suo arrivo dallo stesso club della famiglia Pozzo. L'indiscrezione del suo arrivo dallo stesso club della famiglia Pozzo con un post social. Il mancato minuto di silenzio per onorare la morte di Sandro Mazzola da parte di un gruppo di ultra costerà un'ammenda di 10.000 euro alla Juventus. Domenica 20 settembre, prima del fischio d'inizio del match con l'Atalanta, alcuni sostenitori bianconeri del settore Tribuna Sud, Primo Anello, hanno girato le spalle al campo intonando alcuni cori durante il minuto di raccoglimento per la leggenda dell'Inter e del calcio italiano. Un gesto da cui si è subito dissociato il resto dello stadio e che è stato condannato prontamente dal club con una nota. Per queste ragioni il giudice sportivo ha deciso per una sanzione attenuata. Pallavolo, l'Italia torna in campo agli europei di volley maschile per giocarsi un posto tra le migliori quattro. Dopo il 3-0 sulla Danimarca agli ottavi, gli azzurri di Fefe De Giorgi affrontano la Finlandia stasera alle 21.05 alla Palavela di Torino. In caso di vittoria, l'Italia affronterà in semifinale la vincente di Francia-Romania. Formula 1. In attesa di Baku, dopo aver annunciato nelle scorse settimane il rinnovo di Verstappen, la Red Bull ora ha anche ufficializzato quello del franco algerino Ajar e ha confermato così la line-up che sarà al via del prossimo mondiale. Siamo al tennis. Sorteggiato il tabellone delle Final Eight di Coppa Davis, in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'Italia, vincitrice delle ultime 3 edizioni, debutterà contro la Corea del Sud mercoledì 25 novembre alle 16. In finale possibile sfida contro la Spagna di Alcaraz o la Germania di Zverev. E per lo sport è tutto. Al prossimo aggiornamento.
2: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
6: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord nuvolosità sparsa, più diffusa al mattino sui settori occidentali, ma non sono previsti fenomeni, più sole sulle Alpi. Temperature in lieve diminuzione, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro locali nubi basse su Adriatico e Tirreno, più soleggiato sulle zone interne lungo l'Appennino. Temperature in calo a est, massime tra 22 e 27 gradi. A sud variabilità su Sardegna meridionale, Sicilia e Calabria, con rischio rovesci locali temporali. Più soleggiato sulle altre zone, temperature in calo massime tra 22 e 27 gradi.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta.
7: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
8: In fondo sono solo
9: cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
10: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
11: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
12: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni.
13: Ci vuole sacrificio.
12: La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci.
13: Ascoltaci.
12: Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
2: Cose di calcio.
0: Ben ritrovati, cose di calcio, 13:46, come vola il tempo, ci siamo fatti prendere dalla necessità di acquistare il portiere che diventerà per questa stagione il sostituto, il vice di Vicario, e poi si vedrà a giugno e si avvicina velocemente a passi lunghi proprio il ritorno in bianconero di Neto. Detto questo, apriamo la rubrica La tribù del pallone, perché noi l'avevamo studiata per analizzare ogni tanto con l'antropologo juventino Bruno Barba le situazioni complesse, no? Dove il tifoso fa, non fa delle cose, sta male, pensa, riflette, non accende il televisore. Non è vero, perché la Juve su Radio Bianconera è seguita tantissimo. La Juve in televisione è la squadra più seguita, nonostante molti, parliamo di tessere ufficiali e tutto il resto di quello che sento parlare, no, non so, non vedo e non sento. La Juve in media ha 1 milione di spettatori medi a partita, quindi in queste prime 5 partite, parliamo di campionato, 5.6 milioni mi sembra, qualcosa del genere. La partita più vista in assoluto è Juve Milan, quella della terza giornata, quindi se c'è Juve c'è calcio, altrimenti si spengono i riflettori e ci raccontano quello che vogliono. E questi sono i dati ufficiali, aspettando anche quelli, questi su DAZN, aspettando quelli satellitari, dove ci sono tantissimi contatti, ascolti e partite seguite, anche su Sky naturalmente. Però noi vi ringraziamo, perché quelli che non lo seguono in televisione, che sono tanti, o lo seguono in televisione, ascoltano, tolgono l'audio, guardano la partita, giustamente, perché noi non ve la possiamo raccontare 90 minuti, ma vi diamo l'essenza, la analizziamo con voi e con i vostri commenti. Il commento invece oggi un po' su quanto accaduto domenica, non l'abbiamo fatto apposta, ma lo avremo avuto ospite e lo avremo ospite praticamente ciclicamente il mercoledì, quando dopo le partite in casa della Juventus, ecco il nostro Bruno Barba. Buongiorno Bruno, la tribù del pallone, non buongiorno, c'è miglior titolo di questa rubrica. Bentrovato Bruno. Voi. Senti, buongiorno, oltraggio Mazzola. Dimmi.
14: Allora, intanto hai appena detto che siamo la maggior parte dei tifosi, io mi sento in minoranza, mi sento sempre in minoranza perché vedo che i posti sono avvelenati, che noi siamo accerchiati e qualunque evento riguardi la comunità Juventus ha un'enfasi e una rilevanza enorme, ecco. Tutti non vedono l'ora di dare addosso alla Juventus. Se vuoi che parta, insomma, con questo pensiero, con questa riflessione, devo dire che
0: premessa giustissima, Bruno,
14: perché la maggioranza è relativa e non assoluta, e quindi il problema è che chi non è della Juve, lo sappiamo tutti molto bene, è anti-juventino, tranne qualche caso, mi permetto di dire, illuminato. Perché quello che è successo l'altra sera è gravissimo, punto. L'episodio peraltro non è violento e questo è qualcosa che non è stato, diciamo, sottolineato abbastanza, pur, ripeto, condannando con tutte le mie forze e la mia anima quell'atto. Detto questo, ho letto scatenarsi questo moralismo che, come la freccia dell'automobile, è intermittente, che quando succede qualcosa alla Juventus è qualcosa di imperdonabile, vergognoso e storicamente, diciamo, connotato. Quando succede negli altri casi, e questo non è vittimismo perché mi sembra di essere scevro da queste accuse, ecco, quando succede in altri contesti, come abbiamo visto con Pessotto, con Scirea, con Agnelli, con Anastasi, cui non è stato vergognosamente attribuito il minuto di raccoglimento, e non parlare poi dell'Eisel, quando succede queste cose agli altri, c'è una rilevanza differente. Adesso scandalo il perché si deve pagare soltanto quello che si deve pagare. Ma la Juventus la società Juventus è la prima vittima d'immagine di questa vicenda. Cos'altro?
0: Giusto, giustissimo, assolutamente impeccabile e inattaccabile anche la tua riflessione. Anche perché ci scrivono da casa. Al di là che parlano anche di disdette, ho convinto un po' di gente a dare disdetta, non vorrei che mi seguisse Sky o Dazon in questo momento. A Genova, Sampdoria, lato Sampdoria, hanno fatto cose simili, hanno cantato tutti, non è successo niente, il procuratore di Serie B ha chiuso, no? Noi non vogliamo ragionare su quello che è stato fatto o non è stato fatto. La tua premessa è insindacabile, assolutamente. Posso chiederti dopo questa tua premessa, se il concetto, cioè, intanto è stato anche messo in luce il fatto che la stragrande maggioranza, più dei tre quarti dello stadio, l'atteggiamento della Juventus, che si trova costretta, perché ci crede anche in quello che dice e nel suo statuto, definiamolo così, ha preso le distanze, cioè non ha fischiato, non ha lanciato Molotov in quel momento o dopo i suoi tifosi, no, ma non è stata neanche incatenata quella scelta, no, di voltare le spalle. Allora, qualcuno dice non c'è niente di violento, è vero, perché non c'è veramente nulla di violento. Io ci aggiungo anche che è assurdo pensare in quelle persone, in quei giornalisti, come hai sottolineato tu, in quelle categorie, in quell'anti-juventinismo che c'è, no? Cosa si aspettavano? La radiazione, 20 punti in meno, una plusvalenza in meno da fare negli anni? Cioè, mi sembra davvero esagerato. Analizzando il fatto, dico che è il voltarsi le spalle. Cioè, il tifoso, che cosa ci ha voluto raccontare lì? Lo chiedo a te che sei, non dico un esperto, non sei uno che si volta le spalle,
14: allora io,
0: ma che studia questi fenomeni.
14: Io difendo l'individualità anche all'interno di alcune comunità che non sono coese, uniformi, come certa letteratura ci vuole far credere. Cosa significa essere juventini? Significa essere tante cose, significa condividere delle idee, ma essere avere la propria personalità, avere la possibilità di in qualche modo ribellarsi a questa uniformazione, no? A questa omologazione. Pertanto, questo che qualcuno ha definito eccesso, no, di cultura, ovvero di omologazione estrema, ecco, tutte le volte che c'è di mezzo la Juventus viene portato in primo piano. Ora, che queste persone volessero trasmettere che cosa, a differenza di quello che è successo con Baresi? Il fatto che Mazzola è, al di là di essere stato un grande campione, un grande uomo, un grande personaggio, è più divisivo nella misura in cui abbiamo visto e sono state riproposte recentemente alcune prese di posizione, che, voglio sottolinearlo perché è assolutamente così che la penso, non giustificano per nulla atteggiamenti come quello dell'altra sera. Detto questo, tra l'altro, bisognava ricordare di essere grati a Mazzola per una narrazione di ciò che era la grande Inter, ovvero una squadra che usava in tempi non sospetti o forse sospettissimi alcune sostanze di cui non si sa nulla. Quindi se avessero ragionato bene questi tifosi contro, avrebbero, che ne so, magari prodotto un pensiero in questa direzione. Ma detto questo, ripeto, la cosa gravissima è pensare, perché questa che sto dicendo e che ho detto è l'anticamera del razzismo, cioè pensare che un gruppo sia responsabile del comportamento di pochi. E questo, ancora una volta, il calcio dimostra di essere un fatto sociale totale, un fatto socio-antropologico interessantissimo, è qualcosa che è trasportabile in qualunque altro settore. Quando parliamo noi di migranti, di africani, di albanesi, di americani, di francesi o di italiani, commettiamo un errore prospettico enorme. Di chi stai parlando? Gli juventini, di chi stai parlando? Di quei 100, 200, 300, 500 che hanno girato le spalle, o stai forse parlando di me, Bruno Barba, o di Antonio Paolino? E quindi questa è la differenza, diciamo, immediata. Io conosco anche degli interisti e dei milanisti e dei torinisti molto simpatici, affini, umani e sentimentali. Non tutti, certo, sono così.
0: Non tutti sono così.
14: Gli juventini invece hanno gli juventini hanno questa nomea, sono tutti così. E ho letto anche persone che credevo illuminate dire qualcosa di questo genere. Sono tutti così sempre. Bene. Grazie ai social, che mi permettono una scorciatoia di conoscenza che il metodo, per così dire, analogico non mi aveva consentito, e quindi un merito dei social di smascherare certi atteggiamenti.
0: Assolutamente, molto interessante, lo dico al signor Paolo, non deve dirlo Bruno Barba a me, a parte che diciamo le stesse cose, però ha inquadrato meglio tutta una situazione prendendo le distanze. Paolo, forse tu estrapoli sempre un po', perché ieri abbiamo avuto una puntata accesa, non io e Paolo Rossi contro i tifosi, assolutamente, però facevamo valere le situazioni che hai sottolineato anche tu e da cui hai preso le distanze. Questo è l'intervento e il commento più illuminato sui fatti accaduti, vero? Paolino, non mi ricordo di società che si siano dissociate dai suoi tifosi. Ognuno poi si arrangia, poi so benissimo che anche nel 2006, no, o in altri momenti, striscioni di Firenze, di acciaio, di quello, di quell'altro, ma anche che riguardano i nostri, no, nei confronti di Superga, poi non si riesce a far troppa chiarezza, no? Si fa passare in cavalleria o probabilmente si riprende quando c'è di mezzo la Juventus. Io il minuto di silenzio, cioè che tipo di messaggio possiamo lanciare dopo tutto quello che hai detto in maniera impeccabile, Bruno Barba, professor Bruno Barba? Cioè, qual è il consiglio che daresti alla tribù di juventini?
14: Dimostrare, anche se è difficile, mi rendo conto, di essere veramente diversi e superiori agli altri. Il minuto di silenzio, l'hai detto bene tu, si chiama il minuto di silenzio. Devo dire la verità, non altrettanto rispetto all'atto dell'altra sera, ma mi dà fastidio piuttosto anche a me l'applauso durante il minuto di, si chiama, raccoglimento o di silenzio. le parole hanno un senso, bisogna stare zitti e raccolti, chi può e chi è devoto preghi, chi non è devoto basta che faccia lo sforzo di 55-60 secondi e se ne stia zitto. Questo sarebbe in un mondo ideale, ma non mi sembra uno sforzo enorme, francamente, anche se dissente, anche se pensa che la persona che si sta celebrando non meriti quello certo. che la maggior parte delle persone pensa, ma statene e non compiere atti, diciamo, in qualche modo denunciabili, che come abbiamo visto hanno poi delle conseguenze disastrose per tutta la comunità.
0: E quando l'arbitro fischia a quel punto la fine del minuto di silenzio, non essendo a casa mia, quindi non posso mangiarmi il panino, cantare, ballare, no? Aggiungo, lo dico sempre al signor Paolo, quindi giriamo anche a te questi messaggi, ascoltali anche questi, prendili, confrontati per migliorare, cioè il consiglio che dà per migliorare tu, per migliorare la tribù, per migliorare anche l'immagine esterna di noi tifosi juventini, sempre beccati. Questa è la società che incontri poi anche fuori sul pullman e al bar. Dico, al momento del fischio, in quel momento lì far sentire l'amore, l'affetto per la squadra, travolgente come è stato effettivamente poi nel corso di Juve-Atalanta. Senti, 6 partite, la cosa che ti è piaciuta di più, la cosa che ti è piaciuta di meno, 5 di campionato, al di là delle sconfitte, dei risultati, delle prestazioni, la Juve è diversa perché nella nostra tribù?
14: La cosa che mi è piaciuto meno è il disordine, la confusione di quella partita sciagurata che tutti conosciamo e abbiamo in mente. Per quanto riguarda la cosa che mi è piaciuta di più e che mi piace tuttora di più, è immaginare i margini sia individuali che di squadra che abbia questa Juventus, che secondo me sono ancora tutti da esplorare.
0: Bruno, c'è già Paolo Rossi che spinge nella tribù, si è sentito estromesso, discriminato.
14: Salutamelo.
0: Seconda ora e poi voi vi sentirete. Finisco con questo bel messaggio di Stefano da Ciampino. Direttore, tutto corretto quello che noi diciamo. Da parte mia, se ero allo stadio, mi sarei alzato in piedi e zitto, ma non avrei applaudito. Sono passibile a livello penale? Assolutamente no. Stare zitti. E io per personaggi, no? XYZ, chiunque, sarei stato zitto, pensando forse le peggiori cose che avete pensato anche voi, no? Peggiori di quelle che avete pensato, no? Qualche parolina nella mia mente mi sarebbe scappata, proprio per quello che ho subito in altre cose, ma dove potevo ribattere in radio direttamente o meno con i personaggi interessati. Di fronte alla morte, neanche in guerra, faccio la guerra. Non so se sono stato chiaro, però è difficile da far passare certi messaggi, lo so, ma lo vedo tutti i giorni uscendo anche solo al parcheggio sotto la radio. Bruno Barba, grazie per la nostra tribù, la tua tribù, e grazie per questa lezione antropologica.
14: Molto
0: utile.
14: Per carità.
0: Dai.
14: Grazie a voi della chiacchierata.
0: Bravo, promosso, ci vediamo allo scritto, ci vediamo allo scritto, e tratta bene gli studenti, per favore, che mi dicono che sei cattivissimo, severissimo, non è vero,
14: impossibile.
0: Bruno Barba, BB, il nostro nuovo BB, grazie. La tribù del pallone su Radio Bianconera, ciao Bruno, noi ci fermiamo, ciao. 14.03, non fatemi arrabbiare Paolo Rossi oggi, ho spiegato con l'antropologo come bisogna comportarsi, ha detto e aggiunto delle cose, la multa solo 10.000 euro, dovete anche dire grazie a Paolo Rossi che non ha insultato, forse lui l'ha fatto ma non era allo stadio, poteva farlo perché era a casa sua, sul suo divano. A tra poco, ve l'ho spiegato, non ci parlo più di questo tema, tanto so che ci saranno altri episodi, altri morti, quello sì, quello no, vi aggiungo, scusate, una cosa che volevo dire, la multa attenuata è per i buoni rapporti della Juventus con la federazione, altrimenti te ne davano 20 di milioni di multa, 20.000 euro di multa, così, o 10 o 20, che differenza fa? Non so se avete reso, se ho reso anche l'idea sulla multa. A tra pochissimo.
15: Cose di calcio. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stramba di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stramba di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
16: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
17: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. RadioBianconera.com.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero,
15: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
15: l'unica che conta.
3: Radio Bianconera Time.
18: Radio Bianconera.
19: Sono le 14 e 6 minuti.
20: Buon pomeriggio dalla redazione.
21: La cronaca in primo piano, tragico infortunio sul lavoro a Roma. Un operaio specializzato di 22 anni, Andrea Moretti, è morto intorno a 00:30 mentre era impegnato in alcuni lavori sull'illuminazione del Colosseo. Il giovane rocciatore lavorava in quota legato a delle funi quando è precipitato e non si trovava su un'impalcatura. Sarebbe caduto da una decina di metri. La salma si trova all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza. È stata disposta l'autopsia. Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha disposto la chiusura dell'anfiteatro Flavio in segno di rispetto dopo la morte dell'operaio.
20: Sventata una nuova aggressione a un docente a scuola, a organizzarla è stato uno studente di 14 anni dell'istituto comprensivo Nicotera Costabile di Lamezia Terme, che su un gruppo Telegram stava pianificando un attacco con coltello contro la sua insegnante di italiano. Il minore avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. I carabinieri sono riusciti ad intercettare i messaggi online e sono intervenuti prima che il ragazzino mettesse in atto il piano.
21: In Italia sono in aumento i casi di morbillo, 472 episodi solo all'inizio del 2026, un dato rilevante se lo compariamo all'anno scorso con 325 registrazioni. La situazione potrebbe tuttavia aggravarsi se venissero confermati gli episodi possibili e probabili, che al momento risultano essere 609. Oltre il 90% dei contagi si sono verificati in persone che non erano vaccinate e quasi il 6% in persone che avevano ricevuto una sola dose di vaccino. L'aumento è particolarmente evidente in alcune regioni come Calabria, Campania, Lazio, Toscana e Liguria.
20: Gli esteri, il presidente russo Vladimir Putin sarebbe pronto ad un nuovo vertice con il suo omologo americano Donald Trump dopo quello di Ferragosto 2025 tenuto ad Anchorage in Alaska. Lo ha reso noto il portavoce Peskov, aggiungendo tuttavia che per ora non ci sono accordi in questo senso. Intanto il servizio ferroviario urbano di Kiev è stato sospeso a causa di un attacco dei droni sulla capitale avvenuto all'alba. Si sono registrati attacchi e incendi in diversi quartieri.
21: Quasi mezzo milione di morti in più a causa del caldo record e del potente fenomeno El Niño. A lanciare l'allarme è lo studio del Climate Impact Lab dell'Università di Chicago, secondo cui tra giugno di quest'anno e la fine di febbraio 2027 potrebbero registrarsi fino a 451.000 decessi in più legati al caldo e quindi attribuibili a El Niño. Le temperature terrestri globali potrebbero essere superiori di circa 1,2 gradi. Un aumento che solamente all'apparenza è minimo, ma al contrario è una situazione che fa sì che ci siano il 44% in più di giornate di caldo estremo.
20: Lo sport con la pallavolo: oggi si completano i quarti agli europei di volley maschile. Alle ore 16 in campo Belgio-Slovenia, mentre alle 21 occhi puntati sul match tra Italia e Finlandia al Palavela di Torino. La vincente tra Belgio e Slovenia affronterà in semifinale la Polonia, mentre la vincente tra l'Italia e la Finlandia se la vedrà nel penultimo atto con la Francia.
21: Ed è tutto, a più tardi.
1: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
5: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica

0: E lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Radio Bianconera
0: è l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
2: 10.455 giorni da quando conosco Paolo Rossi, se ho fatto il conteggio giusto.
3: Non è vero, ma come
2: inventato, ecco. No, perché oggi sono 100 giorni di carnevali, Paolo.
3: Ciao a tutti, 100 giorni, adesso mi sembri, mi sai cosa mi sembri? Quei
2: attenzione a cosa dici.
3: No, è perché l'abbiamo
2: 10.000
3: fatto,
2: euro
3: tutti,
2: un attimo.
3: Siamo stati adolescenti, hai presente quando c'avevi la fidanzatina e diventava? 2 mesi, 4 mesi, un anno e 3 mesi.
2: Già un anno.
3: Io arrivavo a 3 giorni di solito, poi si stufavano di me. Però era questo. Ecco, adesso se già stiamo qua a festeggiare 100 giorni di carnevali, mamma, io
2: no.
3: Capisco. C'è la pausa nazionale.
2: Esatto. Domani saranno 101.
3: Quindi, esatto, brava, la carica dei 101. Cioè,
2: Paolo, era per chiederti un giudizio sui nostri dirigenti. Cosa hanno fatto? In generale, carnevali, lo staff dei dirigenti, la conoscenza, cioè dopo i primi 100 giorni un governo cosa dovrebbe fare poi?
3: Ah, sai che c'è il mito, no? Dei primi 100 giorni, dovresti fare nei governi, dice, le forze politiche di solito si presentano proprio così, perché è una forma di promessa. Io nei primi 100 giorni cambierò le cose più urgenti.
2: Cosa ha fatto?
3: Questa. I carnevali nei primi 100 giorni, secondo me, prima ha studiato le carte, cioè tutto il bilancio. E poi ha iniziato, come abbiamo visto durante la campagna acquisti, a disegnare la nuova Juve di quest'anno, con un piccolo sbocco verso il futuro. Che cosa intendo? Piccolo sbocco verso il futuro? Cioè, Juve disegnata di quest'anno vuol dire, mi tolgo tutte le zavorre, se riesco a venderne qualcuna, bene, se no devo comunque farlo, e mi inizio a mettere i giocatori nuovi. Sbocco sul futuro, i giovani, Ekator e Alai Begovic. Adesso, da quel che si percepisce, almeno oggi un po' su tutti i giornali, diamo sostanza a un'idea di futuro più corposa, fatto salvo che le cose devono andare bene, perché poi siamo sempre lì. La Juve entra tra le prime quattro, ha un certo tipo di introito. La Juve arriva in Europa League, ne ha un altro. La Juve non vale neanche nelle coppe, ne ha un altro ancora. Però, se fosse così, diciamo, la Juve, io credo che non sia così fuori dal mondo l'idea che inizi una politica un po' più attenta a cosa si muove nel calcio italiano, a livello di giocatori italiani. Ieri ne abbiamo anche parlato. Quanto è difficile oggi fare questa politica? Tanto è vero che le big italiane hanno pochi italiani, e quelle che li hanno, vedi l'Inter, ce li hanno da tempo, non sono tantissimi giovani. Siccome, ed è per questo che credo che guardare a nazionale in questi giorni sarà molto interessante, perché vedremo quale sarà l'attendibilità di alcuni giovani che si affacciano al calcio internazionale, e capiremo se, per intenderci, in questo momento sembra che tutti vogliono andare alla bottega del Frosinone, ma è un conto è ragionarci dopo 5 giornate di campionato, un conto è ragionarci dopo un anno, un conto è ragionarci se qualcuno dei loro giocatori fa anche esperienze di un livello superiore, come può essere appunto quello della nazionale, di contesti internazionali. Però che la Juve possa andare verso una politica attenta a giocatori italiani potrebbe essere, non dico auspicabile perché io questo non so, però potrebbe essere effettivamente una linea di direzione chiara, perché vai a monitorare figure precise che in questo momento stanno uscendo fuori.
2: Al di là dell'italiano o meno, non vogliamo fare le classi con le percentuali,
3: no,
2: le squadre con le percentuali, però c'è un decreto, la volontà di chi governa anche il mondo del calcio

0: di valorizzare di più l'italiano, il giocatore italiano,
1: sì,
0: no? Restituendo l'investimento fatto nel settore giovanile con una percentuale più alta rispetto a quella, sì, riconosciuta dalla legge Melandri.
1: Okay.
0: Oggi non voglio diventare politologo,
1: no, no, no, però, sì,
0: però diciamo che nel nostro qualunquismo dei ragionamenti che abbiamo fatto l'abbiamo toccato questo aspetto, cioè, sì, visto che devi fare una nazionale anche più forte, visto che ti può convenire, devo darti anche gli strumenti per investire di più su Paolino rispetto a Paolino.
1: Okay. Totalmente d'accordo.
0: Siamo totalmente d'accordo su questo.
1: Nel senso che io non sono per le quote. Cioè, per me il discorso delle quote, cioè l'idea di faccio giocare per forza tre italiani, oppure devo avere per forza un diciottenne, eccetera, eccetera. Io non sono, perché quello va a ledere la competitività di una squadra e il raffronto con le altre europee. Tu devi avere, diciamo, io addirittura sto per la liberalizzazione totale. Per me uno vuole avere 9 argentini. Abbiano argentini, perché ad un certo punto è una questione, cioè, se il mercato è libero è giusto che lo sia per me fino in fondo e quindi non abbia dei vincoli. Contemporaneamente però io devo promuovere delle possibilità di...
0: È questo l'oggetto del ragionamento. Questo,
1: certo, non è che devo avere tre, altrimenti guarda, nel campionato arabo tu devi schierare 3 giocatori arabi per forza. Sai cosa fanno? Fanno 8 stranieri, 3 arabi, tutta la panchina araba. Alla fine tu hai delle rose che hai 3 che giocano, 3 che entrano e i 6 o 7 arabi che non entrano proprio mai, perché li devi te. Quindi io penso che però, appunto, provvedimenti, come è stato fatto per il decreto crescita a proposito degli stranieri.
0: Esatto, al contrario.
1: È il contrario.
0: Al contrario.
1: Io ti do degli incentivi, te li do anche sui vivai, cioè su tutto, in maniera tale che tu hai più strumenti per favorire l'italianità. Poi se l'italiano non è capace, ad un certo punto lo straniero ti costa di meno, vai a prendere lo straniero.
0: Certo, certo. Senti, arriva una brutta notizia dal Brasile, perché io questa notizia, questa indiscrezione l'ho data, anche con Nicolò Ceccarini che ce l'ha confermata. Parto da lontano, la brutta notizia è che Giovanni dal Brasile, il nostro inviato, tra l'altro Manuel, bravo, sei lì, sei arrivato, no, pensavo fossimo col pilota automatico. Puoi chiedere in qualche modo, o se ci risponde Giovanni dal Brasile, di intervenire, perché ci sta dando brutte notizie sul rendimento di Neto l'anno scorso al Botafogo. Neto, Paolo Rossi si ricorda esattamente cosa ha fatto in quei 2 anni alla Juventus.
1: Sì.
0: No? Adesso è tra gli svincolati e l'occhio è ricaduto su di lui. E allora però ci dice, volevo chiedervi una cosa, i nostri ottimi dirigenti, quindi ironizza con la nostra premessa dei 100 giorni.
1: No, magari lo pensa davvero.
0: Che Neto, scherzando, che Neto, sanno, hanno visto i disastri che Neto ha combinato durante la scorsa stagione al Botafogo? Io non li ho visti, non lo so, e avevo subito capito, individuato, anche per una soffiata di un amico che coi portieri alza il telefono e gli rispondono, che Neto, disponibilità totale, affare fatto, parliamoci, sembra ieri, con i suoi procuratori, intermediari europei, e farebbe comodo per tanti motivi. Ci spieghi, Giovanni dal Brasile, vuoi fare un collegamento con noi? Magari ci mandi la tua email e noi ti richiamiamo con Teams in qualche modo, avendo tu il numero brasiliano, se vuoi, se no ci spieghi quali sono stati i disastri della scorsa stagione al Botafogo, perché mi hai fatto preoccupare. Ma al di là di questo, 2 anni in bianconero di Neto.
1: Beh, 2 anni in bianconero, io ricordo 2 partite, la semifinale di Coppa Italia di ritorno nel secondo anno a Napoli, dove perdiamo 3-2, ma comunque avevamo vinto, se non sbaglio, 3-1 all'andata, dove lui fa degli ottimi interventi e poi butta un po' via tutta la prestazione prendendo un gol sbagliando di piede. E poi la finale con la Lazio, dove lui si fa trovare sempre al posto giusto, nel momento giusto, ed è il portiere della Coppa Italia vinta. Allora, io credo che oggettivamente, io sono anche abbastanza convinto che quello che ci dice Giovanni sia vero, nel senso che può darsi che Neto al Botafogo abbia avuto dei problemi. Teniamo sempre conto del contesto, perché poi magari hai avuto dei problemi anche in relazione al tipo di difesa che hai. Noi abbiamo problemi di emergenza. Credo che andare a prendere un portiere che conosce la Juve, che ha un'esperienza visto l'età e che, io la dico così, se deve entrare in uno stadio con 60.000 persone, non ha emozioni particolari perché sa cosa vuol dire, sia obbligatorio, purtroppo, purtroppo, perché saremo tutti più felici, ne abbiamo parlato ieri. Noi abbiamo un po', tra virgolette, sottovalutato l'infortunio di Grabara, perché non è un giocatore in movimento, perché non è un titolarissimo, però Grabara ti consentiva di far riposare Vicario, di avere un concorrente per Vicario, e se Vicario è un raffreddore, di avere un portiere affidabile. E infatti Vicario sarebbe stato sicuramente Grabara sarebbe stato un portiere che avrebbe probabilmente giocato tutta l'Europa League. Io credo che in questo momento la Juve debba avere un portiere di riserva che sa cosa vuol dire essere un portiere. Cioè, chi dice, vedo adesso Massimiliano Roma, ma non si poteva dare spazio a Radu? Ragazzi, ma ci vogliamo mettere in testa però una cosa, che chi gioca in next gen gioca in Serie C. Cioè, la Juve può avere un portiere di riserva della Serie C?
0: E aggiungo,
1: portiere,
0: una Serie C,
1: non un giocatore di movimento. Un giocatore di movimento è un'altra cosa. Tu, se sei un giocatore di movimento e in Serie C sei un crack, è normale che... Ma Radu non è un crack. Tu puoi avere come secondo portiere un portiere che non è mai entrato in campo in uno stadio di Serie A? Io ho dei dubbi.
0: Ti aggiungo una risposta ufficiale di mister Brambilla,
1: sì,
0: sui suoi, sulla categoria. Sarà complicato la stagione normalmente, e vediamo anche un po' i risultati. Perché giochi contro quelli scafati. Cioè, quello è il tipo di esperienza che devi fare. Nello stadio complicato, situazioni ambientali, ma soprattutto di campo, per giocatori che possono avere altissima qualità, no? Ma devono formarsi.
1: Fortunatamente, Antonio, sul portiere c'è un esperto, che è il preparatore. Cioè, mi spiego, qui non è una questione di tattica. Spalletti vede in un ragazzo da next gen una caratteristica che altri non hanno e se lo prende. Ok, quello è un discorso che puoi fare. Cioè, mi vado a prendere un giocatore che sta in Serie C, però facciamo un esempio. Se in Serie C esistesse... Ti ricordi di Rola?
0: Sì.
1: Che era nella nostra primavera. Aveva dei dati fisici di corsa enormi. Facciamo finta che la Juve serve un giocatore che corra come un dannato, tecnicamente magari un po' approssimativo, me lo vado a prendere. Perché? Perché mi va a mettere un di più, o una situazione, diciamo, una caratteristica diversa rispetto a quello che abbiamo. Ma il portiere è diverso, il portiere qua ci vuole uno che non tremi di fronte al fatto che gioco a San Siro, perché questo può capitare. Perché noi non sappiamo se Vicario sarà... Noi tutti ci auguriamo che giochi tutte le partite di campionato e di Europa League, perché io penso che a questo punto Neto non sarà il portiere dell'Europa League, sarà il portiere della Coppa Italia, che è comunque un obiettivo importante. Poi però, se capita qualcosa, anche solo un piccolo fastidio, hai un portiere che magari arriva da dei disastri in un anno in Brasile, ma che sa che cosa vuol dire difendere la partita della Serie A. Io tremerei avessi Radu come secondo portiere, francamente.
0: Era una riflessione
1: credo,
0: di cuore. Era una riflessione di cuore.
1: E aggiungo, se invece Radu fosse assolutamente affidabile, io credo che la Juve non ha nessun interesse a spendere 300.000 euro per Neto.
0: Ma lo fosse anche Pinsoglio.
1: Appunto, però hai detto bene.
0: Che è già
1: Abbiamo un terzo portiere che non viene promosso a secondo. E se arrivasse Radu, magari Radu farebbe il terzo. Però non ti fidi, evidentemente.
0: Sicuramente dai. Mette in luce un aspetto che abbiamo trattato con il nostro Gianni Balzarini. Ti dico che cosa. La Juve, con le scelte fatte sui portieri, no? In ricaduta rispetto alle prime volontà che c'erano, sì, è arrivata a due portieri. Ma a giugno, con le formule aperte sulla loro condizione, potrebbe variare davvero tutto. Lui ci parlava di l'attenzione su Alisson, ci parlava anche del portiere del Palmisani, del Frosinone. Cioè, è una situazione davvero work in progress.
1: Certo.
0: Dal rendimento, dal prezzo, dal ritorno di
1: milioni.
0: Di Gregorio. Cioè, no, no, anche lì non sai poi come potrebbe andare a finire dopo...
1: Sai come penso che andrà a finire?
0: Sì.
1: Io penso che Di Gregorio troverà un club italiano del suo livello.
0: Cioè, può rientrare alla Arthur, ma poi ripartire
1: in un Monza. Esatto. Cioè, no, la dico, ma non perché, cioè, Di Gregorio da noi ha fatto bene, ha
0: il
1: fatto
0: Torino,
1: molto male.
0: Il Torino ha sondato,
1: Ma sa, esatto, c'è un portiere di squadra media, da Serie A, e quindi probabilmente quella sarà la sua dimensione, a meno che non si affermi in Inghilterra. Io penso che, ripeto, il ruolo del portiere è un ruolo dedicatissimo. La Juve aveva un ottimo portiere di riserva, che era Perin. Perin era il portiere perfetto per fare la riserva. Grabara lo sarebbe stato, purtroppo, perché abbiamo visto. Grabara avrebbe anche innalzato, secondo me, la competizione interna, e quindi avrebbe dato a sicuramente un'alternativa a Vicario. E quando è così avrebbe anche aumentato, secondo me, il rendimento di chi lo precede. Vicario, io aggiungo questo, secondo me Vicario adesso, col fatto che lui è molto probabile che, se fa una buona stagione, venga preso da Juve, perché 8 milioni sono un investimento più che fattibile. Semmai Vicario oggi, come alternativa possibile, può avere qualche fantasma tra virgolette italiano, cioè il famoso Palmisani, la Juve lo segue, decide il prossimo anno di avere come due portieri, due italiani, Vicario e Palmisani. Bene, inizia ad avere un concorrente che è molto giovane, perché mentre per il giocatore in movimento, per me,
0: mette in rampa di lancio Palmisani, però
1: mette
0: ci
1: in
0: può
1: rampa
0: stare.
1: Di lancio Palmisani. Quindi io penso che in questo momento i ragionamenti che da fare sul portiere siano esclusivamente di pura emergenza. Purtroppo,
0: opportunità e emergenza.
1: Emergenza. E andiamo a prendere un giocatore che, tra l'altro, la Juve la conosce. Questo è il punto.
0: Torniamo in Brasile, visto com'è bravo il nostro Giovanni. Penso realmente che i nostri dirigenti siano molto bravi. Ma immaginate che hanno rescisso a luglio 2026, dopo che ha perso la testa ed insultato pesantemente un arbitro durante la partita col Bahia.
1: Però, Giovanni, perdonami se magari dico un'inesattezza, è un po' più facile in Brasile perdere la testa, no, nel senso che ne ho viste di partite tutto sommato, cioè, io non mi ricordo Neto come un portiere focoso, in Brasile magari lo diventi, quindi facciamo che alla Juve mi immagino che non ci siano situazioni di questo genere,
0: purtroppo,
1: diciamo.
0: Non riesco a comunicare perché è in ufficio, se no lo farebbe non solo con che tipo di... insomma, il Neto che ricordiamo non è proprio questo. A mio modestissimo avviso sarebbe il caso di resistere sino a gennaio e là prendere un vero 12.
1: Però,
0: Giovanni dal Brasile,
1: resistere tu lo puoi fare su giocatori di movimento, cioè se si infortuna Vicario, ragazzi, bisogna pensarla così, perché è così che ormai devi ragionare.
0: Come se si è infortunato Grabara?
1: Se si infortuna Vicario, noi cosa facciamo? Facciamo questa stagione con... cioè, facciamo fino a gennaio Pinsoglio e Radu?
2: Sono bastonate, no?
0: Sono...
1: no, ma aggiungo...
0: in un altro modo.
1: Ragazzi, avete visto che cosa sta succedendo ad alcune squadre? Io parlo proprio del Monza. Il Monza sta facendo bellissime partite... E ha provato due portieri, se non sbaglio uno Pizzignacco, che ha fatto dei disastri per giornate, e poi mi sembra Thiam, e ha perso dei punti di partite che meritava, perché se tu ogni tiro prendi un gol diventa un problema, e quindi la Juve deve avere, ripeto, un portiere che ritiene di garanzia, e io penso che chi non c'è qui da fare troppi discorsi come noi facciamo spesso, perché li vediamo i giocatori di movimento. Qua c'è poco da fare. Bisogna prendere un portiere perché la situazione è al limite. Noi la diciamo diversamente, ma voi sareste contenti se a Cagliari gioca Pinsoglio? Con tutto il bene che si può volere a Carlo, che è un ottimo uomo spogliatoio, è uno che quando entra... Io no, io non mi sentirei garantito, francamente. E quindi spero che arrivi un altro che quantomeno si va a misurare anche con lo stesso Pinsoglio. Se poi Pinsoglio è meglio di Neto, allora vuol dire che Pinsoglio diventa secondo portiere.
0: E abbiamo trattato il tema portiere, perché ogni giorno vorremmo, in questa lunga pausa, ragionare sui vari reparti, un po' la Juve che può rinascere anche col nuovo modulo, col recupero di Cambiaso, con l'impiego... come lì davanti, e parleremo di tutti i reparti. Andrea da Vicenza ci scrive: ricordiamoci nel 2005 quando il Milan ci prestò Abbiati per un anno dopo l'infortunio di Buffon.
1: Appunto, ci prestò un primo portiere.
0: Come risarcimento, sostanzialmente.
1: Non venne buttato il secondo.
0: Neanche in quel caso lì, esatto. Detto questo, Paolo, noi siamo quasi... Mi fai ascoltare qualche vocale, degli ultimissimi che non abbiamo sentito, perché poi ti vorrei portare sul ragionamento della Juve, la squadra più seguita in televisione, no? La partita più vista, Juve-Milan, poi c'è Juve-Parma e Sassuolo-Juve, no? La Juve si attesta come unica squadra, sono calate Milan e Inter, come squadra che supera bene o male il milione di tifosi ufficiali che seguono su DAZN il campionato. Ma con te, dopo la pausa e dopo questo vocale che magari ci dà qualche spunto, vorrei trattare anche il tema che i numeri, le previsioni dicono Juve
1: quarta
0: in classifica. L'anno scorso il Como con 71 punti si è qualificata, quest'anno ne potrebbero bastare anche solo tra i 67 e i 68, perché 67,31 non è possibile realizzarlo. Manuel, un vocale e poi questi temi li trattiamo nell'ultima mezz'oretta.
3: Sono Giovanni da Riccione, ascolto sempre con piacere la tua trasmissione, mi piace molto come conduce e ti faccio i complimenti. Per ciò che riguarda questa multa che ha subito la Juve per il minuto di silenzio per Mazzola, devo dirti che davvero non ce la faccio più, ormai sono giorni che dobbiamo subire questa gogna mediatica per colpa di una serie di cretini, di un gruppo di imbecilli che allo stadio si è comportato in quel modo.
0: Ti ha sfumato solo perché
1: sì.
0: Possiamo dire per l'orario, perché sta mangiando il nostro tecnico, no? Al di là di pensarla in un modo o nell'altro, noi abbiamo cercato di far capire cosa è capitato e cosa... le conseguenze che ne paghiamo, le conseguenze che pagano anche gli altri, che a volte non pagano per cose anche peggiori, non nel minuto di raccoglimento per un morto. La chiudo così, Paolo, magari è sintetica. Vuoi aggiungere qualcosa?
1: No, che io non trovo che ci sia una gogna mediatica. C'è un livello, c'è un dibattito mediatico.
0: C'è una provocazione costante.
1: C'è un dibattito mediatico nel quale si sta dentro, noi con le nostre ragioni. Noi qui dentro, io credo che abbiamo fatto anche nel nostro piccolo una giusta riflessione interna, perché noi siamo Radio Bianconera e ci diciamo le cose come stanno, come pensiamo che siano. La gogna mediatica la trovo diversa, cioè credo siano molti pareri, ma non ho visto dei titoli iper a parte oggi una presa di posizione molto forte da parte della Gazzetta dello Sport, che sinceramente mi aspettavo persino prima. Quando è gogna arriva persino prima, qua è arrivata dopo.
0: C'è stato il tentativo,
1: si è messa a contestare i 10.000 euro di multa, bene. Ognuno esprime le proprie ragioni e ci si confronta.
0: Gliele ricorderemo queste ammende in quei casi lì, da casa vostra, come faccio io. Una bella pernacchia, va benissimo. E il tema si chiude con la multa, con la chiusura di quello o quell'altra cosa. Le riflessioni noi le facciamo così, perché come ci ha detto l'antropologo Bruno Barba, BB, il BB di Radio Bianconera, andiamo oltre. Il consiglio è: non cadiamo nel tranello di chi ci vuol far cadere nella trappola. A tra poco con Paolo Rossi, Antonio Paolino, Cose di Calcio XL.
4: Cose di Calcio.
5: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Cresce l'attesa per l'esordio della nuova nazionale di calcio targata Roberto Mancini. Nuova perché i volti nuovi sono tanti, da quello di Mancini, 3 anni dopo il turbolento addio di gran parte del suo staff, del nuovo presidente federale Malagò, del nuovo direttore tecnico e presidente del Club Italia Claudio Ranieri, al fianco di Diana Bianchè, di nuovo capo delegazione azzurro, in attesa del parere dell'ANAC sul doppio ruolo proprio della Bianchè, di capo delegazione azzurra e vicepresidente vicaria del CONI. Ma sentiamo proprio da Mancini il perché di tante convocazioni giovani.
6: Penso che sia giusto
4: avere dei giocatori giovani che noi possiamo conoscere direttamente, perché questa è la cosa più importante, per avere una squadra in futuro molto forte. Quindi dobbiamo essere veloci nel capire, nel sapere quelli che possono essere i giocatori che possono stare con noi per i prossimi 4 anni. Quindi abbiamo bisogno di convocare più giocatori del solito, perché vogliamo vederli direttamente sul campo.
5: Calciomercato dal Real Madrid all'Udinese. Ha dell'incredibile la trattativa aperta e chiusa nelle ultime ore dal club friulano, che ha raggiunto un accordo di massima per portare David Alaba in Serie A. Il difensore 34enne era rimasto svincolato in estate dopo la fine della sua esperienza con i Blancos e ora ha trovato l'intesa con l'Udinese, pronto a chiudere i passaggi formali per evitare sorprese. La conferma del suo arrivo dallo stesso club della famiglia Pozzo, l'indiscrezione del suo arrivo dallo stesso club della famiglia Pozzo con un post social. Il mancato minuto di silenzio per onorare la morte di Sandro Mazzola da parte di un gruppo di ultra costerà un'ammenda di 10.000 euro alla Juventus. Domenica 20 settembre, prima del fischio d'inizio del match con l'Atalanta, alcuni sostenitori bianconeri del settore Tribuna Sud Primo Anello hanno girato le spalle al campo intonando alcuni cori durante il minuto di raccoglimento per la leggenda dell'Inter e del calcio italiano. Un gesto da cui si è subito dissociato il resto dello stadio e che è stato condannato prontamente dal club con una nota. Per queste ragioni il giudice sportivo ha deciso per una sanzione attenuata. Pallavolo, l'Italia torna in campo agli europei di volley maschile per giocarsi un posto tra le migliori quattro. Dopo il 3-0 sulla Danimarca agli ottavi, gli azzurri di Fefe De Giorgi affrontano la Finlandia stasera alle 21.05 alla Palavela di Torino. In caso di vittoria l'Italia affronterà in semifinale la vincente di Francia-Romania. Formula 1. In attesa di Baku, dopo aver annunciato nelle scorse settimane il rinnovo di Verstappen, la Red Bull ora ha anche ufficializzato quello del franco algerino Ajar e ha confermato così la line-up che sarà al via del prossimo mondiale. Siamo al tennis. Sorteggiato il tabellone delle Final Eight di Coppa Davis, in programma a Bologna dal 24 al 29 novembre. L'Italia, vincitrice delle ultime 3 edizioni, debutterà contro la Corea del Sud mercoledì 25 novembre alle 16. In finale possibile sfida contro la Spagna di Alcaraz o la Germania di Zverev. E per lo sport è tutto. Al prossimo aggiornamento.
6: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
7: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera. L'unica che conta.
8: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord nuvolosità sparsa, più diffusa al mattino sui settori occidentali, ma non sono previsti fenomeni, più sole sulle Alpi. Temperature lieve diminuzione, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro locali nubi basse su Adriatico e Tirreno, più soleggiato sulle zone interne lungo l'Appennino. Temperature in calo a est, massime tra 22 e 27 gradi. A sud variabilità su Sardegna meridionale, Sicilia e Calabria, con rischio rovesci locali temporali. Più soleggiato sulle altre zone, temperature in calo, massime tra 22 e 27 gradi.
6: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Abbiamo sempre fame di vittoria.
7: Radio Bianconera è l'unica che conta.
6: Cose di calcio.
0: Cose di calcio, ben ritrovati. Allora, domande, 14.38, mezz'oretta insieme, un'ora con Paolo Rossi, il suo approfondimento. Senza calcio troviamo gli spunti giusti. Paolo, Inter, Roma, Como, Juve, dicono le probabilità.
1: Mi colpisce sulla base molto di cosa? Bassa. Mi colpisce, però sai, credo che un algoritmo calcoli con una certa incidenza passaggio a vuoto, cioè dia più equilibrio. Io ho trovato una
0: quota, la quota bassa, i 68 punti,
1: sia dello scudetto che del quarto posto. Cioè io Adesso noi forse siamo un po' influenzati da queste prime 5 giornate in cui non ci sono squadre a punteggio pieno e c'è un affollamento nei primi posti nutrito, no? Noi siamo settimi virtualmente, però io penso che poi fatalmente una, due, tre squadre si separeranno. Io sono d'accordo con l'algoritmo su una cosa. Io penso che ci siano tre squadre superiori alla Juve, in linea teorica, punto, non di più, e anche quelle tre però me lo devono dimostrare. Cioè, questi primi 5 giornate non abbiamo visto... Cioè, se tu sei un tifoso spagnolo, dici... Beh, però hanno giocato 7 giornate, il Barcellona ha fatto punteggio pieno, segna 4 gol a partita, c'ha Rafinha che ha fatto 12 gol in 7 partite. Allora, penso che il Barcellona sia il serio candidato. Sono un tifoso tedesco, dico... il Bayern non è ancora in testa, però so che poi è una squadra che fa 100 gol all'anno, c'è Harry Kane che fa un gol a partita, ha una batteria di attaccanti pazzesca, arriverà. Sono un francese, Paris Saint-Germain è partito male, però so che fa più o meno sempre così, quando poi decide, quando prende il largo, ci lascia tutti. Ecco, in Italia io questa situazione a oggi non la vedo. Cioè, vedo che Inter, Roma e Como, peraltro segnalo, ovviamente, come i nostri punti, quindi anche loro hanno avuto dei problemi, hanno avuto dei passaggi a vuoto, diciamo che il nostro Sassuolo corrisponde al loro Frosinone, hanno dimostrato tanto, ma non quel tanto da dire ammazzeranno il campionato. Occhio alla Juve che può crescere con tutti i problemi che ha, occhio al Milan che può crescere con tutti i problemi che ha, poi vediamo se il Napoli ritorna. Non penso oggettivamente che Cagliari, Lazio e Frosinone possono ambire a un posto in Champions, anche se va preso sul serio quello che finora hanno fatto. E quindi noi, tra l'altro, è interessante perché adesso noi i prossimi due incontri avremo con Cagliari e Lazio, che saranno comunque due incontri con squadre o del nostro livello o più alto, perché la Lazio ha 15 punti al limite nella prossima, se non so se perde in casa con Monza,
0: è la squadra sorpresa,
1: li possiamo andare ad agganciare
0: la Lazio.
1: Beh sì, anche un po' per quello che c'ha a livello di ambiente, no? C'è una squadra che è stata abbandonata dai suoi tifosi quasi interamente, quindi gioca con un pubblico che non la sostiene, è uno stadio mezzo vuoto, non ha fatto questo grande mercato, anche se qualcosa è arrivato, e soprattutto è arrivato nel finale ed è importante, vedi Frattesi, potrebbe esserlo anche Pinamonti. Gattuso è stato bravissimo a rianimare alcuni giocatori, uno su tutti Nuno Tavares, che se fosse la Juve sarei l'uomo più felice del mondo, perché ha delle grandi potenzialità, sta facendo molto bene, cioè alla fine ha i punti della Roma, quindi io devo dire, per queste prime 5 giornate non ho visto tutte le partite, ne ho vista qualcuna con attenzione, a me ha colpito la Roma, mi ha colpito la Roma perché mi sembra una squadra matura ormai per stare lì. L'anno scorso no, l'anno scorso la Roma era una squadra che ha fatto un grande finale ed è arrivata in Champions, ma non era matura per lottare per lo scudetto. L'ho vista con l'Inter, si è giocata assolutamente alla pari, un tempo a testa, è andata più vicino a lei della vittoria di quanto ha fatto l'Inter. L'ho vista Lecce, è una squadra che contro le piccole potrebbe anche non avere grossi problemi. Ha il capocannoniere del torneo, Andibala, in condizioni splendide, ha il centrocampista che francamente penso che sposti gli equilibri che con e ha registrato una difesa, anche se su questo deve ancora crescere, è un ottimo portiere, penso che la Roma possa stare a competere per lo scudetto. Però magari fra 5 giornate facciamo altri discorsi, ci diciamo l'Inter è andata via, oppure il Como si è affievolito, il Milan è cresciuto, cioè ci siamo iscritti, diciamo, a questo campionato, io dico questo, e cerchiamo di rimanere lì, crescendo di gara in gara. La Juve, io l'ho detto un po' come slogan, se mi metti la Juve del primo tempo di Frosinone e la Juve del secondo tempo con l'Atalanta, secondo me questa squadra non deve aver paura di nessuno, e per nessuno intendo soprattutto se stessa, cioè deve essere consapevole della propria forza. Da qui a dirti che la Juve ha già dimostrato che lotterà fino in fondo, no, assolutamente no.
0: Paolo, torno su Carnevali perché è uscito in questo momento anche un editoriale su Bianconera News. La Juve è targata a Carnevali, al momento promossa. Difficile fare meglio. Sei d'accordo con questo titolo? Il difficile fare meglio per quanto è ereditato. Però poi, se non arriva il risultato, non vuol dire giocare bene, cioè tu adesso sei soddisfatto, tu tifoso, no? Con questa, con questo titolo. Ma se poi non arriva il risultato...
1: Chi l'ha scritto l'editoriale?
0: Non io.
1: Ah, non tu?
0: No, non faccio promozione. Quintiliano, Quintiliano Giampiero.
1: No, difficile fare meglio, non direi. Io direi che...
0: Hai capito la domanda? Cioè, se poi non arrivi, cos'è successo?
1: Oggi,
0: allora,
1: se finisse la stagione, non saremmo soddisfatti.
0: Anche perché non saresti neanche...
1: Non saresti in Champions.
0: Prima.
1: Però... Quello che abbiamo visto in Europa, magari sarà stato un episodio. Ripeto, quando torniamo dalle pause abbiamo Cagliari, Celta Vigo e Lazio. Sono tre partite toste. Se tu non mi perdi in Spagna, faccio proprio il livello minimo, e mi fai 6 punti tra Cagliari e Lazio, iniziamo a dirci sì, stiamo andando bene. Poi, ripeto, devi sempre... Cioè, noi dobbiamo guadagnare uno status... Che è quello per il quale io, te, quando vediamo la Juve, diciamo: ah, oggi all'80%, al 70% vinciamo. Vinciamo quando? Quando siamo più forti. Cioè, se la Juve avesse questa certezza, quando incontra squadre più deboli, io credo che allora ci sei. Cioè, se tu ti guardi l'Inter o la Roma, quando giocano contro le più piccole, vedi l'Inter, va addirittura sotto 2 gol Udinese, ma poi vince 5-3. Quindi... io credo che il giorno che la Juve darà la sensazione che sa solo un episodio, punto, una giornata sbagliata, ma quando affronta l'Udinese, il Cagliari, il Frosinone, il Parma, il Monza, eccetera, 90 su 100 porta a casa il risultato e vince, allora la Juve ha ritrovato il suo status. Oggi non possiamo dirlo, oggettivamente non possiamo dirlo.
0: Tornando, prendo spunto anche dalle vostre domande, così quando siamo in due ho anche l'accortezza di rispondere quasi a tutti o di riprendere qualche tema. È una curiosità, però ci fa capire come Simone da Verona, no? Poi ognuno fa le sue riflessioni. Una curiosità, ma i 10.000 euro di multa a chi vanno? Ai familiari di Mazzola, agli interisti oppure alla Lega? Sarebbe alquanto strano se andasse alla Lega. Quale torto ha subito la Lega? Non è che ha torto. Quando lanci le bottigliette,
1: Lega
0: ti danno.
1: Organizza il torneo.
0: Organizza il torneo, rimane lì e li mette a disposizione. Non brutalmente, come quando ironizziamo per i suoi stipendi o per gli aumenti natalizi o per altre cose, naturalmente, ma sostanzialmente perché sei l'ente organizzatore.
1: E certo.
0: Non è che tira la bottiglietta, gli dai 1.000 euro di multa e gliele dai a quello che vende la Mazzola.
1: Chi organizza riceve poi...
0: E l'ammenda che poi giri per i settori giovanili,
1: esatto,
0: per i campi.
1: Iniziative anche sociali, non lo so, esatto. Questo però voglio dire...
0: Cioè non se li tengono in tasca, dai, ecco, però dico chiaramente. Non li
1: danno
0: a Mazzola.
1: Torneo. Chiunque partecipa a un torneo, che sia il torneo del bar o il torneo amatoriale, chi organizza il torneo... In caso di multe riceve i compensi.
0: Hai parlato primo tempo con il Frosinone, secondo tempo
1: di
0: Juve-Atalanta. Se tu dovessi cancellare, come fanno un po' anche mentalmente, ragionando gli allenatori, le prime tre partite non devi conteggiarle, no? Estate, il mercato aperto, poi inizia la Coppa, poi c'è la pausa, dopo... La fortuna è esserci andato con due risultati positivi in pausa, riprendendo invece il campionato dopo, al di là che sono due trasferte insidiose, ce lo scrive anche Massimiliano, ma è arrivato un altro messaggio, brutta trasferta, Cagliari, ricordiamoci l'anno scorso che con tutto che abbiamo dominato abbiamo perso 1-0, Massimiliano da Roma, anche qui Massimiliano, verissimo, partita beffa quella sconfitta, ero a Cagliari. E la ricordo molto bene. Che cosa vorresti rivedere concretamente togliendo le prime tre partite? Quindi ti azzero Juve Frosinone, anche perché il Frosinone dopo batte il Como, tra l'altro, no? Quindi diciamo
1: la Fiorentina,
0: la zero volentieri. Di quello che hai visto della Juve.
1: Ma guarda, io ti dico...
0: Come caratteristiche, più
1: per me,
0: come giocatore.
1: Nonostante non in quella partita... Non abbiamo ancora un altro organico. Per me il primo tempo di Juve Milan è un primo tempo molto positivo, che ha un difetto, che nel pregio di non concedere nulla, perché noi Milan quel giorno lì l'abbiamo dominato, non riusciamo a segnare, anche costruendo tre palle gol. Cioè io la dico diversamente: se tu prendi il primo tempo di Juve Milan E ti già vedi che ad esempio Douglas Luiz è l'uomo che può fare l'ultimo passaggio, perché con Sessão lo mette davanti alla porta. Se Douglas Luiz è quello che stiamo vedendo in queste prime 5 partite, la Juve per me sta sul confine tra quarto e quinto posto. Se Douglas Luiz migliora progressivamente partita dopo partita, la Juve cresce nella possibilità di andare ben oltre. Se Colomoni è quello dell'ultima partita, la Juve ha la possibilità di andare oltre. Se la difesa della Juve con Lukumi e Bremer non ti concede quasi nulla con l'Atalanta, salvo una situazione da calcio d'angolo e una bella discesa di Rowe, la Juve ha la possibilità di andare oltre. Però nel calcio tu mi insegni che quando tu devi acquisire uno status per dirti sono certo della mia capacità, quando tu invece, noi in questi anni non ci siamo riusciti, o meglio, ci siamo riusciti quando Spalletti ha fatto una serie di partite molto buone e sembrava aver preso il treno giusto e poi siamo crollati. Quando noi, se fra 2 mesi noi siamo ancora in corsa, cioè siamo fino a 5-6 punti dal primato, cioè siamo lì, io credo che allora entri in campo con un altro spirito, con un'altra idea di te stesso. Vuol dire evidentemente che molti dei giocatori che hai stanno performando bene, perché vedi, noi è vero, non abbiamo il bomber, però abbiamo 10 giocatori che vanno in rete. Lì c'è il seme di questa squadra. Se alcuni di questi continuano, e magari sono anche di reparti che non segnano, ma se Bremer mi chiude l'anno con 7-8 gol, adesso ne ha già fatti 2, ragazzi,
0: se Nico quanti me ne deve fare? Sogniamoli un po'.
1: Ma io ti dico,
0: parliamo dei migliori al momento, Zegrova, Nico e Bremer.
1: Ti dico, andare sui
0: 6 sulla, Bremer.
1: Sulla decina, Bremer 6, Nico 10, Zegrova 7 perché gioca di meno, contro tutte le competizioni. Sì. Però se hai questo tipo di collettivo, no? Insomma, inizia ad avere quelle caratteristiche poi che ti fanno sì che appunto sei sicuro, sei certo della tua capacità. E quindi io credo che sia questo l'elemento importante.
0: Allora Paolo, mi è fatto venire in mente di andare a controllare e a verificare, no? Perché poi l'inizio del campionato, no? Secondo te la Juve è in linea con quello che ha meritato come punti? Perché poi hai pareggiato una volta, hai perso una volta, 5 partite.
1: Sì, sai, anche se vai a vedere la dinamica cronologica delle partite, potevi aver perso col Milan, che l'hai aggrappata per i capelli, e potevi pareggiare col Sassuolo, che l'hai persa in maniera assurda. Avresti gli stessi punti, facevi un pareggio col Sassuolo e perdevi col Milan. Dal punto di vista dei meriti, ripeto, se noi non andiamo a prendere il gol col Milan, quella partita l'avremmo dovuta vincere. Col Sassuolo abbiamo fatto... Non è che sul volume di gioco non è che dovevi perdere col Sassuolo, però ne hai fatte talmente tante per perdere che te lo sei meritata la sconfitta, no? Ma se andiamo a vedere il numero... La Juve in ogni partita ha fatto più occasioni degli avversari. Questo deve essere un punto che ci portiamo dietro. Che da qui, dal quale dobbiamo ripartire. La Juve è una squadra che produce calcio, produce opportunità da gol, può fare meglio. Sappiamo quali sono stati i limiti, sappiamo anche alcune grossissime occasioni che ci siamo mangiati, però sappiamo anche che non siamo immuni da errori e non siamo immuni da quello che non abbiamo visto nell'ultima settimana, cioè primi tempi un po' sonnolenti. Nell'ultima settimana li abbiamo corretti, siamo andati al riposo molto in vantaggio col Necni Mega e anche con l'Atalanta, e se noi riusciamo anche a correggere questo dato, ripeto, è un ulteriore elemento in più.
0: Vado a vedere, faccio il pignolo, abbiamo ancora 5 minuti, ascoltiamo anche qualche vocale tra poco. Primo anno, gestione Tudor, gestione Motta, prime giornate, eravamo quarti con 10 punti, meno 1 rispetto all'anno prima, quarti. L'anno dopo con Tudor avevamo 2 punti in più,
1: sì,
0: ed eravamo quarti, se ho visto bene, ricordo, vado a prenderlo al volo, Cioè, ci attestiamo sempre in quella fascia lì, sì, quando stiamo riprendendo, ricominciando, eccetera. Quest'anno, e siamo...
1: Alla quinta,
0: giornata. Esaltati nello stesso modo, abbiamo risolto dei problemi, Carnevali sta mettendo a posto le cose, il mercato lo sta aggiustando con le sue idee, Spalletti, siamo un po' dietro in classifica, ma abbiamo i punti che abbiamo. Possiamo confrontarli, incastrarli come andamento questi tre campionati?
1: No, per un semplice motivo, secondo me, che noi abbiamo una zavorra che sono infortunati gravi e che può tornare. Cioè, oggi l'abbiamo dimenticata perché nell'ultima settimana abbiamo dato una risposta. Ma a te mancano delle alternative. Ti manca un'alternativa in porta come Grabara, ti manca un centrocampista fondamentale nella Juve che è stato Locatelli, ti manca Thuram che nel primo anno ha fatto la differenza, nel secondo ha fatto male, ma comunque è un giocatore che può giocare partite importanti, ti manca Yıldız e Boga. Cioè, ragazzi, prima o poi capiterà che ci diciamo nonostante i cambi, nonostante la squadra è sembrata avere il fiato corto, perché ricordiamoci questo, che poi con la ripresa si inizia a giocare gara dopo gara e devi avere alternative, quindi non è paragonabile, perché i problemi che ha purtroppo Spalletti dal punto di vista dell'organico, che ci porteremo dietro per mesi,
0: non viene sottolineato a dovere questa sfumatura
1: oggi,
0: perché
1: oggi abbiamo avuto una risposta, ma capiterà il giorno in cui ti dici certo che però ci manca Yıldız, per dire.
0: E oltre Yıldız, oltretutto dopo la pausa più lunga, quindi non dobbiamo anche inquadrarla bene come situazione, perdiamo per 3 settimane 12 giocatori.
1: Che però quelli li perdono tutti, eh?
0: Sì, cioè, giusto.
1: Frosinone
0: giusto.
1: Perde 15 giocatori, Frosinone, quindi
0: pensa.
1: Diciamo
0: pensa.
1: Ma non a caso, infatti.
0: No, non era per dire noi più o meno, come sempre.
1: No? Esatto, ma...
0: Come sempre. Il problema è che tu, quando cerchi di cambiare qualcosa, di migliorare qualcosa, hai tanti infortunati, magari puoi far leva su quelli che sono rimasti. Invece adesso è la next gen.
1: Bravo. A Cagliari giocano quelli che stanno bene. Punto. Cioè, non credo che ci siano tanti altri.
0: Quelli che tornano un po' prima e che stanno meglio.
1: Ma quella giornata varrà così per tutti.
0: Quindi diventa importante il recupero di un giocatore come Cambiaso.
1: Certo.
0: Di Cabal.
1: Ma certo, ma allora...
0: Per Cagliari, per quelli che rimangono.
1: Ma per la nostra stagione, cioè Cambiaso è un giocatore sul quale molti, con ragione, perché il rendimento è stato deficitario, stanno mettendo una pietra sopra. No, Cambiaso deve diventare un giocatore del livello migliore che abbiamo avuto. Tra l'altro, penso che in questa nuova fisionomia che sta dando Spalletti, Cambiaso nel 3-4-2-1 ci può dare una mano. Cioè, secondo me è l'abito migliore per lui. Può giocare in mezzo al campo, può giocare esterno, può giocare esterno alto. Cioè, bisogna sfruttare, avendo una difesa organizzata diversamente, che cosa? Il fatto che lui, quando va davanti, ha della qualità, mentre indietro difende un po' peggio. Quindi, anzi, io penso che Spalletti abbia anche pensato a questo quando ha cambiato il modulo. Ha detto, quando tornerà Cambiaso, ci tornerà utile. Su Cabal, a me sembra un giocatore molto fragile, anche psicologicamente, e bisogna vedere se riesce a riprenderlo Spalletti. Abbiamo Kelly, che in questo momento è poco utilizzato. Per me Kelly non va emarginato completamente, anzi deve essere un giocatore,
0: anzi,
1: di cui
0: per la ripresa, vedendo gli altri come torneranno,
1: esatto.
0: Bremer non è in nazionale,
1: esatto.
0: Il Bremer Kelly è il terzo migliore, ci può stare, anche
1: esatto.
0: Il Gatti che è qui, la difesa quantomeno
1: sì.
0: Si è a posto. Per fare meglio quello che c'è da fare per Carnevali nei prossimi giorni, no? Prima, tra il 100 e il 200 giorno, andreste a individuare che tipo di giocatore per il futuro, non per gennaio, come priorità? Cioè, colleghi, andiamo a cercare, perché dobbiamo risolvere un problema al più presto, entro l'anno prossimo.
1: E io...
0: Centrocampo? Difesa?
1: Sì,
0: attaccante?
1: Io penso sempre al centrocampo. Se la Juve quest'anno, da chi ha, avrà una risposta a centrocampo importante, vuol dire che Douglas Luiz e Sarr
0: hanno già fatto bene
1: e che magari hai persino recuperato, non ai livelli che pensavamo, ma comunque in una sua utilità con Miners. Io in questo momento vedo il centrocampo della Juve ancora che cammina sulle uova, cammina meglio di prima, ma cammina sulle uova.
0: Quindi dovresti inquadrare un centrocampista. Oggi arriva l'offerta, la proposta così buttata, che non è arrivata prima, pur di cederlo in prestito. 60 milioni per Voltemade. Tu li investiresti ad oggi?
9: Ad oggi no, ad oggi no.
0: Cosa dovrebbe fare per... Cioè, le accetteresti anche domani a 60 milioni? Che poi deve, non saranno deve, 60?
1: Deve essere determinante. Cioè,
0: ti sembra un giocatore determinante?
1: Per adesso no, però l'abbiamo appena visto, l'abbiamo appena intravisto. Veramente il campionato... Pensa a cosa abbiamo detto di Sar. Sar, prima apparizione, non stoppa tanto bene il pallone, voglio capire che giocatore è, mi sembra
0: passaccione. Colomani ti ha convinto? Le sto lanciando un po'. Ti ha convinto?
1: Molto convinto.
0: Perché sai, il carro, andiamo scendo dal carro, poi adesso non ha segnato.
1: Spalletti, secondo me, ha esagerato nel dire io non scendo dal carro di Colomani, come ha esagerato prima, criticandolo troppo. Però sta esagerando nel provarlo in diversi modi e gli sta trovando una dimensione. Se Colomani è quello esplosivo, capace di andare su varie zone del campo, trascinatore, che abbiamo visto recentemente, abbiamo trovato un grande giocatore, un grande giocatore che ci deve aiutare anche con i gol, cosa che adesso difettano. Però abbiamo trovato un giocatore che magari non è quello dalle caratteristiche ideali, non è il centravanti d'area, ma che può diventare un giocatore fondamentale. Quindi certo, Colomani conta tanto.
0: 15 spaccate, come non è mai accaduto e capitato. Il duo Cose di Calcio XL Paolino Rossi si separa fino a domani. Cosa esulti? Non si può nel minuto finale della nostra trasmissione. Grazie per averci seguito. Paolo, a te la prossima ora. Noi ci ritroviamo domani a partire dalle 13 e dalle 14 con Paolo Rossi. Grazie, ciao, a domani.
6: Cose di Calcio.
7: Radio Bianconera Time.
10: Radio Bianconera.
7: Sono le 15 e un minuto.
6: Buon pomeriggio dalla redazione.
11: È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio arrocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro è avvenuta la notte scorsa nel celebre monumento a Roma. Inutili tentativi di rianimare il giovane che sarebbe morto prima del trasferimento in ospedale. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, Moretti stava lavorando in quota con la sua imbracatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. Acquisita la documentazione sull'appalto, saranno disposte inoltre verifiche sugli altri operai.
6: Sventata una nuova aggressione ad una docente nella scuola pubblica, a organizzarla uno studente di 14 anni dell'istituto comprensivo Nicotera Constabile di Lamezia Terme, che su un gruppo Telegram stava pianificando di fatto un attacco con coltello contro la sua insegnante di italiano. Il minore avrebbe nascosto l'arma nei bagni della scuola. I carabinieri sono riusciti ad intercettare i messaggi online e sono intervenuti prima che il ragazzino mettesse in atto il piano.
11: Continua il dibattito sulle misure annunciate dal governo che riguardano la scuola, in particolare il tetto al numero di studenti stranieri per classe. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rivendicato la scelta e ha tirato in ballo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Da ministro redigeva circolari sul tetto degli stranieri in aula, ha detto la premier. Il Colle non ha commentato, mentre le opposizioni sono partite all'attacco.
6: In Italia sono in aumento i casi di morbillo, 472 episodi solo dall'inizio del 2020. Sei un dato rilevante se lo compariamo con lo scorso anno, con 325 registrazioni. La situazione potrebbe tuttavia aggravarsi se venissero confermati gli episodi possibili e probabili, che al momento risultano essere altri 609. Oltre il 90% dei contagi si sono verificati in persone che non erano vaccinate, quasi il 6% in persone che avevano ricevuto una sola dose di vaccino. L'aumento è particolarmente evidente in alcune regioni come Calabria, Campania, Lazio, Toscana e Liguria.
11: Nuova offensiva russa sull'Ucraina all'alba a causa di un vasto attacco di droni su Kiev. Il servizio ferroviario urbano della capitale è stato sospeso. Si sono registrati attacchi e incendi in diversi quartieri, 8 persone ferite e una deceduta. Un attacco di Mosca contro una nave mercantile nel porto di Odessa, nel sud dell'Ucraina, ha provocato la morte del comandante, secondo le autorità ucraine. Intanto il presidente russo Putin sarebbe pronto ad un nuovo vertice con il suo omologo americano Donald Trump. Lo ha reso noto il suo portavoce Peskov, aggiungendo tutta via che per ora ancora non ci sono accordi in questo senso.
12: Il calcio mercato, il Papu Gomez firma la rescissione consensuale col Padova, club nel quale era arrivato nell'estate del 2025, si trasferirà al Forte Virtus, club di Abu Dhabi degli Emirati Arabi. Allarme ai portieri in casa Juventus dopo le cessioni in estate di Di Gregorio e Perin e l'infortunio al ginocchio di Grabara. I bianconeri hanno deciso di chiudere nelle prossime ore il ritorno del 37enne brasiliano Neto.
11: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
6: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
7: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
6: Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
1: Torniamo in onda, oggi spazio ai vostri vocali, ai vostri messaggi. Io, come dire, come domanda, ma poi sappiamo benissimo che a maggior ragione quando ci sono le pause nazionali possiamo anche dedicarci a qualsiasi altro argomento vi venga in mente, anche perché appunto continua un po' il dibattito su quello che è successo domenica allo stadium, sulla multa eccetera. Ne abbiamo parlato tanto oggi, ma io chiaramente sono disponibile sempre a parlare di ciò che vi interessa, e però oggi lanciamo con Manuel in questa ora, così entriamo anche nel vivo di un dibattito più profondo, diciamo, nel senso più diretto. Lanciamo il famoso Let's Goal! Che cos'è Let's Goal? È la possibilità di intervenire in diretta, cioè non solo con i vocali, con i messaggi che comunque continuate a mandare al 340 54 5324, ma voi scrivete che volete partecipare in diretta, Emanuele vi chiamerà e faremo una chiacchierata insieme. Allora, però intanto ripartiamo da un vocale, visto che ne sono arrivati, e quindi andiamo a sentirne uno.
13: Sì, buonasera. Sì, l'anno scorso non eravamo forti, ma ci hanno annullato 15 gol, non so se ve lo ricordate. 15 gol annullati dal VAR. 15, eh? No, 15. 15, lo ricordo ancora. 15.
1: Ma io francamente 15 mi sembrano un po' troppi, sinceramente, poi non lo so. Però, ma davvero dobbiamo... Io chiedo veramente ai tifosi della Juve, davvero si può ragionare sempre in questi modi? Io sono portato ad accettare i verdetti e a ragionarci sopra, sui nostri limiti. Io credo che l'anno scorso, col fatto che la Juve ha sicuramente avuto dei torti, dopodiché, come dico sempre, trasforma quei due rigori, ne abbiamo parlato anche ieri, che abbiamo avuto con Lecce e Sassuolo, e sono già 4 punti in più. Ma oltre a quello, perché gli errori ci sono in un campionato, l'abbiamo visto, la follia di Sassuolo quest'anno, e magari ci costerà se poi arriveremo a un qualche sprint. Ma al di là di tutto, a me conta quando tu arrivi al momento opportuno. E arrivi al momento opportuno e ti sgonfi contro Verona o Fiorentina. Beh, insomma, squadre che l'anno scorso non è che abbiano fatto molto bene. La Fiorentina ha rischiato la Serie B. Il Verona ci è arrivato addirittura dentro. Mi interrogo. Poi se invece vogliamo fare dei ragionamenti, come sempre, su o meglio, come spesso succede, su torti, eccetera, eccetera, mi sembra un po' riduttivo. Vado a leggere Massimiliano. Cagliari, brutta trasferta. Ricordiamoci l'anno scorso che con tutto che abbiamo dominato abbiamo perso 1-0. Ma assolutamente. Poi, tra l'altro, adesso siamo avvertiti. Cagliari arriva in un momento di fiducia totale. Sta vincendo partite anche dove sta dimostrando una capacità di soffrire, francamente, che probabilmente l'anno scorso aveva, ma non portava risultati di questo genere. Quindi Cagliari è una trasferta molto seria. Ripeto, andare a vincere lì, andare a fare 3 punti lì, vuol dire ripartire bene, vuol dire tenere il passo delle grandi. Ricordiamoci che tra l'altro alla ripresa ci sarà Como Roma, quindi qualcuno lascia dei punti tra le favorite, e vuol dire scalare qualche posizione. La Juve deve avere questo tipo di ambizione e ci deve riuscire. Mi perdonerà Giacomo se io non leggo, mi ha mandato un messaggio che sembra più un volantino, anche per come è costruito, ma vado a leggerlo nelle prime righe, così credo di dare giustizia in parte a quello che lui

0: durante, ripeto, un minuto in cui ci deve essere, per me, forzatamente, il rispetto di un morto, perché il rispetto a un morto lo si deve sempre. Mi fai un lunghissimo messaggio in cui mi dici siamo stufi che la Juve venga accolta al grido di ladri. Però, ragazzi, non facciamo le verginelle. Sì, siamo accolti al grido dei ladri, ma non è che quando arriva l'Inter o la Fiorentina o il Toro noi siamo gli educati, perché altrimenti raccontiamo una realtà che non c'è. Perdonatemi, eh. Cioè, non facciamo adesso le vittime su questo. C'è una rivalità profondissima. Quando il pullman della Juve arriva a Milano, sarà sicuramente oggetto di improperi, e mi verrebbe da dire, e chi se ne frega, perché poi lo facciamo anche noi quando arriva il pullman dell'Inter. Cioè, adesso devi fingere la tifoseria della Juve come una tifoseria di vittime, non fatemelo fare, perché io, se non vi racconto alcuni slogan che sento in curva, che li sento da tutta la vita, che non sono slogan pacifici. Quindi, a me, con me, questo film non lo fate, sinceramente, perché vi racconto la verità di quello che sento. Quindi, ok, ripeto, profondo disgusto, orrore, verso ogni volta che sono stati trattati i nostri morti in una maniera anche più grave di quello che è successo l'altro giorno, questo indubbiamente, ma dire che l'altro giorno abbiamo fatto una protesta perché 20 anni che abbiamo i soprusi, francamente, da una tifoseria che nell'anno delle plusvalenze non ha messo uno striscione contro quella roba lì, quando poteva farlo ogni domenica, mi sembra francamente raccontare sinceramente una cosa non vera. Io posso capire, perché la sento, me l'avete manifestata voi, la frustrazione che la tifoseria della Juve ha. Dovrebbe averla probabilmente anche nei confronti della società, evidentemente, dalla quale non si sente difesa. Poi possiamo ragionare su tutto il resto, però utilizzare un lutto per fare una protesta di questo genere, no, non è vero, non è vero. Si è voluto scegliere, ripeto, io difendo il carattere pacifico, per quanto abbia detto esplicitamente che quella protesta a me ha fatto schifo. Io difendo il carattere pacifico e difendo il fatto che non ci sia il DASPO, perché altrimenti si stabilisce un procedimento molto pericoloso, per il quale sembriamo una società, come dire, un po' dittatoriale, che va a sindacare anche il minimo gesto delle persone. Quindi io sono assolutamente d'accordo sul fatto che la Juve abbia avuto una pena, per me, giusta, non doveva avere niente di più. Perché, tra l'altro, se è vero che questa protesta l'hanno fatta 200 persone, 200 persone su 40.000 sono lo 0,005. Quindi era assurdo che si chiudesse un settore, assurdo che si dà spazio alle persone, che tra l'altro non è così facile individuare, perché anche qui c'è un po' di demagogia, con le nuove tecnologie. Aspetta, se ne devi individuare due è un conto, se devi individuare 200 persone è un altro. Però far passare la protesta come no, perché ce l'abbiamo, perché è da 20 anni che abbiamo calciopoli e le plusvalenze. Ragazzi, ci sono stati 20 anni di domeniche per fare proteste su calciopoli e sulle plusvalenze, eh? O far passare i tifosi della Juve come i santi che vengono accolti male, mentre gli altri invece quando arrivano a Torino e noi li applaudiamo. A me non risulta che applaudiamo il pubblico della Fiorentina, del Toro o dell'Inter, francamente, perché se no ci raccontiamo una storia che è veramente da barzelletta. E questo non è sensato, perdonatemi, se qualcuno è d'accordo me lo scriva pure, ma io sento, ripeto, non fatemi dire dei cori che sento quando c'è Juve-Fiorentina. Io li sento, magari gli ispettori federali neanche ce li abbonano, oppure ci danno delle multe risibili, per favore. Vocale, intanto stanno scrivendo sul Let's Goal, esattamente quello che... Abbiamo Let's Goal? Abbiamo Let's Goal, grande Manuel... Grazie per la tempestività e quindi andiamo da Matteo da Vicenza. Ciao Matteo.
1: Ciao Paolo, è un piacere.
0: È un piacere mio. Allora Matteo, su cosa vuoi intervenire? Prima ti lascio, come nella maturità quando vedo che lo studente non va bene, prima gli do l'argomento libero, poi ti prendo in castagna, vediamo. Cosa vuoi parlare?
1: Allora, io riguardo l'ultimo argomento di quello che è successo con la curva, sono pienamente d'accordo con te. Cioè, è vero, tutti noi siamo liberi di esprimere il nostro pensiero in modo non offensivo, cioè quello che abbiamo fatto, cioè hanno fatto i tifosi della Juve. Nello stesso tempo dobbiamo prenderci la

0: responsabilità di quello che decidiamo di fare. Quindi certo la Juve deve pagare, perché è un rischio di impresa quello che fanno i loro tifosi, nello stesso tempo sarebbe anche corretto che noi tifosi ci prendessimo la responsabilità quando sbagliamo allo stadio che non è casa nostra, per quanto paghiamo il biglietto.
1: Ma quindi tu cosa pensi? Cioè, concretamente questo come andrebbe a risolversi?
0: Ma no, non c'è una risoluzione, semplicemente dovremmo renderci conto che allo stadio...
1: Però Matteo, scusami, ti faccio questa domanda. Magari parte, in ipotesi, non è un'affermazione, è un'ipotesi. Io credo che magari parte di quei tifosi che si sono voltati non hanno questa percezione che lo stadio sia la loro casa. Aggiungo, magari ce l'hanno anche con la società. Perché è normale che sia così, nel senso che lo vediamo in tutte le tifoserie. Mica tutti i tifosi si sentono di appoggiare la società. Cioè, per intenderci, non è che 10.000 euro, ma fossero stati anche 50.000, a loro gli creassero dei problemi. Io ho questa percezione.
0: No, beh, assolutamente.
1: Allo stadio, oggettivamente, ti senti molto libero di fare un po' quello che vuoi. Tu fai un discorso, fai un discorso nobile che faccio fatica a pensare che possa essere accettato.
0: Lo so, però noi dobbiamo comunque, quando si parla a più persone, dobbiamo comunque essere nobili o comunque virtuosi. Dopo, se dobbiamo guardare alla realtà, certo che è difficile. Poi penso anche che tanti si siano girati più per spirito di appartenenza alla curva che non per reale pensiero.
1: Certo, e anche questo è un altro argomento che andrebbe discusso. Sono totalmente d'accordo. Io penso anche che quando sei in curva, tra virgolette, se i leader della curva ti dicono di fare una cosa, la fai. Perché, questa è un po' la regola della curva, sinceramente,
0: certo.
1: No? Quindi chi forse non ha mai frequentato la curva pensa che ci sia un esercizio di totale libertà. Non è esattamente così.
0: No. Io ci sono stato poche volte in curva, però seguivo le indicazioni ovviamente degli ultra. Adesso ho più di 40 anni, non penso l'avrei seguito in questo caso, ma solo per rispetto ai morti,
1: sì.
0: Perché comunque è una persona che è mancata.
1: Esatto. Matteo, adesso ti faccio io invece qualche domanda. Quanto ti piace questa Juve e cosa invece ti preoccupa di questa Juve?
0: Beh, mi piace perché comunque giochiamo al pallone. Facciamo girare palla, abbiamo comunque un buon reparto d'attaccanti, pseudo-attaccanti, trequartisti, è vero, ci manca il bomber, speriamo che Colomuani si trasformi in un bomber, perché lo è stato, penso, per una stagione nella sua carriera, e magari anche Woltemade ci farà vedere qualcosa di buono. Al momento penso che il reparto che possa migliorare di più sia l'attacco. Per quanto comunque nelle partite ci ha fatto vedere delle belle cose, dopo magari è difficile finalizzare, però ci ha fatto vedere delle belle giocate, delle belle azioni.
1: E la cosa che invece ti preoccupa un po'?
0: Il centrocampo.
1: Cioè non abbiamo ancora risolto il problema?
0: Perché, allora, avremmo dei buoni giocatori, perché se ci fossero anche Locatelli e Thuram, secondo me avremmo un buon centrocampo, non il migliore del campionato, però un buon centrocampo. Adesso, avendo Douglas Luiz, avendo Sar, che l'ho visto crescere e mi piace, mi ricorda un po' il Sissoko, mi ricorda un po' comunque quei giocatori che arrivano ovunque con le gambe e corrono. Con Miners è un punto interrogativo, cioè gli do speranza ad ogni partita, ma vengo deluso quasi sempre.
1: Questo purtroppo è qualcosa che conta, che ormai non contiamo neanche più, mi verrebbe da dire, nel senso che ormai possiamo sperare nel miracolo, cioè nella grande apparizione ogni tanto, il gol che fa, l'assist che fa, però la sensazione di una inaffidabilità se la porta dietro. Stiamo a vedere se ci fa cambiare idea. Ti chiedo ancora questo, si sta parlando molto in questo momento di una Juve che nel futuro possa andare sul mercato italiano, andare alla ricerca di giovani, cioè che Carnevali possa ricostruire quel nucleo italiano che storicamente ha accompagnato la Juventus praticamente da sempre. C'è qualche nome che tu vorresti, gli consiglieresti, di quelli prendibili?
0: No.
1: Non farmi nomi di Donnarumma o...
0: No,
1: Tonali. No, no. C'è qualche giovane che ti sembra degno?
0: Dei giovani che leggo, seguendo poco, comunque quello che posso seguire, quello che leggo, quindi Romano, perché comunque è partito bene, e Lipari del Sassuolo. Poi mi vengono in mente i centrocampisti, perché Palestra è già fuggito. Il problema è sempre quello: se un giovane italiano fa un buon campionato, rischi che venga portato via da qualche squadra più ricca di noi. Quindi dovremmo scoprirlo prima, però è difficile. Però sì, penso che per avere una squadra forte, come ci sta insegnando purtroppo l'Inter negli ultimi anni, devi avere una spina dorsale nazionale italiana che porti avanti i valori della società.
1: Bisogna ricostruirla, insomma, in tempi brevi, ma non sarà facile.
0: Sì.
1: Matteo, ultimissima, a oggi dovessi puntare un euro sul piazzamento finale della Juve, dove li metti questi pochissimi soldi?
0: Per fiducia adesso
1: terzo. E lo firmeresti un terzo posto? Oggi? No. Bravo.
0: Vorrei sfidare sempre.
1: Ma sì, tanto perdi un euro. Dai, un euro si perde tranquillamente.
0: No, comunque no, io vorrei sempre lottare per vincere. Però
1: certo.
0: Per quello che si è visto ad oggi, un terzo posto penso che...
1: Che comunque vorrebbe dire migliorare molto l'anno scorso, quindi vorrebbe dire già aver fatto un percorso.
0: Poi nel campionato conta anche la fortuna, quindi dipende se abbiamo finito di scontare gli infortuni oppure ce li portiamo ancora avanti.
1: Grazie Matteo, grazie molto per il tuo intervento. Ciao. Allora, grazie intanto. Let's go continua per tutta l'ora e il buon Manuel controlla, ma io intanto proseguo anche con chi invece ci manda vocali e messaggi, e riprendo il messaggio di Michele. Buon pomeriggio Michele Agorizia, ti chiedo, hai forse letto l'editoriale di Luigi Garlando su Quotidiano Rosa di oggi? Perché io credo che lì sia condensato tutto il significato di anti-juventinismo ammantato di retorica, scomodato perfino i poeti. Ti faccio anche un off topic, hai forse fatto militare a Bedinzago? No, io non ho fatto militare, ho fatto servizio civile a Ivrea, meravigliosa esperienza, nell'anno purtroppo juventinamente infausto, 88-89, e chi faceva il servizio civile con me si divertiva molto, perché Milan vinceva la Coppa dei Campioni, l'Inter vinceva lo Scudetto e noi eravamo in braghe di tela, me lo ricordo anche per quell'anno. Comunque, Michele, allora sì, ho letto l'articolo di Luigi Garlando e quindi sono preparato sul tema. Riassumo per chi non ha letto l'articolo, che si intitola, voglio essere molto preciso, si intitola Esiguo. Che cosa, che ragionamento fa Luigi Garlando? Fa un ragionamento sul fatto che è grazie a questo termine utilizzato dagli ispettori federali che la Juventus si è salvata da una punizione più ampia. Perché? Perché il fatto che gli ispettori federali abbiano detto che il numero di spettatori che hanno disonorato la memoria di Sandro Mazzola girandosi fosse esiguo. E lui fa tutto un ragionamento su questo termine, con termine usato in lingua italiana non troppo, e quindi va a ricorrere a precedenti letterari per spiegare il termine. E tutto questo gli serve per arrivare alla fine a dire: la Juventus si è salvata così, ma non è vero che fosse che questa sia una multa, perché di fatto se sono solo 10.000 euro è una mancia. Allora, io faccio una premessa, perché mi sembra doveroso farla, perché altrimenti io non voglio dare mai corpo né al qualunquismo, né al tantomeno agli attacchi personali. Luigi Garlando per me è uno dei giornalisti più raffinati del giornalismo sportivo italiano. Luigi Garlando scrive, questo è il mio giudizio di valore naturalmente, molto bene, lo testimoniano i suoi libri. Non voglio neanche dargli una patente di anti-juventino, perché io credo che fino a prova contraria i giornalisti non dovrebbero essere anti qualcuno. E quindi io non conosco l'intera produzione giornalistica di Luigi Garlando, e quindi prima di dargli dell'anti-juventino ci voglio pensare. Quindi faccio questa premessa perché non ci sto a chi per principio e per ragioni che sono anche storiche, no? Perché è del tutto evidente che noi nell'anno di Calciopoli siamo stati attaccati fortemente dalla Gazzetta dello Sport, pensi che tutti i giornalisti della Gazzetta dello Sport siano anti-juventini. Io faccio un ragionamento diverso. Luigi Garlando ha scritto un articolo in maniera impeccabile, ha sfoggiato una cultura letteraria che ha, lui ha scritto anche dei libri paragonando la Divina Commedia al calcio, quindi stiamo parlando di una persona che rispetto a me ha una cultura infinitamente superiore, e Luigi Garlando mi deve spiegare perché 200 persone non siano un numero esiguo e quindi in cosa hanno sbagliato gli ispettori. Perché 200 persone su 40.000 persone, è bene che si sappia, sono lo 0,005 di uno stadio. Quindi è una percentuale. Ovviamente io non sono superficiale, quindi ovviamente che ha fatto rumore non facendolo, o meglio, cantando i propri cori per i propri morti. Ovviamente ha colpito, perché il gesto, ripeto, io l'ho definito schifoso, quindi non è che mi si può, come dire, io non voglio addolcire la vicenda, ma voglio andare a sostenere che se 200 persone in uno stadio fanno quello che hanno fatto, è un numero non esiguo, è un numero quasi infinitesimale. Poi che noi simbolicamente decidiamo che la curva sia una parte importante dello stadio, del tifo, e quindi andiamo a fare dei ragionamenti sulla curva e la riteniamo il termometro di certi umori, ci può stare, però la protesta, è bene ricordarlo, è stata, e ripeto, il giudizio per me, protesta schifosa, è stata pacifica. E fino a quando le persone sono pacifiche, io credo che si debba dare il diritto anche di essere politicamente scorrette, fino al punto di essere schifose, ripeto, per me. Ma gli si deve dare questo diritto, e questo diritto non deve essere intaccato da niente. Aggiungo, perché poi qui è chiaro che la juventino ha qualche ragione, però quando capita in qualche curva che non ci siano dei fenomeni pacifici, ma ci siano dei fenomeni violenti, e io ne cito uno, perché è quello più incredibile che è successo negli stadi italiani, che non ha portato a delle prime pagine, non ha portato a giudizi particolari, non ha portato a richieste di squalifica, e mi riferisco quando nel 2023, per la morte di un capo ultra pluripregiudicato, cioè per la morte sostanzialmente, la dico superficialmente, perdonate, ma di un mafioso, un gruppo minimo, ma molto violento di tifosi dell'Inter ha svuotato un'intera curva, ok? Io lì non ho visto né particolari giudizi nella carta stampata, né particolari articoli, ma soprattutto, e ve lo voglio citare, neanche multe, perché vi vado a leggere: in base al codice di giustizia sportiva della FIGC, lo svuotamento o la chiusura forzata di un settore dello stadio come la curva nord rappresenta una delle sanzioni più gravi a carico di una società per il comportamento dei propri sostenitori, e quindi si dovrebbe fare. Il problema è che poi non è successo, perché di fatto quella curva non è stata squalificata, e quindi non è successo niente, se no un multe di tipo risibile. E anche in quel caso l'Inter, tra l'altro, correttamente si era dissociata dal comportamento dei suoi tifosi. Quindi questo è il punto. Mi va bene tutta la cultura letteraria di Luigi Garlando e gliela invidio, però la si applichi quando è necessario. E per me è molto più grave che una curva sia in mano violentemente a dei mafiosi piuttosto che 200 persone che, ripeto, per me hanno fatto un gesto schifoso, pacificamente esprimano un dissenso politicamente scorretto, ma che non fa male fisico a nessuno. Può far male morale, ma è un'altra cosa che prendere le famiglie, buttarle via da una curva e creare uno spazio vuoto per onorare un mafioso. Questo io credo sia una differenza. Il giorno che vedrò in Italia la stessa indignazione, mi sentirò meglio nell'essere italiano. Pausa!
2: Cose di calcio.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio con la nazionale. Mancini ha già diverse certezze per la sua nuova Italia. Gli allenamenti di oggi e domani sono comunque decisivi per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Contro il Belgio per il debutto Nations League si tornerà al 4-3-3. Ci sono le certezze, ragazzi, che dal 2003, quando Mancini lasciò la nazionale, ad oggi non sono cambiati, ovvero Donnarumma, Di Lorenzo, Raspadori, Bastoni, Di Marco, Barella e Tonali. Poi ci sono tanti giovani ed è stato bello ritrovare anche Frattesi, dice Mancini. Frattesi che ha iniziato benissimo la stagione con la Lazio, che lo aveva allenato anche nella sua parentesi azzurra da commissario tecnico. Ha parlato in conferenza stampa. Il centrocampista della Lazio e della Nazionale ha detto: sempre avuto la fiducia dell'allenatore e anche quando non giocavo. Lo stimo come allenatore, ma soprattutto come uomo. Posso segnare anche 20 gol in campionato quest'anno. Però ricorda che la partita con la Bosnia resta ancora una ferita aperta. Venerdì, in occasione della sfida all'Olimpico contro il Belgio, il centrocampista del Cagliari Alessandro Romano si appresta a debuttare dal primo minuto con la maglia degli azzurri. Dopo aver completato l'iter burocratico con la FIFA per il cambio di federazione, il giocatore ha preso una decisione definitiva che tuttavia potrebbe costargli cara sul piano economico, potrebbe infatti incorrere in una sanzione economica. Veniamo adesso al calciomercato degli svincolati. Il Papu Gomez firma la rescissione consensuale col Padova, club nel quale era arrivato nell'estate del 2025, si trasferirà al Forte Virtus Club di Abu Dhabi negli Emirati Arabi. Allarme portieri invece in casa Juventus. Dopo le cessioni in estate di Di Gregorio e Perin e l'infortunio al ginocchio di Gravara, i bianconeri hanno deciso di chiudere nelle prossime ore il ritorno del 37enne portiere brasiliano Neto. L'Udinese invece prende Alaba e questo rinforzo per la difesa, svincolato dal Real Madrid lo scorso 30 giugno, arriva tra i bianconeri di Udine a parametro zero. La pallavolo, oggi si completano i quarti agli europei di volley maschile, alle 16 in campo Belgio e Slovenia, mentre alle 21:05 occhi puntati sul match tra Italia e Finlandia a Torino. La vincente tra Belgi e Sloveni affronterà in semifinale la Polonia, mentre la vincente tra Italia e Finlandia se la vedrà in semifinale con la Francia. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord nuvolosità sparsa, più diffusa al mattino sui settori occidentali, ma non sono previsti fenomeni, più sole sulle Alpi. Temperature lieve diminuzione, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro locali nubi basse su Adriatico e Tirreno, più soleggiato sulle zone interne lungo l'Appennino. Temperature in calo a est, massime tra 22 e 27 gradi. A sud variabilità su Sardegna meridionale, Sicilia e Calabria con rischi e rovesci locali temporali. Più soleggiato sulle altre zone, temperature in calo, massime tra 22 e 27 gradi.
2: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera. Cose di calcio.
1: Allora, io voglio ancora, cioè, oggi non pensavo di parlare ancora, anche se mi aspettavo che ci fosse ancora una certa temperatura su quello che abbiamo detto in questi giorni ed è successo domenica allo stadio. E quindi continuo comunque a dibattere, visto che arrivano tanti messaggi interessanti. Vi ricordo ancora il Let's Call, per cui c'è la possibilità di intervenire in diretta. Abbiamo prima fatto con l'ottimo Matteo da Vicenza. E mi scrive qualcuno: Paolo, hai ragione, ma nel nostro stadio non puoi portare nessun striscione al contrario degli altri nello stesso stadio. Sergio, sì, ma no, allora... non è uno striscione, ma fai i cori. Io credo che la tifoseria della Juve è una tifoseria che, rispetto a problemi che ha avuto la società, sia stata spesso molto silente, per le sue ragioni, però voglio dire, e adesso abbiamo anche un altro Let's Go, ci andiamo subito. E quindi io dico che comunque le proteste, quando le fai, le devi far bene, non le devi fare in maniera strana o come dire inappropriata, per cui se mai capiterà in futuro che la Juve avrà dei torti, li si faccia a tempo debito e non si utilizzino altre vicende, perché altrimenti si diventa anche un po' incomprensibili, diciamo così, e questo è evidente. Abbiamo Luca da Pesaro, e quindi buongiorno Luca, ciao.
5: Buongiorno Paolo, primo sono onorato di parlare. Ti posso dare del tu?
1: Certo, ci mancherebbe, devi dare del tu.
5: Ti seguo e sei molto professionale, mi piaci molto come giornalista.
1: Ti ringrazio anche molto.
5: Prego, scherzi, però oggi ti devo tirare un po' le orecchie.
1: Vai, poi io, se non sei no, perché io voglio parlare con quelli con cui non sono d'accordo, non con quelli che sono d'accordo.
5: È troppo facile.
1: No. Vai.
5: No. Ecco, allora, volevo dirti questo, Paolo, cioè il discorso della curva, no? È un po' complesso, perché poi la Juve c'ha una, no, sappiamo che è stata smantellata qualche anno fa la curva dopo il discorso Andrea Agnelli, ci sono mille problemi, però se io...
1: Scusami,
5: posso...
1: Luca, ti posso fare una domanda? Tu sei nella curva della Juve?
5: No, però l'ho frequentata e sono purtroppo con i miei 60 anni un po' mollato, però ho sempre frequentato curve, perciò sia nella città che nella Juventus.
1: Perfetto.
5: Conosco bene, seguo molto molto bene le dinamiche, logicamente mai fatto in prima linea, però sempre stato vicino ai ragazzi che girano l'Italia per la Juventus.
1: Okay.
5: Detto questo, però a me mi sembra un po' eccessivo, logicamente prendiamo anche il tifoso singolo, abbandonato un po' dalla società negli ultimi anni, ma forse da sempre, e in più in questo momento dove la Juventus viene un po' sbeffeggiata, no? Tanto Paolo lo sappia queste cose, no? Dalle plusvalenze a far sopra, andiamo avanti con queste cose che sappiamo tutti. Però detto questo, io, un giornalista a livello nazionale, che ha detto, si è posto questa domanda: ma perché questi ragazzi di 20 anni, 25, 30, che sia, 40, hanno fatto questo gesto? Cosa ha fatto questo grandissimo calciatore che noi onoriamo? Io ho rispetto per tutti, per la vita, poi per me può, quanto vuole una persona, qualsiasi sia la provenienza, il colore, per me è una sconfitta, perciò anche in questo caso per Sandro Mazzola. Detto questo, la gente si è sentita un po', voleva protestare, però ha detto: lo facciamo, non vogliamo prendere né dar dei segnali, cioè, dei vari DASPO oppure le varie denunce alla società e loro stessi, volto le spalle. Cioè, ci sarà una persona nella vita che non ci è simpatica, al momento che logicamente muore, giustamente tutti la rispettiamo, però io da uomo devo essere coerente, che se una persona mi ha fatto del male, rimane una persona che ha fatto del male, ti onoro, non fiato, mi giro e me ne sto nel mio silenzio. Però sappi che a me, nella mia vita, tu mi hai fatto del male. perché questa è la realtà. Se un giornalista a livello nazionale, ripeto, avesse fatto questa domanda, perché siamo comprati così, magari qualche risposta in più. Siccome io ce l'ho, e io non sono stato un veggente, ma nel mio club qua di Pesaro, prima della partita, queste cose le ho dette, e dopo è successo questo.
1: Ma dimmi, allora dimmi che male, dimmi, fammi la spiegazione di questo male.
5: Il male è sempre sportivo, attenzione, sia ben chiaro che parla sempre
1: allora,
5: di sport.
1: Io già obietterei, perdonami Luca, io obietterei che un male sportivo di fronte alla morte si scioglie, secondo me.
5: Sì, ma io obietterei così. Ma io non l'ho fatto il male, buttandomi. Ho detto solo, guarda, io mi ricordo di queste cose. Perché tu nel 2017 hai passato la notte a sbandierare, quando lui abbiamo perso, quando io piangevo, lui sventolava la bandiera. Questi sono i fatti, interviste.
1: Sì, però scusami Luca, perdonami, dimmi. Cioè io non so se Mazzola sventolava la bandiera nel 2017?
5: Sì.
1: Ma dove? Cioè Sandro Mazzola, cioè io francamente questo episodio non lo ricordo e non lo so.
5: Ah, non te lo ricordo, ecco, vedi no. Paolo.
1: Cioè, no, dispiace, ma secondo te, no. Ma, Sandro, cioè, ma voglio dire, ma Sandro Mazzola, io sto piangendo per Cardiff, sventola la bandiera, non so, dell'Inter, del Real Madrid, che bandiera sventolava?
5: Del Real Madrid, non ce l'avevi avuto la bandiera.
1: Ok, e questa è una ragione, no, perché se così, essendo gli interisti, credo, 5-6 milioni... Non andiamo ai funerali di 5-6 milioni di persone, ci giriamo.
5: No, perché
1: se siamo nell'ambito dello sfottò.
5: Sì, cioè... ma Paolo, forse non ci siamo capiti. Non è che il ragazzo della Juventus, tifoso ultra della Juve, ha detto parolacce o ha offeso qualcuno. Posso essere indifferente perché
1: no, no,
5: mi hai
1: però,
5: fatto del
1: questo,
5: male?
1: Luca, per me è questa la differenza.
5: Lo so,
1: oggettivamente, te la spiego con un esempio che puoi capire. Girarsi a un minuto di silenzio, ripeto, gesto che io ti prego di considerare i due aspetti. Reputo da un lato schifoso e dall'altro voglio che se le persone lo vogliono fare, lo facciano. Quindi io sono per la libertà, ok? Io sono per la libertà. Quindi per me, se tu ti vuoi girare, ti assumi le tue responsabilità e ti giri, perché
5: e
1: ci manca.
5: E lì ci siamo,
1: ok? Io non lo farei, non l'avrei fatto e lo reputo e mi sono vergognato, visto che io sono affezionato a quella curva.
5: Perfetto.
1: Tu hai la libertà di esprimerlo, ok?
5: Perfetto.
1: Ok. Però fatta questa cosa qui, noi non puoi minimizzare e dire che è un'indifferenza, perché noi l'ultima volta che abbiamo fatto quel gesto lì l'abbiamo fatto, una parte della nostra curva, nel 2005 a Liverpool, quando Liverpool e Juve fanno una commemorazione insieme e parte della curva reagisce girandosi per protesta perché vuole continuare ad avere un atteggiamento con Liverpool non di pacificazione, diciamo così. Per me quelle due cose... Quindi non è che quella volta lì potevamo dire è indifferenza, era una chiara protesta. L'altro giorno è stato una chiara protesta, tanto che è stata accompagnata dai cori per i nostri morti. Siamo d'accordo?
5: Sì. La parte sopra,
1: ok? Quindi
5: sono i cori, sono divisi in due. Comunque, vabbè,
1: la parte sotto si gira, la parte sopra fa i cori.
5: Sì. Comunque,
1: ok, va bene?
5: Okay. Quindi, però, ecco, ok Paolo, però prendiamo il punto. Allora, come deve comportarsi chi viene, offeso, perché la morte la lasciamo da parte. Può essere una persona umana, avere un cuore, avere anche delle risposte alle volte anche un po' fuori dalle righe, perché tutto il giorno da 20, 30, 40, 50 anni che seguo la Juve sento dirmi le stesse cose e poi quando me lo dici al bar l'accetto e rido. Però quanto persone che fanno un calciatore di quel calibro fa giurisprudenza, diciamo, fra le righe, insomma, crea, c'ha del seguito, c'ha le risposte. Allora, se tu ti metti al livello del bar, il bar è questo dopo, voglio dire. Però non è una cattiveria quel bar. Io dico, posso stare nel mio silenzio e far capire che non sono d'accordo per quello che hai fatto? Per me è finita lì il discorso. Per me non c'è stato né. Per me, se andiamo nella legge, non c'è motivo per poter dare questi 10.000 euro di mutuo, poi la si dava, bene, ma non c'è motivo. Secondo me se la Juventus metteva un avvocato con i controcoglioni, scusami la parola, non pagava neanche quei 10.000, perché non hanno fatto niente di male, è una cosa morale, sto finito lì. Dopo tu la pesi molto e io un po' di meno, però questo è. Però se gli ultra che sparavano, menavano, picchiavano, adesso si fanno un gesto di voltare le spalle, qualcosa avrei fatto in questi anni forse.
1: Ti faccio questa domanda. Se io ho goduto immensamente quando l'Inter ha perso 5-0 col Paris Saint-Germain.
5: Esatto.
1: No?
5: Sì.
1: Se Marchisio fosse andato in radio, ti faccio questo esempio, Marchisio fosse andato in radio a dire... Sapete che quando l'Inter ha perso 5-0 col Paris Saint-Germain ho passato tutta la notte in macchina con la bandiera del Paris Saint-Germain? Per te Marchisio sarebbe un eroe o sarebbe una persona da censurare?
5: No, questa è come è una domanda che ha già una risposta. Marchisio mi cadrebbe dal suo alto, che lo rispetto, dal suo piedistallo, perché certe persone... Allora, vogliamo dirla tutta, cioè, abbiamo i politici che ci tirano tutti i giorni, no? Addosso le frecciate, però io penso che un politico serio deve fare il politico, non deve andare a aizzare le folle. Perciò se Marchisio è una persona intelligente, qual è? Non lo fa, ma che poi lo pensa, pare che l'abbiamo subito da tutti i giocatori noi. Però c'è quanti giocatori, ecco, poi la domanda, un'altra domanda che faccio, questa: un grande giornalista, che spero che non so dove sono a livello nazionale, parliamo non di Radio Bianconera, dico, ma la domanda che io avrei fatto, ma perché con Baresi no e con Mazzola sì? Cioè, questi non sono deficienti che vanno lì, che si girano perché hanno bevuto una birra, vanno lì perché c'è uno storico.
1: Ma c'è, ma io, con ma io questo
5: con Baresi,
1: non lo discuto.
5: No? Baresi del Milan,
1: Ma io non lo discuto, ma col Milan non ci sto mai. Cioè, però perdonami, è come quando siamo stati squalificati per Balotelli e abbiamo tirato fuori che lo striscione era Emma Seedorf e Davids, non abbiamo mai detto nulla. Sì, ma cioè, se tu fai gli ululati, fai gli ululati. Cioè, non è che si può discutere che no, facciamo gli ululati perché è interista. Ok, ma la forma di quella protesta la riteniamo razzista o no? Qui la forma di questa protesta la riteniamo? Te no, io sì. Io ripeto, se Sandro Mazzola, che ha smesso nel 77, va a dire in una trasmissione radiofonica, io non credo che francamente i nostri eroi della curva sapessero questa cosa, ma in ogni caso va a dire a un giorno da pecora, molto tempo dopo, che lui ha passato tutta la notte di Cardiff con la macchina e la bandiera del Real Madrid, cosa che io dubito anche. Mi sembra un po' una sboronata milanese. Ma facciamo finta che sia così e noi non onoriamo quella figura. Ripeto, per me onorare bastava stare zitti. Non avere un segno di perché girare le spalle, perdonami, di fronte a un minuto di silenzio è qualcosa che fanno molto pochi, è un gesto di disprezzo, non è che si può interpretare diversamente.
5: Perché io sono per togliere l'ipocrisia da sto mondo, perché l'ipocrisia è quello che poi ti crea ancora più cattiveria, sei più cattivo, però lo fai vigliaccamente. E chi per me mette la faccia e dice io sono in questa posizione, anche se io non ero d'accordo, io gli rispetto, perché è ora di togliere l'ipocrisia in questo mondo. Siamo un mondo di ipocriti, ha capito Paolo? Te lo sai meglio di me, l'ipocrisia è su tutti i giorni, ce l'abbiamo, ti fanno il sorrisino e poi dietro ti tirano quello che ti tirano, al bar, al supermercato, è ora di farla finita. Io ho questa idea e ho avuto il coraggio di chiamare a Paolo Rossi e dirla, tu mi hai risposto con grande classe e grande intelligenza e ci confrontiamo, questo è.
1: Ma certo, Luca, qui cresci.
5: Se invece facciamo finta passare il passaggio all'Italia, cos'è passato? Che lì ci sono 200 delinquenti, anzi 40.000 delinquenti, sono sempre
1: No, Luca, non è vero. Questo non è vero.
5: Allora io vedo, io qui a Pesaro avrò il TG5, la Rai 1, che dirà altre cose da Torino. Sembra che è stato
1: adesso,
5: il morto a Torino.
1: Adesso, se mi fai passare, io non guardo il TG1 e il TG5, però non penso che si sia detto. Adesso bisogna pensare alle parole. Quando ci sono questi fatti, bisogna pensare le parole. E infatti, io oggi, quando di fronte all'editoriale di Garlando, che io credo di aver esaminato, non dico parola per parola, ma quasi, ho espresso tutto il mio, la mia disapprovazione, dopodiché credo che un giornalista abbia il diritto di dire la sua. Non penso, francamente, che sia stato passato il discorso che lo stadio sia stato in mano a 40.000 delinquenti, tant'è vero che il comportamento della Juve, inappuntabile, a differenza di altre società, ha fatto sì che la multa fosse minima.
5: Sì, sì,
1: ma io, Luca, ma guarda, ma io sono con te. Io sono con te a rifiutare l'ipocrisia. Ma assolutamente. Però allora non descriviamoci meglio degli altri,
5: No, ma guarda che
1: No, prima. Perché, no,
5: ferma,
1: perché
5: Paolo,
1: poi questo mi viene detto. Luca. Se noi ci descriviamo meglio degli altri, perché poi noi mi viene detto che noi siamo vittime da 20 anni, quando la curva della Juve non può minimamente minimamente atteggiarsi a vittima. Questo è il punto.
5: No, Paolo,
1: se vogliamo dire tutta la verità, ce la diciamo.
5: Paolo, ferma, passi indietro. Io parlo di Juventus e non parlo di curva. La curva la conosco benissimo, l'ho vissuta anche nei momenti caldi, perciò che sono d'accordo tutta la vita con te, però la curva è la curva, per carità. Poi sai, la curva sfuga tutti i problemi sociali,
1: ma ci mancherebbe altro.
5: Ok, però al di là di questo, io non voglio assolutamente, infatti prima seguivo il tuo discorso prima che intervenissi e lo appoggiavo, il fatto che, per carità, santi mai, però se permetti che, cioè, siamo arrivati a un assurdo che te metti il ragazzino mette la maglia bianco nera e ti fermano al bar, te sei un ladro, cioè, no? La battuta logicamente è perché sono 50 anni di queste cose qui, e la gente, se permetti, una volta in silenzio educatamente ti volto le spalle, cioè c'è 50 anni dietro, capito? Cioè è difficile farlo passare davanti un morto, e qui sono d'accordo con te, però c'è questo qui dietro, e perciò io posso, detto, rispetto tutti i morti di sto mondo e rispetto anche Mazzola, per carità al mondo, però non posso neanche dire a sti ragazzi avete fatto una cosa che sta fuori dal mondo, no, avete fatto il vostro disappunto con l'educazione, hanno migliorato il livello delle curve, perché una volta non succedeva questo, una volta ai tempi nostri, che se non sei più ragazzo neanche a te, avrebbero fatto cori, tirato, sospeso magari il minuto con urla, grida e lancio di fumogeni, perciò c'è un miglioramento, dobbiamo apprezzare anche questo.
1: Va bene, sono contento di aver parlato con te.
5: È stata veramente una, in contrasto, ma una bellissima chiacchierata, e ti faccio in bocca al lupo per il tuo lavoro.
1: No, Luca, io ti aggiungo.
5: Ti aggiungo.
1: Guarda, io sono molto contento di aver parlato, perché come ti ho detto, io voglio parlare con le persone con cui non sono d'accordo. Perché? Perché ieri, invece, di fronte al fatto che io ho espresso la mia opinione, non pochi hanno detto cambio canale. E io invece penso, oppure Radio Bianconera non può avere certe posizioni. Io penso che quando ci sono vicende così importanti, non solo è bene avere opinioni diverse, ma sarebbe grave se non ce l'avessimo. Perché io mi sono stufato, sinceramente, lo dico, ragionare in termini di fazione. Io, se la mia curva fa qualcosa, la mia, nel senso che io sono juventino, guarda, te la dico con questo slogan. Se io fossi la curva della Juve, ieri qualcuno faceva delle battute molto, tra virgolette, ironiche, perdonami, visto che siamo nella mancanza di ipocrisia, ti faccio questo ragionamento. Mi dicevano, allora certo che quando poi non ci sarà più Moratti, il giorno della commemorazione ci pigliamo 4 anni di squalifica, no? Perché se per Mazzola è successo questo, per Moratti non oso pensare, no? Perché, per Moratti... Per Moratti io farei fatica a fare minuto di silenzio. Farei fatica a fare minuto di silenzio. Io, però, quel che io penso è che ogni tanto, invece, riuscire a essere superiori ai propri sentimenti di odio sia la cosa più nobile che si possa fare. E lo dico perché sono stato un ragazzo, e tu sei frequentato la curva Philadelphia, lo sa, che lo può dire tranquillamente, che urlava Superga è stata e resterà granata. Quindi io sono stato uno di quei ragazzi, a 17 anni è molto probabile che sarei stato uno di quelli che si girava. A 60 anni non sopporto più però quel tipo di idea, capito? Per cui neanche di fronte alla morte si ha la capacità di stare zitti un minuto, sopprimendo le proprie ragioni, perché quello sarebbe stata una lezione pazzesca agli altri. E quando, e l'ho detto per scherzo agli amici, se il giorno che non ci sarà più Massimo Moratti, io ci farei una coreografia a favore, addirittura, per fargli capire quanto siamo superiori a lui, capito? Questo è il concetto. Invece, fatto salvo che la protesta è stata assolutamente non violenta e come tale io la difendo, è stata non violenta nelle intenzioni e si è risolta in un autogol clamoroso, perché questo è stato. Concedimi questo, però grazie molto per tutta la discussione che abbiamo fatto.
5: Sì, guarda, l'ultima cosa è... un voto ti chiedo, veloce veloce, la curva che frequentavamo noi e i gesti che facevano, quello che facevano, e quella da adesso è cresciuta o no? Cioè, se prima prendevano due, adesso prendono sei, voglio dire, so che vogliamo il 10, però qualcosa si è fatto.
1: Erano, sì, ma
5: apprezziamo,
1: Luca,
5: apprezziamo.
1: Luca, erano altri tempi, non c'erano i DASPO, c'era la libertà allo stadio, lo stadio era la libertà.
5: Sì,
1: ma alla
5: sì,
1: mia epoca sono... tu potevi dire... Io avevo gente vicino a me che aveva la svastica sulla giacca, altri Che Guevara, ed eravamo liberi. Ed era oggi ti controllano le mutande per entrare nello stadio.
5: No, sei, lo so benissimo.
1: Quindi
5: lo so
1: è un'altra epoca. Quell'epoca lì aveva degli aspetti molto belli, molto positivi. Io mi sono molto divertito nello stadio, anche nel manifestare, tra virgolette, la mia rabbia in maniera più creativa possibile. Dopodiché, purtroppo, le storie della curva hanno avuto risvolti tragici, e siamo arrivati a una repressione, perché questo è, e siamo arrivati però anche a una mutazione genetica delle curve che sono in mano a degli affaristi, perché quando io vedo amici che avevo Capi Ultra con il SUV mi faccio qualche domanda, ed è cambiato tutto, ed è cambiato tutto. Se cambia tutto e quindi ci sono poi delle regole, è chiaro che cambia tutto, e mi fermo qui, Luca. Grazie davvero.
5: Siamo d'accordo. Un piacere mio.
1: Grazie
5: e onora sempre la Juventus come fai, hai fatto da sempre e farai per sempre. Grazie.
1: Ciao, ciao Luca. Ciao, grazie ciao, a te. Federico scrive: quando ci sarà di Parigi Moratti, ci tocca vendere Ildiz per pagare la multa. Non lo so. Magari non si entra in curva. Come qualcuno ha suggerito, ha detto: si poteva stare 5 minuti fuori. Avrebbe fatto una notizia notevole. Notevole. Che io non avrei approvato, ma che sarebbe stata altra cosa dal girarsi, perché il girarsi è stato un gesto ovviamente interpretato in una certa maniera. E a prescindere che non sono d'accordo con questi minuti di silenzio a cui assistiamo praticamente quasi ad ogni giornata, perché i vecchi campioni sono tanti, io questa forma di protesta l'avrei proposta contro la FIGC nel momento in cui viene suonato l'inno della federazione, oppure una bella pagnolata di fazzoletti neri in segno di protesta. Questo nel 2005, questo nel 2022 e questo anche qualche settimana fa, quando è stata praticamente archiviata Arbitropolis. Nicola, su Arbitropoli non parlo, perché se qualcuno di voi è convinto che Arbitropoli sia uguale a altri scandali, è un affare suo. Io noto che è successo ben poco e quindi questa è la realtà. Però sì, certo, ripeto, state parlando con uno che è cresciuto in stadi, come ho detto prima, liberi, in cui si sbagliava tanto, ma sì, aveva anche però forse una capacità di ironia e di leggerezza ogni tanto superiore, e quindi protestiamo nei modi giusti quando è il caso, non nei modi sbagliati. Ma io sulle proteste nei modi giusti non mi sentirete mai dire qualcosa di contrario, perché penso che sia assolutamente nella libertà delle persone. Vi ringrazio molto tutti coloro che hanno partecipato e lascio lo spazio a Frank Leonetti. Ciao.
2: Cose di calcio.
6: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
7: Radio Bianconera.
2: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17. Le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Rassegna stramba. Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia!
8: Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stampa di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stampa di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Sei stato abituato al meglio.
9: Ad essere un vincente.
8: Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
9: Radio Bianconera.
8: Radio Bianconera, l'unica che conta.
10: Abbiamo sempre fame di vittoria.
8: Radio Bianconera.
10: Radio Bianconera.
8: È l'unica che conta.
10: Radio Bianconera Time.
11: Radio Bianconera.
12: Sono le 16 e 2 minuti.
3: Un pomeriggio dalla redazione.
13: Francia sotto shock per l'efferato femminicidio scoperto a Nizza lunedì scorso. Larissa Brito, 25enne brasiliana di San Paolo, è stata trovata mutilata, quasi irriconoscibile, nascosta sotto alcuni teli di plastica e una pila di vestiti nel bagagliaio di un'auto. Il suo ritrovamento è stato possibile grazie ad un controllo doganale nella zona di Brignol. L'uomo alla guida della vettura è un 29enne algerino e dalle indagini è emersa una vecchia relazione con la vittima. È stato arrestato.
3: La Polonia afferma che un elicottero russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi. Sono decollati immediatamente i caccia, mentre le forze di terra e i mezzi sono rimasti in stato di allerta, comunica Varsavia, aggiungendo che la natura dell'incidente suggerisce che Mosca sta ancora mettendo alla prova la prontezza della difesa aerea polacca. Intanto, a causa di un vasto attacco di droni su Kiev, il servizio ferroviario urbano della capitale è stato sospeso. 8 persone sono rimaste ferite, una deceduta.
13: È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro è avvenuta la notte scorsa nel celebre monumento a Roma. Inutili tentativi di rianimare il giovane, che sarebbe morto prima del trasferimento in ospedale. Secondo quanto emerso dalle indagini, Moretti stava lavorando in quota con la sua imbracatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. Acquisita la documentazione sull'appalto, saranno disposte inoltre verifiche sugli altri operai.
3: Il ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, Tommaso Foti, annuncia il conseguimento e la rendicontazione di 156 obiettivi della decima e ultima rata del piano. Si è infatti riunita oggi la cabina di regia per l'esame dell'ottava relazione sullo stato di attuazione del PNRR e per la sua verifica del conseguimento degli obiettivi connessi alla richiesta di pagamento della decima rata per un valore complessivo di 28,4 miliardi di euro.
13: Continua il dibattito sulle misure annunciate dal governo che riguardano la scuola, in particolare il tetto al numero di studenti stranieri per classe. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rivendicato la scelta e ha tirato in ballo il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Da ministro redigeva circolari sul tetto degli stranieri in aula, ha detto la premier. Il Colle non ha commentato, mentre le opposizioni sono partite all'attacco.
3: L'Estranea, il nuovo film di Paolo Strippoli, è stato scelto per rappresentare l'Italia agli Oscar nel 2027, ovvero la 99esima edizione degli Academy Awards nella categoria dedicata a miglior film internazionale. L'Estranea è stato già presentato in concorso alla scorsa mostra del cinema di Venezia ed è reduce anche dal Festival di Toronto. Ora dovrà superare la fase della shortlist, che comprenderà i 15 migliori film internazionali selezionati dall'Academy, e sarà resa nota il 15 dicembre 2026.
13: Ed è tutto, a più tardi.
8: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
14: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
10: Radio Bianconera, nati per vincere.
15: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
16: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
17: Ieri e oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

0: questa nuova puntata, la seconda della settimana qui su Radio Bianconero. Ovviamente questo è Ieri Oggi, io sono Franco Leonetti e oggi sono accompagnato da un amico che vediamo sempre in collegamento nella seconda parte del mercoledì, Raffaello Corvo, signor Juvemi, benvenuto.
1: Buon pomeriggio amiche e amici di Radio Bianconero. Sempre la stessa intro, no, che faccio ogni volta, quindi esatto, sembrava corretto, vai, giusto. Un abbraccio a tutti, come state? Fino alla fine.
0: Poi oggi ti vedo molto elegante, cioè se sapevo mi mettevo lo smoking, invece ho messo una semplicissima camiciola. Allora partiamo subito, ovviamente saluto Manuele in regia, tutti voi a casa. Questa è una settimana ancora ovviamente di analisi della partita, del rendimento, della bella vittoria contro l'Atalanta. A tal proposito chiedo a Manuele di mettere in sovraimpressione il puntuale mio editoriale, La frecciata, uscita ieri alle 18 su bianconeranews.it, che io ho intitolato così: una Juve convincente, vincente e con l'atteggiamento giusto, a patto che si continui ovviamente con questo tipo di impegno, attenzione, brillantezza di gioco. È cambiato il modulo, secondo te Raffaello? Cambio di abito tattico significa anche occupazione migliore degli spazi. Tra l'altro vediamo Sar nella fotografia con la quale ho corredato il mio editoriale, ma avremo tempo di parlare di Pape Sar. A te.
1: Questa è stata una settimana che ci ha dato molte risposte per questa domanda che ti hai appena fatto, perché cambiare a seconda di quelli che sono i momenti e le difficoltà di una partita è proprio quello che il mister Spalletti, che ho sempre cercato e ha sempre raccontato all'interno delle sue conferenze stampa. La Juventus, dopo gli schiaffi di Reggio Emilia, ha mostrato una reazione importante, non era scontato. Sì, contro il NEC avevamo un avversario che comunque non era proibitivo, ma
0: non eccezionale,
1: Franco, devi vincere, devi creare
0: in Europa, nessuno ti regala nulla,
1: assolutamente,
0: ricordiamo.
1: La conferma è arrivata poi in campionato contro un Atalanta che non era sicuramente un cliente facile, soprattutto perché era alla ricerca, anche lei, di una riscossa, di un riscatto, e noi ci siamo presentati con diversi scenari all'interno della partita, perché come è iniziata la partita ci ha mostrato che quella contro il NEC era probabilmente una fase, una partita dove dovevamo comportarci e metterci così in campo. Nella stessa partita invece contro l'Atalanta abbiamo iniziato in un modo, abbiamo finito in un altro. Questo è secondo me importante, soprattutto quando lo stesso Spalletti ci dice che la squadra deve saper leggere i momenti importanti della partita.
0: Cioè, Manuel, non facciamo tempo a dare la linea, mi spara 8 editoriali. Allora, facciamo così, perché abbiamo molti argomenti oggi. Tra l'altro, ti vedi, sei soddisfatto della resa in video?
1: Sto guardando.
0: Molto bene.
1: Va bene.
0: Allora, l'argomento che sottopongo ovviamente a voi che ci ascoltate e ci vedete è proprio questo: pensate che la Juventus abbia svoltato? Uno, prima domanda. Seconda cosa, io all'interno del mio editoriale ho analizzato i rendimenti di alcuni giocatori. Penso a Colomoni, che ha fatto una grande partita, a un uomo squadra in questo momento come Nico Gonzalez, c'è Pape Sar, ma ci sono tanti altri elementi che hanno dato finalmente delle certezze a questa squadra. E quindi potete tranquillamente risponderci via vocale, ovviamente via messaggio, e dire se secondo voi la Juve ha finalmente svoltato e quali sono gli highlights, quali sono i giocatori che in questo momento vi danno più certezze. Prima di andare con il primo ospite, vedo già dei messaggi. Codino Canadese: ciao Franco, ciao Raffo, grandissimi, che spettacolo. Gobbo 129: che bella coppia, che grandi, ciao Franco, ciao Raffo. C'è chi dice no, ciao, buon pomeriggio. Ma hai pagato una clac tu?
1: No, sono gli amici. Stanno arrivando gli altri adesso.
0: Molto, molto bene.
1: Ciao ragazzi, grazie.
0: E quindi, insomma, credo che ovviamente in questa sosta di 3 settimane si debbano fare delle prime analisi. Le faremo, vi preannuncio subito che in questo programma la prossima settimana ci saranno le puntate monografiche con dei temi molto molto interessanti, ma avremo modo e tempo di affrontare i temi. Davide da Bologna dice: strano che quando battiamo i calci d'angolo come si deve segniamo e vinciamo le partite. Ci voleva Douglas Costa che

0: 49. Fabio Martini, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Franco, buon pomeriggio a tutta Radio Bianconera e a tutte le persone in ascolto.
0: Grazie, eccoci. Grazie.
1: Grazie dell'invito.
0: Lo sai che è sempre un piacere averti qui. Fabio,
1: mio.
0: È reciproco assolutamente. Parto dalla domanda che ho lanciato, no, come spunto di argomento per i nostri ascoltatori. Uno, credi che la vittoria contro l'Atalanta sia un punto di svolta fondamentale, avendo anche Spalletti cambiato abito tattico? Lo sappiamo benissimo, la Juve spesso imposta a 3, certe volte difende a 3, a 4, addirittura a 5. La tua idea a riguardo?
1: La mia idea è che ero molto arrabbiato, come tutti, dopo la sconfitta con il Sassuolo, che aveva già un po', se vogliamo, compromesso la classifica, perché i punti che si fanno all'inizio o che non si fanno all'inizio contano alla fine, contano esattamente come tutti gli altri. Quindi quella sconfitta non mi era piaciuta per, vabbè, è inutile ripeterlo, i motivi li sappiamo tutti e siamo tutti, penso, d'accordo su questo.
0: Sì, sì.
1: Devo dire che poi la partita del giovedì, ma soprattutto la partita con l'Atalanta, mi hanno ridato un minimo di, come dire, di
0: morale, di un po' di colore in viso dopo la debacle,
1: sì,
0: al Mapei, sì, Stadium.
1: E soprattutto forse diciamo, se quella sconfitta è servita anche a infrangere un pochino le idee granitiche e comunque cercare di plasmare un pochino meglio la squadra, anche seguendo le esigenze degli infortuni che purtroppo ci stanno mettendo comunque in difficoltà, allora quella sconfitta potrebbe anche essere stata una sconfitta salutare. Quindi, per rispondere alla tua domanda, dico: a me la partita contro l'Atalanta è piaciuta molto, mi è piaciuta in tutti gli aspetti, come è stata affrontata a livello di grinta, a livello di concentrazione, e soprattutto la partita è stata giocata bene per tutti quanti i 90, non abbiamo avuto quei cali che ogni tanto ci assalgono e che poi ci mandano in tilt. Quindi è positivo tutto questo, secondo me.
0: Assolutamente, abbiamo visto una squadra, io l'ho definita nel mio editoriale, che comincia a mostrarsi squadra, perché uno dei problemi della Juve, secondo me, è sempre stato quello. Raffaello, a te una domanda per il nostro ospite Fabio Martini.
2: Saluto Fabio, buon pomeriggio.
1: Ciao Raffaello.
2: Ciao Fabio. Senti, in merito invece alle dichiarate, alla dichiarata, ecco, ricerca dell'identità, che spesso, ecco, il mister ci narra all'interno delle sue conferenze, intervista,
1: sì.
2: E tu a che punto pensi noi siamo arrivati, no, in questo momento del nostro percorso, considerando anche quello che poi è stato la scorsa stagione, ecco, questa identità a che punto è secondo il tuo punto di vista?
1: Secondo me lì c'è ancora molto da lavorare, ma l'identità, quella che ricerca il mister, a mio parere è anche un'identità che si deve costruire attraverso quello che si ha a disposizione, e con tutte queste situazioni di infortuni che noi abbiamo e con questo vivere continuamente in emergenza, secondo me siamo un po' in ritardo su quell'identità che dice appunto il mister, e forse siamo un pochino in ritardo anche con un'altra identità sulla quale io batto e insisto tantissimo, e cioè che è l'identità da Juventus, dove c'è secondo me da lavorare ancora un po', però la strada è questa. Diciamo che se arrivasse anche un po' di fortuna, se riuscissimo a recuperare un po' di cose, se il gruppo davvero tutto quanto potesse lavorare per un po' di tempo e per un certo periodo davvero insieme, secondo me saremmo molto avvantaggiati. C'è ancora un po' da lavorare sull'identità, a mio parere.
0: Sì, anche perché, insomma, dopo 5 partite di campionato e una di Europa League, sarebbe molto bello avere un'identità perfettamente sagomata, però credo che ci vorrà del tempo. Io ricordo la scorsa settimana dopo Sassuolo, dove a parere mio non si è salvato nessuno a parte Zegrova per la doppietta, le critiche non pesanti, di più con Kolo Muani

0: messo assolutamente al centro dell'attenzione con dei giudizi esagerati, e poi vediamo che dopo una settimana siamo qui, ovviamente tutti ad aver cambiato idea, o almeno chi esprimeva quel tipo di concetti. Ti leggo questo messaggio da Davide: Colomuani sta migliorando partita dopo partita, in più il suo salvataggio vale più di un gol, perché era un momento molto delicato in cui la squadra doveva vincere per acquistare sicurezza. Colomuani che disputa contro l'Atalanta una partita grandissima, salva un gol, giocate spettacolari, manca ancora la rete, ma arriverà. Insomma, Fabio, ti chiedo, dopo una settimana, quindi Colomuani non è più un bidone da 50 milioni, come qualcuno mi aveva scritto qui? Sto esasperando il concetto, però diamo il tempo ai giocatori, alla squadra, all'allenatore, di crescere e perfezionare i meccanismi. A te.
1: Allora, Colomani in realtà non ha ancora fatto gol, ma in realtà è come se l'avesse fatto un gol,
0: Eh sì.
1: perché il salvataggio che lui ha fatto, visto che lui è un attaccante, vale un gol, perché quello vale un gol. Quindi la prestazione è stata superlativa. Colomani ha bisogno di tempo anche lui, e come anche altri giocatori, attenzione, e soprattutto forse Colomani deve essere messo nelle condizioni giuste. Diciamo che contro l'Atalanta, questo va detto, poi ognuno si fa la sua idea, contro l'Atalanta si sono create le condizioni ideali per le sue caratteristiche, a mio parere. Quindi diciamo che la prestazione è stata favorita anche da questo, poi per come si è messa la partita, quindi avere anche un pochino più di spazio a disposizione, una squadra che ha giocato un po' diversamente rispetto
0: Certo.
1: alle partite precedenti, quindi le condizioni di Colomani a livello di gioco sono andate proprio verso le sue caratteristiche. Questo non vuol dire che Colomani giocherà sempre così, naturalmente, perché poi i giocatori giocano, mi scuso per il gioco di parole, ma i giocatori giocano bene o male o così così anche a seconda delle situazioni che si vengono a creare in campo. Quindi non c'è
0: Ovviamente.
1: mai una sola verità. Esistono le domeniche, i sabati o quello che sarà, insomma, le giornate e le partite dove comunque si gioca meglio. Però questo giocare meglio tante volte dipende anche da determinate condizioni un po' esterne o anche dall'avversario. Allora, secondo me, Colomani non era un brocco
0: Prima.
1: nelle prime partite e non è Messi adesso. Colomani, secondo me, è un ottimo giocatore,
0: Concordo.
1: poi il tempo stabilirà se l'investimento è stato congruo o se è stato esagerato. Non possiamo dirlo adesso, lo diremo alla fine della stagione. E quindi da Colomani mi aspetto un buon campionato e mi aspetto una partita come quella con l'Atalanta, ma attenzione, potranno arrivare anche delle partite un pochino più incolore. È
0: Beh,
1: nelle sue
0: sono già
1: caratteristiche.
0: arrivate in precedenza, ecco perché qualcuno aveva trinciato ovviamente dei giudizi, ripeto,
1: Vabbè,
0: estremamente eccessivi.
1: però Franco e Raffaello, cioè voglio dire, cioè, noi stessi molto spesso non abbiamo il giusto equilibrio perché ci facciamo giustamente trascinare
0: Ma noi
1: anche
0: facciamo questo
1: dal
0: mestiere e dobbiamo
1: risultato.
0: mantenere un po' di equilibrio, altrimenti è la fine, Fabio, diventa anarchia pura,
1: E comunque
0: no?
1: anche tu che hai un certo aplomb, sei molto ponderi sempre tutto
0: Ci
1: quanto, io ti
0: mancherebbe.
1: avrei voluto vedere alla fine della partita col Sassuolo.
0: No, è
1: Secondo me
0: meglio.
1: anche una
0: No,
1: figura
0: ti
1: come
0: assicuro
1: te
0: che è meglio
1: era
0: che
1: fuori
0: non
1: di
0: mi abbia
1: testa.
0: visto. Te lo posso assicurare, te lo posso assicurare. No, è chiaro, poi quando prendi gol da Polli in maniera dilettantesca e perdi una partita in quel modo, e chiudo l'argomento, quando prendi, dopo aver pareggiato al 92esimo, al 94esimo prendi un 3 contro 2, con i tre giocatori sono quelli del Sassuolo.
1: No, vabbè,
0: Credo che
1: no.
0: ci sia poco da dire. Raffaello, altra domanda per il nostro ospite.
2: Fabio, si è parlato tanto quest'estate del ruolo del portiere. Ti chiedo, ovviamente, per queste prime giornate, come hai visto, ecco, l'inserimento di Guglielmo Vicario. Purtroppo, ecco, una considerazione ti chiedo anche su Grabara, lo sfortunato Grabara.
0: Diamo una notizia prima che tu risponda, Fabio. Molto, molto vicino Neto al ritorno in Juventus, e rappresenterebbe ovviamente il sostituto di Kamil Grabara, che credo nei prossimi giorni si opererà al crociato. A te, Fabio.
1: Credo si sia già operato, forse ho visto proprio stamattina.
0: Guarda,
1: oggi pomeriggio,
0: sì, devo dirti la verità, io oggi, cioè, noi eravamo in giro, abbiamo guardato tante altre cose, quindi comunque
1: sì,
0: se non si è operato è imminente. Il discorso è che
1: comunque,
0: purtroppo
1: giorno più,
0: la Juve,
1: giorno...
0: esatto, la Juve fondamentalmente lo perde per quasi tutta la stagione, ecco.
1: Sì, insomma, giorno più, giorno meno,
0: esatto.
1: Insomma, la questione è quella.
0: Esatto.
1: Vicario, io l'ho visto bene, devo dire, l'ho visto bene. Intanto, per me, che sono anche un po' nostalgico, io in radio da me faccio una trasmissione che si intitola La strana nostalgia, cioè voglio dire, io sono un po' nostalgico, quindi amo quei giocatori che amano la maglia.
0: Bellissimo.
1: Lo so, è un po' anticaglia.
0: No,
1: come,
0: no, è
1: come
0: importante,
1: concetto,
0: anzi.
1: Però a me già lì l'arrivo di Vicario, con quelle dichiarazioni, con quelle fotografie, a me è piaciuto molto, si è inserito benissimo e ha parato comunque, perché ha parato. Guardate che anche nella partita col Sassuolo, Vicario ha fatto due parate non
0: sì,
1: banali.
0: Sì, è vero.
1: E poi chiaramente, vabbè, la partita è andata come è andata, però... anche con l'Atalanta ha fatto il suo, dando sicurezza alla difesa nelle uscite dai corner soprattutto, e comunque ha fatto anche lì una parata notevole, e poi vabbè, sappiamo benissimo anche le altre parate che ha fatto, quindi io lo valuto molto molto bene. Forse qualche dubbio inizialmente c'era, perché sappiamo che veniva da una stagione un po' così e così, però per il momento devo dire che è una delle sorprese migliori, ecco. Per quanto riguarda invece Grabara, mi aveva impressionato nella partita di giovedì.
0: È un buonissimo
1: anche
0: portiere.
1: Qui sfortuna, mamma mia, veramente. Tra l'altro è un infortunio pure particolare per un portiere, non è,
0: ma
1: insomma,
0: lo ha spiegato anche Spalletti con una dinamica veramente assurda, cioè facendo un esercizio banale in allenamento. Io credo...
1: mi piace molto per il ragazzo,
0: sì,
1: devo dire. Per quanto riguarda Neto, io non ho ben capito la questione di Insoglio, se lui non vuole fare il secondo, se...
0: ma
1: però
0: questo lo vedremo, tanto deciderà ovviamente Spalletti. Comunque, la Juventus numericamente deve avere comunque tre portieri, da lì non si può ovviamente desumere. Quindi...
1: questo vale per la Juventus e vale anche per il mio fantacalcio,
0: ecco,
1: quindi...
0: bene. Lo sapevo. Ti leggo questo messaggio, Fabio, direttamente da Twitch, e ce lo manda Sirius the Best. Dice: non siamo forse troppo severi con questa Juve causa infortuni, mondiale, tempi di mercato, praticamente il precampionato non è servito a nulla quasi, non si deve ricalibrare il motore? Ricalibrare il motore no, e non sono nemmeno d'accordo con il nostro amico che insomma il precampionato non è servito. Però torniamo al discorso primordiale che abbiamo fatto qui insieme noi tre, cioè, ci vuole un minimo di equilibrio. Quando io sento giudizi totali, assoluti, crudeli dopo 3-4 giornate di campionato, io alzo le mani, cioè diamo il tempo che tutte le tessere possano andare al proprio posto e si componga il puzzle. Poi è chiaro che insomma, se a gennaio la Juve sarà quella di Sassuolo per le prossime 15 partite, allora poi ovviamente dei calcoli li faremo, Fabio.
1: Vabbè, qui torna il discorso dell'equilibrio, cioè è fondamentale, torna il discorso, perché poi uno si dice ma non bisogna attaccarsi a questo, però comunque che la Juve in questa fase sia stata sfortunata con gli infortuni non possiamo certo negarlo.
0: Fabio, io guarda, ti interrompo solo per ribadire un concetto che ribadisco da giorni. Io personalmente ho un po' di esperienza, ce l'ho nel calcio, tu anche, Raffaello anche, io personalmente non ricordo 5 operazioni chirurgiche nelle prime 5 giornate di campionato. Questa è sfortuna, perché quando tu hai un infortunio traumatico, lì non c'è assolutamente modalità di prevenzione, mi pare evidente.
1: No, infatti c'è una differenza abissale tra l'infortunio traumatico e l'infortunio muscolare. Io sul fatto di, ma questo riguarda molte squadre, del fatto che ormai le preparazioni sono un po' cambiate, ma sono cambiati proprio i tempi, oggi sì. Ci sono dei macchinari, oggi si lavora molto in palestra, un tempo si andava in montagna, si correvano i fiumi gelati dentro l'acqua, certo. Si facevano le amichevoli con le squadre locali, si vincevano 12-0.
0: Il pallone arrivava dopo 5-6 giorni di lavoro fisico.
1: Sì, esatto, però tutto è cambiato, adesso poi ci sono le partite, le tournée da fare, perché la parte economica comunque anche quella va tutelata e va salvaguardata, però in questo caso voglio dire 5 operazioni, sono 5 giusto o 4?
0: Sì, sì, no, sono 5.
1: Anche Culomani, giusto?
0: Sì, che sarà a disposizione per Cagliari al 99%, però anche lui ha dovuto essere operato per una frattura al
1: minimo. È un record. Io l'unica cosa che dico è: speriamo che ci siamo giocati tutti i giorni adesso esatto. E passiamo tranquilli, che ti devo dire.
0: Esatto, esattamente.
1: Se no, se continua così, dobbiamo avere una rota di 108 giocatori.
0: Forse non bastano nemmeno. La chiosa di Raffaello con Fabio Martini, abbiamo ancora un minuto e mezzo, rimaniamo nelle tempistiche adeguate.
2: Sì. Fabio, ti chiedo invece della solidità difensiva che sulla carta all'inizio di questa stagione era stata anche citata per l'acquisto di Lukumi, l'integrazione di Bremer post infortunio e anche, diciamolo, questo Gatti e Kelly che comunque danno anche garanzie. Al cospetto sì. Ecco, della difesa, ma soprattutto l'atteggiamento difensivo, ecco, ti chiedo un po' questo che poi tu mi insegni, ecco, fa un po' tutto nella difesa di una squadra.
1: La difesa è importante e proprio a livello di tradizione nostra, certo. La difesa è sempre stata un fiore all'occhiello. Anche qui, come giustamente dicevate, secondo me ci vuole un attimo di pazienza. Ci sono degli innesti. Lukumi non mi aveva fatto impazzire nelle primissime uscite. Mi è piaciuto molto invece l'altro giorno
0: contro l'Atalanta,
1: partitore. Esattamente. E, insomma, mettiamoci anche nelle condizioni di questi giocatori nuovi che comunque si provano a giocare nella Juve per la prima volta. Però poi alla fine comunque la difesa in questa prima fase di campionato e anche naturalmente di impegno europeo, a parte Sassuolo, a me è sembrata comunque ad ottimi livelli.
0: Sì, concordo. C'è una statistica che dice che la Juve ha preso un tiro in porta a partita.
1: Indicativamente. Appunto, voglio dire, abbiamo tenuto sempre abbastanza bene. La partita col Sassuolo purtroppo fa parte di quelle partite, secondo me, dove non c'è una cosa che va bene, dove poi la squadra proprio tutta si è e anche l'allenatore sciolta. Perché questo
0: sì, anche l'allenatore
1: tutto, dove tutti hanno un attimo sì. Soprattutto nella parte finale hanno perso completamente il baricentro della
0: sì.
1: Questione
0: sì. E anche e il
1: la difesa la reputo buona finora,
0: compresa la fase difensiva. Quando parliamo di fase sì. difensiva, ovviamente sì. sia gli attaccanti che i centrocampisti sì, devono sì, aiutare. Sì, quindi sento dell'ottimismo e tutto ciò mi piace, Fabio. Siamo
1: adesso, il problema è capire questa odiosa pausa
0: di 3 settimane. Speriamo di poter ricominciare da dove avevamo lasciato, sarebbe fondamentale alla ripresa. C'è cioè sì. Cagliari-Juve sì. Chi l'avrebbe mai detto inizio anno, una sorta di scontro diretto per l'Europa, almeno in questo momento.
1: È un ritorno di campionato che per noi
0: ostico,
1: comunque
0: ostico,
1: è un po' ostico perché quella
0: sì,
1: trasferta
0: sì.
2: Poi dopo la sosta
0: è sempre difficile riprendere.
1: Oddio, per noi sono tutte difficili, nel senso che comunque danno tutti il triplo, quindi
0: evidente.
1: Quando giocano contro la Juve, quindi però insomma è una partita
0: ottimismo. Fabio Martini, RTR 99, grazie come sempre, un abbraccio.
1: Buon ascolto e vi ascolterò in queste settimane di attesa del ritorno del campionato.
0: Noi ti aspettiamo, ti saluta anche
2: ciao,
0: Raffaello
2: Fabio.
0: Ovviamente.
2: Grazie.
1: Buon lavoro a tutti.
0: Grazie a tutti. Anche a te, ciao. Perché so che adesso Fabio ovviamente stacca e entra in radio, anche lui ovviamente fa questo mestiere. siamo arrivati in break, vai, lancia la linea, anche solo
2: prendetevi sta linea.
0: Bene, rimanete lì.
3: Ieri e oggi. Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio con la nazionale. Mancini ha già diverse certezze per la sua nuova Italia. Gli allenamenti di oggi e domani sono comunque decisivi per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Contro il Belgio per il debutto Nations League si tornerà al 4-3-3. Ci sono le certezze, ragazzi, che dal 2003, quando Mancini lasciò la nazionale, ad oggi non sono cambiati, ovvero Donnarumma, Di Lorenzo, Raspadori, Bastoni, Di Marco, Barella e Tonali. Poi ci sono tanti giovani ed è stato bello ritrovare anche Frattesi, dice Mancini. Frattesi che ha iniziato benissimo la stagione con la Lazio, che lo aveva allenato anche nella sua parentesi azzurra da commissario tecnico. Ha parlato in conferenza stampa. Il centrocampista della Lazio, della Nazionale, ha detto: sempre avuto la fiducia dell'allenatore e anche quando non giocavo. Lo stimo come allenatore, ma soprattutto come uomo. Posso segnare anche 20 gol in campionato quest'anno. Però ricorda che la partita con la Bosnia resta ancora una ferita aperta. Venerdì, in occasione della sfida all'Olimpico contro il Belgio, il centrocampista del Cagliari Alessandro Romano si appresta a debuttare dal primo minuto con la maglia degli azzurri. Dopo aver completato l'iter burocratico con la FIFA per il cambio di federazione, il giocatore ha preso una decisione definitiva che tuttavia potrebbe costargli cara sul piano economico, potrebbe infatti incorrere in una sanzione economica. Veniamo adesso al calciomercato degli svincolati. Il Papu Gomez firma la rescissione consensuale col Padova, club nel quale era arrivato nell'estate del 2025, si trasferirà al Forte Virtus Club di Abu Dhabi negli Emirati Arabi. Allarme portieri invece in casa Juventus. Dopo le cessioni in estate di Di Gregorio e Perin e l'infortunio al ginocchio di Gravara, i bianconeri hanno deciso di chiudere nelle prossime ore il ritorno del 37enne portiere brasiliano Neto. L'Udinese invece prende Alaba e questo rinforzo per la difesa, svincolato dal Real Madrid lo scorso 30 giugno, arriva tra i bianconeri di Udine a parametro zero. La pallavolo, oggi si completano i quarti agli europei di volley maschile, alle 16 in campo Belgio e Slovenia, mentre alle 21:05 occhi puntati sul match tra Italia e Finlandia a Torino. La vincente tra Belgi e Slovenia affronterà in semifinale la Polonia, mentre la vincente tra Italia e Finlandia se la vedrà in semifinale con la Francia. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
4: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord nuvolosità sparsa, più diffusa al mattino sui settori occidentali, ma non sono previsti fenomeni, più sole sulle Alpi. Temperature in lieve diminuzione, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro locali nubi basse su Adriatico e Tirreno, più soleggiato sulle zone interne lungo l'Appennino. Temperature in calo a est, massime tra 22 e 27 gradi. A sud variabilità su Sardegna meridionale, Sicilia e Calabria, con rischio rovesci locali temporali. Più soleggiato sulle altre zone, temperature in calo, massime tra 22 e 27 gradi.
4: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
4: Ieri e oggi.

0: In onda Franco Leonetti e
1: Raffaello Corvo.
0: Ah, pazzesco, molto bene. Oggi la coppia. Ho notato però una cosa bruttissima: tu hai vestito nero, io ho la camicia azzurra. Questa cosa qua va risolta.
2: Io metterei un tappo.
0: Mettiamo un tappo. Mettiamo. Facciamo così: abbiamo un bel po' di.
2: Colleghiamoci con Raffaello. No, è qua.
0: No, chiama subito Raffaello. Perché
3: infatti,
0: sennò...
3: è l'orario questo.
0: Infatti, perché sì, poi sì. È impegnato. Facciamo così: andiamo ad ascoltare qualche vocale. Poi abbiamo ancora delle tematiche. Tra l'altro, una sul calcio d'angolo molto interessante. Sono arrivati dei messaggi e disquisiremo tra poco. Via coi vocali.
4: Ciao Franco, sono Girolamo dalla provincia di Torino.
0: Ciao Girolamo.
4: Allora, io aspetterei ancora un paio di partite. Cagliari e Lazio in casa. Se facciamo il risultato, giochiamo bene, allora si può dire che sarà una svolta. E i giocatori che secondo me sono più decisivi sono Nico Gonzalez, Bremer, Consensão, quelli certi. Quelli sicuri, per Lucumi e poi mi sta piacendo anche molto Douglas Costa.
0: Douglas Luiz.
4: Sì, questi giocatori secondo me sono certezze. Ciao, ciao, buon pomeriggio.
0: Ciao, grazie per il messaggio. Facciamo così, memorizziamo queste cose. Poi tanto tra poco arriva Raffaello Corvo, chiediamo
3: a lui.
0: Tutto sì, a lui, sì, assolutamente. Sì. Altro vocale.
5: Ciao Frank, Paolo Bruschi da Sanchez.
0: Ciao Paolo!
5: Come al solito, due pesi e due misure.
0: Sì, sì.
5: Noi paghiamo 10.000 euro di multa solo per voltarsi, e però niente per Pessotto, niente per Eliseo, niente per i 39 morti, niente per altre cose, niente per tutte le cose contro la Juve. Noi dobbiamo sempre pagare.
0: Paolo, ho risposto ieri e lo ribadisco oggi. Io ieri ho messo uno stop a questo tipo di cose perché è diventato veramente un argomento mediatico, un tantam. Io mi sarei augurato di non dover più parlare di certe cose, ma come ho detto ieri e lo ribadisco, qui la vera responsabilità è quella delle istituzioni calcistiche e di questo Stato. Perché quando sono partiti e sono cominciati a nascere certi fenomeni, e li hai citati tu, i cori contro i morti dell'Eisel, gli striscioni, le magliette, delle cose invereconde, inumane, quando è morto l'avvocato Agnelli, delle cose vergognose su un grandissimo come Gaetano Scirea, striscioni veramente inaccettabili su Pessotto, su Fortunato. Lì le istituzioni avrebbero dovuto intervenire a gamba tesa e eradicare, sradicare, devitalizzare quel tipo di fenomeno. Invece le istituzioni non hanno mai fatto nulla, sia esse siano del rispetto a quello che è l'ambito calcistico, sia quelle a livello di Stato, e le responsabilità sono tutte lì, e il doppio pesismo nei confronti della Juve mi pare abbastanza evidente. Non so se vuoi aggiungere
1: qualcosa. No,
0: Franco,
1: non aggiungo altro, semplicemente ribadendo che sin dalla notte dei tempi purtroppo abbiamo visto questo atteggiamento da parte delle istituzioni. Parlo ovviamente del passato, quindi voglio specificare gli amici che ci stanno seguendo.
0: Sì, parliamo di 40 anni fa, quando hanno incominciato purtroppo negli stadi a intonare dei cori indecorosi, inumani, vergognosi.
1: E quindi questa cosa qui, ecco, purtroppo doveva essere sradicata sin dall'inizio, ma abbiamo avuto purtroppo continuità che ci ha portato per alcuni ambienti purtroppo ad essere la normalità.
0: Purtroppo sì. Poi allora partiamo subito. Davide Bologna dice: grandi coppie, simpatici, preparati, complimenti, grazie. Terry dice: buon pomeriggio Franco, buon pomeriggio in presenza di Raffaello, ospite fisso del mercoledì, un abbraccio.
1: Ciao Terry.
0: Poi c'è un messaggio direttamente per te. Rosanna dalla Sardegna dice: Ciao Franco, wow, senza offesa per tutti voi che siete splendidi, ma Raffaello è il mio preferito. Boh, io mi tolgo le cuffie, lascio il microfono.
1: Beh, saluto Rosanna, un abbraccio, grazie
0: mille. Un abbraccio
1: mille.
0: Rosanna, un abbraccio, assolutamente sì. E poi Paolo...
2: Franco, scusami, lasciami solo prego. Davide dire una cosa. Davide, sì. Che ci continui a scrivere che non ci vedi più. Ma sarà un problema tuo, perché noi siamo
0: assolutamente in onda. Hai fatto benissimo, speriamo che la tua connessione al più presto si riprenda. Poi El Sarnis, Enoteca di Montagna, dice: buongiorno, scrivo solo per dire due cose. La prima, un abbraccio al mio fratello Raffo, che oltre ad essere un super gobbo è una persona d'oro. Straconfermo.
1: Ciao, grazie.
0: La seconda è: giù le mani dalla nostra Juventus, facciamoci rispettare. Un abbraccio a tutti, Ale da Torino. E ovviamente tu lo conosci anche come Darko Kovacevic, sì. 18. E infatti stavo per leggere il messaggio in Twitch, lui ce l'ha mandato anche qui. Meglio un abbondare quando è difficile, ovviamente.
1: Saluto Alessio, saluto anche la mamma, vedo che c'è la mia madre in chat con questo vamos incredibile. Grazie a tutti, grazie Alessio, e ci sarà opportunità ovviamente per vedere la Juventus insieme, soprattutto come dici tu, giù le mani dalla Juventus.
0: Sempre da Twitch, Operator Goose: per me la Juve deve rivalutare Zegrova e Combiners. E qua Raffaello, io la patata bollente te la mollo, non tanto per Zegrova,
1: sì,
0: ma per l'olandese triste, come l'ho definito io. Io ho tanta paura che sia un giocatore irrecuperabile.
1: È una sfida importante questa, perché sono passati tanti allenatori e purtroppo Kopp non è tornato quello che avevamo imparato a conoscere a Bergamo, dove probabilmente Franco è stato forse uno dei primi tre centrocampisti nella Serie A, credo di non dire
0: assolutamente
1: baggianate.
0: Sì.
1: Invece oggi la sfida è tosta, è importante, e credo che quel processo possa passare attraverso match, integrazione. Ma Spalletti penso, ecco, credo ce la stia mettendo un po' tutta, anche per necessità, a volte lo mette in campo, e credo che alla fine solo il campo ci dirà. Io, Franco, ti dico...
0: Il campo ci ha detto poco sul combine.
1: No, dico il futuro.
0: Io
1: resto forse...
0: L'unico?
1: L'ultimo, o qualcun altro se si vuole aggiungere a me. Crediamoci.
0: Mandategli una cassa di birra, ma no, per premiarlo.
1: Dai,
0: allora, adesso Manuel dalla regia spieghi questa cosa.
1: Dai,
2: il santino,
0: sì.
2: Tun. Cioè, mi è stato regalato, io ci credo, lo tengo qua.
1: Grande Manuel.
0: Allora, abbiamo un tecnico che ha il santino di Combiners, e ragazzi, io oggi davvero io me ne vado. Ma non per, io rispetto, guardatelo, ecco, lo sta mostrando.
1: È tutto vero.
0: Quindi, ma non per mancanza di rispetto nei confronti del ragazzo,
1: si scherza,
0: sia chiaro.
1: Sì.
0: Però la realtà è che, insomma, con Miners ha iniziato la terza stagione con la Juve e ha dato poco, pochissimo. E anche nelle gerarchie di Spalletti oggi, su tre centrocampisti disponibili, lasciando da parte ovviamente Owusu, che è un ragazzo interessante ma aggregato, con Locatelli e con Miners fuori, Locatelli e Turan fuori, con Miners è l'ultimo dei centrocampisti. Ragazzi, cioè, arriva Pape Sarr e ne parleremo, fondamentalmente con Miners scivola sempre più indietro nelle gerarchie, e le sue prestazioni in campo, caro Raffaello, ci testimoniano che Spalletti sta facendo la scelta giusta.
1: E io credo che poi alla fine il mister, ecco, è quello che valuta, Franco, gli allenamenti, la settimana. Noi possiamo stare qui a fare pronostici sulla formazione, a valutare quello che è il campo, però tu mi insegni che il risultato finale di una delle cose più importanti, cioè l'allenamento settimanale, è la partita, quindi credo, ecco, che sia tutto dovuto. Resto nella speranza semplicemente perché credo sia doveroso da parte dell'allenatore della Juventus di crederci fino in fondo, al netto di quelle che sono ovviamente, ecco, conseguenze tecniche, tattiche, eventualità, dove oggi comunque il centrocampo della Juve, come hai detto tu, dopo sicuramente ne parleremo, ha avuto un innesto interessante, che è appunto proprio Mater Sarr.
0: Per Davide è tutto a posto, dipendeva dal mio gestore, molto molto bene, assolutamente. Poi io andrei ad affrontare proprio quel tema dei, degli angoli, perché qualcuno ci scriveva prima in, nella chat di Twitch e diceva: se gli angoli li batti, forte tesi, come ha fatto per esempio Zegrova per il gol di Bremer, è un valore aggiunto. Mentre nelle prime partite abbiamo visto questo nuovo schema, questa modalità, no? Quindi un corner corto battuto con un esterno che cerca di andare a scavalcare la retroguardia avversaria sulla linea di fondo, che può anche essere una buona soluzione. Io ricordo però che la Juve ha saltatori importanti, Bremer è uno di questi, infatti mette il sigillo. Su quale strada secondo te bisogna continuare? Alternando la modalità di battere i corner, oppure, visti i saltatori forti, si vada dritto su questa soluzione?
1: Io, Franco, ti dico, sono semplicemente per l'alternare. Ti spiego anche perché. Perché ogni partita è diversa a sé, ogni partita ha degli avversari differenti, e quindi anche i nostri calciatori possono, grazie a più alternative, mettere in difficoltà difese avversarie. Quindi non mi starei a focalizzare sul modo, ma mi focalizzerei sulle alternative fatte bene. Perché, Franco, concludo, in passato abbiamo visto queste situazioni fatte con molta leggerezza, soprattutto quella inerente, ecco, al centrocampista, l'ala che si avvicina alla bandierina, e tante volte, ecco, non è andata.
0: Delle volte torna addirittura indietro.
1: È quello. Infatti la concentrazione, quando tu poi hai tutta la squadra sbilanciata, devi farlo in un certo modo.
0: Perché l'avversario fa densità e chiude gli spazi.
1: Perché loro sanno, lo vediamo noi, lo vedono anche loro.
0: Assolutamente, no? Sì. Sempre da Twitch, Darko Kovacevic, questo è un messaggio per Manuel. Il santino di Coop, risate, che disastro! Io mi fermo qua, credo di non dover commentare.
2: Però quando fa gol siamo contenti.
0: Ma magari ne facesse magari tanti, qualche... magari.
1: Dai, forza, no, forza, dai. Crediamo.
2: Ti stupirà quest'anno.
0: Io me lo auguro, io voglio essere stupito. Codino canadese, per me Coop è irrecuperabile alla Juventus, non riesce a gestire la pressione, deve andare altrove. Invece mi piace Zegrova, non avrei nemmeno escluso Milik dalla lista della Serie A. Zegrova, con le ultime due prestazioni, vedo che è risalito, no, nella classifica delle preferenze dei tifosi juventini, e oggettivamente sembra uno Zegrova diverso dall'anno scorso, soprattutto come impatto e decisività.
1: Impatto e anche atteggiamento, perché lo scorso anno era quel calciatore che, anche a causa, ecco, delle problematiche fisiche, purtroppo non riusciva a fare determinati, non dico recuperi di pallone, ma recuperi di spazi di campo, che sono fondamentali per questa Juventus. D'altronde abbiamo anche ricordato che dopo i due gol contro il Sassuolo, lo stesso Spalletti, facendo i complimenti a Zegrova, ha ricordato ai giornalisti che ha ancora delle tappe da raggiungere per essere intelligente tatticamente. Quindi un po' ci ha risposto anche il mister, no, Franco?
0: Certo.
1: Quando ci dice che al netto della fisicità c'è anche un concetto tattico, che in una squadra fluida come questa, Franco, è fondamentale saperti muovere bene. Quindi il materiale c'è, come ci dice il nostro Roberto, che saluto, ma c'è anche da fare con un percorso che, per essere inserito, serve farlo bene in un certo modo. Io resto fiducioso, fin quando i ragazzi sono giocatori della Juventus noi dobbiamo crederci, poi c'è chi ci crede di più, chi ci crede di meno, però serve crederci, poi alla fine, come dici tu, è il campo.
0: E poi faremo le somme e le sottrazioni. Sì. Gianluca dalla Dispoli dice: Franco, scusami, ma al posto di prendere Neto non era meglio rimanere così e inserire Zegrova in lista UEFA? Possibile che Pinsoglio non sia in grado di fare il secondo? Lo dicevo prima, no? La Juve deve avere tre portieri, non si può fare
1: diversa, sì.
0: Diversamente. A tal proposito ringrazio Manuel, perché mette un commento di Rubinho, ex portiere della Juve, e sul ritorno di Neto dice: non gioca bene da tanto, ma la sua esperienza può essere utile. Vicario mi piace, è bravo e può continuare a far bene. Vicario sta facendo bene. Che tifoso un po' malignetto dice: ah, finalmente la Juve gioca con un portiere. Mettiamola così, Vicario in queste 5 partite di campionato che ha giocato ha dato delle certezze che mancavano là dietro. A te.
1: Le certezze che purtroppo sono scomparse quando ci sono state delle problematiche che lo stesso Michele Di Gregorio non è riuscito, ecco, a superare. Ragazzi, il portiere è un ruolo particolare. Devi accettare l'errore e devi subito rialzarti. Quando purtroppo non riesci a farlo, entri in un tunnel dove poi difficilmente riesci a riprenderti. È quello che chiediamo sempre, ecco, quando si tratta, ecco, di analizzare gli estremi difensori. Mi si auguro il meglio a Di Gregorio, però oggi con Vicario, sicuramente, come dici tu Franco, la Juventus ha acquisito non solo
0: finalmente campo, lasciamelo dire, sì, finalmente
1: non solo campo ma anche questione psicologica, perché se voi notate bene durante i match è uno di quelli che striglia parecchio, tiene alta la concentrazione della difesa, ed è uno dei tanti aspetti, perché ci possiamo focalizzare su tanti altri, ecco, elementi dell'estremo difensore oltre alle parate.
0: Enza ci scrive e dice: complimenti a tutti e due, visto tanto che ciao, metti l'amaca qua e rimani, cioè io non ho problemi, mi fa molto molto molto piacere. Volevo andare su un tema che ho toccato nel mio editoriale. Oltre, insomma, ad aver parlato del cambio modulo di una squadra che finalmente si muove in una maniera più armonica, di una squadra che speriamo stia diventando squadra vera e di nervo, io poi ho sottolineato alcuni aspetti di alcuni interpreti. Nico Gonzalez in questo momento è assolutamente irrinunciabile, Raffaello.
1: On fire. Che poi oltre alla questione tattica, quella duttilità, Franco, che riesce in questa squadra ad essere un elemento in più, perché poi la squadra duttile è quella squadra fluida, quella squadra che non ha ruoli definiti. Nico rappresenta proprio questa caratteristica da sempre, perché è un giocatore che addirittura ha fatto anche il terzino, quindi parliamo di uno che i ruoli li conosce, ma è come li fai, il punto.
0: Esatto.
1: E quindi è un elemento troppo importante per noi, diventa fondamentale. Speriamo non è solo questo il periodo, che possa dare continuità, ecco. Per oggi è così.
0: A me quello che ha colpito di un presunto esubero, di un esubero per tutta l'estate e poi di un presunto nelle ultime due settimane, è la garra, la grinta, la capacità di trasmettere anche ai compagni leadership che manca, o comunque mancava alla Juve da un mucchio di tempo. Entra contro il Parma, spacca la partita, fa gol contro il NEC, abbiamo visto la sua prestazione contro l'Atalanta. Io ricordo che esattamente qualche giorno fa, dopo lo straripante trionfo contro il NEC, molti tifosi mi scrivevano e dicevano: sì, ok, bella Juve, bello vincere 5-0 in Europa, ma la vera riprova è quella dell'Atalanta. Contro l'Atalanta è arrivata la riprova di una squadra matura che dovrà continuare su questo binario. Ma la vittoria contro l'Atalanta io la ritengo così importante proprio perché è stata una conferma di quella che ci auguriamo tutti sia una metamorfosi basilare della squadra. Te.
1: Concordo con te, come dicevo all'inizio, Franco, una squadra che ha mostrato all'interno della partita diversi volti, diverse facce. Quello che chiede sempre l'allenatore, ecco, riuscire ad interpretare bene i momenti della partita. Non è scontato, soprattutto contro un allenatore poi come Sarri, che è un maestro anche in queste situazioni, soprattutto in piazze come quelle di Bergamo e altre piazze che abbiamo
0: meno avuto. Nelle dichiarazioni nei confronti
1: su quello poi possiamo anche discutere, è un altro discorso, però credo, ecco, che sia
0: non
1: stato
0: non abbiamo
1: anche
0: già parlato oggi a pranzo,
1: probabilmente
0: ma è meglio non riproporre.
1: Evitiamo.
0: Ci sono troppi retroscena backstage, no, qualcosa ho già detto in radio,
1: no, quindi confermo. Vai. Mi concludo dicendoti che adesso giustamente il futuro è quello che poi ci attenderà all'interno delle prossime partite, sarà ovviamente importante, soprattutto, ecco, per, come dicevo anche Fabio, per andare a dare continuità alla creazione di questa identità della nostra squadra.
0: Sempre su Twitch Sirio is the best dice di Buvicario che si sarra che siano ottime sliding doors, e io confermo e prendo anche il messaggio antecedente, sempre di Darko Kovacevic, sempre su Twitch, dice: io ero molto scettico su Vicario, avrei preso il divo a occhi chiusi, ma mi ha stupito ed è arrivato con una grandissima personalità. Non era facile, aggiungo io, complimenti a Guglielmo Vicario.
1: Complimenti a Guglielmo Vicario, saluto Filippo in chat, un abbraccio, e dico, ragazzi, a prescindere da chi l'aveva detto prima, chi l'aveva detto dopo, possiamo avere tutti quanti idee diverse. Non conta adesso dirà l'avevo detto, quello che conta è quello che ci diceva sia Filippo che poi Alessio in questo momento: il campo, il presente, il mindset, il recupero dal momento negativo, andare a dare supporto alla difesa quando vive una difficoltà, chiamarli nel momento giusto, chiamare gli inserimenti dei centrocampisti, le uscite. Sono tanti i punti che questo portiere ci sta dimostrando. Speriamo che queste 5 partite siano solo l'inizio di una grande storia tra Guglielmo e la Juventus.
0: E le slide indoors, no? Tutti pensavamo che sì, sarebbe stato fondamentale come il Dibu, invece poi arrivano Vicario e andiamo su Pape, Matar, Sar. E Sar in una partita da titolare e un secondo tempo, secondo me, grandissimo, grande partita di Sar nella ripresa contro l'Atalanta, ha già fatto capire, oltre ad essere per curriculum un centrocampista box to box che ha inserimenti, tiro, che vede il gioco, ma il grandissimo sacrificio nel saper giocare sia da mezzala ma ad abbassarsi davanti alla difesa per andare a recuperare. Sar sta dando peculiarità e caratteristiche che mancavano alla Juventus, Raffaello, e questo è fondamentale.
1: Concordo in pieno, Franco. Aggiungo anche, se mi permetti, oltre a tutto quello che hai detto, che condivido, la capacità con caratteristica specifica di andare a recuperare anche quando perdi palla avanti e devi andare di contropiede. Ti ricordi, abbiamo parlato delle caratteristiche, sì, di Adrien in passato, parliamo di Rabiot, non sto paragonando i giocatori, parlo solo delle caratteristiche. Era il giocatore che ti rincorreva, andava a recuperare il contropiede. Sar fa anche questo, oltre a tutto quello che poi hai detto tu. Io mi auguro e spero che questo ragazzo possa ovviamente continuare così, anche perché parliamo comunque di un giocatore che ha molto ancora davanti, è ancora 23enne, quindi ha anche un'esperienza importante, ecco, in Premier League, più di 100 partite, e arriva la Juventus da infortunato, quindi non è che sia infortunato alla Juve, quindi
0: ha avuto un problema al Tottenham,
1: però, perché questo infortunio l'hanno debitato alla Juve. Occhio, ragazzi, no, perché
0: vabbè, poi mettiamo tutto nel calderone.
1: So che le caldaie ultimamente
0: vanno di moda, ecco, pompano parecchio. Raffaello, siamo arrivati al termine,
1: dai.
0: È volata quest'ora,
1: dai.
0: Allora lascio a te la chiosa, ti sei divertito, tornerai a trovarci, a te.
1: Ma Franco, io innanzitutto ringrazio te, ringrazio Manuel, ringrazio tutta Radio Bianconera per questa bellissima esperienza. È stato un pomeriggio fantastico, iniziata, ecco, da una mattinata altrettanto fantastica, e voglio abbracciare e salutare tutti gli amici che ci hanno seguito in chat. Fammi salutare la mamma, che la vedo lì che scrive: ciao,
0: saluto
1: mamma,
0: anche io
1: grande.
0: La tua mamma,
1: ovviamente, Filippo, Salvatore, Roberto, Alessio, tutti coloro che ci hanno scritto, Rossana, Alessia, Enza. Tutti, se per caso non ho citato qualcuno è perché siete stati in tanti, quindi vi chiedo scusa, ma siete tutti quanti nel mio pensiero fino alla fine Lifestyle, e ci vediamo, ci vediamo.
0: Altro che, io concludo in maniera anomala, due messaggi su Twitch. Corvo Leonetti, coppia fissa, grandissimi per ascoltarvi, e un altro messaggio: è stata una puntata bellissima,
1: grazie.
0: A mio fratello Raffaello Corvo, che ritroverete qui tra un paio di settimane, perché la prossima settimana poi vi spiegherò, ma ovviamente lui è parte della famiglia. Qui termina questa puntata scoppiettante da fuochi d'artificio con Raffaello Corvo. Noi ci vediamo domani di consueto alle 16 con Ieri Oggi. Rimanete su Radio Bianconera. Grazie Raffaello.
1: Grazie a te.
0: Ciao, buon pomeriggio.
3: Ieri e Oggi, la storia del passato bianconero, giorno per giorno, notizia per notizia, con i titoli e gli articoli dei giornali dell'epoca.

0: Bentrovati dalla redazione.
1: Gli esteri in primo piano, la Polonia afferma che un elicottero russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi. Sono decollati immediatamente i caccia, mentre le forze di terra e i mezzi sono rimasti in stato di allerta, comunica Varsavia, aggiungendo che la natura dell'incidente suggerisce che Mosca sta ancora una volta mettendo alla prova la prontezza della difesa aerea polacca. Invita a mantenere la calma il segretario generale della NATO, Mark Rutte, sottolineando: dobbiamo continuare a effettuare gli investimenti necessari, assicurandoci di essere pronti a proteggere ogni centimetro del territorio alleato, e i russi sanno che lo faremo.
2: Francia sotto shock per l'efferato femminicidio scoperto a Nizza lunedì scorso. Larissa Brito, 25enne brasiliana di San Paolo, è stata trovata mutilata, quasi irriconoscibile, nascosta sotto alcuni teli di plastica e una pila di vestiti nel bagagliaio di un'auto. Il suo ritrovamento è stato possibile grazie ad un controllo doganale. L'uomo alla guida della vettura è un 29enne algerino con il quale la vittima aveva avuto una relazione. È stato arrestato.
1: Arnaud Denis, attore, regista e drammaturgo, è morto in Belgio all'età di 43 anni dopo aver scelto di ricorrere all'eutanasia. Per il pubblico francese era uno dei volti più apprezzati del teatro contemporaneo, ma negli ultimi 3 anni il suo nome era diventato anche il simbolo di una battaglia contro le complicazioni degli impianti per ernia. Un lungo percorso segnato da dolori cronici, come spiegato dal suo avvocato, che, secondo quanto raccontava Denis stesso, avevano reso impossibile una vita autonoma.
2: È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo. Un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Muretti. L'ennesima tragedia sul lavoro avvenuta la notte scorsa nel celebre monumento di Roma. Inutili tentativi di rianimare il giovane, che sarebbe deceduto prima del trasferimento in ospedale. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, Muretti stava lavorando in quota con la sua imbracatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. Acquisita la documentazione sull'appalto, saranno disposte inoltre verifiche sugli altri operai.
1: Fisco, il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti, rispondendo al question time alla Camera, conferma la revisione dello scaglione IRPEF. Più volte il governo ha ribadito le priorità per quanto riguarda la prosecuzione del percorso di riduzione delle imposte sul reddito per il ceto medio. Andrà innanzitutto aggiornato il quadro di finanza pubblica, aggiunge il ministro, precisando che a inizio ottobre si saranno chiarite le intenzioni strategiche e politiche di intervento del governo.
2: È arrivato l'autunno, oggi ricorre l'equinozio, che con sé porterà correnti più fresche con conseguente flessione delle temperature, ma anche temporali nel sud Italia. La Protezione Civile ha diramato un'allerta gialla per rischio idraulico e idrogeologico per temporali su varie zone di Sardegna, Calabria e Sicilia. Venerdì sarà la giornata maggiormente caratterizzata da instabilità con piogge temporali anche di forte intensità.
1: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Squadra che vince si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
1: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
0: Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della Vecchia Signora, Coppa, Campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in Colpo di Tacco. Ogni volta che gioca la Vecchia Signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
2: Radio Bianconera.
1: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera.
4: Chi è più pelato? Stavo guardando il video di ritorno. Chi è più pelato tra me e Santa?
5: Sicuramente io.
4: Allora, tu c'hai una pelata che è quasi come quella di Spalletti. Era lucidissima.
5: Ma infatti devo chiedere qual è il prodotto che usa.
4: Hai visto com'era lucida?
5: Stupenda.
4: Ma si accendeva,
5: ma lui
4: una
5: era
4: luce
5: lucida anche alla fine del primo tempo.
4: Secondo me sì, perché è proprio lucida. C'era una
5: devo
4: luce
5: chiedere.
4: Bellissima.
5: È il Vetril,
4: col Vetril, sì, probabile.
5: Ma che non esista nemmeno più il Vetril.
4: No, no, tu invece c'è proprio una forma di testa particolare.
5: Sì, ma me devo lucidare un po' di più. Sì.
4: No, ma ti devi.
5: Oggi ho scoperto una cosa, ma non la posso dire.
4: Che con la barba sei un inguardabile.
5: No, del nostro amico Tringali, ma te dico tu.
4: Ah, la polverina?
5: No, si va oltre.
4: Si va oltre.
5: Ma ha confessato una cosa. Sì.
4: Ah, addirittura, trapianto?
5: Bravo.
4: Attenzione.
5: L'ho già detta.
4: Attenzione.
5: Sì. Va in Turchia?
4: Sì. A noi ci serve qualche altro turco? Mamma di turchi, già ci abbiamo Selic, ci abbiamo Yıldız. Buon pomeriggio,
5: ciao ragazzi!
4: Dai, che facciamo puntate un po' più leggere, anche se oggi arriva un super ospite alle 18.35.
5: Ah, grazie che me lo dici.
4: Grazie che me lo dici, mi hai detto chiamalo.
5: Sì, ma non mi hai detto
4: anzi, risposta. Io ti ho detto sentiamolo perché veramente
5: no,
4: una grande,
5: veramente lo volevo chiamare
4: un grande
5: io,
4: affetto
5: però, vabbè,
4: per
5: sì.
4: la persona in questione. Chi è, sì. dice Rossi? Chi è?
5: Te lo diciamo
4: chi è,
5: dopo,
4: chi è?
5: Rossi.
4: Te lo diciamo dopo, io veramente un grande rispetto. Spesso ci scriviamo anche durante le partite ed è divertente commentarle insieme. Tu anche lo conosci molto
5: come
4: bene
5: no.
4: E quindi ci è venuta questa idea per impreziosire questa puntata. Anzi, dopo scrivilo nel gruppo così magari poi domani non ci dicono niente. Allora, Grabara si è operato.
5: Io per Neto me oggi arriva alla Juve.
4: Per me oggi è un giorno triste perché io puntavo forse tutto su Grabara. Per me poteva poteva essere l'uomo scudetto addirittura.
5: Smettila, Marangio.
4: Per me poteva essere l'uomo scudetto, l'uomo che avrebbe
5: che
4: deciso
5: poi la gente ascolta
4: con un rilancio
5: e le stupidaggini che dici
4: con un rilancio dalla porta avrebbe trovato la via, anzi avrebbe fatto un gol di testa in una partita decisiva, perché lui c'ha anche questo, ragazzi. Ora, scherzi a parte, ovviamente noi dobbiamo scherzare su queste cose, che sennò veramente ci avveleniamo, che dobbiamo incrociare le dita che in questa lunga pausa non torni qualcuno in difficoltà fisica, perché noi abbiamo già dato. Speriamo che non ci siano ulteriori infortuni e speriamo che la buona sorte a un certo punto dica: vabbè, voi avete pagato, adesso facciamo pagare gli altri. Sai che poi ho scoperto, ne parlavo con Valentini stamattina, che in teoria un regolamento c'è.
5: Ah, sì, per sì. quelli che vanno
4: sì.
5: e tornano,
4: sì.
5: vero?
4: Il regolamento praticamente stabilirebbe che quando un giocatore convocato in nazionale poi dice c'è un dolorino e se ne torna, tu non puoi giocare la partita immediatamente successiva alla sosta.
5: Ah.
4: E soprattutto poi dopo che devi sottoporti comunque alle visite dello
5: quindi
4: staff
5: male,
4: della nazionale.
5: Quindi male, incristante. Tra l'altro si sono fatti tana da solo, perché ho letto un articolo sul Corriere dello Sport che dice ha vinto Gasperini. Ah, Quindi è Gasperini che lo voleva mandare a nazionale.
4: Quindi in teoria funziona così. Dopodiché,
5: pagliacci.
4: Dopodiché, visto che sai e sapete bene che in Italia, fatta la legge, ha trovato l'inganno,
5: è guarito.
4: Siamo andati a leggere con Icardia, dopo che ho fatto tutto l'approfondimento, sono andati a tempo, che mi interessava questa cosa. Però questa è stata veramente interessante, che se è il CT a dire... Poi dobbiamo capire, CT dell'Olanda, se lo ha detto, probabile, perché comunque Malen, per esempio, lì non è fondamentale. Se è il CT sì, a dire, guarda, se non stai bene, manco ti utilizzo, tutto sommato, in queste partite, per me puoi tornare, allora lì il discorso cambia e quindi così. Questo giusto per approfondire quest'altra questione che avevamo sollevato.
5: Come detto, sarà un altro argomento, arriva Neto, speriamo, io dico una cosa, speriamo... Che il nostro vicario goda di ottima salute, perché Neto, insomma, è reduce da anni molto particolari, però ben arrivato
4: allora io...
5: a Neto. Detto questo, Vincenzo, per me la nazionale, lo sai, se mi chiedete quando gioca l'Italia,
4: oggi niente di Tino,
5: con chi gioca l'Italia, non lo so, perché non me ne frega niente, non la seguo, non la guardo. Dopodiché questa stupidaggine della National League, certo, meglio delle amichevoli, per l'amor di Dio, ma anche qua purtroppo mi tocca dare ragione a Sarri, cioè troviamo uno spazio adeguato a fine stagione per le nazionali e leviamoci ste pagliacciate dalle scatole, perché sono le fanno diventare pagliacciate. Allora Cristante va, torna indietro, Malen va, torna indietro, Wesley non va perché gli fa male la pancia, quell'altro... Dai su, Vincenzo, basta.
4: Tanto giochiamo contro Penda venerdì.
5: Sì, ma non me ne frega niente.
4: E Luca, lo so,
5: non
4: che
5: me ne può fregare di meno.
4: Contento. Cioè, no,
5: ma cosa
4: vabbè,
5: vuoi che me ne freghi?
4: Allora, diciamo che questa volta ci serve.

0: ferire?
1: Non credo, però le gerarchie erano chiare. Però poteva...
0: No, le gerarchie erano chiare. Certo, vicario, certo. Portiere, prima Grabara.
1: Era assolutamente affidabile.
0: Dopodiché, certo. Se tu lo vedi fare bene... Che è successo?
1: Non lo so.
0: Se tu lo vedi fare bene una partita, due partite, parliamo di Europa League, tre partite, e ha delle caratteristiche, magari a Vicario manca, ecco che magari in qualche partita Spalletti poteva dire, sai che c'è in questa partita, metto Grabba.
1: Anche per farlo rifiatare.
0: E nasceva una bella concorrenza tra due portieri forti. Ora Grabara non c'è, prendi Neto dalla naftalina, lo porti alla Juventus. Tra l'altro, quando è stato preso la prima volta nel 2017, sì. Venne da svincolato anche da quel caso lì, sì. Fino al 2018.
1: È stato no, dal 2015 al 2017. Ha vinto una Coppa Italia, mi sembra. Sì. Due scudetti e una Coppa Italia. Mi
0: sì,
1: pare.
0: Vabbè, faceva parte di quell'ondata positiva della Juventus, no? Del periodo della monarchia bianconera.
1: Sì, tra l'altro, qualche partita l'ha giocata anche, certo. Perché prima al posto di Buffon, poi
0: mi sembra un'ottima idea. Comunque, mi sembra
1: anche se non è un'ottima idea, però ti dico la verità, Vincenzo, spero che sia un'ottima idea per lo spogliatoio, per dare comunque una copertura, ma se ti do la verità spero che giochi nel minor numero di partite possibili, perché gli ultimi anni di Neto sono anche al Barcellona, al Villarreal non ha fatto bene, al Botafogo non ha fatto bene, e comunque 37 anni che poi per un portiere non sono tanti, ma insomma io spero veramente che non venga nemmeno un'influenza a Vicario. E aggiungo, anche in Europa League, quando ricominceremo a giocare una partita ogni tre giorni, perché poi la follia di questi calendari è che cioè, sta fermi tre settimane piene, ma poi fino alla sosta successiva, quella del 15 novembre, si gioca ogni tre giorni, e poi dal 15 novembre in poi si gioca sempre ogni tre giorni. Ecco, per me le partite di ripresa Europa League le gioca ancora Vicario. Una volta che ci siamo garantiti il passaggio, allora gioca Neto. Cioè non si deve regalare niente, ma non perché non mi fidi, anzi perché non mi fido, così almeno, ma con tutto il bene,
0: tra poco potrei starnutire, quindi non vi spaventate, però mettiamo tutti i temi sul tavolo, no? Perché poi abbiamo anche un quesito simpatico per voi. Sono d'accordo su tutto che abbiamo detto, Neto mi sembra un'ottima idea, ora verrà inserito, eccetera. Altro argomento, ma proprio faccio aperta parentesi quadra, chiusa parentesi quadra all'interno di una parentesi tonda, quindi una roba brevissima. Ma giusto perché anche i nostri amici ci ripropongono una cosa, l'ho riproposta anche nel mio reel. Qua ce n'è più di uno, abbiamo parlato ieri, che hanno fatto una figura barbina.
1: Allora apri la parentesi.
0: Daspiamoli.
1: Aspetta.
0: Cacciamoli.
1: Fermati, ci torno io. Fermati.
0: Che sennò veramente dico cose.
1: No, poi ti lascio. Perché io ieri avevo detto, ma tutto sommato la Gazzetta. Ecco, leggetevi l'editoriale di Garlando. Io sinceramente sono rimasto no a bocca aperta, di più, è una, per me, con tutto rispetto per il collega, è un delirio. Quindi la Gazzetta si è subito messa in linea, vai.
0: Io credo che si vede, e l'ho detto anche nel reel pubblicato prima di entrare qua, il famoso odio sociale non nasce neanche più dai tifosi, nasce dai membri della stampa che irresponsabilmente palesano il loro tifo e il loro odio sociale verso la Juve. Non è odio sportivo, è odio sociale,
1: certo, Vincenzo.
0: E lo alimentano verso la Juve. Noi, a costo di metterci contro voi, io, Alessandro, Antonio stesso, Paolo Rossi, Franco Leonetti, insomma, Quintiliano, ognuno di noi ha espresso il suo parere seguendo una coscienza avulsa, o comunque una coscienza estranea alla materia di tifo. E noi a Radio Bianconera ci avrebbe fatto più comodo fare trasmissioni attaccando tutti, dicendo che cosa è stato fatto di male, viva gli ultra, bene così, andiamo avanti. No, noi siamo tifosi, ma prima di essere tifosi siamo giornalisti. Giornalisti non significa che noi dobbiamo per forza fare il doppio pesismo, corretto, non quello che fanno gli altri con noi, o essere equilibrati per forza. No, abbiamo scelto di fare i giornalisti perché abbiamo, tra l'altro, seguito un percorso di formazioni, un percorso di studi che ci ha formato e ci ha insegnato a mettere da parte la pancia, far funzionare la testa, guardare nella profondità e nella sostanza delle cose e mantenere una lucida obiettività nella

0: analisi delle cose. Noi a Radio Bianconera, lo dico, siamo stati molto più equilibrati di tanti altri, certo, cialtroni. Uso una terminologia cara a qualcuno a Napoli, cialtroni, che nonostante abbiano una deontologia da rispettare, hanno utilizzato terminologie,
1: pezzi di M,
0: sì, ma anche
1: da spateli tutti,
0: ma anche giustamente Arturo ci proponeva,
1: sì, ho visto,
0: qualcuno profana. Addirittura, ragazzi,
1: da spateli tutti, ma chiudete la curva,
0: ma abbiamo
1: vita,
0: bestemmiato tutti, che è successo? Si sono scritti dietro la maglietta invece che il nome di Del Piero, porco, è qualcosa?
1: Oh, buono.
0: No, oh, è qualcosa,
1: oh,
0: ho detto.
1: Io sto sempre aspettando Polamico, oggi rifaccio, okay, l'appello. No, no, ho sentito delle cose,
0: sbagliato,
1: Vincenzo.
0: Bene. Si dice in 10 minuti di trasmissione, noi ci abbiamo fatto un'ora e mezza per spiegare perché è sbagliato, ok? Ma in generale si fa in 10 minuti.
1: E l'abbiamo anche scritto.
0: Dopodiché, gente che pezzi di questo, sì, profanazione,
1: sì, di tutto,
0: sciagù, li dovete cacciare.
1: Sì, sì,
0: mi
1: sì,
0: viene
1: sì,
0: in mente una scena bellissima di Così parlò Bellavista, quando il figlio del portiere perde la manovella per aggiustare l'ascensore. E arriva il colonnello e dice: scusate, ma lo so, voleva giocare a feltralmiere, gli è caduta,
1: esatto,
0: e l'ha persa. E voi che avete fatto? L'ha già battuto, gli sta piangendo, là. Lo dovete punire.
1: No,
0: quello giusto, in cicatrice, fa la ciamanna gaeta.
1: Certo, certo. Sì, ma quello, Vincenzo, hai spiegato tutto. Io,
0: questi volevano bruciarli, sono... che dobbiamo fare?
1: Sì.
0: Li dobbiamo bruciare lì, che
1: volete? In pubblica piazza. Impiccarli
0: non...
1: in pubblica piazza, Vincenzo.
0: E allora, la vera coscienza tradita è quella di chi ha utilizzato frasi poco felici, per non utilizzare altri termini, espressioni eccessive, blasfemie, santificazioni eccessive. Qua è stato commesso un errore grave, ok? Spiegato per come e perché, per il quale la multa è anche una multa importante.
1: Napolitano,
0: dopodiché,
1: 2000 euro, insulti a Napolitano 2000 euro.
0: 2000 e 5000, qua 10.000. Dopodiché, noi vogliamo benissimo al nostro editore, perfetto. Da Firenze, graziata la Juve. Graziata la Juve, punita la Fiorentina. Ma graziata cosa? 10.000 euro di multa,
1: Vincenzo,
0: per
1: loro...
0: 2.000 persone che si sono...
1: Sì, tra l'altro, bravo, tra l'altro c'è uno stadio,
0: uno
1: che, applaude,
0: stadio,
1: eh?
0: Che applaudiva,
1: c'è uno stadio che applaude,
0: e cercava di coprire i cori che erano non di insulti, come invece a Firenze facevano ai tifosi napoletani, alla città di Napoli, alla gente di Napoli. Era un'altra roba, lì si facevano i cori per Scirea, per Gianni Agnelli, per Andrea Fortunato. Qua non mi sembra che qualcuno abbia scomodato,
1: Vincenzo,
0: la parola profanazione.
1: Volevano approfittare di questo errore, ok? Per chiudere la curva, mettere in pubblica piazza la Juventus e i suoi tifosi. Siamo degli appestati, ci hanno trattato come degli appestati. Questo è. E nessuno, pochi, ha parlato per esempio, appunto, che il resto dello stadio, io per esempio non mi sarei girato di spalle, l'ho detto mille volte, ma non avrei applaudito.
0: Il silenzio, come
1: io sarei rimasto
0: detto,
1: in silenzio.
0: Silenzio
1: poi,
0: totale.
1: Il resto dei tifosi ha applaudito. Cosa volete? Ci volete bruciare vivi?
0: Che
1: perché
0: dobbiamo fare?
1: Dopo che pezzi di M, da spada di tu, cosa volete
0: facciamo
1: fare?
0: Una Ditecelo. Cosa, facciamo una cosa, Radio Bianconera vi chiama all'appello, voi 2000. Dateci, sono io uno di quelli, nome e cognome, noi li giriamo alla questura e vi facciamo arrestare. Così sono con te, ovviamente scherziamo.
1: Volete questo? Volete
0: okay,
1: questo?
0: Vogliono questo? Ma quelli no, tu scherzi.
1: Sì, loro vogliono questo.
0: Tu scherzi.
1: Vogliono
0: io
1: questo.
0: Lo sto dicendo provocatoriamente, ma qualcuno veramente mi dice nome e cognome, fammi arrestare.
1: Vogliono
0: perché
1: questo.
0: Se tu lo facessi,
1: vogliono
0: quelli direbbero,
1: questo.
0: Ed è ancora poco, perché gli altri erano complici, hanno coperto con gli applausi. Cioè, tu capisci a quelli a
1: è
0: che
1: questo,
0: cosa arrivano?
1: È questo, ma
0: Juve
1: volevano...
0: graziata.
1: Vincenzo, volevano questa roba qua.
0: Ragazzi,
1: volevano,
0: ma passavano o non passavano in alcuni stadi le immagini di Anna Frank?
1: Certo. Infatti,
0: le immagini
1: a determinate
0: di Anna
1: radio,
0: Frank.
1: A determinate radio, io direi, ve li siete dimenticati gli adesivi di Anna Frank?
0: Anna Frank! Giravano gli adesivi di Anna Frank!
1: Ma evidentemente determinate radio,
0: e qua il problema è il coro per Andrea Agnelli, per Fortunato, per Gaetano Scirea? Magari può essere addirittura. E il problema è che si erano girati, perché se non si fossero girati, fosse partito a sto coro, io voglio vedere che multa mi davi.
1: Nulla.
0: Io, in questo momento di dolore per l'Italia e per alcuni signori della stampa che in particolare stavano soffrendo un dolore fisico quasi, ti paleso qual è il mio dolore fisico che mi porta ancora dietro. Onoriamoli tutti i morti. Se loro non si fossero girati, onoriamoli tutti. Non solo uno, tu facciamo passare le foto di tutti quanti. È un giorno per ricordare che tanti ci hanno lasciato e che magari si ritroveranno tutti su un campo di calcio in un'altra dimensione. Applaudiamogli, mandiamogli un bacetto e cominciamo a giocare.
1: Sai che
0: questi
1: c'è, Vincenzo?
0: Li volevano bruciare vivi.
1: Hanno
0: Anna Frank.
1: Sì, a parte Anna Frank, che sa una cosa, e ripeto, è bocca mia taci. Volevano questo, cioè si sono scoperti tutti, secondo me, ulteriormente scoperti tutti. Dopodiché, per me poi ne abbiamo parlato anche troppo, ma è inevitabile che quando leggi quello che io ho letto stamattina,
0: ci torni.
1: Dopodiché ora io ho preso un impegno e lo porterò fino in fondo, poi tra l'altro a me il materiale delle curve mi piace, io monitorerò tutte le altre curve, voglio vedere, e le reazioni che ci saranno da parte dei giornali, perché o sono diventati tutti improvvisamente dei santi, e me lo auguro, perché il clima di odio negli stadi è insopportabile, quindi o tutti sono diventati dei santi, oppure vedremo come tratteranno gli altri. E lo ripeto ancora per la 170esima volta: io non mi indigno e nemmeno mi arrabbio se a Firenze mi fanno la coreografia con scritto Juve merda.
0: Non mi interessa.
1: Per me quello fa parte della rivalità, ok? Perché io a Torino, se me la facessero fare, gliela rifarei in altra. Quello va bene. Io su quello, guardate, non ho fatto nemmeno la multa. È roba di curva.
0: Non è un teatro, ci è sta. Curva.
1: Non è un teatro, mi scrivono Juve merda, va bene. Non mi fa né caldo né freddo. Ma sono state altre le cose gravi, per esempio nella curva dei tifosi dell'Inter. Quindi noi adesso apriamo gli occhi. Però, come ho detto dal primo giorno, a proposito, io sto ancora aspettando l'amico, ma lo dico veramente con il cuore in mano, perché mi vorrei confrontare con lui qua, l'amico Alfi da Bassano, che però non c'è. Quindi Alfi da Bassano, se ci sei, mandami un messaggio, ti facciamo intervenire in diretta, perché voglio veramente parlare con te, di cuore, perché sei un amico della radio e voglio parlare con te, se mi dai questo onore. Però io guarderò tutti gli altri adesso, tutti li guarderò.
0: Io voglio abbracciare Sergio da Pisa, ti abbraccio forte. Queste persone non interessa nulla del gesto dei tifosi della curva, interessa solo il pretesto per attaccare la Juve, per alimentare il sentimento popolare contro la Juventus e basta. È questo. Perché a me la roba che mi fa ancora più arrabbiare è esattamente questa. Si è cavalcato un errore.
1: Non aspettavano allora... altro. Per questo non dovevamo farlo, amici miei.
0: Bravo.
1: Per questo non dovevamo farlo.
0: Noi vi abbiamo tirato metaforicamente le orecchie, spiegandovi perché e per come non andava fatto. Ragione più profonda ancora, cioè meno profonda ancora, le profonde ve le abbiamo spiegate, meno profonda ancora, prestare ulteriormente il fianco per scatenarli. Dopodiché, io non so mica se è più il fastidio che hanno provato in quel momento o la gioia di vedere che lo hanno fatto, così potevano tirare fuori tutta la rabbia. Via!
1: Posso dirti la verità?
0: Cacciatevi!
1: Per me la seconda.
0: Dovete fare. Cioè, io veramente penso che si sia arrivato. Basta.
1: Sì, basta.
0: Basta.
1: L'ultima cosa che dico, sempre in attesa, l'amico Alfi da Bassano, veramente mandami un messaggio perché vorrei veramente parlare con te. E tanto te lo dirò tutti i giorni, prima o poi ci saremo. E l'ultima postilla, poi parliamo di calcio col tuo quesito. Anche qua purtroppo devo dire che alcuni ex calciatori della Juventus, e qui mi fermo.
0: Ma lo abbiamo detto ieri, no? Lo abbiamo detto ieri.
1: Sì, ma poi non ho visto.
0: Allora, io e te veniamo a lavorare tutti i sacrosanti giorni, parlavamo anche con Petrosello dall'altra parte, con rispetto verso il nostro editore, che ci dà veramente tanto e noi saremo sempre grati, con rispetto verso di voi soprattutto. Possiamo non stare bene, possiamo avere i nostri problemi, ci organizziamo, veniamo, non facciamo mai mancare il nostro apporto, ma sempre nel rispetto di quello che è lo stimolo e ciò che è la scintilla che ci fa fare questo lavoro. A qualcuno i soldi non mancano, direi, per la carriera che ha fatto. Eppure quella carriera, quella fama, quell'importanza, quella grande possibilità gliel'ha data magari una squadra di cui si professano grandi appartenenti, non più tifosi, perché il tifoso fa altro. Del Piero piangeva quando vedeva la Juventus che si prendeva il torello dopo 57 minuti, la Juventus di Motta a Firenze. Piangeva, glielo leggevi negli occhi. Del Piero ti protegge anche da fuori. Del Piero lo vive sulla pelle. Del Piero è tifoso vero, Del Piero è la Juve. Queste altre persone che hanno fatto parte della storia calcistica della Juve si rendano conto che adesso hanno venduto quella storia per avere la possibilità di fare altro.
1: Ti posso dire una cosa su questo? Veramente chiudiamo e vi lancio il quesito. Alcuni degli ex calciatori della Juventus determinate cose dovrebbero aver provato sulla propria pelle, perché ladri l'hanno gridata anche a loro, perché dopati l'hanno gridata anche a loro, perché bastardi magari l'hanno gridata anche a loro, perché ci sono passati di mezzo anche loro. Allora come si fa a dimenticare tutto? E come ha detto Vincenzo, insomma, due sordini l'avete fatti, però va bene, dai, ognuno va bene, può fare
0: però,
1: quello che
0: capito,
1: vuole, può
0: il
1: fare
0: punto
1: quello...
0: è esattamente questo. Questi non sono turbati dal gesto, sono stimolati per attaccare.
1: Ma certo.
0: Perché se io sono turbato, se io sono turbato dal gesto, mo provo a tornare a calmo.
1: E ci siamo caduti.
0: Se io sono turbato dal gesto, ok? Io cerco di far capire, come abbiamo fatto noi, con molta dolcezza e calma a quelle persone. Guarda, sai, come uno che fa un atto sbagliato perché era poco lucido. Guarda, capisco la tua poca lucidità, perché nasce da anni di rancore, di violenze verbali, di odio sociale che ti è stato buttato addosso. Però c'è un momento in cui fino alla morte si lotta. Dopo la morte, cioè quando subentra la morte, bisogna sotterrare l'ascia, bisogna essere rispettosi, anche se non omaggiare, anche se non si ha in simpatia, anche se nel nostro stadio si vogliono omaggiare quelli che sono stati i nostri morti, ma lì bisogna comunque mostrare rispetto. Questo avrebbero dovuto dire anche gli altri. Invece prevaleva in tutti e prevale in tutti quella voglia di dire siete delle...
1: Beh, ce l'hanno anche detto, quindi. Allora ragazzi,
0: un'altra cosa,
1: una domanda, vai.
0: Un piacere personale, sì, a me ad Alessandro, sì, visto che l'ho appena letto che ci sono altri 20 km di coda. Ma tutti a Via del Mare dovete
1: no,
0: andare?
1: No, ma verso Roma, non verso Ostia.
0: Sei sicuro? Perché sì, qua sì, mi hanno detto che io veramente, cioè, noi tra poco dormiamo qua,
1: no,
0: ragazzi,
1: no,
0: perché
1: verso Roma,
0: non si
1: non
0: può
1: verso
0: più tornare a casa così.
1: Allora ragazzi, voglio chiedere, in queste prime tre partite in queste prime cinque partite non vi chiediamo quelli che vi hanno deluso di più, perché secondo me è abbastanza semplice. Mi dite i tre che vi sono piaciuti di più in queste prime cinque partite, i tre giocatori che vi sono piaciuti di più. Partiamo da qua con i vostri messaggi che già stiamo leggendo. Io ne cerco sempre uno ma non arriva. Vabbè, prima o poi.
0: Poi devo dire un'altra cosa, sì, perché mo te la faccio prima leggere e poi, sì, ne parliamo.
1: Quindi i tre giocatori che vi sono piaciuti di più in queste cinque partite, ditecelo, fate il vostro podio e torniamo tra poco.
2: Due colori, due voci. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio con la nazionale. Mancini ha già diverse certezze per la sua nuova Italia. Gli allenamenti di oggi e domani sono comunque decisivi per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Contro il Belgio per il debutto Nations League si tornerà al 4-3-3. Ci sono le certezze, ragazzi, che dal 2003, quando Mancini lasciò la nazionale, ad oggi non sono cambiati, ovvero Donnarumma, Di Lorenzo, Raspadori, Bastoni, Di Marco, Barella e Tonali. Poi ci sono tanti giovani ed è stato bello ritrovare anche Frattesi, dice Mancini. Frattesi che ha iniziato benissimo la stagione con la Lazio, che lo aveva allenato anche nella sua parentesi azzurra da commissario tecnico. Ha parlato in conferenza stampa. Il centrocampista della Lazio e della Nazionale ha detto: sempre avuto la fiducia dell'allenatore e anche quando non giocavo. Lo stimo come allenatore, ma soprattutto come uomo. Posso segnare anche 20 gol in campionato quest'anno. Però ricorda che la partita con la Bosnia resta ancora una ferita aperta. Ebbene, Ed in occasione della sfida all'Olimpico contro il Belgio, il centrocampista del Cagliari Alessandro Romano si appresta a debuttare dal primo minuto con la maglia degli azzurri. Dopo aver completato l'iter burocratico con la FIFA per il cambio di federazione, il giocatore ha preso una decisione definitiva che tuttavia potrebbe costargli cara sul piano economico, potrebbe infatti incorrere in una sanzione economica. Veniamo adesso al calciomercato degli svincolati. Il Papu Gomez firma la rescissione consensuale col Padova, club nel quale era arrivato nell'estate del 2025, si trasferirà al Forte Virtus, club di Abu Dhabi negli Emirati Arabi. Allarme portieri invece in casa Juventus, dopo le cessioni in estate di Di Gregorio e Perin e l'infortunio al ginocchio di Grabara, i bianconeri hanno deciso di chiudere nelle prossime ore il ritorno del 37enne portiere brasiliano Neto. L'Udinese invece prende Alaba e questo rinforzo per la difesa, svincolato dal Real Madrid lo scorso 30 giugno, arriva tra i bianconeri di Udine a parametro zero. La pallavolo, oggi si completano i quarti agli europei di volley maschile, alle 16 in campo Belgio e Slovenia, mentre alle 21:05 occhi puntati sul match tra Italia e Finlandia a Torino. La vincente tra Belgi e Sloveni affronterà in semifinale la Polonia, mentre la vincente tra Italia e Finlandia se la vedrà in semifinale con la Francia. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
4: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord soleggiato ma con nubi in aumento sulle Alpi orientali e rovesci in serata su parte del Triveneto, specie sul Friuli Venezia Giulia, nella notte anche sulla Romagna. Temperature stazionarie massime tra 21 e 26 gradi. Al centro nubi sparse al mattino, peggiora entro sera e nella notte sulle Marche, poi anche sull'Abruzzo. Temperature in lieve ascesa, massime tra 23 e 28 gradi. Al sud soleggiato ma fine giornata nella notte nubi e qualche rovescio su Molise, Gargano e Campania. Temperature stabili, massime tra 23 e 28 gradi.
4: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
7: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
9: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
0: Vi siete scatenati sui nomi, sì, siete scatenati.
1: Partiamo noi,
0: sui nomi.
1: Vai. Poi leggo. Allora, Ale Begovic,
0: sì.
1: Lucumi,
0: sì.
1: E Vicario,
0: sì.
1: Tre.
0: Sì.
1: Te?
0: Alaj Begovic, sicuramente.
1: E abbiamo visto il 40% per
0: me. Abbiamo visto pochissimo, forse quasi nulla. Io direi anche Bremer, già due gol all'attivo.
1: Sì,
0: e comunque ha fatto una partita con l'Atalanta impressionante. impressionante. Vero. Non gli ha fatto vedere palla a nessuno di quelli che andavano. Scamacca a un certo punto andava nella sua metà campo a vedere il pallone.
1: Che sennò quello... Kristovic?
0: Esatto, Kristovic, Kristovic proprio è scomparso, proprio non c'era. Quindi io ti dico Alay Begovic, io ti dico Bremer, io ti dico Nico Gonzalez, perché bravo, è diventato il leader di questa squadra.
1: È vero. Allora, Kerim, quindi Alay Begovic, Nico e Lukumi, scrive Ale da Torino. Selic, scrive Francesco da San Giorgio. Anche Selic ha ragione, ha fatto le buone partite. Luiz, Lukumi e Bremer, scrive un altro amico. Antonio Lancione, i giocatori che mi sono piaciuti di più fino ad oggi sono Zegrova, Bremer e Vicario. Bello perché ci sono tanti, tanti nomi anche diversi.
0: Non era scontato.
1: Roberto dice Selic, Alay Begovic e Vicario, finalmente un portiere. Francesco, Vicario, Selic, Zegrova. Guarda come sale il buon Vicario, il buon Selic. Alessandro e Vincenzo, a parte voi, grazie al caro Roberto. Vicario, Nico Gonzalez e Selic, Nico, Alay Begovic, Douglas, Moreno, Selic, Lukumi e Cico, senza dimenticare Luiz. Marco, guarda che tutti stanno mettendo Selic, anche Marco da Imolo che dice Vicario, Selic, Gattone e Gonzalez. Beh, Marco, ti perdono che ne ha detti quattro, fondamentale rientro di McKennie.
0: Ciao ragazzi, l'età è fatta per Neto, brasiliano firma un contratto annuale.
1: Vi dico la preferenza tra vecchi e nuovi. Di nuovi Alay Begovic, Selic e Lukumi, che sembra giocare con noi danni. Dei vecchi, Nico, Cico e Douglas. Questo è Alessandro. Francesco dice da Cerra, Bremer, Vicario, Luiz, Lukumi e Concesao. Ma non so se sono piaciuti a Tardelli. Questo è bello. No, a Tardelli non lo so, probabilmente no. A Tardelli... Ricordate che ha fatto anche la storia dell'Inter, non dimenticate mai pure questa cosa. Prego, dai, sentiamo un po' di vocali.
0: Non che vuoi sentire.
10: Ciao Maranzo, ciao Santarelli.
0: Ciao.
10: Buon pomeriggio. Sono Diego dalla provincia di Bologna.
1: Ciao Diego.
10: Volevo un po' dire che Vicario mi sta convincendo e mi ha anche un po' sorpreso, anche a me, perché comunque il terzo portiere l'anno scorso era il terzo portiere del Tottenham, è venuto alla Juve a fare il primo, sta facendo benissimo
1: terzo,
10: comunque,
1: no.
10: E poi inoltretutto ha dimostrato che il DNA bianconero.
1: Guarda Diego, hai ragione, lo dicevamo soprattutto perché poi abbiamo la convinzione adesso di avere un portiere, quindi sì Diego, concordo. Selic, Lukumi e Nico, scrive Lorenzo da Roma. I migliori tra le prime 5 Vicario, McKennie, Lukumi, ma ci voglio mettere anche se ho fatto due gare Sarr, che ha impressionato contro l'Atalanta. Francesco da Ischia, vai Fede, vi piace sta cosa dei migliori, vero? Grazie. Ma
11: ciao
1: intanto,
11: ragazzi,
1: amico,
11: Paolo da Calcinaia.
1: Non si trova.
11: E dicevo, ma non era il caso oramai di lanciare al posto di Neto il ragazzo della Next Gen? Tanto oramai. E sulla scia di questa cosa vi chiedevo come giudicate il mercato di Carnevali.
1: Bel tema, Paolo.
11: In confronto agli altri.
1: Bel
11: mi sembra
1: tema.
11: Tutto sommato che sia più che ottimo.
1: Grazie Paolo, a Calcinaia, provincia di Pisa, quante volte sono passato da quelle parti. Bel tema. Allora, in realtà tutte e due sono molto interessanti come temi. Meritano un approfondimento, credo, Vincenzo. Radu, io sinceramente la scelta, sapete che dico sempre, i giovani vanno testati, provati, e questo, come direbbe Quintiliano, non c'è dubbio. Però... sono rimasto un po' sorpreso, perché io ci avrei provato, ti dico la verità Vincenzo, ci avrei provato sul Radu, anche perché poi torno sul solito discorso, ma Pinzoglio mi può servire a qualcosa o no?
0: Evidentemente
1: no. Beh, la risposta no. Allora, sono rimasto sorpreso, sono molto molto sincero. Sul mercato di Carnevale ci arriviamo tra un attimo.
0: Io anche, ne ho parlato anche su TMV Radio. Pinzoglio
1: con Maglioca?
0: No, Pinzoglio. Allora, però sono arrivato a un'idea. Probabilmente la Juve non vuole sperperare l'ottimo lavoro fatto da Carnevali e Massara, così ci colleghiamo anche al secondo tema, con una scelta conservativa, nel senso dire ok, ci bastano quelli che abbiamo. Sicuramente la fiducia in Pinzolio non c'è, perché tu pensi, e se si fa male Vicario? Ma Pinzolio, che non ha mai giocato con continuità, può avere questa capacità di gestire pressioni? Abbiamo visto che Di Gregorio, che sembrava un grande portiere, appena ha preso il primo gol, appena ha preso ha fatto la seconda papera, la terza papera, è sparito e non vedevamo l'ora di liberarcene. E tu questo lo scopri giocando e trovandoti nelle situazioni. Pinzolio, queste situazioni non c'è mai stato. Allora uno può dire, che ce l'hai a fare? Il terzo portiere, sostanzialmente, come era Romero, come si chiamava il terzo portiere nostro che ha vinto tanti scudetti? Adesso manco uno. Rubinho.
1: Che è stato portiere anche a Livorno, lo conosce.
0: Sono delle figure che servono sostanzialmente per permetterti di fare allenamento. E diventano molto spesso degli amuleti, degli uomini spogliatoio, addirittura dei testimoni di passaggio da uno spogliatoio all'altro, magari per andarsi a prendere il caffè e raccontarti qualcosa, o magari per andarsi a prendere il caffè con Ronaldo, che non lo prende con nessuno, e dire io sono la Juve, almeno prenditelo con me il caffè. Sbattuti a parte, noi vogliamo vincere l'Europa League e restare tra le prime quattro? Perfetto, sì.
1: Vuoi vincere l'Europa League?
0: Ok. Visto che è una stagione sfortunata e il diavolo ci sta mettendo la coda, metti che un'influenza, un risentimento qualsiasi, ma tu saresti andato a giocarti una semifinale di Europa League con Pinzolio in porta e Radu come secondo?
1: No, se sarebbe stato il contrario.
0: Con Radu in porta, in Europa League, Gale,
1: e ora ti dico...
0: la Juventus ha fatto un altro ragionamento che io condivido. Ok, Neto è svincolato, ok, Neto c'ha 37 anni,
1: però
0: ok,
1: Neto ha avuto... Sì.
0: Neto conosce la Juve, Neto sa come si sta la Juve, Neto conosce le pressioni, Neto è uno che lo metti lì e noi già sappiamo che certe situazioni... Ed è affidabile, un po' come era il compianto Manninger. Possiamo compiangerlo o si offende qualcuno? Il compianto Manninger. Esatto,
1: ora.
0: Si offendono gli altri. Là mi sembra che sia, vabbè, comunque, grande il compianto Manninger. Cioè, quei portieri di una generazione fa che però avevano una personalità già testata. Allora io onestamente credo che nelle segrete stanze loro se lo siano domandato, dobbiamo cambiarlo, ci bastano questi qua. Gli obiettivi quali sono? Questi. Ci serve uno di comprovata esperienza.
1: Ed è un'analisi che condivido, Vincenzo. Evidentemente non ci si fila neppure di Radu, e questo mi rendo conto. Io l'unico aspetto che ho, anche se hai tracciato una linea perfetta, mi viene da dire che il terzo portiere nel calcio moderno, può sembrare una stupidaggine, ma il terzo portiere nel calcio moderno, perché qualcuno prima scriveva giustamente, Bodini ha vissuto una vita alle spalle di Zoff, si giocava di meno, il secondo portiere veramente non giocava mai. Oggi, tra le tante partite, purtroppo l'infortunio cose altre, il terzo portiere, è chiaro, ha il 3% di il 5% di possibilità, bene, però diventa una figura, perché nelle annate sfigate come questo, se tu avessi avuto un terzo, guarda, faccio l'esempio perché l'hanno scritto prima. Detto che Daffara non sta giocando nemmeno a Parma, perché non gioca. Però se tu ti hai tenuto Daffara e facevi come si chiama? Vicario, Grabara, Daffara, lui non ci sarebbe stato chiaramente. Però eri a posto. Però eri a posto. Il ruolo di Pinzolio è un ruolo che capisco, comprendo. Però nel calcio moderno a me serve sapere che un terzo portiere, magari la partita di Coppa Italia, me la può giocare. Oggi la sensazione è che Pinzolio non possa giocare neppure una partita di Coppa Italia.
0: Sì, ed è così. Quindi la nostra è una sensazione, per loro evidentemente è una certezza.
1: Ma anche Radu, cioè non ti fidi nemmeno di Radu.
0: Ale è un ragazzo che a me piace anche, ma per fargli fare una partita... Quando tu hai vinto lo scudetto con largo anticipo e lo fai giocare, quando tu hai vinto un'andata di una partita 5-0 e devi fare il ritorno. Io onestamente, se voglio vincere l'Europa League, sono sicuro che lui potrebbe anche sorprendermi ed è diventare un valore, ma non mi sentirei sicuro. E tu devi dare il portiere deve
1: Dopodiché,
0: dare sicurezza anche alla difesa.
1: Sono d'accordo su una
0: L'esperienza
1: cosa.
0: L'esperienza sta anche nel come guidi la difesa. Radu c'è là?
1: No, infatti Severino dice una cosa correttissima. Ricordiamoci che l'Inter perse uno scudetto a Bologna per un secondo portiere, Godo ancora, disabituato a giocare. È vero. È per questo, Severino, che dico che oggi i due portieri devono essere due portieri affidabili. Almeno i due. Almeno i due. Il terzo dice: tanto non ti serve mai. Vi faccio un altro esempio. Svilar, che tanto Svilar veramente è d'acciaio, non si fa mai male, ma glielo auguriamo ovviamente di non farsi mai male. Ma ha un secondo portiere, Gollini, che non gioca una partita da 3 anni. Voi vi immaginate se gli viene un'influenza a Svilar? Per non parlare poi del terzo portiere, ma è un rischio. Addirittura Svilar gioca, vabbè, giocava l'anno scorso pure l'Europa League, ha giocato sempre pure la Coppa Italia. Gollini non gioca mai, loro non hanno secondo portiere. È un rischio, è un rischio.
0: Ti dico un'altra cosa. Sono quasi certo che tu nella tua macchina, non diciamo che macchina è, c'hai il ruotino, non c'è la ruota di scorta.
1: Boh,
0: manco lo sai, pensa un po'. C'hai il ruotino.
1: Guarda, cosa da ritirarla, ma hanno detto, ma io non ho capito. Cioè, no, forse c'ho la ruota.
0: Forse no.
1: C'ho anche in coso per boh.
0: Allora, o c'hai il ruotino o addirittura c'hai soltanto il kit per sistemare la ruota. Guarda che ti dico, la
1: sai
0: ruota,
1: che forse c'ho quel secondo
0: il
1: coso.
0: Kit, la ruota non ce l'hai e neanche il ruotino. Io
1: ma una volta le mettevano.
0: Sì, una volta. Adesso risparmiano spazio. Tanto il ruotino io. Piccolino.
1: Eh sì, perché
0: eccetera.
1: C'è il motore ibrido, la batteria, la roba lì. Che
0: io quando l'acquistai la mia macchina ed era previsto il ruotino, o addirittura il kit anche nel mio caso.
1: Vi dico una cosa, Marangio, credo che sia uno dei pochi che ha pagato in nero la macchina, sì. Data al concessionario in nero.
0: Sì. Io dissi: ok, chiudiamo la trattativa, mi dai la ruota di scorta, la ruota vera di scorta. Va bene, tutto a posto. Perché sto facendo questo discorso? Pinzoglio è un po' come se fosse un ruotino di scorta e non una ruota di scorta. Col ruotino di scorta tu sai che non puoi superare una certa velocità, so, certo. Che hai un limite. Questo che sostanzialmente anch'io. Ti permette di arrivare a sostituire, a riparare la ruota che si è forata. La Juventus questo rischio non se lo vuole accollare, e secondo me giustamente, e dice: il ruotino c'è sempre. Pinzoglio non si offenda, ma è una questione di abitudine,
1: ma
0: a giocare
1: lo sa,
0: e,
1: no,
0: e lo sa anche lui. Cioè, il ruotino mi serve come se all'improvviso in una partita, sciagura delle sciagure, si fa male il primo portiere, si fa male il secondo portiere, metto il ruotino.
1: Sì, sì.
0: Quindi il terzo portiere oramai ha questa funzione. La ruota di scorta deve essere più del ruotino.
1: No, io l'ho visto Radu giocare, quindi posso parlarne perché l'ho visto. E come dice Massimo, dice: io le ho viste quasi tutte le partite della primavera della Next Gen. Posso affermare che da fare al momento più forte e sicuramente più pronto, sono d'accordo. Anche grazie a 2 stagioni piene Next Gen e un Avellino. Eppure ha preferito non portarlo in prima squadra. Radu, che non doveva nemmeno essere titolare in Next Gen, ha fatto solo 4-5 pari Lega Pro. Tutto vero. Io l'ho visto Radu, infatti quando poi ci fu quell'amichevole dei 45 minuti, che naturalmente se un giocatore della Juve fa una partita per la prima volta diventa il fenomeno più fenomeno dei fenomeni. Non è così. Radu, lo descrive molto bene Massimo, io l'ho visto diverse volte, ha ancora dei passaggi a vuoto, sicuramente, però rispetto a Daffara, che non gioca almeno nel Parma, per quello che ho visto mi sembra uno più, un pochino più spregiudicato, un pochino più pazzarello come devono essere i portieri. Daffara è un po' più lineare, a me Daffara piace, eh. Però hai ragione, Daffara non è stato portato dopo una stagione all'Avellino e io l'avrei tenuto. Poi però una domanda me la faccio, non gioca nemmeno nel Parma Daffara. Quindi tanto sprovveduti i nostri non sono. Rossi!
12: Ciao ragazzi, Emio da Cianamare. Beh, direi al primo posto Douglas Luiz, sembra un altro giocatore con Spalletti, e c'è Dick perché è molto versatile, non me l'aspettavo così, e vabbè, diciamo, e poi Nico Gonzalez sembra ripreso. Ciao ragazzi, forse
1: grazie amico. Nel frattempo sono emozionato perché ha appena scritto Zottolo, e quindi ui. Quando scrive Zottolo ti ha risposto il grande Zottolo, grande Zottolo.
0: Grandi.
1: Allora,
0: I gregari.
1: Ciao, sono Papis da Pistoia. Se la Juve non ha puntato su Daffara, come fa a puntare sul Radu? Infatti hai ragione anche te. Ciao e Vincenzo, ma Alaba poteva essere preso in considerazione? No, amico mio, Alaba
0: già abbiamo, allora, infortuni,
1: Rossi
0: ragazzi.
1: È più sano di Alaba.
0: Sì,
1: Rossi, ragazzi, Alaba è reduce da 3 partite, si ferma 3 partite, per l'amor di Dio. Infatti guardate Stones dell'Inter, cosa ha fatto,
0: ragazzi,
1: per l'amor di
0: allora,
1: Dio,
0: allora all'Udinese tu dici una partita a settimana, non so se è ancora in Coppa Italia, mi gioco la carta,
1: sai che non lo so.
0: Mi gioco la carta e vediamo che cosa fa. Avranno anche degli accordi economici bassi. Lui poi è austriaco, credo, quindi austriaco. Sta lì vicino al confine. Avrà anche detto un accordo economico vicino a casa. Chi se ne frega, vado.
1: C'è casa lì, proprio sul confine.
0: Sul confine proprio. Gliel'ha comprata Totò. Per sì, quanto questa l'ha messa a disposizione, ha detto voglio niente, e gli ha messo a disposizione
1: perché, bravo, perché fa anche il procuratore.
13: Ma io faccio anche l'agente immobiliare.
1: Ah, davvero?
0: Sì, è l'immobile Totò. Ah, è famoso.
13: Io vendo sogni.
1: Vende sogni.
13: Le realtà me le dovete dare voi i soldi.
1: Ah, pensa a Totò quante cose ha cambiato.
0: È un imprenditore a tutto tondo.
1: Procuratore più agente immobiliare.
0: Sì, poi c'ha la compagnia telefonica. Poi
1: ma
0: c'ha
1: era fallita.
0: Il fido. No, l'ha rimessa in piedi a modo suo.
1: Totò Mobile.
0: E quindi sostanzialmente Alaba lì dice ci provo, e l'Udinese dice ci provo. Alla Juventus, ragazzi, già abbiamo l'infermeria strapiena, no, onestamente, ragazzi. Sarebbe stato improponibile.
1: I tre sono Conce, Saulo, Lucumi, e per l'impegno metto Colomoni. Nata da Torino, ciao Nata. Selic, Lucumi e Nico, Lorenzo da Roma. Devo dire, ragazzi, che c'è un nome che avete fatto praticamente tutti, che è quello di Selic, e mi sorprende, ma sono contento di questo, perché Selic, io vi dico la mia, non ce l'ho messo perché ha alternato delle buone cose ad altre molto meno buone. Ma Selic è questo. E vedere che voi lo avete inserito mi piace, perché avete notato una cosa di Selic: l'impegno che mette su ogni pallone che la Juventus gioca. Ed è importante. L'atteggiamento che lui mette su ogni dannato pallone che gioca. Poi non gli si potrà mai chiedere la precisione nei cross, non gli si potrà mai chiedere determinate cose tecniche, però ragazzi è un trattore e questi giocatori servono.
0: Zottolo.
1: Quindi, vabbè, Tufano
0: è un motore.
1: Zottolo e Selic.
0: Tufano e McKennie, e lui è Selic, diciamo. Tufano e McKennie, Petroselli e Sarr, e Zottolo e Selic, è quella l'equivalenza. Però mi fa piacere, anche perché da quell'altra parte non fanno altro di meno male che ve lo siete presi, ve siete presi al turco.
1: È vero.
0: Grazie, ci avete fatto un regalo. Vabbè.
1: A proposito di questo, io me le sono segnate tutte.
0: Non so, io ti stimolo apposta.
1: Sempre in un'altra radio romana che non è quella che tifa per nessuno, no? Che però ci hanno detto di tutto. Meno male. Siamo stati appellati come mentecatti farabutti.
0: Hai capito?
1: Anche lì mi capitano stiri da un personaggio che tra l'altro conosco. E però me lo sono appuntato. Mentecatti farabutti. Poi dice che c'è l'odio nei confronti.
0: No!
1: Mentecatti farabutti. Anche lì questa radio c'ha un doppio nome, ma non è quella.
14: Sì, però.
1: Mentecatti farabutti. Capito? Appunto.
0: Mentecatti farabutti.
1: Però non c'è odio, vero, nei confronti dell'evento?
0: Sono imparziali loro.
1: E siccome questi sono quelli che poi hanno fatto anche appunto gli adesivi su Anna Franca.
0: Anna Franca, ragazzi.
1: Oppure
0: di che cosa stiamo parlando veramente?
1: Però noi siamo mentecatti farabutti. Va bene. Allora, buonasera ragazzi, sono Rosario dalla Calabria. Sono mancato per un po', ma vi ascolto sempre. Spero naturalmente tutto bene, amico mio. Volevo chiedervi riguardo a Pinzoglio, giusto quello che dite voi. Ma allora che lo teniamo a fare? Rosario, hai ragione.
0: Il rotino di scorta. Cioè io so che se si fanno male due durante una partita, c'ho lui che ci mette una pezza.
1: Però due. Perché infatti Matteo da Mentone ribatte, no, anche al mio ragionamento, ed è perfetto quello che dici Matteo, perché lui dice per il discorso terzo portiere sarebbe giusto avere uno valido, ma se non gioca mai chi vuole rimanere? E hai ragione Matteo, hai perfettamente ragione. Lì il terzo,
0: terzo portiere,
1: sai chi poteva essere il terzo portiere? Il netto della situazione, cioè uno che un minimo di esperienza ce l'ha, che ormai quello che doveva fare l'ha fatto, che non giocherà mai, che però se deve giocare non è il rotino.
0: Invece no. Quasi potrebbe fare un altro ragionamento, perché il terzo portiere, secondo me, è anche uno che intanto io dico ti prendo e ti faccio fare, sei il mio terzo portiere, poi ti giochi le tue carte. Cioè se io durante l'allenamento, durante qualche provino, noto che tu sei un portiere che sta emergendo, che sta crescendo, mi può anche venire voglia di dire ma sai che c'è, me lo sto crescendo.
1: Però ti posso io su questo contraddire? Posso?
0: Certo.
1: La gerarchia dei portieri deve essere sempre molto chiara.
0: No, deve essere chiara, ma io ti parlo di un giovane. Cioè, io metti caso
1: ma
0: che
1: fai comunque il terzo.
0: Fai il terzo. Certo. Nel momento in cui io vedo che comunque stai crescendo, imparando nel modo giusto dai grandi che ci sono, io posso in una stagione dire: finisce il contratto con Tizio, non compro un secondo portiere, promuovo te e mi prendo un altro terzo portiere. Credo che questo step di convincimento Pinzoglio non l'abbia mai dato e che tutto sommato sia anche quel genere di persona che dice: guarda, a me me frega niente di giocare. Cioè, nel senso, se capita l'occasione, scendo e gioco. Però se vi serve uno che conosce bene la Juventus, che fa spogliatoio, che in allenamento vi dà tutto, che all'occorrenza il ruotino lo sa fare, che non rompe le scatole, sto qua, e diventa un elemento fondamentale negli equilibri di uno spogliatoio, quello che non rompe le scatole, ma che sta lì nell'esatto posto in cui deve stare.
1: Perché poi diventa difficile, in effetti, quello che diceva Matteo da Mentone, dare questo ruolo ad un portiere che si sente ancora portiere. E qui, sempre abbracciandolo, Pinzoglio, mi viene da dire, lui ha abdicato alla carriera quando ha deciso di fare il terzo portiere. Ha detto: io sì, lo faccio, ma alleno, ma non faccio più portiere. Cioè, io credo, Vincenzo, che Pinzoglio qualche anno fa, magari in Serie C o una buona Serie B, la poteva fare.
0: Guarda, il terzo portiere esistono. Il capitano esisteva, il libero esisteva, il fantasista esiste, il centravanti esiste, il centrocampista, il centrale, l'incursore, ed esiste il terzo portiere, che è un altro ruolo. È un ruolo a sé, cioè è un ruolo che dice: ma questo lo vedremo mai in campo. No, però esiste e deve avere un preciso status mentale, e deve essere un atleta che sa di non giocare, che non ha ambizioni a giocare, ma che all'occorrenza ti dà una mano. È un ruolo a parte, secondo me, il terzo portiere.
1: No, io, e poi ci fermiamo. Intanto, rispetto alla prima domanda, veramente avete fatto tanti nomi, ma quello che è emerso più di tutti è Celik, e quindi questo va detto. Adesso però la Juve, anche con questa esperienza, io credo che non debba perdere tempo ad andare sul portiere del futuro. Ora si parla molto di Palmisani, che in effetti ha iniziato una stagione, a parte ha fatto molto bene anche lo scorso anno in Serie B al Frosinone. Credo che sia molto più facile arrivare a lui che non a Carnesecchi, che per me rimane comunque il più forte in assoluto. Però se tu prendi Palmisani, e me lo auguro che la Juve lo faccia, non deve essere poi bruciato. Cioè, Vicario, se io lo confermo, me lo tengo, magari gli faccio un biennale, e Palmisani comincia a crescere insieme a Vicario. Non è che prendo Vicario, non è che prendo Palmisani e l'anno prossimo mi fa il titolare nella Juve, perché se no lo ribruciamo.
0: No, è chiaro, è chiaro. E così come il terzo portiere è un ruolo a sé stante, come ti ho detto, la scelta dei portieri deve essere sempre una scelta saggia ed equilibrata. Per esempio, la scelta Vicario-Grabare mi è sembrata una scelta saggia
1: perché
0: ed equilibrata.
1: Perché sono complementari comunque.
0: Per me, invece, il ritorno di Buffon quando c'era Szczęsny...
1: Non l'ho mai capito.
0: Male. Szczęsny, Perin era una scelta equilibrata. Di Gregorio Perin non ha funzionato. Perché il primo portiere non ha funzionato, perché il secondo non poteva fare il primo. E chi c'era? Giuntoli. E poi chi c'era? Comolli.
1: Allora andiamo in pausa, ragazzi. Vi voglio chiedere questo, però... così vado dal messaggio di Paolo, che dice: per me tutti bene tranne Kopp, Kasper, cioè il fantasma. Bene, allora, visto che siamo andati sui tre migliori, a questo punto vi voglio chiedere i tre che vi hanno deluso di più. Però attenzione, perché Kumainers non è quotato. Io direi di metterlo fuori, Kumainers. Altri, chi vi ha deluso di più? Io per esempio vi dirò un nome che vi sorprenderà, perché qualcuno l'ha messo tra i migliori.
0: No,
1: okay. Dirò un altro nome che a me ha deluso. Quindi leviamo Kumainers, tanto il premio glielo diamo. Vince la delusione di queste prime 5 giornate, Kumainers, gliel'abbiamo già dato. Fuori quota.
0: Altri tre.
1: Fuori Kumainers. Poi se ci volete mettere, tanto gli abbiamo già dato il palloncino. Vabbè, no, io vedo perché è proprio sparito.
0: Oggi non hai flatulenze.
1: No, oggi sto.
0: Strana sta cosa. Vedi che l'hai messo. Vedi che l'ho messo.
1: No, non ho messo niente.
0: Torniamo tra poco.
1: Guarda, ti mando Magliocca.
14: Due colori, due voci. Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Buonasera dalla redazione.
15: Dal podio dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, i vertici militari dell'Iran rispondono alle minacce di Trump. Infliggeremo colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili. Poi il presidente iraniano Pezeshkian tuona: non siamo terroristi ma vittime. Intanto sul campo, come riferiscono alcuni media, un drone saudita è stato abbattuto nel cielo dello Yemen.
3: La Polonia afferma che un elicottero russo ha violato lo spazio aereo polacco per 42 secondi. Sono decollati immediatamente caccia mentre le forze di terra e i mezzi sono rimasti in stato di allerta, comunica Varsavia, aggiungendo che la natura dell'incidente suggerisce che Mosca sta ancora una volta mettendo alla prova la prontezza della difesa aerea polacca. Invita a mantenere la calma il segretario generale della NATO Mark Rutte, sottolineando allo stesso tempo la necessità di proteggere ogni centimetro del territorio alleato.
15: Orrore a Nizza in Francia, dove lunedì, nel corso di un controllo in un'area di sosta dell'autostrada, la polizia ha scoperto il corpo senza vita di una donna nascosto sotto teli di plastica e vestiti all'interno del bagagliaio di un'auto. Alla guida un 29enne, ex compagno della vittima Larissa Brito, una modella brasiliana di 25 anni. Il volto era irriconoscibile e presentava segni di arma da taglio. L'ultimo messaggio la giovane lo aveva mandato domenica alla madre per avvisarla che il suo ex era in casa sua.
3: L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti il disegno di legge sul nucleare già approvato alla Camera. Il provvedimento delega il governo ad adottare entro un anno una disciplina organica del ciclo di vita dell'energia nucleare per favorire la decarbonizzazione, la sicurezza e l'indipendenza energetica. L'obiettivo è ridare all'Italia una normativa sul nucleare per permettere la riapertura delle centrali chiuse dopo il referendum del 1987.
15: Torna la carta dedicata a te con una nuova edizione destinata ad oltre 1 milione di nuclei familiari in difficoltà economica. Il contributo è stato strutturato per il biennio 2026-27 e può raggiungere 1000 euro per nucleo familiare. I primi 500 euro saranno accreditati a partire dal 4 novembre, mentre una seconda tranche dello stesso importo arriverà da aprile 2027. La misura è rivolta ai nuclei familiari residenti in Italia con ISEE inferiore a 15.000 euro. I comuni saranno coinvolti nella fase di verifica e nella gestione degli elenchi.
3: Il calciomercato è arrivato all'ufficialità, il brasiliano Norberto Neto torna alla Juventus, il portiere 37enne che alla signora aveva vinto 5 trofei dal 2015 al 2017 sfiorando 2 volte la Champions League, firmerà un contratto annuale e sarà nelle prossime ore nel capoluogo piemontese per sostenere le visite mediche. L'Udinese ha invece chiuso in poche ore la trattativa per il difensore svincolato dal Real Madrid, Alaba.
15: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
16: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
17: Radio Bianconera, l'unica che conta.
18: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande. L'oro spiegato bene, pagato meglio.
19: Radio Bianco.
20: Ciao bella, sono Pasquale, guardate cosa vediamo, ma che questi ci stanno incominciando a temere e quindi stanno incominciando a seminare odi e zizzaglie proprio per farci diciamo i trabocchetti, questi sono i trabocchetti, le trappole. Cosa ne pensate voi? Può essere così o no? Io penso proprio di sì, questi hanno capito che siamo forti, perché siamo forti.
21: Ciao Vincenzo, ciao Alessandro, Domenico da Monte Torizio. Comunque sia, vogliamo o non vogliamo, torniamo sempre su questo argomento. Io feci un video anche ieri che poi, se non sbaglio, non è passato. Comunque io sono testimonio oculare di quello che è accaduto nel 2019 a Firenze, quando ci hanno fatto trovare sulla cabina elettrica meno 39 più Scirea, per non dire delle sciarpate del Liverpool con su scritto Forza Liverpool meno 39, ok. Però per quanto riguarda il disco, per non parlare ancora di cosa succede quando vai dal dove sei costretto a dare in, in nominativo. Quando vai dallo stadio, dall'uscita dell'autostrada fino allo stadio, non vi dico cosa succede.
5: Ciao Nicola San Maurizio, ma la cosa che mi fa tra virgolette più, posso definirlo, rabbrividire, è il fatto di determinati giornalisti che scrivono in determinate testate che non sono oggettivi, che raccontano le cose e falsificano la verità. È quello che mi fa ancora più tra virgolette rabbrividire, perché si capisce benissimo che la coscienza è sporca, si capisce benissimo che sono di una corrente rispetto a un'altra, cioè i dati sono oggettivi, ok? Le multe per i fischi contro contro Napolitano sono state 5.000 euro. Noi non abbiamo fischiato nessuno.
19: Radio Bianconera,
22: l'unica che conta.
23: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
19: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: Ma che vuoi? Testa di...
0: Vai, dimmi questi tre.
1: No, intanto aspetta, perché voglio salutare un amico.
0: Maronna,
1: eccolo mia. Qua che ci ha scritto, eccolo qua. Mi scusate, ma quanto vale la Pinzoglio? Adesso te lo diciamo. Daniele da Bergamo, vi seguo tutti i giorni tramite app sul mio camion.
0: Grande.
1: Un saluto a tutti i camionisti, a tutti, parte uno. Tutti. No, uno no. Salutiamo tutti. Non si può essere amici di tutti,
0: No.
1: Quindi salutiamo tutti con grande affetto. Fate un lavoro meraviglioso, ragazzi. Fondamentale.
0: Tra l'altro,
1: veramente.
0: Vi siamo particolarmente vicini perché c'è il costo del carburante.
1: No,
0: che
1: veramente. Vi mando un abbraccio. Folle. Fate un lavoro straordinario, di grande responsabilità, massacrante. E siete il cuore pulsante dell'economia, perché se il trasporto in Italia è ancora tutto su gomma.
0: E si fermano loro.
1: E quindi veramente un grandissimo abbraccio.
0: Quindi orgogliosi di tenerti compagnia.
1: Sì, assolutamente. Allora, ti dico questo.
0: Che vuoi dire?
1: Calulu, sicuramente.
0: Te l'ho suggerito io.
1: A tre non ci arrivo.
0: No,
1: ci però il secondo, Vincenzo, io al netto dell'ultima prestazione dico Kolumani. Perché zero gol in cinque partite in campionato non va bene. Quindi per me Kolumani. Detto che l'ultima partita mi è piaciuto, è stato fondamentale, però è una su cinque. Le altre sono state quattro partite negative, tutte. Perciò ti dico Kolumani. Mi verrebbe da dirti il terzo, ovviamente escluso il fantasma. Mi verrebbe da dirti Kelly. Però altrettanto vero che Kelly è stato messo un po' da parte. E quindi non riesco a inserirtelo. Perché onestamente, Vincenzo, noi ci siamo incavolati da morire su una partita che ci ha fatto veramente arrabbiare. Le altre... abbiamo visto una Juve discreta, ok? Però io Kolumani, per me, se mi chiedi un voto complessivo alle prime 5 di Kolumani, io ti do proprio 5. E Calulu, sì, Calulu è netta difficoltà in questo momento, ma si riprende, Vincenzo? Si riprende?
0: No, si riprende, ma soprattutto lui è un giocatore che secondo me ci darà una spinta fondamentale importante.
1: Ah, è vero, guarda. Aggiungo, perché l'amico Tony da Zurigo mette anche Cambiaso, è vero, hai ragione. Cambiaso.
0: Io ho Cambiaso, il mio primo nome. Poi tu dici ha giocato poco, che ne sai. No, a me è l'atteggiamento che non piace. Quindi io ti dico Cambiaso, ti dico Calulu, e poi faccio veramente una grande fatica a trovare il terzo. Perché sì, Kolumani c'hai ragione, perché adesso abbiamo negli occhi l'ultima prestazione, anche la partita contro il NEC, nel quale comunque ha fatto vedere delle cose interessanti, e però non dobbiamo dimenticarci che al netto di queste 5 partite lui è sicuramente da inserire. Così come al netto di queste 5 partite possiamo inserire anche Voltemade, che però ha avuto solo una partita da titolare.
1: Infatti guarda sempre lì Toni Marceso,
0: in quella partita tutto sommato il suo l'ha fatto. In alcuni momenti mi sarebbe venuto in mente di dire Douglas Luiz, che però devo dire è stato il faro del centrocampo, quindi non lo posso mettere assolutamente tra i deludenti. Per esempio, a me quello che è piaciuto di Douglas è la sua capacità di rientrare in partita anche quando non c'entra subito, perché contro l'Atalanta ha cominciato malissimo. Contro l'Atalanta ha sbagliato tutti i passaggi, sì, all'inizio, tutti. Sì. Poi però ha avuto il carattere, la tempra, di rimettersi in carreggiata e di diventare il trascinatore della squadra.
1: È vero.
0: Contro il Sassuolo ha pagato gli errori di altri, perché non doveva starci lui là, però un minimo di opposizione in più me la dovevi fare in quel momento. Ma è proprio per trovare il pelo nell'uovo, perché i nomi sono questi qua: sono Kalulu, sono Cambiaso e sono uno tra Colomani e Voltemade, più Colomani che Voltemade, perché Voltemade ha avuto solo una partita.

0: e li do.
1: Non è un centravanti.
0: Però capisci,
1: non è un centravanti. Cioè centravanti inteso come uomo d'aria, lui non è un uomo d'aria.
0: Non è un centravanti. Dobbiamo, è vero, ancora... ho avuto una partita, però ho avuto anche quella partita con quegli scappati di casa olandesi, Vincenzo, che c'hai delle praterie che ti ripeto, se ci mettevi coppie d'attacco Rossi Magliocca, di oggi Magliocca aveva fatto qua tutti, ma insomma era in grande forma. Capisci?
1: Ma lì secondo me c'è anche una concausa di situazioni. Devono capire anche i giocatori in campo lui che tipo di movimenti fa.
0: Bravo.
1: Perché per esempio contro gli scappati di casa, e ti ho fatto vedere l'immagine, se con Cesao avesse dato una palla in verticale da subito, lui aveva fatto un movimento interessante.
0: Sì, ma poi faceva gol.
1: Era solo, lì sì, dobbiamo concedere. Contro gli scappati di casa, lui ha fatto comunque dei movimenti che hanno favorito il gol della sua squadra. Quindi io gli voglio dare ancora grandi chance a Walter Mate, che secondo me ci stupirà, così come ci darà una forte mano Colomani, così come ci auguriamo di recuperare Ekator. Se proprio io devo forzare anche in questo caso, perché anche qui tra infortuni e altro ho avuto poche chance, non mi è piaciuto come ha cominciato Bogà. Perché ricordo ancora, ti ho fatto il disegnino che poi si è perso qua, no? Avevi tre stangoni in area di rigore, lui invece di mettere la palla al centro prova un tiro sul primo palo che era abbastanza banale. Cioè mi è sembrato anche lui il Bogà prima dei rimbrotti di Spalletti dell'anno scorso.
0: Manuel dice, intanto lo salutiamo, io non sono d'accordo che come essere il peggiore di tutti, ha comunque fatto un gol, un assist fondamentale, non si salva assolutamente, ma c'è chi ha fatto peggio. E anche questo, Manuel, come darti torto, il punto è che siamo sempre lì, un assist e un gol, verissimo, fondamentale in 5 partite, poi abbiamo visto sempre il solito Kummaerz. Il buon, grazie comunque Manuel, il buon Enzo da Cireale, ciao Enzo. Per me peggiori a parte Kummaerz sono Kelly, Cambiase e Thuram, per non essersi operato prima questo gli costerà la vendita a giugno. Riflessione che condivido. Guarda che Thuram a me è deluso molto, poi per l'amor di Dio ha deluso fino a un certo punto, nel senso che poi andava a operarsi, né il massimo della vita per nessuno, però mi aspettavo un altro tipo di atteggiamento e anch'io su questo ci rifletterei poi sull'eventuale cessione. Sì, mi è dispiaciuto. Poi volevo leggere, ecco, Davide dice nessun bocciato alla quinta giornata, ma pretendo di più da Bremer e da Spalletti stesso. Alfonso dice, buon pomeriggio, scuso con Mainz, mi hanno deluso. Kelly, Kalulu, 3KKK, che vuol dire? Ah, Kelly e Kalulu, sì. Ci sono arrivato. Buon pomeriggio, i tre che mi stanno deludendo di più sono Kalulu, Conceição e Kelly. Va bene, McLaurin dice Walter Mate verrà riscattato, cos'ebbe 60 milioni, meglio valorizzare Ekator appena si rimette. Ah, ecco cosa devo leggere. Qualcuno ci chiede di Cabal. Io ammetto che me ne ero pure dimenticato. Per me Cabal, se cioè c'è ma non c'è, e Cabal è uno che a gennaio venderei, guarda, svendita proprio. Cabal, ciao, grazie,
1: sì,
0: arrivederci.
1: Sì, anche perché veramente Tagliafico ci poteva risolvere tanto.
0: No, lascia perdere, guarda.
1: Ci poteva risolvere tanti problemi.
0: Vai Rossi!
2: Ma voi ragazzi vi stupite che Garlandi, un interista, scriva quello che dite che ha scritto? Perché io ovviamente non lo leggo, non me ne frega niente di quello che dice. Prendo atto di quello che dite voi e non mi stupisce per niente. Io dico che quelli della curva erano liberissimi di fare quello che volevano, se si volevano girare nessuno gli può dire che hanno fatto niente di male, non è un reato, non è niente di niente, neanche hanno fatto dei cori. Seconda cosa, volevo dire, io non avrei preso Neto, ma mi prendevo il portiere dell'Under 20,
0: Radu.
2: Oppure della Next Gen.
0: Vabbè, sulla prima parte bisognerebbe, l'ha detto Vincenzo, noi siamo stati molto più equilibrati pur essendo radio bianconera.
1: Tecnicamente di parte. Tecnicamente.
0: Io fino a ieri l'avevo fatto, vabbè, complimenti, no, per l'amor di Dio, lungi da me, però ma mi pareva strano, ci doveva essere qualcosa e poi vabbè.
1: Sulla seconda ci siamo già divisi, abbiamo già
0: Maurizio dice: Lukumi sembra un veterano nella Juve, acquisto azzeccato, è vero.

0: ma lì la Juve ci ha cioè l'ha voluto da subito, è stato uno dei primi obiettivi di Carnevali, e mi verrebbe di Vincenzo anche di Spalletti, e immaginavo perché poi chi è che è andato a sostituire?
1: Spalletti ci andò giù duro nell'ultima partita, ricordati quando prese in braccio con Sesao e lo trattò come un pupazzo, cioè,
0: sì.
1: Pupazzo. Lo trattò così, sembrava essere accolto un pupazzo a terra, lo ributtò a terra così. Però Lukumi è uno che c'ha quella
0: favore,
1: faccia
0: cambiatemi
1: di...
0: questo, cioè... no anzi vado via io perché poi Lukumi devo essere censurato,
1: c'ha una faccia di e io te lo dicevo mentre stavi in diretta a colpo di tacco, Lukumi dà certezze anche a Bremer,
2: sì, è vero.
1: Cioè, Bremer se deve guidare lui da solo la difesa si perde qualcosa, se sa che c'ha quel cazzuto vicino che comunque è bravo anche a incutere timore, a mettere
0: Lukumi,
1: il fisico,
0: mi dicono, sì, insomma.
1: Ad accompagnarti fuori,
0: sì.
1: E allora permette anche a Bremer di... Poi vero. Spalletti nell'ultima partita chiedeva a tutti e due di andare ad aggredire un po' più alti. Su questo
0: vero.
1: Devono migliorare.
0: Allora, saluto l'amico che vedo il suo secondo messaggio, quindi Martin, benvenuto tra noi, siete veramente tanti, sempre nuovi, questo grazie a Reel che faccio, Marangio, non i tuoi naturalmente.
1: Ma certo.
0: No, ma perché devi fare una cosa, Marangio, che io ho fatto, vedi che... tu
1: guarda
0: mi prendi...
1: che ti paragono a lui,
0: No, ora non mi puoi paragonare a lui. Però io ho fatto una cosa che tu non hai fatto, Marangio. Tu
1: nel ditino?
0: Sai dove ti metto il ditino? Ah. Nel tuo profilo puoi tranquillamente mettere il link di Radio Bianconera. Nella bio, così gli amici vanno lì, ci cliccano. No, ci puoi cliccare sopra. No,
1: certo
0: non ce l'hai, Marangio.
1: Certo.
0: L'ho messo sia su TikTok, sia su Instagram,
1: certo,
0: e su Facebook.
1: Ah, c'è Bianconera News. Perfetto.
0: No, ma se tu metti radiobianconera.com,
1: certo,
0: gli amici vanno lì e cliccano. Quindi, benvenuto a Martin. No, chiaramente è tutto Marangio che porta. E
1: ecco.
0: Martin, tra l'altro, mi stuzzica su un argomento che a me piace molto. Credo che ci farò un post stasera su Facebook. Dice, buonasera, ma secondo voi DAZN con questi numeri quanto può andare avanti? Sai che a me piace moltissimo parlare di queste tematiche. Guarda, per stasera che ci farò un posto perché ho visto gli ultimi numeri. Allora, l'ultima giornata di campionato hanno fatto circa 5 milioni. Guarda, c'ho i dati qua, no? Complessivi. Ci sono due cose che mi hanno stupito. Vabbè, la prima ovviamente no. Indovinate qual è la squadra che... ha avuto più ascolti? La Juventus con 5 milioni totali, poi il Milan con 4 milioni totali, Cartolandia, Napoli, Roma, bla bla bla bla. La Juventus ha avuto la media l'anno scorso nel 25-26, una media a stagione finita di 1 milione, quindi sempre la prima.
2: Un milione.
0: Sì, di media. E al momento... le prime 5 giornate dell'anno scorso con le prime giornate di quest'anno, grazie a Claudione che mi ha mandato questo specchietto che credo sia del Corriere dello Sport, credo c'è una variazione del meno 6%, ok? Addirittura del Milan del meno 15%, dell'Inter meno 15% e cammin facendo. Ora questi sono già numeri che penalizzano molto DAZN. Non so Sky, ma DAZN li penalizza molto. Tant'è vero che vedo alcune addirittura le pubblicizzano, che ricorrono sempre più al commento da studio. Per esempio, Frosinone Como era da studio, che per me è una follia. Poi è chiaro che per loro Frosinone Como li farà quanto? 100.000? Forse anche di meno. Però una partita come questa, secondo me, vai sul campo. Dice, cosa cambia? Ve lo dice uno che ha fatto le partite sia da studio che da campo. Cambia tantissimo. Perché gli inviati vanno sui campi? Perché altrimenti tutti potrebbero stare tranquillamente da casa o da casa, nello studio, da tubo e le commenti. Io che ho avuto l'esperienza e in un senso e nell'altro, cambia tutto. Perché l'importanza di andare allo stadio è l'importanza che ha un cronista, anche un telespettatore, ma soprattutto un cronista, di avere a 360 gradi la visuale sul campo,
1: la visione periferica dell'evento.
0: Ed è secondo me fondamentale, mentre se io te la commento da casa, cioè da studio, io vedo quello che vedete da casa, e un cronista non lo può fare. non, cioè, lo fai, ma ti penalizza, secondo me, ripeto, che ho avuto esperienza entrambe, di un 50%.
1: Certo, perché
0: almeno un 50%.
1: Vedi quante volte, per esempio, Antonio ci raccontava, si è alzato tizio dalla panchina, Spalletti sta chiamando quell'altro, perché hai la visione periferica, cioè nel momento in cui si ferma il gioco, chiaramente non si ha, cioè chi sta allo stadio, il cronista che sta allo stadio, non è abituato a fermare, si prende la bottiglia, beve, cioè, no, comincia a guardare tutto attorno, a vedere i movimenti, le cose che succede mentre stai giocando, è quello che fa la differenza nel racconto dell'evento.
0: Ma poi se la commenti da studio, oltre alla visione parziale, tu sei costretto a vedere quello che la telecamera / regista ti fa vedere. Invece dal campo tu magari ti puoi perdere, perché anche dal campo qualcosa perdi, ma lo perdi volutamente, perché magari stai vedendo qualche altra cosa che racconti che sfugge da casa. Quindi, tornando al tuo ragionamento, io credo che con questi numeri non potranno andare avanti a lungo, secondo me. E ho notato anche un'altra cosa, che stanno riducendo i costi anche dei cronisti, perché per esempio quello, il diluvio di parole, e ogni volta che c'è Abbasso,
1: oh, mamma mia,
0: ha fatto due partite domenica, ha fatto sabato e domenica, perché risparmiano su Mandana, altro inviato. Quindi lo capisco, ci mancherebbe altro, anche
1: pago
0: noi
1: di più uno, cioè,
0: anche noi, non è che quest'anno magari ci faremo
1: ottimizzare,
0: ottimizziamo anche noi quest'anno costi. Le trasferte di Europa League non ce le faremo tutte nella fase a campionato, perché ci sono viaggi impossibili, poi le faremo tutte, però noi, certo, non siamo i licenziatari del campionato di Serie A.
1: Esatto.
0: Io credo che quando tu hai un impegno verso chi ti paga 45 euro al mese,
1: di garantire la presenza dei tuoi cronisti sempre.
0: Ci devi essere sempre.
1: Così come devono esserci sempre le trasmissioni di approfondimento dopo, perché ci sono alcuni casi in cui,
0: appunto,
1: finisce la partita, finito l'evento.
0: E comunque mi devi garantire quello che io pago. E oggi,
1: e occhio,
0: onestamente lo dico, a me no, anch'io lo pago, ora faccio impazzire Rossi. Ho torto collo, perché non gli darei nemmeno un euro.
1: E occhio, noi facciamo questo discorso, ma ovviamente per ragioni di costi, guadagni e visibilità, bene o male, trasmissioni di approfondimento sulla Juve ci sono sempre, post partita sulla Juve c'è sempre. Un tifoso del Frosinone si deve godere lo spettacolo solo quando gioca contro Inter, Roma, Juventus. Già Frosinone,
0: ma Frosinone è Como, da studio.
1: Esatto. E il colore del Frosinone paga lo stesso del tifoso della
0: assolutamente,
1: Juve.
0: Assolutamente. Allora anche lì, io poi chiaramente di marketing non capisco niente, ci mancherebbe altro, ma come detto te, Vincenzo, perché uno del Frosinone deve pagare esattamente come quello della Juventus? Cioè, perché le partite sono le stesse, ho capito, ma non mi dà lo stesso servizio.
1: Non mi dai lo stesso servizio.
0: Poi oggi è altrettanto vero che rispetto agli approfondimenti post partita, Vincenzo, la gente non guarda più le partite per 90 minuti, quindi una cosa che io capisco di DAZN è il fatto che loro, la maggior parte delle partite, il collegamento 10 minuti prima, perché tanto la gente non guarda più nemmeno le partite. Figurati se ti guarda il post, le interviste, secondo voi in quanti le ascoltano? Noi malati, certo, che siamo lì, ma si è perso tutto. Però secondo me, appunto, ringraziando la mia, ha fatto questa domanda, a queste cifre qui poco, tant'è vero, voi guardate Sky, quando Sky perse la titolarità di tutte le partite, si pensa, Sky di qui, Sky. Mi sembra che Sky sta in piedi bene, fa tre partite a domenica, mi sembra, e credo che un domani, io non so quando scarranno i diritti ad DAZN, spero il prima possibile, ma questa è una mia opinione, secondo me Sky non riprenderà mai tutte le partite, perché non ci guadagni.
1: No, alla fine conti alla mano, ci vai a rimettere e non ci guadagni, ma questo è il motivo per cui, anche perché poi non vendiamo nemmeno più all'estero le nostre partite. Capito? Che all'estero dico, ma che mi devo guardare, con tutto il rispetto, Venezia, Como, con rispetto per il Como naturalmente, che
0: però
1: lo stesso
0: discorso te lo dovrebbero fare sulla Liga, dice, mi guardo Alaves, Siviglia,
1: vedi qualcosa di diverso, cioè vedi comunque stadi diversi, vedi intensità diverse, vedi giocatori magari anche qualitativamente diversi, eccetera. La Premier dalla prima all'ultima,
0: ecco,
1: ti offre un grande
0: Premier
1: prodotto,
0: la probabilmente
1: la Bundesliga già un po' meno, perché anche lì è monotematica, no? La Bundesliga sono quelle le squadre.
0: Però vedi, per esempio, la Premier, Vincenzo, in Inghilterra non trasmette tutte le partite.
1: No,
0: esatto. Non trasmette in Inghilterra tutte le partite. Qui, perché hai detto una cosa sacrosanta, cioè con tutto il rispetto per... Vabbè, non facciamo nessun nome, facciamo Livorno, si arrabbiano livornesi, con me Livorno-Manfredonia, con tutti gli amici di Manfredonia mi mando un abbraccio. In Serie A, ma secondo te quanti la guardano?
1: Sei arrivato al punto per cui a un certo punto un signore venuto dal futuro di nome Andrea Agnelli propose la Superlega. Insieme alla proposta male, tutto a po', tanto poi hanno fatto la stessa cosa. Ed è diventata la Premier la Superlega autorizzata. Però lui diceva, insieme a un altro signore, Florentino Perez, e a un altro Laporta, diceva: ma Real Madrid Frank Varos, così gli spieghiamo come si pronuncia.
0: Come sei cattivo, Levinsky, anche se vuoi.
1: Levinsky,
0: che invece è Levski.
1: I soldi arrivano.
0: Levinsky
1: perché...
0: era quella di Clinton.
1: Sì, i soldi arrivano dai tifosi del Real Madrid, da quegli amanti del calcio che vogliono vedere i campioni del Real Madrid, o dai turchi, o da quelli che hanno
0: da
1: la curiosità
0: arrivano,
1: sì, vabbè, ma non se la guarda, cioè, o da quelli che hanno la curiosità di vedere, oh, ma fammi vedere su Frank Varos. Allora loro dicevano chiaramente: o mi dividi gli introiti in maniera diversa, o facciamo sì che si moltiplichino le partite di un certo appeal per far sì che poi questo prodotto cresca economicamente, e con esso le squadre che oggettivamente investono sul mercato i soldi che però devono essere generati dai diritti TV, che non posso dividere con una squadra che non investe, che si arricchisce con gli investimenti che faccio
0: d'accordo.
1: Io
0: qui mi colloco un po' nel mezzo, Vincenzo, nel senso,
1: sì, la meritocrazia, sì, tutti,
0: esatto,
1: hanno il diritto
0: perché
1: di essere visti,
0: a me
1: sì,
0: sta Champions puoi dire quello che ti pare, ma vedere tutte queste squadre tipo il Levischi, come dice il nostro amico, a me mi interessa.
1: Appunto.
0: Allora è inutile che me l'allarghi.
1: La Superlega era diversa, era Lega d'oro, Lega d'argento, cioè Lega di platino, d'oro, d'argento, eccetera. Erano tre leghe diverse con la possibilità di promozioni, retrocessioni, eccetera. Ma di cioè tu arrivavi nella Lega finale, tutte le partite erano di altissimo livello. E diciamo, può essere considerata ingiusta, ma anche qui è un'ipocrisia fondamentalmente, perché dici: io Real Madrid, io Juventus, io Barcellona, io Arsenal, io Liverpool, io Manchester United, io City, investo tanti soldi, devo recuperarli, li recupero dagli sponsor, li recupero dai successi, li recupero dai diritti TV, che una cosa è quanta gente si vede Real Madrid Juventus,
0: certo,
1: quanto mi divido, è giusto dividere, certo, oggi forse un po' meno tra virgolette, però me lo divido in parti eque, e quei soldi mi ritornano per fare ulteriori investimenti, per crescere ancora di più e far crescere il fatturato, altrimenti
0: ma infatti, Vincenzo,
1: diventano 5-0, 6-0, ma chi se le guarda le partite?
0: Il danno è la famosa legge Melandri, che venne fatta tutti uguali, e siamo tutti uguali. Come nella vita, io non sono uguale a Marangio se non pelato, e Rossi non è uguale,
1: siamo
0: a noi,
1: uguali.
0: Perché Rossi, ragazzi, è un bomber. E anche qui, la Juventus, con tutto il rispetto, non vale il Livorno. E c'è poco da fare. Allora non è che tu devi penalizzare il Livorno, ci mancherebbe altro, perché poi nel principio la legge Melandri ci stava, ma andava calibrata in maniera diversa, perché non funziona così. Lo stesso vale per la Champions, che a me non piace così. Poi è divertente, sì, vedi 7-0, 8-0 qualche volta, sì, però se devo guardare Real Madrid, appunto, Ferencváros, io non la guardo, non mi interessa, poco da fare, così come le partite di Europa League, te le guardi tutte? No, perché ci sono partite improprie, cioè non è aumentando la produzione delle partite che porti più soldi. Poi però evidentemente hanno fatto dei ragionamenti diversi e va bene così, però ritornando al ragionamento amico di prima, io credo che questo modello non sia sostenibile, e saranno gli stessi broadcaster, credo, a stringere un po' la cinghia, perché non gli rientra tutto quello che hanno investito.
1: No, ma poi per non contare il fatto della qualità che tu offri come prodotto, perché anche lì poi nella lettura ci vedo la malizia molte volte, quindi non mi offri nemmeno un prodotto equo molte volte anche nel racconto dell'evento stesso.
0: Grande Lorenzo che dice: il post partita lo guardo su Radio Bianconera, ma solo se la Juve vince, altrimenti spengo tutto.
1: Beh, certo, ci avveleniamo.
0: Va bene, allora torniamo, dai, pausa, poco. Poi Paolo De Paola.
1: Paolo De Paola, Paolo De Paola. Il direttore.
0: A tra poco.
2: Due colori, due voci. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio nazionale in apertura con la prima delle quattro partite di Nations League in arrivo. Venerdì primo match all'Olimpico di Roma, arriva il Belgio. In allenamento provata principalmente la formazione che vede Donnarumma tra i pali, terzino destro, c'è un ballottaggio tra Di Lorenzo e Caiode, al centro della difesa Mancini oltre a Calafiori, poi uno tra Scalvini e Coppola. I tre di centrocampo dovrebbero essere Barella, Tonali e Romano, in avanti dubbio Zaniolo, Cambiaghi, con i fratelli Pio e Sebastiano Esposito a completare l'attacco. Veniamo adesso al calciomercato. Norberto Neto torna alla Juventus, i bianconeri pescano dal mercato degli svincolati il portiere con un trascorso al Barcellona e all'Arsenal tra le altre. Dopo il grande infortunio patito al legamento crociato da Grabara, dunque Carnevali ha scelto di attivarsi immediatamente per dare a Spalletti un vice vicario. Il classe 89 che alla Juventus aveva vinto 5 trofei tra il 2015 e il 2017, sfiorando tra l'altro due volte la Champions League, firmerà un contratto annuale, sarà nelle prossime ore a Torino. Siamo alla pallavolo, l'Italia stasera torna in campo per gli europei di volley maschile per giocarsi un posto tra le migliori quattro. Dopo il 3-0 sulla Danimarca agli ottavi, gli azzurri di Fefe De Giorgi affrontano la Finlandia alle 21:05 al Palavela di Torino. In caso di vittoria l'Italia affronterà in semifinale la Francia. Il calcio femminile sfuma il sogno delle azzurrine di raggiungere la finale dei mondiali Under 20 in corso in Polonia. Infatti nella semifinale giocata nel pomeriggio le azzurre sono state battute 2-0 dalla Spagna, squadra favorita tra l'altro per la conquista del titolo e che con questa odierna vittoria ha ottenuto 6 vittorie in altrettanti incontri. L'altra finalista uscirà invece dalla sfida tra Corea del Nord e Colombia. La Formula 1 alla vigilia del weekend di Baku, Lewis Hamilton fa il punto sulle residue speranze di rimonte ridata con un sano bagno di realtà. Antonelli ha 101 punti di vantaggio su di me, dice solo soltanto in un paio di gare ha guadagnato una quarantina di punti, mentre noi abbiamo lavorato tantissimo solo per guadagnare qualche punticino qua e là. La strada è ancora lunga, ammette Hamilton, penso che io debba concentrarmi sul cercare di fare in modo di tenermi il secondo posto o magari provare in qualche modo a attaccare e riprendere le Mercedes per il campionato costruttori. Sarebbe straordinario, ha concluso il ferrarista. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
3: Radio Bianconera, nati per vincere.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord soleggiato ma con nubi in aumento sulle Alpi orientali e rovesci in serata su parte del Triveneto, specie sul Friuli Venezia Giulia, nella notte anche sulla Romagna. Temperature stazionarie massime tra 21 e 26 gradi. Al centro nubi sparse al mattino, peggiora entro sera e nella notte sulle Marche, poi anche sull'Abruzzo. Temperature in lieve ascesa, massime tra 23 e 28 gradi. Al sud soleggiato ma fine giornata nella notte nubi e qualche rovescio su Molise, Gargano e Campania. Temperature stabili, massime tra 23 e 28 gradi.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta. Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. Rassegna stramba, fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia!
6: Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stampa di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stampa di Radio Bianconera vi fa ascoltare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
7: Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta.
1: E quindi?
0: No, e quindi ho scoperto che Quintiliano, ragazzi,
1: non lo puoi dire.
0: Uomo vissuto, Quintiliano.
1: Trasgressivo.
0: Quintiliano molto trasgressivo, devo imparare qualcosa da Quintiliano.
1: Sì, quando perché... vedi la faccia d'angelo, poi dopo nasconde sempre qualche scheletro nell'armadio, umido.
0: Sì, ma non credevo si fosse spinto così tanto in avanti.
1: Che dici, che era un gesto di disprezzo?
0: Sì, è vero. Beh, sai, qui bisogna sempre stare attenti.
1: Sei molto borderline.
0: Diciamo che quello che ha confessato di aver fatto Quintiliano, sempre nella ristrettezza della sua camera da letto.
1: Quindi forse si è sbagliato, semplicemente non c'era spazio.
0: Forse era buio.
1: Pensavo di stare in un'altra stanza.
0: Va bene, va bene. Domenica, avanti. Dice Carlo, domenica c'era l'Atletico Madrid e Real in concomitanza, Frosinone e Como, nettamente meglio la seconda. Peraltro è vero, guarda, Frosinone e Como che io ho visto, poi, tra l'altro,
1: bella
0: Matteo
1: partita,
0: era allo
1: bella
0: stadio,
1: partita. Bella
0: una partita,
1: partita
0: pazzesca, bella pazzesca. Partita. Una partita, mi verrebbe da dire, non italiana, tant'è vero che c'è questo record che loro hanno messo, che al momento è il record degli ultimi anni, leggevo, del campionato, che nel primo tempo hanno tirato 32 volte complessivamente, era 16 volte il Como, 15 volte il Frosinone. Cioè, una partita bella,
1: molto
0: partita anche equilibrata, cioè, nel senso, non erano quelli del NEC.
1: No,
0: era una partita studiata bene, interpretata bene,
1: organizzata benissimo da Alvini. Salutiamo Anselmo, bloccato sul raccordo. Anselmo,
0: non glielo dire.
1: Io già sto vivendo, ormai... sto vivendo un incubo. Sono due giorni che ci mettiamo,
0: sì,
1: due ore e mezza per tornare a casa.
0: Infernale.
1: E ieri t'ho salvato.
0: Ieri mi hai salvato perché se non mi chiamavi ero sempre lì sul raccordo.
1: Ho chiamato,
0: sì,
1: sul telefono. Esce a Ponte Galeria, dove è Ponte Galeria? Esce a Ponte Galeria, ma dov'è?
0: Lo so, però
1: metti
0: poi...
1: il navigatore, ho detto devo passare vicino all'ospedale, che io
0: Cavalieri di Malta.
1: Perfetto. Io gli ho dato 1000 input. Appena ho detto ospedale, sì, lo conosco. Li conosce tutti gli ospedali.
0: No,
1: è una cosa incredibile.
0: Una volta Cavalieri di Malta.
1: Poi siamo passati
0: vicino,
1: non per te, siamo stati vicino al cinema, vicino allo Sheraton, sì. Siamo rinseriti io mi sono rinserito sullo raccordo anulato invece
0: parte, sì.
1: Però siamo arrivati. Però ragazzi,
0: l'incurvisione del traffico di Roma, poi nella nostra zona. A proposito appunto dei camionisti, quelli seri, cioè, mi vedete lì sulla via del mare, che è una via insomma non proprio larghissima, dove i tir non possono passare.
1: Ci sono dei ponti che non
0: andrebbero intelligentissimo autista,
1: sì.
0: Ha detto ma io passo tutto
1: mi
0: qui,
1: porto
0: e
1: anche la gru.
0: Ci si è schiantato con una gru. E voi, so che ve ne frega niente, ma insomma, poi
1: però
0: andiamo all'ospite.
1: Si interrompe.
0: Anche perché abbiamo tanti amici che ci ascoltano da quel quadrante lì, un quadrante di 500.000 abitanti tra Ostia e Acilia, perché sono 500.000 abitanti che dipendono da un ponte. Che questo furbissimo ha deciso di buttare giù,
1: ha sfondato pure il trattore. Quindi,
0: però insomma, chi se ne frega. Vabbè.
1: Doppio colpo ha fatto, direttore De Paola. Questo non è l'ACI,
0: sì. No.
1: Assicuriamo.
8: Sì, però possiamo chiedere informazioni, certo.
1: Esatto, sul traffico.
8: Onda verde, bravo.
1: Siamo informatissimi. No, questa
0: sappiamo
1: è un'onda
0: tutto.
1: Bianco, torniamo all'onda bianco-nera. Direttore, allora siamo alla pausa. No, pausa enorme che noi ci rallegra proprio tantissimo. Siamo contentissimi, siamo fermi a 3 settimane. Che bilancio ti senti di fare della Juventus di Spalletti? Comincio con una domanda larga.
8: Allora, tu sai benissimo che io ho proposto il licenziamento di Spalletti dopo la sconfitta, sì. Mortificante,
1: sì, sì.
8: Mortificante con... Allora, se il signor Spalletti ha bisogno di questi, di questi scossoni, ma ben vengano, perché finalmente, però adesso ribadisco, il finalmente si è visto un'altra Juve, lo abbiamo visto come un'illusione negli ultimi 3 anni praticamente, sì, cioè abbiamo visto l'ultima di Allegri, poi abbiamo visto quella di Motta, poi quella di Tudor, poi la prima di Spalletti, qualche partita che faceva esultare. I miglioramenti reali, bisogna essere onesti, si sono visti soprattutto con Spalletti, che anche con giocatori che prima non rendevano niente è riuscito, come dire, col suo tocco magico e con la sua quadratura nel mettere in campo i giocatori a farli giocare in un'altra maniera, benissimo. Però lo svarione con il Sassuolo deve essere un punto, sì, e a capo, sì. Deve essere un punto e a capo. Cioè quello lì è stata proprio la cosa più mortificante, che uno non si aspetta da un maestro come Spalletti, perché ti puoi anche accontentare del 2-2. Io ho visto una presunzione assurda, poi tu puoi anche giustificarla col dire vabbè, io gli ho detto di andare avanti, ma non in questa maniera dissoluta, quello che vuoi. Ma quel 2-2 doveva andare bene anche a te, perché col 2-2 tu vai in sala stampa e dici guardate, è partita pazza, però l'abbiamo recuperata, siamo delusi, quello che volete, cioè, ma perderla in quel modo no. Quindi quello è un punto e a capo. Ora il punto e a capo con l'Atalanta mi è piaciuto molto, perché sinceramente ho capito per la prima volta, non li vale 50 milioni, ma ho capito per la prima volta che Colomwani può essere utile, lo ha detto lui, ha detto che la fisicità di questo giocatore deve migliorare, lo sta facendo vedere, ha una progressione, un dribbling sinceramente sontuosi, deve trovare più coraggio, proprio coraggio, è un giocatore che non ha coraggio in campo e glielo deve far uscire Spalletti. Dopodiché la squadra sta giocando, cioè sta mettendo insieme delle cose, nessuno si deve sentire arrivato, sta facendo entrare una nuova mentalità nello spogliatoio, deve essere ancora più concreto e soprattutto per tutti i tifosi della Juventus, che come sai seguo da decenni, sì, praticamente, sì. Insomma mi sembra che sia arrivato il momento, nessuno, lo so benissimo, tira un sospiro di sollievo, però tutti stanno intravedendo, soprattutto con la partita dell'Atalanta, una fine del tunnel. Però per arrivare, io l'ho scritto come paradosso, per arrivare a far dimenticare l'assurdità di quella partita col Sassuolo, deve bastare, o perlomeno può bastare, l'intero campionato prossimo, questo che si sta giocando, per cancellare quella ignominia. Quindi la Juventus deve giocare ai livelli con cui ha giocato contro l'Atalanta per tutte le prossime partite. Europa League e campionato.
9: Detto questo, direttore, concordo su Colomani, però insomma la Juve ha sempre il problema centravanti, perché di due se ne fa uno, parliamoci chiaro.
8: lo so caro Alessandro, questo passa il commento, no? Si dirà di questo dobbiamo in qualche modo utilizzare, questi dobbiamo utilizzare, e bisogna vedere. Ci sono delle piccole sorpresine, per esempio a me Sarr non dispiace, un atteggiamento, diciamo, della fase difensiva con un Bremer, anche lui che ha dovuto fare un bel bagno di umiltà, perché ha fatto degli sverioni anche lui per quanto riguarda la partita con Sassuolo, è importante questo recupero, però certo, ha una grande squadra, diciamo, si distingue per il portiere e per l'attaccante. La Juventus, io mi ero illuso con Grabara, ragazzi, ma che meraviglia,
1: il mio mito, lunghi, sei toccato il mio pupillo, direttore. Io ero innamorato di Grabara prima che arrivasse,
8: ma altro che assist, cioè dei tiri veramente pregevoli che mettevano il giocatore e il suo compagno davanti al portiere. Quindi peccato che sia durato poco, ma gli auguriamo il meglio a questo ragazzo. Dopodiché non c'è né il portiere, sì, Vicario è un portiere, sinceramente la differenza è abissale, ma non c'è un portiere di riserva importante, e poi manca assolutamente l'attaccante di peso, cioè quello che ha sempre avuto la Juve, sempre, cioè è stato una sorta di baluardo di distinzione da parte della Juve. Speriamo che Colomoni in qualche modo sorprenda tutti per come lo ha descritto Spalletti. Al momento dobbiamo ancora vederlo.
1: Dopodiché, complessivamente, direttore, che giudizio ti senti di dare a questa nuova dirigenza che comunque sta offrendo delle garanzie anche nella gestione, al di là del mercato? Quindi Carnevali, Massara, la sconfitta clamorosa col Sassuolo, Carnevali si fa chiamare il giorno dopo, interviene, dice ovviamente siamo dalla parte dell'allenatore, non cambiamo, chiudendo nelle segrete del palazzo il fantasma di Conte, ma però allo stesso tempo dicendo chiaramente robe del genere non se ne possono vedere più. Stessa cosa che poi dice Massara prima della partita con Neck, dicendo tanto ci aspettiamo una bella vittoria. Quindi una dirigenza che lo appoggia, il suo allenatore, ma che gli chiede di correggere le cose che vanno corrette, e in generale anche politicamente si vede che questa Juventus è un po' più rappresentata e protetta.
8: Sì, questo è vero. Devo dire che pur nella, come dire, nell'afflato e nella intesa di intenti che c'è fra allenatore e staff dirigenziale, quindi Massara e Carnevali, devo dire che ognuno mantenga, come dire, un ruolo che si è scelto nella società è doveroso. Cioè che Carnevali faccia sentire un po' il duro a Spalletti, è giusto. Tu dici il fantasma di Conte, ma io l'ho invocato Conte quando ho visto quella disfatta, per cui ma noi viviamo in questo mondo. Allora, io quello che vorrei a volte far capire, no? Ma bisogna stare attenti, bisogna andare piano, bisogna crescere nei tempi giusti, ma no, questo mondo è un mondo che si basa sui soldi principalmente, poi diciamo attraverso i soldi bisogna assecondare la passione dei tifosi. Allora, se uno si prende dei tempi perché l'investimento l'ha sbagliato, oppure perché l'alternativa ce l'ha e non ce l'ha, ma non va bene. La programmazione, i tempi rapidi, la storia di un club, per esempio come la Juventus, hanno bisogno di risposte efficaci e immediate, per cui se un allenatore non va bene, non ci si può innamorare dello status quo. Negli ultimi anni la Juventus ha fatto quell'errore madornale con Allegri, innamorandosi di un allenatore che secondo me mi spiace, si arrabbierà Repici, si arrabbieranno quelli a destra, a sinistra, non mi interessa niente, c'è ogni volta questa cultura, ma come si fa a criticare un allenatore? Un allenatore che è rimasto al 2019 e che poi dal 2019 non ha più battuto chiodo, ma perché non dobbiamo dirlo? Però diciamo con il fatto che appunto con questa epica del racconto dell'allenatore vincente, gli abbiamo fatto, come dire, da cassa di risonanza per ottenere contratti da 8 milioni alla Juve, 9 milioni alla Juve, 6 milioni al Milan e adesso 5 milioni per 3 anni al Napoli. Chapeau! Però ragazzi, se penso diciamo al resto degli allenatori, penso a quelli che hanno vinto negli ultimi anni, e intendo Spalletti e Conte, non c'è proporzione e non c'è paragone. Per cui le risposte devono essere pronte. Non va bene Spalletti, io non mi innamoro di Spalletti, l'ho ammirato, lo ammiro, ma se fa delle cose, delle corbellerie come contro il Sassuolo, sono pronto, corretto, a disamomarmi e a passare ad altro.
9: Senti direttore, queste prime 5 giornate ci hanno detto che al momento, poi vedremo, ci sono comunque due squadre.
8: Alessandro, la Juventus è a 3 punti, il Milan è a 2 punti, erano due squadre in crisi.
9: Sì, è vero, però non è la sensazione, vedendole giocare, insomma, che Inter Roma abbiano qualcosina in più al momento?
8: Sì, però hanno anche, come dire, diciamo nel confronto tra le due io ho visto un po' di punti deboli. Vabbè, quello dell'Inter che mi ha impressionato un po' di più.
9: Difesa e portiere. Sì.
8: Esatto. Però nel momento in cui si sveglia, perché quello è proprio il risveglio della grande squadra, no? Quelle cose che aveva nel DNA anche la Juventus, cioè decide di svoltare la partita, la svolta.
9: È vero.
8: C'è poco da fare, quindi va sotto per 2-3 volte 2-0 e poi la recupera, non l'ha vinta con la Roma, in altre occasioni le ha vinte, però è quella la grande squadra. La Roma è impressionante perché sinceramente io sto diventando un adoratore, oltre di Spalletti, anche di Gasperini, perché quello che ha detto Gasperini sul passaggio al portiere e sul fatto di guardare sempre il gioco in avanti, a me conquista. Cioè un allenatore che appunto abbiamo fatto discussioni, no? Sentendo sempre, come dire, quei famosi opinionisti che dicono no, ma il bel gioco, chi se ne frega del bel gioco, è importante la praticità. Va benissimo la praticità, però un allenatore che dice a me, cioè io voglio conquistare la praticità con il bel gioco, attraverso la spinta in avanti, la spinta offensiva, perché il pubblico va gratificato, chapeau. Cioè è un allenatore che ha 68 anni, ribadisco 68 anni, ma delle idee molto moderne, e quindi complimenti a Gasperini che ce lo sta facendo vedere oltretutto questo periodo. Al momento diciamo, per me è anche superiore al Como come qualità di gioco. L'offerta di gioco della Roma è superiore a tutte adesso in Italia. Quindi sì, hanno entrambe, diciamo, delle specifiche molto solide, Roma e Inter, però anche dei punti deboli. E la crescita della Juventus mi incoraggia, come anche quella del Milan. Insomma, rivedere un pochettino queste due grandi che escono da certe passioie, anche se con grandi differenze, cioè differenza, anche se il Milan ha un punto in più, secondo me è un po' più indietro nella crescita della squadra.
1: Anche secondo me. L'ultima domanda è il quesito che abbiamo fatto ai nostri amici, direttore. Di queste prime cinque partite, quali sono i tre giocatori della Juventus che ti hanno impressionato positivamente di più?
8: Allora, dunque, vabbè, Grabara purtroppo è durato
1: meno di un gatto sul raccordo, diciamo. Che sì. Oddio, sul,
8: allora,
1: raccordo
8: per me al primo posto Alej Begovic, cioè, Alej Begovic secondo me ha delle potenzialità veramente notevoli, cioè è quel giocatore che può diventare, adesso non voglio fare paragoni eccessivi, ma che insomma può riempire quel vuoto incolmabile che ha lasciato Del Piero, secondo me. Cioè è un giocatore che può fare innamorare i tifosi. Forse, diciamo, a livello caratteriale Spalletti lo deve domare ancora un po' di più, però è un giocatore che è una delizia, insomma, vederlo giocare. Il secondo, ve lo dico sinceramente, pensavo di averlo abbandonato e accantonato, ma Zegrova.
9: Già, cresciuto tanto, sì, è vero.
8: Cioè Zegrova adesso segna, cioè, sì. Prima non ce l'aveva, sembrava quel giocatore da mattonella, e invece altro che mattonella, la supera la mattonella e poi segna, assolutamente. Mi riservo ancora il giudizio su Voltemade, perché non lo so, è un giocatore che, diciamo,
1: è simpatico.
8: È strano, no? Perché esatto, ti sembra fragile fisicamente, io credo che comunque un po' di irrobustimento proprio da palestra lo debba fare, ma che ha, come dire, ha intelligenza, quindi
1: sono d'accordo.
8: Magari, ecco, ti metto questi tre, cioè Alej Begovic, Zegrova e Voltemade.
1: Hai notato però che Nico è diventato un po' leader di questa squadra, Nico Gonzalez?
8: Allora, su questo hai ragione, però diciamo, sono quei giocatori strani, no? Gli argentini, che sono, come dire, quando hanno forti motivazioni danno il massimo, poi a un certo punto come dire, sono, nessuno mi fraintenda, lo dico tra parentesi, un po' cialtroni, cioè a un certo punto se non c'è quella motivazione, quella forza, quella rabbia, quella voglia di farsi rivedere, a certi livelli può essere che mollano un pochettino.
9: Vero.
8: Spero che, ecco, che il carattere, che il suo carattere gli imponga di rimanere a certi livelli, ma ecco, non è fisiologicamente paragonabile a un giocatore tedesco oppure finlandese, cioè hanno quella indole un pochettino.
9: Sono più latini, direttore, sono più latini come noi, no? Questo è vero, è vero. Esatto. Grazie Paolo, grazie direttore,
1: ciao,
9: sempre
1: ciao,
9: un piacere averti.
1: Ciao, caro
9: direttore.
1: Allora, intanto ti dico che sparando contro tutto e tutti.
9: Basta.
1: Ma fermatelo.
9: Lui ha vinto senza rubare.
1: No,
9: ci hai fatto
1: solo
9: due cocone, così ti si sopporta più.
1: Sta,
9: poi cosa ha detto?
1: Attaccando tu, vabbè, a Cardinale, non so che io. Ho invitato Cardinale a cena anni fa, mi fece un discorso a cui non obiettai, altrimenti avrei dovuto prenderlo e buttarlo fuori. Mi diceva cose che non stavano in cielo e in terra dal mio punto di vista. È un proprietario che aveva esigenze da finanziere e non da imprenditore vero. Ha attaccato anche Spalletti.
9: Pure.
1: Sì, però me lo sono un attimo perso, ma te lo trovo subito.
9: Sì, in realtà sentiamo un vocale, veramente. Ma era un po'... Era un periodo che era troppo calmo.
1: Sei un attimo eclissato.
9: Che noia che sei, De Laurentiis. Prego, sai che lui lo riceve.
1: Allora, eccolo qua.
9: Eccolo, vai, sì.
1: Non fatemi parlare di Spalletti.
9: No.
1: Certo. Lei guarda la televisione? C'è tutto un racconto in cui vengono messi in scena Totti e Spalletti con il figlio di Castellitto e vengono raccontati in forma di fiction gli avvenimenti
9: è una boiata
1: relativi a quella vicenda
9: quella fiction,
1: lì.
9: Sì.
1: Gli allenatori devono capire di essere dei collaboratori chiamati a dirigere l'orchestra formata dai calciatori, ma rimangono comunque dei dipendenti, a volte tendono a dimenticarlo. È chiaro il ragionamento? Quindi...
9: Ma stava bene? O ha mangiato le ostriche?
1: Stava molto si è fatto, diciamo, una decina di nemici in un quarto d'ora.
9: No, tra l'altro io ho letto una cosa ieri, poi sentiamo un altro vocale, le interviste a Pupone, che pare abbia scritto un altro libro ormai, veramente, oddio, Pupone
0: come l'aveva scritto, intelligenza artificiale oppure con qualcuno che te l'ha scritto,
1: il Ghost Rider,
0: dove lui ritorna sulla vicenda Spalletti, che secondo me a un certo punto è stata raccontata come una pace fatta, ma che in realtà ancora oggi sta pace, a parte a me me ne frega niente, anzi sì. Luciano, meno sei amico del pupone più so contento,
1: si vuole bene,
0: però la racconta come, vabbè, quel famoso incontro al Bambin Gesù dove lui va quasi obbligato, no? Quando si rincontrano, che poi manca stica, però insomma, poi dice che lui non voleva andare, cioè Totti non voleva andare a fare questo spot, poi chissà come mai ci è andato, e allora lì si è un po' sciolta la cosa tra i due, ma secondo me c'è un rancore enorme ancora. Ma questo voleva giocare fino a 45 anni sto pupone, e quindi bravo Lucianone, stanne fuori Luciano, fregatene. Frega, ne abbiamo altri pensieri, sta a pensare a Totti. De Laurentiis è incommentabile.
1: Direi, certo, veramente che
0: io
1: poi
0: credo
1: il
0: che,
1: discorso. Guarda, però, quando comincia a sbragare,
0: sì,
1: così c'è qualcosa che
0: c'è
1: non
0: qualcosa,
1: va. Il Napoli, sì, ne risentirà un pochettino.
0: Esatto, speriamo. Prego Rossi. Tanto Quintiliano, io lo vedo con un occhio diverso adesso. Quando ho scoperto queste cose della sua camera dal letto,
1: un po' zuzzo.
0: Parecchio, vai.
10: Ciao ragazzi. Capisco che sia un gioco, ma giudicare già adesso la quinta partita,
0: no, certo,
10: il calcio di Juventus,
0: certo,
10: mi sembra un po',
0: certo,
10: un po' esagerato. Ciao Stefano da Cesena.
0: No, no Stefano, ma no, è un giudizio
1: gioco,
0: alla quinta giornata.
1: Che ci saranno tre settimane di nulla. Quindi
0: ma te l'ho detto, io sono anche contento di queste tre settimane. Intanto perché domenica inizia il campionato di basket e quindi vado a Livorno, giochiamo contro Pistoia. E quindi, bene. Poi sabato vado in trasferta a Mestre, quindi io sono anche contento.
1: Va bene, meglio di così.
0: Poi la domenica c'è la Juve, l'11, sempre se Alfida Bassano è d'accordo, ma anche oggi purtroppo...
1: Mamma mia, l'ha presa
0: no,
1: malissimo.
0: Ci voglio parlare, io voglio parlare, ma
1: non ti risponderà.
0: Ma perché?
1: Ma perché no? Perché è stata una provocazione e basta.
0: Ma la faceva direttamente a me.
1: Lo so. Tu la mattina non ci dovresti stare di là.
0: Ma io, però ti ripeto, ogni nostro ascoltatore per me è una risorsa.
1: Lo so, certo.
0: A me piace confrontarmi. Quindi, poi quando ci sarà Cagliari-Juventus, la Libertas gioca fuori, quindi non potrò andare. Ma poi, Juventus-Lazio, pensa, me l'hanno anticipata la partita Libertas al sabato, perché io ho chiesto, quindi andrò a vedere.
1: Hai visto sì, quante cose c'hai da fare, chilometri.
0: Infatti, queste tre settimane,
1: sì,
0: però ti posso dire tutto.
1: Poi torna, tu ballano schifo.
0: Mi pesano queste soste, sono sincero.
1: Le soste, sì.
0: Ora, al di là poi del piacere, però mi peso, e le trovo inutili.
1: Sì.
0: Le trovo inutili, trovo veramente inutili.
1: In qualche modo attenderemo e sarà ancora più bello ricominciare.
0: E penso giovedì prossimo di cosa parleremo. Io ho un'idea,
1: ce l'ho.
0: Gli alieni,
1: bravo, che sono tra di noi. Uno entrerà in diretta tra poco.
0: Non chiedete a Quintiliano i suoi segreti camera dal letto, perché ragazzi,
1: potrebbe stupirvi.
0: Ma ha detto una cosa veramente, non ci sarei mai arrivato.
1: Ma è una pratica che non gli appartiene, se lo guardi, diciamo.
0: Me, no.
1: Però poi
0: ha detto di sì.
1: Lui ha confermato che è possibile.
0: Grande Quinti, vi lasciamo con lui. A domani,
1: ciao a tutti.
11: Due colori, due voci, due in bianco nero. Immergiti totalmente nel mondo Juve. News, sondaggi, indiscrezioni e soprattutto i messaggi di voi tifosi, solo su Radio Bianconera. Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
12: Buonasera dalla redazione.
13: L'ex produttore cinematografico Harvey Weinstein è stato condannato a 15 anni di carcere per aver aggredito sessualmente Miriam Haley, ex assistente di produzione di un programma televisivo. Weinstein era stato riconosciuto colpevole nel giugno 2025 al termine di un nuovo processo a New York. Ha nuovamente respinto le accuse. Oltre 80 donne, lo ricordiamo, lo hanno accusato di aggressioni o molestie sessuali. Le prime denunce denunce pubbliche contro di lui emerse nel 2017 diedero inizio alla nascita del movimento MeToo.
4: Dal podio dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, i vertici militari dell'Iran rispondono alle minacce di Donald Trump: infliggeremo colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili. Poi il presidente iraniano Pezeschi Antuona: non siamo terroristi ma vittime. E la delegazione americana a quel punto lascia l'aula dell'Assemblea in segno di protesta. Intanto il Board of Peace per Gaza di Trump ha annunciato un piano di ricostruzione della striscia da 2,45 miliardi di dollari che prevede 66 progetti per la ripresa economica.
13: È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro è avvenuta la notte scorsa nel celebre monumento a Roma. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, l'operaio stava lavorando in quota con la sua imbracatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. Chiusura dell'anfiteatro Flavio in segno di lutto fino a nuova disposizione. In un parcheggio di un'azienda di Corte Nuova nella Bergamasca, un 66enne è morto dopo essere stato colpito da una trave in acciaio.
4: L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti il disegno di legge sul nucleare già approvato alla Camera. Il provvedimento delega di fatto il governo ad adottare entro un anno una disciplina organica del ciclo di vita dell'energia nucleare per favorire la decarbonizzazione, la sicurezza e l'indipendenza energetica. L'obiettivo, dicono dal governo, è ridare all'Italia una normativa sul nucleare per permettere la riapertura delle centrali chiuse dopo il referendum del 1987. Altra promessa mantenuta, dice Giorgia Meloni sui social.
13: Voltiamo pagina. L'Estranea, il nuovo film di Paolo Strippoli, è stato scelto per rappresentare l'Italia agli Oscar del 2027, ovvero alla 99esima edizione degli Academy Awards nella categoria dedicata al miglior film internazionale. L'Estranea è stato già presentato in concorso alla scorsa Mostra del Cinema di Venezia ed è reduce anche dal Festival di Toronto. Ora dovrà superare la fase della shortlist che comprenderà i 15 migliori film internazionali selezionati dall'Academy, che sarà resa nota il 15 dicembre.
4: Lo sport con la pallavolo: la Slovenia ha battuto il Belgio per 3-1 e si qualifica alle semifinali degli europei di volley maschile. I ragazzi di coach Fabio Soli venerdì a Milano incontreranno la favorita Polonia. Intanto il Palavela di Torino si sta riempiendo in vista dell'incrocio di questa sera tra Italia e Finlandia. La vincitrice se la vedrà nel penultimo atto del torneo con la Francia. Fischio d'inizio alle 21:05.
13: Questa era l'ultima notizia. Buon proseguimento di serata.
3: La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
11: che segue la tua squadra.
3: Radio Bianconera,
11: l'unica che conta.
14: Ciao, Renato da Genova. Io continuo a ripetere quella che è la mia convinzione: esiste lo stile Juventus e noi non dobbiamo mai discostarci da questo stile. Poi, eventualmente, in separata sede, nelle dovute stanze, faremo le nostre rimostranze con chi di dovere, soprattutto considerato che la proprietà dovrebbe avere un bel peso politico. Quindi, secondo me, bisogna agire così. L'importante è comunque mantenere lo stile Juventus, e quello che è stato fatto nel nostro stadio non è da stile Juventus. Ciao.
15: Ciao ragazzi, Mimmo. Beh, io l'unico che ho ascoltato di serio, una persona veramente equilibrata, era Versani, che ha detto realmente come questa multa e queste cose sono andate per il verso che dovevano andare, e che si è indignato anche sul titolo della Gazzetta dello Sport, che ha scritto solo 10.000 euro. Ma la Gazzetta dello Sport si ricorda quanto hanno dato alla loro squadra quando si è trattato dei biglietti, delle curve, eccetera eccetera.
16: Diciamo benvenuto, anzi ben ritornato a Neto. Neto ha firmato con la Juve, questa è una bella notizia, e finalmente quando le cose arrivano e vengono fatte immediatamente, quando dietro abbiamo anche una società. All'epoca, quando eravamo Allegri, quello si girava e diceva questo lo sono io, e faceva tutto, il prete, il sagrestano, e diceva la messa. Ora abbiamo una società dietro, abbiamo un'organizzazione di, diciamo, a livello di general manager, di direttori, abbiamo tutte, che in modo di Spalletti, ma si è trovato male, non si è trovato solo, ma si è trovato con tutta l'organizzazione che l'ha sostenuto. Quindi
17: Radio Bianconera.
18: L'unica che conta.
19: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
20: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
21: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
22: Caro Federico Rossi, intervento riuscito per Gravara, 6-7 mesi di stop, insomma stagione quasi finita. La Juventus nel frattempo ha ingaggiato Neto, bentornato mi verrebbe da dire, perché come sapete biennio 2015-2017 il portiere brasiliano è stato nella Juventus come secondo di Zoff, buonanotte Fede, come secondo di Buffon, 24-25 presenze, comunque sia, insomma 37 anni eccetera eccetera. Però la Juventus ha messo gli occhi, io già ve l'ho detto, sto vedendo che lo rilanciano parecchi giornali, su Palmisani, il portiere del Frosinone, chissà, magari operazione stile gatti, lo blocca a gennaio e lo prende a giugno. Attenzione alla concorrenza di Milan e Atalanta. Nel frattempo la squadra è a riposo, si aspettano le partite delle nazionali, speriamo che non si infortuni nessun altro di giocatori della Juventus, ne ha 12 in giro per l'Europa, perché c'è questa Nations League e quest'anno c'è una sosta molto più lunga rispetto alle altre stagioni. Sì, di De Laurentiis vi ha letto già Vincenzo prima, e niente, vabbè, ogni tanto De Laurentiis sembra strano, ma ogni tanto De Laurentiis, come si dice in gergo, esce un po' fuori dai canoni, diciamo così, della civiltà. Oggi il podcast, caro Federico Rossi, l'abbiamo fatto perché adesso durante questi giorni bisogna fare degli approfondimenti un po' diversi rispetto all'ordinario, rispetto a quando, cioè, la Juventus gioca, e quindi mi sono concentrato su un calciatore che tanti di voi, e io me lo ricordo, tanti di voi avevano subito, diciamo, innescato quella scia di scetticismo. Dice: ma chi è Çelik? Ma stiamo prendendo un calciatore turco che, boh, secondo me, perché spesso si danno dei giudizi prematuri, senza aver seguito magari un calciatore, cosa che invece io ho fatto nella Roma. E vi assicuro che è un giocatore, vi dicevo io, vi ricordate ragazzi, non è un fuoriclasse. Tra l'altro pensavo che fosse sfruttato a destra, ma dalla prima giornata Spalletti lo ha messo a sinistra, sostanzialmente dirottando in panchina a Cambiaso, quindi ha tolto il posto a Cambiaso e poi è rimasto titolare, 6 su 6, cioè 5 di campionato e una di Europa League. Media voto, sono andato a fare un giro tra i vari siti, diciamo così, specializzati in voti, statistiche, Çelik ragazzi 6,5 più o meno, insomma la pagnotta, come si dice in questi casi, la porta sempre a casa. Uno studente pardon, un calciatore modello che in queste 6 presenze ha avuto la gioia del gol, del primo gol in Europa League, e poi l'assist a Conceição nel match contro l'Atalanta. Insomma, devo dire, è molto molto positivo. Ecco uno di quei calciatori che un po' a sorpresa, non per me, attenzione, però per tanti, perché non era scontato dalla Roma, che comunque è una grande squadra, è una big, alla Juventus potesse, diciamo così, vedete la differenza? Devo tornare purtroppo su Cup Meiners, no? La differenza tra alcuni calciatori, in questo caso Cup Meiners, che era pur definito uno dei migliori centrocampisti quando era all'Atalanta, ed era vero, era una cosa oggettiva, è stato protagonista con la maglia della Dea e tra l'altro anche nel trionfo in Europa League, è venuto alla Juventus, è dell'unico ed è l'unico che non è riuscito a connettersi ancora con il mondo Juve, eppure aveva iniziato bene anche lui, perché ha iniziato, perché siamo ancora nella fase embrionale della stagione, diciamo così, perché un assist e un gol, però non dà segnali reali di risveglio, questo è un po' il punto del discorso. E invece Çelik, che poi zitto zitto, poi molto serio tra l'altro, non si infortuna mai. Pensate che lo scorso anno ha giocato tante partite, sia in campionato che in Europa League con la Roma, una sola giornata saltata per infortunio, un'altra per squalifica, però l'unica una sola assenza per infortunio. Quindi anche sotto questo aspetto, che non è trascurabile in generale, soprattutto in questa fase, devo dire che è un calciatore, io sono molto contento che la Juventus l'abbia preso. Poi è chiaro che può fare sempre meglio, ma lui è anche molto duttile, l'altra sua virtù, no? È un allenatore così, lo vogliono tutti, perché in genere gioca a destra nella difesa a 4, nella Roma ovviamente con Gasperini ha giocato a 3 come braccetto di destra, ma lui sta giocando nella Juventus a sinistra della linea 4 quando ha giocato con il 4-2-3-1, ma anche nelle ultimissime apparizioni è avanzato nella linea mediana, sempre a sinistra. Quindi sostanzialmente possiamo dire che si è adattato molto molto molto molto bene. Invece al di là di Çelik, magari dite la vostra,

0: tecnicamente, e poi ovviamente sta dimostrando, a dispetto di chi lo voleva, in realtà la Juventus lo ha messo sul mercato, lo ha escluso dalla lista UEFA per quanto riguarda la competizione appunto europea, quindi l'Europa League. Al momento lui non può essere impiegato perché è fuori da questa lista. Stava per andare via proprio nell'ultima giornata, ok, va via Zegrova, come lo scorso anno arrivò nell'ultima giornata di mercato, era praticamente con le valigie già pronte, salvo invece poi restare, devo dire per fortuna, perché comunque è un elemento in più. È vero che la Juventus ha tanti esterni, però è un elemento che si sta ritagliando il suo spazio e... da subentrante, 20 minuti, un quarto d'ora, mezz'ora, quello che gli concede Spalletti, però sta approfittando e lo sta sfruttando molto molto molto molto bene. Allora, Maurizio mi dice una cosa che sappiamo tutti: Palmisano ha rinnovato con il Frosinone per 5 anni. Sì, lo so, caro Maurizio, e infatti secondo me bisognava agire un po' più d'anticipo, perché adesso è chiaro, lui ha rinnovato fino al 2031, mi pare, no? È chiaro che adesso il prezzo del cartellino sale, e nemmeno di poco, perché soprattutto se questo ragazzo continua a sfornare delle prestazioni da top, da portiere top, 22 anni, nato da Latri, quindi un ciociaro anche lui. Lo so, caro Maurizio, infatti è un peccato che non sia stato preso prima, fermato prima, ingaggiato prima dalla stessa Juventus. Tra l'altro c'è la concorrenza di Milan e Atalanta. Ce l'abbiamo con un piede in campo e con un piede fuori dal campo, con la mano al telefonino, Mirko, fa anche rima, Nicolino. Ciao Mirko!
1: Ciao a tutti, ben ritrovati!
0: Allora Mirko, io vorrei mettere un punto esclamativo a questa vicenda legata al discorso di Mazzola, Fischi, narrazioni. Ieri ho fatto un podcast, ho detto sì, tutto è, però bisognerebbe essere uniformi nel raccontare, quindi cito anche la nostra categoria, e anche nel punire, ma questa è una vecchia storia, nel raccontare e nel avere tutti il diritto di indignazione allo stesso modo, no? Però cerchiamo di mettere un punto esclamativo se possibile.
1: Sì, diciamo che l'indignazione a targhe alterne è un classico dell'Italia. A me piace, devo dire la verità, piace aver letto per esempio cori dei titoli di giornale, cori anti-Mazzola. Non ci sono stati dei cori anti-Mazzola. Ribadisco quanto già detto in questi giorni, perché forse a qualcuno non è chiaro, perché il fatto che noi della parte juventina continuiamo a sottolineare, no, alcuni aspetti di questa vicenda, ci porta altri a dire: ah, voi cercate di difendere. No, noi non stiamo cercando di difendere nessuno. Ai minuti di commemorazione si partecipa sempre, per chiunque, e questo è un fatto, e lo mettiamo lì. L'altro fatto è che è una vicenda che è stata raccontata in maniera errata. Non ci sono stati dei cori anti-Mazzola, ci sono stati dei cori pro ex dirigenti e giocatori della Juventus, e nonostante ciò la Juventus si è presa una multa con sconto, attenzione, con sconto, perché ha fatto un comunicato di una presa di posizione di lontananza da questo tipo di situazioni.
0: Peraltro immediata, Mirko.
1: Immediata, e ha preso 10.000 euro. Altre squadre che hanno violato il minuto di silenzio con ingiurie, fischi, insulti. Ricordiamo per esempio quando ci fu il minuto di silenzio per Napolitano, ci furono dei cori antisovietici, ci fu successo un po' dei fischi, eppure il massimo della pena fu 5.000 euro e senza nessuno sconto, perché nessun club prese una posizione netta come l'ha presa la Juventus. Esatto. Quindi la Juventus anche in questo caso si è distinta, non ha fatto come gli altri club, nonostante ciò ha preso il doppio della pena degli altri club. Perché? Perché si è sollevato sin da 2 minuti dopo che è avvenuto il fatto un polverone incredibile.
0: Tra l'altro aggiungo, Mirko, il mio amico che ho nella giustizia sportiva, che mi anticipa tutte le sentenze del mondo, sostanzialmente mi ha detto la punizione, poi è chiaro che i tifosi della Samp non sono stati puniti, lì sarebbe da aprire un altro file. La Juventus è stata punita, ora giusto o non giusto 10.000, ma non perché si sono girati di spalle. Questo va chiarito,

0: perché con i cori pro Scirea, pro Agnelli, pro Fortunato hanno disturbato, e tu sai benissimo Mirko, sei allenatore, hanno disturbato il minuto di silenzio e non si può fare. Poi lasciamo perdere 10.000, quello che hai detto tu è tutto giusto, quindi chiuso il discorso. Allora Mirko, si è operato Grabara, perché l'ha detto male anche Spalletti domenica. Spalletti l'ha detto
1: proprio. Sì, è vero.
0: Esatto.
1: Mi ha fatto venire il dubbio che non...
0: sì,
1: aver sempre sbagliato. Aveva sbagliato lui.
0: Ha sbagliato lui. 6-7 mesi di stop ed è tornato netto.
1: Sì, è tornato netto perché è stata un'occasione. La Juventus, sappiamo, per il fair play finanziario non può fare degli investimenti importanti. Neto si è messo a disposizione un contratto a gettone fino a giugno, con la possibilità anche di interruzione anticipata. Attenzione, ha accettato uno stipendio davvero minimo, e questo va dato atto al giocatore, che per carità era fermo, però era difficile che la Juventus trovasse qualcun altro alle stesse condizioni. È già stato alla Juve dal 2015 al 2017, ragazzo d'oro, un ragazzo che ha lasciato un bellissimo ricordo nell'ambiente, e quindi bene così. Poi vedremo se a gennaio ci saranno altre opportunità, la Juventus cercherà di coglierle, altrimenti rimarrà netto fino a fine stagione.
0: E poi, se non sbaglio, Mirko, confermamolo tu oppure smentiscimi, la Juventus ha messo gli occhi su Palmisani, che ha appena rinnovato, mi ricordo un amico, ma lo sappiamo, infatti sì, il prezzo del cartellino ovviamente aumenterà. Ma è vera questa cosa che ha messo gli occhi su questo 22enne portiere del Frosinone?
1: La Juventus lo aveva già trattato a fine giugno, inizio luglio, ha cercato di bloccarlo, il prezzo allora era di 7-8 milioni, oggi è almeno del triplo. È chiaro che è una situazione da monitorare, perché la Juventus vorrebbe prenotarlo ufficialmente adesso, lasciandolo fino a fine stagione al Frosinone e poi prenderlo la prossima stagione. È chiaro che le condizioni economiche dell'affare sono cambiate, però è un obiettivo concreto. La Juventus con Carnevali vuole inaugurare una linea più italiana, non è riuscita a inaugurarla quest'estate per alcune contingenze, però l'obiettivo è quello inserire dalla prossima stagione molti più giocatori italiani,
0: tornando sostanzialmente all'antico, almeno questo è l'obiettivo. Chi potrà essere recuperato invece, Mirko, in vista poi della ripresa del campionato a Cagliari? Di quelli, ovviamente, a parte Thuram, il Diz, ok, Grabar l'abbiamo detto, e lo stesso Locatelli, gli altri, cioè Bogà, Cambiaso e l'altro, il terzo, chi è che è? Cabal.
1: Sì, diciamo che Cambiaso ha già fatto qualche allenamento parzialmente in gruppo, quindi è quello più vicino. Speriamo che non ci sia un'ulteriore ricaduta, perché era già rientrato in gruppo e poi è dovuto uscire dal gruppo. L'altro più vicino,
0: anche
1: a rientro,
0: Ecator, scusami, non mi veniva Ecator, perché non l'abbiamo visto quasi mai.
1: Cabal, poi a seguire faccio un po' una calendarizzazione.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: Cambiaso, Cabal, Ecator, Bogà e poi Ildiz. Questo è l'ordine di rientro da qui ai primi di dicembre.
0: Ah, quindi Ildiz, tu dici che prima della fine dell'anno potremmo quantomeno rivederlo?
1: Potrebbe.
0: Ah, ok.
1: Sì, potrebbe tornare in gruppo. Poi quando è in grado di giocare non lo so,
0: lo vedremo.
1: Potrebbe già
0: riallenarsi in gruppo. Invece Mirko, passando al campo vero e proprio, 5+1, cioè 6 partite, 5 di campionato e una di Europa League. Ti chiedo, e contestualmente lo chiedo anche ai nostri amici, se tu, siccome c'è questa sosta lunghissima, facciamo un mini bilancio, ma ti chiedo in particolare questo a te: se adesso ti dicesse l'editore, Mirko, mi fai per questo periodo una rivista sulla Juventus, chi metteresti in copertina?
1: Ah, bella domanda, io metterei Douglas Luiz, dai, perché è stata una sorpresa anche per me, devo dire la verità,
0: anche per
1: avevo
0: me.
1: dei grossi dubbi sul suo reintegro, e nonostante qualche amnesia che ha avuto anche nell'ultima partita contro l'Atalanta, soprattutto nei primi 20 minuti, ha dimostrato di saper reggere il ruolo di regista della Juventus, a palleggiare. È chiaro che poi deve essere anche aiutato dalla squadra, però secondo me lui il suo lo sta facendo ed è una bella riscoperta, secondo me, perché l'altra volta è andato via giocando molto poco, degli spezzoni, ed eravamo rimasti col dubbio se questo calciatore sapesse o meno giocare a calcio effettivamente,
0: e soprattutto se potesse indossare la maglia della Juventus, che come sai insomma
1: giocare a calcio con la maglia della Juventus. Ecco, se posso sottolineare questa cosa. Vai. Secondo me Douglas Luiz ha avuto questa nuova chance e ha dimostrato in questo momento di reggere la maglia della Juventus, cosa che per esempio, nonostante tutte le chance che gli sono state date in questi due anni e qualcosa, non ha fatto per esempio Kop Mayer.
0: E te lo stavo chiedendo, Mirko, dacci una speranza. Io speravo, perché ci credo poco, perché purtroppo lo vedo un po' disconnesso mentalmente dal contesto Juventus, però fai un gol, fai un assist, dico eccolo lì, decolla anche lui. Invece?
1: Invece ricade ogni volta in queste amnesie, in questo anonimato, perché evidentemente non riesce ad uscire. Io rimango della mia idea, e che mi viene confortata anche da alcune situazioni, vedi Openda, vedi Azic, vedi David, quando un giocatore non funziona in un contesto perché non riesce, perché non ha la personalità, perché non deve cambiare
0: aria. È vero, su questo sono d'accordissimo con te. Qualcuno si stupisce e dice: ah, vedi, vanno via dalla Juventus. Ragazzi, non tutti possono giocare nella Juventus. Così come magari un giocatore dell'Atletico Madrid lì non va bene, viene alla Juventus, faccio un esempio, e magari invece decolla. Comunque sia, ti sta convincendo? Io adesso leggo, ti seguo, no, sui social. Spalletti, che è sempre stato, diciamo così, un antifondamentalista tattico, si sta convincendo questo suo modo di variare durante la gara 2-3 moduli? Cioè, secondo te è questa la strada, o alla fine dovrà prendere una linea precisa, fermo restando che il calcio di adesso ci impone dei cambi? Tu lo sai, insomma, sei allenatore,
1: certo,
0: quindi
1: sì, il calcio liquido ormai c'è un po' a tutti i livelli. Io credo che però Spalletti sia ancora alla ricerca dell'equilibrio, e una volta trovato poi non si discosterà più di tanto. Io credo che si sia convinto anche lui che alla fine questo 4-4-1-1 sia la soluzione migliore, e credo che alla fine, pur variandolo magari a partita in corso in base a determinate situazioni, a determinate sostituzioni, in base agli uomini che ha a disposizione, credo che poi proseguirà su questa linea qui.
0: E la Juventus sappiamo che non ha un 9 vero, no? Ora Colomani è stato il migliore tra i migliori nell'ultimo match, però insisto, non è il bomber che voleva Spalletti. Secondo te la Juventus è plausibile che possa tornare a gennaio? Magari si trova lì tra le prime, no? Tra le primissime, diciamo, certo, così, e magari dice ok, mi servirebbero ulteriori gol, e quindi mi servirebbe il bomber che non mi avete preso magari nella passata.
1: Guarda, può succedere, purché ci sia una condizione fondamentale, cioè che esca Ekator, perché sappiamo che Milik è fuori da entrambe le liste, però a quel punto deve uscire Ekator, che ad oggi è una sorta di oggetto misterioso, perché due infortuni, uno di un mese, uno di due mesi, alla fine non l'abbiamo mai visto. Difficile che Spalletti rimanga solo con due punte, qualora Voltemade e Colomani, che non sono nemmeno prime punte, fino alla fine del campionato. Ecco, mi aspetto, nel caso in cui la Juventus dovesse essere lì, che ci pensino a fare un intervento. È chiaro che deve essere un intervento low cost, lo sappiamo.
0: Esatto. L'ultima, prima di salutarti e ringraziarti, i dati Opta insomma hanno previsto che la Juventus arrivi quarta. Ora, in base a tutta una serie di situazioni, algoritmi, oddio, se dico algoritmo mi sento male perché penso a come lì, però comunque sia quarta. Siccome fino invece a un paio di settimane fa si diceva attenzione perché la Juventus difficilmente potrà entrare tra le prime quattro, perché ce ne sono almeno tre più forti, fanno un altro campionato, non è vero nulla, Mirko?
1: Guarda, io dico che in questo momento Inter e Roma sono nettamente superiori. Il Como può confermarsi, ma intanto vediamo dopo questo scivolone se avrà la continuità che aveva prima, oppure se incapperà in altri inciampi. E poi, per quello che si sta vedendo, il Milan è una squadra sull'altalena, il Napoli ancora di più, e quindi forse in questo momento per la Juventus l'avversaria più accreditata per il quarto posto è la Lazio, che ha avuto sì un calendario favorevole, però è quella che diciamo ha avuto più continuità di prestazioni, quindi partita secondo me molto aperta ad oggi, molto aperta.
0: A proposito, ha citato il Napoli, insomma, hai letto le parole di Laurentiis, ha ribadito: io ho vinto sempre senza rubare.
1: Sì, noi ne prendiamo atto. deve vendere il suo prodotto ad un tipo di pubblico e lo sappiamo, e lasciamo perdere. Intanto sappiamo che deve difendersi da due inchieste, una a Roma per i conti del Napoli e una per i conti del Bari. Vedremo, lasceremo correre la giustizia e poi commenteremo.
0: E stranamente, quando le cose non vanno molto bene, riparla De Laurentiis, che insomma fa ormai lo conosciamo abbastanza, dai, diciamo così. Sì. Mirko, grazie, ci sentiamo la prossima settimana, buon lavoro.
1: Grazie mille,
0: ciao, presto. Un abbraccio, grazie a Mirko Nicolino. Allora ragazzi, siamo giunti al primo break, caro Federico Rossi, quindi, siccome l'ho fatta a Mirko ma lo giro anche a voi, una specie di mini bilancio, no? Al di là di questo, lo stiamo facendo, parlando dei singoli, parlando della crescita della squadra dopo le ultime due vittorie, soprattutto quella contro l'Atalanta, ovviamente, che è più importante, no? Rispetto a quella con il NEC, che è importante, ma insomma, contro il NEC. Però vi chiedo, se voi doveste mettere nella copertina di una rivista sulla Juventus ad oggi, quindi dopo queste prime 5 giornate di campionato più quella di Europa League, un calciatore, un allenatore, cioè chi è secondo voi l'uomo copertina della Juventus ad oggi? A tra poco.
2: Fuori di Juve. Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera è l'unica che conta.
4: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio nazionale in apertura con la prima delle quattro partite di Nations League in arrivo. Venerdì primo match all'Olimpico di Roma, arriva il Belgio. In allenamento provata principalmente la formazione che vede Donnarumma tra i pali, terzino destro, c'è un ballottaggio tra Di Lorenzo e Caiode, al centro della difesa Mancini oltre che Calafiori, poi uno tra Scalvini e Coppola. I tre di centrocampo dovrebbero essere Barella, Tonali e Romano, in avanti Dubbio, Zaniolo, Cambiaghi, con i fratelli Pio e Sebastiano Esposito a completare l'attacco. Veniamo adesso al calcio mercato. Norberto Neto torna alla Juventus, i bianconeri pescano dal mercato degli svincolati il portiere con un trascorso al Barcellona e all'Arsenal tra le altre, dopo il grande infortunio patito al legamento crociato da Grabara. Dunque Carnevali ha scelto di attivarsi immediatamente per dare a Spalletti un vice vicario, il classe 89 che alla Juventus aveva vinto 5 trofei tra il 2015 e il 2017, sfiorando tra l'altro due volte la Champions League. Firmerà un contratto annuale, sarà nelle prossime ore a Torino. Siamo alla pallavolo, l'Italia stasera torna in campo per gli europei di volley maschile per giocarsi un posto tra le migliori quattro. Dopo il 3-0 sulla Danimarca agli ottavi, gli azzurri di Fefe De Giorgi affrontano la Finlandia alle 21:05 al Palavela di Torino. In caso di vittoria l'Italia affronterà in semifinale la Francia. Il calcio femminile sfuma il sogno delle azzurrine di raggiungere la finale dei mondiali Under 20 in corso in Polonia. Infatti nella semifinale giocata nel pomeriggio le azzurre sono state battute 2-0 dalla Spagna, squadra favorita tra l'altro per la conquista del titolo e che con questa odierna vittoria ha ottenuto 6 vittorie in altrettanti incontri. L'altra finalista uscirà invece dalla sfida tra Corea del Nord e Colombia. La Formula 1 alla vigilia del weekend di Baku, Lewis Hamilton fa il punto sulle residue speranze di rimonte ridata con un sano bagno di realtà. Antonelli a 101 punti di vantaggio su di me, dice soltanto in un paio di gare ha guadagnato una quarantina di punti, mentre noi abbiamo lavorato tantissimo solo per guadagnare qualche punticino qua e là. La strada è ancora lunga, ammette Hamilton, penso che io debba concentrarmi sul cercare di fare in modo di tenermi il secondo posto o magari provare in qualche modo a attaccare e riprendere le Mercedes per il campionato costruttori, sarebbe straordinario, ha concluso il ferrarista. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord soleggiato ma con nubi in aumento sulle Alpi orientali e rovesci in serata su parte del Triveneto, specie sul Friuli Venezia Giulia, nella notte anche sulla Romagna. Temperature stazionarie massime tra 21 e 26 gradi. Al centro nubi sparse al mattino, peggiora entro sera e nella notte sulle Marche, poi anche sull'Abruzzo. Temperature in lieve ascesa, massime tra 23 e 28 gradi. Al sud soleggiato ma a fine giornata e nella notte nubi e qualche rovescio su Molise, Gargano e Campania. Temperature stabili, massime tra 23 e 28 gradi.
3: Radio Bianconera,
2: l'unica che conta. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve. Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
3: Siamo in onda per i tifosi e per chi vive ogni giorno solo la passione bianconera. Milioni di supporter nel mondo e in Italia. Fai parte di un'immensa famiglia che raccontiamo ogni giorno. Benvenuto a casa, sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora, Federico Rossi, chi è il tuo uomo copertina della Juventus? Dimmene uno, non deve essere necessariamente... donne però, quindi una giocatrice delle women, vabbè, passiamo al calcio femminile. Invece vi volevo leggere, perché c'è una disputa anche su Conceição, no? Si dice è un ottimo calciatore, però secondo me deve fare un saltino di qualità. Allora, uno dei giocatori più pericolosi dell'attacco della Juve è sicuramente Francisco Conceição. Il portoghese è una delle principali risorse della squadra di Spalletti, capace di creare superiorità sulla fascia con la sua velocità e il suo dribbling secco. Sky Sport ha riassunto alcuni numeri di questo giocatore: sono il portoghese ha giocato 6 partite, ha segnato un gol e ha realizzato un assist per un totale di 393 minuti. Considerando che non è sempre partito titolare, si tratta di un rendimento che testimonia in genere, come scrivono qui, la sua capacità di incidere anche a gara in corso, quando le difese magari avversarie sono più stanche e lasciano maggiori spazi. Un dato che colpisce particolarmente è quello degli expected goal, cioè i gol attesi, quelli che vi legge sempre Santarelli durante colpo di tacco, no? Ferma 1,24, un valore che racconta come Conceição riesca spesso a trovarsi nella posizione giusta per concludere a rete anche quando il punteggio finale non lo premia appieno. A completare il quadro c'è la percentuale di dribbling riusciti, in questo devo dire che bravo, al pari al 47%, segno di un giocatore che fa dell'uno contro uno una ovviamente delle sue peculiarità, delle sue armi. Numeri che letti nel loro insieme spiegano bene anche perché Carnevale e Massara considerino Conceição un elemento su cui costruire il futuro offensivo della Juve, perché Spalletti continua a puntare su di lui. Ha anche colpito 2/3 pale, mi pare, no? Questo non l'hanno messo, no? Non è contemplato in questi dati, però anche un po' di sfortuna, ma deve sicuramente migliorare la mira e fare più gol se vuole crescere veramente, se vuole fare la differenza, se vuole diventare veramente un calciatore importante per la Juventus. Invece, parlando di centrocampisti, di Sarri, che speriamo insomma recuperi al 100% sotto il profilo fisico, perché sapete che arrivato alla Juventus Spalletti ha detto anche lì, no? Spalletti, non dire arrivato infortunato, sembra quasi la Juventus abbia preso, che poi in parte sostanzialmente anche vero, però ha avuto il reduce da un infortunio, sta recuperando pian piano, però io l'ho visto bene contro l'Atalanta e ne ha parlato chi di centrocampo se ne intende, cioè Tacchinardi e Alessio, Alessio ha detto questo. Un'altra cosa del centrocampo della Juve che è molto compassato, questo è vero. Secondo me Sar, che invece è molto dinamico e ha forza e velocità, vicino a Douglas Luiz può essere quello che fa un po' la legna, che invece, ecco, quello che vi dicevo sempre, Douglas Luiz deve migliorare sicuramente sotto l'aspetto della fase di non possesso, anche magari in fase di interdizione, ma in realtà il suo compito sarebbe quello del regista, di costruire gioco. Quindi servirebbe a fianco, ma soprattutto due, secondo me, a meno che non fai veramente a 4 la linea 3-4-2-1 o 3-4-3, 3-4-1-2, fate un po' voi. Lui può essere quello che fa un po' la legna che Douglas Luiz e Locatelli facevano poco. Locatelli, secondo me, però, caro Alessio, ne fa abbastanza di legna. È un giocatore interessante, appunto, Sarri, può dare tanto in mezzo al campo a questa squadra. Quindi le potenzialità del senegalese ci sono, staremo a vedere se poi riuscirà a sfruttarle. Vai Fede.
6: Eccomi, Quinto, Michele da Casali. Allora, un commento, Michele, sull'acquisto di Neto. Vai. Nulla contro il ragazzo,
0: ci mancherebbe,
6: per carità, in questo momento potevi scegliere solo tra gli svincolati. Però mi domando e dico, siamo ormai a fine settembre, si riprenderà il campionato a ottobre e non capisco per quale motivo Pinzoglio da qua a dicembre, ci sarà poi un'altra pausa per le nazionali, però non capisco perché Pinzoglio da qua a dicembre non poteva tornare utile come secondo portiere e aspettare gennaio e prendere magari un secondo portiere più affidabile. Addirittura si è dovuti andare a prendere Neto nell'immediato. È una scelta che sinceramente comprendo poco, ecco. Un abbraccio.
0: Allora Michele, tutto vero se non fosse che lo stesso calciatore, l'ho detto prima Mirko, intanto adesso vedremo le cifre, quando firmerà, ma si è ridotto, già non era altissimo, mi pare di capire, il suo ingaggio, l'ultimo che ha avuto, lui è uno svincolato, lo sappiamo tutti, si è ridotto ulteriormente, tra l'altro mi pare di comprendere, sempre come ha detto Mirko, che lui sarebbe disposto anche ad andare via tipo a gennaio, nel caso in cui la Juventus prendesse un altro, cioè massima disponibilità pur di tornare alla Juventus. È chiaro, a 37 anni, ormai nella fase finale della sua carriera, si accontenterebbe non solo di un ingaggio certamente super sostenibile per la Juventus, non addirittura basso, possiamo dire questo, così ho letto, ma anche magari inseriranno una clausola nel caso in cui la Juventus volesse cederlo a gennaio durante il mercato invernale, staremo a vedere. Però secondo me lo ha preso perché non spende quasi nulla, ecco, questo io ho capito. Poi ripeto, vedremo le cifre. Il fatto che non, più di qualcuno, no, me l'hanno chiesto anche privatamente, perché Pinzoglio no? Evidentemente se non viene impiegato Pinzoglio anche per questi due mesi, diciamo così, tre mesi, quelli che mancano alla fine dell'anno e quindi all'apertura del mercato invernale, evidentemente ci sarà un motivo. Io non vorrei che per esempio Pinzoglio, ormai da qualche anno, l'abbiamo sempre detto, scherzando ma non troppo, ormai è diventato una sorta di uomo spogliatoio e magari un po' meno atleta, non so se mi riesco a spiegare, no? Cioè magari lui sì, è utile perché comunque parla con i compagni nello spogliatoio, servono anche questi elementi di congiunzione magari tra i vari calciatori, tra i calciatori e l'allenatore, e magari sia diventato sempre meno, e ci starebbe anche se fosse così, sempre meno atleta barra calciatore, io la penso così. Vai Fede.
7: Buonasera Quintiliano, sono Diego dalla provincia di Bologna, seguo sempre il tuo programma, quando posso però, e volevo dirvi che i giocatori che hanno deluso alla quinta giornata sono ovvio Kelly e Kopp, ma quelli hanno deluso anche l'anno scorso, secondo il mio parere, dall'anno scorso che deludono. Poi tralasciando questo discorso, io vorrei vedere, a me piace molto Muani, ci ha salvato con l'Atalanta il risultato, e questo ci ha salvato Muani, è stato Walter Mate, secondo me non è un attaccante da 60 milioni, è presto per dirlo, io non vorrei anticipare le cose, però è presto per dire, per me Walter Mate non è un attaccante proprio da 60 milioni, cioè io ho visto molto giocare bene coi piedi, con la testa, l'ho visto giocare bene con la testa, che ha fatto delle cose, però coi piedi, l'attaccante da Juve che non tira mai in porta coi piedi, io non lo so. Sì. Poi invece Moani è più completo come tipologia di attaccante, si muove, dribbling, corsa, tira in porta sia di testa che coi piedi, insomma gioca col compagno l'1-2, insomma un'altra tipologia di attaccante. Grazie, buonasera.
0: Grazie a te, un abbraccio. Guarda, sono d'accordo con te su volte madre che cerchiamo, aspettiamo un po', magari lo scopriamo sempre di più, però allora, intanto sono d'accordo sul fatto che non valga 60 milioni, tant'è che il Newcastle, da quello che ho percepito, si è un po' pentito di averlo pagato. Vedete, quando poi diciamo, no, il calcio inglese, la Premier League, la vera Superlega, io lo dico da sempre, da quando Andrea Agnelli la prima volta, insieme a Florentino Perez, al presidente del Barcellona, fecero la prima bozza di Superlega, no? Che poi era, io non ero d'accordo su quel tipo, perché era troppo elitaria, scudeva troppe squadre eccetera, poi è stato cambiato tutto, però da allora ho detto la vera Superlega, poi ritorno a volte madre per spiegare, è quella che stanno facendo in Inghilterra, cioè in Premier League, perché non c'è partita. Cioè, volte madre 60 milioni, se è questo, presumo sia, non lo so, adesso magari migliorerà, però 60 milioni sono tanti. Ma la Juventus l'ha preso in prestito e lo ridarà quasi sicuramente al Newcastle, non tirerà mai fuori 60 milioni, ci mancherebbe altro. Detto questo, però, l'altro aspetto importante legato a volte madre, ma ci metto anche Colomani in questo caso, è che, lo ripetiamo per l'ennesima volta, non sono delle punte vere. Cioè, non sono dei bomber, non sono dei nove veri, tra virgolette, ci mancherebbe altro, ragazzi, insomma capiamoci, altrimenti sembra che io stia dicendo sono due finti, ma non sono due finti, hanno caratteristiche non da nove, sia volte madre che, come diceva Riddle in un'intervista di qualche giorno fa, di qualche settimana forse fa ormai, è un 9.5 volte madre. Colomani, ieri forse Michele mi ha mandato un messaggio, Colomani può giocare esterno, può giocare sulla tre quarti in un ipotetico 2-1, però non è un centravanti, intanto è a zero per quanto riguarda i gol in campionato, assegnato in Europa League, speriamo che si sblocchi anche sotto questo aspetto. Quindi il vero problema dell'attacco è che non ha un centravanti vero la Juventus, e quindi per questo ho chiesto a Mirko a gennaio, c'è la possibilità che la Juventus possa tornare sul mercato per prendere un bomber? Giustamente, se la Juventus a gennaio, a dicembre, diciamo così, dovesse essere praticamente lì, tra le primissime, perché no? Perché non prendere il famoso centravanti che Spalletti aveva chiesto già lo scorso gennaio? Perché la Juventus ha bisogno di gol. Ora è vero che se tu magari hai due calciatori di questo tipo e poi hai dei trequartisti con altre caratteristiche, cerchi di fare una cooperativa del gol. Per forza devi farlo se non hai un bomber, cioè per sopperire ai diciamo 15-20 gol di un solo calciatore, di un solo centravanti che magari qualche squadra ha, ma in realtà vi dico la sincera verità, se voi ci riflettete, alla fine un vero bomber in Italia ce l'ha l'Inter, ce l'ha la Roma e anche il Como, diciamo, ma le altre fondamentalmente non ce l'hanno, però delle altre importa il giusto, cioè quasi nulla. La Juventus non ce l'ha e quindi deve fare una cooperativa, cioè deve cercare di organizzare, di creare una cooperativa del gol che preveda, che ne so, quanti gol di Colomani sommati a quelli di volte madre, sommati a quelli di, purtroppo non c'è il Diz, che ne so, Alebegovic fa qualche gol? Sì, con Cesao comincia a segnare in maniera continua? Sì, però certo non hai un riferimento per quanto riguarda queste reti. Però hai ragione, sicuramente su volte madre 60 milioni sono tanti, però la Juventus, e qui andiamo in un altro, apriamo un altro file, no? Perché pensate che oggi è il centesimo giorno di carnevale alla Juventus, e quindi anche sotto questo aspetto potremmo fare, visto che non si gioca, perché ci sono le nazionali, potremmo fare una specie di bilancio, no? Secondo me, io personalmente lo ritengo positivo, anzi vi dico la sincera verità, vi rispondo anche al quesito che ho posto. Intanto rispondetemi anche voi al 340-5425324, al nostro numero, chi mettereste nel caso in cui voi doveste fare una rivista sulla Juventus di questa prima parte di stagione, 5 giornate di campionato, una partita di Europa League, chi mettereste come uomo copertina? Vi posso dire, io quasi quasi ci metterei Carnevali, perché comunque sia Carnevali ha preso questa società, questa squadra, questo gruppo, insomma è diventato amministratore delegato, è stato nominato amministratore delegato in una situazione palesemente difficile. Basterebbe pensare che era piena di, la Juventus era piena di esuberi, ok? Vi ricordate, dobbiamo cedere Zegrova, dobbiamo cedere Douglas Luiz, dobbiamo cedere Koopmeiners, dobbiamo cedere Nico Gonzalez diventa un esubero dal momento che vuole tornare all'Atletico Madrid, siamo già a 4-5, Milik vabbè, poi magari sarà una rescissione, non lo so, discorso a parte, Zegrova lo dobbiamo, cioè si è ritrovata una società ereditata da Comolli che purtroppo ha avuto una gestione fallimentare, questo non credo che non si offenda nessuno se lo diciamo, e quindi molto difficile. In più, oltre a questi esuberi, quindi già lì sul mercato comincia a essere difficile, perché si dice sempre che un bravo dirigente sul fronte del mercato è anche quello che riesce a vendere. Anche Koopmeiners, insomma, erano 6-7 di giocatori che erano degli esuberi, ok? Ora, con il lavoro anche di Spalletti, sicuramente sono diventati meno, perché la Juventus all'inizio è andata avanti in queste primissime partite anche con tanti esuberi, con persone che non doveva essere più nella Juventus, però anche grazie a Carnevali che magari ha detto prova con Douglas Luiz, ok ci provo, poi Spalletti lo sta pian piano recuperando, no ecco, non è il regista top, però è ritornato ad essere quantomeno un calciatore di un certo, di una certa importanza, di un certo livello, di un certo status. Poi l'altra difficoltà, che poi è quella principale che ha condizionato tutto il mercato, e che si è ritrovato con questa sorta di spada di Damocle della UEFA relativa al fair play finanziario. E ricorderete, lo ricordo sempre, la Juventus è stata multata di 6.000 euro per gli ultimi 3 anni. Non c'entrava nulla ovviamente Carnevali, però comunque questa multa è 24 milioni. Sono condizionati, la condizionale, avete visto quando c'è una condanna, no? 3 anni con la condizionale, cioè se la Juventus dovesse sforare nei prossimi 3 anni questi benedetti o maledetti paletti del fair play finanziario, ovviamente quei soldi verranno utilizzati per, come multa, come ammenda, come multa, cosa che è successa appunto alla fine dell'ultima stagione. Quindi Carnevali, e quindi di conseguenza anche Massara, perché poi è stato Carnevali a prendere Massara, si sono potuti muovere in un perimetro molto ristretto per quanto riguarda il mercato, con possibilità economiche altrettanto ristrette, e hanno cercato di fare di necessità virtù. Si poteva fare meglio, ma si può sempre fare meglio. Federico Rossi è un top alla regia, ma secondo me anche lui potrebbe fare meglio, per non parlare del sottoscritto, cioè ognuno di noi può migliorare, però secondo me rispetto al fatto che ha dovuto prendere una situazione oggettivamente difficile, per me, io per esempio ci metterei quasi quasi lui, perché magari poi se metti un calciatore dici ok, però potrei mettere anche quell'altro di calciatore, io ci metterei Carnevali, guardate che vi dico, io ci metterei Carnevali in copertina, perché non è quello che vi ho chiesto. Come copertina non deve essere per forza un calciatore, può essere anche Spalletti, magari può essere anche un dirigente, io ci metterei Carnevali. Quindi tornando a volte male eccetera, la Juventus ha dovuto fare di necessità virtù, cercare di spendere meno soldi possibili. Voi ricordate la campagna acquisti di Giuntoli, quanti soldi sono stati spesi? Allora, soltanto per i 3 che poi sono stati definiti flop, Koopmeiners 61 più 51 di Douglas Luiz più 40 di Nico Gonzalez, fate la somma solo di questi 3. Lo scorso anno ne vogliamo parlare? 44 milioni Openda, poi fu preso a 18 milioni a 18 milioni Zegrova e David solo 12,5 perché fu preso a zero, lui era svincolato dal Lille, fu preso a zero, ma l'entourage, il suo agente, chiese questa benedetta o maledetta, questi maledetti bonus alla firma, però poi si sono rivelati dei flop autentici, tant'è che David e Openda sono fuori, Zegrova stava per essere ceduto, poi è rimasto e devo dire la verità, come ho sottolineato prima, si sta dimostrando anche tecnicamente, io non avevo dubbi, tra l'altro sarebbe stato proprio lui l'uomo che mi ricordo che chiesi proprio a voi chi è che terreste di questi, diciamo così, esuberi o presunti tali, e io dissi ma io un'altra occasione la darei a Zegrova, che invece è stato escluso dalla lista UEFA, quindi la situazione non era semplice, quindi a 100 giorni dall'inizio della sua avventura io personalmente, non so voi, comunque do un giudizio positivo a Carnevali, perché questo è fondamentale dirlo, cioè la situazione della Juventus non l'ho detto ma è scontato, Carnevali peraltro ha preso una società con una squadra che non si è qualificata alla Champions League e quindi con 64 milioni in meno minimo, capite la manovra veramente limitata della dirigenza della Juventus sul fronte del mercato, è estremamente limitata, ecco perché io quasi quasi ci metto lui, io non so a voi in copertina chi mettereste, per esempio Mirko ha detto Lucas Lewis perché non si aspettava che potesse tornare ad essere un calciatore, qualcuno sicuramente metterà Nico Gonzalez, qualcun altro metterà Rebegovic, magari qualcuno mette Lukumi, faccio l'esempio, tra l'altro a proposito di Lukumi e dei nuovi, e poi sono stati presi dei nuovi calciatori che stanno incidendo, Lukumi sta giocando bene, Rebegovic sta giocando bene, pian piano adesso Colomani sta crescendo molto, contro l'Atalanta è stato tra il migliore, ecco, ma tra i migliori magari Voltemede da verificare, da vedere, lo abbiamo detto, lo ripetiamo, vediamo un po' che tipo di calciatore è e quanto possa essere utile alla causa bianconera, però alla fine anche i nuovi, Sar sta crescendo dal punto di vista fisico, quindi alla fine perché non promuovere Carnevali? Per quanto mi riguarda, poi ragazzi, ognuno ha le sue idee, perché io non credo che si potesse fare molto meglio, ecco, questo è un po' il punto. Vai Fede.
8: Buonasera Quintiliano. Stefano, ciao. Dicevi di Carnevali che potrebbe essere l'uomo copertina della Juve, posso anche essere d'accordo, lo metterei sullo stesso livello anche Massara, che è andato a prendere, sì, certo, questo talento Kerim alla Begovic, sì, è veramente un bel prospetto. Direi che ha un grosso errore però Carnevale, secondo me, sulla coscienza, cioè appena arrivato non ha fatto neanche un tentativo di richiamare il Vlahovic, il suo entourage, e di proporgli un contratto che lo portassero a più miti consigli, spronandolo a rinnovare. Ecco, doveva almeno provare a fare un tentativo, visto che era appena arrivato, quindi poteva anche starci in questa situazione. Buona serata.
0: Grazie. Allora Stefano, posso essere d'accordo con te, questo è un discorso che ci sta, ci può stare, però siccome Carnevali è un dirigente navigato, un paio di volte, come ricorderai, nelle interviste a domanda precisa, io ho l'impressione, questa è una mia impressione, ma dalle parole di Carnevali credo che abbia ragione io, e ti dico la mia, fermo restando che con me sfondi una porta aperta su Vlahovic, io l'avrei tenuto, figuriamoci. Siccome però c'era un'offerta recente della passata gestione, ok, e sempre in relazione al fatto che la Juventus più di tanto non poteva e non può ancora spendere, io credo che valesse comunque anche per Carnevali quell'offerta lì. E poi credo che lui abbia capito che non avrebbe ceduto Carnevali, perché Vlahovic, perché a me risulta, e questo risulta a me, che se fosse dipeso dal calciatore avrebbe detto sì a quella proposta della Juventus, come ricordate, 6 più bonus, più o meno come stipendio arriva, più o meno quello base allo stipendio di Yıldız, più o meno la proposta della Juventus, più poi però loro chiedevano l'entourage tanti soldi alla firma. e credo che Carnevali non abbia fatto il tentativo per questo motivo qui, perché tanto la Juventus non poteva offrire di più. E soprattutto ti aggiungo che il problema di problema tra virgolette di Vlahovic è stato che a un certo punto i suoi affari li ha presi in mano il padre, e il padre, e questo mi è stato detto per certo, Vlahovic avrebbe accettato la proposta della Juventus, ma il padre gli ha detto no, devi guadagnare di più, sperando che lo chiamasse il Barcellona, che lo chiamasse il Manchester United, che lo chiamasse il Bayern di Monaco. E invece l'unica offerta di un certo rilievo, credo prenda 10 milioni adesso con precisione non lo so Stefano, era arrivata dal Besiktas, ma già da tempo. Lui ha detto no, io il campionato turco non lo faccio. Poi si è reso conto che non arrivavano offerte dai top club e alla fine è andato in Turchia. Però ci può anche stare quello che dici tu. Io ho provato a spiegare il perché, magari sbagliando, però è una mia idea, il perché Carnevali non abbia fatto alcun tentativo. Questa è un po' la mia idea. E sono anche d'accordo sul fatto, quando dici in copertina anche Massara, però ce ne dobbiamo mettere uno, è una sorta di gioco il nostro. Io, se devo scegliere, ci metto Carnevali. A tra poco con Daniele Mulazzani di Juve Experience.
2: Fuori di Juve.
3: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
4: Buonasera dalla redazione.
9: L'ex produttore cinematografico Harvey Weinstein è stato condannato a 15 anni di carcere per aver aggredito sessualmente Miriam Haley, ex assistente di produzione di un programma televisivo. Weinstein era stato riconosciuto colpevole nel giugno 2025 al termine di un nuovo processo a New York. Ha nuovamente respinto le accuse. Oltre 80 donne, lo ricordiamo, lo hanno accusato di aggressioni o molestie sessuali. Le prime denunce pubbliche contro di lui, emerse nel 2017, diedero inizio alla nascita del movimento MeToo.
4: Dal podio dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, i vertici militari dell'Iran rispondono alle minacce di Donald Trump: infliggeremo colpi ancora più duri, devastanti e imprevedibili. Poi il presidente iraniano Pezeschi Antuona: non siamo terroristi ma vittime. E la delegazione americana a quel punto lascia l'aula dell'Assemblea in segno di protesta. Intanto il Board of Peace per Gaza di Trump ha annunciato un piano di ricostruzione della striscia da 2,45 miliardi di dollari, che prevede 66 progetti per la ripresa economica.
9: È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro è avvenuta la notte scorsa nel celebre monumento a Roma. Secondo quanto emerso dalle prime indagini, l'operaio stava lavorando in quota con la sua imbracatura, ma la fune di sicurezza non era agganciata. Chiusura dell'anfiteatro Flavio in segno di lutto fino a nuova disposizione. In un parcheggio di un'azienda di Corte Nuova nella Bergamasca, un 66enne è morto dopo essere stato colpito da una trave in acciaio.
4: L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva con 81 voti favorevoli, 51 contrari e 7 astenuti il disegno di legge sul nucleare già approvato alla Camera. Il provvedimento delega di fatto il governo ad adottare entro un anno una disciplina organica del ciclo di vita dell'energia nucleare per favorire la decarbonizzazione, la sicurezza e l'indipendenza energetica. L'obiettivo, dicono dal governo, è ridare all'Italia una normativa sul nucleare per permettere la riapertura delle centrali chiuse dopo il referendum del 1987, altra promessa mantenuta, dice Giorgia Meloni sui social.
9: Voltiamo pagina. L'Estranea, il nuovo film di Paolo Strippoli, è stato scelto per rappresentare l'Italia agli Oscar del 2027, ovvero alla 99esima edizione degli Academy Awards nella categoria dedicata al miglior film internazionale. L'Estranea è stato già presentato in concorso alla scorsa Mostra del Cinema di Venezia ed è reduce anche dal Festival di Toronto. Ora dovrà superare la fase della shortlist, che comprenderà i 15 migliori film internazionali selezionati dall'Academy, che sarà resa nota il 15 dicembre.
4: Lo sport con la pallavolo: la Slovenia ha battuto il Belgio per 3-1 e si qualifica alle semifinali degli Europei di volley maschile. I ragazzi di coach Fabio Soli venerdì a Milano incontreranno la favorita Polonia. Intanto il Palavela di Torino si sta riempiendo in vista dell'incrocio di questa sera tra Italia e Finlandia. La vincitrice se la vedrà nel penultimo atto del torneo con la Francia. Fischio d'inizio alle 21:05.
9: Questa era l'ultima notizia. Buon proseguimento di serata.
3: di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
2: Radio Bianconera, l'unica che conta. Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio. Radio Bianconera.
10: Cari amici di Radio Bianconera, buonasera. Apro una parentesi e poi spero che venga chiusa definitivamente anche da parte vostra per quanto riguarda il fatto di Sandro Mazzola di domenica. Non discuto se è giusto, se è brutto, se è bello il gesto. Discuto il fatto che anche voi avete dato quella risonanza mediatica che non si doveva dare, secondo me. Bene, è stato fatto qualcosa che non è andato bene, chiuso. Ma state facendo come la Gazzetta dello Sport, che ci sta inchiodando al muro per una cosa fatta, per carità, pregevole o meno, ma che altri hanno fatto ben di peggio e non hanno mai ricevuto questa risonanza mediatica. Ciao e forza Juve fino alla fine, Matteo da Vicenza.
11: Non mi sembra che la Gazzetta dello Sport abbia in qualche modo ripreso la situazione degli innominabili, tacciandoli, dicendo che così non si fa, che di qua, che la morale, che di sopra, che di sotto. Non mi sembra che nel caso dell'inchiesta che vede l'Andrangheta all'interno della curva dell'Inter, all'interno della società, lo dicono i giudici questo, nel GIP. Poi io personalmente non mi sarei girato, ma avrei anche detto i nomi dei miei caduti. Marco da Imola.
12: Girando da Bella Telegram, finalmente, grazie. È da anni che dico che Radio Bianconera deve fare questo tipo di discorsi e deve andare anche, se ce la fate, contro la società. Lo so che avete per i diritti sportivi, dovete comportarvi in un certo modo, ma dovete andare contro la società, perché uno come Elkan, che si prostra davanti a Trump, si prostra davanti a Marotta, mi viene vomito da dire quel nome, e tutto il resto, non si merita di essere il presidente e quello che viene dopo Gianni e Umberto Agnelli.
2: Radio Bianconera,
3: l'unica che conta.
2: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi è anche su Samsung TV Plus. Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora, preparate questa rivista, è pronta la Juventus di quest'alba di stagione, però dovete scegliere, dovete la copertina e quindi chi mettereste voi nella copertina. Guarda, io per non fare torto a nessun calciatore e a nessun allenatore, cioè Spalletti, dico certamente Carnevali, cioè mi sbilancio così, Carnevali per me, perché comunque alla fine in mano ce l'ha tutta lui la Juventus dal punto di vista societario. E poi, per carità, come diceva Stefano giustamente, va bene Massara, ci mancherebbe altro, però insomma poi uno va messo e quindi fate un po' voi. Anzi, ti devo dire la verità, Stefano, è stato molto bravo Massara, l'ho scritto anche nel podcast che ho pubblicato poco fa su Celic, è stato molto bravo a beffare, tra virgolette, diciamo così, a beffare la Roma, perché sostanzialmente la Roma doveva rinnovare. Io avevo saputo che Celic aveva avuto qualche contatto con la Juventus, ma nelle ultime settimane era, si stava parlando di un rinnovo con la Roma. Invece Massara è stato, devo dire, bravo e ha anticipato la Roma rispetto al rinnovo, tant'è che Gasperini, quando Çelik se n'è andato, si è arrabbiato molto con la dirigenza, dicendo: ma come, mi avevate detto che Çelik sarebbe stato rinnovato, invece alla fine non è stato rinnovato. Comunque adesso ce l'ha la Juventus, questo calciatore che non è un mostro, non è un fuoriclasse, ma certamente è un mix tra duttilità, serietà e anche integrità fisica, che di questi tempi non guasta. Ben ritrovato a Daniele Mulazzani. Ciao Daniele, New Experience, stavo dicendo New, però New Experience, che comunque è anche una New rispetto al passato, è New, è nuova, diciamo, no? Rispetto a qualcosa. Allora, caro Daniele, io tanto già lo so, come ti faccio una domanda retorica, dai. Un tuo giudizio su questo caos, ovviamente previsto, di questo minuto di silenzio, spalle girate da una minima parte della curva, dai 10.000 euro di multa alla Juventus, eccetera, e da tutti i commenti che ne sono scaturiti, alcuni anche feroci.
13: Faccio fatica a parlarne addirittura, ancora ce l'ho un po' addosso. Durante la diretta della partita avrei spento tutto, veramente mi ha proprio nauseato questa cosa, mi ha letteralmente nauseato. Io comunque credo che un uomo di sport, sottolineo un uomo di sport, che assista a una scena del genere sia schifato. Lo dico proprio come Daniele Mulazzani, quindi me ne prendo ogni responsabilità, non vi preoccupate. Io sono rimasto veramente pietrificato. Se fossi stato allo stadio non so se riuscivo a rimanere, perché è stata veramente una pagina, secondo me, indecorosa. E ancora peggio, purtroppo, le giustificazioni che ho letto fino ad oggi.
0: Ma perché qualcuno ha giustificato questa cosa? No, perché qui c'è, cioè, ieri ho dovuto discutere con un radioascoltatore. Dimmi la tua e poi ti racconto.
13: In tanti, ma se noi andiamo ancora avanti con questo clima di odio e ci rinfacciamo, ha cominciato lui, ha cominciato quell'altro, come si fa da ragazzini all'elementare maestra, ha iniziato lui che mi ha tirato il cancellino, no, il gesso, queste cose qui. Noi dobbiamo interrompere questa spirale d'odio che ci porta che ci portiamo dietro da sempre. Non mi interessa chi ha cominciato, di chi ha la colpa. Lo sport, il calcio, migliora le persone, migliora la società civile, non fa delle sceneggiate puerili, infantili, e mi tengo basso.
0: Allora,
13: dopo un'ultima cosa, guarda, sì. L'ultima cosa. Nel minestrone di tutto questo che è stato, mettere nel mezzo il coro, il nome per Scirea, che sappiamo tutti cosa ha rappresentato in campo e fuori, un esempio di moralità, di un atteggiamento esemplare sempre, è stato ancora peggiore, veramente. Buttare dentro lui, che non c'entrava niente, a fare una gara di è stata una cosa veramente raccapricciante, che non c'entra niente con lo sport, ma solo con il fanatismo, l'isteria, il rancore, che non sono tratti assolutamente che devono essere nello sport. Vai, ho finito.
0: Allora, siccome hai citato Scirea, io invece ti dico la mia. Allora, ha detto che questo è un gesto che va condannato e non si fa, ok? Perché non si fa. Tu stai zitto, intanto perché c'è il minuto di silenzio, ma stai zitto anche se tu magari non vuoi, come dire, non vuoi omaggiare, ok? Perché stai zitto, esattamente. Perché, anzi, fatto da una premessa, i morti vanno rispettati tutti, però, tornando alla seconda parte del tuo discorso, io ci ho fatto un podcast sul sito. Anche quelli della Juve andrebbero rispettati. Aspetta, non anche quelli della Juve. Tutti morti. Siccome però c'è l'esempio di alcuni oltraggiati in maniera violenta, caro Daniele, sono stati della Juve, 39 morti. E non stiamo parlando di siccome Mazzola era un campione, mi pare che Scirea non fosse meno da Mazzola. Quindi 39 morti sempre, comunque, a prescindere. E ma poi il discorso di Scirea, perché tu avrai letto l'intervista della moglie, no? Ora, sì, purtroppo alcuni hanno estratto la parte che gli fa comodo, perché poi bisogna anche fare questi discorsi. La parte gli faceva comoda, mi dispiace, Mazzola come mio marito, eccetera. Salvo però che lei però a un certo punto ha anche detto, francamente, quando io sono andato a Firenze con Riccardo, che è il figlio, lavora nella Juventus come match analyst, io ho letto una scritta e sono rimasta addolorata, la scritta Scirea brucia all'inferno. Ma non è questo. Ha aggiunto, sono rimasta addolorata per quello che ho letto, ovviamente, ma soprattutto il giorno dopo i giornali, e qui chiamo in causa la mia categoria, un trafiletto su questa cosa. Allora, quello che dico io, Daniele, rifaccio la premessa, altrimenti mi riscrive quello di ieri: ah, Quinto, sono deluso da te, non hai sensibilità. No, io avrò mille difetti,

0: i morti della Cremonese, cioè, capito che voglio dire, Daniele? Io ho notato, ma non giustifica nulla, lo ripeto per la quarta volta, che comunque sarebbe opportuno che, siccome i morti sono morti, che venissero, che ci si indignasse altrettanto ferocemente come è accaduto in questo caso, e che venisse raccontato in maniera importante. Perché io, per esempio, sulla Gazzetta non posso leggere, caro Daniele, la Juventus 50 euro di multa, più che una multa è una mancetta. No, non ci sto, mi dispiace Daniele, non ci sto, anche perché non ci sto, anche perché io, che ho un informatore dentro la Federcalcio, la giustizia sportiva, ha detto: guarda che la Juventus è stata multata non perché hanno girato le spalle, che è un gesto che non si fa, lo ripeto per la quinta volta, ma solo perché questi pochissimi, per fortuna, hanno intonato cori pro Scirea, pro Agnelli e pro Fortunato, hanno cioè disturbato il minuto di silenzio. La multa è per quello. Detto che poi in Serie B hanno fatto quasi peggio i tifosi della Sampdoria, hanno fatto quasi peggio, e il giudice sportivo della Serie B ha pensato bene di non multare nessuno. Quindi andrebbe anche rivista, secondo me, Daniele, il discorso della responsabilità oggettiva, secondo me.
1: No, no, ma i 10.000 euro sono una follia, non... cioè, l'ho scritto anche oggi, sono un balzello che noi abbiamo versato, perché per statuto queste multe vanno a scopi benefici, va bene così, sono una follia. Ma io faccio il discorso più ampio: dobbiamo interrompere questa spirale di odio.
0: Ah, questo è poco, questo è poco ma sicuro.
1: Punto di vista, perché dopo, quando sento dire che altri sport hanno più tesserati, il calcio è in calo, che gli ascolti sono in calo, che il calcio non è più seguito come prima, il calcio ha tutti questi problemi perché lo intasiamo noi tutti, tutti siamo responsabili di questo clima di veleni e di tossicità che è costante nel calcio e sta aumentando. Dico l'ultima cosa, veramente non dovrei neanche dirla, perché dopo mi attirerò sicuramente messaggi, me ne arrivano di continuo quando vengo da te, va bene, pace. Questa rivalità con l'Inter, nata da Calciopoli, da Ronaldo, non lo so, non mi interessa, è divenuta un'ossessione. Buona parte dei tifosi juventini non tifano più per la Juve, provano solo astio e livore nei confronti dell'Inter. È ora di finirla, in qualche modo di finirla.
0: Ok, chiudiamo il discorso. Tra l'altro Mauro ha detto addirittura: tra Juve e Inter basta, non è rivalità ma è stupidità. Però è un'idea sua, insomma. Che poi va ribaltato anche il discorso, anche da parte di alcuni di molti tifosi dell'Inter: la Juventus è un'ossessione, quindi sia da una parte, è chiaro, è reciproca, diciamo, è reciproca.
1: Quando, quando noi vediamo cariche istituzionali con certe bandiere della Juve, in qualunque altro stato civile li prenderebbero a calci nel sedere, letteralmente. Non ci si può permettere che uno è la seconda carica dello Stato, tanto
0: e fa l'ultra, tutti, e fa l'ultra dell'Inter,
1: delle cose del genere. È inconcepibile, ma non per quanto riguarda lo sport, per quanto riguarda una società civile è inammissibile che mi prenda la bandiera con Juve merda, delle cose così non si può tollerare. E poi chiudo sul discorso: tutti i mezzi di informazione dovrebbero stroncarlo e insultandolo veramente, perché non si possono vedere certe cose da uno che non vende il pesce per strada, ma è una carica dello Stato. Quella è una vergogna assoluta.
0: Lo so. Allora, passiamo invece alla Juventus, dai, almeno è meglio sotto alcuni, no, è meglio, dai. Diciamo così, caro Daniele, dopo il tonfo contro il Sassuolo, che si era riscatenato il putiferio, Conte, sì, bla bla bla, anche tu volevi Conte?
1: No, assolutamente.
0: Almeno
1: io mi tengo Spalletti fino a fine anno, forse quel che costa.
0: Poi vediamo. La Juventus si è ripresa, ora è 5-0 contro il NEC, è chiaro che va diciamo contestualizzato, però comunque sia l'hai fatto, ma soprattutto poi bisogna aspettare la risposta, la conferma, anzi, contro l'Atalanta credo che ci sia stata. Che cosa ti sembra? La Juventus si sta rimettendo sulla retta via, fermo restando, caro Daniele, che 5 più 1, 6 partite totali, comunque una sola sconfitta, seppur diciamo brutta.

0: contro il Sassuolo.
1: Ma io non mi aspetto niente. Io purtroppo, quando ho letto, come anche te, quando ho letto soprattutto uno molto famoso nelle prime serate di Rai 1, invocare Conte con titoli a 9 colonne dopo Sassuolo, mi è scappato da ridere. Noi purtroppo dobbiamo essere pazienti e dare fiducia alla squadra e all'allenatore. Se noi ogni rovescio invochiamo Conte perché verrà fuori ancora, o chiaramente andremo a invocare 9 giocatori nuovi, no, dobbiamo dar tempo a questa squadra. Prima ti ho ascoltato, che ha 1000 problemi in campo e fuori, nei conti e nella qualità dei suoi protagonisti, perché lo sappiamo, la rosa è quella che è. Dobbiamo avere pazienza e sperare che l'allenatore riesca a trovare una miscela di questi giocatori non eccelsi per migliorare una qualità individuale che non è un granché. Speriamo che il gruppo squadra riesca a migliorare quello che non abbiamo, però noi non possiamo impazzire ogni partita, non possiamo impazzire se a ogni metà tempo in casa col Parma siamo sul pari o altre cose, noi iniziamo a fischiare con l'Umoni, perché non andiamo da nessuna parte. Cioè, se noi ogni volta diventiamo matti perché non siamo la squadra che ammazza il campionato, allora è finita. Allora è finita. È una discreta Juve a cui dobbiamo dar tempo di lavorare. Abbiamo un ottimo allenatore che, come tutti, sbaglia. Non sarà l'allenatore migliore del mondo, ma non è sicuramente l'ultimo arrivato. Cerchiamo di dare un pizzico di continuità in campo, in panchina e soprattutto anche in dirigenza. Diamo tempo, ragazzi, diamo tempo, per favore.
0: Ho fatto la domanda ai nostri amici, caro Daniele, siccome c'è questa lunghissima pausa per le nazionali, è anche tempo di fare un mini bilancio, un qualcosa. Io invece ho detto, se dipendesse da voi, quindi te la giro anche a te, no? Ad oggi, dopo 5 giornate di campionato, una di Europa League, magari Juve Experience ti dice che poi sei tu alla fine il capo, il boss. Dice, ragazzi, dobbiamo fare una rivista per queste prime parte di stagione, in attesa poi si riprenda a giocare. Poi ti dicono, sì, ok Daniele, io faccio un pezzo su Celic, un altro ti dice qui a Roma, qualche amico, però tu devi decidere di mettere l'uomo copertina. Chi sceglieresti?
1: Mi scappa da ridere, lo sai perché? Perché tu hai chiesto la stessa cosa a Nicolino.
0: Certo, perché mi è venuto in mente
1: Carnevali.
0: Perché però è il mio prescelto. Ma va benissimo. Allora, Carnevale, dammi la didascalia su questa foto, no? La tua didascalia rispetto a questa scelta.
1: I 100 giorni della ricostruzione.
0: Che è il titolo, no? Diciamo così, anche della rivista. Sì. Non è che vado sul profilo e vedo questa rivista già pronta, no? Con Carnevali, con la firma del...
1: Ha trovato le macerie, perché ha trovato le macerie in una squadra che non poteva contare più neanche sui preziosissimi soldi della Champions. L'anno prima avevamo avuto anche quelli del Mondiale per club. Quindi una società disastrata, con un finale di campionato terrificante, lo ricordiamo tutti, sì, con una marea di giocatori pacco che non voleva nessuno, con dei contratti abnormi che non ti saresti sbolognato mai, ne dico per tutti uno, Arthur, con Vlahovic che ti mollava zero, non avevi più un attaccante, non avevi niente, la situazione era drammatica, non che adesso sia eccezionale, però abbiamo preso una strada. Io sono molto molto fiducioso di Carnevali, però ritorno sempre al discorso di prima, diamogli tempo, ragazzi,
0: Perché forza.
1: Perché se a dicembre saremo settimi, che potrebbe tranquillamente capitare, non è che possiamo rivoluzionare tutto ogni mese, quindi il nome di Conte lo mettiamo da parte fino a giugno, voglio sperare, non sarà così perché tanto verrà fuori sempre.
0: Allora, il primo inciampo.
1: Verrà fuori sempre, ma io l'uomo copertina di questa Juve di inizio stagione lo do senza ombra di dubbio Carnevali. Dico un'altra cosa che ho letto prima di venire in onda da te, viene da Tutto Sport, mi pare, che ci sarebbe l'idea finalmente di mettere in pratica il secondo stadio per le ragazze. Per me quella sarebbe il simbolo di una società che inizia a rifunzionare, perché le infrastrutture di quel genere sono fondamentali. Vedere la squadra che va in trasferta a Biella è una cosa ridicola.
0: Sì, cioè questo è stato ripreso, già esisteva, è stato sostanzialmente ripreso questo progetto. Invece, speriamo, arrivando un po' ai calciatori, no, ti aspettavi che Spalletti riuscisse ora, senza esaltarci, perché io non sono uno che si esalta, però che riuscisse a ritrovare il Douglas Luiz calciatore, anche se insomma va migliorato, non è Pjanic, non è Pirlo, però insomma ti aspettavi che alla fine questo calciatore risorgesse in un certo modo?
1: Ma quello è stato un miracolo di Lourdes, cioè io comunque, neanche il più coraggioso avrebbe detto e sperato che lui era titolare in quasi tutte le partite della Juve. Ora siamo obbligati perché non abbiamo più tre centrocampisti, ma noi abbiamo fatto un miracolo da Douglas Luiz. Io non ricordo una partita negativa.
0: È vero.
1: Io non ricordo nessuna, ma è stato un miracolo di Spalletti. Anche a Sassuolo, nella follia finale, era lui che aveva provato maldestramento. A livello atletico è un altro giocatore al suo passo. Non sarà mai un più veloce,
0: certo.
1: Però se andiamo a leggere i numeri, è tra i primi tre sempre per i chilometri percorsi, sì, gioca quasi sempre le partite dall'inizio. Io dico, guarda, bravo lui, bravo Spalletti, perché veramente è una rinascita, è una resurrezione.
0: Esatto, cosa invece che non è avvenuta per Coppa Miners. E invece in generale per gli altri nuovi in assoluto, perché come sappiamo Douglas Luiz è un ritorno dai prestiti tornati dietro, invece chi ti ha sorpreso, chi ti sta piacendo di più di questi nuovi?
1: Se nuovo Nico sicuramente, non mi aspettavo questo impatto così determinante, è stato fondamentale. Chiaramente lui c'è sempre l'asterisco dell'aspetto fisico, sì, quindi lo dico sempre piano perché non sappiamo mai,
0: certo,
1: come evolve la situazione. Celik lo conoscevamo, Celik è un usato sicuro, diciamo, sai cosa ti dà, sai che cosa non ti può dare. Lukumi oggettivamente secondo me è che è leggermente meglio di Kelly sotto ogni punto di vista, soprattutto nella difesa. Ha un altro passo, un'altra fisicità. Kelly ha detto un po' leggero. Anche Vicario, secondo me, comunque ha fatto bene.
0: Sì.
1: Visto le sciagure degli anni scorsi,
0: vero.
1: Non posso dire male. Poi il ragazzino, l'ho scritto a luglio io, era nel 2007, giocava in Austria. Non è che gli possiamo chiedere molto oggi. Viene nella Juve in un contesto dove le pressioni sono,
0: però a me piace Daniele, a me piace,
1: però è stato bravo, cioè, sì, ma non posso dire aspettarmi chissà che cosa. Ogni cosa che fa oggi io gli dico grazie. I primi sei mesi chiaramente ha apprendistato, non gli posso chiedere molto di più. Che ti ha fatto benino, ma non possiamo neanche pretendere. Ogni cosa che fa secondo me l'accettiamo e va bene così.
0: Va bene, guarda Daniele, siamo giunti al termine di questo nostro, non ti dico 3-4 messaggi anti Mulazzani, ma l'hai premesso perché dicano per esempio, Antonio dice: questa che ha detto il tuo ospite è grossa, cioè che i tifosi dei juventini non tifano più per la Juve ma contro l'Inter, ma questo è proprio una puntini ha detto, non si può sentire, dice Antonio Danola, questa cosa qui. Però aspetta, non è che Daniele ha detto che tutti i juventini,
1: assolutamente,
0: fortunatamente non è che siamo tutti
1: che sono più interessati alle sventure dell'Inter che ai risultati della Juve, e
0: che non
1: portano
0: arrivano
1: avanti più l'odio verso l'Inter che la passione per la Juve. Ora l'ho articolata meglio,
0: però non tutti, non stai generalizzando, perché non
1: una
0: si
1: parte.
0: Esatto. Siamo giunti al termine di questo incontro, caro, di questo collegamento, questo incontro, quindi Daniele, grazie e buon tutto, grazie, ci sentiamo prossimamente, un abbraccio, grazie. Ragazzi, però insomma ognuno ha le proprie idee, cioè nel senso che bisogna rispettare le idee di tutti, è inutile che vi arrabbiate. Allora, caro Fede, ti do la linea, tra poco la riprenderemo per fare l'ultimo tratto di trasmissione.
2: Fuori di Juve. Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Bentrovati dalla redazione sportiva. In primo piano il calcio nazionale in apertura con la prima delle quattro partite di Nations League in arrivo. Venerdì primo match all'Olimpico di Roma, arriva il Belgio. In allenamento provata principalmente la formazione che vede Donnarumma tra i pali, terzino destro, c'è un ballottaggio tra Di Lorenzo e Caiode, al centro della difesa Mancini oltre che Calafiori, poi uno tra Scalvini e Coppola. I tre di centrocampo dovrebbero essere Barella, Tonali e Romano, in avanti Dubbio, Zaniolo, Cambiaghi, con i fratelli Pio e Sebastiano Esposito a completare l'attacco. Veniamo adesso al calcio mercato. Norberto Neto torna alla Juventus, i bianconeri pescano dal mercato degli svincolati il portiere con un trascorso al Barcellona e all'Arsenal tra le altre. Dopo il grande infortunio patito al legamento crociato da Grabara, dunque Carnevali ha scelto di attivarsi immediatamente per dare a Spalletti un vice vicario. Il classe 89, che alla Juventus aveva vinto 5 trofei tra il 2015 e il 2017, sfiorando tra l'altro due volte la Champions League, firmerà un contratto annuale, sarà nelle prossime ore a Torino. Siamo alla pallavolo, l'Italia stasera torna in campo per gli europei di volley maschile per giocarsi un posto tra le migliori quattro. Dopo il 3-0 sulla Danimarca agli ottavi, gli azzurri di Fefe De Giorgi affrontano la Finlandia alle 21:05 al Palavela di Torino. In caso di vittoria l'Italia affronterà in semifinale la Francia. Il calcio femminile sfuma il sogno delle azzurrine di raggiungere la finale dei mondiali Under 20 in corso in Polonia. Infatti nella semifinale giocata nel pomeriggio le azzurre sono state battute 2-0 dalla Spagna, squadra favorita tra l'altro per la conquista del titolo e che con questa odierna vittoria ha ottenuto 6 vittorie in altrettanti incontri. L'altra finalista uscirà invece dalla sfida tra Corea del Nord e Colombia. La Formula 1 alla vigilia del weekend di Baku, Lewis Hamilton fa il punto sulle residue speranze di rimonte ridata con un sano bagno di realtà. Antonelli ha 101 punti di vantaggio su di me, dice solo soltanto in un paio di gare ha guadagnato una quarantina di punti, mentre noi abbiamo lavorato tantissimo solo per guadagnare qualche punticino qua e là. La strada è ancora lunga, ammette Hamilton, penso che io debba concentrarmi sul cercare di fare in modo di tenermi il secondo posto o magari provare in qualche modo a attaccare e riprendere le Mercedes per il campionato costruttori. Sarebbe straordinario, ha concluso il ferrarista. È tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
2: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
4: Radio Bianconera, l'unica che conta.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord soleggiato ma con nubi in aumento sulle Alpi orientali e rovesci in serata su parte del Triveneto, specie sul Friuli Venezia Giulia, nella notte anche sulla Romagna. Temperature stazionarie massime tra 21 e 26 gradi. Al centro nubi sparse al mattino, peggiora entro sera e nella notte sulle Marche, poi anche sull'Abruzzo. Temperature in lieve ascesa, massime tra 23 e 28 gradi. Al sud soleggiato ma fine giornata e nella notte nubi e qualche rovescio su Molise, Gargano e Campania. Temperature stabili, massime tra 23 e 28 gradi.
2: La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
4: Radio Bianconera. Radio Bianconera. L'unica che conta.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
6: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: Radio Bianco. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio.
7: la web radio della squadra più tifata d'Italia, la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
0: Allora, eccoci qua Federico, siamo giunti al termine, ciao, ci vediamo domani, no scherzo, scherzo. Allora, ultimo tratto di trasmissione come vi dicevo prima, c'è un messaggio molto lungo di Michele. Allora, l'invito di Andrea Bosco alla Curva Sud, qualche volta lo chiamerò Andrea Bosco, rispondete tutti quanti, ci sono cascati tutti quanti, compreso questo signore che sperava un po' meglio degli altri, il gesto, anzi, gesto di via, diciamo, un po' più di 40 persone, delinquenti, teppisti, da spare, via, ormai le sembianze di un capolavoro, una... ottavina reale, mamma mia, come non sto capendo nulla, come nel film del Toscano Nuti. Sì, perché è una settimana che scrivono, parlano perfino il mandante del passaporto falso. Allora mi chiedo, indipendentemente dal pensiero di ognuno che è da rispettare, ma quante volte sono intervenute tutte queste persone o brava gente, per dirla alla Bennato, per giudicare altre tristi vicende. Sono stanco di elencare fatti e fattacci, ho solo voglia di puntini puntini e seguire ancora di meno questo triste spettacolo fino alla fine. Michele, non ho capito però Andrea Bosco se anche lui ha condannato questi gesti, mi pare di capire, non lo so, qualche giorno lo chiameremo, dai. Secondo il giornale, che non è buono neanche per incartare i bicchieri, anche perché c'è il petrolio ai giornali, quindi incartare i bicchieri con i quotidiani non è il massimo. I bicchieri dovevano dare l'ergastolo e poi la loro squadra, c'erano delinquenti, dove è stata uccisa una persona, dovevano dare un premio. Il problema è chi racconta il calcio alimenta odio. Salvo da Gersberg. Guarda Salvo, ora senza fare paragoni, la curva eccetera, ma non credo l'accostamento sia valido. Io sono rimasto male anch'io, perché secondo me eppure dovrebbero informarsi, cioè io insisto, la multa è così, mi ha detto il mio amico lì della giustizia sportiva della Federcalcio, e mi ha detto guardate che guarda qui che la multa è, ma me l'aveva già anticipato, io credo, mi disse, perché io gli ho detto che dici, come andrà a finire, io credo che daranno una multa, a meno che chi ne è non chiederà approfondimenti, perché dico io guarda che non è stato offeso nessuno, gli ho detto io al mio amico, sono stati fatti però dei cori pro altri senza offendere Mazzola, e allora ha detto gli faranno una multa alla Juve, perché comunque il minuto di silenzio non deve essere, non ci devono essere dei disturbi, ecco, quindi quei cori pro Scirea, quei cori pro Agnelli, quei cori pro Fortunato hanno disturbato il minuto di silenzio. Ora, al di là di quello che hanno fatto, 10.000 euro e alla Sampdoria nulla, per esempio, secondo me bisognerebbe cominciare a rivedere, sarà compito del nuovo presidente della Federcalcio Malagò, a rivedere un po' il concetto di responsabilità oggettiva, perché secondo me non può pagare la Juventus per pochi intimi, tra virgolette, no? E quindi questo, poi se ne era parlato anche qualche anno fa, no? Di rivedere la responsabilità oggettiva di un club, altrimenti così pagano sempre i club. Invece non va bene, secondo me. Vai Fede.
8: Ciao Pinti, sono Giacomo da Taxi. Io, secondo me, il giocatore da copertina fino adesso è Selic, che in punta dei piedi è arrivato alla Juventus e non ha sbagliato una partita. Quindi una costanza, un motorino, difesa, attacco, sbaglia pochissimo. Si trova anche nell'area quando deve tirare, ha fatto quanto? Un gol, due gol, e quindi secondo me è lui. Però i nuovi acquisti io sono molto fiducioso che faranno benissimo. Anche Sarr secondo me alla fine sarà veramente un centrocampista da Juventus, quindi fino alla fine.
0: Dice, grazie. Chi aveva detto? Puoi rimettere un po' dall'inizio, Fede, solo il nome di chi ha detto come copertina, perché forse si riferiva a...
8: Ciao Pinti, sono Giacomo da Taxi. Io, secondo me, il giocatore da copertina fino adesso è Selic.
0: Ah, proprio lui?
8: Che in punta dei piedi è arrivato alla Juventus.
0: Ah, sì, ok, perfetto. E poi ci ho fatto il podcast io oggi. Che poi, guarda, ti dico Giacomo, te lo dico perché ho chiesto a un mio collega turco, che è però italo-turco, diciamo, è diventato ormai italiano, mi ha detto, mi ha mandato un vocale, si pronuncia Çelik, Çelik, tutti dicono Çelik, però ha detto Çelik. Sì, perché poi sai, quando hai alcuni ruoli magari sei un po' penalizzato dal punto di vista dei premi in generale. Ora qui è un gioco ovviamente questo della copertina, però Çelik intanto non l'hai pagato perché l'hai preso a zero, è sempre titolare ragazzi, no, sempre titolare, e lui oltre alle prestazioni sopra la sufficienza, sempre, una volta ha preso un giallo e quindi gli hanno dato un po' meno, mi ricordo, non mi ricordo in quale partita gli hanno dato un po' meno, però sempre 6,5 tipo qualcosa del genere, ha fatto un gol, ha fatto un assist, ma cosa vuoi di più, un amaro lucano direbbe qualcuno, e quindi sono contento che tu abbia scelto questo giocatore. Ciao, sono Michele della Val di Susa, in curva degli anni 70, vi seguo sempre, ciao, meglio come Michi 77, ah così ci volete dire solo questo, grazie. Allora buonasera Quintigliano, tecnicamente Zegrova è forte, peccato per la sua tenuta fisica, anche se ora lo vedo in forma, può essere inserito nella lista UEFA, dispiace tanto per Grabara, un abbraccio, grazie Terry. Terry, guarda, io credo che Zegrova possa essere inserito se però viene tolto un altro calciatore, mi pare di aver letto, quindi mi devo informare su questo, ma non ne sono certo. Allora, uomo copertina, senza dubbio Quintiliano Giampietro, il nostro vero bomber, Giovanni dal Brasile. Io ero, in effetti giocavo in attacco quando giocavo a pallone, non a calcio, a pallone, attaccante, seconda punta, qualche volta prima punta, insomma in attacco. Allora, vi parlavo prima di Vlahovic, no? Ha parlato il presidente del Beşiktaş, direbbero i turchi, e ha detto questo su Vlahovic. Il presidente del Beşiktaş, Adali, a un quotidiano turco, ha parlato proprio intanto di Vincenzo Italiano, era tra candidati allenatori del nostro staff e di quello di Mister Onder, che è il suo vice, in questo periodo stava trattando con il Napoli, vedi che lo vuole anche il Napoli, e noi eravamo alle battute finali con l'altro candidato all'allenatore, abbiamo chiamato per primi sia il procuratore che l'avvocato di Italiano quando abbiamo chiamato eccetera eccetera. Poi su Vlahovic avevo letto qualcosa, ecco qua, su Vlahovic il presidente del Beşiktaş dice: quando abbiamo condiviso le liste con l'allenatore, lui ha visto Vlahovic, ha detto questa richiederà un po' di tempo, gli ho detto aspettiamo, era la nostra lista prima di parlare con Italiano stesso addirittura, quindi non è che Italiano ha voluto Vlahovic, è anche costoso, e lui mi ha detto mister convincilo tu, pagherei qualsiasi cifra pur di averlo, ogni offerta che gli arrivava si faceva slittare di 3-5 giorni, la Juve non si è mai alzata dal tavolo, ci è voluto tempo, siamo stati criticati perché il centravanti non arrivava ancora, ma ero molto fiducioso sul suo arrivo. Dopo essermi seduto a parlare con lui a Belgrado, infatti l'ha detto Vlahovic, il giorno dopo lo abbiamo preso e siamo venuti via. Metto la mano sul fuoco al 100% sullo spessore umano dei nostri acquisti. La prima volta che ci siamo seduti insieme con Vlahovic mi sembrava di essere seduto con un ragazzo turco. Vabbè, il Beşiktaş è quello che, diciamola tutta, caro presidente del Beşiktaş, siete quelli che gli avete offerto di più degli altri, cioè 10 milioni netti che la Juventus ovviamente non gli avrebbe mai dato, nemmeno con i bonus, aggiungo io, e quindi questo è. Vai Fede.
9: Buonasera Quintiliano, Massimo da Casteldefels.
0: Ciao.
9: Sono totalmente d'accordo con te, in copertina ci va Carnevale. Ci va Carnevale perché è riuscito a vendere nel peggior momento che un venditore può affrontare, quando gli altri sanno che tu devi vendere sì, assolutamente, in qualsiasi maniera. È riuscito a piazzare gente che non ha funzionato tutto l'anno, è riuscito a piazzare David, che sinceramente è un colpo da maestro. Invece in entrata ha fatto delle cose. Ora guardiamo due piccoli problemi che abbiamo ora, non guardiamo i lati positivi. Il negativo è Cravara, purtroppo,
0: lo so,
9: io voglio che si riprenda spesso, io lo vorrei, sì, alla Juve, però se non va bene possiamo ridarlo al club di appartenenza. E il tedesco anche lui, se non funziona il prossimo anno glielo ridiamo, non abbiamo obblighi, non è un Arthur, un Ramsey, un David, un Openda. Quindi per questo, solo per questo, che ha potuto farlo in pochissimi mesi la copertina lui.
0: Grazie, anche se bisogna essere diciamo onesti nel dire, ma del resto non potevi fare altrimenti, che rispetto alle cessioni, allora, per quanto riguarda Arthur, come ricorderete, c'è stata una rescissione consensuale, via, tanto in bilancio erano rimasti 6 milioni, era poco o nulla, però ti sei tolto un anno di ingaggio, lui guadagnava 5,5/6 con i bonus. Per quanto riguarda gli altri, mi riferisco soprattutto ai flop, perché di flop dobbiamo parlare, Openda è in prestito, così come David, quindi io vi dico la sincera verità, ai fini della Juventus, perché io non credo, per esempio, che David, se dovesse far bene con l'Atletico, tornerebbe alla Juventus come Nico Gonzalez. Secondo me la Juventus non riesce lui a decollare, quindi credo che resterebbe lì nel caso in cui andasse bene. Dobbiamo tifare affinché Openda da una parte, David dall'altra, facciano bene. Però certo non era semplice nemmeno accederli in prestito, è l'unico modo. Nessuno ti avrebbe mai dato, ti avrebbe mai acquistato questi due calciatori, sono quelli insomma più eclatanti, a titolo definitivo. Perché comunque sia, venivano entrambi da una stagione fallimentare e poi guadagnano diversi soldini, addirittura David 6 milioni e, se non ricordo male, Openda 5, giusto? Mi pare, Fede, mi pare di sì. E quindi comunque sia, ha fatto un ottimo lavoro, ma non solo per questo, anche il fatto degli acquisti. Cioè, secondo me bisogna anche in questo caso contestualizzare, giudicare, insomma stiamo facendo un giochino, giudicare il lavoro di una persona, in questo caso di Carnevali, va sempre contestualizzato, e quindi nel caso della stessa società Juventus, che è rappresentata in questo caso dall'ex manager del Sassuolo, capite che insomma agito in un mare di difficoltà, già riuscire a fare un mercato. Io sono d'accordo per esempio con Daniele e l'ho sempre detto, secondo me la Juventus, purtroppo aggiungo, non ha una rosa eccelsa, però sai, tra l'allenatore che deve assolutamente essere il valore aggiunto e magari qualche calciatore, ovviamente la Juventus ce l'ha di livello buono, su questo non c'è dubbio, non è che adesso non so, è mediocre, però non è eccelsa la rosa della Juventus, quindi mi viene da dire che dovrà fare tanto l'allenatore a livello di squadra, di gioco, e ovviamente devono dare il 100% tutti i calciatori, anzi più del 100%. Allora, finalmente uno un po', diciamo così, più o meno fuori dal coro, se non sbaglio, perché adesso vado a leggere tutte le parole. Bruno Longhi, che sapete è stato uno storico giornalista di Sport Mediaset, nonché telecronista, ha commentato ovviamente anche lui quanto accaduto all'Allianz Stadium durante il minuto di silenzio per omaggiare Sandro Mazzola. Ok? Ha detto: allora, cominciamo col dire che la Juve è gestita da dirigenti che conosco personalmente da una vita, persone più che per bene. Il mondo della Juve non è quello di quei 10 de puntini puntini, ma è tutto il resto. In ogni società di calcio e in ogni tifoseria allinea questi gruppetti, no? Che non conoscono i valori della vita normale dell'essere umano. Io non giudico la multa che è stata inflitta, che non, se non sbaglio, è di 10.000 e non cambiava niente, 10 o 50.000, perché non è che avrebbe rovinato le casse della Juventus, ma mi sarei aspettato un intervento nei confronti dei singoli o da parte della Federcalcio o da parte della stessa Juve, perché questi sono gesti che abbiamo visto e non vorremmo più vedere in un campo di calcio. Rispetto per una persona che oltretutto è stata un campione, un simbolo della nostra Italia, deve essere prima di ogni deve venire prima di ogni altra cosa. Aggiungo che sì, ok, a parte che anche se non fosse stato un campione ed era un ex calciatore, diciamo così, normale, sarebbe stata la stessa cosa. Però io per esempio ho ammirato Ravezzani, che ha detto: io sempre contro la Juve. Lui ha fatto lo stesso discorso, perché nessuno giustifica nulla, io insisto, però bisognerebbe raccontare allo stesso modo, indignarsi allo stesso modo e avere gli stessi sentimenti, perché i morti sono morti anche quando i morti sono di altre squadre. In particolare purtroppo la Juventus c'è di mezzo, gira che te rigira, riparliamo sempre delle stesse cose, di Scirea, dei morti delle SEL, successo anche all'avvocato Agnelli. Ma guardate, voglio proprio uscire anche dal perimetro della Juventus, anche quando, come ricordava Mirko prima, c'era stato il minuto di silenzio per Napolitano, quindi per l'ex Presidente della Repubblica, mi pare che non furono i tifosi della Juventus a oltraggiare questo minuto e quindi lo stessa persona. E però non è stato fatto nulla, ma soprattutto non è stata presa una posizione dai club. Cioè, queste sono tutte cose che bisogna ricordarsi, altrimenti se dovesse succedere un'altra volta in un club diverso, voglio vedere la Juventus dopo due minuti hai messo subito il comunicato, sostanzialmente dissociandosi, parlando di, che poi ripeto, io queste persone si sono girate, ok, non si fa, non hanno insultato la persona, però non si fa lo stesso. Ma la Juve non è stata punita per le spalle rivolte verso il campo, ve lo ripeto per l'ennesima volta, ma per i cori che sono stati fatti come disturbo del minuto di silenzio. Vai Fede.
10: Buonasera Quintiliano, sono Valerio.
0: Valerio.
10: Allora, la spirale di odio di cui parlava l'ospite, purtroppo credo che sia irreversibile.
0: Dici?
10: Perché anche se noi smettessimo di alimentarla, sarebbe unilaterale, perché sono passati troppi anni, i nostri avversari hanno dovuto masticare tanto tanto tanto amaro in tutti gli anni pregressi, e loro sono alimentati, hanno una linfa vitale di rancore, di odio, quindi sarebbe unilateralmente, sì, tu lo potresti fare, però poi sai, non tutti riescono a passarci sopra, perché per molte persone la Juve, il calcio, questa è tutto nella vita, no? Per molti fortunatamente no, è solo un qualcosa, no, di piacevole, ma per molti è la vita stessa, e quindi molti sono esasperati, e per cui credo che sia irreversibile questa cosa.
0: Guarda, tutto. Guarda, ciao. Grazie Valerio, ti saluto, un abbraccio, grazie del messaggio. Io sul fatto sia irreversibile spero di no, invece spero che lo sia, che sia reversibile, però ti aggiungo anche questo aspetto. Quando tu mi dici che per molti la Juve è il calcio, ora stiamo parlando di Juventus, secondo me non deve essere tutto nella vita la Juve, come il Milan lì, cioè credo che nella vita il tutto sia altro, sia la famiglia, sono i figli, i genitori, cioè insomma le amicizie, credo, io la vedo così, poi per carità rispetto i sentimenti di tutti. Mi viene da pensare questo, che per quanto riguarda questa famosa spirale di odio, secondo me, se me lo diceva un'amica, Stefania, che ieri ci siamo scambiati un po' di messaggi quando ha sentito un radioascoltatore e mi ha definito insensibile, ha detto ma questo non ti conosce, non seguirà fuori di Juve, ha detto io la penso come te, mi ha detto, e purtroppo, e questo bisogna dirlo, le istituzioni storicamente non hanno fatto nulla affinché alcune cose non avvenissero, perché se tu dalla prima volta storica viene oltraggiato un morto, ora lasciamo perdere la Juventus in generale, calcio, sto parlando di istituzioni, Federcalcio, punisci, perché i morti non si possono, cioè non si scherza con la morte. Siccome invece a volte sì, a volte no, a volte no, a volte sì, ora c'è stata, secondo me, un'indignazione elevata da parte di tanti personaggi. Per esempio anche Panatta ho visto, no? Però io ripeto, ci dovrebbe essere sempre, perché siamo tutti uguali, da vivi e da morti. Cioè, questo è un po' il succo del discorso. Vai Fede.
11: Ciao ragazzi, Gabriele di Prime.
0: Gabriele.
11: Volevo solo far notare all'amico juventino che ha chiamato poco fa che Carnevali, ottimo, ottimo, mi piace, sono contento.
0: Però
11: non ha venduto nessuno, ha prestato in giro. cioè l'unica recessione è Muharemovic, che abbiamo preso 19 milioni, 20 milioni, e un paio di giovani al Genova, che è il portiere giovane al Parma. Altre cessioni non ha fatte, ha dato via in prestito, e speriamo che ce li acquistino poi a giugno. Però a vendere Carnevali non ha venduto nessuno, purtroppo. E boh, niente, tutto lì. Comunque sono contento dell'arrivo di Carnevali, ecco. Non è l'uomo copertina che metterei io metterei Celic, però va bene, ciao.
0: Quindi ho fatto bene a fare il podcast su Celic oggi, dai, andatelo ad ascoltare, a leggere su Bianconera News. L'ho precisato anch'io il discorso di Carnevali, che non è una che non ha venduto. Però vi rifaccio la domanda: secondo voi quale società straniera, ovviamente, che italiana nemmeno a pensarci, avrebbe preso a titolo definitivo Openda, che ha fatto un gol e mezzo, è stato pagato 44 milioni dalla Juventus? Ditemi, esiste? Secondo me no. Quale società secondo voi avrebbe tirato fuori, quanto lo vogliamo valutare, David, pre Atletico Madrid, 20-25 forse? E secondo voi una società tira fuori questi soldi, a meno che non vai in Arabia Saudita, ma lì è un altro mondo calcistico, oltre a un altro mondo anche politico, mi verrebbe da aggiungere. Secondo voi con questi ingaggi, l'ho detto prima, già che l'hai piazzato in prestito già è qualcosa, poi ti sei liberato di Arthur, che non è poco come cosa, secondo me, rispetto a come può muoversi al discorso del fair play finanziario, io ci metterei lui. Poi se dovessi scegliere un calciatore, ma forse ci metterei Celic pure io, ma non perché ci abbia fatto il podcast, perché alla fine, rispetto a tanto scetticismo, uno che non è un fuoriclasse sta facendo bene, secondo me. Allora, Ronaldo non si smentisce mai, partiamo di Cristiano Ronaldo, 41 anni, e dice: rilancia con il Portogallo. In realtà avevo letto, dopo i mondiali, forse per la delusione, si pensava potesse smettere con la nazionale, no? E lui ha detto: con il National League intanto sarà protagonista, quindi altro che addio alla nazionale. In conferenza stampa ha detto: vincere la National League o raggiungere i 1000 gol, entrambi non si sazia mai. I 1000 gol e la nazionale, tentare di vincere questa National League è una nuova era. Ne approfitto per fare i complimenti al mister Martinez per l'eccellente lavoro che ha portato a termine, essendo di un'altra nazionalità, cosa che è molto difficile, e per gli attacchi continui che gli venivano mossi in una nuova era con il mister Jorge Jesus. Sono sicuro che farà un lavoro eccellente. Quindi però lui dice: voglio vincere la Champions League. Ecco, questa è un po' la sintesi. Poi gli dicono: e raggiungere 1000 gol, io voglio vincere la Nations League col Portogallo e raggiungere comunque 1000 gol in carriera. Capite perché poi uno diventa fuori classe, no? A dispetto di quello che magari dicono alcuni, perché meglio Messi, Cristiano Ronaldo comunque è stato un fuori classe, punto, uno dei più forti giocatori della storia. Ora io capisco che a molti sta antipatico perché ha vestito la maglia della Juventus, a me non è che stia simpaticissimo, però come giocatore è indiscutibile, punto. Vai Fede. Ah, siamo giunti in effetti ci stiamo salutando, leggo un altro paio di messaggi e poi ci salutiamo, dai. Io aspetterei ad acconsentire questo buonismo, in che senso? Nonostante non abbia apprezzato il gesto, mi domando se alla prima partita della Juve a San Siro contro l'Inter vedremo della pacificazione, io purtroppo temo di no, o altri striscioni con offese verso tutto il mondo Juve. Mimmo, non lo so Mimmo, guarda, francamente nemmeno mi interessa, forse c'è Gabriele da mandare, Fede, sai come messaggio. Intanto intanto ne leggo un altro. Avrebbe giocato anche la Juventus, in Juventus vincenti. Chi? Giovanni? Per me una copertina c'è lì. Avrebbe giocato. Beh, oddio. Guarda, capisco l'uomo copertina c'è lì, ma nelle Juventus vincenti un'ottima riserva. Uomo copertina invece, ci dice Andrea da Casarano, vicario, perché ci restituisce vera autorevolezza, oppure McKennie, perché da ultima ruota del carro per mille motivi era il primo degli indispensabili. Guarda, su vicario ti posso anche appoggiare. McKennie ormai qualche anno, meritava la copertina secondo me negli anni passati. L'altro è stato anche infortunato, Michele da Roma dice: andrò controcorrente, ma sto vedendo meglio Cup Manners rispetto agli anni passati. Buh. Per me farà un buon campionato, più gol e assist. Guarda Michele, io lo spero vivamente. Detto questo, vi girerei anche quando sarà il minuto di silenzio. Vabbè Giovanni, queste sono scelte tue, puoi girarti quanto vuoi. Noi invece, caro Federico Rossi, più che girarci, ci salutiamo perché siamo giunti al termine, quindi grazie Fede, grazie a tutti voi, domani stessa ora 19:21 fuori di Juve, ciao!
2: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare.
4: Radio Bianconera, nati per vincere. I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.

0: Buonasera a tutti, ben ritrovati all'appuntamento con il TMV News. In questa puntata della nostra trasmissione faremo il punto della situazione sulle big, che cosa ha funzionato, che cosa ancora deve essere messo a punto dopo 5 giornate della nostra Serie A. Iniziamo dalla capolista Inter, i nerazzurri insieme alla Roma e alla Lazio sono in testa alla classifica. Facciamo il punto della situazione grazie al nostro inviato Ivan Cardia.
1: Buonasera Lorenzo, vincere smontando i luoghi comuni per il secondo anno consecutivo è l'obiettivo di Christian Chivu, che l'anno scorso ha conquistato lo scudetto senza avere la miglior difesa ma con il maggior numero di gol fatti, ed è il copione che l'Inter sta seguendo in questo avvio di campionato, dato che la formazione nerazzurra, che a livello di risultati e di classifica è partita meglio rispetto alla prima stagione con Chivu, ha il miglior attacco della Serie A. È lì che le cose evidentemente funzionano, con Lautaro Martinez in copertina. Ma funzionano tante cose ovviamente di un Inter che è piaciuta, che anche con Barella per esempio ha fatto vedere uno dei senatori tirati al lucido, ha anche conquistato punti già nei big match che sono stati un po' il tallone d'Achille dello scorso campionato: la vittoria con il Napoli, il pareggio con la Roma all'Olimpico. Poi ovviamente ci sono delle cose da sistemare su cui sta lavorando con i pochi giocatori che ha a disposizione Christian Chivu anche in questa lunga sosta. L'Inter ha dimostrato di saper rimontare, 3 volte su 5 giornate si è trovata sotto di 2 gol in campionato e ne sono uscite 2 vittorie e un pareggio con la Roma appunto. In Champions League non è riuscita la stessa impresa con il Real Madrid. Il rovescio della medaglia è ovviamente che l'Inter è andata sotto in 4 gare stagionali per 2 gol ogni volta e ha dimostrato carattere, sì, però non sempre può andare bene. Questo è un aspetto su cui Chivu evidentemente intende migliorare, così come l'inserimento dei nuovi, perché di fatto, complici alcuni stop fisici, né Stones, né Jones, né Spence per ora sono riusciti a integrarsi, a conquistare un posto da titolare. Stesso discorso anche per Stankovic, che diciamo, è tornato alla casa madre, però si può considerare un nuovo acquisto. Un'altra criticità ovviamente legata a Josep Martinez, che ha alternato belle parate ad alcuni passaggi a vuoto. Per ora il portiere spagnolo non ha ripagato la fiducia che è stata riposta in lui con la scelta estiva. Sono se vogliamo dettagli, guardando la classifica che vede l'Inter prima insieme ovviamente a Roma e Lazio, ma sono dettagli importanti per arrivare a Dama. Nella prima settimana della sosta Chivu ha dato giorni liberi a tutti i giocatori non convocati, con l'eccezione di quelli infortunati, cioè Spence, lo stesso Stones e Çalhanoğlu, che stanno lavorando a seconda dei rispettivi programmi ad Appiano Gentile con sedute personalizzate. L'obiettivo è riaverli tutti e 3 al rientro della sosta. Sicuramente Spence sarà pronto, molto probabilmente anche Çalhanoğlu. L'Inter tornerà in campo il 10 ottobre con il Parma. Un po' più lungo potrebbe essere il recupero di John Stones, che peraltro è un calciatore che viene da alcune stagioni difficili da questo punto di vista. Però insomma, riproporsi con la rosa al completo e smussare quelle piccole criticità sono gli obiettivi dell'Inter di Christian Chivu.
0: Parliamo adesso anche della Roma, altra capolista. Il punto della situazione attraverso le parole del nostro corrispondente Marco Campanella.
2: Forse la sosta per le nazionali non poteva arrivare in un momento migliore per la Roma. La squadra di Giampiero Gasperini è uscita imbattuta nel big match di qualche giorno fa contro l'Inter, e anzi forse è uscita anche con un pizzico di rammarico visto il doppio vantaggio iniziale. Adesso ci saranno 3 settimane per gestire le condizioni dei giocatori, far salire anche il livello atletico di qualche componente in rosa, e poi subito al rientro si tornerà in campo con 2 appuntamenti di assoluto livello, prima il Como, poi in Champions col Real Madrid. In queste settimane Giampiero Gasperini dovrà fare a meno di alcuni nazionali come Mancini, Kone, Ndicka soprattutto, e però avrà anche qualche pedina fondamentale come Dybala e Svilar. In più resteranno anche a Trigoria Cristante, Wesley e Malen, che non hanno potuto rispondere alla convocazione delle proprie nazionali proprio per un problema fisico che in queste settimane verrà gestito dallo staff medico giallorosso.
0: Occupiamoci adesso anche del Milan, che adesso occupa il quinto posto in classifica con 11 punti. Ce ne parla Antonello Gioia.
3: Il Milan ha approcciato positivamente questa sosta nazionale grazie alla bella e convincente vittoria per 3-0 contro il Lecce di domenica sera. Quindi Amorim, dopo le tante critiche ricevute post Lazio e post Benfica, si è dimostrato abbastanza sereno in conferenza stampa post partita e anche nel concedere 8 giorni di riposo ai suoi. Infatti i rossoneri non convocati dalle rispettive nazionali torneranno ad allenarsi a Milanello soltanto dal 29 settembre, quindi da martedì prossimo, quando mancheranno poco più di 10 giorni alla prima sfida di ottobre, la prima post sosta a Reggio Emilia contro il Sassuolo, domenica 11 ottobre alle ore 18. Partiranno in tanti, a Milanello resteranno veramente pochi, solamente in 7 della prima squadra, però saranno presenti a Milanello Pulisic e Saelemaekers, quindi due giocatori certamente importanti e i probabili trequartisti titolari alle spalle di Gonçalo Ramos, quindi Amorim potrà lavorare specificatamente con loro per migliorare l'affinità e anche i movimenti offensivi per servire al meglio l'attaccante portoghese. Andranno via invece in 15, è la squadra in Serie A che ha più giocatori via per i nazionali assieme al Como, e quindi questo ovviamente comporta qualche problema logistico in più, però insomma la serenità con cui il Milan, come ho detto prima, ha approcciato la sosta rende il tutto più semplice. Rimarrà a Milanello anche Mario Chila, ho già detto di Pulisic e di Saelemaekers. Attenzione al lavoro specifico che Amorim farà sul reparto difensivo, perché quello che si è visto a Lecce, cioè la difesa a 4 in fase di possesso con gira da terzino destro, ovviamente sarà provata, forse anche migliorata in questa sosta grazie alla permanenza del difensore ex Lazio a Milanello. Per il resto si inizierà a parlare anche di rinnovi, di Pulisic, di Rabiot, di Pavlovic, insomma un Milan che dopo un inizio sicuramente più positivo che negativo sorride nella maxi sosta tra settembre e ottobre.
0: È il momento adesso di occuparci anche della Juventus, reduce dalla vittoria per 2-0 contro l'Atalanta. La squadra di Spalletti occupa il settimo posto in classifica con 10 punti. Il punto della situazione attraverso le parole del nostro corrispondente Camillo De Michelis.
4: La Juventus in questo inizio di stagione dal punto di vista del campo ha avuto un grande momento di difficoltà dopo la sconfitta contro il Sassuolo, ma la vittoria in Europa League contro il NEC e la bella prestazione dei bianconeri contro l'Atalanta, i 3 punti hanno rasserenato il clima in casa Juve e anche Luciano Spalletti, perché dopo la sconfitta contro Sassuolo il tecnico bianconero aveva dovuto convivere con le voci legate a un possibile ritorno di Antonio Conte, che qua a Torino è un nome mai banale, ha sempre una sua grande importanza. Però adesso la Juventus è concentrata nel cercare di andare avanti, superare questa lunga sosta. Però il vero problema di questa stagione è rappresentato dai tanti infortuni, perché Spalletti ha dovuto rinunciare a 4 giocatori con infortuni molto gravi, 4 operazioni, addirittura pochi giorni fa c'è stata una quinta a Colomani, però un infortunio di poco conto e sarà già pronto alla ripresa per giocare contro il Cagliari, ma le assenze di Yıldız, di Locatelli, di Thuram e di Grabara insomma saranno assenze molto importanti. 3 sono giocatori fondamentali, titolari, struttura portante, no, della Juventus, e lo stesso Grabara, comunque l'infortunio di Grabara ha portato, no, la società a intervenire sul mercato degli svincolati, perché a breve tornerà la Juventus netto per dare esperienza e ricoprire il ruolo di secondo portiere. Adesso come affronterà la sosta la Juventus? Cercando di allenarsi da lunedì alla Continassa, in questo momento la squadra ha dei giorni di riposo, lunedì non ci saranno 12 nazionali e questo sicuramente sarà un limite per Spalletti e il suo staff, ma è abbastanza normale quando sei la Juventus dare tanti giocatori alle nazionali, quindi sarà un momento per compattarsi, per lavorare sui dettagli e per cercare di recuperare Cambiaso e Cabal almeno per la sfida con il Cagliari.
0: Parliamo adesso della situazione arbitrale in Serie A, lo facciamo con un ex arbitro internazionale come Paolo Bertini. Ciao Paolo, ben ritrovato.
5: Ciao Lorenzo, buonasera a tutti.
0: È cambiato tutto quest'anno nel modo di dirigere le partite con Orsato come designatore. Si è passati da un uso forse anche eccessivo del VAR ad un quasi totale inutilizzo di questo strumento tecnologico. Cosa ne pensi?
5: Ne penso che sono molto impressionato da questa cosa. Tu sai, perché abbiamo avuto il modo di parlarne spesso, la mia opinione sul VAR. Il VAR era strautilizzato troppo, in maniera assolutamente non conforme agli standard, ad esempio, europei. E il nostro campionato stava diventando veramente una sorta di PlayStation. Lo dimostravano il numero dei falli, lo dimostrava il numero delle sanzioni, dei rigori, dei provvedimenti e degli episodi in cui il VAR si intrometteva, e soprattutto ed era, diciamo, una roba assolutamente patologica, ripeto, rispetto al resto dell'Europa. Orsato ha avuto il coraggio di limitarlo. Devo anche essere sincero, non pensavo che riuscisse ad ottenere questi risultati in così poco tempo, però bisogna dare atto appunto ad Orsato e a tutto il suo staff, che hanno fatto veramente un grandissimo lavoro. Adesso, insomma, ci sono gli errori, come ci sono sempre stati, ma sono assolutamente più tollerabili, perché sono errori di campo, non sono errori di valutazione che arrivano da Lissone.
0: Però secondo te non c'è stato un passaggio troppo brusco dall'eccessivo uso del VAR a una mancata utilizzazione di questo strumento tecnologico? Magari ci poteva essere un passaggio un po' più graduale?
5: Non c'è mezze misure. Il VAR purtroppo è come un virus, l'ho definito un virus più di una volta, e che aveva cominciato, diciamo, a pervadere il calcio, secondo me snaturandone proprio la natura, perché non era più uno sport di contatto, si punivano dei falli che ovviamente non erano. È ovvio che questo strappo all'inizio provoca e può aver provocato come dire, un trauma, e si sono lasciati per strada degli episodi che evidentemente sono degli errori, ma però si è ripreso a giocare a calcio, si è ripreso a valutare i falli appunto, prendendo in considerazione il fatto che il calcio, ripeto, è uno sport di contatto. E quindi più avanti magari avremo come dire, una messa a regime, però secondo me era necessario che si tornasse indietro. Gli do un plauso grosso, forte, ad Orsato e per chi ha voluto questa retromarcia.
0: Insomma, l'arbitro torna al centro, della partita, nel senso che torna ad essere colui che decide.
5: Esatto, ma deve essere così, e è così. All'estero, la cosa più difforme che avevamo è che da noi si fischiavano dei falli che all'estero non venivano fischiati. Da noi si intrometteva e si richiedeva l'utilizzo del VAR, e laddove all'estero, nelle coppe europee in particolare, questo tipo di utilizzo non veniva. Più di una volta ci siamo rimasti, come dire, tra virgolette, male, no? Le nostre squadre dicono: ma come, non ci sono, no? Perché non deve essere così, cioè l'arbitro ha la sua percezione del giusto o sbagliata, in alcuni casi anche sbagliata, ma è legittimo che appunto il mezzo tecnologico non si intrometta troppo nell'operato e nel giudizio dell'arbitro.
0: Però ecco, stando così le cose...

0: Quindi non è stato sanzionato quel rigore perché l'arbitro lo ha visto, lo ha giudicato non punibile perché probabilmente, ripeto, sbagliando, ha ritenuto che quella tirata di maglia fosse poco influente anche per il modo, diciamo, poco naturale della caduta di Rowan, cioè dell'attaccante. Si è caduto a terra in maniera non proprio armonica rispetto alla tirata di maglia. Ha fatto la sua valutazione e l'ha lasciato andare. Ripeto, sbagliando, però è più digeribile da parte dell'opinione pubblica, da parte degli attori stessi, un errore di questo tipo, piuttosto che non l'intromissione a piedi pari del VAR su tutti gli episodi.
1: Tra l'altro c'era anche il Torino che si è lamentato per la partita con il Bologna per un altro fallo che sembrava abbastanza evidente.
0: Anche quello sì. È un errore, però più piccolo rispetto a quello di Rowe, secondo il mio punto di vista.
1: E allargando invece.
0: Nel
1: Prego,
0: giudicare il fallo,
1: prego.
0: ecco.
1: Certo, sì, certo. Invece allargando il discorso a quelle che sono delle direttive normative UEFA e FIFA, che cosa pensi anche di queste novità che riguardano i giocatori che devono rimanere fuori dal campo per un minuto dopo che entra in campo lo staff medico per evitare le perdite di tempo? Ecco, un minuto può essere in qualche caso anche eccessivo? Cioè, come
0: Sì.
1: decisione di far star fuori un calciatore per così tanto tempo, perché comunque insomma la squadra può entrare in difficoltà.
0: Allora, l'obiettivo era quello ed è quello di evitare le simulazioni, no? Che sono
1: Evitare le perdite di tempo, sì,
0: francamente
1: certo, sì.
0: che le perdite di tempo, quindi il giocatore che simula di aver subito la conseguenza di un fallo si trattiene a terra ed è ovvio che nel momento in cui si va a intervenire, lo strumento a volte sembra anche troppo forte rispetto a quello che si va a colpire. Però di fatto, lo dimostrano i tempi di gioco, perché i tempi di gioco effettivo, scusami, l'obiettivo è colto, perché qui siamo tornati a giocare tempi assolutamente consoni rispetto ad esempio agli standard europei. E quindi vuol dire che il rimedio, diciamo, o comunque la sanzione è stata, ha prodotto, diciamo, l'effetto voluto. Poi sono d'accordo con te che in alcuni casi giocatore che sta fuori è in effetti, diciamo, può essere penalizzato lui e penalizzata la squadra, però di fatto era forse l'unico modo per poter. Come dire, disincentivare questo rimanere a terra in maniera ossessiva. Tra l'altro, mi permetto anche di dire una cosa: un tempo si richiedeva subito l'intervento, cioè si domandava al calciatore se avesse bisogno dell'intervento medico e insieme al massaggiatore e al dottore che ovviamente entravano in campo, arrivava immediatamente o la barella o comunque qualcuno che potesse accompagnare fuori il calciatore, perché le cure mediche, a meno che non si trattasse di emergenze, e quasi mai fortunatamente lo sono, le cure mediche venivano prestate fuori dal campo. Si è un po' persa questa abitudine, adesso diciamo il giocatore viene trattenuto, viene trattato dal punto di vista medico anche in campo e quindi si perdeva un sacco di tempo. Adesso il giocatore che viene trattato e ha bisogno delle cure sta fuori un minuto dopo la ripresa del gioco, mi sembra corretto.
1: Senti, in queste prime giornate di Serie A, che livello arbitrale hai visto? Ci sono dei direttori di gara che ti hanno particolarmente colpito? C'è qualche emergente che ritieni possa poi fare una grande carriera?
0: Non vorrei parlare dei singoli, parlo in generale. La qualità dei nostri arbitri, come periodo storico, non la ritengo particolarmente elevata, perché frutto di scelte sbagliate fatte nel passato, quindi secondo me affonda le radici, diciamo, nella storia. Si parla di 10-15 anni, cioè di scelte fatte dalle precedenti gestioni. Vedo però che gli arbitri, lasciati liberi da questo fardello della gestione del VAR, si stanno, tra virgolette, affrancando e liberando, e li vedo più sciolti nella partita. Alcuni di loro hanno evidenti, diciamo,

0: problemi come dire, di personalità, che è un po' sta, che è stata, diciamo, una caratteristica che si è un po' tralasciato nel passato come qualità selettiva degli arbitri stessi, alcuni stanno, diciamo, tirando fuori quelle caratteristiche che diciamo, mediamente, ecco, tutti stanno venendo fuori in maniera più libera, ecco, stanno arbitrando in maniera più istintiva, che poi è quello che l'arbitro deve fare.
1: Paolo, grazie mille per questa analisi sul mondo arbitrale. Alla prossima, buona giornata. E
0: Grazie Lorenzo, buona giornata a tutti.
1: dunque, dopo questa chiacchierata con Paolo Pertini, siamo arrivati alla conclusione di questa edizione del TMV News. Appuntamento a domani, non mancate. Buon proseguimento di serata a tutti.

0: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
1: Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in Bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
2: Radio Bianconera, nati per vincere.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
1: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
4: Radio Bianconera, bonjour! Good morning everybody, a tu vamos! Come la va? Come la va? Come la va? Siete tranquilli, siete sereni in questa prima settimana di sosta nazionale? C'è bel tempo? Da dove chiamate? Come si diceva una volta. Quanti siete? Dove andate? 10.000 euro! Yves Daroche, temperature e sensazioni.
5: Buongiorno Claudio, buongiorno a tutti. Temperatura 18 gradi, nuvolosissimo. Sensazioni.
4: Anche qua 18 gradi.
5: Spero che finisce questo teatro da oggi in poi, perché vedo gente che scrive, è una mancia che hanno dato.
4: E invece no, come da pronostico, 18 gradi soleggiato, qua è soleggiato, qua nel Milanese è soleggiato, a Torino nuvole, perché come sono 10.000 euro di multa alla Juventus, ma come si fa? Ma è una vergogna, incredibile, amici! Ma adesso capirete tutto, come sempre, dalla vostra rassegna stramba del 23 settembre 2026. È mercoledì, il ritorno del sindaco. Ah, domani facciamo una puntata con la Juve vista dalla curva, perché dobbiamo dare voce anche a chi stava in curva, perché se no noi par condicio. Pio d'Italia sulla Gazzetta dello Sport. Oh, sei contento, Ivo? È un po' che non sentivamo parlare del pulcino Pio. Dai, il 9 di Mancini Esposito è pronto. Ci mancherebbe altro. Il CT prepara il debutto di venerdì col Belgio. Oh, venerdì c'è Italia-Belgio, Nations League. Ma scherziamo. Hai visto che hanno fatto tutti la fila per essere convocati, che avevano tutti voglia di andare in nazionale. Al centro dell'attacco si fa largo l'interista. Ah, non male. Al Milan che succede invece? Milan atto da morim, dodicesima volta fa sto titolo. L'asse Rabiot fa bene a Modric. Boh, insomma. Io ho visto parlare del Milan Modric e mi sembrava proprio, però se lo dicono loro. Insulto a Mazzola, solo una multa. Eh no. Ma perché? Io ieri quando il giudice sportivo ha dato la multa di 10.000 euro, cioè, ma proprio dopo 2 secondi, e ho detto, ma così tanti? Poi mi sono confrontato con amici, colleghi, perché dico, beh, ma scusa, ci sono dei precedenti dove gli hanno dati 5.000, perché la Juve il doppio? Poi tra l'altro attenuati, perché la società è intervenuta, no? E perché lo stadio ha preso le distanze, quindi in sostanza sono dimezzati, quindi la multa sarebbe stata la 20.000. E perché quando ci sono stati fischi nei minuti di silenzio da altre parti ne hanno presi 5.000, che sono la metà? Perché come solo una multa? Troppo una multa. Salto a Palmisani, il portiere del futuro. Juve, futuro alla porta, il 22enne del Frosinone, che già abbiamo seguito l'estate scorsa e su cui siamo, diciamo, in vantaggio sulle avversarie. Ma la sveglia non dorme, Yves. La sveglia si sveglia con tutte le sue forze e si ribella. E dice esiguo. E cerca l'etimologia, il significato della parola esiguo. Guarda sui dizionari. Perché il giudice sportivo ha detto che è un esiguo numero di tifosi che si è voltato. Quanti saranno stati? 200, non so, quanti saranno stati? Non lo so, non è che li ho contati, però no? Una piccola fetta della curva. Quindi ha ragione, su 40.000 spettatori è un esiguo numero di tifosi. Esiguo misurato vuol dire pesato, vuol dire piccolo, vuol dire tenue. Ma come esiguo? Centinaia, scrive la Svezia. Ma come centinaia? E centinaia vuol dire, no? Centinaia vuol dire migliaia, poi, no? Centinaia! La Juve se la cava con 10.000 euro di multa. Una mancia più che una multa. Oh, l'hanno presa malissimo, Ibe. Cioè, sono rimasti male. Cioè, hanno fatto 24 ore di vergogna. Chiudete la curva, chiudete lo stadio. Pena esemplare. Che non capisco perché doveva essere per la Juve quando non è mai stata da altre parti. E improvvisa, sì, lo sono abituati bene, no? Loro quando fanno la campagna di Farsopoli mandano la Juve in B, quando fanno la campagna delle plusvalenze mandano la Juve a meno 10 punti, hanno detto dai, una campagnuccia sulla vergogna, toccando il sentimento popolare, che sai, la sensibilità delle nostre famiglie, minuto di silenzio, uno che si gira è un'offesa, quindi toccando la sensibilità delle famiglie e andando di slogan classici, hanno detto, oh, te la danno una bella mazzata. E invece no, il giudice sportivo, che è un farmacista, è un vigile, dice, allora, io darei 20.000 perché gli do di più di quello che ho dato a quelli della Lazio quando gli ho dati 5.000, quindi gli do 4 volte di più alla Juve. Però la società ha preso le distanze, il pubblico ha disapprovato, attenuanti, gli do 10.000. Dico, direi che stavolta, anzi ti dico, ci ha dato di più di quello che pensavo io. Ma in passato, perché in questo caso la Gazzetta fa i paragoni, non li fa mai, però se c'è la Juve dice andiamo a vedere altri episodi. In passato per Daspare un settore è servito molto meno, così. Tipo, esempio, così, a buttare lì come dire, li ha graziati. Champions donne, Women sconfitte 2-1 in casa dal Benfica, non benissimo. Mercato, Neto si avvicina come vice al posto di vicario. Rico insegue, ma vi dico, poi attenzione, io potrei... Te lo dico prima, metto le mani avanti. Potrebbe arrivarmi da un momento all'altro una telefonata che mi spiega l'affare Neto, che secondo me è quasi fatto. Dovesse arrivarmi, ti faccio un cenno, mi assento un minuto e mezzo. Allora, attenzione. Signora, mai così straniera. C'è anche quel problema lì. Ma tanti nazionali, c'è mica il blocco Inter che ci fa vincere, che problema c'è? Ma Carnevali cambia rotta. Si lavora sul blocco italiano per il futuro. Raimondo e Romano sono delle idee per giugno, quindi per la tre quarti e per l'attacco, la doppia R. Ma tu appunto io pensavi fosse finita qua, nelle pagine interne, Juve, solo una multa, la vergogna ultra, il giudice non chiude la curva. Ma perché doveva chiudere la curva? Cioè, a parte il fatto che basta usare l'intelligenza, no? Non abbiamo mica sempre detto che le società sono sempre state sotto ricatto dai tifosi, che i tifosi potevano fare qualsiasi cosa, pagava la società. Il giudice sportivo, quando una società come la Juve prende subito le distanze, opera per collaborare, la premia, perché altrimenti se la stanga la rimette schiava dei tifosi che possono farle prendere centinaia di migliaia di multe o chiudere gli stadi, giusto? Quindi già questa è la prima base di un ragionamento intelligente che nessuno fa. In seconda istanza, ma perché doveva chiudere una curva quando non entriamo nel merito, non ci sono gli striscioni, non ci sono i cori, sono solo girati, non entriamo più in quel merito lì, che comunque è diverso da mettere uno striscione e urlare contro un morto, no? Perché se vogliamo fare i pesi e le misure, vero, esiguo, ma detto questo non entriamo nel merito. Ma se 100, 200, 250, 180, non lo so, hanno fatto una cosa che non si può fare, dai una punizione a quelli che hanno fatto una cosa che si può fare. Ma perché gli dovevano chiudere la curva? Spiegami per quale ragione. €5.000 il lancio, perché non è contenta la Gazzetta, dice ma vediamo le altre, a parte che il lancio di petardi o di bottiglie non c'entra niente con i minuti, cioè sono cose diverse, sono fatti specie diverse, ma loro dicono no, oggi facciamo anche i paragoni, andiamo a vedere il giudice sportivo che ha punito, la Lazio €5.000 per aver lasciato bottigliette nel settore avversario, come mai solo 10.000 la Juve? Scusa, ma siamo impazziti tutti? C'è lancio di bottigliette in un settore avversario, vuol dire che se becco uno in testa gli faccio molto male, eh? Cioè €5.000 sono pure pochi secondo me per aver lanciato bottiglie in settore, ma stiamo scherzando? Questo è un atto violento. Dovrebbe prendere di più dei 10.000 euro che hanno dato alla Juve attenuati. Ma stiamo scherzando. Conclusione della Gazzetta dello Sport, e quindi preparati, preparatevi tutti, e 10.000 motivi per interrogarsi. La polemica continua. È come nei trailer, no? È presente in forma. Ma pensa, la polemica continua, domani ancora. Chiudiamo la Gazzetta dello Sport. Però ormai, sai che sono quasi dispiaciuto, Ip? Perché non mi sorprendono più con effetti speciali. Io vado a dormire e so già cosa mi aspetta il giorno dopo. Li conosco mascherine, so tutto a memoria. Ogni tanto ci mettete qualche puntina in più, però c'è solo un libro scritto, stampato. Tu lo sai che appena c'è stato il minuto di silenzio allo stadio con alcuni tifosi che sono girati di spalle, dopo due, te lo dico io, dopo due nanosecondi sono partiti video e messaggi a chi di dovere per dire: oh, guarda qua, due nanosecondi, non era ancora iniziata la partita.
5: Una banda di flash.
4: Una banda di flash. Flash! Apriamo tutto sport, dai. Oh, intervistone a Tony, Luca Toni. Pio, meglio di me, ha 21 anni, però diventi più cattivo. E grazie, Tony, esploso a 27. Tutti erano meglio di te a 21 anni. Luca, sei esploso a 27, fino a 26 stavi a Vicenza. E abbi pazienza. Non è che... Graziani dice, Pacciamani, tra i migliori. Il futuro è suo per l'esterno del Toro. La mancata chiamata in nazionale lo spinga a fare di più. Però... Graziani usa la parola vergogna, che va molto di moda, per vergogna, il rigore non dato al Toro col Bologna. Ma c'è Ciccio, Ciccio, ma mi meraviglio di te che sei uomo di vecchio corso, Ciccio. Non c'è la vergogna del rigore non dato al Toro a Bologna, si parla solo di Kalulu Rowe e del rigore non dato all'Atalanta, Ciccio. Non puoi pretendere che becchi le prime pagine del rigore del Toro, Nella riunione di Orsato, dove sono usciti, lui ha messo 4 su 5 errori, poi tanti ne hanno detti 10, ma la foto è Kalulu. Ancora oggi l'ho vista, circolare la foto di Kalulu. Vergognoso rigore non dato all'Atalanta. Ma se è vergognoso il rigore non dato all'Atalanta, ma Bastoni Kalulu come lo dovremmo descrivere, secondo te, l'anno scorso? No, perché non so se avete fatto caso, ma Bastoni Kalulu è durato il giro di 24 ore, Scomparso poi, Non se lo ricorderà mai più nessuno, a parte noi ovviamente. Juve, rivoluzione per i nuovi Ildis, i primi 100 giorni di carnevali, eccoli qua, ecco come saranno i paesi, i primi 100 sono passati, li abbiamo già visti, ecco come saranno i prossimi, scouting ristrutturato, meno algoritmi e più contatti diretti con i giocatori, che anche sta roba qua poi, abbiamo già spiegato che la favola Como vive di algoritmi. Ecco come saranno i prossimi, dalla politica sportiva, questa è una bella idea. Vogliamo essere un po' più importanti nella politica sportiva, Carnevali? Bella idea. All'ampliamento della Continassa, vabbè. Gli alti piani per il rilancio. Interviene Ravanelli che dice, ho fiducia, però servono più italiani, dice Ravanelli. E su questo siamo d'accordo. Neto è ad un passo, lo scrive anche tutto Sport, oltraccio a Mazzola, multa di 10.000 euro. Basta, poi all'interno c'è la spiegazione, perché e per come. Secondo me doveva iniziare e finire così, visto quello che è successo dalle altre parti, che era molto peggio e non è mai stato considerato. Però se i signori vogliono fare una polemica continua, non sanno di cosa parlare domani, va bene, l'affronteremo. Fiducia a Lucio, poi a Massara, ecco gli uomini chiavi di Carnevali. E poi un nuovo scouting per trovare altri Ildiz. Era ora, perché ha iniziato Giunto e poi ha proseguito come lì, praticamente il settore scouting della Juve sti anni lo hanno disintegrato e raso al suolo. Riportare trofei e il mini stadium per la Next Gen e le Women. Era ora anche qua, è fermo da 5 anni quell'idea di progetto del mini stadio. Ma lo possiamo fare, ce la facciamo? Perché ultimamente avevano risposto di no. Sentenza del giudice sportivo. Parla Malagò, che dice? Non posso commentare le sentenze di un giudice. Le sentenze si rispettano, ragazzi. Non ci avete sempre detto che le sentenze si rispettano? Allora, vedi che però quando non ti piacciono non le rispetti? Com'è Ive la storia della sentenza? Quando non ti piacciono non le rispetti, però.
5: No, silenzio, silenzio totale.
4: Le critichi? E allora le sentenze non si rispettano, dovrebbe essere il nuovo mantra. Mago dice: penso che per pochi, vedi anche Mago, ho capito che erano pochi, non ci può essere un discorso che prende tutta una società. Vedi Malagò ogni tanto ha qualche barlume di saggezza. Ci ha provato a far dare il daspo a quei pochi ieri con le sue parole, però il giudice sportivo, devo dire che stavolta non c'è cascato. Meto è pronto al sì, 37 anni, la chiusura è ad un passo, vedi che anche tutto sport mi dà ragione. Nella notte incontro tra gli agenti del portiere Massara. Oggi intanto si opera a Grabara, in bocca al lupo, povero Grabara, il portiere mascherato che per tutta sta stagione non lo rivediamo più. Uime, puniti gli errori. 1-2 in casa con il Benfica. Sconfitta amara. Benfica più cinico e concreto. Juve imprecisa. Il gol di Redondo nel finale non basta. Poi vabbè, sarebbe stato anche un rigore non dato alla Juventus Wimem, ma ormai quelli sono dettagli. Lo stadium non basta. Solo 3.150 spettatori all'Allianz Stadium per la partita di Champions delle Wimem. Però qui anche qua non bisogna meravigliarsi, perché il progetto Wimem, che è nato, cresciuto ed è stato seguito con passione da quelli che ci lavoravano, me compreso, i 7 anni in cui è stato la Juve, a un certo punto è stato seguito con un po' meno passione, secondo me, molta più acidità e poca pubblicità. Quindi state lavorando male, ve lo devo dire, se calano gli spettatori state lavorando molto male. Danilo dice: volevo finire la carriera nella Juve. Il buon Danilo dice: avevo programmato tutto, avevo fatto tutti i miei percorsi nella mia mente, volevo finire in Europa e poi alla Juve come ultima squadra. E invece a un certo punto mi hanno detto: non fai più parte del progetto. E mi sono detto: boh, e adesso che fo? E adesso che fo? È tornato a casa e ha vinto col Flamengo. È così. Chiudiamo tutto sport. Andiamo ad aprire il Corriere dello Sport Stadio. Oh, questa ci mancava, ma anche qua ce l'aspettavamo, caro il mio Iv. Quel posto è di Lucio, candidato Spalletti, l'algoritmo di Opta premia la Juve per andare in Champions. 51,19% di possibilità, che poi anche qui 51 alla Juve, 58 a un'altra, 47 a un'altra, 59 a un'altra, invece che il 100% fanno il 1000%. Però insomma dai, noi ci prendiamo una bella fetta, il 51%. Garantita la zona Champions, basta, che giochiamo a fare? Si arriva in Champions, si sa. Inter, Roma e Como sono il terzetto di vertice. Milan, Lazio e Napoli stanno dietro, nonostante la Lazio sia in testa della classifica, vedi? Oh, ci abbiamo l'algoritmo. Qua, viva, arriviamo quarti, sei contento?
5: Preferisco il terzo.
4: Preferisci il terzo? A chi lo vuoi portare via il terzo tra Inter, Roma e Como? Così dai uno schiaffo all'algoritmo. Il Como è lì però, e noi 51-19, loro 52-5, quindi sei lì. Lotta, lotta, punto a punto col Como. Portiamo via il posto al Como, dai.
5: Como, via.
4: Via, via il Como, via, via, via algoritmo, via il Como. Ascolti TV, questa è un'altra cosa che viene fuori finite le giornate di campionato, sempre molto simpatica, devo dire. Ascolti TV. Solo la Juve supera il milione. Solo la Juve supera il milione. L'Inter addirittura terza per media ascolti con 876.000. E come mai che la Juve non guadagna più delle altre? Se è solo la Juve che supera il milione negli ascolti TV? Come mai? Come mai guadagnano più le altre e noi facciamo più ascolti?
5: Magari non lo so.
4: Glielo chiediamo a Calcio e Finanza dopo, dai. Glielo chiediamo a Calcio e Finanza, che loro sono bravi con i conti, lo chiediamo a loro. Intanto polemica su Baldini, CT dell'Under 21. Baldini dice: ho tifato contro il Como. Il calcio italiano è rappresentato dal Frosinone di Alvini. Io devo dire la verità, però magari mi sono perso un pezzo della conferenza, ma a me è sembrato che il concetto lo potresti anche tradurre così se vuoi, però lui non è che ha detto ho guffato il Como, cioè lui ha detto tra Frosinone e Como, lui dice io ho tifato per il Frosinone, non per il Como, perché il progetto, cioè non è detto contro il Como, pro Frosinone, un po' diverso come concetto, però sai la sintesi giornalisti. Napoli Allegri, perso 36 gol, attacco in crisi, partenze, gli infortuni, quelli scusanti ci sono. Højlund da ritrovare. Poi invece ieri ho assistito a una roba, devo dirti, perché ho visto sul Mattino di Napoli, allora mi sono incuriosito, sono andato a vedere un po' i siti napoletani. Sta succedendo un casino a Napoli, Eve. Addirittura paragonano questa situazione di Allegri a quando Conte, ti ricorderai, perse o male in casa col Bologna o in Champions quando prese 6 gol, non mi ricordo quelle due partite, che disse una roba tipo non voglio accompagnare il morto. Siamo tornati lì, scrivono i siti napoletani, attenzione. Il Milan invece studia il rinnovo di Pulisic, ha fatto un gol. Il campione ritrovato, un gol ha fatto. Ma è così, il calcio è così, fai un gol. Fino al giorno prima era in crisi, non è più lui, sono sei mesi. Poi ha fatto un gol. Roma, Roma è tutto un altro Dybala, cari miei. Condizione fisica al top grazie a un nuovo preparatore. Beh, e perché non lo mette a disposizione anche di quelli che non sono andati in nazionale alla Roma, Dybala il preparatore, così magari non hanno gli acciacchetti, eh? No? Perché quelli che da Roma ne sono andati in nazionale perché hanno degli infortuni, giusto? Non è che ha rifiutato la nazionale perché vogliono stare ad allenarsi a casa in vista del campionato, no?
5: No, proprio così.
4: No. Okay. No, volevo essere rassicurato. Neto è pronto, anche qua, è 3 su 3, per cui appena mi arriva la telefonata vuol dire che l'abbiamo preso, secondo me. Accordo fino a giugno 2027, Spalletti lo aspetta. Alla Juve è stato nel 2016, vi ricordate? Faceva secondo a Buffon. Tanto si è beccato 5 trofei a fare il vice di Buffon alla Juve, il buon Neto. Però adesso c'ha 37 anni. La Juve cresce con i nuovi Celik e Sar. Ok, i nuovi vanno bene, meno male. Ma chiudiamo il Corriere dello Sport Stadio. Velocemente anche sui politici, perché anche qua non l'hanno presa benissimo, pensa che sui politici, io quando ci fanno le offese ai nostri morti delle, non trovo mai manco mezza riga. Invece qua, sul Corsera, le spalle voltate a Mazzola, costano la Juve 10.000 euro, solo il commento, un daspo per sempre, voltate le spalle alla giustizia, questa non è giustizia, devono dasparli tutti, per sempre. Quindi i tifosi della Fiorentina cosa dovrebbero fare? No, chiedo, visto che dobbiamo misurare le pene. Stampa, spalle voltate a Mazzola, paga la Juve con una multa. Tardelli dice una giustizia da riformare. Oh, bravo Marco, bravo. Bravo. Ragione Tardelli, Oh, è una giustizia da riformare. Ai tempi di Calciopoli e delle plusvalenze della Juve, se non ricordo male, disse la stessa roba. Una giustizia da riformare, vergogna, no? Non prese posizione su quella roba lì? Credo di sì. O no, Iv? L'avrà detto ai tempi Tardelli che era una vergogna che la giustizia era da riformare. Certo. La Juve era stata. L'avrà detto sicuramente, ma ci mancherebbe altro. Su Repubblica la Juve se la cava. Chiudiamo tutto. E in questi casi si dovrebbe dire non se ne parli più, ma la Gazzetta ci ha promesso che la polemica continua. Quindi domani apriremo un altro capitolo. Sai che ci toccherà di fare un altro video editoriale, un altro sfogo tipo quello di ieri. E qua non ci vogliono mandare a dormire, la sveglia ci tiene attenti. Vergognatevi. Vogliamo fare un saltino a vedere se su Calcio e Finanza. John Elkann, attenzione. I soldi dell'ingegnere, facciamoci un po' i fatti dell'ingegnere, dai, che ci piace ogni tanto. John Elkann, le ultime cessioni hanno reso Exor finanziariamente più solida, vedi? L'ingegnere ceda e rende Exor solida e porta dentro un sacco di soldi, mica come gli altri che c'ha le scatole cinesi. Il ciclo delle azioni della Juventus pesa per 232 milioni sui conti Exor. La partecipazione nel club bianconero è scesa di valore da 789 a 557 milioni. Sul risultato della holding hanno inciso negativamente soprattutto Stellantis e Vego, mentre CNH e Ferrari hanno fornito un contributo positivo. Cioè, alla fine sono loro che trascinano tutto, diciamoci la verità. Anche se gli ultimi investimenti dell'ingegnere fanno propendere al fatto che il mondo dell'auto prima o poi verrà parzialmente dimenticato, perché fa un sacco di soldi di più con altre cose. È la modernità. Il Barca stanzia di 500 milioni per porco, 500 milioni per concludere i lavori del nuovo Camp Nou, alla faccia. Rivoluzione in Brasile. Dal 2027 le squadre potranno avere un massimo di 8 giocatori stranieri in distinta. Oh, brasiliani, capito? Ho detto, basta con questa storia qua, Com'è che ci arrivano tutti questi stranieri in Brasile? Mancato rispetto del minuto di silenzio per Mazzola, multa da 10.000 euro per la Juventus. Basta, i fatti, notizia, fatti, cronaca, spiegazione del perché il giudice sportivo ha dato questa multa qua. Fine. Cioè, già fin troppo. Ma quando mai vedete in settimana commentare il giudice sportivo? Quando mai? Ahi. Quindi è già fin troppo il commentarlo. Che spettacolo. Polemica continua. Non è finita, Yves, continua! Non dormite stanotte. Dopo la polemica su Kalulu Rowe, c'è quella della curva e continua, non è finita. Piccolo stop per noi, tra poco se andiamo.
6: Rassegna stampa.
7: Buongiorno dalla redazione sportiva. Prosegue la preparazione della nuova nazionale di calcio in vista della gara d'esordio in Nations League contro il Belgio in programma venerdì. Nuova perché i volti nuovi sono tanti, da quello di Mancini, 3 anni dopo il turbolento addio di gran parte del suo staff, del nuovo presidente federale Malagò, del nuovo direttore tecnico e presidente del Club Italia Claudio Ranieri, al fianco di Diana Bianchedi, nuovo capo delegazione azzurro in attesa del parere dell'ANAC sul doppio ruolo proprio della Bianchedi, capo delegazione azzurra e vicepresidente vicaria del CONI. Ma sentiamo proprio da Mancini il perché di tante convocazioni giovani.
8: Penso che sia giusto avere dei giocatori giovani che noi possiamo conoscere direttamente, perché questa è la cosa più importante, per avere una squadra in futuro molto forte. Quindi dobbiamo essere veloci nel capire, nel sapere quelli che possono essere i giocatori che possono stare con noi per i prossimi 4 anni.
7: Intanto si disputerà interamente a Vuce l'ultima parte dei mondiali under 20 femminile che sono in corso di svolgimento in Polonia. Alle 15 torneranno in campo le azzurrine. L'Italia, dopo aver chiuso al primo posto il gruppo D, ha eliminato la Cina e la Corea del Sud e affronterà la Spagna, che ha vinto il girone F e poi ha superato Portogallo e Brasile. In casa Napoli, nuovo stop per Anguissa, che dopo aver saltato la partita di Champions League contro l'Arsenal, quella di campionato contro il Bologna e subentrato nel finale contro la Fiorentina, giocando un solo minuto. Il centrocampista si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione miofasciale di basso grado dell'adduttore lungo della coscia destra. Si stima che i tempi di recupero siano di circa un paio di settimane, coincidendo con la lunga pausa per le nazionali. Il Venezia ha deciso di confermare in panchina Giovanni Stroppa. Le riflessioni della proprietà lagunare dopo la sconfitta contro la Lazio, la sesta consecutiva tra campionato e Coppa Italia, hanno portato alla decisione di confermare l'allenatore che lo scorso anno aveva riportato la squadra in Serie A. Dopo la sosta, il Venezia tornerà in campo il 12 ottobre contro l'Atalanta. Pallavolo, l'Italia si presenta al primo vero bivio degli Europei 2026. Alle 21.05 la Pallavela di Torino ospiterà il quarto di finale contro la Finlandia. Una sfida che sulla carta vede favoriti gli azzurri, ma che nasconde più insidie di quanto possa suggerire il differente peso delle due nazionali. La squadra di Fefe De Giorgi è ancora imbattuta, ha chiuso la fase a gironi con 5 successi, lasciando per strada 4 set, e negli ottavi ha travolto la Danimarca per 3-0. E per lo sport è tutto, a più tardi.
9: La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì.
10: Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord nuvolosità sparsa, più diffusa al mattino sui settori occidentali, ma non sono previsti fenomeni, più sole sulle Alpi. Temperatura in lieve diminuzione, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro locali nubi basse su Adriatico e Tirreno, più soleggiato sulle zone interne lungo l'Appennino. Temperatura in calo a est, massime tra 22 e 27 gradi. A sud variabilità su Sardegna meridionale, Sicilia e Calabria, con rischio rovesci locali temporali. Più soleggiato sulle altre zone, temperatura in calo, massime tra 22 e 27 gradi.
12: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta.
13: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
14: Radio Bianconera, l'unica che conta.
9: Rassegna stampa.
4: Attenzione, ci siamo, sta crescendo l'umore, la positività verso l'arrivo di Neto come secondo portiere alla Juventus. Quindi, come vi avevamo già spiegato, aspetta che rispondo, come avevamo già spiegato, niente fiducia in Radu, che deve fare il suo percorso naturale, e un annetto di contratto un'annetta e mezzo per il 37enne brasiliano, quindi ci siamo e questa l'abbiamo messa lì. Andiamo su tuttoio.com, che qui bisogna fare 20.000 cose in una, è così, la nostra vita è così. Andiamo su tuttoio.com, attenzione, in questo momento il primo piano, Juve resta a 3 punti. Ma parlano ottimista stamattina, perché la vede con a 3 punti dalle prime fino a marzo, poi vedremo, dice dai, proviamo a stare attaccati. La Juve a 3 punti dalla vetta può ancora crescere molto. Obiettivo: restare agganciata fino a marzo, ma alla ripresa bisogna vincere a Cagliari. Sarà mica tanto facile vincere a Cagliari, attenzione. Tra l'altro, te la ricordi la partita dell'anno scorso a Cagliari? Cioè, avevamo dominato, ci siamo magnati in avalanga di gol, 2 episodi arbitrali contro, e abbiamo perso 1-0, se non mi ricordo male. La Juve ha margini enormi, poi con questo 3-4-2-1 gli è piaciuto al buon Pavan su tuttoio.com questa mattina il modulo. Pensate a cosa può diventare questa squadra. Collo che sembra essersi sbloccato, con Seisau che può diventare più continuo, Zegrova che può aggiungere qualità, Bremer che è tornato leader, Douglas Luiz che deve ancora raggiungere il livello che tutti aspettano, e poi gli assenti che ritorneranno prima o poi, Yildiz, Thuram, Locatelli. L'obiettivo deve essere marzo, un po' di allegriana memoria questo, stiamo lì fino a marzo e poi vediamo lì. Niente proclami, restiamo lì, poi se a marzo saremo ancora lì, guarderemo la classifica. Sei d'accordo, Yves? Niente programmi, dai, vediamo, facciamo i... però cosa siamo adesso? Quinti? Dobbiamo stare quinti fino a marzo? Che tristezza, entriamo nelle 4 almeno, terzi come dicevo. Dai, vediamo di scalare due squadre, scavalliamole. Andiamo terzi e stiamo terzi fino a marzo. Ti andrebbe bene come è andata, Yves?
5: Beh, benissimo, perché poi benissimo. Essendo terzo tu stai rompendo le scatole a quelli sopra.
4: Beh certo, oppure ti puoi allontanare da quelli sotto, dipende da come la guardi. Nel blocco bianco su nero, nero su bianco, e la nostra firma bianconera del giorno è Mirko Nicolino, che dice: non è il Canusa la carota, ma questa Juve manca un po' di severità. Andatevelo a leggere l'editoriale di Mirko Nicolino, la firma bianconera del giorno su tuttoio.com, perché è interessante e secondo me apre degli scenari che non molti stanno affrontando. Cioè, già avete notato, cioè quando ogni volta che vinciamo, finita la partita, c'è la notizia, John Elkan ha fatto i complimenti alla squadra, John Elkan vicino alla Juve. Invece, dice Mirko, sì, va bene, però dovrebbe essere un po' più bastone e carota, carota e bastone. Nel virgolettato del giorno vi diciamo tutto noi, multa di 10.000 euro alla Juve per il minuto di silenzio, non rispettato da una esigua parte di tifosi. Alcuni media promettono nuove polemiche. Perché le sentenze non si accettano. Quando non ti va bene non si accettano. Oh, come? Le sentenze si accettano, non si incommentano i giudici, si rispettano. E perché oggi non le accetti? Perché? Va bene, chiudiamo tuttoio.com, mi raccomando ragazzi, sempre su tuttoio.com, che appena vi dirà Neto, tac, vi mettiamo lì la notizia. Appena la Juve vince, tac, vi mettiamo la notizia. Andate a votare l'MVP di Juve-Atalanta su tuttoio.com, che alla fine dell'anno diamo il premio grazie ai vostri voti. Tu chi hai votato o chi voteresti nel caso, caro mio? Chi è il migliore di Juve-Atalanta secondo te? Chi è che ti è piaciuto di più?
5: Lukumi.
4: Sì. Lukumi? Non l'aveva detto nessuno fino ad oggi. Come mai Lukumi?
5: Beh, cioè, ogni volta che guardo tutte le... ultimamente le partite che guardo adesso, guardo sempre lui perché vedo le sue impostazioni come è stabile proprio sul ruolo. O lui e Selic.
4: Ah, però lui è stabile sul ruolo. Ma Lukumi o Lukumi? Scusa, tu che sei Françoise, è Lukumi o Lukumi?
5: Lui non è francese. Se è un francese, è Lukumi. Lukumi.
4: No, non è francese, cos'è? Colombiano, no? Lukumi, cos'è?
5: Lui è colombiano, però in francese potrebbe essere anche lui, perché la U diventa U.
4: Aspetta, no, però vedi, lo mettono con l'accento, no, non lo mettono senza accento sulla I. Colombiano, non mi sembra che abbia infiltrazioni familiari francesi, però lo dicono tutti i Lukumi, perché?
5: Perché la contaminazione del vocabolario italiano, perché le U, la U diventa sempre U in qualunque modo.
4: Ho capito, ma io sto parlando dell'accento sulla I che c'entra la U, scusa. Ho detto perché Lukumi e non Lukumi? Lukumi vuol dire che gli dai l'accento finale sulla I.
5: Manda Camillo e intervistarlo Camillo. E chiede come si pronuncia veramente il suo nome.
4: Ma certo, a questo punto chi è che ci può aiutare, che conosce Lukumi? Che c'è un amico di Lukumi, un parente di Lukumi o Lukumi? Che
5: possiamo chiedere a Nana.
4: Se ogni volta... possiamo chiedere a Nanà, bravo. Però quando diceva Kine, gli dicevo guarda che si cerca Enna, qui non è che proprio affidabilissimo. Allora, sta scherzando, sono ragazzi, sono tutti amici. La chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta, a cui chiediamo ancora scusa per ieri, perché erano migliaia, non esigui, erano migliaia e le abbiamo un po' trascurate. Allora oggi non siete esigui, siete migliaia e noi non vi trascuriamo. Francesco, con tutto il bene che gli voglio, ringraziandolo anche per il gol, polemica, penso che con Seisau non possa essere un titolare in questa squadra. È la miseria, se non è titolare in questa, è quella. Il 99% delle azioni che partono dai suoi piedi finiscono nel nulla. Prendiamo ad esempio due che non mi stanno simpatici, Thuram e Lautaro. Uno mette la palla in mezzo da tre quarti e trova l'altro in mezzo a cinque avversari. Con Seisau arriva sul fondo e trova l'avversario, Francesco. Però capito, Francesco. Noi questo ci abbiamo, gli altri sono infortunati perché non deve fare il titolare, scusa. O no? Perché Yves, questa polemica su Seisau mattutina, da cosa deriva? Non me l'avevi segnalata?
5: Ma un po' è una polemica generica, perché comunque sento che tanti si lamentano che lui fa sempre le stesse cose, non è mai nel gioco, sta sempre su quella là lì, sembra che ci dorme, quindi...
4: Deve alzare un po' come Chiesa, deve alzare un po' la testa e non giocare... con il paraocchi, insomma, ma l'ha detto anche lui, però l'ha detto a fine intervista, io devo dare di più, devo fare più gol, devo fare più assist, l'ha detto a fine intervista, lo sa. Enrico Bianconerissimo scrive, oggi sarebbe stato il compleanno del nostro Paolo Rossi, è vero, 23 settembre, oggi sarebbe stato il compleanno del nostro Paolo Rossi, eroe anche in maglia azzurra, e visto che si parla anche di nazionale mi verrebbe da dire, ma Italia di Mancini, dove vuoi andare senza Juventini? Ha fatto la rima! Con tutto quello che ci hanno fatto non si meritano più niente, basta! Vabbè, ma noi l'abbiamo già abbandonata da mo', noi abbiamo fatto tifo per la Norvegia, però adesso non più, perché Sorlot l'abbiamo preso, ci dobbiamo trovare un'altra squadra. Che squadra tifiamo in questa Nations League? Al Belgio? No.
5: Io rimango con la mia Francia.
4: Tu rimani con la tua Francia. C'è mica anche Francia-Italia. Con chi giochiamo? Belgio?
5: C'è Belgio, Francia, poi... non... Francia? Forse Olanda.
4: Sono anche con chi giochiamo, dopo vado a vedere. Allora, Enzo da Milano dice, secondo te perché alcuni ex di peso hanno il dente così avvelenato con la Juve? Non gli hanno garantito una carriera post-calcio? Oppure peggio, si vendono per una amichetta? No, la prima, non gli hanno garantito una carriera post-calcio. Giuseppe da Mantova. La verità. Giuseppe da Mantova, stamattina a TG5 solo una multa alla curva della Juve, cosa volevano, l'ergastolo? Giuseppe, ma non è mica finita qua, ci hanno promesso polemiche anche domani. Francesco dalla Calabria dice, hanno fatto più rumore per una girata di spalle che in Arbitropoli, Interopoli, Silenziopoli. Ma io ve l'avevo detto, vi avevo preparato. Da Cesenatico scrive, la Gazzetta che io chiamo da un ventennio in un'altra maniera si conferma un rottocalco a sfondo comico. Peccato che di solito il procuratore capo della FIGC la consideri come fonte primaria del diritto sportivo. Però qui non era il procuratore capo Chine, ma era il giudice sportivo Mastrangelo, che evidentemente usa un po' più la capoccia. Sergio dice, scusa, ma la Gazza ha scritto quanti ne hanno dati per il tiro del petardo del portiere? No. Francesco dice... No, scusa, Francesco l'ho già detto. Questo chi è? Luca. Io da profano proverei un'inedita rivoluzione. 3-3-3-1. 3-6-9-10. Più il portiere. Così. Vicario. Calulu, Bremer e Lukumi o Lukumi che dir si voglia. I tre di centrocampo lui metterebbe Douglas, Luiz, Sar e Cambiaso mezzala. Sai che però io, se vuoi giocare a tre, farei Douglas, Luiz e due mediani veri, quindi Sar e, vabbè, quando rientra Thuram piuttosto che Locatelli. Davanti lui metterebbe nel tridente sotto la punta Nico Gonzalez o Cicco, McKennie per avere equilibrio e Alai Begovic o Cicco dall'altra parte. Colomwani, secondo te si può fare? Ma guarda, tutto si può fare, anche per ormai Spalletti ci ha abituato che la squadra... Ma veramente, io la terza volta che ho rivisto Juve-Atalanta, vi giuro, lo dicevo ieri con Camillo, non ci ho capito niente. Cioè tu mi dici, ma come giocavano? Non lo so, perché erano tutti dappertutto, non si capiva niente, quindi 3-3-3-1, 4-4-2, 3-5-2, tanto poi fanno quel che gli pare. L'importante è che lo sappiano loro. L'importante è quello che fanno, loro lo sappiano. Poi per il resto noi possiamo anche fantasticare sui sistemi, sui moduli. Allora, ricordate chi parla di super bonus sulle aziende, i PNR, che c'entra Fabrizio? C'entra, qua parliamo di calcio. Terry, bisogna ripartire dai giovani talentuosi, facciamo giocare i pochi buoni che abbiamo. Avrei visto benissimo un più esposto nella Juventus, fa uno strano effetto non vedere nessun calciatore bianconero nella nuova Liga Italia. Terry, dai, fai la brava, non rovinarmi la mattina. Sentiamo un vocale da casa.
15: Ciao Claudio, buongiorno, sono Aldo De Cirolamo da Voghera. Ciao. Ma io sono scontentissimo questa storia dei 10.000 euro. Cioè non è giusto, non è assolutamente giusto. Io voglio capire su cosa si poggia questa ammenda da 10.000 euro. Qual è la norma violata del regolamento? Cosa hanno violato? Non c'è stato nessuna offesa a Mazzola, mentre in altri casi ci sono state le offese. Mi ricordo col commisso, mi ricordo col presidente, l'ex presidente della Repubblica Napoletano. C'è stata offesa, non ci sono stati fischi, non c'è stato nulla. Ci sono stati dei cori positivi per Scirea, per Fortunato. Quindi che facciamo? Le multe per i cori positivi? Ma stiamo scherzando, ragazzi, stiamo scherzando. Accettiamo così di buon grado 10.000 euro di multa per un qualche... non c'è. E poi si può condannare dal punto di vista morale, ci mancherebbe, ma dal punto di vista della giustizia sportiva, questa ammenda da 10.000 euro è campata completamente in aria. Ragazzi, basta. La Juventus dovrebbe fare ricorso, perché ci dovrebbe spiegare dove si poggia. Siamo ancora in una democrazia.
4: No, capito, però amico mio, abbi pazienza, la Juventus si è tirata fuori con il comunicato, ha preso le distanze dai suoi tifosi, come può fare ricorso per la multa? Abbi pazienza, scusa, anzi lo ha fatto con gran mossa, perché questo ha garantito uno sconto su quella che doveva essere l'ammenda che voleva dare il giudice sportivo, quindi questo è impossibile fare ricorso. Leggo la sentenza del giudice sportivo paro paro. Allora, per non avere un numero esiguo in percentuale di sostenitori assiepati nel settore Tribuna Sud Primo Anello, rispettato platealmente il minuto di silenzio disposto dalla FIGC. Evidentemente, nel codice di giustizia sportiva, se la FIGC impone qualcosa e tu allo stadio non la rispetti, devi essere multato. Sanzione attenuata. Vista la tempestiva formale presa di posizione della società Juve rispetto al suddetto deprecabile comportamento, loro lo giudicano deprecabile, nonché la dissociazione del resto del pubblico presente allo stadio, quindi il resto del pubblico allo stadio che invece ha applaudito, anche lui ha contribuito per avere uno sconto di pena. Poi, se vogliamo dire che, questo non lo dice nessuno, però ve lo raccontiamo noi, a Genova, in Serie B, nella partita della Sampdoria, mentre c'era il minuto per Sandro Mazzola, facevano i cori. Se vogliamo dire che la Sampdoria non se l'è cagata nessuno, lo possiamo dire. Facevano i cori, il minuto di silenzio. Se ci vogliamo aggiungere che quando morì il presidente Napolitano, in 5 stadi, non uno ma 5, ci furono, nel minuto di silenzio, cori offensivi rispetto alla persona, tipo Napolitano mafioso, cose così, e le società beccarono 5.000 euro di multa, lo possiamo ricordare, no, visto che fa Gazzetta, fa i paragoni, quindi la 10.000 dimezzata, che in teoria il giudice valuta 20.000, è 4 volte di più alla Juve rispetto a quelli che hanno fatto i cori mafioso Napolitano durante il minuto di silenzio, quindi non è solo 10.000 di multa, è tanto 10.000 di multa, perché se facciamo il gioco dei paragoni a noi non sfuggono, Gazza, se fai il gioco dei paragoni lo puoi fare con quelli che abboccano, ma non con noi. Perché noi ce le ricordiamo tutte le sanzioni, purtroppo. Poi potrei andare ancora avanti, ma per questa mattina direi che ci possiamo fermare qui. Sentiamo un vocale da casa.
16: Ciao Claudio, Bruno Cuneo, buona giornata. Ma io sono ignorante, perciò non capisco. Ma come mai, stessa situazione, se non peggio, Sampdoria... e i cori contro il minuto di silenzio e niente in multa e noi 10.000, ma io forse non ci arrivo. Se tu riesci a capire come mai a noi 10.000 loro a zero, mi piacerebbe saperlo. Poi ti,
4: ma non era Juve la Sampdoria,
16: youtuber che vanno a mangiare gratis allo stadio, entrano gratis con i like dei noi tifosi, che io non metterò mai più e spero che nessuno li metta mai più, che poi sparano contro di noi, contro la curva. Questa gente qua va, non va più sostenuta. Io l'ho mai sostenuta, ma nessuno deve sostenerla. Chi deve essere sostenuto? Sono gente seria che dice le cose come stanno. Poi magari, come hai detto te, no, abbiamo fatto una cosa che non dovevamo fare, probabilmente, però la si deve dire come si deve, contro quello che è successo prima, contro di noi. Ma noi siamo sempre quelli che siamo sempre i cattivi di turno, ma purtroppo siamo in un paese allo sfascio in tutto.
17: Attenzione, beh, meno male che è solo allo sfascio in un altro. Yves, la battaglia polemica a distanza, youtuber, tifosi abbonati allo stadio, come... Me l'ho persa questa battaglia YouTube, no, tifosi curva.
5: Ti confermo che è vera sta cosa qua, perché YouTube fanno veramente il loro gioco, dove c'è da navigare.
17: Che gioco fanno? Che gioco fanno?
5: Anziché prendere le difese, dire la verità, loro camuffano tante cose e boh, l'importante è che hanno il loro like, il loro stipendino, via.
4: Ah, camuffano! Allora i like portateli qua. Ma tutti qua, portateli qua, venite a casa nostra, ragazzi. Attenzione. Maurizio scrive, la pronuncia è Lucumi, senza accento sulla I. E adesso lo dice Maurizio. Lucumi, allora. E perché mi dicono tutti Lucumi? Io sta cosa la voglio capire. Secondo me, sai cosa succede in questi casi? Che uno, per dire, in una telecronaca, quando era a Bologna, il primo, ha detto Lucumi e tutti gli altri si accodano, capito? E invece è Lucumi. Stefano da Cecina dice, puoi chiederlo poi dopo per favore a Camillo nel club degli inviati, ti ricordi? Gli mandi un messaggio, anzi lo mando io, guarda. Mando io, svegliamo Camillo che a quest'ora dorme, no sta scherzando, c'è lì che lavora, ci mancherebbe altro il nostro inviato, però ieri ha fatto le ore piccole mi sa con le women, attenzione, Camillo, allora facciamo così, tutto in diretta, che bello, dai. Hola Cami, ma Lucumi o Lucumi? Cioè si pronuncia Lucumi o Lucumi? La chat vuole sapere chi noi siamo e noi glielo diciamo. Via. Allora, Stefano da Cecina dice, ma quando potremo vederti una volta finalmente a confronto con qualche giornalista della Gazzetta? Mi piacerebbe vederli balbettare di fronte alle tue regioni, sarebbe epico. Stefano da Cecina, Stefano, mi hanno fatto fuori per molto meno in programmi nazionali, quindi stai sereno che non accadrà mai. Cosimo da Dov'è Antwerpen? Cosa? Durante la presentazione video social Juve ha pronunciato il suo cognome senza accento. Vedi, allora se lo dice lui è Lucumi. Ma dov'è Antwerpen, Yves? Dov'è Antwerpen? Dove può essere? Che città è?
5: Nord Europa.
17: Nord Europa, dice? Andiamo a vedere. Secondo me è Finlandia, vediamo, Antwerpen, dove? Che bello, Anversa, è Belgio, no, Anversa è Belgio, ma Antwerpen, perché mi viene fuori Anversa, scusa se faccio Antwerpen? Vabbè, sentiamo un altro locale da casa.
18: Buongiorno, sono Gione Adriano da Torino, ma quando i tifosi della Juve hanno girato, i tifosi della nazionale italiana hanno girato le spalle all'inno dell'Israele, non si è scandalizzato nessuno? Cioè, io non riesco a capire, basta che si tratta della Juve e questi vanno a nozze, ragazzi, vanno a nozze. Bah. Io non so se noi non ci saremo più in questo campionato un giorno. Questi falliscono, veramente falliscono, non hanno cosa scrivere, non hanno di cosa parlare. Boh.
17: E siamo linfa vitale, un po' per... siamo dei benefattori, dai, siamo benefattori umani noi della Juve, eh. Diamo del lavoro a tutti, possibilità a tutti. Come disse, io me la ricordo quella conferenza stampa di Allegri, me ne ricordo due di quegli anni lì. Mi ricordo Conte, quando scese in sala stampa, urla che sentiva le urla come un pazzo, perché tre giornalisti del Toro, al seguito della Juve, erano contenti e avevano esultato perché nel girone di Champions della Juve l'avversario aveva segnato. E la seconda che mi ricordo è quella di Allegri, quando disse a un certo punto ai giornalisti, certo che noi vogliamo andare in Champions League, lo facciamo per voi. Perché così fate due giorni fuori di casa, andate a vedere delle belle città, delle belle squadre, perché se doveste seguire la vostra squadra del cuore non uscite di casa. Purtroppo, scrive Luca, devo constatare l'inutilità di ricevere dai media la parità di trattamento. Non c'è perciò il sordo di chi non vuol sentire, quindi meglio rispondere loro con risate ironiche, magari capiranno che non ci importa molto. Da più parti salgono e scendono gli accenti, quindi si dice Lucumi. Adesso sentiamo però la Cassazione, per noi naturalmente è Camillo. Sentiamo un vocale da casa.
19: Ciao Claudio, buongiorno, Simone d'Ancona. Allora, in merito alla vicenda di signor Mazzola, io mi sarei comportato, restando fermo in silenzio, girato normalmente verso il campo, però non sono nessuno per giudicare chi ha fatto quel gesto lì, nel senso che non ha offeso nessuno, non ha urlato, non ha, a parte fare cori per i nostri defunti. Negli altri stadi non siamo trattati nella stessa maniera, quindi non capisco questo buonismo tutto italiano che pretendono che poi negli stadi in cui si è avversari, certo, andrebbe fatto per sportività, questo si dice, però sappiamo tutti che alla fine non è così. Non penso che quel giorno che verrà a mancare il nostro capitano Del Piero a San Siro faranno cori proprio Del Piero, o la stessa cosa quando mancherebbe Materazzi da noi, non penso che ci saranno sti grandi applausi. Ecco, mi pare un po' un buonismo. Chi lo decide chi è meritevole del minuto di silenzio o no? Magari in quel giorno sono morte altre persone che meritavano 100.000 volte di più di quella persona lì. E poi sul biglietto non mi risulta che ci siano vincoli o leggi in tal senso che mi obblighino a fare qualcosa. L'importante è avere il decoro di non insultare, cosa che altri invece hanno fatto. Ciao, buona giornata.
17: Ciao, buona giornata. Allora, ripeto, noi l'abbiamo detto subito, io e Yves, noi non ci saremmo girati, noi. Virgola a capo, però, virgola a capo. Cioè, sono scelte personali di ognuno. Io ho sempre spiegato anche i motivi per cui alcuni sono girati, che sono questi. Vabbè, i motivi sono evidenti, no? Se hanno applaudito Baresi, no, ma infatti l'abbiamo sottolineato, no, ma devi capire, se nel giro di 2 settimane hanno applaudito Baresi e si sono girati senza far cori a Mazzola, è perché Baresi in vita ha fatto, no, quello che andava a consegnare i fiori per ricordare l'Ensel, e Mazzola invece diceva che eravamo una banda di loschi, insomma, ragazzi. Poi, ripeto, io, per come sono fatto io, non mi sarei girato. Sarei stato lì, nella mia testa mi sarebbero venute in mente delle cose e sarei andato avanti. Alcuni hanno deciso di girarsi, cantando Fortunato Ale Ale, tra l'altro, perché sui social è diventato fuori un altro Ale Ale. Cioè, sui social ieri, Yves, per scrivere Juventini infami, queste robe qua, è diventato che cantavano fuori un altro Ale Ale. Era Fortunato Ale Ale, morto di leucemia in giovane età, giocatore della Juve. Sul discorso del minuto di silenzio, io sono d'accordissimo con te. Perché Anastasi? Tra l'altro Anastasi, ragazzi, leggenda italiana, cioè abbiamo vinto un europeo con Anastasi. Perché muore Anastasi e non fanno un minuto di silenzio, a parte Torino e Lecce? Perché? Quindi sta roba qua del minuto di silenzio è diventata una roba... Vi ripeto, io abolirei, basta, non li fate più... Non li fate più, perché andrete sempre incontro a queste robe qua, e poi quando andrete incontro a queste robe qua farete i trattamenti mediatici diversi. Se è la Juve, 5 giorni di vergogna, se sono le altre non scriverete mai niente. Quindi entrate tutte le volte dentro questa roba qua. Basta.
5: Posso dare un suggerimento?
17: Dammi un suggerimento.
5: Secondo me, magari prima che inizia la partita, prima della commemorazione, entrate dopo. Fate più bella figura, entrate dopo, tanto tutti arrivano in ritardo, entrate dopo, appena finisce un minuto e voi entrate.
17: Eccoli, cosa facciamo? Appena finito, fischio inizia la partita, cosa fanno? In un secondo entrano dentro lo stadio.
5: Vabbè, intanto entrano.
17: Bolt, sei Bolt. Siamo Bolt, abbiamo i tifosi Bolt, il Boltometro, cos'è? Non mi sembra, ragazzi.

0: È una roba che non serve a niente, sono tutte cose di facciata, non serve a niente, ve l'ho già detto ieri e l'altro ieri, se vuoi fare la battaglia al razzismo la devi fare seria, non con la fascia Keep Racism Out. Se vuoi fare la battaglia alla civiltà la devi fare seria, non con un minuto di silenzio una volta sì, una volta no, e con vergogna una volta sì e le altre volte no. Non è così che si fa, non ottieni nulla così. Però non volete sentire, volete continuare ad andare avanti, volete continuare ad applaudire gli altri, a sporcare la Juve, va bene, andate avanti, è un vostro diritto, potete fare quello che volete. Però nel 2026, come vedete, la gente non ha bocca più. La gente non ha bocca più. E finalmente, visto che sui social soprattutto ci riempiono di belle parole, anche i nostri iniziano a rispondere con belle parole, portando i fatti. E gli altri insultano, i nostri portano i fatti, dicono guarda che l'hai fatto tu, guarda che è successo questo, guarda che i media non dicono niente qua, guarda che i media vorrebbero la condanna di là. Con il mondo del 2026 purtroppo non potete più fare i furbi, perché vi sgamano. E noi siamo qua per denunciare tutto. Piccolo stop per noi, tra poco siamo noi.
1: Rassegna stramba. Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta. In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia. Su Radio Bianconera, dal lunedì al venerdì, colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora. Coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi. Dal pre-partita, passando per la cronaca e i commenti al fischio finale. Sei stato abituato al meglio. Ad essere un vincente. Ad essere un vincente, sempre. Con Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero. Radio Bianconera. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera, nati per vincere.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: È precipitato da un'altezza di 10 metri mentre stava lavorando al Colosseo ed è morto sul colpo un operaio rocciatore di 22 anni, Andrea Moretti. L'ennesima tragedia sul lavoro è avvenuta tra martedì e mercoledì nel celebre monumento a Roma. Inutili tentativi di rianimare il giovane che sarebbe morto prima del trasferimento in ospedale. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo sulla morte del 22enne. L'inchiesta è affidata al pool di magistrati coordinati dal procuratore aggiunto Giovanni Conso.
4: La Polizia di Stato di Bologna, su delega della Procura della Repubblica, ha operato in rogatoria in collaborazione con le autorità inglesi all'esecuzione di ordinanze di misure cautelari, perquisizioni e sequestri in tutta Europa, tra Italia, Spagna, Gran Bretagna ed Austria. A Bologna in particolare si è data esecuzione ad un mandato di arresto e a 4 perquisizioni delegate.
3: Continua il dibattito sulle misure annunciate dalla Premier Giorgia Meloni sul tetto al numero di studenti stranieri per classe. Il decreto è atteso in Consiglio dei Ministri giovedì, ma le polemiche non si fermano. Meloni ha rivendicato la scelta e ha tirato in ballo il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Da ministro redigeva circolari sul tetto degli stranieri in aula, ha detto la Premier. Il Colle non ha commentato, mentre le opposizioni sono partite all'attacco. Non c'è nessuno scontro col Quirinale, ha assicurato il ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara e ha precisato che il tetto vale solo per gli studenti che non parlano l'italiano.
4: Il presidente dell'Ucraina Zelensky ha dichiarato in una conferenza stampa dopo i colloqui con Donald Trump all'ONU di essere pronto ad incontrare il presidente russo Vladimir Putin e che il capo di gabinetto della Casa Bianca può contribuire a organizzare un incontro trilaterale. Zelensky ha chiesto al presidente americano un pacchetto di equipaggiamenti militari per l'inverno, compresi i sistemi antimissile Patriot ed altre tecnologie.
3: L'Istat ieri ha certificato che il deficit PIL dell'Italia nel 2025 si è attestato al 3,1%, quindi sopra il 3% del PIL, come nei dati comunicati prima dell'estate. Di conseguenza l'Italia resta nel braccio correttivo del patto di stabilità, cioè nella procedura per deficit eccessivo, almeno fino alla prossima primavera.

0: State.
1: Siamo al calcio. Prosegue la preparazione della nuova nazionale in vista della gara d'esordio in Nations League contro il Belgio, in programma venerdì. Un lungo dialogo tra Mancini e Ranieri ha preceduto l'allenamento. Il gruppo è pieno di debuttanti. Mancini in queste settimane testerà tutti i giovani per capirne valore ed affidabilità e per costruire una nazionale più forte e multietnica. A Mancini il compito non semplice di trovare la strada e la strategia giusta.
0: Per ora è tutto, alla prossima edizione.
2: Giocabet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. Giocabet TV, lo sport è passione.
3: Buongiorno RBN, mettetevi comodi e godetevi rassegna stampa e news. Preparate un caffè e rimanete con noi, sarà sicuramente un buongiorno bianconero.
4: Radio Bianconera,
5: l'unica che conta.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
6: 340 54 25 324 per partecipare alla diretta dell'unica radio dedicata al mondo dei tifosi della vecchia signora. Aspettiamo i tuoi messaggi di testo o vocali. Memorizza 340 542 5324 sul tuo telefono e diventa protagonista della diretta di Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Rassegna stampa.
7: Attenzione, super attenzione, sì, la Juve ricorda naturalmente che sarebbe stato completo il compleanno di Paolo Rossi oggi, ma giochiamo contro la Francia, il Belgio e la Turchia, ma non c'è Ildiz, non c'è Ildiz, attenzione, mentre Antwerpen e Anversa, Yves, ecco perché mi veniva fuori Anversa, sai che si parlano tre lingue in Belgio, Antwerpen è il fiammingo per dire Anversa, quindi c'è un nostro amico che ci segue da Anversa, anche Piero è d'accordo e pensa che la prossima multa, anzi multone, sarà nel caso in cui Moratti. Stefano, speriamo per lui più lungo, lontano possibile, anzi speriamo di morire prima io, guarda, così almeno non lo vedo. Stefano dice: quelli che sono i più grandi mistificatori della realtà da sempre hanno avuto il coraggio di cambiare il coro su Andrea Fortunato Ale Ale da sempre, questi sono vigliacchi, per fargli un complimento. No, questa roba è vergognosa che hanno fatto ieri sui social, grazie. Ci hanno preso il coro Fortunato Ale Ale, l'hanno fatto diventare fuori un altro Ale Ale. No, una roba vergognosa. Queste sono robe vergognose. Grazie Simone, dei compliments. Francesco da Ischia. Possiamo fare battaglie, ma abbiamo il palazzo contro. Poi l'unica salvezza può essere Carnevali, che politicamente può essere un peso importante. Francesco, dici una cosa importante tu. Perché secondo me Carnevali, rispetto a Comolli, ma anche rispetto alla gestione Giuntoli, dal punto di vista del palazzo, può avere una voce in capitolo che gli altri non avevano. Può essere più ascoltato, secondo me, un Carnevali rispetto ai suoi predecessori. Massimiliano da Roma scrive: un'altra cosa che pochi ricorderanno è che quando morì Anastasi, in nessun campo ci fu il minuto di raccoglimento, solo a Torino e Lecce, bravo, ricordarono il campione della Juve. Quindi chiunque sia rimasto zitto all'epoca faccia silenzio oggi. Gianni D'Anizia e Stefano D'Arezzo, anche loro ricordano che Anversa in lingua fiamminga si dice Antwerpen. Lorenzo dice: si trova in Belgio, in francese è Anvers, ma in olandese Antwerpen. Lukumi ha giocato in Belgio ed è sposato con una donna belga. In francese l'accento cade alla fine del nome, quindi quando giocava in Belgio veniva chiamato Lukumi con l'accento sulla I. Vedi, Yves, che mi ricordavo io qualcosa. Sì, ho capito, però lui è colombiano. Non è che si è sposato una donna belga e ha giocato in Belgio. Lui è colombiano, scusa. O no, qui stiamo facendo trasposizione di accenti. Che Raffi dal Belgio dice: Antwerpen corrisponde ad Anversa, ma in lingua fiamminga, una delle tre lingue del Belgio. Luigi dice da Manchester: il giudice sportivo soddisfatto per l'ennesima volta, sentimento popolare anti-juventino alimentato dai media anti-juventino. Ma io l'avevo detto ieri, ricordate, io cosa l'ho detto ieri? Poi vedrete che se ci sarà la multa diventerà come la multa, vergogna! Sindaco Bassi, ciao, come stai?
8: Ciao, buongiorno, ciao Claudio.
7: Tu lo sapevi che Anversa in fiammingo si chiama Antwerpen?
8: No.
7: Anch'io, però oggi l'abbiamo scoperto. Vedi che con questo programma, è un programma di cultura la rassegna Strabba. Si impara tante cose. Lo sapevi che quando giocava in Belgio, siccome ha sposato una donna belga, Lukumi lo chiamavano Lukumi con l'accento sulla I?
8: No, non sapevo il motivo.
7: Non sai mai niente, non sai, ci siamo noi che ti informiamo. Lo no. Sapevi che la Juve, lo sapevi che la Juve se l'è cavata solo con 10.000 euro di multa, vergogna?
8: Lo sapevo e su questo argomento ho da un lato apprezzato la fermezza e l'equilibrio che tu ad esempio hai usato in questi giorni, ma ci sono alcuni episodi e le affermazioni di alcuni personaggi che mi hanno davvero irritato, tuttora.
7: Tipo?
8: Tipo, io ricordo, perché ho ahimè una certa età, dei fatti dolorosi che ci hanno riguardato. Parto solo per titoli, ci mancherebbe, l'85 Leisel, l'89 il 3 di settembre mi pare, la tragica scomparsa di Gaetano Scirea. Nel 95 io lo seguivo con grande affetto perché giocava, parlo di Andrea Fortunato, giocava terzino sinistro come me, era nato 12 anni dopo di me, ma il 26 luglio, cioè un giorno prima di me, ed è morto 2 giorni dopo la mia prima elezione. Ricordo bene queste cose. Ricordo quando è morto Agnelli nel 2003 e Boniperti nel 2021. Leggere, ad esempio, cito solo queste due cose, leggere ad esempio che Gabriele Orriali, team manager di una nazionale che non va ai mondiali neanche se gliela portano in taxi, scrive quel gesto, i nostri tifosi eccetera eccetera, ci ha fatto vergognare. Io vorrei ricordare ad Orriali che fa bene a vergognarsi, deve vergognarsi di, tanto la mia età posso dire senza offendere quello che penso, senza voler essere particolarmente simpatico a volte, ma voglio essere onesto e sincero. Orriali deve vergognarsi di se stesso. Io ricordo che quando è morto Giampiero Boniperti, ed è morto il 18 giugno del 2021, 2 giorni dopo, il 20 giugno, l'Italia ha giocato contro il Galles, fase a gironi dei campionati europei. Durante l'inno nazionale ci sono in fila in piedi Mancini, Orriali, Evani e Vialli. Solo Gianluca Vialli ha indossato il simbolo del lutto, la fascia nera, per commemorare uno dei più grandi calciatori e dirigenti che il calcio italiano abbia mai annoverato, appunto Giampiero Boniperti. Perché non l'ha fatto anche Orriali? Quel giorno lì non c'era da vergognarsi. Oppure quando un giornalista, scrittore, iper, ultra, interista, ed è legittimo, che ha una rubrica similculturale su un quotidiano sportivo. Ieri ho letto che ha citato Ugo Foscolo parlando dei sepolcri. Intanto si chiama dei sepolcri, non i sepolcri. Lasciamogli pure la
7: licenza poetica.
8: Però intanto il nome del poema è dei sepolcri ed è stato scritto 220 anni fa per ricordarci che la civiltà umana nasce dal culto, se ricordo bene, dal rispetto dei morti. Bene, io ho pianto di rabbia quando ho visto, ad esempio, lo striscione srotolato dalla curva del Torino in cui c'era scritto Fortunato leucemico fulminato. Oppure quando i tifosi dell'Inter hanno intonato il coro uno in meno quando è morto Agnelli. Oppure le scritte a Firenze Scirea buccia all'inferno o 39 Gobbi meno 39 con i tifosi della Fiorentina che giravano la schiena con quella scritta verso le telecamere. Lì nessuno ne ha parlato. In questo caso addirittura oggi lo stesso giornalista, scrittore culturale ha scritto una cosa che nei confronti dei tifosi juventini a mio avviso è semplicemente offensiva. Guardando il dizionario, ha contestato il fatto della esiguità. Perché esiguo? C'è scritto così. A me sembrava, vado a memoria, ma direi che bisogna tenerla allenata bene la memoria da parte nostra. C'è scritto, a me sembrava un branco folto. Branco nel dizionario significa un insieme di animali della stessa specie. Lui farà parte di un branco della stessa specie, perché la Juventus si è dissociata immediatamente, ha espresso cordoglio per la morte di Mazzola. Due dirigenti, Carnevali e Massara, erano applauditi ai funerali. Che cosa doveva fare? È una vergogna la multa, è una vergogna, non l'entità della multa, la multa. Perché secondo me le condizioni non c'erano, altrimenti quante sanzioni ben più pesanti dovevano essere prese, visto lo sfregio che è stato fatto pluri volte, in pluri occasioni, nei confronti dei nostri calciatori, delle nostre personalità, dirigenti, le proprietà come Agnelli, che sono scomparse nel corso degli anni, nei modi più o meno tragici. Tutto.
7: E ragazzi, vedete che voi quando si apre una rubrica di approfondimento non ci si ferma allo slogan che colpisce, io mi rendo conto, io per primo, ma anche il sindaco, la Juve, ci abbiamo detto subito, non dovevano girarsi, noi non l'avremmo fatto. Poi però c'è tutto un mondo, no, che va spiegato e va approfondito. Se si fa la battaglia delle slogan, diventano animali, branco, vergogna. Cioè queste parole prendono l'opinione pubblica, prendono la pancia dei tifosi. E quindi poi sui social il tifoso anti-juventino dice no, non hanno cantato Fortunato, era fuori un altro Ale Ale. Cioè diventa tutto il contrario di tutto. E invece bastava dire... Il giudice sportivo ha dato 10.000 euro di multa perché dei tifosi si sono girati, numero esiguo, sì, perché è un gruppetto in curva, numero esiguo, è esiguo rispetto alle migliaia di persone che ci sono. Lo stadio ha preso le distanze, ha applaudito, la Juve ha preso le distanze con un comunicato e quindi pena attenuata, secondo me dovevano essere 20.000 nella testa del giudice, l'ha dimezzata e ha fatto 10.000, punto. E fermarsi lì, perché poi, se no, mi scateni non solo il sindaco, ma miliardi di voi, che oltre a tutto l'elenco che ha fatto il sindaco, dicono, oh ragazzi, se vogliamo fare il gioco però dell'esiguo, dell'equità, ci sono altri campi dove hanno insultato Napolitano al minuto di silenzio, hanno beccato 5.000, non 10. A Genova la Sampdoria ha fatto casino nel minuto di silenzio, non ha beccato niente. Quindi perché è solo una multa? Perché è vergogna che ha preso di più di altri? Cioè, se ci mettiamo a fare sto gioco qua, intanto con noi non fate i furbi perché vi becchiamo, ma poi non la finiamo più. Io ieri, sindaco, ho detto una cosa, e qua voglio, e sono contento che ci sei oggi tu, perché da uomo delle istituzioni e uomo esperto, voglio un tuo parere. Io ieri ho citato la Thatcher, perché sono due giorni che fanno la battaglia per... Cioè, com'è che vogliono tirare la gente? Questa è una battaglia per la civiltà, contro i vergognosi incivili, bestie, perché fanno parte di un branco. Quindi bisogna fare la battaglia per essere tutti civili. E ho detto, bene, finalmente la facciamo. Thatcher cosa ha fatto anni fa? Non ha mica aspettato l'UEFA o altri. Ha detto, cari signori, dopo i fattacci che sono successi, qui non è che il Liverpool non esce da sta isola qua. Nessuna squadra inglese esce da sta isola qua per 5 anni. State tutti qua dentro, nella fantastica isola Albione, vi metto le carceri negli stadi e il primo che fa violenza negli stadi è in carcere per direttissima. Oe, sai che l'ha risolto il problema degli hooligans? Allora, se vuoi fare la battaglia per la civiltà, io ho fatto questa proposta, dimmi tu se può essere una cosa seria. Ho detto, scusate, il presidente della Federcalcio fa una conferenza stampa e dice, mondo del calcio, media, tifosi italiani, siccome abbiamo visto che con i minuti di silenzio in questi anni su tanti campi la cosa non ha funzionato al meglio, ci vuole prendere un provvedimento, in modo che voi però adesso lo sapete tutti. Allora, affinché lo sappiate, da domani succede così. Quando la Federcalcio istituirà un minuto di silenzio negli stadi, se uno non rispetta il minuto di silenzio, lo stadio verrà chiuso. Secondo me, le società di calcio, il sindaco diranno, allora, attenzione, fermi tutti, faranno in modo che questo non accada, giusto?
8: Ci sono alcune situazioni che devono insieme contribuire a far sì che si raggiunga un risultato ottimale o perlomeno soddisfacente. Quando gli inglesi hanno assunto quel provvedimento, hanno risolto, almeno in casa loro, il problema che era davvero dilagante degli hooligans, perché si è capito che non solo le dichiarazioni, ma anche le conseguenti azioni erano coerenti. Io vado allo stadio, se faccio qualcosa di inappropriato, non vado, non torno a casa e cerco di farla franca. Ho la certezza che vado in prigione, lì, immediatamente. Questo è un deterrente molto forte. Ci sono una serie di altre condizioni che andrebbero, con la collaborazione di tutti, sradicate, affinché gruppi anche in campionati minori, anche in campionati dilettantistici, non mettano sotto ricatto le proprie società. Anche quello è un tema significativo.
7: Poi scusa, sì, dopodiché stiamo parlando di un numero esiguo di gente che si è voltata, non che ha offeso, lanciato, cioè adesso no, perché l'hanno veramente fatta più grossa, secondo me, se vogliamo proprio entrare nel dettaglio. Che perché, scusami, e chiudo questa cosa. Però ogni tanto approfondite, fatevi delle domande. Perché è accaduto con un ex calciatore dell'Inter e non del Milan o della Nazionale o del Ball? Perché?
8: Con Baresi non è accaduto.
7: Ma perché è accaduto? Perché voi dite, perché la rivalità... Sì, io sono d'accordo, la rivalità deve essere sportiva, ma con le altre squadre è così. Perché con l'Inter non è così? Perché siete voi che sono 20 anni che avete seminato odio sportivo. Siete voi che ogni anno intervistate giocatori dell'Inter che dicono banda di lodrosi, ladri, avrei 28 scudetti, me ne mancano 200, Moggi mafioso. Siete voi che intervistate i giocatori dell'Inter e gli fate dire queste robe qua. Siete voi che da 20 anni andate avanti con Giuliano Ronaldo, quindi dal punto di vista sportivo avete seminato dell'odio sportivo, quindi guarda cosa ti dico, vi va già bene che è stato solo qualcuno che ha detto mi giro, vi va già bene che è andata così, per come voi seminate odio sportivo c'è il rischio che accadano cose ben più gravi, e meno male che non accadono.
8: Esattamente, l'Inter ad ogni livello ha agevolato, ha instillato l'anti-juventinità, ma non è così che si valorizza e si promuove il proprio essere, le proprie qualità, la propria storia, eccetera. Si alza solo il livello del rancore, dell'astio e delle persone con la mente fragile, che poi si mettono insieme, possono anche far capitare situazioni, atti, gesti che non hanno nulla da spartire con la convivenza civile. I tifosi della Juventus, la Juventus, ribadisco, l'abbiamo già detto in mille salse, si è dissociati immediatamente, non hanno pietà, intanto. Il coro uno in meno non l'hanno detto. I tifosi dell'Inter, quando è morto Agnelli, sì. Senza tutto questo cancan mediatico. Allora tutti dovrebbero farsi un po' un esame di coscienza.
7: Io credo. Altro che lotta alla civiltà e rubriche culturali. Ce ne abbiamo passato gli ultimi anni con un PM che ha detto odio la Juve, ha usato la parola odio, ma ragazzi... Ce l'hanno fatta passare sta roba qua, l'hanno pure punita la Juve, un PM che ha detto odio la Juve.
8: Non dobbiamo assuefarci a ciò, senza alzare eccessivamente i toni, ma l'assuefazione diventa in modo implicito un'ammissione, non possiamo farlo.
7: No, però che ogni volta addirittura venga rivoltata la frittata e diventa la Juve da punire, ma anche basta, cioè già sarebbero altri da punire pesantemente e non fate campagne mediatiche, però almeno lasciateci stare, ragazzi, no, perché poi va bene 1, 2, 3, ma la 36esima ora
8: è vero.
7: No, a parte che la polemica continua, mi scrivi, ma polemica continua cosa? Ma cosa continua?
8: Ieri un quotidiano sportivo, e quindi uno pensa che si parli di sport, partendo dal calcio, perché è sicuramente la mission di ogni giornale sportivo, ha iniziato a parlare di calcio a pagina 9. Vuol dire che dalla copertina e le altre 7 pagine per arrivare a 8 parlavano di sta roba qui. Abbiamo voglia di ridere. È qualcosa di inconcepibile. Non è più un giornale di informazione. Diventa satira, diventa un giornale scandalo, non lo so, ma non è più informazione quella.
7: Allora, sindaco, vabbè, non mi è ancora arrivata la telefonata, però i messaggi per il momento mi portano a Neto, futuro portiere della Juve come vice. Ti piace Neto?
8: È sicuramente un giocatore d'esperienza.
7: Puoi anche dir di no, non è che puoi anche dir di
8: no. No, va bene, ci mancherebbe. Il tema è quello dell'incredibile numero di infortuni così importanti. So.
7: Però scusa, sindaco, quella è sfiga, cioè, 4 operazioni, anzi 5, ragazzi. Cioè, la metà sono operazioni. No.
8: Va bene, complessivamente non è che si possa pensare di avere un numero uno bis come Grabare. Neto è un giocatore che sicuramente nel contesto ci sa stare, ha l'esperienza adeguata, pare perché io non l'ho seguito negli ultimi anni, sia ovviamente, se no non l'avrebbero preso in considerazione, sia integro fisicamente, quindi va bene, auspicando che Vicario abbia goda di salute di ferro, ci mancherebbe altro. E poi
7: scusa, poi ti faccio finire. No, perché sono 2 giorni che mi arrivano intanto dei messaggi, ne prendo uno su tutti. Francesco mi scrive: perché su Tutto Juve mi pubblicate un'intervista del signor Ferraiolo che invoca una lunga chiusura della curva tale da ricordarsela per sempre? Non basta sentire queste scemenze già nelle varie TV pubbliche e private? Questo è un giornalista antisportivo che odia la Juve, non dovrebbe avere eco, visibilità in un sito della famiglia juventina. A volte sembra che ci facciamo del male da sole. No, Francesco, non hai capito proprio il senso, è tutto il contrario. Noi pubblichiamo quello che dicono anche gli avversari della Juve proprio perché voi sappiate che cosa dicono. Ti sfugge proprio il senso. Li pubblichiamo apposta, tu pensa, tra le tante cose, pubblichiamo apposta per dire guarda cosa ti dicono. Se no facciamo Juventus Channel. Se no mi riporti indietro quando ero direttore di Juve TV. Juve TV è la TV della Juve. Tutto Juve non è un sito della Juve. È un sito indipendente che parla del mondo Juve, che vive in un ecosistema, quindi la Juve e tutte le altre squadre. E quando qualcuno dice una roba contro la Juve, lo mettiamo. Come fanno Napoli News, Inter, con Milan News, come fanno tutti gli altri. È normale.
8: Anche perché altrimenti sembreremmo noi gli ossessionati da questa vicenda.
7: Ma informazione anche quella, perché così appena uno dice una cosa di un certo tipo c'è quell'altro che, come oggi il sindaco, che dice ma lo sapevate che, tu dici ah non lo sapevo, quindi vedi, è informazione juventina e degli anti juventini cosa dicono per sapere come funziona fuori dal nostro recinto, altrimenti non avrebbe senso di esistere neanche la rassegna stampa. La rassegna delle pagine che parlano di Juve e abbiamo già bene che finito.
8: No, altrimenti abbiamo situazioni dove ci sono, appunto, come citavo prima velocemente, Oriali nel calcio italiano ora è una figura istituzionale, è il team manager della nazionale, se non sbaglio.
7: Certo.
8: Ecco,
7: okay. Se il sindaco vuole fare giustamente una polemica su Oriali, è perché magari io ti ho scritto, Oriali ha detto... Se non lo scrivo, no. Tu non lo sai e non la fai.
8: Semplicemente Oriali non l'ha raccontata tutta. Noi gliel'abbiamo ricordato, tutto lì.
7: Tutto lì. Allora, sindaco, senti, l'algoritmo questa mattina ci dà quarti, sei contento? Siamo già in Champions, la Juve arriva quarta.
8: Non mi accontento.
7: Cosa fai? Gesti scaramantici? Cosa fai? Ti ho visto, hai fatto un gesto scaramantico.
8: Algoritmo troppo timido.
7: Sì, poi è come l'anno scorso. La storia dell'algoritmo è strana, perché dice l'Inter ha l'88% di possibilità di andare in Champions, la Roma il 73%, il Como il 52%, la Juve il 51%, il Milan il 37%, cioè non è 100%, è 1000%.
8: Intanto adesso, intanto alla ripresa del campionato avremo due partite con altrettante squadre che sono davanti a noi in classifica.
7: Cagliari e la Lazio. Appunto, volevate, quindi, volevate lo stadio chiuso Juve Lazio, è andata male, ci avete provato, guarda, ma vi è andata male.
8: Guarda caso, proprio contro la Lazio, guarda caso.
7: Ma guarda un po'. Sai che io temo più Cagliari? Posso dirti che temo più Cagliari?
8: Sì. Sì, noi abbiamo...
7: Ma sì, perché lo dico io, hai studiato il Cagliari?
8: No, allora, io vedo che il Cagliari in questi due anni con Pisacane è molto cresciuto, i giocatori hanno forza fisica, velocità e queste, dico, mi pare forse lo stesso ragionamento lo scorso anno, queste verticalizzazioni, tocca meno la palla dei suoi avversari, il Cagliari, però tira in porta, porta tanti giocatori a concludere, ha un gioco corale che infastidisce. Lo scorso anno, vabbè, abbiamo perso una partita con i gol di Mazzitelli, incredibile, eccetera. Però il Cagliari è una squadra che finora i punti che ha fatto li ha meritati. Quindi facciamo bene ad andare a Cagliari sapendo di giocare contro una squadra forte.
7: Preoccupati, quindi questa sosta ci dà. Attenzione, arrivano delle notizie, sindaco. Grazie, alla prossima settimana. Grazie.
8: A voi, grazie.
7: Grazie al sindaco Bassi. Yves, piccolo stop per noi, tra poco siamo da voi.
3: Rassegna stampa.
1: Buongiorno dalla redazione sportiva. Prosegue la preparazione della nuova nazionale di calcio in vista della gara d'esordio in Nations League contro il Belgio in programma venerdì. Nuova perché i volti nuovi sono tanti, da quello di Mancini, 3 anni dopo il turbolento addio di gran parte del suo staff, del nuovo presidente federale Malagò, del nuovo direttore tecnico e presidente del Club Italia Claudio Ranieri, al fianco di Diana Bianchedi, nuovo capo delegazione azzurro in attesa del parere dell'ANAC sul doppio ruolo proprio della Bianchedi, capo delegazione azzurra e vicepresidente vicaria del CONI. Ma sentiamo proprio da Mancini il perché di tante convocazioni giovani.
9: Penso che sia giusto avere dei giocatori giovani che noi possiamo conoscere direttamente, perché questa è la cosa più importante per avere una squadra in futuro molto forte. Quindi dobbiamo essere veloci nel capire, nel sapere quelli che possono essere i giocatori che possono stare con noi per i prossimi 4 anni.
1: Intanto si disputerà interamente a Vuce l'ultima parte dei mondiali under 20 femminile che sono in corso di svolgimento in Polonia. Alle 15 torneranno in campo le azzurrine. L'Italia, dopo aver chiuso al primo posto il gruppo D, ha eliminato la Cina e la Corea del Sud e affronterà la Spagna, che ha vinto il girone F e poi ha superato Portogallo e Brasile. In casa Napoli, nuovo stop per Anguissa, che dopo aver saltato la partita di Champions League contro l'Arsenal, quella di campionato contro il Bologna e subentrato nel finale contro la Fiorentina, giocando un solo minuto. E la centrocampista si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione miofasciale di basso grado dell'adduttore lungo della coscia destra. Si stima che i tempi di recupero siano di circa un paio di settimane, coincidendo con la lunga pausa per le nazionali. Il Venezia ha deciso di confermare in panchina Giovanni Stroppa. Le riflessioni della proprietà lagunare dopo la sconfitta contro la Lazio, la sesta consecutiva tra campionato e Coppa Italia, hanno portato alla decisione di confermare l'allenatore che lo scorso anno aveva riportato la squadra in Serie A. Dopo la sosta, il Venezia tornerà in campo il 12 ottobre contro l'Atalanta. Pallavolo, l'Italia si presenta al primo vero bivio degli europei 2026 alle 21.05 e la Palavela di Torino ospiterà il quarto di finale contro la Finlandia. Una sfida che sulla carta vede favoriti gli azzurri, ma che nasconde più insidie di quanto possa suggerire il differente peso delle due nazionali. La squadra di Fefe De Giorgi è ancora imbattuta, ha chiuso la fase a gironi con 5 successi, lasciando per strada 4-7 e negli ottavi ha travolto la Danimarca per 3-0. E per lo sport è tutto, a più tardi.
3: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
10: Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera.
11: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera. L'unica che conta.
12: Buongiorno, queste sono le previsioni meteo per oggi. Al nord nuvolosità sparsa, più diffusa al mattino sui settori occidentali, ma non sono previsti fenomeni, più sole sulle Alpi. Temperature in lieve diminuzione, massime tra 22 e 26 gradi. Al centro locali nubi basse su Adriatico e Tirreno, più soleggiato sulle zone interne lungo l'Appennino. Temperature in calo a est, massime tra 22 e 27 gradi. A sud variabilità su Sardegna meridionale, Sicilia e Calabria, con rischi e rovesci locali temporali. Più soleggiato sulle altre zone, temperature in calo massime tra 22 e 27 gradi.
3: La passione per la Juventus, portala sempre con te. Da oggi scarica sulla tua Smart TV l'app di Radio Bianconera. Non perderai un secondo della nostra diretta. Un'intera programmazione dedicata alla tua squadra del cuore. Radio Bianconera, l'unica che conta. Radio Bianconera,
11: l'unica che conta.
3: Rassegna stampa.
7: Attenzione, attenzione, super attenzione, dai ragazzi, arriva, Neto arriva, non ve lo posso dare ufficiale però, Neto arriva. Allora, Yves, c'è la notizia della convocazione praticamente, convocazione, Juve, decisa la data della riunione del consiglio di amministrazione per l'approvazione del bilancio 26, il club bianconero si prepara ad approvare il bilancio chiuso il 30 giugno 26, decisa la data per la riunione del consiglio di amministrazione 29 settembre, come la canzone, aspetta che me lo segno, eh? Allora, approvati il 29 di settembre, perché saranno approvati i conti della famosa semestrale, che è un giovedì, che il prossimo giovedì, fra una settimana, attenzione, CDA, segnalo anche tu, save the date, approvazione bilancio 5-26. Oh, segnata anche questa. Vedi, c'è la sosta, dice non c'è niente da fare, c'è un sacco di robe da fare, ragazzi. La sosta non solo porta consiglio, porta anche il CDA. Sulla chat di RBN, Radio Bianconera, l'unica radio che conta, Alberto dice, parlando di calcio, mi fanno ridere quei giocatori che simulano rotolandosi per terra, che se l'arbitro non fischio li vedi saltare su come grilli. Ma adesso con la linea rossato mi sa che non lo fanno più. E Cinzia dice, devo accettare le curve infiltrate con una multina e per una girata di spalle sta cadendo il mondo. Ma io personalmente, dice lei, non ne posso più. Cioè Cinzia dice, ma se stiamo facendo questa battaglia per le curve, poi ci sono state infiltrazioni mafiose in curva a Milano e hanno preso una multina, va bene? Cioè non ci deve essere indignazione popolare lì, no? Va bene andare di pari passo con la criminalità organizzata? Non so. È bello essere sempre al centro dell'attenzione, scrive Maurizio. Beh, che no sempre, Maurizio. Io e Yves qualche volta faremo a meno. Tu vuoi sempre essere al centro dell'attenzione tutti i giorni, Yves? Giorni no, dai, non ci sono un po' troppo. Poi, allora, qui arriva un link e non si può però aprire. Ragazzi, se mandate nei messaggi i link non si possono aprire, non posso farci niente. Cinzia dice: io sono nera dalla rabbia per la storia della curva, non sopporto più l'atteggiamento dei media contro la nostra Juve. Mentre Gian dice: io la ammonizione di Barella per proteste dopo pochi minuti della partita di sabato mi sono commosso. Era ora. Sei commosso che Barella ha preso un giallo, eh? Io mi sono più commosso quando non ha dato il rosso a Turam a Roma. Giuseppe da Torino dice: ma scusate, premesso che io su Mazzola sarei rimasto seduto in religioso silenzio, però esiste in questo paese il dissenso o no? Siamo ancora in uno stato di diritto? Quanta ipocrisia per dei tifosi che non hanno aperto bocca ma solo girato le spalle. Giuseppe da Sorrento dice: il grande Ive è un notissimo esperto di calcio, anche per me il migliore della partita con l'Atalanta è stato Lukumi. Camillo mi dice che si dice Lukumi con l'accento sulle I, te lo dico io Ive, Camillo dice Lukumi. Perché ha fermato ogni volta il suo avversario, non perde un duello, è veramente un marcatore eccezionale, il migliore in campo, bravo! Allora scusa Giuseppe, anche tu da Sorrento, vai su tuttoio.com, c'è MVP, vota il migliore in campo e vota Lukumi. Scusa, a questo punto pubblicizziamolo. Luca da Verona dice: certo che queste non si smentiscono mai, eh? Da eroe Lukaku a Lukaku traditore, da Sinner orgoglio d'Italia a Sinner traditore, fino all'ossessione Juve. La loro linea editoriale di sputtanamento non conosce fine. Si vergognassero, e come sempre forza Juve. Dai, che pian piano con il recupero di infortuni arriviamo. Recupero di infortuni, i lungo dei genti non li recuperiamo. Terry dice: splendida giornata di sole a Reggio Emilia, 25 gradi. Peccato per la sconfitta delle ragazze. Comunque in Italia si crede sempre meno nel calcio femminile. Peccato per quelli che speravano nella chiusura della curva, gli è andata male. Però se il movimento calcio femminile sta andando all'ingiù invece che all'insù, è colpa di chi lo gestisce. Stefano dice: l'Italia gioca con Belgio, Francia e Turchia. Sì, l'abbiamo detto. Lo dice anche Francesco. Francio, ed è anche d'accordo con Isu. Stai facendo dei proseliti sul Lukumi migliore in campo. Attenzione, io. Danno tutti ragione a te, come mai?
13: Prometto che non ho pagato nessuno.
7: Piero da Palermo dice: che ne pensate di Saro? Una bella impressione. Poi Lukumi e Zegrova stanno salendo. Sale la qualità della squadra. A me Sarri è molto piaciuto, devo dirti la verità, con l'Atalanta. Mi è piaciuto nelle due fasi. A un certo punto ha dato anche quell'assist verticale meraviglioso. Ago dice: ha ragione Francesco, con Seissa non trova mai compagno in area, molto meglio Zegrova. Sì, neanche Zegrova mi sembra uno che faccia tanti assist, però fa più la sua giocata individuale anche Zegrova, diciamoci la verità. Daniele da Varsavia, che ci scrive dalla Polonia, dice: vorrei replicare a quelle testate faziose, ai personaggi delle molteplici facce e ai solerti sacerdoti di una morale a geometria variabile, e vorrei farlo evocando un nostro storico avversario che pur nella rivalità non ci ha mai fatto mancare rispetto e signorilità, ed è proprio lui che affiderei la sentenza finale, tanto semplice quanto tagliente: siete solo dei poveri interisti. Chi è lo disse? Ti ricordi che disse questa frase?
13: No,
7: non ti ricordi. Non ti ricordi, hai la memoria corta questa mattina, come mai? Sentiamo un vocale da casa, dai che ti torna.
14: Buongiorno, Luca da Siena. Concordo con te sulla questione Anastasi Mazzola. Ma a parte questo, dico, ritenendo una multa di 10.000 euro giusta, cioè, voglio dire, anche per facciata andava fatta. Però la curva, a mio avviso, ha solo fatto una protesta contro l'Inter, non contro la persona, insomma, non ci sono state offese, quindi questo è il clima che si è creato. E mi domando: ma quando verrà meno il loro signor Massimo, cosa accadrà allo stadio? Che sono 20 anni, che offende
7: e a giocare in trasferta,
14: che lavora anche politicamente, l'ha fatti di tutti i colori. Cosa succederà? Io spero di esserci allo stadio oggi. Ecco, quando sono appesi.
7: Io spero di non esserci. Io spero di non esserci. Speriamo di giocare in trasferta. Perché? Almeno quello. Cosimo dice: non è che a Yves danno tutti ragione. Yves è la ragione. Vabbè, allora. Cioè, me ne vado a casa. Ah no, sono già a casa, non posso. Cosa faccio? Vado via. Falla tu.
15: No, è Calcio e Finanza, c'è una bella home page.
7: Ancora? Ma perché? Ma cosa combinano questa mattina? La rassegna stampa è diventata Calcio e Finanza. Cos'è? Tra costi e concessioni si allungano i tempi dello stadio di Firenze, questo?
15: Sì, è roba tua quella.
7: Attenzione, il progetto entra in una fase delicata. Tra... Ma quant'è che stanno facendo i lavori allo stadio Franchi?
15: La Juve non dà più i soldi.
7: Dici, gli abbiamo finanziato il Viola Park, adesso che non gli compriamo più i giocatori non riescono a finire i lavori allo stadio. Grande Yves, sopra qualsiasi altra aspettativa. Torniamo sulla chat di RBN Radio Bianconera, l'unica radio che conta. Alfredo da Torino dice: ma l'avete visto il Cagliari a Udine? Ha avuto fortuna, un gol praticamente regalato dall'Udinese. Sono simpatizzante del Cagliari, ma cercate di non esagerare. No, vabbè, ho capito, però il Cagliari è partito bene, anche se ha avuto fortuna con il gol regalato. Alfredo è davanti da noi in classifica, gioca in casa. L'anno scorso si aveva perso, e quindi quello è. Vergogna, vergogna su tutte le testate per la multa. Sì, sì, poi è bellissimo. Il bello di queste cose è il dopo. È il dopo. Perché loro non è che hanno il fatto, non è quello, è il dopo, capito? Dove possono sbizzarrirsi, vergogna. Cioè, più usano quelle parole lì, più loro si sfogliano. Luigi dice: se sono 4 posti devi fare 400%. Ho capito, qua ha fatto il 1000%, Luigi. Davide dice: sull'iniziativa che ho proposto io prima non è possibile, perché sicuramente un tifoso avversario entra nella tua curva, fa casino durante il minuto di silenzio in maniera che il tuo stadio poi venga chiuso. No, io però ho detto un'altra cosa, ho detto le società, sapendolo, faranno in modo, con l'aiuto delle forze dell'ordine e della Federcalcio, che questo non accada. Tu dici: come fai? È semplice, basta fare tutti come lo stadio della Juve, posti numerati, nome e telecamera. Se il tifoso lo sa, glielo devi dire prima però, se il tifoso lo sa che andando allo stadio, se c'è un minuto di silenzio per qualsiasi persona e lui si gira, canta, insomma, poi fanno l'elenco delle cose che non si possono fare, se sa che verrà beccato matematicamente e non entrerà mai più in uno stadio, vedrai che non lo fa. Poi, se vogliamo evitare anche tutto questo, finiamola con i minuti di silenzio, facciamo prima, perché ripeto, sono tutte cose di facciata. Poi vedi, viene fuori quello che ti dice: ma perché quando si sono voltati all'inno di Israele nessuno si è scandito? Ognuno avrà la sua idea politica e ognuno dirà la sua su queste cose qua. Ognuno avrà la sua squadra del cuore e il personaggio dell'altra squadra che l'ha insultato che avrà la sua idea su queste cose qua. Per cui, se proprio vogliamo, evitiamo, non facciamoli più. È la soluzione migliore, è la più veloce. Francesco da Ischia dice: credo che i media guarda, c'era un mio vecchio capo comunicazione saggio che mi diceva una volta: se noi ogni giorno dovessimo aprire con... Vedi, noi facciamo la rubrica dei compleanni, no? Però vabbè, la rubrica dei compleanni, quindi è una cosa gioiosa. Però ogni tanto magari ce ne scappa uno. Appena ce ne scappa uno, viene giù il mondo. Ma come? Non l'hai fatto gli auguri a lui? Allora, sulle morti, che è una cosa un po' più seria, il mio vecchio capo diceva: guarda, o tutti o nessuno. Facciamo che non ricordiamo nessuno, che facciamo prima. Perché se non ricordi nessuno, non sbagli. È vero, noi?
15: Confermo.
7: Confermi, molto bene. Anche Giuseppe da Caserta manda la foto di Oriali e Mancini senza lutto, abbraccio alla morte di Boniperti, invece Vialli sì. Vabbè, qualcuno scrive dei messaggi che io non posso leggere. Ragazzi, perdonatemi. Enzo da Milano si scatena su tutto quello che ha fatto e detto Moratti. Luca dice: volete commemorare qualcuno? Lo si fa in un altro modo. I giovani ultra non sono disposti a inginocchiarsi al potere della cartonata. Occhio, perché con altre situazioni ho paura che possano accadere anche cose diverse. Marcello dice: ormai questo mondo sta diventando lo specchio del paese. Il gioco passa in secondo piano, denaro, politica, ipocrisia, tutto in primo piano. Il gioco passa in secondo piano. E allora Dave ricorda che tra i morti dell'Ese c'erano tre tifosi interisti che erano allo stadio perché volevano assistere alla finale di Coppa dei Campioni. Quindi quelli che insultano i morti dell'Ese insultano anche loro. E cioè, capisci che c'è tutto un mondo intorno da cui non ne usciamo più. Attenzione a Fabio. Fabio da Torino ci vuole illuminare, perché questa è una rubrica di cultura. La moglie di John Lucumi si chiama Daniela Gomez, non è belga, ma è colombiana. E allora cosa mi hai detto prima tu dal Belgio? È colombiana di Cali, Valle del Cauca, Colombia. Daniela Gomez era in Belgio perché la sorella Tatiana Gomez è sposata con il calciatore Frank Fabra e ha raccontato in passato che proprio il Belgio è stato lo scenario in cui ha conosciuto approfondito la storia d'amore con Lucumi. Ma Fabio, ma cosa ne sai di tutta sta roba della famiglia Lucumi? Ma cos'è? Segui la famiglia Lucumi da vicino, dal Belgio? Cos'è? Yves, come fai a sapere tutte queste cose della famiglia Lucumi, Fabio? Allora, sentiamo un vocale da casa, dai. Pronto? Pronto?
16: Ciao Claudio, pronto, buongiorno, pronto. Alex da Roma. Io ritengo che il dissenso non è una forma di mancanza di rispetto. E domenica c'è stato un dissenso. Mancanza di rispetto, secondo me, è un'altra cosa. Il dissenso è una forma rispettosa, in realtà, su una cosa che non condividi, su una forma che non condividi, e questo è stato fatto. Poi il folklore mediatico ha provocato un'accusa, ha creato un'accusa che per la Juventus, no? Insomma, sappiamo che quanto ci sguazzano, e ha creato poi l'intervento delle istituzioni che per benismo all'italiana hanno dovuto fare una multa, perché ovviamente non c'erano le ragioni per squalificare niente e nessuno.
7: E questa è la tua opinione. Vedi che poi Yves, ognuno tira fuori una cosa diversa. Sai che potrebbe non finire a netto il mercato della Juve? No, mi stanno arrivando dei messaggi strani che non riesco a interpretare. Poi quando finisce la trasmissione con calma faccio un paio di telefonate. Ma potrebbe non finire a netto il mercato della Juve. Sentiamo un altro vocale da casa.
17: Ciao Claudione, Mimmo. Io l'unica cosa che ho sentito seria, giusta credo, è quella di Lavezzani, che ha detto che il rispetto, credo che sia Lavezzani, non ricordo, il rispetto per i morti, ognuno se li deve fare a casa sua. Cioè non è obbligatorio che tu debba dire tutti quanti devono rispettare questa cosa qua. Io a casa mia ho il rispetto per chi viene a mancare, e a casa mia ho il minuto di silenzio, o la preghiera, o quello che devo fare. Gli altri non posso obbligare il mio vicino di casa a dire tu devi stare zitto per un minuto perché è morto, è venuto a mancare un mio congiunto. Ma stiamo scherzando.
18: Cuori contro... Cori anti-Mazzola, Juve solo una puttana, anti-Mazzola, quando mai Cori anti-Mazzola?
7: Scusa Yves, c'ho gli aggiornamenti, ragazzi, io non ci posso stare più dietro a sta roba qua. Non so chi, ma mi dicono che hanno scritto Cori anti-Mazzola. Ma non ci sono stati Cori anti-Mazzola, ci sono stati Cori da ricordo di... Agnelli, Fortunato, Scire, no, sta roba sta deflagrando, sta strabordando ormai. Sentiamo un vocale da casa.
19: Buongiorno Claudio. Beh, intanto sembra appurato che ci hanno punito per aver mantenuto il doveroso silenzio e non per esserci girato di spalle. Perfetto. Siccome più o meno alle porte Cosassi c'è Moratti, quando capiterà lui, lo dico per interista o chiunque altro, quando capiterà lui, basta semplicemente girarci in Santa Mace, staremo in silenzio, semmai ci guarderemo per un minuto, ci guarderemo il cellulare, e chi si è visto è visto, e non incideremo né per sulla sua squadra, sulla società con una multa, né ci potranno chiudere la curva. Quindi noi saremo puliti. L'importante è che ce l'abbiamo detto. Quindi noi siamo più o meno siamo a posto. Via, fino alla fine speriamo di riuscire a recuperare qualche giocatore.
7: No, a posto. Sappiamo quant'è la multa, siamo a posto. Poi la paga la Juve, però. Cristian dalla Sardegna dice: ma ricordo male, durante il minuto di silenzio di Guido Rossi ci furono fischi allo stadio, o sbaglio? Ma nessuno si è indignato. Non mi ricordo, sai, Christian, questa cosa qua. Adesso che me la dici vado ad approfondire. Sinceramente non mi ricordo. Il minuto di silenzio è un momento intimo e se imposto è solo ipocrisia, scrive Luke. E lo stesso vale per il razzismo, che è un valore assoluto, non a giorni alterni quando conviene. Altrimenti è solo un momento meschino, falso e retorico, ma io sono d'accordo con te. Io sono d'accordo con te. Alessio da Bollate dice, ma perché si lamentano della sentenza di 10.000 euro? È troppo poco. Cosa volevano? Il linciaggio? Ma non sono gli stessi che blatterano che le sentenze vanno rispettate? Sono troppi anche 10.000 euro, non dovevano fare niente, anzi. Massimo dice, tanto ci saranno altri episodi contro la Juve, quindi vedremo come si comporteranno media e TV. Sono proprio curioso. No, ma infatti io questa giornata qua me la segnerei. Cioè la prossima volta che c'è un coro, una girata di spalle, uno striscione sulla Juventus, voglio vedere la reazione mediatica. Lui ci dice, Neto era il botafogo. Botafogo non è Inter de Milão. È vero, ci abbiamo fatto un'estate, ti ricordi? Botafogo non è Inter de Milão. Bellissimo. Sentiamo un vocale da casa.
20: Dai. Ciao mitico Claudione, Luca da Cuneo, buongiorno Forza Juve. Allora,
7: ciao Luca.
20: Siamo arrivati secondo me molto bene a questa sosta. Adesso tra due settimane ricominciamo una partita comunque non semplice contro il Cagliari. E sul discorso Netto ti chiedo un attimino com'è la situazione, se effettivamente potrebbe arrivare o se arriva Sergio Rigo, ex portiere del Siviglia. Detto questo, sulla partita invece con l'Atalanta mi è piaciuto un sacco Sar, veramente mi ha impressionato, e sulla multa secondo me ce lo si poteva anche aspettare, però chissà come invece le altre squadre non fanno niente. Forza
7: anche a te, dai che recuperiamo tutto quello che abbiamo lasciato dietro oggi, cioè ieri, scusami, recuperiamo oggi, ma l'abbiamo lasciato indietro un po' ieri, quindi vocale da casa.
21: Buongiorno, Michele da Cosenza. Penso che questa polemica sulla sanzione sia inutile. Il problema non è la sanzione, perché sapevamo che non aspettavano altro per mostrare i muscoli contro di noi, solo contro di noi. Il problema è che la società, nelle sedi opportune, dovrebbe mettere le carte sul tavolo e far vedere tutta la documentazione di tutte le offese, tutte le ingiurie, tutto quello che hanno detto e fatto contro di noi. E l'hanno messo anche per iscritto, con striscioni, con meno 39 sulle magliette, con i cori e via discorrendo. Però se la società va bene il comunicato, però poi nelle sedi opportune non batte i pugni sul tavolo e dice adesso basta, ci avete seccato, e però loro andranno avanti così.
7: Allora, sempre più Neto verso la Juventus, qualche dichiarazione di Holm, ve lo ricordate Holm, Una vita per il cinema? L'infortunio non è arrivato nel migliore dei modi, ho perso i mondiali e il contratto con la Juve, quindi è stato difficile, dice, sì, in effetti, vabbè, Holm non era dispiaciuto, ti era piaciuto Holm alla Juve?
15: Abbastanza.
7: A me non era dispiaciuto, porca gioia. Qui la chat sta impazzendo, tutti che vogliono vedere questo doppio pesismo mediatico cosa farà al prossimo episodio. Dai, sentiamo l'ultimo vocale da casa, vediamo chi è il fortunato.
22: Buongiorno Claudio, Fabio, io dico, ciao, che tutti sti attacchi sai cos'è? Cominciamo a fare paura, cari miei, perché se ci metti la partita sbagliata che abbiamo fatto a Sassuolo, se ci metti quella vittoria lì, eravamo primi insieme all'Inter. E allora ci devono attaccare prima, ci attaccano tutti sulle trasmissioni tipo quelle che vai tu. Dobbiamo guardare avanti e stare vicino alla squadra. Forza Juve!
7: Forza Juve anche a te! No, chiudiamo con questa notizia! No, ma no, no, non si fa! Yves, licenziato in MLS, il fratello di Higuaín, che ha detto questo sport è da uomini, gliel'ha detto all'arbitra. Dai, ma no, ma no! Ma no, Higuaín, Ma non mi fare queste cose qua, non si fa. Vabbè, ancora nel 2026 con sta roba qua, dai. Yves, è stato un piacere come sempre, anzi direi un onore fare trasmissione con te, Yves, il sommo Yves. Grazie a tutta la chat, grazie al sindaco, adesso arriva il club degli inviati, a domani.
3: Rassegna stramba, dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta.
11: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali

0: 23 settembre, buongiorno, una scoppiettante Giulia Borletto, ciao Giulia!
1: Pam pam pam, non avevi, avevi freddo stamattina, sei arrivato in radio, hai rubato una felpa, cosa hai fatto?
0: No, no, io ho la mia felpa intanto, questa è mia, le altre le ho regalate, questa è mia.
1: Anch'io ce l'ho, ma non l'ho ancora tirata fuori perché fa talmente caldo che cosa fai, vai già di fuori la felpa lì?
0: Ma qual è il clima stamattina... a Torino? Stamattina io sono uscito presto, non faceva caldo,
2: Sta un freddo.
1: Fa un freddo, sì.
0: Beh. Anche ieri ieri allo stadio, alla fine poi la felpina me la sono messa. Quindi
1: non è andata bene allo stadio, però.
0: No, è andata male, è andata male. Anche secondo me poi ne parleremo, quindi lo dico già a Massimo, sì. Ne parleremo alle 12:45, quindi adesso diamo un attimo un assaggio della situazione, facciamo un po' un punto in casa Juve a 360 gradi. È andata male, la Juventus Women ha perso 1-2 e inaspettatamente, Giulia, perché dai prima mezz'ora pensavo che la partita potesse finire veramente tanto a poco, poi la Juve è calata. La Juve è calata e il Benfica ha trovato un rigore e un gol bellissimo su punizione, sempre di Lund, gran piede, gran mancino, e poi non è riuscita poi a rimontare, secondo me ci sono stati anche un po' degli errori a 360 gradi, ma ne parleremo.
1: Va bene, anche perché va bene.
0: La risposta del pubblico, Giulia, non è stata eccezionale, ecco, ieri
1: allora.
0: Veramente... in uno stadio del genere, in uno stadio del genere così grande, vedere quasi tutto vuoto. E d'impatto, no? Sentivi l'eco dei tamburi.
1: È un brutto colpo d'occhio, sì. Anche ti riporta quasi poi al periodo Covid, no? Quando gli stadi erano vuoti, sentivi quasi quello che veniva detto, sentivi benissimo quello che veniva detto in campo.
0: Esatto,
1: un piccolo calo, diciamo così, di amore forse nei confronti di un movimento che sembrava aver spiccato abbastanza il volo, ma complice sicuramente, questa è la mia personale opinione, magari qualche partenza eccellente ha un po' così fatto disinnamorare un po' tutto il pubblico, anche se non è una giustificazione assolutamente mai questa, però è una mia valutazione, però... Come hai detto tu prima, ci soffermiamo più tardi magari su questo,
0: esatto,
1: togliamo
0: quindi,
1: spazio.
0: Quindi diciamo Massimo, 12:45, proprio momento dedicato esclusivamente alle women, domande, perplessità, idee, spunti, qualsiasi cosa, segnateveli alle 12:45. Giulia, abbiamo un po' di notizie in casa Juve.
1: Io poi ti voglio così portare alla luce un punto.
0: Ok, mettiamo
1: un punto su qualcosa. Vai.
0: Va bene. Allora,
1: e non lo sai,
0: si avvicina...
1: sorpresa.
0: No, infatti non lo so. Si avvicina sempre di più il ritorno di Neto alla Juve. Non ti dico che cosa fatta, ma quasi. Io mi aspetto che oggi ci sia l'ok definitivo, quindi la chiusura dell'operazione e il ritorno di Neto alla Juventus.
1: Cosa manca perché questo si concretizzi? Manca qualcosa?
0: No, nel senso... Io credo che sia un aspetto poi burocratico, vedere delle robe, cioè, ma non è sicuramente una cosa di soldi, non è sicuramente una cosa di ingaggi, anche perché, Giulia, questo potrebbe essere proprio una toppa, una semplice toppa per questi mesi, cioè il contratto sarà sicuramente fino al 2027.
1: Giugno 2027.
0: Esatto,
1: okay.
0: Però potrebbe essere veramente una toppa, perché eventualmente se Neto nel corso di questi due mesi non dovesse dare le garanzie giuste, la Juventus non esclude di poter tornare poi sul mercato dei portieri a gennaio.
1: Ok.
0: A gennaio, però tra le condizioni così così di Pinsoglio, tra comunque il fatto che

0: Radu è ancora tanto giovane per avere questo tipo di responsabilità. La Juventus ha cercato di correre ai pari. Per farvi un esempio, perché so che arriverà tra un secondo esatto, non diamo spazio ai giovani, il Barcellona, che ha il settore giovanile per distacco migliore al mondo, fece la stessa identica cosa con Szczęsny. La stessa identica cosa con
1: Cioè, era,
0: Szczęsny.
1: aveva, che tra l'altro aveva, era andata, il Barcellona era andato a prendere uno che non è che aveva, era soltanto era svincolato, proprio aveva deciso di non giocare più, aveva deciso di smettere e lo ha fatto ricredere, tornare indietro, anche perché, vabbè, giustamente non dici di no ad una esperienza come è stata quella poi di Szczęsny, assolutamente positiva al 100%. Quindi che nessuno venga a dire, bravo, hai detto, guardate,
0: No,
1: la Juventus fa
0: perché
1: male.
0: esatto, cioè nel senso che comunque, ripeto, sul portiere devi avere una sensibilità maggiore, Giulia, perché è un ruolo diverso, è un ruolo diverso rispetto a tanti altri. Sei da solo contro tutti, con i tuoi pensieri, non puoi sbagliare, non puoi fare un errore, soprattutto alla Juventus, e noi lo sappiamo bene. Perché noi lo sappiamo bene, cioè abbiamo vissuto 2 anni del cavolo con Di Gregorio, perché uno così così, anzi, secondo me è quel primo anche buono, il secondo drammatico, e quando abbiamo provato a mettere Perin ha sbagliato pure Perin, non sapevamo più da che parte sbattere la testa. Quindi in questo caso non possiamo dare questa responsabilità a Radu. Ovviamente la sensazione è che verrà valutato Neto nel corso di queste settimane. E a quel punto si cercherà di capire se potrà dare delle giuste garanzie da qui a giugno, o se invece a gennaio
1: Sì.
0: cercherà di capire se potrà dare delle giuste garanzie da qui a giugno, o se invece a gennaio
1: Sì.
0: si potrà anche intervenire con un ulteriore portiere.
1: Che
0: Ovviamente.
1: non dovrebbe essere Palmisani, possiamo dirlo, perché poi iniziano a dire: ah sì, a giugno prendi, a gennaio, come ieri è arrivato il messaggio, ti ricordi?
0: No, allora,
1: No,
0: Palmisani, esatto, mi hai dato un
1: Palmisani piace.
0: bell'assist.
1: Palmisani
0: Sì, mi hai
1: piace
0: dato
1: molto, ma magari a giugno. Boh.
0: un. Esatto, mi hai dato un bell'assist. Palmisani
1: Grazie.
0: è un portiere che piace tantissimo, tantissimo alla Juventus da un anno. Da un anno, quindi andate a vederlo già ai tempi della Serie B, dove lui era titolare. È il titolare dell'Under 21, quindi. Già un buon
1: Sì.
0: livello, non è giovanissimo perché comunque è 2004, ha 22 anni, non è che insomma,
1: Non è
0: ovviamente,
1: giovanissimo.
0: vabbè, nel senso non è che ha 18 anni, perché sembra che sia un ragazzino
1: Vabbè, ma
0: dagli 8
1: sono
0: anni.
1: poi. Vabbè, è giovane,
0: No,
1: è
0: no,
1: giovane.
0: no, è
1: Come il
0: giovane
1: petalo di una rosa. Sì, è
0: sicuramente, ma ha un'età
1: fresco.
0: giusta, Giulia, ha un'età giusta,
1: Certo,
0: 22, 23 anni,
1: è
0: un'età giusta.
1: all'inizio del prime di un calciatore, sicuramente.
0: Esatto.
1: 22 anni, poi un portiere ha una carriera molto più lunga rispetto a qualunque altro giocatore di ruolo, sì.
0: Sfato un mito, perché se andate a
1: Vai.
0: cercare adesso su Google Palmisani vi verrà fuori
1: Quanto vale?
0: 1,86.
1: Azza,
0: 1,86.
1: bravo.
0: No,
1: Quanto è
0: è
1: alto?
0: alto 1,96. Quindi sfato un mito, c'è un errore, quindi non inizio a dire mai basso, no, no, è altissimo, fin troppo direi.
1: Fin troppo. E sfatiamo anche il mito di quanto potrebbe valere, però, no? Perché no, non sarà se sarà una
0: Signore e
1: trattativa così
0: signori,
1: semplice.
0: 1.490 euro.
1: Magari,
0: Magari, magari,
1: no,
0: magari.
1: però ecco, l'asta me la immagino a questo punto, nonostante i buonissimi rapporti col Frosinone, no?
0: Sì, allora, per Frosinone ci sono dei rapporti ottimi e tra l'altro ci sono stati
1: Sì.
0: dei contatti proprio anche a giù, no, facciamo luglio, dai, luglio con il Frosinone e con la promessa. Con la promessa di risentirsi già a gennaio. Perché risentirsi già a gennaio? Non per comprare Palmisani a gennaio e metterlo a fare il secondo della Juventus, ma per provare a chiudere eventualmente una trattativa in stile Gatti, ovvero cercare di chiudere a gennaio, anticipare i tempi e tenere una valutazione un pochettino più bassa. E poi lasciare in prestito al Frosinone Palmisani, finire la
1: La
0: stagione.

0: semplicemente nella sua squadra, perché lui è cresciuto lì, nel settore giovanile del Frosinone, e poi arrivare alla Juventus, e la Juventus eventualmente poi da giugno deciderà il suo futuro, se far
1: Se
0: fare
1: lasciarlo
0: una...
1: ulteriormente, sì,
0: Esatto,
1: oppure
0: far magari
1: metterselo in
0: una
1: campo.
0: stagione in stile Carnesecchi, che iniziò da secondo e poi subito dopo 2 o 3 mesi scavalcò nelle gerarchie Musso e diventò il portiere titolare. Quindi poi a quel punto l'idea è quella. Piace tanto, lo seguono ed è un profilo che secondo la Juventus è molto futuribile. Io so che la Juventus ha anche già un'idea su un altro portiere importante e che sta lavorando già da un bel po' per il portiere del futuro, ma in questo momento comunque Palmisani è sicuramente un'opzione molto molto valida. Vai.
1: Ho una domanda, ma quali sono le condizioni che agevolerebbero la permanenza di Vicario, al di là di una buona stagione, al di là di una buona tenuta fisica? Finito,
0: Le condizioni a livello di costi?
1: No, in generale, cioè
0: Ah,
1: c'è
0: ok.
1: idea che
0: Sì.
1: costi e non.
0: Sì, c'è l'idea.
1: Ah,
0: Cioè,
1: ok, no, perché
0: non è
1: parliamo
0: stato preso per
1: per un anno e basta, sì.
0: esatto, è stato preso con comunque la possibilità di magari poi guadagnarsi la Juventus. Quindi cercando magari di fare un investimento, il riscatto è una cifra alla portata della Juventus, anche bassa per il valore del calciatore, che comunque è un nazionale,
1: Che
0: adesso
1: tu
0: credo sia
1: stai
0: il terzo.
1: rivalorizzando adesso comunque, perché
0: Esatto, e
1: aveva
0: tu
1: avuto
0: stai...
1: un bel down negli anni passati, nell'ultimo anno in
0: Esatto.
1: particolare.
0: Quindi in questo caso secondo me c'è l'opportunità di poter prendere a titolo definitivo vicario, ma questo non esclude un investimento in stile Palmisani, non esclude un investimento con un altro portiere, perché l'idea della Juventus è quella comunque di avere sempre in rosa due portieri all'altezza e che eventualmente si possa alternare un portiere per le competizioni europee e la Coppa Italia e un portiere per il campionato. Questa è l'idea della Juventus e Grabar era arrivato
1: Era quella
0: con
1: l'idea di
0: questa
1: Grabar,
0: promessa
1: sì.
0: anche per gestire fisicamente Vicario, perché negli ultimi anni Vicario ha sempre avuto qualche problemino e questo è anche il motivo per cui la Juventus andrà a prendere Neto. E il motivo è questo, ripeto, non c'è, è già subito arrivato da Manuel da Pisa, è giovane, scherziamo, è forte, non è forte. Il portiere è un'altra cosa. Il portiere è un'altra cosa e non c'è molto da dire. Mettere in porta un ragazzo che non doveva essere neanche il portiere titolare della Next Gen e dire, ok, eventualmente se dovesse non esserci Vicario sarà il portiere titolare della Juventus, è una follia.
1: No, però
0: È
1: mi
0: una
1: sembra che tu
0: follia.
1: ti sia spiegato veramente bene, cioè anche il continuare ad avere l'idea che la Juventus stia sbagliando con Radu perché dovrebbe credere in lui, mi fa ogni tanto anche pensare che noi forse non riusciamo ad esprimerci bene. Cioè, stiamo parlando di un ragazzo che, vi ha ribadito Camillo, non doveva neanche essere titolare della Next Gen, che è Lega Pro. Cioè, Lega Pro,
0: Esatto.
1: non Serie A, obbligo di rientrare nelle prime quattro per la prossima stagione, obbligo di arrivare più in fondo possibile in Europa League e di arrivare più in fondo possibile in Coppa Italia. Quindi io non riesco a capire come il tifoso della Juventus, che da sempre è stato, oltre che pretenzioso, facile poi anche poi al giudizio, possa pensare di riuscire a fidarsi così ciecamente di un giovane che al primo errore risulterebbe poi, cioè potrebbe crollare, risulterebbe poi di
0: Esatto.
1: nuovo facile da attaccare e capace anche poi di non riuscire a risollevarsi bene. Quindi è veramente questa una situazione di estrema emergenza, se no di base nessuno mai avrebbe pensato di andare a cercare qualcun altro. Quindi, prego veramente di ascoltare bene queste parole ai nostri ascoltatori e di capirle soprattutto, non pensare che sia una svalutazione, un non credere nei propri giovani, un andare ad investire di nuovo un sacco di soldi. No, ve l'abbiamo detto ieri e credo che sia confermata questa cosa, che l'operazione Neto è praticamente
0: È
1: nulla,
0: bassa, ma
1: è
0: è molto
1: bassissima.
0: bassa. Quindi quello che voglio dire, e ripeto, il discorso è che la Juventus ora non aveva avuto nessun tipo di interesse ad andare a prendere Neto. Neto,
1: Sono
0: 37 anni.
1: la
0: Il
1: vita
0: problema è
1: ti ha
0: che
1: portato a questo.
0: cioè,
2: Non può
0: ragazzi,
2: farlo qualcun altro?
1: Magari, guarda, li lavoreremo.
0: hai un terzo portiere che non gioca da anni e quindi non puoi puntare su Pinsoglio. E allora non puoi neanche dire, non ho il terzo portiere, allora andiamo su Radu. Vabbè, andiamo su Radu. Poi Radu sbaglia, ma abbiamo Radu. Ragazzi miei,
1: No,
0: e
1: poverino,
0: dobbiamo
1: dai,
0: fare
1: non se lo
0: qualcosa.
1: merita. Non se lo
0: Quindi.
1: merita, pensa, arrivi a dire una cosa del genere, non se lo merita, quando invece si meriterebbero tutti, no? Una promozione così nel breve tempo, no? No, lui no, non se lo merita.
0: Esatto. Esatto. Quindi in questo caso la
1: Mi
0: Juventus
1: sento
0: è
1: molto
0: quasi
1: mamma di.
0: obbligata. Sì.
1: Siamo mamma e papà di Radu oggi. Abbiamo un
0: Esatto, è
1: figlio,
0: quasi.
1: Camillo,
0: L'abbiamo allevato bene, insomma, ha un bel
1: L'abbiamo fatto tra
0: futuro.
1: l'altro in un'età estremamente così dove non si dovrebbe, però vabbè, dai,
0: Però
1: succede.
0: va bene così, ogni tanto. E quindi, no, da questo punto, ragazzi, secondo me Radu deve continuare il suo percorso perché ha iniziato ora la next gen. Daffara, molto bravo, che tra l'altro comunque sta trovando delle difficoltà a Parma, perché è il secondo di Corvi. Ecco, Daffara ha fatto 2 anni e mezzo di next gen. Radu, 6 partite. Capite bene che, insomma, le montagne russe non sono una cosa giusta nello sport.
1: A me piacciono un
0: Poi,
1: sacco, ma non si fa.
0: no, questo non lo metto in dubbio. Però, insomma, dobbiamo avere calma perché gestire la Juventus è un'altra cosa. Poi cavalcare l'entusiasmo sui giovani, bellissimo, fantastico. Ma credo sia giusto, no, in questo momento qua, mettere una prima toppa. Poi vedremo a gennaio se Neto sarà all'altezza, non sarà all'altezza. E a quel punto poi probabilmente si arriverà magari a un altro innesto o invece Neto sarà tirato a lucido e non avremo più problemi con i portieri. Però oggi credo che la scelta di prendere Neto sia stata inevitabile, cioè non c'è molto altro da dire, avevamo bisogno di un portiere e lui, insomma,
1: Ancor grazie che c'è qualcuno disponibile di semi affidabile attorno, no? Perché
0: Eh sì, tra l'altro ieri che abbiamo parlato, no, Gomis ieri è andato
1: sì, ecco,
0: alla Vispesaro,
1: tanti auguri,
0: ieri,
1: tante care
0: esatto,
1: cose.
0: quindi è andato alla Vispesaro, vedremo se Cragno troverà spazio o Sergio Rico
1: Ma
0: troverà
1: glielo
0: squadra, non lo
1: auguriamo,
0: so, noi auguriamo a tutti i portieri
1: a tutti il
0: di
1: meglio.
0: cui abbiamo parlato di trovare squadra, anche Silesen, ecco tutti. Quindi da questo punto di vista abbiamo fatto un po' di chiarezza. Sui vocali. Giulia, ascoltiamo qualcosina?
1: Non abbiamo altre notizie? Basta? O le
0: No,
1: teniamo
0: vorrei
1: per
0: ascoltare
1: dopo?
0: qualcosa. Sì,
1: Vabbè,
0: vorrei
1: fammi
0: ascoltare ancora
1: ascoltare,
0: qualcosina.
1: ascoltiamo. Ascoltiamo. Ascoltiamo. Ascoltiamo qualcosa. Non c'è roba da.
0: Arriviamo, eh.
1: Non se l'aspettava Costa.
0: Allora vado con le
1: Non
0: notizie, poi Costa.
1: abbiamo?
0: Ma
1: Cosa è successo?
0: io li
1: Ciao
0: vedo.
1: Cami.
0: Ecco.
2: Senti Cami, ti
1: Eccoci.
2: ricordi quando ci siamo visti allo stadio l'anno scorso, no? E c'era anche mia figlia con i miei nipoti, no? Ebbene, ieri sera parlando con mia figlia, parlavamo così, parlavamo di quell'episodio lì, no? Di quei ragazzi qua che hanno girato le spalle.
1: No, no,
2: No, io ho
1: basta,
2: detto,
1: no,
2: ma no.
1: ti prego, ma
0: No,
1: perché?
0: facciamo
1: Perché?
0: finire Adriano, poi fai
1: Adriano,
0: ancora Costa.
1: Adriano, vai, Adriano, mi hanno detto che non ne volevamo parlare. Vai,
0: Dai,
1: Cos.
0: Costa,
1: Ah,
0: fai
1: non
0: finire
2: dovevano
0: il
2: farlo,
0: vocale.
2: dovevano stare zitti e basta. No, lei mi ha detto, no, non è vero. Quello lì, no, senza, no, Mazzola, ha
1: No, no,
2: tirato
1: no,
2: via
1: no,
2: il
1: no, no,
2: clacson
1: no, no, no.
2: la sua macchina, ha messo su un clacson, no, ma faceva un casino di rumore, no, ha girato per tutto Milano e non ha dormito tutta notte, ha goduto così, ha fatto bene, hanno fatto bene quelli lì, hanno fatto bene.
0: Va bene, Costa,
1: Vabbè,
0: va bene, Costa.
1: basta, grazie per favore. Grazie.
0: No, non ho capito niente dell'inizio. Non ho capito niente dell'inizio del
1: No,
0: fatto
1: ho capito figlia, nipote, non ho capito. Adriano, abbi
0: ho capito che ci
1: pazienza.
0: siamo visti, ma non è quello. Il resto mi dissocio completamente dall'ultima frase. Mi dissocio completamente. Credo sia stato anche sbagliato il modo finale. Sul resto, io ho già detto tutto
1: Basta, ti prego, possiamo non
0: su
1: parlarne
0: Mazzola.
1: più.
0: No, no, ma infatti
1: Costa.
0: ho già detto, abbiamo già detto tutto e boh, rimanete
1: Tanto
0: poi del vostro
1: forse siamo
0: pensiero,
1: gli
0: non.
1: unici che durante la giornata della radio non ne vuole parlare, quindi di spazio ne avete per
0: No, ma
1: ascoltare, mandare, eccetera.
0: sicuramente.
1: Quindi, no?
0: No, ma sicuramente poi abbiamo già detto tutto, cioè non ho nulla da aggiungere rispetto al resto. Non capisco perché sia stato mandato nella nostra trasmissione, che è l'unica che non ne ha quasi parlato, però va bene così.
1: Vabbè.
0: Non si è stati fortunati nel vocale.
1: No,
0: Ciao Giulia
1: vedi, colpa
0: Camillo.
1: tua che volevi il vocale, colpa tua.
0: È colpa mia. Ciao Giulia Camillo, io
1: Sì.
0: non sapevo giocassero a Torino ieri sera, mi dispiace tanto perché io è tanto che dico che tutte le nostre squadre dovrebbero giocare a Torino. Forse un po' di comunicazione in più da parte della società avrebbe aiutato.
1: No,
0: Legato alle women.
1: l'abbiamo detto anche noi ieri più volte, c'era scritto, adesso senza andare addosso al nostro ascoltatore che gentilmente ha detto che lui ogni volta che può va, però c'era scritto ovunque, mi permetto di dissentire sui quotidiani, l'abbiamo detto noi, tutto Juve, tutti i siti, Bianconera News, c'era stato scritto ovunque, quindi... Forse non ti sei informato molto bene, però può capitare, ragazzi. Ci saranno altre situazioni dove potrete sicuramente riparare il danno, che non è un
0: Sì,
1: danno.
0: ma non
1: Melodramma,
0: giocherà a breve.
1: melodramma.
0: Ma a breve Next Gen e Women non giocheranno a Torino, ecco. Nel breve periodo
1: Vabbè.
0: no. Vedremo prossime stagioni, però nel breve periodo sicuramente no. Rispondo anche a Daniele Aberforte, che è sempre la questione Women, ma non è nel dettaglio. Ma le dirette della Juventus Women in Champions League sul canale YouTube non si può proprio. Quella gente comunque non si può permettere abbonamenti a GoGo. Daniele l'ha fatto nel mini tournament e nel preliminare. Poi, quando inizia la Champions League, c'è una cosa che è più grande della Juventus. Daniele, si chiamano diritti.
1: Accordi, diritti TV.
0: I diritti TV che ha preso in esclusiva Disney Plus. Perciò la Juventus non può
1: Pagando.
0: aggirare Disney, esatto, non può aggirare Disney Plus perché tu non vuoi fare l'abbonamento e non può fare nulla la Juventus, ma se Disney Plus ha degli accordi con la Champions League, non con la Juventus, con la Champions League femminile e prende i diritti TV della Champions League femminile, non può farci nulla la Juventus, non può farci nulla l'Inter, non può farci nulla il Barcellona, non può farci nulla il Real Madrid, l'Arsenal, il Lione e via dicendo. Ecco, questi sono degli accordi che fanno con le varie competizioni e posso dirti a livello di calcio femminile. Già, grazie che c'è qualcuno che investe e che compra i diritti, perché stiamo vedendo in Italia la fatica che stanno facendo per il campionato di Serie A, le poche offerte che arrivano quando ci sono i bandi. Quindi onestamente capisco la tua situazione e di tanti, e che ormai il calcio è uno sforzo economico enorme. Però in questo caso è una cosa che è oltre la Juventus e su cui non si può fare nulla. Quando c'è stata la possibilità nel mini tournament e nel primo preliminare, la Juventus ha dato la disponibilità a trasmettere la partita su YouTube. Di più non può fare.
1: Vuoi fare un
0: Impossibile
1: business?
0: trovare.
1: Ecco, impossibile trovare qualcosa che non non richieda uno sforzo economico ormai, eh? Tutto, quindi quello si aggiunge. C'è un po' di polemica da Manuel in ascolto da Pisa che dice:
0: Ah, ma gli abbiamo
1: Radu è
0: già
1: troppo.
0: risposto. Gli abbiamo già
1: Gli ha già
0: risposto,
1: risposto?
0: Manuel. Sì, gli abbiamo già
1: Non me lo
0: risposto, Manuel.
1: ricordo.
0: Sulla giovane età, sì, sulla giovane età gli
1: Gli
0: abbiamo
1: abbiamo
0: già
1: risposto in
0: risposto.
1: maniera. Allora gli abbiamo risposto senza che mi accorgessi di aver letto il cognome. Allora il nome, scusami, però poi allora lui risponde ancora e dice: scusa per il, chiedo scusa per il messaggio, ma ma io puntavo il dito sull'età in relazione alla bravura. Diciamo allora che Radu non è tecnicamente all'altezza, non che non sia, che sia troppo giovane e
0: Ma no.
1: inesperto. Io, ragazzi, se voi conoscete così bene Radu e il suo pregresso, siete pazzeschi. Io non so quanta esperienza possa aver avuto Radu prima di questo momento bianco-nero, sinceramente, lo dico proprio con estrema sincerità, ma è una questione legata davvero a quello che la Juventus ha in testa, ovvero di dare a un secondo portiere un sacco di responsabilità in questo
0: Ma sì,
1: momento, perché si
0: ma
1: vuole
0: Giulia.
1: preservare Vicario e perché ci sono un sacco di partite da giocare. Non è difficile, credo.
0: Giulia, negli ultimi 20 anni una grande, ha mai tirato su un portiere della primavera oltre Donnarumma? Quindi
1: No,
0: l'Inter ha
1: non mi
0: tirato su il
1: pare.
0: portiere della primavera, l'ha messo dentro, ha detto dai, se c'è bisogno giochi tu? No. La Juve? No. La Roma? No. Napoli? No.
1: Vi ha
0: Solo
1: fatto l'esempio di
0: Donnarumma.
1: Scuffet ieri, ma poi abbiamo anche detto dove, che poi è finito abbastanza nel dimenticatoio, purtroppo.
0: Poi era l'Udinese che non era una big. Non è una
1: Sì,
0: big. Delle
1: certo.
0: grandi, chi ha mai fatto questa cosa?
1: In
0: Nessuno,
1: Italia,
0: perché è
1: in
0: un
1: Italia.
0: ruolo a parte, esatto, è un ruolo a parte e l'unico che ci è riuscito è Donnarumma, che è il miglior portiere al mondo. È il miglior portiere al mondo e gioca in una delle squadre più forti al mondo e ha giocato nel Paris Saint-Germain, che è un'altra squadra straordinaria. Quindi il discorso è che non è neanche da dire che Radu non è all'altezza tecnicamente, non è pronto. Non è pronto, perché puoi
1: Capisco
0: anche
1: quanto
0: dire,
1: sia
0: esempio,
1: difficile questa cosa. Perché?
0: Durmisi, che è un giocatore che ha delle potenzialità elevate, che è un attaccante, ha fatto il ritiro con la Juventus, in Lega Pro non è ancora pronto e infatti non la becca. Non la becca. E allora vuoi dire, Manuel, che Durmisi è scarso? No! Che ha bisogno di tempo. E se hai bisogno di tempo in una Lega Pro, figurati in una Serie A. E questo è il discorso. Poi, Radu, io gli auguro di andare in Serie A. Ma la prima volta che Radu non ti prende una palla, Manuel, non ti voglio sentire dire, ma abbiamo Radu, dove vogliamo andare? Perché poi il discorso è quello, eh. Si è sempre bravi a dire prima, ma mandiamo i giovani, poi giocano i giovani, sbagliano, però allora con questi dove vogliamo andare? Ogni 2 anni, Giulia, parliamo di progetto subito, devi vincere subito gli over 30 e non puoi prendere giocatori di 18 anni. Poi quando prendi gli over 30, ma così non vai da nessuna parte e non costruisci il futuro. Cerchiamo di trovare una direzione, perché se
1: No, ma
0: dobbiamo nasconderci dietro
1: si
0: a
1: chiama
0: Radu,
1: equilibrio.
0: dobbiamo nasconderci dietro a Radu, io non ci sto, perché ad oggi non è pronto per giocare alla
1: Ma
0: Juve,
1: poi
0: ma neanche da
1: nasconderci da
0: fare,
1: cosa? Ma nasconderci da cosa? Non
0: eh. No,
1: capisco
0: ma gli
1: quello.
0: altri si nascondono dietro
1: Nasconderci
0: a
1: da.
0: un giovane, alla moda del momento, ma neanche da fare, è pronto. Infatti fa il secondo a Parma. E questa è la realtà. Ed Afara è un portiere più forte di Radu perché ha un'esperienza in più rispetto a Radu. Ma se fa il secondo a Parma è perché Corvi, che ha fatto un anno e mezzo titolare, ha maggiore
1: Dame.
0: esperienza rispetto ad
1: Sì.
0: Afara.
2: Non ne faccio
0: Mi
2: più.
0: dici?
1: No, è
0: Andiamo in pausa, andiamo in pausa.
3: Il club degli inviati.
4: Abbiamo sempre fame di vittoria.
3: Radio Bianconera.
4: Radio Bianconera.
3: È l'unica che conta.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
6: GiocaBet TV, il canale dedicato interamente allo sport, per vivere tutto da veri appassionati. GiocaBet TV, lo sport è passione.
7: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì.
8: Radio Bianconera.
9: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
10: I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
11: Il club degli inviati.
0: Io sono Camillo De Michelis e con me c'è
1: Giulia Borletto. Ti do una notizia, Camillo, anche se forse Vai. Lo sai già, perché il buon Licina sarà insignito del premio Gianluca Vialli come miglior giovane della Serie B alla luce del grande inizio di stagione avuto con la Cremonese. La cerimonia si terrà il 6 di ottobre, quindi vedete che in questo caso è stato un bene aver dato la possibilità di cercare spazio, no? Più che fortuna, altrove, per ottenere proprio questo, ovvero crescita, e poi magari sì, pensare di ritornare e ritagliarsi anche qua un po' di spazio in più.
0: Noi ne abbiamo tanti, ne abbiamo veramente tanti che secondo me stanno intraprendendo una bella carriera con talento, perché se penso ad Azic, no? Ho un po' il rimpianto che Azic sia andato in prestito quest'anno e non lo scorso. È l'unico rimpianto che ho.
1: Non sai quante volte, Cami, non eravamo insieme a fare la trasmissione, eccetera. Chi c'era magari se lo può invece ricordare. Io è da l'anno prima, no, ma da gennaio scorso che speravo proprio per lui un sei mesi, un cinque mesi altrove, perché potesse diventare quello che magari sta diventando adesso al Sassuolo. Avrebbe avuto tutto di guadagnato. Non ho mai capito se lì fosse stato un problema ecco, era proprio soltanto lui che, allora avevo capito bene, si era messo un po' di traverso, inspiegabilmente, come se non si sentisse pronto, non lo so.
0: No, non voleva andare via, pensavo di poter giocare.
1: Ma perché? Ma lo vedevi come stava andando l'andazzo? Come potevi pensare di trovare spazio?
12: Che dicono gli psicologi, non lo dico io.
0: Già ad agosto doveva andare al Genoa.
1: Sì,
0: poi aveva mezza Serie A dietro di lui a gennaio. E quest'anno io ti posso dire che lui aveva già detto, ma a tutti, che sarebbe andato al Cagliari. Io so dirti che Azic era già consapevole di andare al Cagliari e di fare la tour, cioè di fare l'inizio del ritiro, forse la tournée, e poi andare al Cagliari. Invece a un certo punto hanno dovuto anche lì dire: ci vai? Perché aveva avuto dei dubbi subito e aveva detto: ma no, mettiamo in stand by. C'è stato un rallentamento, poi si era convinto ad andare prima della tournée, quindi nei giorni, sai, quelli alla Ibegovic, Colomuani, sì, all'arrivo, si era convinto ad andare. Il Cagliari aveva organizzato il trasferimento di Azic in Sardegna, ma alla fine ha preso ancora tempo, si è inserito a Sassuolo, è andato a Sassuolo. Quindi diceva che fino all'ultimo...
1: No, mi sembra uno un po' indeciso di base, cioè non guarda a suo favore questo lato caratteriale, credo. Gli auguro davvero di metterlo da parte il prima possibile. Anche lui è giovanissimo, ma devi essere un po' più sicuro anche qua, figlio nostro della vita, di quello che vuoi fare, dove sì. vuoi andare.
0: Tra l'altro lui 2006, quella fisicità lì, già anche tante presenze per essere un 2006, perciò ecco, secondo me Azic è uno di quelli che il prestito è stato perfetto, ripeto, l'aveva dato un anno prima, perché queste caratteristiche qua Giulia le aveva, le ha sempre avute, il calcio.
1: E adesso te le potresti
0: godere. Come calcio in porta. È così. Adesso onestamente credo che poi lui tornerà molto bene alla Juve, un po' alla Sulè, no? Ti ricordi? Sulè potevi tenerlo, venderlo, ma la sua Sulè valutazione
1: è una ferita
0: era spiccata.
1: Aperta ancora.
0: Era spiccata, no? In alto, e credo la stessa cosa per Licina, anche se Licina poi c'è l'idea di tenerlo assolutamente, c'è anche un accordo con la sua agenzia, però ecco, anche lui ha avuto un impatto importante in una squadra che aveva trovato delle difficoltà, che ha cambiato subito l'allenatore, perché è arrivato lui, ha giocato una partita, ha fatto gol, hanno vinto, e nella notte hanno esonerato Giampaolo, quindi figurati, è arrivato in un attimo, hanno cambiato già l'allenatore, e poi sai, a Cremona da anni investono un sacco di soldi e continuano a fare su e giù da Serie A a Serie B, e quindi comunque è una piazza importante per lui, e speriamo che poi possa fare bene anche a tanti altri giocatori, perché ripeto Giulia, comunque guarda con un giusto valore, una giusta valorizzazione anche Muharemovic, che quest'anno non è tornato alla Juventus per volere di Spalletti, perché ha scelto Lucumi rispetto a Muharemovic. Comunque
1: però ci ha guadagnato la Juve qualcosa da questo,
0: quasi 20 milioni di euro,
1: buona...
0: quasi 20 milioni di euro, quindi queste sono cose sicuramente positive. E poi sapere che Licina comunque avrà un premio importante e che sta avendo uno spazio importante, sono molto contento. Dall'altro lato un po' dispiaciuto per Faticanti, che sta trovando invece delle difficoltà ad Avellino. Ecco, Faticanti era un altro che tra l'altro intervistato, che ha un bel carattere, molto ambizioso. Ecco, mi aspettavo potesse giocare un pochettino di più ad Avellino, e invece...
1: Vabbè dai, è lungo il campionato, aspetta, ci sarà spazio anche per lui.
0: Lo so, però insomma, la Serie B va veloce, Giulia, va veloce, non ti aspetta, quindi Avellino questa è una piazza importante, non solo perché ha provato a prendere James Rodriguez, però ha fatto investimenti grossi, ha preso un attaccante da Serie A, comunque ha delle ambizioni, e mi aspettavo che potesse già avere un impatto, però vedremo cosa farà nel corso della stagione.
1: Vedremo. Noi invece adesso diamo il benvenuto ad un ospite che ovviamente non ha bisogno di presentazione, non ha bisogno di presentazione direi, no? Anzi potremmo dirgli di entrare quando vuole, fai un po' come se fossi a casa tua, Alberto Mauro.
13: Ciao Giulia, ciao Camillo, è un piacere.
0: Ciao Bomber,
1: ma che
0: tanto
1: bella
0: sai
1: voce
0: che io ti ho chiamato sempre così,
1: Bomber
13: ma
1: Mauro.
13: Certo, ma anche gli ascoltatori ho visto poi.
0: Sì. Avevo dato questo input e mi hanno seguito anche in questa cosa.
13: Giusto.
0: Quindi Bomber, allora
1: come stai?
13: Bene, dai, non mi lamento, tutto bene. E devo dire che anche la Juve mi aspettavo qualcosa in più, però la raddrizzata un po' nel finale, ecco, questa vittoria contro l'Atalanta ci ha permesso anche a noi di gestire una sosta sicuramente più serena e tranquilla di qualche altro risultato. Sarebbe già stato un problema non avesse vinto contro l'Atalanta.
1: Ma
13: quindi
1: stai
13: direi
1: scherzando?
13: Bene qui.
1: Hai idea che cosa si sarebbe scatenato per tre lunghissime, interminabili settimane se non ci fosse stato il doppio risultato positivo? Ecco, quale delle due partite ti ha stupito di più? Però parlo ovviamente di quella in Europa e quella appunto con l'Atalanta. Stupito, ti è piaciuta di più?
13: Ma sicuramente quella un pochino più probante è stata quella con l'Atalanta, perché secondo me vale molto più una vittoria 2-0 contro questa Atalanta, anche se non è l'Atalanta brillante degli scorsi anni, deve ancora trovare un assetto, una quadra definitiva. Però il 5-0 contro il NEC sono quelle partite che non fanno tanto testo, anche se poi chi ha giocato calcio lo sa, servono per fare gruppo, per fare morale, per permettere a uno di sbloccarsi e anche agli altri, di fatto fanno sono quelle partite utili per mettere minutaggio, per segnare, per ritrovare un po' l'entusiasmo anche dello stadium. E come antipasto per l'Atalanta è stata la partita perfetta. Poi l'Atalanta invece è stata una partita vera in cui la Juventus ha dovuto vincere, ma non è stata mai così scontata come invece è stata quella del NEC. Si capiva dopo 2 o 3 minuti che sarebbe finita tanto o poco. Quella con l'Atalanta no, ed è stata una partita seria da parte della Juventus, che l'ha impostata in un certo modo, l'ha chiusa sempre nello stesso modo, non ha mai permesso di fatto all'Atalanta di entrare realmente in partita, e queste sono le partite che si vorrebbe sempre vedere, no? Una Juve che vince 2-0, non rischia nel finale, non prende la traversa come è successo contro Frosinone rischiando l'1-1 e porta a casa una vittoria pulita e anche abbastanza netta.
1: Senti, però, quali sono state secondo te le figure più così importanti dall'inizio della stagione ad oggi? Anche perché oggi cade l'anniversario dei 100 giorni, dei primi 100 giorni di Carnevali alla Juventus, e insomma si può fare anche un piccolo resoconto di quello che è stato il suo lavoro, il suo impatto. Qual è stato il lavoro migliore fatto da lui in questi 100 giorni, appunto?
13: Due giocatori in cui però c'entra poco Carnevali, che sono Nico Gonzalez e Douglas Luiz, perché relativi a Carnevali ti dico forse Alej Begovic è stata forse il colpo a sorpresa che deve ancora arrivare alle sue piene potenzialità. Abbiamo intravisto qualcosa, ma secondo me è un giocatore che può ancora essere più letale di così, perché ha fatto belle cose, ma poi serve concretezza, un po' come con Seisao, che è riuscito a segnare contro l'Atalanta dopo esserci andato vicino nelle partite precedenti. Però i due giocatori che siccome sono stati fondamentali fino a questo momento sono stati Nico Gonzalez e Douglas Luiz, perché c'erano zero aspettative su uno e sull'altro, perché si sono presi in mano la squadra in un momento di difficoltà con gli infortuni di Durame e Locatelli, che hanno sguarnito il centrocampo, e là davanti di Leeds che ha creato delle crepe sulla tre quarti. Sono stati molto bravi a calarsi nel ruolo e a diventare importanti, perché in questo momento son dei titolari fissi. Poi chiaro, quando rientreranno tutti dall'infermeria, Spalletti dovrà fare delle valutazioni, però non era così scontato che questi due giocatori, che sono stati sempre fuori dal progetto fino agli ultimi giorni di mercato, non solo sono stati chiamati in causa, ma sono diventati dei piccoli grandi protagonisti in questo avvio di stagione, e non era scontato. Lì secondo me ha lavorato bene Carnevali, ma ha lavorato soprattutto bene Spalletti, che è riuscito a recuperare due giocatori. Cioè, in questo momento avere quei due fuori rosa sarebbe stato un danno grosso per la Juventus, e se pensiamo a delle gestioni precedenti, ad esempio Thiago Motta, sicuramente in una situazione simile quei due sarebbero fuori rosa, quindi poi magari sarebbero stati reintegrati, però siccome la gestione di Spalletti è stata perfetta anche nei confronti di questi giocatori che avrebbero dovuto avere poco spazio, in realtà sono dei protagonisti in questo momento.
0: Bomber, io invece ti chiedo sulla situazione portiere: ti saresti mai aspettato un giorno di rivedere Neto alla Juventus?
13: Con grande franchezza speravo che questo giorno non arrivasse mai.
0: Te la giro in un altro modo.
13: Vai.
0: Ti saresti mai aspettato un giorno di potermi vedere a caselle per il ritorno di Neto alla Juventus?
13: Questo però dipende un po' da te, perché secondo me se non vai a caselle non credo che qualcuno te lo rinfacci.
0: Posso capire.
1: Che ci hanno anche chiesto qual è l'utilità di andare a caselle a riprendere l'arrivo dei giocatori. Ma cosa serve?
13: Lo so, lo so. Però giustamente per una radio verticale che parla di Juventus 20 ore al giorno e ci sta. Non ti invidio, però capisco assolutamente. E purtroppo non c'erano grossi margini di manovra sulla situazione portiere. La Juventus ha fatto un investimento anche furbo, perché Grabara, dal poco che abbiamo visto contro il NEC, a parte grandi piedi, ma poi è un portiere che poteva fare un certo tipo di percorso quest'anno alla Juventus. Purtroppo il percorso si è interrotto subito, e quindi c'era bisogno di un sostituto, perché ovviamente gestire una stagione con il triplo impegno e un portiere titolare e poi Pinzolio diventava rischioso, quantomeno rischioso. E quindi normale andare sul mercato degli svincolati. Purtroppo i nomi che c'erano non è che offrissero grandi soluzioni. Neto è una soluzione di rincalzo che può fare al caso della Juventus. Poi tra Neto e nessuno, meglio Neto, però oggettivamente non è un nome che scalda molto il cuore dei tifosi, immagino.
1: E c'è stato anche il dibattito pazzesco sul perché la Juventus non abbia voluto dare spazio al giovane Radu, il portiere della Next Gen, cioè qua si sono scatenati, ti ricorderai molto bene che cosa vuol dire quando la messaggistica non ti viene dietro, non capisce anche quello che tu stai dicendo, perché l'idea è perché la Juventus non vuole dare spazio a questo ragazzo che è di prospettive pazzesche, eccetera. È stato difficilissimo capire che ci vuole una grandissima responsabilità per fare comunque il secondo in questa stagione in particolare.
13: Ma poi le prospettive non significa che sia pronto adesso per la prima squadra. Cioè, quello che molti magari non vedono è che tra primavera, ma anche tra Next Gen e prima squadra, c'è un salto. C'è un grande salto che alcuni giocatori di altissimo livello come il Diz riescono a fare senza problemi, ma il 99% dei giocatori fanno fatica. Infatti, da quanti anni è che un giocatore della Next Gen non arriva in pianta stabile a essere un semititolare alla Juventus? È difficile, se no sarebbe facilissimo. Allevi i talenti della Next Gen e poi li trapianti dopo sei mesi in prima squadra. Quindi, siccome Radu è un ottimo prospetto, ma da ottimo prospetto nelle giovanili a essere un semititolare, un secondo alla Juve, ce ne passa. Dopodiché, se vogliamo parlare di rimpianti, c'era anche un certo Daffara che ci ricordiamo molto bene, che è stato ceduto, sì. E non a caso la Juventus sui giornali di oggi ho letto che stava facendo delle valutazioni giustamente molto interessate a Palmisani, che si è messo non in luce ma di più col Frosinone. Quindi situazione portiere, la Juventus è sempre molto attiva. Forse il rimpianto che poi è stato venduto a una cifra relativamente alta da Fara, però un po' di rimpianto c'è, perché in questo momento con la situazione di Grabara, che però è una non potevi saperla a inizio stagione, poteva diventare un ottimo secondo per la Juventus.
0: Però insomma in questo momento anche lui sta avendo delle difficoltà in quel di Parma. Se andiamo a pensare anche, sai, Bomber, ai tre portieri dell'Under 21, due non giocano, uno gioca, quindi capite, il portiere è proprio un ruolo a parte perché ha delle responsabilità. Io ho sempre detto, se mai un giorno avrò un figlio maschio non mi farò fare mai il portiere. Mai.
1: Pensa che io sto litigando con mio figlio perché vorrebbe farlo. Gli ho detto: ma devi essere sicuro, perché poi non si torna indietro.
13: Esatto.
1: Occhio.
0: La prima volta che i compagni se la prendono con tuo figlio perché ha fatto una papera, voglio vederti qua in studio, perché io ero quel compagno che si lamentava col portiere.
1: Che
0: io ero quel
1: il dito,
0: compagno.
1: Ecco. Bravo,
0: esatto,
1: bravo.
0: Esatto. Bravo. Sì. Il portiere è sempre patito. Bomber, tu ti lamentavi col tuo portiere?
13: Allora, fammi pensare. In realtà ho sempre avuto parte, forse erano i portieri che si lamentavano di me, perché insomma no, però direi che ho sempre avuto portieri abbastanza di buon livello che mi hanno supportato sia quando giocavo al Cinisia, ma anche quando giocavo tornei eccetera, quindi no, non mi sono mai lamentato.
1: E
13: capito, sì, una gran carriera di altissimo livello. No, è capitato qualche volta di magari giocare lì, capita magari di perdere la testa quando giochi le amichevoli così con gli amici, e magari arriva all'ultimo uno che si mette in porta e che non ce l'ha proprio, però non puoi neanche arrabbiarti, perché l'alternativa qual è? Vai tu in porta, quindi oggettivamente è sempre bello giocare con due portieri veri da una parte e dall'altra, perché è una partita vera. Quando si inizia a fare quelle robe tipo ne manca uno, le rotazioni ne inficia la partita, diventa poi una partita un po' storta per questi motivi. Quindi ben vengano i portieri, che sono una categoria da preservare secondo me nel calcio, sì. Anche a livello nostro di giocare la sera, perché ce ne sono pochi, e andare poi a giocare la sera alle
0: preziosi
13: sera,
1: ma dovete stare a casa, ma dovete stare ti sei rotto, Alberto Marò, ti sei rotto tutto rompibile. Ma no, devi smetterla, devi
13: tutto,
1: stare
13: tutto,
1: a casa.
13: Però ho smesso io adesso.
1: Ma ogni volta ti vedevo con delle stampelle, cosa hai fatto? Mi sono fatto male giocando a calcio.
13: Significa allora, che io non toglievo mai il piede, la gamba.
0: Posso testimoniare una cosa? L'amore per il calcio di Bomber Mauro è qualcosa di indescrivibile. Io ho visto fare
13: quello
0: a quell'uomo
13: verso il genere femminile, quasi.
0: Sì, ho visto fare
1: pensavo dicessi come verso me, non il genere femminile,
0: chilometri per giocare. Chilometri per giocare, cioè partiva alle 8:05 e alle 8:25 era in campo già cambiato, cioè delle robe
1: incredibili. Abnegazione si chiama, no, questo, no, si chiama abnegazione, amore, chiamalo come vuoi, ma cioè, il calcio sta come Alberto Mauro sta al calcio.
0: Vabbè, si è ingolfata Giulia Borletto, voleva dire una cosa carina ma si è ingolfata. Bomber,
1: volevo
0: grazie,
1: dire una cosa
0: passa
1: carina,
0: a trovarci quando vuoi.
1: Porta dei dolci però se passi, cioè sì, se passi sicuro, devi portare dolci.
13: A te anche più dei dolci, dai.
0: Va bene. Ciao Bomber.
1: Mozzarella. Ciao. Mozzarelle o dolci, cosa vuoi?
0: Tanto, ringraziamo Bomber Mauro che ha intrapreso una nuova avventura lavorativa, lo potete vedere anche altrove, e quindi insomma auguriamo anche un bel in bocca al lupo al nostro Bomber che ha trovato
1: ma non ne ha bisogno Bomber Mauro ormai,
0: però per questa nuova avventura noi gli auguriamo il meglio come sempre, anche perché Giulia è non solo un collega ma anche un nostro amico,
1: questo lo conosco questo da quando ho esattamente 20 anni, quindi pensa un po' vai indietro di quanti anni lo conosco, ed è sempre uguale, quella è la cosa più assurda, è sempre uguale, non
0: invecchia. Io spero davvero che un giorno possa scrivere la sua autobiografia.
1: Farà il Ghost Rider di Bomber Mauro, meraviglioso. Si titolerà proprio così, Bomber Mauro.
0: Bomber Mauro, una vita sregolata,
1: vita da bomber, l'hanno già fatto.
0: Qualcosa di simile, comunque un personaggio straordinario, ragazzi, straordinario. Andiamo in break.
14: Il club degli inviati.
15: Il cuore dei tifosi della vecchia signora batte su Radio Bianconera.
16: Quando parliamo di oro e argento, scegliamo la sicurezza e la professionalità di Oro Grande, Banco Metalli autorizzato da Banca d'Italia. Troverai Fabio e Federico nella nostra sede di Torino in Largo Orbassano 75B, dove potrai vendere oro e argento con trasparenza, pagamenti immediati e assistenza clienti dedicata. Oppure, con un semplice click, potrai acquistare lingotti e monete visitando orograndeshop.it, l'e-commerce di riferimento dei metalli preziosi. Seguici sui principali canali social e per aggiornamenti e quotazioni su orogrande.it o contattaci al numero verde 800 505 333. Oro Grande, l'oro spiegato bene, pagato meglio.
17: Il lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show serale su Radio Bianconera, l'unica che conta. Colpo di tacco. Segui su Radio Bianconera ogni singola partita della vecchia signora, coppa, campionato, in casa o in trasferta. Tutte le gare ufficiali della squadra bianconera in colpo di tacco. Ogni volta che gioca la vecchia signora, scendi in campo con noi, dal pre-partita passando per la cronaca e i commenti al fischio finale.
18: Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Non smettere mai di informarti. Noi di Radio Bianconera abbiamo sempre qualcosa di nuovo da dirti. Due in bianconero, ogni giorno dalle 17, le notizie che raccontano le verità di casa Juve.
19: Rassegna stramba! Fratelli bianconeri e sorelle bianconere, sveglia! Cominciate la vostra mattina con l'esclusiva rassegna stampa di RBN. Claudio Giuliani vi porta dentro i deliri mediatici che nessuno vi racconta. Giornali, radio, TV e social. Quello che dicono e quello che non vi vogliono dire e che solo la rassegna stampa di Radio Bianconera vi fa ascoltare.
15: Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
20: Radio Bianconera, l'unica che conta.
21: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
22: Una maglia che ti rimane cucita addosso ma ha solo due colori, il bianco e il nero. Radio Bianconera, la pura e semplice voglia di vincere, trasmessa alla radio. Radiobianconera.com.
23: Il club degli inviati.
0: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati. Io sono Camillo De Michelis. Con me c'è la numero 23. 83.
1: Ioanno.
0: Sono
1: invece che i giocatori, come i giocatori che c'erano sulle maglie, ce l'ho davanti.
0: Fantastico.
1: Sono le 12:07 di mercoledì 23 settembre, Camillo. Stiamo già quasi arrivando ad ottobre.
0: Giulia, sai qual è la notizia del giorno oggi? È difficile, eh? Ci sei? Te la
1: Neto?
0: Dico? Sei pronta? No, non
1: Arrivo
0: è Neto.
1: Di Neto.
0: No, e Alaba all'Udinese.
1: Ma non è tutto spaccato?
0: È andato all'Udinese.
1: Vabbè, va a curarsi a Udine, ragazzi. C'è un settore anche lì di un livello di non è J, ma è U Medical pazzesco. Sono bravissimi. Quindi... Vabbè, come me la commenti sta cosa?
0: Inaspettata, totalmente inaspettata questa trattativa. Alaba è stato uno dei calciatori che più mi è piaciuto nel corso degli anni, un mancino fantastico, non ha giocato mai a Real Madrid, si parlava, si vociferava, no, di ingaggi da 5, 6, 7 milioni di euro, credo non abbia chiesto quelle cifre all'Udinese.
1: No,
0: credo,
1: non te le dà, non te le dà l'Udinese più che altro, puoi anche provarci, ma...
24: Posso avere un po' di pecunio?
1: Puoi.
0: E quindi dall'altro lato ti posso dire che però forse le condizioni di Solé sono un pochettino più gravi?
1: Non è che tutta la sfiga guarda soltanto al bianconero a Torino, guarda anche evidentemente al bianconero a Udine.
0: A Udine, non lo so, questa è la notizia del giorno.
1: Si è sbagliata, secondo me si è sbagliata, perché pensava che bianconero di Udine fosse la Juve, invece no, è andata a Udine, quindi vi chiediamo umilmente scusa, ecco, probabilmente è colpa nostra.
0: Quindi forse quello, non lo so, è totalmente inaspettata, anche se Alaba può giocare in tanti ruoli, può addirittura fare il mediano, può fare il difensore centrale a tre, terzino sinistro, il braccetto di sinistra, insomma può fare tantissime cose, sicuramente porta un livello di esperienza in una squadra come l'Udinese altissima, tra l'altro ha anche un paio di giocatori nuovi quest'anno interessanti l'Udinese, ma li scopriremo cammin facendo, cara Giulia.
1: Allora, ti dico una cosa, se non so se la sapevi già, ma io credo proprio di sì. A parte che la Juventus continua ad essere quella squadra che, nonostante le disdette, nonostante la voglia di andare contro il sistema dei suoi tifosi, continua ad essere davanti a tutte in chiave ascolti, perché ha raggruppato in queste prime 5 giornate quasi 25 milioni di spettatori solo su DAZN, e davanti a Inter, Milan, Napoli, Roma, e sale anche in questa classifica la Fiorentina, e al momento la partita più vista è stata Juve-Milan.
24: DAZN!
1: Poteva essere un poteva essere un inutile 0-0 come è stato nell'ultima stagione, invece no, ci ha regalato qualcosa di un pochettino di più. Davvero, è stata una media di 1.620.240.000 spettatori, tantissimo, per cui ragazzi, tanta roba, niente da dire da questo punto di vista. Vabbè, lo sapevamo che è così, però fa sempre piacere ricordarlo.
0: Esatto, la Juventus è la più seguita perché ha più tifosi, ma non solo, perché la seconda squadra più importante d'Italia è l'anti-Juve. C'è tanta gente che guarda la Juve per gufare o per godere delle disgrazie altrui, non lo
1: possono
0: so.
1: Farsi dell'altro, voglio dire.
0: Ma

0: andrebbero controllate in maniera diversa. Vedi l'affare Osimhen, vedi Arbitropoli, vedi altre cose, e quando non c'è di mezzo la Juve ha una portata generale di livello bassissimo. Quando c'è la Juve ovviamente viene fuori tutta l'isteria di una parte,
1: Arbitropoli è anche finita nel dimenticatoio, basta, va
0: totalmente,
1: bene così, va
0: totalmente.
1: bene così.
0: E quindi in questo caso qua è ovvio, noi purtroppo non possiamo fare nulla da questo punto di vista, noi non possiamo fare nulla perché non abbiamo i mezzi per portare avanti delle
1: Noi, io
0: campagne,
1: e
0: no, ma in generale
1: te? Ah, ok.
0: qualsiasi cosa, cioè il giornalismo in generale, per giornalismo intendo quello di parte, quindi di lato Juve, non generalista, ecco. E quindi in questo caso non ha la forza per spaccare dei sistemi, delle situazioni, delle
1: Non si
0: robe del
1: farà
0: genere.
1: mai,
0: Quindi,
1: non si può cambiare,
0: in
1: non si
0: questo caso,
1: cambierà mai
0: no.
1: tutto questo, però
0: Comprendo
1: sarebbe
0: chi è in
1: bello.
0: prima linea, chi è in prima linea e combatte veramente le diseguaglianze, no? Di giudizi e di situazioni, però è una cosa che devi andare a prendere nei luoghi giusti, e che un giorno dovrà fare la Juventus, e sicuramente non noi. Ecco, questa è la cosa che
1: No, noi portiamo avanti un piccolo movimento che non deve obbligatoriamente dare ragione a tutto, ma che deve rimanere sempre il più obiettivo possibile. E capisco anche come mai magari qualcuno poi ci ha, tra virgolette, criticato per non aver voluto parlare in maniera esaustiva di quello che è accaduto allo stadium, dicendo che di base si sono usati due pesi e due misure, anche guardando poi alle decisioni, no, che sono state prese verso altre tifoserie. Però, ripeto, è un luogo comune che di base potrebbe aprire davvero dibattiti per ore e ore e ore, e che non ha neanche tanto senso portare avanti, perché vorrebbe dire veramente soltanto dare aria, perché purtroppo poi sappiamo benissimo quanto questo poi alla fine non cambi, non migliori. Quindi vabbè che noi già passiamo ore e ore a parlare spesso anche del nulla cosmico, però ecco, proprio adesso inserirci in un vicolo non cieco, ciechissimo, lo trovo abbastanza controproducente. Ti dico anche che ha parlato Jonathan David, però ieri, e quindi è già una notizia, per carità, vecchia, e ti volevo portare però questa frase che ha detto in particolare, volevo fartela commentare. Da quando sono arrivato alla Juve, mi è stato detto chiaramente che l'attaccante della Juventus è il giocatore più criticato d'Italia. Sei
0: Beh, sì. Sì,
1: d'accordo? Il più
0: quella colonna lì.
1: criticato d'Italia?
0: Sì, sono d'accordissimo. Anzi, credo sia una delle frasi più giuste che abbia sentito nell'ultimo periodo. Guarda, Colomoni è inevitabilmente il giocatore più criticato di questo inizio di campionato,
1: Più
0: soprattutto da noi,
1: criticato
0: eh.
1: Colomouani di Gonzalo Ramos, ad esempio.
0: Sì, ampiamente. Ampiamente.
1: Di base ce n'è da criticare anche Sponda Milan, no? Immagino.
0: Sì, ma è ampiamente il giocatore più criticato della Serie A. È criticato per luoghi comuni, perché, sai Giulia, io apprezzo le critiche dritte, perché sono fatto così, quindi è ovvio che vado più vicino alla mia idea, ma apprezzo molto di più chi mi viene a dire, mi scrive un messaggio: Colomoni non mi piace. Colomoni non l'ho mai voluto, quindi io critico Colomoni perché non mi piace. Lo accetto molto di più che chi arriva e mi dice: ecco, Colomoni però non ha segnato. È diverso, no? Nel discorso legato alla critica in generale, perché qualcuno va dritto su Colomoni, sempre, comunque, a prescindere, perché tanto non ti piace. Non ti piace. E allora non apre a un discorso diverso su: vabbè, però oggi ha giocato bene, però ha fatto quello, però aiuta. noi abbiamo provato a parlarne una scorsa.

0: settimana, Giulia, ma
1: sì, ma
0: comunque
1: è lo stesso discorso che valeva per David, dici, quindi anche?
0: Sì, sì, è evidente, cioè, David, Giulia, poche cose nella vita ti danno, no, un riferimento giusto e fattuale.
1: Ah, che bello l'hai detto! È un po' che non lo dicevi, fattuale.
0: Esatto. I gol degli attaccanti nati dal 2000 in avanti, il primo è Haaland, tot gol, il secondo è Jonathan David. Penso. Quindi, tra l'altro, nei cinque c'è Vlahovic.
1: Anche grazie alla Juve.
0: E il discorso è che se vai all'Atletico Madrid e segni in poche partite tre gol e un assist, vuol dire che tu hai dei difetti strutturali e non hai fatto segnare David. Poi David ha dei difetti, ha pure lui, non è che solo la Juve.
1: Anche a chi è che David imputi oddio, mi sono incartata. A chi è che critichi di più per questo, che è quello che hai appena detto? Ci sono delle difficoltà che sono state a livello strutturale proprio. A chi dai le colpe più grandi per questo l'anno scorso?
0: Beh, ce l'ho io fatta. Le colpe più grandi le do a Comolli, che ha costruito una squadra in base a caratteristiche sbagliate.
1: Ha fatto una squadra molto casuale.
0: Poca fisicità,
1: purtroppo.
0: Poco aspetto caratteriale, ha guardato dei parametri e ne ha dimenticati altri, e quindi in questo caso poca conoscenza anche del campionato, l'errore gigante di non aver preso una punta a gennaio, cioè siamo andati a destra e a sinistra per tutta Europa a chiedere un centravanti, non si è riusciti a prenderlo. Quindi quello che voglio dire io è ovvio che la colpa la do principalmente a lui, però se guardo la Juventus non vedo una squadra costruita per l'attaccante, non è una squadra che gioca per far gol all'attaccante. E guarda con Seisao, no? Che è un giocatore che a me piace, quindi per far capire che solitamente critico abbastanza tutti. Ma il discorso è con Seisao, che l'altro giorno ha un contropiede con l'Atalanta, top, finta, rifinta su Scalvini. Scalvini si gira al contrario, ma riesce comunque a calciare, a colpire Scalvini e non guardare in mezzo Colomani, che è
1: di nuovo
0: solo in area. E non abbiamo l'esterno che gioca sulla punta, perché Nico, anche lui, comunque tende a andare dritto verso la porta e poi forse va sulla punta. L'unico giocatore che guarda prima se ci sono i compagni liberi e poi va in direzione della porta è McKennie. Infatti McKennie è un ottimo passatore, guarda con Alaibegovic. Il 90% dei nostri esterni sul gol di Alaibegovic con Neck va verso la porta, poi sbatte contro il muro e infine scarica. McKennie alza la testa, guarda la situazione, appoggia per Alaibegovic e segniamo.
1: Alaibegovic.
0: Questa
1: però
0: è la differenza.
1: Va bene, sono d'accordo. Ma è qualcosa che si può allenare di base, io dico quello, cioè tu vedi che hai un attaccante su cui hai investito, tra l'altro ne avevi ben due di attaccanti di livello l'anno scorso, perché avevi Vlahovic che comunque al di là di tutto è un grande attaccante, avevi Jonathan David, appunto, che hai detto tu è uno dei migliori sotto il 2000 che ci sono adesso in giro per l'Europa. E non sei riuscito nell'arco di un'intera stagione a lavorare anche con quelli che avevi, nonostante le difficoltà e gli errori che hai detto tu aver fatto con Damien Comolli, non sei riuscito a lavorare un po' di più e ad allenare questo, che era l'unica cosa che forse più serviva, ancor più rispetto all'assenza di un centrocampo di spessore. Questo è anche per introdurre la domanda di Matteo che ti fa: i difetti strutturali riguardano il centrocampo, quindi secondo te?
0: Anche perché abbiamo un centrocampo lento, perché i tempi di gioco in Italia sono la chiave, perché l'Inter riesce a creare più occasioni da gol, perché hai centrocampisti che al posto di metterci 5 tocchi per scaricare una palla, con uno vanno a 50 metri, perché basta Çalhanoğlu che va a 50 metri da da Di Marco. Di Marco non è un terzino che sa saltare l'uomo, quindi stoppa, crossa e loro vanno dentro in area. Quindi questa è una giocata e il nostro centrocampo non ha quella capacità lì. Il nostro centrocampo è più lento, è più di fraseggio, perché abbiamo Douglas Luiz. Tra l'altro è un po' simile anche all'idea che ha adesso la Juventus Women, no? Di fraseggio, di orizzontalità. Non si va a cercare sempre la verticale, hai molto, no? Destra, sinistra, cerca gli spazi, prova a stanare il tuo avversario. Io credo, Giulia, che in queste ultime due partite ci sia stato un cambio di mentalità che non convince appieno Spalletti, perché non è il suo calcio. Non adora
1: Cioè?
0: questa cosa e l'ha anche fatto capire in
1: In che
0: conferenza.
1: senso?
0: La Juve adesso è più bassa. Giulia, abbiamo di nuovo abbandonato la pressione alta che facciamo sporadicamente e neanche troppo bene. Ci abbassiamo e utilizziamo la velocità di Nico, la velocità di Conceição, la velocità di Colomouani e la potenza di Sar, magari nel riprendere la palla, l'intelligenza negli inserimenti di McKennie per poi andare ad attaccare gli spazi. Ma tendenzialmente siamo 20 metri più bassi, per poi buttare in avanti il pallone e sfruttare queste caratteristiche. E credo siano anche in linea, più in linea con Colomoni. Da quando abbiamo giocato leggermente più bassi, siamo andati poi in avanti, la Juventus comunque ha dato delle risposte. Esempio, no? Se vai a
1: Positive però,
0: guardare,
1: risposte positive.
0: sì,
1: E perché non
0: perché se no,
1: piace, dice il mister? Al
0: perché lui è
1: di là
0: più
1: del
0: un
1: fatto che
0: allenatore
1: non sia...
0: da dominio. Più un allenatore da dominio, quindi
1: Ma non ce li
0: da
1: ha i giocatori da dominio, quindi bisogna
0: adesso,
1: anche
0: secondo me,
1: forse... non ce
0: per
1: li ha,
0: adesso, secondo me,
1: quindi...
0: no.
1: Poi
0: Devi
1: magari
0: arrivare
1: lo
0: poi avere tu con la
1: diventeranno, lo
0: palla,
1: saranno.
0: poi non è che dobbiamo sempre stare tutti dietro la linea della palla e andare a correre, no. Poi arrivi piano piano, la porti su con il giro palla dal basso. Però quello che ti voglio dire è che comunque, se guardi le statistiche, l'Atalanta ha avuto un possesso palla maggiore nella nostra metà campo. Quindi vuol dire che tu hai concesso all'Atalanta di venire nella nostra metà campo per poi andare a fare male prendendola alle spalle. Ovvero,
1: Ma
0: noi siamo bassi e andiamo a correre forte. E
1: quante volte è
0: quando, non so.
1: successo il contrario? Che la Juventus
0: Esatto.
1: avesse il possesso palla dalla sua, ma poi il risultato dalla parte dell'avversario.
0: Altra cosa molto positiva, Giulia, che ci ha segnalato un nostro ascoltatore, non mi ricordo chi è, però. Tu lo sai, se sei in ascolto, tu lo sai. Ci ha detto perché noi non facciamo mai un cross di prima. Ecco, quella è un'altra cosa che va a toccare i tempi di gioco. Perché se io stoppo, sterzo, come fa Kalulu, Kalulu stoppa, finta il cross, entra dentro un po' il campo e prova la sovrapposizione centrale. Ci metti
1: Preparerò un
0: già.
1: plastico.
0: Ci metti già 10 secondi. Se invece tu la palla arriva e di prima la fai andare, a quel punto il difensore avversario è in difficoltà, Giulia, perché non ha tempo di scappare all'indietro ed è più facile correre in avanti piuttosto che correre indietro, no? E il gol di Jonathan David corre al Madrid, contro il Madrid. Ok, il Real era in 10, va bene, ma quel gol lì nasce da un cross di prima. Il difensore avversario non ha avuto il tempo di posizionarsi e Jonathan David l'ha buttata dentro. Noi siamo lenti in quelle cose lì, molto lenti. E questo ovviamente va a discapito dell'attaccante.
1: Noi ascoltiamo un vocale adesso
0: Sì.
1: invece, più di uno.
2: Ciao Camillo, diciamo che presso poco la penso come te, cioè io
1: Meno
2: non è di
1: male.
2: adesso, è dall'anno scorso che purtroppo a parlare anche con amici così, il difetto della Juve è che abbiamo degli esterni solisti, non solo con Sessao, anche Ildi fa la stessa cosa, cioè pensano prima al dribbling, si fermano, fanno recuperare la difesa, fanno due o tre dribbling e poi tirano, se no, se la strada è chiusa, la passano indietro. Cioè, non abbiamo esterni che vanno sul fondo e crossano per il centravanti. Facendo così perdi tempo di gioco, fai a recuperare la difesa e siamo troppo prevedibili.
0: Sì,
1: D'accordo con te.
0: anche Yıldız. Anche Yıldız. Adesso non ne stiamo parlando, Giulia, perché Yıldız c'ha il piedone.
1: Lasciatelo stare,
0: Ma
1: Iliz, dai.
0: esatto, c'ha il piedone, le stampelle. Quindi, in
1: Amore, sì.
0: questo caso lasciamolo in pace. Però sì,
1: Ma
0: Yıldız rallenta
1: pensate.
0: molto i tempi di gioco.
2: Si
0: Sì, è
2: chiama
0: una delle migliori
2: Fofana.
0: allenatrici.
1: Fofana?
0: Esatto, Paolo.
1: Me no,
0: Ne
1: Fofana?
0: ascoltiamo un altro?
1: Vai ancora.
3: Buongiorno ragazzi, Stefano. Allora,
1: Ciao.
3: domenica ero allo stadio e
1: Bravo.
3: mi sono perso due cose che ho rivisto poi con calma in questi giorni in televisione, due episodi, scusate. Beh,
1: Sì.
3: intanto il dito fratturato alla mano di Colomouani è stato causato minuto 38 del primo tempo da Ederson, che gli ha calpestato senza accorgersene, però gli ha provocato la frattura del dito. E poi io mi sono accorto che c'era in realtà un episodio molto dubbio da rigore per noi, per un'entrataccia di Christensen su Alabegovic.
1: Non
3: Cerca
1: me lo
3: il pallone, ma in
1: ricordo.
3: realtà prende tutto, pallone e anche gamba del nostro Kerim, e lì poteva esserci una revisione del VAR. Quindi si parla tanto della trattenuta della maglia di Rowe da parte di Kalulu, però anche quello era un episodio da potenziale rigore.
0: Non
1: Lo
0: so,
1: so, boh, non se ne
0: allora
1: parla,
0: adesso.
1: forse perché la partita poi è finita in un modo soltanto. Magari se ne
0: No,
1: parlerebbe.
0: ma no,
1: Non
0: secondo
1: so.
0: me qua c'è una cosa molto chiara ed evidente. Quelli come Alabegovic non li danno mai. Non li danno mai. Cioè, proprio mai. Hanno dato
1: Adesso
0: solo
1: soprattutto non li danno più.
0: se l'hanno dato perché secondo me lì ha sbagliato Sozza. Ha dato il rigore con Venezia-Lazio a favore della Lazio, quello rigorino che in questo momento non danno mai in generale.
1: No.
0: E allora lì si è trovato un po' in mezzo e il VAR non può intervenire. La cosa che è stata detta nella riunione di lunedì con le regole generali, Giulia, è che se l'arbitro vede e quindi fa gesti chiari ed evidenti su il contatto, non contatto, il VAR non interviene mai. Quindi, esempio, Zufferli l'altro giorno, dopo la trattenuta di Kalulu, fa dei gesti così e
1: No,
0: dice: no,
1: dice
0: no,
1: fa
0: l'ho
1: no.
0: vista io, no, no, l'ho vista io, e allora il VAR va avanti, va avanti. Quindi ripeto il discorso che ho fatto l'altro giorno in maniera, cioè, non mi pento di un millimetro. Per me quello è rigore, e se a me non danno un rigore del genere mi arrabbio come mi sono arrabbiato per il pestone di De Winter su Colomoni. Esatto. Perciò, se non mi danno un rigore del genere, mi arrabbio. Ma per le regole, questa è la situazione. Ovvero, io l'ho visto pur sbagliando, ma secondo me non è calcio di rigore, e allora andiamo avanti così. Questa è la situazione. Esempio, ieri è stato dato un. Però, anzi, voglio dire solo una cosa: che non venga detto che questo è il metodo arbitrale in Europa. Perché
1: No,
0: non
1: in
0: è il metodo
1: Italia.
0: arbitrale
1: Abbiamo
0: è
1: visto che
0: in
1: in
0: Italia.
1: Champions già è diverso quello che
0: Esatto.
1: vediamo. Proprio è stata, credo che quello che è successo l'anno scorso abbia portato a questo. Ed è anche una, e nel bene e nel male è un qualcosa di positivo, perché c'è stato, l'abbiamo detto ieri, no? Vi ho portato proprio i numeri. Cioè, fino 2 anni fa, in questo momento, alla quinta giornata, avevano già dato 20 rigori. 20
0: Esatto.
1: rigori in 5 giornate, sono tanti, neanche uno alla Juve probabilmente, però sono tantissimi, tantissimi. Quindi adesso ne hanno dati invece 4, neanche 4 forse ne sono stati dati, un
0: E tra
1: numero
0: l'altro,
1: decisamente inferiore. Ma
0: ieri
1: meno
0: viene
1: male,
0: dato
1: ma meno male.
0: un rigore contro la Juventus Women che in
1: Sì.
0: Serie A non avrebbe mai dato. Mai. Perché è il classico, no, anticipo della giocatrice avversaria in una palla mezza e mezza, no? Quindi lei mette il piede davanti, Rosucci vuole rinviare, tira un gran calcione sul polpaccio della giocatrice, ma non volontario, nel senso che l'altra mette la gamba davanti e lei piglia tutto. Ha chiamato alla revisione VAR è andato il rigore. In Italia questo non sarebbe mai successo, almeno
1: Ma posso
0: in questo
1: dirti, meno
0: momento.
1: male, ma
0: In
1: meno male.
0: questo momento. Quindi
1: Perché quello non è
0: io
1: rigore.
0: credo sia giusto dire che non dobbiamo andare a cercare un potenziale rigore su Alajbegovic per dire, però anche noi, ma chi se ne frega? Tanto non ce l'hanno dato. Per una volta ci è andata bene. È andata bene, è andata a nostro vantaggio. Quindi non è che dobbiamo giustificarci dicendo: no, ma chi se ne frega? C'è anche un altro rigore. No, basta. Basta. Abbiamo avuto un po' di fortuna perché quello potenzialmente è un rigore. Ma le regole sono queste. Se l'arbitro fa chiari ed evidenti gesti nel dire ho visto io, si va avanti. Penso sia giusto? Probabilmente sì. Però ci sarà un momento in cui non verrà dato e non verrà chiamata la revisione VAR anche a sfavore della Juventus. Dobbiamo essere consapevoli di questo. Perché
3: Se
0: Giulia
3: nel mondo
0: arriverà,
3: esistesse un po' di bene.
0: un rigore peggio di quello di Kalulu su Rowe arriverà anche con. Cioè, nel senso, non verrà dato anche a noi. Io sono consapevole di questo, eh? Sicuro.
4: Annuncio ritardo.
0: Andiamo,
1: E
0: Costa, andiamo.
1: 34, hai veramente esagerato, stavolta, hai veramente esagerato. Una roba è indisciplinato questo ragazzino, è indisciplinato.
5: Il club degli inviati. La prima radio sportiva del mondo bianconero che segue la tua squadra.
6: Radio Bianconera. L'unica che conta.
5: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com. La Juve raccontata dagli inviati di Radio Bianconera. Prima squadra, Next Gen, Juventus Women, fino alle giovanili. Il club degli inviati, dal lunedì al venerdì. Squadra che vince, si racconta. Tutte le vittorie del passato dei bianconeri rilette con i quotidiani dell'epoca in Ieri e Oggi su Radio Bianconera. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta. Da oggi e anche su Samsung TV Plus. Sei stato abituato al meglio.
7: Ad essere un vincente.
5: Ad essere un vincente, sempre. Con la Radio Bianconera vivi la tua passione sportiva. Ora c'è un'emittente dedicata al popolo dei tifosi della vecchia signora. Collegati su radiobianconera.com. Ci sono emozioni a colori e quelle in bianco e nero.
7: Radio Bianconera.
5: Radio Bianconera, l'unica che conta.
8: Il club degli inviati.
0: Radio Bianconera, questo è il club degli inviati, io sono Camilla De Michelis,
1: e
0: con me c'è...
1: E rieccoci, Giulia Borletto, ultima parte, le 12.40, ragazzi, buongiorno, la coppia più bella del mondo, ci dice Maurizio da Ginevra. Riguardo le nuove
0: Maurizio.
1: direttive, se l'arbitro vede male, il VAR non interviene perché l'arbitro crede di aver visto, ok, però questo sembra un po' quasi un ammutinamento, stiamo assistendo quasi ad un colpo di stato di Orsato contro Rosetti. Ci commenta perché
0: beh, oddio,
1: è
0: forse
1: un bel
0: Maurizio.
1: volta faccia questo, sicuramente.
0: Forse Maurizio va un po' forte, no? Con colpo di stato. Però tendenzialmente, secondo me, è un bel attacco al VAR.
9: No, non rispondo, qui bisognerà querelare.
1: Però Maurizio, davvero, sure Maurizio, qua si è cambiato completamente rispetto a quello che si era pensato di fare ormai da qualche anno a questa parte. Quindi sì, sono d'accordo che più che un colpo di stato è un voltare le spalle completamente a quello che è stato fatto fino adesso, un po' perché forse si aveva si è, avevamo tutti, non tutti noi nel senso, però si era esagerato, no, nell'utilizzo del VAR, cioè è stato fatto un utilizzo improvvido di un mezzo che doveva aiutare, non dirigere, quindi si è avuto a un certo punto paura davvero che l'arbitro fosse una figura quasi così mezza trasparente anche in mezzo al campo, perché tanto qualunque cosa vedeva e immaginava e decideva, cioè capisci la stranezza, abbiamo passato anni ad ascoltare proprio il signor Maurizio, che prima di cui abbiamo ascoltato prima la voce, e l'altro suo grande amico, il buon Aldo Biscardi, ad invocare la moviola in campo, ovvero il VAR, poi alla fine, perché gli arbitri dovevano essere aiutati, perché sbagliavano troppo, perché non vedevano, giustamente, non si può avere quattro occhi in faccia, ne abbiamo soltanto due. E quindi si è arrivati a questo, e anche questo che doveva essere soltanto un aiuto è diventato deleterio. Cioè, siamo pazzi, è roba da pazzi, veramente.
0: Pazzi. Sì, ma infatti il discorso secondo me è abbastanza semplice. Cioè, e credo che sia stato condiviso da tutti, anche Sarri ha fatto meno polemica. Perché io non ho visto le polemiche, Giulia, in questi anni.
1: Tantissime.
0: Minime. Per un fuorigioco, per un angolo non dato, cioè ho visto delle robe, ha gridato allo scandalo, cioè mi ricordo che era andato proprio, forse nella Lazio, no era era Lazio di Baroni, però era arrivato il DS della Lazio Fabiani a fare la conferenza stampa e non l'allenatore per l'espulsione di Romagnoli, fallo da ultimo uomo a Kalulu, che mi era sembrato abbastanza evidente a tutti, però in questo caso era. Quindi figurati, ne ho viste, ma il discorso detto anche da Sarri, ripeto, preferisco un errore dell'arbitro che gli errori del VAR, che arrivare, no, a il contattino arriva il VAR, e il tocco di mano arriva il VAR, e allora fate sbagliare l'arbitro, lo accetto, ma non mettetevi lì a indirizzare la partita con i fermi immagine, con le cosine, robe
1: perché
0: varie.
1: Perché non è più, quindi, calcio, perché non è più calcio poi alla fine.
0: Quindi gli allenatori secondo me stanno apprezzando questa cosa, ripeto, però noi dobbiamo essere ben consci del fatto che Giulia prima o poi arriverà, e ci è già capitato con Colomoni, col Milan, perché quello è sempre fallo in una zona di nel calcio, quello è sempre
1: pro
0: fallo.
1: Pro e contro, ecco, ci sono pro e contro, come sempre, esatto, di tutto, anche
0: che
1: in questo caso.
0: Un rigore simile a quello di Rowe, anche a nostro sfavore, e il VAR non interverrà.
10: Ma questo non è calcio.
1: E lo so, hai ragione, però purtroppo siamo stati, tra virgolette, la Juventus è stata vittima negli ultimi anni del VAR in senso assolutamente negativo il più delle volte, e quindi a questo punto non so davvero se preferire l'errore umano, sperando sempre che sia in più che buona fede, o perché poi dall'altro cosa abbiamo visto anche, come spesso il VAR fosse utilizzato male, allora lì la non buona fede, la mala fede veniva ancora più avanti rispetto alla visione che tu potevi avere in mezzo al campo. Cioè abbiamo assistito veramente a cose assurde in questi anni, rigori dati per un soffio di capelli, davvero cose invece non date, clamorose, che inspiegabilmente dopo che sono state riviste sono sempre state valutate comunque come no, non c'è niente. Quindi non so se quale delle due cose alla fine possa essere meglio o peggio, ci vorrebbe una via di mezzo. Si doveva saper utilizzare il VAR in una maniera intelligente, bisognava capire come utilizzarlo, dovevano capire bene chi aveva la possibilità di usarlo, come usarlo. Non c'è mai stata chiarezza anche da quel punto di vista. Le regole c'erano, sembrava ci fossero, ma poi venivano interpretate un po' come si voleva.
0: Sì, ma infatti la vera differenza in questo nuovo modo di arbitrare è che gli attaccanti sono tutelati zero, perché ci sono partite dove io ho visto delle legnate agli attaccanti.
1: Finché qualcuno non ci rimette la pelle qua, ragazzi, ci andrà
0: zero.
1: Avanti così.
0: Però la teoria ad oggi, ma molto spiccia, che poi leggo qualcosa prima del nostro ospite al volo, è questa. Il VAR sbaglia, l'uomo sbaglia, andiamo con l'errore umano. Via. Cioè, io credo che sia questa. Tanto il VAR comunque, l'errore numero uno, e qua l'aveva detto Allegri, è che in tanti hanno pensato adesso col VAR non ci sarà più un errore, invece ce ne sono stati il doppio. Quindi sì, torniamo a utilizzarlo con parsimonia nelle situazioni giuste. E questo mi sembra abbastanza chiaro il messaggio. Allora, sì, volevo leggere Michele da Gorizia riguardo sì, il nuovo metro arbitrale di quest'anno. Avete notato che quando un giocatore rimane a terra folgorato, il gioco prosegue, dopo un po' si alza, si guarda in giro e ricomincia a correre? Verissimo.
1: Ma quello è sempre
0: una delle cose
1: così
0: che ho apprezzato più di questo inizio di stagione. Sì, quindi anch'io ho apprezzato tanto questo. Quindi poi avrei potuto. No, questo no, te l'ho trattenuto, no, ancora, chi se ne frega, tanto non l'ha dato. Buongiorno alla coppia bella, vabbè, riguardo l'abbiamo letto Maurizio da Ginevra. Faccio una domanda, perché è così difficile,
1: ecco,
0: guarda, seguire?
1: Bravo, visto che poi c'è l'ospite sotto pronto, vai.
0: Esatto, le women o Sky e DAZN, ma ieri nessuna dava la partita di Champions.
1: Perché
0: Valerio
1: era da Disney Plus, Valerio, da Disney
0: esatto.
1: Plus.
0: Lo chiediamo al nostro ospite a questo punto, che è già in ascolto, Mauro Munno, Tutto Sport, Juventus News 24. Ciao Mauro.
1: Ciao.
11: Ciao ragazzi, ciao Giulia, ciao Cami.
1: Perché non il nostro amico a Sky DAZN non l'ha vista ieri la partita delle Women?
11: È una bellissima domanda a cui non ho una risposta. Io posso soltanto dirvi che ormai da un anno e anche per il prossimo le partite di Champions femminile sono trasmesse su Disney Plus, che è una strategia che adotta la UEFA, perlomeno opinabile, perché chiaramente non è una piattaforma di grande diffusione, ecco, quindi chiaramente un prodotto come il femminile, che è già estremamente di nicchia, sottoporlo a un ulteriore scaglione di questo tipo e quindi diminuendo ancora di più il potenziale pubblico, secondo me diventa una cosa non oculata. Però evidentemente hanno trovato questo accordo di tipo commerciale, e fatto sta, ragazzi, che i numeri, ecco, che gravitano a livello di pubblico intorno al femminile continuano ad essere impietosi. L'abbiamo visto anche ieri, no, con la partita della Juventus Women allo Stadium. È stato il punto più basso a livello di affluenza di tifosi per una partita della Juve femminile nell'impianto di proprietà. Chiaramente è un qualcosa che deve far riflettere, perché poi lo stadio ha anche dei costi di gestione di un certo tipo. È evidente che sia un impianto che in questo momento è troppo grande per quella che è la realtà del movimento femminile in Italia, ma non solo, secondo me, e quindi bisognerebbe capire se effettivamente è il caso di proseguire su questa strada, o perlomeno cercare di adottare delle strategie durante l'anno a livello promozionale, di marketing, commerciale di qualsiasi tipo, anche solo di visibilità, che permettano poi, quando ci sono queste partite, di avere un'affluenza maggiore, senza stupirsi che poi ci siano 3.000 tifosi soltanto a guardare le ragazze.
0: Mauro, ti chiedo due cose. Uno, se puoi raccontare un po' anche la delusione di Eva Schatzer in conferenza stampa per il poco pubblico allo stadio, e due, questa sconfitta col Benfica è attribuibile solo alla stanchezza, visto i tempi supplementari di sabato contro la Roma, o se forse qualche risultato ha un po' nascosto dei difetti strutturali di questa squadra?
11: Bah, guarda, su Schatzer io l'ho apprezzata ieri, perché l'abbiamo avuta in conferenza stampa dopo la partita, ed è stata molto schietta, perché ha detto bello giocare allo stadio, perché comunque è una cornice sicuramente migliore, ecco, di quella che è Biella, che è quella usuale per la Juve femminile, però ieri il colpo d'occhio, e tu Cami lo sai bene perché in tribuna con me, era molto brutto, cioè vedere questo stadio enorme, completamente vuoto, con qualche macchia di tifosi qua e là, molte delle persone presenti tra l'altro sono ospiti del club, quindi neanche tifosi, ragazze delle giovanili, piuttosto che altre personalità che gravitano intorno alla squadra femminile, e quindi il colpo d'occhio non è bello, e poi penso che sia anche molto, molto dispersivo, cioè non si sente il calore della gente che sostiene la squadra, che magari poteva essere necessario, no, in una partita come ieri, in cui devi anche affrontare una rimonta. Venendo all'aspetto tecnico, sono d'accordo. La Juve in alcune partite, però la Juve ha praticamente sempre vinto. Ha fatto un pareggio in Champions, che però alla fine era funzionale al passaggio del turno. Credo che sia stata un po' fortunata in alcune occasioni, e questo sicuramente ha nascosto qualche limite. Io penso che dentro la Juve femminile in questo momento ci sia grande entusiasmo per questa nuova proposta che ha portato Guerrero, che ha coinvolto molte ragazze, in cui tieni tanto il pallone, e che quindi è attrattiva soprattutto all'interno, ecco, più che all'esterno. È chiaro che però a un certo punto bisogna essere anche in grado, secondo me, di trovare delle variazioni dal copione principale. In un determinato tipo di contesto, contro un determinato tipo di avversarie, che poi capiscono a un certo punto qual è il tuo spartito e che rimani fermo su quello, devi secondo me trovare delle soluzioni diverse, soluzioni che la Juve non ha ancora esplorato, che per me prima o poi andranno adottate se si vuole avere un cammino virtuoso non soltanto in Italia ma anche e soprattutto nel contesto europeo.
1: Ci sono un po' di domande, le raggruppo, Cami, anche che sono arrivate all'inizio trasmissione. Allora, un ascoltatore in maniera poco carina dice: nessuno si offenda, ma il calcio femminile purtroppo non ha grande appeal e lo si deve accettare. Questo è il messaggio da Maurizio De Ancona.
11: Guarda Giulia, ti interrompo, scusami, io sono d'accordo con questi messaggi. Cioè, è inutile raccontarsi storie e favole che spesso vengono raccontate nel femminile, in cui si dice che è solo una questione che non si dà spazio, che non si dà visibilità. In questo momento il prodotto, proprio a livello anche solo tecnico, cioè della godibilità delle partite che vedi, è ancora di livello basso rispetto a quello che è l'equivalente del maschile. Poi chiaramente è un paragone che non può reggere, perché anche la storicità di due movimenti è completamente differente. Però bisogna iniziare a trovare delle contromisure. Cioè, è troppo facile lamentarsi e scandalizzarsi del fatto che poi quando c'è la partita allo stadio ci siano poche migliaia di persone. Bisogna iniziare a costruire una narrazione del femminile che è diversa, cercare di creare dei personaggi, provare ad avvicinare la gente alla Juventus Women, perché è chiaro che finché la squadra sarà confinata a Biella, finché ci sarà sempre questa difficoltà a reperire notizie, a interfacciarsi con questo mondo, sarà complicato che si possa fare meglio di così, anzi si tenderà sempre a peggiorare. Quindi c'è bisogno anche da parte proprio degli stakeholders del femminile, cioè di chi è all'interno di questo mondo, che si trovino delle nuove strategie, ci si apra per provare con maggiore intelligenza a veicolare questo prodotto che è ancora manchevole dal punto di vista tecnico.
1: E ti leggo anche il messaggio di Massimo che dice: se non ricordo male, ieri allo stadium, ah no scusami, Camillo era ieri allo stadium, sì. È stata condizionata la partita dalla finale con la Roma? È un problema di pochezza della rosa?
11: Beh, sicuramente la Juve aveva giocato sabato, quindi aveva avuto due giornate, diciamo, di allenamenti. Quindi sicuramente poi la Juve veniva da un filotto di 10 partite tutte ravvicinate, nel femminile rispetto al maschile sono molto meno abituate le ragazze a giocare tutte queste partite a distanza di pochi giorni, quindi sicuramente la squadra era stanca, anche ieri l'abbiamo visto nel secondo tempo, molti giocatori non correvano più, c'era poca lucidità rispetto a un Benfica che invece veniva soltanto da 3 partite e correva molto di più sul campo. E poi dobbiamo dire, cioè, l'inizio della Juventus Women è stato positivo, perché è una squadra che ha praticamente solo vinto, quindi ha fatto vedere anche belle cose, e io credo che comunque siano state fatte cose bene in questo inizio di stagione. Ieri è emerso qualche limite, era successo anche col precedente allenatore, con Canzi, il primo anno. Secondo me anche la guida tecnica deve abituarsi al salto in Europa, cioè che quello che succede in Italia è completamente diverso poi a livello proprio competitivo dalle partite in Champions League. Diamo un attimo di tempo per vedere se si adattano, però come dicevo prima, è bene secondo me, al di là di questa voglia di proporre questo gioco, questo piano A, come lo chiama Guerrero, di trovare anche soluzioni alternative a livello tattico.
0: Mauro, ti chiedo, ma io ho provato a stuzzicare Guerrero in conferenza stampa su Stolen Godo, ma tu ti sei dato una spiegazione sul perché gioca Pinto, che spesso è tra le peggiori in campo, e non Stolen Godo, che ha cambiato la finale contro la Roma e anche ieri ha dato degli impulsi positivi?
11: È una bella domanda. Allora, io penso che Guerrero abbia una netta predilezione per un certo tipo di calciatrici, e lo abbiamo visto anche con alcune scelte di mercato, insomma Brighton per esempio, che era una giocatrice con caratteristiche molto, molto lontane, ecco, dal gioco di Guerrero, è stata mandata via, è andata in prestito al Milan, tutte le centrocampiste che non avessero caratteristiche di palleggio sono state praticamente allontanate dal centrocampo, perché anche la stessa Stolen Godo alla fine sta facendo la tre quarti o addirittura l'ala, se non la punta in alcune partite. Quindi credo che a livello di proprio di tipo di calciatrice non rientri perfettamente in quello che è il suo credo. Però hai ragione, Pinto in questo momento fa una partita bene su 5. Poi è una giocatrice che sicuramente ha esperienza internazionale, ha gol, quindi magari anche per questo ieri Guerrero la preferita. Per me quella di ieri nello specifico è stata una scelta sbagliata, perché anche con la Roma Godo ti aveva dimostrato comunque di essere in forma, di poter fare la differenza, soprattutto in una squadra che adesso a livello fisico fa fatica, sia per struttura, per centimetri, per chili, sia proprio a livello di stanchezza che c'è nelle gambe. E quindi mi sarei aspettata di vederla, anche perché poi quando è entrata si è visto, ha messo Redondo in porta due volte, ha fatto l'assist, quindi sì, mi ha sorpreso questa scelta in negativo, cioè avrei pensato che insomma meritasse, ecco, una chance al primo minuto.
12: E poi c'è anche Valerio da Pisa che dice: come fa ad avere appeal? Il calcio femminile viene messo quasi in una scatola e non ne parla praticamente mai nessuno. Io dico la verità, mi emoziono più con le ragazze che con i maschietti, perché vedo che ci mettono più cuore, ed è quello che vorrei vedere anche poi magari nella squadra maschile. Io in loro rivedo la vera Juve. Gli fa da contraltare un altro ascoltatore che invece dice: per me le partite delle donne sono inguardabili. C'è questa... così, questa idea che non siano interessanti, o comunque non sia così, non ci sia nulla a che vedere rispetto al calcio maschile, quindi la gente dice: ma io non la voglio vedere una partita così.
11: Ma secondo me bisogna, il calcio è uno dei pochi sport in cui si ricade anche per un'idea
12: nel qualunquismo,
11: sì, in questo continuo paragone fra il femminile e il maschile. Che secondo me di fondo è sbagliato, perché è chiaro che sono due movimenti con età diverse, in cui ci sono atlete che non solo sono maschi e donne, ma che praticano questo sport anche da meno tempo, con strutture, con metodologie di allenamento che sono arrivate dopo, e quindi le calciatrici che adesso giocano a calcio con questo tipo di visibilità, diciamo, in realtà non hanno un background di alto livello come lo hanno avuto i colleghi maschi, quindi secondo me quello fa sicuramente la differenza. Però sono d'accordo sul fatto, come dicevo prima, che in questo momento il prodotto a livello tecnico non è di alto livello, ed è vero però che ci si può affezionare alla voglia che hanno queste ragazze di combattere, che invece spesso c'è, all'entusiasmo che ci mettono, alla passione che hanno e alla voglia di difendere la maglia della Juventus, però non basta, credo che proprio a livello di confezionamento del tutto serve fare dei grossi passi in avanti per permettere alle persone anche solo di avvicinarsi, poi ognuno è libero di giudicare in positivo e in negativo. Però qualcosa bisogna fare, andava fatto secondo me già da diversi anni, poi mancano le risorse, la voglia forse anche di avvicinare le persone a questo tipo di prodotto, però qualcosa prima o poi, se si vuole continuare su questa strada, perché ovviamente non è obbligatorio, andrà fatto.
0: Mauro, grazie.
12: Grazie Mauro.
11: Grazie a voi ragazzi.
12: Di noi lo spazio lo diamo invece, siamo bravi.
0: Sì. Sì, bravo, sì, diamo lo spazio. Facciamo anche i complimenti a Francesca, che ha detto che ieri era allo stadio e che loro hanno dato tutto per incitare la squadra. Ma infatti, Francesca, non è responsabilità vostra, è responsabilità di chi non pubblicizza a dovere questi eventi. E in questo caso Juventus, ma non solo per la partita di per sé, ma nella creazione di una narrazione diversa sul mondo women. Giulia, cosa mangi oggi?
12: Sia qui. Oggi mangio un avanzo di una schiacciata di zucchine che ho fatto ieri con dell'insalata.
13: Okay, no, vabbè, questo è l'aperitivo.
0: Esatto, esatto, esatto. Ciao a tutti.
12: Ciao, domani.
14: Il club degli inviati. Tutto, ma proprio tutto, quello che c'è da sapere da chi vive da vicino la Juve.
15: Radio Bianconera, nati per vincere.
16: Buon pomeriggio dalla redazione.
17: Tragico infortunio sul lavoro a Roma. Un operaio specializzato di 22 anni, Andrea Moretti, è morto intorno alla mezzanotte e mezza mentre era impegnato in alcuni lavori sull'illuminazione del Colosseo. Il giovane rocciatore lavorava in quota legato a delle funi quando è precipitato e non si trovava su un'impalcatura. Sarebbe caduto da una decina di metri. La salma si trova all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza ed è stata disposta l'autopsia. Dopo l'incidente, il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, si è subito recato sul posto e ha disposto la chiusura dell'anfiteatro Flavio in segno di rispetto dopo la morte dell'operaio.
18: Hanno visto una situazione strana e l'hanno segnalata ad un adulto, impedendo ad uno studente di 14 anni di portare a termine l'aggressione con un coltello pianificata ai danni della sua docente di italiano. A Lamezia Terme, nell'istituto comprensivo Nicotera Costabile, sarebbe stato l'intervento dei compagni del giovane ad impedire una nuova tragedia tra i banchi. Proprio grazie all'allarme lanciato dai ragazzi, i carabinieri sarebbero riusciti a intervenire prima che fosse troppo tardi.
17: Il board of peace di Trump presenterà oggi, durante una riunione degli stati membri, un piano per la ricostruzione iniziale di Gaza del valore di 2,45 miliardi di dollari e della durata di 6 mesi. La proposta, che comprende 66 progetti, è una delle tabelle di marcia più complete finora elaborate per la ricostruzione di Gaza dopo la guerra. Il documento includerebbe spese previste per alloggi temporanei, rimozione delle macerie, riabilitazione degli ospedali, ripresa economica e dispiegamento di una forza di sicurezza multinazionale.
18: Si erano incontrati a Pechino a metà maggio. Trump e Xi Jinping si rivedranno quasi 4 mesi dopo a Washington, passati più di 9 anni dal loro primo summit. Sarà il terzo faccia a faccia in meno di un anno e, secondo gli osservatori, difficilmente da Xi Jinping arriveranno concessioni per Trump. I colloqui sono in programma domani. L'attenzione è concentrata su una possibile proroga della tregua commerciale, concordata nell'ottobre dello scorso anno e in scadenza a novembre.
17: Quasi 500.000 di morti in più a causa del caldo record del potente fenomeno El Niño. A lanciare l'allarme è uno studio del Climate Impact Lab dell'Università di Chicago, secondo cui tra giugno 2026 e la fine di febbraio 2027 potrebbero registrarsi fino a 451.000 decessi in più legati al caldo e quindi attribuibili a El Niño rispetto a quelli previsti in un anno tipico.
18: Il calcio prosegue la preparazione della nuova nazionale in vista della gara d'esordio in Nations League contro il Belgio in programma venerdì. Dei tanti nuovi giocatori ha parlato il tecnico Mancini. Ascoltiamolo.
19: Un grande piacere è stato tornare qui. Per quello che riguarda i ragazzi, il concetto è abbastanza semplice. Per vincere alla fine devi essere una squadra che gioca bene, una squadra che si diverte, una squadra che tutte le volte che si ritrova ha voglia di fare qualcosa di importante. Quindi questo è il nostro concetto.
17: Per ora è tutto, a più tardi.
15: Bianconera
14: è l'unica che conta. Cose di calcio.
20: La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
21: Mercoledì 23 settembre, buona giornata ad Antonio Paolino. Questo è il sommario di Cose di Calcio. Tra un'ora ci aggiungiamo l'XL con Paolo Rossi. Neto, manca solo la firma per il ritorno in bianconero. Juve senza un vero bomber a segno, 10 giocatori diversi in 6 partite, compresa l'Europa League, 13 gol. Bremer, Nico e Zegrova, 2 gol a testa nella Juve ritrovata. oltraggio a Mazzola, multa di 10.000 euro e sanzioni per altri 6 club causati dai loro sostenitori. Azioni Juve in calo, l'incidenza nella semestrale Exor impatta con un meno 232 milioni. Women sconfitta amara col Benfica in Champions League. Buona giornata, ben trovati. Allora, eccoci un'ora insieme per parlare. Buongiorno, buongiorno anche a te, al nostro tecnico, l'imperatore Costantino, ma da un imperatore di Roma a un imperatore di Firenze abbiamo già, mi dicono, allora ne approfitto oggi, perché da un po' che non lo sento e vorrei ragionare con lui anche sulle operazioni, sugli svincolati che avevamo trascurato qualche settimana fa, per non fargli mancare un po' di lavoro a quelli bravi come lui. Niccolò Ceccarini, dalla redazione di Tutto Mercato Web, ben trovato.
2: Ciao, ciao Antonio, non lo dire perché poi se qualcuno lo pensa davvero che non faccio nulla, capito? Quindi non lo sottolineare, senso... perché qualcuno coglie la palla al balzo è pericoloso, capito? Sai, bisogna sempre stare attenti a quello che si dice.
21: È una di dichiarazioni da VAR, chiedo alla regia di cancellare questo pezzo.
2: Sì, perché poi sono boomerang, capito? No, a parte tutto.
21: E poi confondono il nome, eccetera. Sì, dai. Sì, torniamo a noi, appunto, dimmi la lista.
2: Torniamo a Neto, che mi sembra addirittura, ecco, io credo. Mi hanno detto che è addirittura d'arrivo. Sì, anche voi, perché comunque lo abbiamo avuto alla Fiorentina, lo avete avuto alla Juventus, adesso è svincolato, direi che ha battuto la concorrenza di Sergio Rico. In cui erano due i profili, no? Sergio Rico e Neto, però secondo me alla fine ha prevalso il fatto che comunque Neto già conosce l'ambiente, già conosce tutta la situazione e quindi gli propongono un anno di contratto. Penso che l'operazione vada in porto già nella giornata di oggi e che la Juventus abbia così almeno il suo portiere alternativo, perché la storia dei portieri della Juventus di quest'estate per certi versi è clamorosa. Alla fine sono successe mille cose, due portieri che se ne vanno, ne arrivano altri due, uno si infortuna al legamento crociato, devi prendere un altro, e tutto questo, poi c'è Pinzoglio, c'è ancora Pinzoglio, no? Quindi alla fine Pinzoglio rimane secondo me come uomo spogliatoio, ormai viene considerato come tale, no? Mi sembra dal punto di vista dell'ambiente
21: bianconero. È il Ceccarini dello spogliatoio, è il nostro Ceccarini, lo teniamo lì perché è bravo, perché fa spogliatoio, perché è una brava persona,
2: No, perché sì, che poi alla fine anche Pinzoglio non viene considerato un'alternativa, però ci sono, a parte le battute, ci sono degli uomini che sono più importanti come tali piuttosto che magari anche come giocatore, e credo che lui sia una presenza, cioè se è rimasto tutti questi anni alla Juventus è evidente che la sua presenza è molto importante, forse anche nel trasmettere il senso di appartenenza e quello che vuol dire giocare nella Juventus, e si è sempre comportato da professionista, per cui il fatto che lui sia sempre lì anche se poi alla fine non gioca mai o entra magari all'ultima giornata di campionato, fa gruppo, e servono anche queste, oltre al professionista serve anche l'uomo, e secondo me di uomini ce n'è sempre meno in giro, in circolazione, chi ce la fa bene a tenersi.
21: Assolutamente, ricordiamo che la sua storia nasce molti, molti anni fa e quindi trasversalmente ha occupato posizioni importanti, meno importanti in Juve, e può davvero trasmettere, uno dei pochi, perché poi questo è stato anche tra i chiacchiericci che si sono fatti, gli uomini che possono trasmettere, raccontare la Juventus, sì, anche solo agli ultimi arrivati. Certo,
2: ora direi no. Sì, ora scusami se ti ho interrotto Antonio, alla fine così vado a memoria, poi magari tu che conosci molto meglio di me la Juventus puoi smentirmi oppure aggiungere qualcos'altro. Ora c'è Chiellini, che però fa parte della dirigenza, e diciamo tra ancora quelli in attività Pinzoglio, no, di quel gruppo storico, di quella Juventus lì, non ne vedo altri, no?
21: Sì, che inizia addirittura ai tempi della triade passata, perché poi arriviamo lì, inizia la sua carriera lì, e adesso c'è anche Rugani di turno con in bianco nero tra quelli che possono raccontare la Juventus.
2: Eh sì, perché anche
21: Eh sì,
3: Sì, dai tempi
2: no,
3: delle...
2: Rugani sono, hai ragione, Rugani sono almeno 10 anni, a parte, diciamo, hai ragione, ecco, mi ero dimenticato, in effetti anche Daniele Rugani è un altro che può trasmettere i valori di appartenenza, sono d'accordo, mi ero dimenticato, in effetti è un altro di quelli storici, assolutamente.
3: È proprio per questo che esisto, se no metterebbero, farebbero coincidere Ceccarini e Paolino nella stessa persona, invece se ho bisogno di informazioni toscane arrivo da te. Senti, ti volevo chiedere, quindi un contratto... a tempo, diciamo, di un anno, perché poi la Juventus sembra abbia messo gli occhi, ma non solo lei, sul portiere del Frosinone. Certo, è un bel profilo. Certo, bisognerà fare valutazioni o probabilmente arrivare anche prima degli altri. Tra Palmisani e Carnesecchi, tu pensi che saranno due portieri al centro delle attenzioni di mercato e quindi qualcuno cercherà anche di anticipare le opzioni su questi portieri che poi sono di alta qualità entrambi?
2: Ma guarda, io penso che la Juventus quest'estate, quando ha fatto anche la ricerca del portiere, poi ha preso vicario con la formula del prestito con diritto di riscatto, si è comunque lasciata una via di fuga, o meglio una scappatoia per fare una valutazione. Io credo che Vicario sia un ottimo portiere, faccio questa premessa, che secondo me è bravo e quindi darà un contributo molto importante alla Juve, però a mio avviso, non avendolo acquistato a titolo definitivo, evidentemente loro volevano fare anche una valutazione sul percorso di Vicario alla Juve per poi lasciarsi la possibilità di acquistarlo o meno. Io credo, tu mi hai fatto due nomi, no? Mi hai detto Palmisani e Carnesecchi. Io continuo a pensare che loro abbiano in testa Alisson e Palmisani, e ti spiego perché. Perché Alisson era il loro vero grande primo obiettivo, era il loro primo grande obiettivo, poi questo contratto che aveva la clausola con la possibilità da parte del Liverpool di allungare di un anno la sua permanenza, ha bloccato nettamente la Juventus, perché la Juve ha capito che a quel punto sarebbe stato difficilissimo fare l'operazione con il Liverpool non voleva trovare un'alternativa e quindi avrebbero solo perso tempo. Però Alisson, voglio dire, a questo punto l'anno prossimo potrebbe diventare l'occasione per la Juve, e conseguentemente loro secondo me terranno aperta questa soluzione, cioè l'esperienza, e Palmisani potrebbe rappresentare, no, il portiere da affiancarlo che nel giro di 2 anni possa diventare magari anche il titolare stesso. Ecco, io su questi due aspetti, perché se ci pensi bene alla fine non hai, allora Grabara aveva fatto un contratto, no, di un anno, quindi poi c'hai Vicario prestito con diritto di riscatto, cioè se lo guardi bene la porta è fluttuante, cioè non c'è una decisione presa nella prospettiva del tempo, e ecco perché io credo che la Juve si sia lasciata aperte diverse ipotesi per valutare bene quello che può offrire il mercato. Poi Palmisani, se lo prendi, fai un investimento, perché comunque ora poi è anche vero, no, che lui è il portiere dell'Under 21, poi oggi in questi 2-3 giorni di sosta, che poi sono 15-16 interminabili, lunghissimi, non sapremo come superarli, perché francamente sono davvero devastanti.
3: Siamo
2: però
3: già
2: non
3: mercoledì,
2: si parla,
3: non si lamenti, Ceccarini,
2: non si parla d'altro, perché comunque ha parato anche gli spilli, no, nella partita contro il Como. E quindi oggi sì. Palmisani è sulla bocca di tutti, però Palmisani è da un po' che, oltre che essere un bravo portiere, è il portiere del Frosinone, portiere dell'Under 21, è da un po' che sta facendo vedere buone cose, per cui giustamente la Juve si porta su questi giocatori giovani di prospettiva, come Samuele Inacio è un altro sul quale la Juventus, come del resto l'Inter, si stanno portando sopra. Io l'ho scritto 2 settimane fa, occhio anche a questo jolly offensivo che classe 2008 in forza al Borussia Dortmund, figlio di Inacio Pia, che dispiace che sia dovuto andare al Borussia Dortmund e non sia rimasto a giocare in Italia, ma anche questa è tutta un'altra storia da raccontare, e che però in questo momento è in nazionale e piace alla Juventus e all'Inter. 2008, Palmisani un Under 21, cioè ci sono tutta una serie di prospettive, di operazioni di questo tipo di prospettiva, che fanno capire come il calcio è cambiato e come anche la Juve voglia investire anche su giovani, e fortunatamente giovani italiani.
3: Sicuramente la cosa da sottolineare, l'hai fatto molto bene, ricordiamo Niccolò Ceccarini dalla redazione di Tutto Mercato Web, che abbiamo anche mostrato nelle singole dichiarazioni che hai fatto, risposte che hai dato, no? I singoli articoli, perché sono sempre tanti, e approfondimenti che fate voi di Tutto Mercato Web. Sottolineavi un aspetto che avevamo capito chiaramente in casa Juventus,
21: quello che sui portieri le ricerche erano partite su altri obiettivi, che sono terminate fortunatamente su obiettivi all'altezza della Juventus, Vicario è uno di questi, ma con formule aperte, cioè quello che è appunto ricordato, che potessero portare ad una via di uscita tra 365 giorni. Non so quali saranno i portieri del futuro della Juventus, ma alla luce anche dell'infortunio non penso Grabara per l'anno prossimo, proprio perché l'intenzione era quella poi di optare, girare l'attenzione su anche altri profili. E a quel punto quello che non ci hai detto, ma l'hai fatto capire dalle riflessioni, che a quel punto potrebbe anche tra un anno essere chiuso l'accordo con, chiuso in uscita l'accordo con Vicario, perché anche lui non è vincolante la sua permanenza, se si avverassero i nomi, cioè se ci fosse quella volontà di andare su il portiere del Liverpool e quello del Frosinone. Giusto?
2: Sarebbe, voglio dire, bene. Sì, io l'ho pensata così, è più una riflessione mia, conoscendo un po' anche l'idea di lavoro, perché magari hai visto Palmisani cioè, fa bene a Frosinone, ma quest'anno è portiere all'Under 21, però il salto subito alla Juve può essere un po' difficile, no? Quindi magari fai un anno, certo, con Alisson, devi, per dire, poi fai crescere Palmisani, cioè, secondo me questo sarebbe un ragionamento.

0: anche di costi. In quel caso puoi decidere in base a quella che è la tendenza del
1: Ma
0: momento, no? E
1: infatti,
0: al
1: ma
0: rendimento.
1: infatti.
0: Altrimenti
1: Sì,
0: ti
1: ma
0: viene
1: infatti.
0: vicario, no, giusto? Dipende un po' dalle cifre,
1: Sì.
0: questo volevo dire.
1: Ma dipende dalle cifre, dipende dal rendimento. Cioè, è chiaro che se il vicario fa bene, fa parecchio bene, cioè vuol dire comunque ha fissato un diritto di riscatto e non è altissimo, la Juve può scegliere di andare a prendere vicario. A quel punto prende vicario e fa una scelta sul portiere alternativo. Però su una cosa io sono
0: Esatto.
1: sicuro, che se mentre Alisson è una riflessione, Palmisani è un investimento, per cui loro se hanno la possibilità lo fanno a prescindere. Poi se ti trovi con le porte chiuse, nessuno ti vieta eventualmente, se non gli puoi dare la possibilità di giocare titolare, di prestarlo un anno, un altro club e poi te lo riporti a casa. Cioè ci sono varie possibilità, ma su Palmisani io mi sento di poter scommettere perché dico che la Juventus se sceglie Palmisani fa un investimento. Su un giovane di grande prospettiva e quindi su quello non si tira indietro. Su Alisson può fare una riflessione per costi, età e tutto quello che
0: Vero?
1: vuoi.
0: Mi stai anche dicendo che forse c'è qualcuno che ha gli occhi su carne secchi, non perché piace a me, o forse perché ha un costo magari diverso, o non rientra nelle
1: Sai qual è
0: ipotesi
1: il
0: di mercato.
1: fatto? Sai qual è il fatto? Che
0: Sì?
1: quando vai a pescare dall'Atalanta, bisogna che tu vada prima a fare un passaggio in banca e vedere quanti risparmi c'hai, perché se ti presenti con pochi soldi,
0: Sei lunga.
1: cioè, pensa alle operazioni che ha fatto l'Atalanta, aveva venduto Ederson a quasi 50 milioni di euro, ha venduto Palestra a 55 milioni di euro, cioè vai a prendere carne secchi, che vuoi non ti chiedano 35-40 milioni,
0: Hai
1: sono
0: capito
1: tanti
0: il
1: per un
0: gioco e
1: portiere.
0: quindi l'Atalanta punta alto e gli conviene venderlo
1: Cioè, se
0: magari anche all'estero. Ho capito
1: io
0: benissimo
1: credo
0: la
1: che
0: tua.
1: sarebbe meglio fare un investimento su Palmisani. Ti chiedono 15 milioni, 20 milioni su Palmisani, faccio per fare un esempio, ma meglio
0: Ci
1: spesi lì.
0: arrivi più
1: Ma no,
0: facilmente,
1: perché
0: sì.
1: sì, perché poi tanto hai visto anche con Coop Miners, hai visto con tutti quelli che sono stati i giocatori che hai provato a prendere dall'Atalanta, hai visto i sorci verdi, no? Perché giustamente loro fanno un prezzo e sotto quel prezzo non ti danno niente. Quindi allora, magari
0: Assolutamente.
1: andare dal Frosinone su un portiere di prospettiva è un po' più semplice, ecco.
0: Concorda Daniele da Como su questo ragionamento e dice però io penso che tengano vicario perché il prezzo di riscatto è basso e poi prendiamo
1: Esatto,
0: Palmisani. Direttore, domanda per Ceccarini, cosa pensa del colpo udinese con Alaba? La Juve poteva farci un pensierino o l'ha fatto? Ci chiede Valerio da Pisa.
1: esatto. Ma io sinceramente in chiave Juve non l'ho mai sentito, non l'ho mai sentito, cioè se avessero voluto l'avrebbero potuto fare. Ecco, diciamo che il pensierino pensierone l'hanno fatto tanto a lungo, ma su un giocatore che oggi è all'Atalanta, che sì. Su tutto il resto, sugli altri diciamo svincolati, non mi sembra che la Juventus ci abbia mai messo troppo impegno. Ecco, io credo che loro siano rimasti un po', come posso dire, un po' male per la questione di quello che naturalmente è il discorso relativo a che sì, ecco, loro forse ci credevano, poi il giocatore ha fatto scelte diverse, è andata così, ma su Alaba non ho mai sentito nulla, sinceramente.
0: Oggi sono 100 giorni da quando si è insediato ed è sotto la sua gestione, ovvero quella dei Carnevali, appunto l'AD bianconero. Mi riesce a fare una valutazione, visto che lo conosci bene da tempo, forse addirittura dall'inizio della sua avventura anche al Sassuolo, e quello che il tifoso juventino, secondo te, poteva aspettarsi, quello che è riuscito a fare anche sotto il profilo del mercato, ma il compito principale è quello anche di riorganizzare a propria immagine e somiglianza il club. Cosa ti aspetti in questo anno, come resa da un dirigente come Carnevali?
1: Ma cosa mi aspetto da un dirigente come Carnevali? Innanzitutto un manager. Io sono convinto che loro faranno dei conti anche con quella che è la situazione del bilancio, la continuano a fare perché naturalmente hanno il settlement agreement con l'UEFA. Mi aspetto che lui riporti ancora più in ordine i conti e rafforzi la società. Io credo che questo anche rafforzare la società significa rafforzarla magari anche con la sua esperienza da uomo mercato affiancato da Massara. Se la domanda è che lui deve fare tutto in 3 mesi, la risposta è impossibile perché Carnevali è sicuramente un grande manager, ma poi si deve confrontare con i conti e con le situazioni di un club. Di sicuro dà stabilità. È la figura secondo me che serviva, Secondo me, di tutto quello che è accaduto ultimamente,

0: dei cambiamenti nella Juventus è quello che sta capendo meglio di tutti il mondo Juve, perché sta calibrando tutto e ha capito dove è finito, ma lo sapeva prima proprio perché ha maturato questa esperienza. Ci vorrà un po' di pazienza, però io ribadisco, a livello di manager lui e Marotta sono il top che c'è in questo momento in circolazione, in quel ruolo lì. Ora Marotta fa il presidente dell'Inter, ma Marotta potrebbe tranquillamente fare l'amministratore delegato dell'Inter, no? Io ormai lo vedo come c'ha questo ruolo Marotta, no? Di presidente. Ma per me, come a volte dico a lui, non riesco a chiamarlo presidente, lo chiamo spesso direttore, perché comunque per me rimane, sì, no, quella figura del direttore generale, amministratore delegato. Ecco, Marotta sta a Carnevale come Carnevale sta a Marotta, è chiaro che la
1: svolge
0: Marotta,
1: con naturalezza quel ruolo.
0: Esatto, lo secondo me lui è dentro, quindi. Lui è entrato, secondo me, nella Juventus, non dico in punta di piedi, ma con la consapevolezza di conoscere il mondo Juve, cioè sapeva quale era il mondo Juve. Ma ogni giorno è un imparare qualcosa di nuovo, perché secondo me stare alla Juve non è da tutti, e questo secondo me, e chi si sa stare vuol dire che è molto bravo.
1: Guarda, ha preso, perché poi in queste settimane dobbiamo cercare anche di approfondire un po' di più e dedicare giusto tempo alla problematica. La problematica nasce dall'infortunio e dall'intervento per Grabara, sfortunatissimo. Poi si potrebbe fare anche un'analisi, lo sapete che qui a Radio Bianconera non mancano le analisi, non le critiche, perché io ho approfondito il tema: se ti rompi il crociato, forse gli approfondimenti medico-sanitari non sono stati così approfonditi, sottovalutando un po' quelle che sono le cartelle cliniche, che per un portiere o per un giocatore di movimento passano principalmente da altri dati. Approfondimenti sulle ginocchia, sullo stato complicato da verificare di situazioni magari complesse, no? Non tenute nascoste. Bisognava avere un po' più tempo, ricordiamo che è arrivato quasi al gong del mercato, ma questo è quanto intuisco e affiora da alcune riflessioni fatte con specifici ortopedici, tanto per essere chiari. Ci scrivono da casa, come la mettiamo, check, perché c'è Di Gregorio che potrebbe anche rientrare alla base, cioè la situazione lì, vedi? C'eravamo dimenticati, io lo davo per scontato, dato via, lo riscatteranno e via. Anche lì dipenderà dalle scelte del club, che in questo momento detiene il suo cartellino in prestito.
0: Eh sì, dipenderà molto dalle scelte del club, è chiaro che può essere riscattato, come anche non essere riscattato, ma nonostante questo, io credo che insomma, la sua esperienza alla Juventus sia finita, nel senso che poi troveranno anche il modo eventualmente di un'altra sistemazione. Io ho quest'idea, ecco, ho la sensazione che si possa trovare comunque una soluzione se anche non ci fosse il riscatto. Poi aspettiamo, vediamo, perché poi magari fa veramente bene e viene riscattato, visto che comunque è un portiere che alla Juventus sicuramente ha un po' sofferto, però se guardiamo quello che aveva fatto in precedenza, c'erano tutti i presupposti perché potesse essere un portiere da Juve, no? Quindi io però credo che la sua esperienza a riscatto, prescindere o meno da questo, conclusa.
1: Ultima domanda, poi ti lascio, però interessante, faccio i complimenti anche a Mimmo in questo caso. Domanda per il dottor Ceccarini: come mai e cosa hanno visto, senza contare l'ultima prestazione di Colomani, se tre dirigenti diversi hanno cercato il calciatore con assiduità, nonostante non si sia espresso negli ultimi anni a livelli eccellenti? Cioè, è interessante quello che ci dice. Se
0: Sì.
1: lo abbiamo cercato in tanti algoritmi, uomini di
0: Sì,
1: campo,
0: sì.
1: e abbiamo speso anche relativamente tanto, vuol dire che la stoffa, almeno per il nostro campionato, c'è. Tolta l'ultima partita dove si è mosso, anche se non ha segnato in un certo modo, molto più reattivo, ci vedi nell'acquisto di Colomani la volontà, cioè la ricerca e la volontà da parte dei dirigenti bianconeri, quindi tornando anche a Carnevali? Poi si può sbagliare, però un
0: Sì, no,
1: rischio ponderato.
0: cioè, lo voleva Giuntoli, no? Lo voleva Comon lì, l'hanno voluto Massara e Carnevali, quindi un motivo ci sarà, voglio dire,
1: Tre
0: si sta
1: indizi fanno
0: parlando
1: una
0: di
1: prova,
0: quattro,
1: dai.
0: esatto, sono tutti dirigenti, magari vogliamo discutere il livello dei dirigenti, si può stare a parlare qui una giornata, però tutta gente che naviga nel calcio, che sicuramente fa i suoi errori, ma se evidentemente ci sono, diciamo, tutti i pareri sono simili su questo giocatore, evidentemente hanno, per me hanno ravvisato due cose, che può
1: Esatto.
0: essere utile alla Juve evidentemente, e anche la volontà forte del giocatore di venire in bianconero, perché lui non l'ha mai nascosta, cioè lui ha sempre fatto diavolo a quattro per poter andare a giocare nella Juventus, e questo poi incide anche nelle scelte. Poi quello che non mi aspettavo è questo rendimento un po' così. Ecco, sinceramente sono un po' deluso anch'io da Colomani. Ecco, forse è più deluso di me Spalletti, ma anche io che non ho nessun tipo di interesse e guardo la situazione, devo dire che francamente mi aspettavo qualcosa di meglio.
1: Senti, un commento veloce, poi lo farò magari anche direttamente con chi in questo momento propone su tutto il mercato web questo editoriale come Ivan Cardia. Dietro la svolta arbitrale c'è la guerra per il calcio. È interessante come tema. Approfondite, aprite tuttomercatoweb.com. Orsato, va bene la linea dura, ma i rigori restano rigori. Io sono d'accordo. Al
0: Sì.
1: 99,9% aggiungo e chiedo a te, però è anche vero che o ci mettiamo d'accordo che se vede l'arbitro, no? L'ha trattenuta, non l'ha trattenuta, e non voglio dire che non era rigore su Rowe,
0: Su
1: dell'Atalanta,
0: Rowell.
1: ci mancherebbe,
0: Sì.
1: giusto? Però ho visto anche nelle
0: Sì.
1: partite dove ci sono state delle cose altrettanto
0: Siamo
1: sindacabili,
0: lì, sono d'accordo.
1: anche interventi, contatti sulle caviglie. E lì come fai a dire? Cioè il piede non mi parte per calciare, il piede me lo metti avanti. Cioè, mi dici la tua, perché i rigori sono rigori, però ci sono anche i rigoretti oltre i rigorini. E faccio riferimento a quelle che l'arbitro dal campo, se allarga le braccia platealmente, o in cattiva fede, in malafede, oppure lasciate decidere me. Cioè,
0: Antonio, guarda,
1: non...
0: io su questo sono totalmente d'accordo, anche perché, allora, non mi
1: Juve Milan Toro,
0: piaceva.
1: Juve Milan Toro, Fiorentina
0: Sì, ma
1: Genoa, cioè non
0: guarda,
1: interessa nulla. Prima
0: non mi piaceva la strada presa negli ultimi tempi
1: assolutamente.
0: per la quale eravamo arrivati addirittura a controllare frame by frame, cioè istante dopo istante, un eventuale tocco che spesso e volentieri era un contatto di gioco più che un fallo, perché chiaramente se poi vai a sezionare ogni azione nei particolari, nei millesimi, trovi sempre un contatto che può essere rigore o non rigore. Quindi a me quel
1: Sono
0: tipo,
1: tutti
0: diciamo
1: poi
0: così, di
1: rigori.
0: evoluzione. Esatto, di VAR
1: Esatto.
0: non mi piace per niente, non mi piaceva. Devo dirti che va bene tornare un po' indietro, però
1: Giusto?
0: bisogna sempre mantenere chiaro ed evidente errore, perché se Kalulu tira la maglia di Rowe dentro l'area di rigore, ora sto facendo l'esempio così perché parlavamo di questo, ma ne potrei tirare fuori altri 15 esempi, e lì non si usa il VAR, allora che lo teniamo a fare il VAR? No, perché se no, cioè, lì l'arbitro chiaramente non l'ha vista, no, quella trattenuta, perché sennò avrebbe fischiato il calcio di rigore. Siamo tutti d'accordo che lì tira la maglia, siamo dentro l'area di rigore, quello è fallo e calcio di rigore. Ma se non si interviene su questo, allora che ci stanno a fare? Cioè, allora, dopo, cioè, io non voglio osare a pensare cosa succede con i falli di mano all'interno dell'area di rigore. Divento un
1: Bravo,
0: manicomio, no? Cioè,
1: oltretutto.
0: che succede? Se c'è un'interpretazione dietro l'altra? No, così non va bene. Riportiamo al chiaro evidente errore dell'arbitro. Qui c'è un rigore, lui non l'ha visto, si dà il rigore. Oppure c'è un'espulsione, non l'ha visto, si fa l'espulsione. Ma non che si sta a discutere 50 minuti perché quello mette il piede prima, poi arriva quell'altro, ma c'è l'impatto, la palla che esce, entra. Cioè, così no. Cioè, si passa sempre da un estremo all'altro. È vero che è stato velocizzato il gioco, è vero che naturalmente le partite sono più divertenti, il gioco magari è anche più maschio, eccetera. Però se c'è un errore bisogna intervenire, se no allora è inutile mettere il VAR, capito? Cioè, io su questo, cioè, io sono più sulla linea di Orsato in questo senso, ma attenzione, perché nell'ultima domenica è suonato un campanello d'allarme importante. E questo non perché io, figurati, cioè, voglio penalizzare la Juventus o penalizzare l'Atalanta,
1: No,
0: eccetera.
1: io
0: Qui
1: ricordo
0: si va a
1: anche. Perfetto.
0: penalizzare il calcio, ecco. Tutto qua.
1: Però il concetto che sembra che adesso ci mettiamo tutti d'accordo, interessante questo tema, eh? Non lo voglio proseguire, quindi voglio analizzare però velocemente anche con te questo. Tra l'altro riguarda anche Dragusin nella trattenuta in area col giocatore del
0: Esatto,
1: Napoli, l'attaccante. Non pensi che in quei casi lì, no? Come a
0: sì.
1: Torino, l'arbitro che platealmente dice ho visto quella trattenuta lì, non ti può, sulla maglietta, che secondo me da regolamento, tutto quello che vuoi. Se fai tutto in modo analitico è tutto rigore, ma anche il fallo di mano, come dici tu, poi diventa difficile dire come, quando e perché. Se io vedo però, arbitro, e ho arbitrato le partite dei ragazzini, degli esordienti, trascina la maglia, ma che mi fa piegare come se avesse ricevuto una bastonata sulle gambe, io arbitro quello lì, io in campo, da campo, ti dico che non darei mai rigore. Sono troppo
0: severo. E allora
1: severo.
0: Vai a ammonirlo. Cioè, e allora vai a ammonirlo.
1: E allora vai a ammonirlo. Bravo, bravo Ceccarini. E allora andiamo a ammonire, così evitiamo di far cadere in errore e di non far intervenire il VAR. Perché hanno un codice segreto, l'abbiamo capito. Se l'arbitro platealmente dice no, no, ho visto io, il VAR non sta più intervenendo. Ma queste cose non interviene. Queste
0: però,
1: cose
0: però, veramente secondo sono me Ceccarini VAR, bravo, e Paolino. Hai ragione. Però poi alla fine io fossi
1: si casca
0: al VAR, un controllino in più lo darei per dire guarda, sì, ti hai visto bene, ma hai visto male. Cioè, nel senso, io devo intervenire. Cioè,
1: Ma anche sul piedino, Ceccarini, perché ci sono degli interventi che poi vogliono uniformare, ma l'intervento sul piede, se mi pesti il piede, non devo essere alto 1,90 e pesare 90 kg per non cadere. Mi chiamo anche Ceccarini, Paolino o Consensao e forse vado a terra senza simulare.
0: Esatto. L'importante è non finire ancora una volta nella moviola, perché sennò siamo
1: nella moviola. Bravo, bravo, bravo, bravo. Anche perché sennò lavoriamo troppo lunedì e basta così. Grazie, sì, Nicolo Ceccarini, sì, esatto. Tutto Mercato Web.
0: Ciao Antonio, grazie, ciao direttore, grazie. Un abbraccio. Ciao, ciao, ciao.
1: Saluto
0: ciao,
1: anche ciao. Ivan Cardiaco, preso ad esempio, proprio perché c'è questo tema interessante per imparare. Si guarda anche su Tutto Mercato Web, ma poi si salta anche su Tutto Juve e non si finisce, dipende da come sono in ordine sul PC, anche su Bianconera News. A tra pochissimo con Cose di Calcio e torniamo indietro, sì, alla multa di 10.000 euro. Sapete perché solo 10.000 euro? Perché quelli che non si sono voltati hanno evitato una multa più alta o addirittura la sospensione, la chiusura di quel settore. La Fiorentina ne paga 11.000 euro, ma ne ha pagate 50.000 per aver detto Juve M, ed era lo stadio quell'anno lì. Quindi capite che non si può quantificare troppo. Nessuno ha fatto niente di grave, ma il minuto di silenzio, lo dico anche a quelli che pensano che nel minuto di silenzio possono fare quello che vogliono, possono andare in bagno, no? Ma se stanno lì dovrebbe essere minuto di silenzio. Anche gli applausi, che sono tollerati. Minuto di silenzio, gli applausi iniziano quando l'arbitro fischia, non quando sei stufo di stare in silenzio a 50 secondi e inizi. Chiaro, quello non genera una multa perché non è oltraggio l'applauso, oltraggio è qualcos'altro. Quindi grazie alla presa di distanza della Juventus e degli altri tifosi, la multa è solo di 10.000, lo spiego agli altri tifosi che fanno anche peggio, ma che sono stati puniti anche loro con delle multe. Ma dicono, la Juve è solo 10.000, noi 11.000, 5.000. E attenzione, attenzione. Da adesso, non aspetto la morte di un bianco-nero in uno stadio per prendermi la rivincita. Non aspetto quello. Però cerco di far capire al mio popolo, alla mia coscienza, cosa bisogna fare e non fare nel minuto di silenzio, non a casa vostra, perché lo stadium, la multa arriva alla Juventus, non a voi, e la Juventus non farà ricorso, e la Juventus non strappa la tessera a quei tifosi, 200, 300, 500, quelli che sono. Il minuto di silenzio è di silenzio, non che posso avere la libertà di fare quello che voglio. Si tollera. Ma in certi casi, di fronte al morto, non si può tollerare. 10.000 euro, che potevano essere molto di più, ma che dovete scalare dal fatto che anche il direttore di Radio Bianconera è stato in silenzio e ha commentato dopo lo scempio. È molto semplice. A casa vostra fate quello che volete fare. A casa degli altri, non a casa mia, no? Dovete adeguarvi. Altrimenti, multa. Multa è il racconto dei soloni attorno, che hanno torto perché fanno peggio e molte volte non le hanno beccati, che si manda a stendere la gente. Lo stadio non è il purgatorio, no? Non è che si va lì per pulirsi i panni sporchi. Diciamo che potremmo fare tutti dei passi in avanti. Ne parleremo con chi ci saprà raccontare da dove nasce tutto, da dove nasce tutto, tra pochissimo su Radio Bianconero.
2: Cose di calcio.
3: Abbiamo sempre fame di vittoria.
2: Radio Bianconera.
3: Radio Bianconera.
2: È l'unica che conta.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C, i campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione, per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: In fondo sono solo cose di calcio. La Juve e tutta l'attualità che la riguarda, raccontate con stile e ironia su Radio Bianconera dal lunedì al venerdì. Fuori di Juve, il pianeta bianconero come non l'avete mai sentito raccontare. Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus. Passione, dedizione e lungimiranza. Un progetto vincente può solo mirare al meglio. Ci vuole sacrificio per essere dei campioni. Ci vuole sacrificio. La web radio della squadra più tifata d'Italia la trovi su radiobianconera.com. Ascoltaci. Ascoltaci. Scarica la nostra app ufficiale dai Digital Store. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
1: Ben ritrovati, cose di calcio, 13:46, come vola il tempo, ci siamo fatti prendere dalla necessità di acquistare il portiere che diventerà per questa stagione il sostituto, il vice di Vicario e poi si vedrà a giugno e si avvicina velocemente a passi lunghi proprio il ritorno in bianconero di Neto. Detto questo, apriamo la rubrica La tribù del pallone, perché noi l'avevamo studiata per analizzare ogni tanto con l'antropologo juventino Bruno Barba le situazioni complesse, no? Dove il tifoso fa, non fa delle cose, sta male, pensa, riflette, non accende il televisore. Non è vero, perché la Juve su Radio Bianconera è seguita tantissimo. La Juve in televisione è la squadra più seguita, nonostante molti, parliamo di tessere ufficiali e tutto il resto di quello che sento parlare, no, non so, non vedo e non sento. La Juve in media ha 1 milione di spettatori medi a partita, quindi in queste prime 5 partite, parliamo di campionato, 5 milioni e 6 mi sembra, qualcosa del genere. La partita più vista in assoluto è Juve Milan, quella della terza giornata, quindi se c'è Juve c'è calcio, altrimenti si spengono i riflettori e ci raccontano quello che vogliono. E questi sono i dati ufficiali, aspettando anche quelli, questi su DAZN, aspettando quelli satellitari, dove ci sono tantissimi contatti, ascolti e partite seguite anche su Sky, naturalmente. Però noi vi ringraziamo, perché quelli che non lo seguono in televisione, che sono tanti, o lo seguono in televisione, ascoltano, tolgono l'audio, guardano la partita, giustamente, perché noi non ve la possiamo raccontare 90 minuti, ma vi diamo l'essenza, la analizziamo con voi e con i vostri commenti. Il commento invece oggi un po' su quanto accaduto domenica, non l'abbiamo fatto apposta, ma lo avremo avuto ospite e lo avremo ospite praticamente ciclicamente il mercoledì, quando dopo le partite in casa della Juventus. Ecco il nostro Bruno Barba. Buongiorno Bruno, la tribù del pallone. Non c'è miglior titolo di questa rubrica. Bentrovato Bruno. Senti, buongiorno, ho Mazzola. Dimmi.
5: Allora, intanto hai appena detto che siamo la maggior parte dei tifosi, io mi sento in minoranza, mi sento sempre in minoranza perché vedo che i posti sono avvelenati, che noi siamo accerchiati e qualunque evento riguardi la comunità Juventus ha un'enfasi e una rilevanza enorme, ecco. Tutti non vedono l'ora di dare addosso alla Juventus. Se vuoi che parta, insomma, con questo pensiero, con questa riflessione, devo dire che
1: premessa giustissima, Bruno,
5: perché la maggioranza è relativa e non assoluta, e quindi il problema è che chi non è della Juve, lo sappiamo tutti molto bene, è anti-juventino, tranne qualche caso, mi permetto di dire, illuminato. Perché quello che è successo l'altra sera è gravissimo, punto. L'episodio peraltro non è violento e questo è qualcosa che non è stato, diciamo, sottolineato abbastanza, pur, ripeto, condannando con tutte le mie forze e la mia anima quell'atto. Detto questo, ho letto scatenarsi questo moralismo che, come la freccia dell'automobile, è intermittente, che quando succede qualcosa alla Juventus è qualcosa di imperdonabile, vergognoso e storicamente, diciamo, connotato. Quando succede negli altri casi, e questo non è vittimismo perché mi sembra di essere scevro da queste accuse, ecco, quando succede in altri contesti, come abbiamo visto con Pessotto, con Scirea, con Agnelli, con Anastasi, cui non è stato vergognosamente attribuito il minuto di raccoglimento, e non parlare poi dell'Eisel, quando succede queste cose agli altri c'è una rilevanza differente. Adesso scandalo il perché si deve pagare soltanto quello che si deve pagare. Ma la Juventus è la società Juventus è la prima vittima d'immagine di questa vicenda. Cos'altro?
1: Giusto, giustissimo, assolutamente impeccabile e inattaccabile anche la tua riflessione. Anche perché ci scrivono da casa. Al di là che parlano anche di disdette, ho convinto un po' di gente a dare disdetta, non vorrei che mi seguisse Sky o Dazon in questo momento. A Genova, Sampdoria, lato Sampdoria, hanno fatto cose simili, hanno cantato tutti, non è successo niente, il procuratore di Serie B ha chiuso, no? Noi non vogliamo ragionare su quello che è stato fatto o non è stato fatto. La tua premessa è insindacabile, assolutamente. Posso chiederti dopo questa tua premessa, se il concetto, cioè, intanto è stato anche messo in luce il fatto che la stragrande maggioranza, più dei tre quarti dello stadio, l'atteggiamento della Juventus, che si trova costretta, perché ci crede anche in quello che dice e nel suo statuto, definiamolo così, ha preso le distanze, cioè non ha fischiato, non ha lanciato Molotov in quel momento o dopo i suoi tifosi, no, ma non è stata neanche incatenata quella scelta, no, di voltare le spalle. Allora, qualcuno dice non c'è niente di violento, è vero, perché non c'è veramente nulla di violento. Io ci aggiungo anche che è assurdo pensare in quelle persone, in quei giornalisti, come hai sottolineato tu, in quelle categorie, in quell'anti-juventinismo che c'è, no? Cosa si aspettavano? La radiazione, 20 punti in meno, una plusvalenza in meno da fare negli anni? Cioè, mi sembra davvero esagerato. Analizzando il fatto, dico che e il voltarsi le spalle, cioè il tifoso, che cosa ci ha voluto raccontare lì? Lo chiedo a te, che sei, non dico un esperto, non sei uno che si volta
5: allora,
1: le spalle,
5: allora io,
1: ma che studia questi fenomeni.
5: Io difendo l'individualità anche all'interno di alcune comunità che non sono coese, uniformi, come certa letteratura ci vuole far credere. Cosa significa essere juventini? Significa essere tante cose, significa condividere delle idee, ma essere avere la propria personalità, avere la possibilità di in qualche modo ribellarsi a questa uniformazione, no? A questa omologazione. Pertanto, questo che qualcuno ha definito eccesso, no, di cultura, ovvero di omologazione estrema, ecco, tutte le volte che c'è di mezzo la Juventus viene portato in primo piano. Ora, che queste persone volessero trasmettere che cosa, a differenza di quello che è successo con Baresi? Il fatto che Mazzola è, al di là di essere stato un grande campione, un grande uomo, un grande personaggio, è più divisivo nella misura in cui abbiamo visto e sono state riproposte recentemente alcune prese di posizione, che voglio sottolinearlo perché è assolutamente così che la penso, non giustificano per nulla atteggiamenti come quello dell'altra sera. Detto questo, tra l'altro, bisognava ricordare di essere grati a Mazzola per una narrazione di ciò che era la grande Inter, ovvero una squadra che usava in tempi non sospetti o forse sospettissimi alcune sostanze di cui non si sa nulla. Quindi se avessero ragionato bene questi tifosi contro, avrebbero, che ne so, magari prodotto un pensiero in questa direzione. Ma detto questo, ripeto, la cosa gravissima è pensare, perché questa che sto dicendo e che ho detto è l'anticamera del razzismo, cioè pensare che un gruppo sia responsabile del comportamento di pochi. E questo, ancora una volta, il calcio dimostra di essere un fatto sociale totale, un fatto socio-antropologico interessantissimo, è qualcosa che è trasportabile in qualunque altro settore. Quando parliamo noi di migranti, di africani, di albanesi, di americani, di francesi o di italiani, commettiamo un errore prospettico enorme. Di chi stai parlando? Gli juventini, di chi stai parlando? Di quei 100, 200, 300, 500 che hanno girato le spalle, o stai forse parlando di me, Bruno Barba, o di Antonio Paolino? E quindi questa è la differenza, diciamo, immediata. Io conosco anche degli interisti e dei milanisti e dei torinisti molto simpatici, affini, umani e sentimentali. Non tutti, certo, sono così.
1: Non tutti sono così.
5: Gli juventini invece hanno gli juventini hanno questa nomea, sono tutti così. E ho letto anche persone che credevo illuminate dire qualcosa di questo genere. Sono tutti così sempre. Bene. Grazie ai social, che mi permettono una scorciatoia di conoscenza che il metodo, per così dire, analogico non mi aveva consentito, e quindi un merito dei social di smascherare certi atteggiamenti.
1: Assolutamente, molto interessante. Lo dico al signor Paolo, non deve dirlo Bruno Barba a me, a parte che diciamo le stesse cose, però ha inquadrato meglio tutta una situazione prendendo le distanze. Paolo, forse tu estrapoli sempre un po', perché ieri abbiamo avuto una puntata accesa, non io e Paolo Rossi contro i tifosi, assolutamente, però facevamo valere le situazioni che hai sottolineato anche tu e da cui hai preso le distanze. Questo è l'intervento e il commento più illuminato sui fatti accaduti, vero? Paolino, non mi ricordo di società che si siano dissociate dai suoi tifosi. Ognuno poi si arrangia, poi so benissimo che anche nel 2006, no, o in altri momenti, striscioni di Firenze, di acciaio, di quello, di quell'altro, ma anche che riguardano i nostri, no, nei confronti di Superga, poi non si riesce a far troppa chiarezza, no? Si fa passare in cavalleria o probabilmente si riprende quando c'è di mezzo la Juventus. Io il minuto di silenzio, cioè che tipo di messaggio possiamo lanciare dopo tutto quello che hai detto in maniera impeccabile, Bruno Barba, professor Bruno Barba? Cioè, qual è il consiglio che daresti alla tribù di juventini?
5: Dimostrare, anche se è difficile, mi rendo conto, di essere veramente diversi e superiori agli altri. Il minuto di silenzio, l'hai detto bene tu, si chiama il minuto di silenzio. Devo dire la verità, non altrettanto rispetto all'atto dell'altra sera, ma mi dà fastidio piuttosto anche a me l'applauso durante il minuto di, si chiama, raccoglimento o di silenzio. le parole hanno un senso, bisogna stare zitti e raccolti, chi può e chi è devoto preghi, chi non è devoto basta che faccia lo sforzo di 55-60 secondi e se ne stia zitto. Questo sarebbe in un mondo ideale, ma non mi sembra uno sforzo enorme, francamente, anche se dissente, anche se pensa che la persona che si sta celebrando non meriti quello certo. che la maggior parte delle persone pensa, ma statene e non compiere atti, diciamo, in qualche modo denunciabili, che, come abbiamo visto, hanno poi delle conseguenze disastrose per tutta la comunità.
1: E quando l'arbitro fischia a quel punto la fine del minuto di silenzio, non essendo a casa mia, quindi non posso mangiarmi il panino, cantare, ballare, no? Aggiungo, lo dico sempre al signor Paolo, quindi giriamo anche a te questi messaggi, ascoltali anche questi, prendili, confrontati per migliorare, cioè il consiglio che dà per migliorare tu, per migliorare la tribù, per migliorare anche l'immagine esterna di noi tifosi juventini, sempre beccati. Questa è la società che incontri poi anche fuori sul pullman e al bar. Dico, al momento del fischio, in quel momento lì far sentire l'amore, l'affetto per la squadra, travolgente come è stato effettivamente poi nel corso di Juve-Atalanta. Senti, 6 partite, la cosa che ti è piaciuta di più, la cosa che ti è piaciuta di meno, 5 di campionato, al di là delle sconfitte, dei risultati, delle prestazioni, la Juve è diversa perché nella nostra tribù?
5: La cosa che mi è piaciuto meno è il disordine, la confusione di quella partita sciagurata che tutti conosciamo e abbiamo in mente. Per quanto riguarda la cosa che mi è piaciuta di più e che mi piace tuttora di più, è immaginare i margini sia individuali che di squadra che abbia questa Juventus, che secondo me sono ancora tutti da esplorare.
1: Bruno, c'è già Paolo Rossi che spinge nella tribù, si è sentito estromesso, discriminato. Salutamelo. Seconda ora e poi voi vi sentirete. Finisco con questo bel messaggio di Stefano da Ciampino. Direttore, tutto corretto quello che noi diciamo. Da parte mia, se ero allo stadio, mi sarei alzato in piedi e zitto, ma non avrei applaudito. Sono passibile a livello penale? Assolutamente no. Stare zitti. E io per personaggi, no? XYZ, chiunque, sarei stato zitto, pensando forse le peggiori cose che avete pensato anche voi, no? Peggiori di quelle che avete pensato, no? Qualche parolina nella mia mente mi sarebbe scappata, proprio per quello che ho subito in altre cose, ma dove potevo ribattere in radio direttamente o meno con i personaggi interessati. Di fronte alla morte, neanche in guerra, faccio la guerra. Non so se sono stato chiaro, però è difficile da far passare certi messaggi, lo so, ma lo vedo tutti i giorni uscendo anche solo al parcheggio sotto la radio. Bruno Barba, grazie per la nostra tribù, la tua tribù, e grazie per questa lezione antropologica.
5: Molto
1: utile.
5: Per carità.
1: Dai.
5: Grazie a voi della chiacchierata.
1: Bravo, promosso, ci vediamo allo scritto e tratta bene gli studenti, per favore, che mi dicono certo. Che sei cattivissimo, severissimo, non è vero,
5: impossibile.
1: Bruno Barba, BB, il nostro nuovo BB, la tribù del pallone su Radio Bianconera, ciao Bruno, noi ci fermiamo, 14.03, non fatemi arrabbiare Paolo Rossi oggi, ho spiegato con l'antropologo come bisogna comportarsi, ha detto e aggiunto delle cose, la multa solo 10.000 euro, dovete anche dire grazie a Paolo Rossi che non ha insultato, forse lui l'ha fatto ma non era allo stadio, poteva farlo perché era a casa sua, sul suo divano, a tra poco, ve l'ho spiegato, non ci parlo più di questo tema, tanto so che ci saranno altri episodi, altri morti, quello sì, quello no, vi aggiungo, scusate, una cosa che volevo dire. La multa attenuata è per i buoni rapporti della Juventus con la federazione, altrimenti te ne davano 20 di milioni di multa, 20.000 euro di multa, così o 10 o 20, che differenza fa? Non so se avete reso, se ho reso anche l'idea sulla multa, a tra pochissimo.
2: Cose di calcio.
3: Eroi in bianconero, le leggende che hanno fatto grande la nostra squadra del cuore.
2: Tarcisio Burnic. Tarcisio Burnic nasce a Ruda, in provincia di Udine, il 25 aprile 1939. Una lunga carriera, quella del difensore, durata quasi 20 anni, dal 1958 al 1977. Dopo due stagioni all'Udinese, nel 1960, Tarcisio approda alla Juventus. «Fu un sogno per me indossare la maglia bianconera», racconta Tarcisio al Guerin Sportivo. «Avevo 21 anni, mi ero appena affacciato alla Serie A con l'Udinese, non potevo chiedere di più. Era la Juve di Boniperti, Sivori e Charles, stava dominando in Italia da alcuni anni tra Scudetti e Coppa Italia». Dopo appena 13 partite, Burnic viene mandato a Palermo, un trasferimento percepito come una bocciatura dal giocatore che all'inizio rifiutò, subendo anche un deferimento. Poi, alla fine, decide di accettare, disputando un'ottima stagione 1961-1962. In rosanero trova anche il suo primo gol in Serie A, su punizione, nella prestigiosa vittoria esterna per 2-4 contro la Juventus, del 18 febbraio 1962. La vera svolta della sua carriera arriva nell'estate del 1962, quando viene acquistato dall'Inter. Con la casacca nerazzurra vince 4 scudetti, 2 coppe dei campioni e 2 coppe intercontinentali, divenendo uno dei protagonisti della grande Inter degli anni 60. In Serie A disputa quasi 500 partite, mentre in nazionale vanta 66 presenze e 2 gol, uno dei quali storico nel Mondiale del 1970 in Messico. Suo, il gol del momentaneo 2-2 nella semifinale Italia-Germania Ovest. In finale, però, verrà sovrastato nello stacco da Pelé, che realizzerà il gol del vantaggio verde-oro nella gara che il Brasile vincerà per 4-1. Chiude la sua carriera da calciatore con 3 stagioni al Napoli, dal 1974 al 1977. Appesi gli scarpini al chiodo, tenterà l'avventura da allenatore con alterne fortune. L'ultima sua esperienza da tecnico risale al 2001, quando sedeva sulla panchina del Pescara.
3: Eroi in bianconero.
4: Tutto mercato web e lo sport prende forma. Il mondo del calcio è qui da noi. Serie A, B e C. I campionati esteri ed anche la nazionale con tutti i suoi aggiornamenti. Centinaia di pagine per la tua passione. Per chi vive di calcio. News, anteprime ed esclusive sul calciomercato. Approfondimenti ed interviste in aggiornamento continuo. L'informazione è su tuttomercatoweb.com.
2: E lunedì è il giorno che dedichiamo ai commenti degli avvenimenti del weekend. La Juve del lunedì, il talk show su Radio Bianconera, l'unica che conta.
3: Radio Bianconera
2: è l'unica che conta.
6: Radio Bianconera è sempre più facile da ascoltare e vedere. Se hai una Smart TV Samsung, puoi trovare anche la nostra emittente tra i canali in streaming totalmente gratuiti di Samsung TV Plus. Accendi la tua TV Samsung e cerca Radio Bianconera tra i canali del servizio TV Plus. Radio Bianconera, l'unica che conta, da oggi e anche su Samsung TV Plus.
2: Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di calcio.
7: 10.455 giorni da quando conosco Paolo Rossi.
8: No.
7: Ho fatto il conteggio giusto.
8: È vero, ma come
7: inventato? Ecco. No, perché oggi sono 100 giorni
8: Ciao
7: di carnevali, Paolo.
8: Ciao a tutti, 100 giorni. mi sembri, mi sai cosa mi sembri? Quei...
7: Attenzione a cosa dici.
8: No, è perché.
7: 10.000 euro
8: tutti,
7: un attimo.
8: Tutti siamo stati adolescenti. Hai presente quando c'avevi la fidanzatina e diventava 2 mesi, 4 mesi. Un anno e 3 mesi.
7: Già un anno.
8: Io arrivavo a 3 giorni di solito, poi si stufavano di me. Però era questo. Ecco, adesso se già stiamo qua a festeggiare 100 giorni di carnevali, mamma, io
7: no.
8: Capisco. C'è la pausa nazionale.
7: Esatto. Domani saranno 101.
8: Quindi, esatto, bravo, la carica dei 101.
7: Paolo, era per chiederti un giudizio sui nostri dirigenti. Cosa hanno fatto in generale, carnevali, lo staff dei dirigenti, la conoscenza, cioè dopo i primi 100 giorni un governo cosa dovrebbe fare poi?
8: Ah, sai che c'è il mito, no, dei primi 100 giorni,
7: dovresti fare
8: nei governi, dice, le forze politiche di solito si presentano proprio così, perché è una forma di promessa, io nei primi 100 giorni cambierò le cose più urgenti.
7: Cosa ha fatto?
8: Questa i carnevali nei primi 100 giorni, secondo me, prima ha studiato le carte, cioè tutto il bilancio, e poi ha iniziato, come abbiamo visto durante la campagna acquisti, a disegnare la nuova Juve di quest'anno, con un piccolo sbocco verso il futuro. Che cosa intendo? Piccolo sbocco verso il futuro, cioè Juve disegnata di quest'anno, vuol dire, mi tolgo tutte le zavorre, se riesco a venderne qualcuna, bene, se no devo comunque farlo, e mi inizio a mettere i giocatori nuovi. Sbocco sul futuro, i giovani, Ekator e Alaibegovic. Adesso, da quel che si percepisce, almeno oggi un po' su tutti i giornali, diamo sostanza a un'idea di futuro più corposa